0: Gigi. Ciao,
1: pronti,
0: Gigi,
1: pronti. Ciao, ciao.
0: Ben arrivato, ben arrivato. Stiamo ovviamente
2: è ancora lì di improperi sul derby.
0: Sì, no, più che altro perché c'era il messaggio di Umberto che diceva la situazione era persin peggio adesso rispetto a quella dell'anno della Serie B, no? Allora dicevo, sì, l'anno della Serie B ci hanno mandati giù, ma avevamo vinto lo scudetto. Qui stiamo parlando di una squadra che è arrivata sesta in campionato, quindi sì, il livello è molto diverso.
1: Basta dire qualche nome: Buffon, Nedved, Trezeguet, Del Piero.
0: Li ha fatti lui, Camoranesi.
1: Camoranesi, Chiellini, sì. Tutti gli altri. Basta leggere quella rosa e questa. Già era impietoso il confronto che facevamo con quelli dell'Intertoto, se ti ricordi l'altra volta, figurati con questi qua, il confronto è ancora più impietoso, ma in generale comunque il calcio italiano si è ridimensionato, quindi adesso al di là di tutto credo che questa squadra abbia dimostrato per lunghi tratti da quando c'è Spalletti di essere la seconda forza del campionato, poi si è incasinata, ha fatto degli errori e tutto quello che non doveva fare nelle ultime giornate. Quindi io da questo ragionamento partirei. Potenzialmente questa squadra è la seconda forza del campionato se non fa delle sciocchezze clamorose che magari crescendo poi non si fanno più. Il problema è che tu per alzare quell'asticella lì, che sembra poco da secondo a primo, ma non è pochissimo, che poi da sesto finale a primo ancora di più, ti serve, questo continuo a ripeterlo, rifare la spina dorsale della squadra, dal portiere al centravanti, tutta la linea centrale, specie se Bremer andrà via, come pare possibile. E lì quindi non si può più sbagliare, perché Vlahovic è l'ultimo caso, ma quanti milioni la Juve ha messo sul piatto per giocatori che poi o non hanno reso per quelli che sono stati pagati, come Kop Meiners, come Douglas Luiz, o come Chiesa stesso, o addirittura insomma sono stati ceduti perché non sono stati ritenuti idonei al progetto, e quindi tantissimi milioni adesso non ci sono perché la Champions non c'è, e quindi gioco forza devi tornare a fare quella che è la tradizione della Juve, andare a prendere i giocatori un attimo prima che diventano grandi con te, come è successo con Vidal, l'abbiamo detto tante volte, Barzagli preso per un tozzo di pane, cioè quelli sono gli esempi da seguire, e credo che Spalletti in questo possa essere più utile che non l'algoritmo, onestamente, perché magari l'esperienza, l'occhio esperto di uno che ha girato un po' tutto il mondo come allenatore, un po' a tutti i livelli, può aiutare di più che non un algoritmo in cui metti dei dati e non si sa bene cosa elabori, insomma.
0: Certo. Tra l'altro, guarda, sono arrivati tantissimi vocali, ma magari aspettiamo la prossima mezz'ora per ascoltarli. Volevo rispondere a Forza Onore su Twitch che dice immagino non sarai particolarmente deluso che sia chiuso il capitolo Dusan. Io ci speravo, sono sincero, credevo che potesse rinnovare per molti anni, ma oggi contano solo i soldi. Non è che sono... No, sì, hai ragione, Forza Onore, l'hai detta nella maniera corretta. Non sono particolarmente deluso, nel senso che l'ho detto prima, no? Alle condizioni giuste, secondo me ci stava il rinnovo di Vlahovic, perché comunque un giocatore che poteva servire, a quelle che sono uscite, che erano le sue richieste, assolutamente no. Cioè, secondo me in questo momento con quelle richieste lì ha fatto bene la società a non accettare. Poi ovviamente ognuno la pensa come vuole. Leggevo un altro messaggio ancora che ci è arrivato da poco, Mirko, che ci dice Vlahovic in 4 anni non è mai stato decisivo, solo in finale di Coppa Italia fece il gol e glielo riconosco, ma poi non ha mai vinto la classifica cannoniera, litigato con i tifosi, coi teatrini in campo, i post allusivi sui social, voleva diventare il nostro capitano, il trascinatore, il suo comportamento non è stato onestamente all'altezza. Quindi qua, come sempre, insomma, Vlahovic io l'ho paragonato un po' ad Allegri, no? Molto divisivo, gli Allegrini e gli Allegri out, i Vlahovic in e i Vlahovic out.
1: Però
0: l'ho conosciuto stamattina Allegri, è venuto a scuola a prendere il figlio, l'ho incontrato di persona, è stato molto piacevole, molto carino.
1: Una bella chiacchierata, sì. Adesso andrà a Napoli forse a prendersi o sole o mare, vediamo se si conclude questa vicenda. No, però io credo che Allegri umanamente non si possa dire niente alla Juventus. Qui invece c'è qualcosa da dire perché... Sì. La società ti ha fatto una proposta comunque da essere il più pagato della rosa insieme ad altri.
0: Certo.
1: Il che significa che a te non frega niente di restare alla Juventus, perché discutere di quelle cifre lì e tra virgolette sputarci sopra a me viene male al cuore, a prescindere per noi comuni mortali, ma comunque anche in Serie A, allargando il discorso, non penso che tu possa pretendere di andare in giro a prendere più di quello che ti offrirebbe la Juve in quel momento. Tra l'altro ci sono i precedenti di Rabiot e di Dybala, storie molto simili a quella di Vlahovic, di giocatori che cercano di ottenere la famosa doppia cifra o una cifra vicina alla doppia, insomma, come contratto, e poi alla fine devono andare in squadre che offrono loro meno di quella che era l'offerta a ribasso della Juve, e con obiettivi a volte anche ridimensionati rispetto a quelli della Juve. Quindi è un ragionamento che probabilmente Vlahovic non ha fatto o ritiene di non dover fare perché ha delle offerte di cui noi non siamo a conoscenza, ecco, quindi questo può darsi. può darsi che il peso dei consigli del procuratore, del padre, eccetera, eccetera, che spingevano molto soprattutto su questo bonus alla firma, molto molto pesante, addirittura da Napoli è rimbalzata la voce che lì abbia chiesto addirittura 20 milioni alla firma, che voglio dire, costa quasi come un cartellino.
0: Sì, sì, sì, perché poi col fatto che sono liberi ne approfittano, no? Non paghi il cartellino, giustamente, però poi alla fine ti ritrovi quasi a pagarlo.
1: E quindi tra quelli che, pur di restare alla Juve, negli anni hanno accettato che il mondo del calcio è andato in un'altra maniera, eh sì, perché Vlahovic appartiene a un'altra epoca, anche se sono passati solo 4 anni e mezzo, all'epoca in cui la Juve poteva fare le pazzie per lui, per De Ligt e per tanti altri, insomma, delle cose che oggi sono assolutamente improponibili, sia in termini di Cristiano Ronaldo e compagnia. Adesso non è più quell'epoca, bisogna rendersi conto che però la Juventus, trovare meglio della Juventus per quanto sesta quest'anno, sì, non è che in Europa puoi trovare molto di meglio, e se ti presenti così e parli così male anche dei tuoi compagni perché ha detto delle cose
0: sì,
1: antipatiche.
0: Sì, assolutamente sì, cioè di fronte a cose del genere penso che sarebbe stato comunque complicato gestire lo spogliatoio l'anno prossimo. Dicevi prima, no, di quelli che accettano la Juve, abbiamo citato quelli della Serie B che avevano, certo, vinto lo scudetto e sono rimasti nonostante
1: e con
0: nonostante
1: tutto il rispetto, no? Credo che Vlahovic a Trezeguet possa legare ancora le scarpe,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì, sì,
1: di
0: penso, ecco, proprio di sì. Mi fa ridere Rob the Bank che dice solo una parolaccia nel mio dialetto, non mi fido, e non so quale sia il tuo dialetto, ma
1: Sorloc,
0: non lo so, forse un veneto, impossibile,
1: veneto o romagnolo, non lo so, quelle cadenze,
0: sì, diciamo nord-est, diciamo qualcosa del genere.
1: Vabbè, ce lo spiega poi lui.
0: Guarda, rispondo a Don, intanto grazie per i complimenti, mi fa sempre molto piacere, ma mi chiede qualcosa per la nuova campagna abbonamenti. Sto cercando anch'io informazioni perché interessa anche me, vi interessa tanti, giuro che appena le abbiamo ve le facciamo sapere. Al momento ancora non è uscito nulla per quanto riguarda gli abbonamenti, credo che stiano riflettendo anche un po' sui prezzi, credo, da dare, no? Perché non essendoci la Champions, io mi aspetto quantomeno un non eccessivo aumento, mettiamola così.
1: Diciamo mantenimento grosso modo della cifra dell'anno
0: almeno
1: scorso.
0: Almeno dell'anno scorso. Poi sappiamo che le leggi di mercato non sempre funzionano in questo modo, anche perché la società potrebbe ragionare al contrario. Non ho preso i soldi della Champions, me li faccio dare
1: dai miei amici tifosi, che tanto, no? Sono sempre il nostro sponsor,
0: ecco,
1: principale.
0: Spero, diciamo, che non sia così, perché credo che le sorprese potrebbero essere tante in quel caso.
1: Sì, anche perché la gente, vogliamo dire, non è che proprio abbia i soldi che gli escono da tutte le parti in generale in questo momento storico, quindi anche la Juve dovrebbe fare questo ragionamento. Intanto oggi però fa già il calendario, come mai così in fretta?
0: Non lo so,
1: cosa
0: non
1: sta
0: lo so.
1: Fretta improvvisa di fare i calendari,
0: sappiamo
1: della Serie
0: che
1: A,
0: si inizia il 23, no?
1: Agosto.
0: Di agosto,
1: a
0: sì,
1: volte si iniziava a Ferragosto e il calendario lo facevano a luglio,
0: sì,
1: con calma,
0: sì,
1: per dire,
0: ma
1: stato
0: forse
1: così.
0: Inizio agosto addirittura delle volte.
1: Questa non hanno fretta, chissà quale motivo, vediamo se l'estate poi ci porterà consiglio.
0: Infatti prima sentivo Antonio, il direttore, che le lanciava la sfida di provare ad azzeccare la prima e l'ultima giornata.
1: Non sarà il derby stavolta, nella prima né l'ultima.
0: Se ho sentito bene, lui ipotizzava un Lecce-Juve alla prima e uno Juventus-Sassuolo all'ultima.
1: Tu dici che quest'anno la fanno così?
0: No, questa era la sua proposta. In teoria, dopo 2 anni che abbiamo iniziato in casa, quest'anno dovremmo iniziare effettivamente fuori. Quindi Lecce-Juve è plausibile, quantomeno, no? Cioè, credo che anche il direttore abbia fatto questo ragionamento. Poi lo scopriremo, cos'è, stasera, oggi pomeriggio, no?
1: Oggi pomeriggio in contemporanea con Roland Garros, credo, così.
0: Tra l'altro, giusto per non rompere le scatole.
1: Però anche quest'anno, diciamo, non hanno ascoltato la mia richiesta, che era non tanto di vedere in diretta il sorteggio con l'intelligenza artificiale, ma di vedere prima che cosa ci mettevano dentro a questa intelligenza artificiale come criteri, perché lì la questione del calendario non è tanto che mi fai vedere, ah, che bello, questo mese c'è il derby, certo, quell'altro c'è la Juve Inter, eccetera, eccetera. Fammi vedere un po' i criteri che ci hai messo dentro per tutte le squadre che hanno le competizioni europee e quelle che non ce l'hanno, e quali sono i vincoli per le prime e le ultime giornate di tutte le squadre, perché è molto strano è quello che è successo quest'anno,
0: sì,
1: con 2 derby nelle ultime 2 giornate su 3, diciamo, praticamente disponibili, uno non c'è stato, chissà.
0: Sì,
1: sono cose abbastanza particolari, diciamo,
0: con appunto per noi, diciamo, la novità del fatto che giocando l'Europa League il giovedì, le partite spesso saranno al lunedì, probabilmente, no? il weekend post Europa League in trasferta, soprattutto, verosimilmente la Juventus.
1: Sì, quello poi lo
0: lunedì
1: decidono di volta in volta, però diciamo l'avversaria, sapendo quando capitano poi le partite, soprattutto quello, penserei a quell'eliminazione diretta dell'Europa League, ecco, in quel momento lì sono curioso di vedere che cosa ci mettono in campionato, visto l'esperienza di quest'anno che è stata traumatica da questo punto di vista, sia nel momento decisivo del girone, sia nel momento del playoff, perché il calendario, più gli arbitraggi, più gli errori della Juve, tutto assieme, ognuno dia le percentuali che vuole, questi 3 fatti hanno sicuramente portato a un po' un disastro generale.
0: Ecco. 18:30 tra l'altro l'orario, ecco. Per cui prima, forse ho detto 18, prima 18:30. Senti che
1: 14:30,
0: è aumentato il volume di
1: sottofondo. Ma Manuel è sottile, il dottor Sottile. Chi era il dottor Sottile? Amato forse.
0: Non Proietti? Io il 18 lo rifiuto.
1: Il 18 che era il calabrese.
0: Quello non era...
3: Perché dice sempre 18?

0: niente, come hanno dimostrato quelli del 2006, che sono poi rimasti anche in Serie B. Lì c'è l'aspetto umano che vale molto di più che non la cifra sul conto, insomma.
1: Sentiamone un altro.
2: Ciao Dario, ciao Luigi,
0: eccolo
2: Luca
0: qua.
2: Da Cuneo, ciao buon Luca. Forza Juve. Allora, Dario, come al solito, comincio da te.
1: Vai.
2: Domanda sul mercato. Sì. Allora, ci sono due attaccanti che mi piacciono parecchio. Uno è Balogun del Monaco, mm-hmm, e l'altro è Embolo, che costa, mi sembra, una quindicina di milioni. Dovrebbe avere quasi 30 anni.
1: Guarda, sai che stavo andando subito a vedere quello.
2: Una cosa interessante. Ma detto questo, Luigi!
0: Eccoci, vai Luca. Visto?
2: Ma cosa ha combinato ieri De Laurentiis? Ma De Laurentiis, è ancora l'inchiesta di Kiné. Forza, Kiné, devi svegliarti. Ti stiamo aspettando, forza Juve.
0: Ma Kiné è attivo comunque, perché ho visto che in Serie B, in Serie C ha dato un sacco di penalizzazioni. Sì, quindi l'ufficio è ufficialmente aperto.
1: Non è ancora in vacanza.
0: Diciamo, per la Serie A funziona solo in certi momenti, mettiamola così, e questo evidentemente non è un momento che l'ispira, nonostante ci siano inchieste giornalistiche della magistratura di vario genere sui bilanci, piuttosto che sulla frode sportiva, piuttosto sui contratti firmati da dirigenti che non sono registrati in nessun albo e quindi quei contratti lì non sarebbero validi. Guarda quante cose che ci sono in giro, Kiné. Datti una mossa, guarda. Non lo so, perché devi aspettare sempre la Juve? Fai anche qualcosa nei confronti degli altri, ogni tanto, così per far vedere che...
1: Prendi, se proprio vuoi, cioè, prendi l'Udinese, che sono bianconeri come noi, prendi il Siena, se questo è quella,
0: ma poverini, lasciali stare l'Udinese.
1: Coppiata di colori che ti dà fastidio.
0: Perché?
1: Per quale motivo? Allora, invece rispondo io, Luca, alla parte di, diciamo, del mercato. Allora, due questioni diverse. Uno, Embolo, insomma, non sarebbe neanche la prima volta che viene accostato alla Juve, intanto ti confermo. In realtà ne ha 29 di anni, fatti a febbraio del 97, quindi a 30 ci arriverà poi l'anno prossimo, l'esperienza sicuramente ce l'ha. C'è sempre un po' il discorso che se quel tipo di giocatore lì a 30 anni non ha ancora fatto il salto di qualità per arrivare in una squadra big, lui ha giocato credo solo in Svizzera, in Francia fondamentalmente, forse è un po' tardi per affidarsi a lui come prima scelta, no? Ma se me ne parli come riserva, tutto sommato ci può stare. Su Balogun o Balogun, io ancora qua non ho mai capito, lui è americano, newyorkese, quindi sarebbe diciamo un compagno di merende di McKenny. C'è il problema del Monaco. Il Monaco, sappiamo come si dice in questi casi, bottega carissima, no? Andare a comprare del Monaco vuol dire tirare fuori veramente tanti soldi per un ragazzo che effettivamente è un buonissimo prospetto, però bisogna vedere la Juve quest'anno con la poca disponibilità economica che avrà, e lo sappiamo, già lo era prima, in più senza la Champions. Non so, andare a bussare al Monaco quanto possano chiedere per Balogun. Guarda, giusto al volo ti leggo la valutazione di Transfer Market, che è sempre poi da prendere ovviamente con le dovute molle. Valore 40 milioni, no? Sempre della serie che noi tanto
0: è come l'Atalanta, diciamo così, meno di quello non chiedono.
1: E allora comunque secondo me 40 milioni per un ragazzo c'ha 24 anni, anche lì, che deve ancora fare in realtà forse l'esperienza vera della vita, non lo so. E che comunque non è che dici quest'anno ha fatto sfracelli in Europa, tutto quello che vuoi, non lo so, mi sembrano tanti soldi.
0: Sì, poi comunque l'identikit porta a figure proprio come Sorloth, come Mateta, cioè il centravanti grande e grosso che in area di rigore fa la differenza, che è forte di testa, che può tenere su un pallone ogni tanto, perché Vlahovic tra i difetti che abbiamo visto in questi anni che il pallone su non lo tiene neanche lui, gli stop li sbaglia in appoggio, fa un gol ogni tre più o meno di quelli che potrebbe fare, dopodiché è stato il miglior attaccante di quest'anno, e questo lo sappiamo perché gli altri due non hanno fallito completamente, gli hanno fatto fare bella figura.
1: Esatto,
0: diciamo così.
1: Il paradosso è proprio quello, che alla fine, cioè, sei, tra virgolette, molti, anche quelli che ci scrivono, sono più o meno contenti che se n'è andato l'attaccante paradossalmente migliore, ma di quelli che abbiamo, no? Cioè, diciamo
0: se oggi la Juve dovesse scendere in campo sarebbe un problema per l'attacco, sicuramente. Invece mi interessava rispondere a Giuseppe, che fa una domanda a tutte e due. Giuseppe da Milano dice: la mia domanda è questa per entrambi, come avrebbe gestito il caso Vlahovic il direttore Lucianone Moggi? Per me è giusto che sia andato via, secondo me non all'altezza di vestire questa gloriosa maglia. Dal mio punto di vista l'avrebbe venduto prima, come Rabiot, come Dybala, cioè io non ricordo giocatori con Moggi che siano andati via a zero, giocatori importanti. Quindi se avesse sentito nell'aria 2 anni dalla fine del contratto, 1 anno e mezzo alla fine del contratto,

0: che non era cosa, faceva in modo di convincerlo, perché sapeva essere molto convincente rispetto agli attuali dirigenti che forse non hanno tanto il coltello dalla parte del manico, e quindi era lui che decideva chi rimaneva alla Juve, quando e a che condizioni, grosso modo trattative ovviamente escluse, che c'erano sempre entro un certo range però, e quindi credo che l'avrebbe venduto prima.
1: Senti, c'è un appello di Giacomo da Tarz che ci dice: ragazzi, basta seconde scelte, prendiamo gli scarti dell'Atletico, gli scarti del Paris Saint Germain, scarti di tutti, ma che fine abbiamo fatto? Il problema è che ci stiamo abituando alla mediocrità e non ci accorgiamo di questo, che tristezza. E Giacomo in parte hai ragione, però sai, ci sono anche degli scarti degli altri che poi se li riesci a mettere in condizione diventano poi anche delle perle, no? Io faccio spesso l'esempio di Davids, che il Milan ci dà come la mela marcia, ti ricordi? Ci viene passata come mela marcia e poi diventa uno dei centrocampisti più forti in Europa, lo stesso Pirlo.
0: Davids era stato presentato come pianta grande.
1: Doveva essere uno che spaccava lo spogliatoio, e poi quando se n'è andato via dopo solo 2 anni eravamo lì, tra virgolette, tutti a piangere. Quindi non è necessariamente detto che gli scarti degli altri poi siano, facciano male, anzi a volte i giocatori davvero non trovano le condizioni per esprimersi. E poi ragionate al contrario: Henry quando era alla Juventus era un bidone, va all'Arsenal e diventa uno degli attaccanti più forti degli ultimi 30 anni, credo, no? Per cui non è necessariamente che gli scarti degli altri sono dei bidoni. È vero che se tu pensi ai nomi di mercato, chiaro che non pensi a comprare il Ronaldo di turno, ma anche perché i soldi non ci sono, facciamo l'Europa League, quindi quelli forti forti se non fanno la Champions non ti vengono, e bisogna cercare di fare un mercato oculato.
0: Sì, secondo me non è tanto che fine ha fatto la Juve, ma che fine ha fatto il calcio italiano, nel senso che era il punto di riferimento per tutti i grandi d'Europa fino a inizi 2000, diciamo così. Da Calciopoli in poi è iniziata una lunga ma continua discesa del valore del calcio italiano, e adesso quando vai a confrontarsi con i grandi sono gli altri, sono il PSG, sono le squadre inglesi, sono quelle società a cui comunque nessuno chiede mai conto dei bilanci, e questo è un altro aspetto da mettere in conto, perché la finale di Champions League è stata Qatar contro Emirati Arabi,
1: con maglie
0: diverse, ma quello è, e a loro nessuno chiede mai ragione di nulla, perché tanto i soldi ce l'hanno, li mettono a destra e a manca, e quindi va bene così. Di fronte a queste situazioni è chiaro che i big vanno in quelle realtà lì, o perché ci sono soldi, di un profluvio di soldi, oppure perché comunque la Premier League adesso è diventata la Superlega a tutti gli effetti. Quindi tu su quella fascia lì non puoi competere, puoi competere su quelli di seconda e terza fascia, che in quelle squadre lì magari non sono titolari, o vai a cercarli in altre squadre, in altri campionati magari meno importanti, in cui sono protagonisti, e allora tu pensi che possano far bene anche nella Juventus. Però bisogna cambiare prospettiva noi, secondo me, perché non è più il momento in cui il calcio italiano, è la Juventus che traina il calcio italiano a dettare le regole del mercato, ecco.
1: Guarda, volevo rispondere a Pierluigi da Casal Palocco, che ci ha mandato una serie di messaggi. Ce n'è uno che mi piace, dice: ma non mi prendete a male parole, ma oltre a Colo, se come punta fisica si va su Lucca, la vedete una pazzia, un ridimensionamento? A Spalletti potrebbe andare bene, ci chiede. Guarda, Pierluigi, secondo me c'è un altro problema. Lucca è stato strapagato dal Nottingham Forest nel mercato di gennaio, se non ricordo male. Credo che il Napoli non ci credesse quasi quando gli hanno proposto a proposito di scarti degli altri, cioè questi sono andati a prendere il panchinaro del Napoli, perché il Napoli aveva Lukaku e Lucca, che tra l'altro sembra anche un gioco di parole, esatto. E quando si è fatto male Lukaku, siccome non si fidava di Lucca, gli ha preso davanti Højlund, e il Nottingham Forest è andato a prendere Lucca, che era il panchinaro del Napoli, e l'ha pagato un sacco di soldi. Sono andato nel frattempo a vedere il valore di mercato di Lorenzo Lucca, in questo momento è di 20 milioni per un giocatore che in Italia non ha fatto quasi nulla, e al Nottingham Forest neanche, perché non mi ricordo neanche che abbia fatto più di tante presenze quest'anno. Quindi non lo so, secondo me non è un giocatore su cui pensare di andare a investire dei soldi.
0: Sì, secondo me non è quel giocatore che ti fa fare salto di qualità, cioè la Juve ha bisogno di un centravanti di fisico di sicuro, e lì ce ne sono tanti, ma anche che abbia una certa esperienza internazionale e anche capacità di reggere certe pressioni. E Lucca da questo punto di vista è un punto interrogativo, quindi direi che di scommesse la Juve ne ha fatte tante in questi anni. Questo deve essere il mercato delle certezze a buon prezzo / a parametro zero, credo che questo debba essere la guida di questo mercato estivo. È inutile fare tanti, poi una volta che hai completato l'ossatura della squadra, se vuoi completare la rosa con qualche scommessa, con qualche giovane, con qualche cavallo di ritorno che magari da altre parti non si è trovato bene, benissimo, però quelli devono essere complemento della squadra. La spina dorsale devi fare con quelli forti davvero stavolta.
1: Spizzico qua e là perché ci state veramente mandando tantissimi messaggi. Ragazzi, io credo che nel decennio in cui abbiamo vinto quasi tutto ci siamo dati la zappa sui piedi, ma anche dopo con Giuntoli ora come lì, perché abbiamo strapagato delle pippe disumane. Leggo, perché Mirko e ora qualsiasi club o calciatore che viene avvicinato alla Juventus alzano il prezzo, perché non è possibile non trovare calciatori buoni al giusto prezzo come fanno gli altri. Mirko, io ti do ragione al punto tale che mi sono già espresso nel momento stesso, ma già dopo la sconfitta con la Fiorentina, quando si paventava la possibilità dell'Europa League, che poi è diventata certezza, il fatto che forse un anno di Europa League alla Juventus, anche dal punto di vista del mercato, possa, prendetela con le molle, fare bene, no? Nel senso che senza avere i soldi della Champions da buttare, perché tanto se prendi 40 milioni e li butti in Open Day, perché quello è stato, e quindi dovendo fare un mercato oculato con pochi soldi, quindi dovendo andare a cercare veramente il giocatore che con poco investimento ti rende bene sul campo, come successe con il col Vidal di turno, no? Certo. Che citiamo spesso, ecco, credo che magari questa sia proprio l'anno giusto in cui fare quel tipo di mercato lì e magari di nuovo, visto che abbiamo una buona base, andare a prendere quei 2-3 giocatori della next gen che potrebbero effettivamente essere inseriti in prima squadra. Ce ne sono davvero 2 o 3 che sono sempre i soliti, sono Puska, Faticanti, che tra l'altro è stato convocato anche da Baldini con la nazionale, e Gil Push, mi viene da dire, poi sì. Anche un Guerra volendo, ma quei tre lì sono quelli forse più
0: Pedro
1: pronti.
0: Pedro Felipe forse anche.
1: E Pedro, sì, bisogna vedere come si è ripreso dall'infortunio, però insomma 3-4 di quelli che potrebbero essere inseriti in pianta stabile in prima squadra ci sono. È chiaro che non stiamo facendo la Serie B come è successo 20 anni fa, però sicuramente anche la competizione europea avremo delle squadre nel girone che anche con, secondo me, con Faticanti e Gil Push puoi andare,
0: sì, poi non,
1: ad affrontare
0: magari uno per volta li metti dentro, sì, li fai fare esperienza, ed è giusto così. Credo che questa sia sicuramente una strada. Poi c'è sempre anche da fare al portiere,
1: esatto,
0: che potrebbe essere di ritorno un giocatore da inserire in organico, sempre che tu prenda un primo di livello, perché comunque il portiere dovrebbe essere una delle prime cose che fa la Juve. Adesso, dato via Vlahovic, forse l'urgenza diventa il centravanti, ma il portiere viene subito dopo, poi il resto si può aggiustare nel corso del mercato. Mi auguro che al 13 luglio, quando la Juve si ritroverà, Spalletti possa lavorare su un'idea almeno di formazione titolare di base, perché se no, se stiamo lì di nuovo ad aspettare l'ultimo giorno di agosto per correre dietro a Colomboani, che poi ti dice di no, che poi dopo devi prenderne un altro, questi errori qua non si possono più fare, sapendo già per tempo di cosa c'è bisogno. Un allenatore te l'aveva già detto addirittura nel mercato di gennaio, avresti già dovuto muoverti nel frattempo, sperando che la Juve l'abbia fatto, e adesso raccogliere velocemente i risultati prima che si inserisca Tizio e Caio,
1: certo,
0: e scoppi l'asta, e
1: certo,
0: poi ti tagliano fuori,
1: esatto,
0: perché quella era la realtà dei fatti. Abbiamo ancora un vocale, che dici?
1: Sì, ma sentiamo ancora un vocale.
0: Vai.
1: Ce ne sono.
2: Rilascia per inviare registrazione bloccata.
3: Ciao Carmelo.
1: Eccolo, Carmelo.
3: Dopo un po' di tempo.
1: È tanto che non ti sentiamo.
3: Ma io sì, sarei favorevole a Charlotte, perché è freddo, è proprio di stanza, è uno che comunque si deve fare nel rigore, e mi sembra abbastanza così determinato. Per quanto riguarda un'altra pedina, ci vuole uno che però stia più a sinistra, perché praticamente sì, anche Colomboani può essere, però nota bene che quest'anno ha segnato appena un gol. Ci vuole un tandem di goleador tipo Thuram e Lautaro Martinez. Ci vuole gente che segni, che non invada lo stesso punto di campo, diciamo così. Per quanto riguarda noi, bisognerebbe che così facessimo un pochino più spinta per la squadra, e non fossimo allenatori, ragionieri, eccetera. Bisognerebbe che facessimo i tifosi.
1: Ha detto praticamente a un certo punto molto Moggiano. No?
0: Sì, sì, sì. Diciamo che sì, purtroppo, guarda...
1: Esatto.
0: I tifosi ormai si sono abituati a questo fatto di fare i conti in tasca alla Juventus, perché poi hanno visto che è una cosa importante per poter capire quali sono le prospettive della squadra, ecco, nel senso che poi se l'urgenza è quella di mettere a posto i conti, si sa che questo difficilmente fa pari con una squadra di grandissimo livello. Per alzare il livello di questa squadra, invece, secondo me, si può fare anche tenendo a posto i conti. Non credo che sia, sia una questione di scelte e non di soldi. E quando è così, contano le persone. Come ha detto Baldini, no? Il commissario tecnico, il calcio deve essere in mano alle persone serie, non alle stofanti. Lui sì, li ha definiti così. Quindi pensare in prospettiva, cercare i colpi giusti e sperare che la Juve abbia delle persone serie che sappiano fare il loro lavoro. Ci sono di sicuro, ma lo devono dimostrare in quest'estate, perché la scorsa ha portato quattro giocatori, tutte e quattro tra virgolette inutili, sì, parzialmente utili, ceduti. A gennaio si è provato a porre rimedio. Boga lo possiamo considerare abile arruolato. Sì. Holm, se di nuovo rotto, non va neanche ai mondiali. Quindi alla fine di 6, uno ha dimostrato di essere stato un acquisto che ci sta nella rosa, ma neanche titolarissimo, ecco, che è Boga. Non si può fare un'altra cosa così. Adesso bisogna fare in modo, fare le persone serie.
1: Ma se io l'altro giorno ho lanciato una provocazione, vai, che poi nel giro di poche ore sembrava quasi fatta apposta, visto che appunto Boga di fatto è l'alternativa a Yıldız, poi ci sono tante cose che non funzionano, ma un Leao.
0: Ah, ce l'hai detto l'altra volta.
1: Che poi due ore dopo è venuto fuori che lui praticamente saluta il Milan, no?
0: Dice sì, che... ma io credo che vada a prendersi dei bei soldi da qualche parte.
1: Probabilmente Leo,
0: ma sì. Al di là di questo non mi sembra proprio un uomo spogliatoio.
1: No,
0: così,
1: quello, quello è vero, quello è vero.
0: Però. E neanche uno su cui punterei da titolare. Certo, se fosse la grande Juve che dice, vabbè, è una grande squadra, ci metto anche Leao lì come alternativa.
1: Un po' di genio e sregolatezza.
0: Ma in questa squadra secondo me c'è bisogno di esperienza di regolarità proprio. E quindi Leao non mi risponde a quelle caratteristiche.
1: Lo so.
0: Poi dopodiché ha i colpi da campione, questo sì, solo che, come si diceva una volta,
1: probabilmente ad averlo in squadra è irritante, infatti i tifosi del Milan credo che non ne possano più, però io che non sono tifoso del Milan e ogni tanto guardo le partite del Milan, fa delle giocate che effettivamente ti fanno stropicciare gli occhi, poi te ne fa anche altre che ti fanno cascare diciamo
0: le braccia,
1: diciamo,
0: sì, esatto.
4: Oh no, ti prego, ti scongiuro.
0: Notiziario,
1: a tra poco. Vai.
5: Colpo Gobbo.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15 e un minuto.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Cramontana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
8: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
9: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
8: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
9: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale usare plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
8: Il tennis si ferma in semifinale, il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in due set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6, 6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: Buongiorno Dario, sono Giuseppe da Matera. Allora, innanzitutto ci dobbiamo un po' ridimensionare. Abbiamo spesi troppo soldi inutilmente, compreso Open Da, Cop Mers, che dobbiamo assolutamente vendere e raccimolare qualcosa. In più venderei Conciesao, sarà strano dirlo, però io lo venderei a Conciesao. Mi terrei a David, anche Zegrova me lo terrei, e in più punterei su giocatori che accetterebbero di venire alla Juve, ma non giocatori come Koulumani e Sorloth, perché secondo me, a parte Koulumani, Sorloth non verrebbe mai alla Juve perché si ridimensiona, e facendo solamente l'Europa League, secondo me molti giocatori di fama non verrebbero a giocare nella Juventus. Quindi punterei su qualche giocatore come Pellegrino del Parma, oppure lo stesso Castro, che io li vedo grandi giocatori, non solo hanno 20 anni, scusate, però possono dare molto molto di più e lottare per la maglia. Vogliamo giocatori che si devono attaccare alla maglia, dobbiamo ritornare al passato.
12: Ciao Davide Luigi, lei da Lontate, ma una battuta, no una battuta, una conservazione su Gatti, per i nostri tifosi, direte ai nostri tifosi e a lui. Le squadre di oggi per competere in tre competizioni hanno bisogno di una rosa lunga, e non è un eufemismo, è un dato di fatto, quindi con lunga si intende 15-16 titolari, ma titolari fissi, perché se giochi a tre in difesa o a due non puoi avere tre difensori forti, devi averne minimo uno in più, quattro. Se giochi a due o a tre a centrocampo devi avere tre, quattro centrocampisti forti, ma con forti intendo equivalenti. Quindi uno come Gatti non si deve sentire sminuito se parte meno dall'inizio, è comunque uno dei quattro titolari, diciamo, e anche il suo stipendio è comunque uno stipendio da titolare di qualunque squadra in Italia. Quindi è nell'ordine delle cose che ci siano e ben vengano, ci devono essere questi calciatori, e per questo non ci darei mai Gatti, perché poi comunque ne serve uno altrettanto forte, perché io lo ritengo forte, per sostituirlo.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: E sull'attacco ripartiamo. Ci siamo. Con Colpo Gobbo.
1: Abbiamo ascoltato, Manuel ha mandato un paio di vocali mentre dopo il notiziario. Ce n'era uno che parlava di Gatti, no? Io ne avevo già parlato prima del mio pensiero su Gatti. Voglio sapere cosa ne pensi tu, Gigi, scusami.
0: Sì, Gatti secondo me è uno che deve stare in questa squadra perché ha personalità. Visto che Spalletti dice sempre che in questa squadra servono giocatori di personalità, secondo me lui ne ha. È uno che ha fatto tutta la gavetta, quindi sa cosa vuol dire anche la responsabilità di vestire una certa maglia, di guadagnare un certo stipendio, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista sì. Però capisco anche che da quando c'è Spalletti lui ha le idee molto chiare, cioè al centrodestra c'è Calulu, in mezzo c'è Bremer, e al centro-sinistra ci va un Mancino, e Gatti non è Mancino, e Kelly, e poi non c'è neanche un'alternativa, quello è un altro capitolo del mercato da affrontare, e quindi si è trovato chiuso di fatto per le scelte dell'allenatore. Dopodiché secondo me sono anche scelte condivisibili, perché nei ruoli di Calulu e Bremer, secondo me Calulu e Bremer sono più forti di Gatti, onestamente. Beh, sì. Dopodiché Gatti nella rotazione di una stagione in cui avrai delle partite europee di un livello inferiore rispetto a quelle dell'anno scorso, ci può stare, e soprattutto tenerlo vorrebbe dire uno già inserito, vorrebbe dire non spendere ulteriori soldi eventualmente. Certo, però, come diciamo anche prima con Manuel, quest'anno dobbiamo prendere coscienza del fatto che se arriva un'offerta buona per chiunque, tolti Yıldız e pochi altri, chiunque può fare le valigie, e se accetta l'offerta va, e quindi dipende molto da che mercato ci sarà su di lui, e credo che dobbiamo metterci in questa prospettiva serenamente quest'estate, nel senso che poi a 13 luglio tireremo una prima linea sì, quando si ritrova la squadra, e poi a fine agosto quella definitiva, quando inizierà il campionato, insomma, perché la prospettiva credo proprio sia questa. Se
1: tra l'altro si parte. Nel sottofondo vi stiamo guardando anche un servizio di Sky che sta parlando proprio del, stiamo facendo un confronto fra i due nomi accostati alla Juve, sono evidentemente Colomoni e Sorloth. Comunque ragazzi, quest'anno ha fatto 20 gol in stagione, di cui 0 su rigore, quindi stiamo parlando di un giocatore che il gollettino nei piedi in qualche modo ce l'ha. Risponde invece a Luca, non so se tra l'altro abbiamo comunicato a Manuel dell'ospite, forse non gliel'abbiamo detto.
0: No, forse no, adesso ti mando la mail.
13: Bravo. Non mi avete assolutamente detto.
0: Adesso ti mando il WhatsApp.
1: L'ho realizzato adesso, vedi, il famoso bello della
0: diretta.
1: Meno
0: male che ti sei acceso.
1: Nel frattempo rispondo a Luca, che dice: la prima mossa è stata quella di aumentare il prezzo dei biglietti per lo spettacolo indegno che offriranno anche quest'anno. Non sappiamo ancora, Luca, i prezzi. Mi auguro davvero che tutti i fratelli bianconeri disertino l'Allianz Stadium, serve una protesta forte come quella fatta dai tifosi della Lazio. Luca, guarda, io qua metto le mani avanti subito, e lo dicevo anche venerdì scorso al raduno di Radio Bianconera, abbiamo parlato anche proprio di questo tema, no? Di chi si stava disaffezionando al calcio, che non riusciva più a vedere le partite. Io non ce la faccio non andare allo stadio, è proprio una cosa che mi piace, io voglio andare a vedere le partite e non riesco a venire via neanche un secondo prima della fine della partita, anche se la Juve sta facendo schifo. Nello 0-2 con la Fiorentina sono rimasto fino all'ultimo secondo e non ce la faccio a non guardare la partita, e come me credo tanti, perché ho visto oggi un post di Mirko Nicolino che pubblicava i dati degli ascolti delle partite di DAZN, e la Juventus comunque continua a essere la squadra più seguita su DAZN, che poi siano tifosi juventini o gli altri che la guardano
0: per buffare
1: eccetera, eccetera. Sicuramente c'è una componente anche di quella. Però non ce la fai, cioè se sei appassionato così di calcio, io vado a vedere anche le partite di mio figlio, e a volte quando mio figlio non sta bene, vado a vedere le partite della squadra di mio figlio, anche se lui non gioca, perché mi piace proprio vedere giocare a pallone, non ce la faccio ragazzi.
0: Poi credo che quello che abbiamo visto con la Lazio, ma anche con il Torino, quest'anno intanto non abbia portato a chissà quali risultati, perché comunque risulta che al momento Lotito e Cairo siano sempre lì. Si crea solo un ambiente in cui onestamente il calcio ci perde, cioè se uno è affezionato al calcio se lo va a vedere allo stadio o in televisione se non può andare allo stadio, però anche per ragioni magari geografiche, diciamo così, però secondo me quel tipo di protesta no. Ci sono altre forme di protesta, c'è chi ha fatto le disdette per esempio, ci sono i social per farsi sentire, ci sono delle azioni che si possono fare anche nei confronti della Juventus, in modo, non so io, da premere per avere un certo tipo di prezzi eccetera, però non andare allo stadio secondo me è proprio un peccato, perché si toglie la parte più bella del... Poi per chi è cresciuto come me addirittura nello stadio in cui si stava in piedi con la pioggia sulla testa, certo, eccetera, eccetera, certo. È un'altra cosa, insomma. Perciò il calcio è quello, e speriamo che possa rimanerlo, nonostante questi lestofanti, come li chiama il commissario tecnico nazionale, stiano facendo di tutto per far passare la voglia alla gente di andare allo stadio, e non parlo dei dirigenti della Juve, ma in generale del sistema calcio italiano, insomma.
1: Abbiamo l'ospite pronto? Sì, allora diamo il benvenuto a Francesco Pellino. Ciao Francesco, ben ritrovato, è sempre un gran piacere.
14: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, caro Francesco, non possiamo che partire da Dusan Vlahovic. La tua valutazione di quello che è successo: poteva finire meglio, era inevitabile che finisse così, ha sbagliato più la società, ha sbagliato Vlahovic, non ha sbagliato nessuno, che dici?
14: Stavo parlando con un collega ieri pomeriggio del caso Vlahovic e lo paragonavo a Chiesa. Credo che ci siano molte similitudini
0: a partire dalla provenienza, diciamo.
14: A partire dalla provenienza della loro storia scritta con la casacca bianconera e come è finita poi la storia tra questi attaccanti della Juventus. E pensavo anche che possiamo considerarli i due più grandi fallimenti della Juve degli ultimi anni, perché con Chiesa e Vlahovic, con l'acquisto di Chiesa e Vlahovic, la Juve poteva garantirsi un futuro roseo.
0: Sì, perché sono stati invece, più di 100 milioni.
1: Sì, gli abbiamo finanziato il Viola Park.
0: Il Viola Park, sì, esatto.
14: Sì, 140 milioni.
0: Sì. Più i 60 di Commeners, arriviamo a 200 e voglia di comprare giocatori, diciamo.
14: Quindi cioè possiamo tranquillamente dire che Vlahovic non è stato un grande acquisto per la Juventus, che non ha performato così come si sperava. E quindi è giusto dire addio a questo calciatore.
1: E senti, le alternative Kolumoni e Sorloth, che sono quelle di cui si parla un po' in questo momento, ti piacciono, ti convincono? Tutti e due, solo uno dei due? E se solo uno dei due, chi dei due? Mamma, quante domande in un colpo solo.
14: questo è il periodo dove si spara nel mucchio.
1: Sì.
14: Quindi è difficile individuare. Difficile individuare il numero 9 in grado di vestire la maglia della Juventus, però se mi poni queste domande io ti dico che secondo me dovrebbero farne tutte e due, sia per una questione numerica, perché credo che Openda e forse anche David, se trovano i giusti acquirenti, lasceranno la Juventus, e anche perché comunque ricoprono, possiamo dire, lo stesso numero di maglia, cioè l'attaccante della squadra, ma interpretano il ruolo in maniera diversa, quindi potrebbero anche giocare insieme i due. Con Sorloth più pivot e Kolumoni che gira intorno.
1: Sì, adesso mi salteranno al collo, ma un po' del Piero Trezeguet, diciamo, come assortimento.
14: Sì, non esageriamo.
0: Facciamo scura via Aguilera, va, che un po', la prendiamo un po' più bassa, diciamo così. Ecco.
1: No, però come l'assortimento sì, più o meno è quello. No?
0: Insomma, Sorloth è 1,96 m, non è che è piccolino. Kolumoni, anche lui fisicamente comunque ben dotato, e all'occorrenza può dare anche il cambio al centravanti titolare. Però non deve essere fatto l'equivoco che Kolumoni deve... sia il centravanti titolare della Juventus, perché questo è un po' un equivoco pericoloso, secondo me.
1: Rischi di fare l'errore di David, no?
0: Esatto, prendi uno che non è una prima punta, la può fare, perché comunque ha anche il fisico per farlo, ma credo che anche quando sia stato qua la Juventus ha fatto 10 gol da attaccante, è vero, però ha dimostrato di non essere proprio quel giocatore lì che forse serve alla Juve adesso, no? Va bene di completamento dell'organico dell'offensiva.
14: Sì, volevo solo fare un passo indietro tornando a Vlahovic.
0: Vai.
14: Credo che comunque Vlahovic con Spalletti ci avrebbe garantito i suoi 20 gol all'anno.
0: Sì.
14: Quindi la Juve deve comunque mettere in considerazione questa cosa e deve comunque individuare un attaccante che finalmente ci possa garantire quei 20 gol all'anno che servono alla Juve per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio anno.
0: No, ma guarda, tecnicamente, visto la Serie A di quest'anno, in cui, a parte Lautaro Martinez, che poi ha fatto 17 gol, neanche 20, il migliore è stato Malen, che è arrivato a gennaio. Secondo me Vlahovic sul podio ci stava tranquillamente, insomma, dei marcatori della Serie A della prossima stagione. Però,
14: tranquillamente, ma non a 12 milioni.
0: Quello, ma neanche a 8 più la commissione, eccetera, perché a quel punto Diciamo che adesso sicuramente uno dei parametri che erano richiesti dalla UEFA, cioè che chi va via viene sostituito da uno che costa di meno come ingaggio, credo che sarà facilmente raggiunto questo obiettivo. Bisogna vedere poi se la qualità aumenta o diminuisce nell'attacco della Juve. Ma credo che ci sia un altro problema, caro Francesco, urgentissimo per la Juve.
14: Però i più urgenti
0: sono uno in porta, uno davanti alla porta e l'altro davanti all'altra porta, perché nel senso che centravanti, se la Juve giocasse oggi dovrebbe giocare con David centravanti, questo è lo stato dell'arte, quindi un centravanti serve, però il portiere è l'altra cosa che mi aspetto che venga fatta in fretta e bene e con un giocatore con certe caratteristiche, perché senza portiere centravanti di un certo livello,
14: giocatore che possa garantire alla Juve una certa stabilità degli standard da Juve, cosa che non sono stati garantiti da Di Gregorio in questi due anni.
0: Sì, e credo che anche il reparto in generale, insomma, la difesa, l'atteggiamento difensivo della squadra sia stato un po' condizionato da questo fatto che per 16 volte al primo tiro in porta hai preso gol. È una cosa che comunque dopo un po' pesa anche sulla testa dei giocatori. Quindi,
14: e se non erro, per 12 volte di queste 16 poi quel gol è stato decisivo.
0: Appunto, perché la Juve a rimontare diciamo proprio fa fatica e tante volte, al massimo al pareggio è arrivata, credo, forse una volta ha rimontato la partita col Parma, se non mi ricordo male, fuori casa, non mi ricordo. Comunque una rimonta fatta completata, tutti gli altri al massimo pareggi. Ti chiedo se però, ecco, a vedere Juve-Fiorentina, per esempio, anche il De Gea di turno, voglio dire, che non è un fenomeno, però mi sembra uno di garanzia, lo metti lì, quel tipo di portiere, quello, non è la stagione di avere i Donnarumma, i Carnesecchi, quelli lì, la Juve non se li può permettere, perché però uno che si gioca nella Fiorentina, se gli offri di venire alla Juve, magari ci viene, senza spendere 80 milioni stavolta, insomma. Quindi,
14: un portiere, allora, partendo dal presupposto che secondo me alla Juve manca proprio la spina dorsale, quindi manca il portiere, manca il difensore centrale, manca il playmaker e manca l'attaccante. Passiamo dal portiere. Il portiere sì, io non credo che la Juve possa fare follie così come leggo in giro per i vari Dibu Martinez, che comunque attualmente ne guadagna 9 milioni l'anno, difficilmente riesce a prendere portieri che provengono dalla Premier come Alisson, anche se è stata molto vicina a prenderlo, e quindi deve esplorare altri mercati, e il mercato italiano comunque riesce a garantirti garantirti dei portieri di un certo livello come De Gea. De Gea è un portiere secondo me di alto livello, grande esperienza, ha giocato in Premier, nel Manchester United, e quindi ti può garantire quello che è mancato a Di Gregorio, anche se poi andando ad analizzare gli ultimi 5 anni degli acquisti della Juve, credo che tranquillamente che possiamo dire che quando si arriva alla Juve poi c'è il vuoto del talento, cioè sparisce proprio il talento che avevi messo a disposizione delle altre squadre negli anni precedenti, così come Koopmeiner, potremmo fare
0: lo stesso David,
1: purtroppo una lista altri, lunghissima. Cioè. Senti, c'è Grazia della provincia di Firenze che ci dice: ma se per rispettare le disposizioni UEFA bisogna italianizzare la Roma, perché si sta parlando della cessione dei giocatori italiani, tra cui lo stesso Gatti, e di comprare quelli stranieri? Perché effettivamente noi già ne abbiamo pochi, quei pochi che abbiamo, anche Cambiaso, no? È uno dei nomi forti potenzialmente in uscita, cioè uno di quelli che, tra quelli che hanno mercato, vale forse qualche cosina in più, ma in ingresso effettivamente i nomi di cui si parla di italiani c'è poco o niente.
14: Sì, io credo che se potessero venderebbero gran parte della rosa.
1: A prescindere dagli italiani o no.
0: Basta arrivare con l'assegno, prendi e vai, diciamo.
14: E quindi bisogna anche fare di necessità virtù e valutare chi nella rosa ha più mercato, e possiamo tranquillamente dire che Cambiaso e Gatti sono due elementi che comunque hanno mercato e riescono anche, secondo me, a garantirti delle cifre di un certo livello per la Juventus, e possiamo comunque dire che anche Gambiaso e Gatti non hanno performato al meglio negli ultimi anni nella Juve.
0: Sì, soprattutto Cambiaso è stata un po' una parabola discendente, sì. Abbastanza da Lecce in poi, direi che Lecce, diciamo, Lecce, dell'altra stagione,
14: Lecce,
0: Lecce non gli porta bene.
1: Magari vuole andare a Lecce. Invece mi fai un commento, Francesco, ne parlavamo prima anche con Luigi, di questo calendario così anticipato, no? Oggi alle 18.30 c'è il sorteggio del calendario della prossima stagione e non si è mai visto un calendario stilato così presto.
14: Il mio commento è che vorrebbero cercare di riparare i danni fatti nello scorso anno, perché è incredibile ciò che è stato fatto lo scorso anno. Ma cioè, io non do la colpa a nessuno, perché cioè, non sono a livello di dare la colpa a qualcuno, ma se tu ti affidi a un computer per sviluppare un campionato di 38 giornate, credo che tu possa programmarlo in modo tale che l'ultima giornata non capiti Torino-Juve,
0: certo.
14: O la penultima Roma-Lazio e via discorrendo. Cioè hanno commesso degli errori che sono imperdonabili lo scorso anno.
0: Sì, è per non commetterli più, per non dar fastidio al tennis, fanno sorteggio in contemporanea con la finale nel Roland Garros, dove c'è un italiano, naturalmente. Sì.
14: Poi che lo facciano così in anticipo, non so, magari per creare già della suspense per il prossimo anno, un interesse verso il calcio italiano che comunque ha necessità di interesse da parte degli spettatori.
0: O non è che ci portano qualche giornata in giro per il mondo, no? Partendo per tempo, dice: guarda, la prima giornata te la posso giocare in Australia, quell'altra te la faccio giocare.
14: Tutto può succedere. Non dobbiamo meravigliarci di nulla.
0: No, poi con questi soggetti qua.
1: Esatto.
0: Siamo messi male. No, credo che il discorso degli italiani, tornando a quello che ci chiedeva prima la nostra amica da Firenze, ci sia un problema strutturale che riguarda un po' tutte le big, diciamo, del campionato italiano. Nel senso che comunque avresti bisogno di quegli italiani già fatti e finiti per avere un'ossatura importante.
1: Che non ci sono
0: proprio in Italia, nel senso che il campionato italiano ha tanti comprimari che giocano poi nella nazione tutta assieme con i risultati che vediamo, ma mancano i grandi giocatori italiani.
14: Io credo che in Italia attualmente ci sia, scusami, credo che in Italia ci sia solo un calciatore che possa essere considerato già un big, io stravedo per lui, ed è Palestra. Poi gli altri,
0: poi c'è Tonali, comunque, che però vive in un'altra galassia, non so se sia una cosa economicamente sostenibile, diciamo così.
14: Sì, Tonali possiamo dire già affermato,
0: come nuovo nome,
14: giovane, sì. E poi del resto sì, possiamo considerare anche Pio Esposito, comunque un attaccante di prospettiva, ma da lì a considerarlo già un Bobo Vieri, faccio un po' fatica.
1: È vero, c'è un po' questa tendenza.
0: Sì, poi leggo dei paragoni, l'altro giorno la Gazzetta, Meazza, Rivera, dei paragoni imbarazzanti, diciamo, anche per il giocatore stesso, che andrebbe lasciato tranquillo crescere e maturare. Poi l'altra sera ha fatto il figurone perché giocava con una pletora di ragazzini intorno, diciamo anche la verità, tra cui qualcuno interessante ci sarà, ma di tutti questi qua
14: c'è anche Liberali del Milan, che ha giocato nel Catanzaro, che è un ottimo prospetto.
0: Ecco, però credo che bisogna tornare a fare quello che io ho fatto con Gatti, cioè alzare le antenne anche sulla realtà nostra locale, cioè è pieno l'Italia di gente che gioca a calcio, possibile che non tirino mai fuori da lì uno in grado di giocare in Serie A, cioè veramente una cosa che una volta era normale, cioè andavi in giro, trovavi uno, faceva un po' di gavetta e poi trovavi.
14: Ma perché Gigi oggi caccia in mano ai procuratori, sono loro che comunque gestiscono i trasferimenti, sono loro che si propongono, che propongono i propri calciatori alla società. E quindi diventa un po' difficile parlarne seriamente di calciomercato, a mio avviso.
0: No, ma hai perfettamente ragione, ma io dicevo che invece la Juve, visto che l'ha fatto con Gatti, potrebbe sforzarsi di farlo anche con altri giocatori che hanno un certo vissuto, perché secondo me quelli che arrivano da quella gavetta lì, certi rischi
1: un po' più di fame, dici.
0: Sì, anche di sentire la pressione fino a un certo punto, perché comunque tu fino a ieri facevi un mestiere, adesso giochi a calcio,
14: sta
0: giochi a calcio,
14: Torricelli.
0: Sì. Non, ma guarda che Gatti alla fine è quello, la storia è quella di Torricelli. Cioè andarli a pescare anche questi, non dico che con questi ci fai la Juve, ma mettercene dentro qualcuno che poi te lo trovi anche in nazionale, tra l'altro, mentre questo lavoro non lo fa più nessuno, lo dovrebbero fare prima di tutto le squadre di Serie B e Serie C. Però anche loro ormai si affidano ai vecchi leoni, a quelli di garanzia o ai giovani cresciuti in casa col procuratore buono, eccetera eccetera. Purtroppo è un po'
14: sì,
0: gatto,
14: è veramente un'incognita riuscire a parlare di calciomercato oggigiorno. È vero, il discorso, qualsiasi discorso può avere un pizzico di verità come quello che stiamo facendo ora, però poi magari incappi nel brocco di turno. Ah,
0: c'è sempre il rischio, dopodiché non farsi prendere per il collo e per altre parti del corpo quando fai contratti, quello dovrebbe essere importante. Invece per la Juve, che in questi anni ha buttato via troppi soldi, perché ce ne sono davvero... Quelli che abbiamo detto noi erano 200, ma poi ci sono tutti gli altri.
1: Abbiamo fatto troppe volte quei conti, ogni volta mi viene un po' di male.
0: Di male a pensare che giocatori potrei prendere questi soldi. Qualcuno ci propone Casemiro qua. Chi è?
1: Addirittura, Casemiro credo che ormai sia...
0: Camillo ce lo scrive. Casemiro credo che abbia 34 anni. Sono andato a vedere. Nell'ultima stagione non ha avuto neanche particolari infortuni, ma non so, quel tipo di giocatori di esperienza sicuramente, che può giocare sia in difesa che a centrocampo. Bisogna vedere...
14: Vogliamo fare un po' di Amarcord. Se pensiamo che Vidal la Juve l'ha pagato, se non sbaglio, 12
1: milioni, infatti
14: era l'eterno sconosciuto Vidal.
1: Sei 34,
14: potrebbe puntare su quei profili da 10-15 milioni che arrivano alla ribalta di un campionato.
1: Ma forse adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma anche Tevez non l'abbiamo pagato più di 18, dicendo, mi sembra sotto i 20 comunque, se non ricordo male, era un'operazione super economica, perché non lo voleva nessuno,
0: perché dicevano che aveva la peste.
14: 12,
1: una roba così.
0: Ma un appestato così ci starebbe bene in questa Juve, così ha un po' più di facce da che vuole Spalletti. Lì sicuramente è una categoria a cui Tevez apparteneva.
14: Prendano chi vogliono, i soldi non sono i nostri, l'importante è che riescano a dare un contributo diverso da quelli che ci sono ora alla Juventus,
1: che siano giocatori da Juve, no? Che è un po' quello che lamentano i tifosi fondamentalmente.
14: Ma hai perfettamente ragione, Dario, ma la Juve non è come tutte le altre squadre.
0: Accorgono tutti quelli che arrivano da altre realtà con altre pressioni. Caro Francesco, grazie per la chiacchierata, ti dobbiamo salutare che arriva il notiziario. Ciao, a presto.
14: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie. Ciao.
0: E allora notiziario, poi volata finale, che oggi sta volando questa trasmissione.
1: A fra poco.
15: Colpo Gobbo.
16: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29 e 30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le due settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al quinto posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
17: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
16: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
18: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
21: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
20: Colpo Gobbo.

0: Ci siamo.
1: Volata finale di
0: volata
1: Colpo
0: finale
1: Gobbo.
0: Di questa volata, di questa puntata volata, come diceva Gigi prima. Effettivamente siamo andati proprio velocissimi oggi. Tanti messaggi vostri, tanti vocali. E adesso continuiamo sempre con voi.
1: Con voi. Allora, Johnny D'Agrigento ci crede. Visto che l'altro giorno ci siamo divertiti con l'Intertoto, ricordare
0: sì,
1: un po' di
0: sì,
1: passare.
0: Sì.
1: Se oggi non si parla di Mitropa Cup e del mitico comunale, no, oggi stiamo più sulla... Ogni tanto ci concediamo qualche ricomara più che altro per far vedere anche come sono cambiati i tempi una volta.
0: Però il comunale l'abbiamo citato prima quando dicevi che eri affezionato alla partita,
1: alla pioggia. Mi ricordo ancora, guarda, gli impermeabili azzurrini o rosé, diciamo così, che vendevano quando iniziava a piovere. Passava il tipo a vendere gli impermeabili, te li mettevi, ti beccavi l'acqua sulla testa, compresa quello del giorno indimenticabile dell'addio di Platini, che pioveva col Brescia 3-2, me la ricordo tutta, anche la pioggia che ho preso sulla testa. Allora c'avevo anche dei capelli, nonostante le apparenze.
0: Apro una piccola parentesi, lo dicevamo poco fa nella pausa
1: della Serie C.
0: Perché abbiamo citato tante volte la Serie C. Ieri sono già usciti i calendari della prossima Serie C. Si vede che quest'anno hanno fretta, no?
1: Cioè, i gironi.
0: I gironi, scusami, hai ragione, non i calendari. E per la prima volta dopo 3 anni, mi sembra, la Juventus torna a giocare nel girone A. Abbiamo fatto, mi sembra, BCB o CBC, qualcosa del genere. Ritorniamo nel girone A, che è quello, diciamo, del nord Italia fondamentalmente. C'è la Next Gen nel girone A, l'Atalanta Under 23 nel girone B e l'Inter Under 23 nel girone C. Dicevamo anche poco fa con Gigi che c'è un grosso punto interrogativo intorno al Milan futuro, che il primo anno, 2 anni fa, retrocesse in campionato nazionale dilettanti. Quest'anno non sono riusciti a riaccedere alla Serie C e hanno anche poche possibilità di ripescaggio, quindi c'è la possibilità che il Milan futuro, che è il corrispondente chiaramente della nostra Next Gen, possa addirittura essere definitivamente smantellato. Ci pensavo anche prima, perché con Francesco Pellino parlavamo di liberali, mi sembra che esca proprio dal Milan futuro.
1: E quindi nel giorno della Juventus Gen, leggo che ci sono Albino Leffe, Alcione Milano, Arzignano Cittadella, Desenzano promossa della Serie D, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, forse era quella di Torricelli, adesso non vorrei dire male, ma che viene dalla Serie D, mi sembra che venisse da Caratese, Gianna Erminio, Juventus Gen, appunto, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso, Vado e Brescia o Carpi a seconda
0: di come finisce il play out.
1: E questo però ancora girone provvisorio.
0: Provvisorio, ma perché mancano quelli dei play out e dei play off. E quindi, appunto, avete sentito tante squadre, ovviamente del nord, e quindi anche tanti derby. Provercelli, Novara, insomma, quando si gioca in Piemonte ci saranno, diciamo, derby regionali, se non altro, chiaramente, no? Non cittadini, ma regionali.
1: Oh, ma sono io, Gio Mario, nel senso che mi chiede chi è il nostro amico qua, Marco. In genere seguo solo Claudio la mattina. Vedo che avete fatto tornare Gio Mario e sfruttato l'extracampo in radio, ma è legale? Sarei io, Gio Mario? Beh, mi piacerebbe avere il suo. Mi hanno già paragonato ad Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, che Cozzalone, anche a un Crosetto una volta mi hanno paragonato, e poi adesso anche Gio Mario. Metto lì, prendo e porto a casa volentieri, diciamo.
0: Intanto ci fa piacere che ci
1: segui,
0: ci ascoltano,
1: certo,
0: anche
1: certo.
0: A quest'ora, ovviamente, magari dopo Claudio ci siamo anche Dario e Gigi, che sembrano dopo Gigi e Andrea Gigi e Dario. Volevo leggere invece un messaggio di un ascoltatore, eccolo qua, Francesco da Pinerolo, che ci dice: buon pomeriggio a tutti, non sono d'accordo con voi, ho sempre seguito la Juve dal vecchio delle Alpi ad oggi, ma a titolo personale basta andare allo stadio, foraggiare una società che ci considera solo dei semplici clienti e continua a non tutelarci. Questa è risposta a quello che io dicevo prima, che dicevo invece che non riesco a non andare allo stadio, cioè per me è proprio impossibile a non andare, pensare di saltare l'abbonamento per protesta. Cioè, lo capisco chi lo fa, ma non ce la faccio.
1: Ognuno qua reagisce, è una cosa che viene da di dentro, ognuno è fatto a modo suo e reagisce. Certo, però, che stiamo qua a parlarne nel corso degli anni di una cosa di cui sinceramente non si sarebbe mai parlato da quando è stato inaugurato lo stadio, diciamo, perché prima comunque il delle Alpi era un fattore di deterrenza molto molto importante, diciamo così, e prima ancora nel comunale, così facciamo contento il nostro amico D'Agrigento, dipendeva molto dalle annate, cioè c'era l'annata vincente, la gente ci andava, nelle annate così lo stadio era quasi sempre con ampi spazi vuoti, diciamo così. Delle Alpi ha fatto un disastro. Da quando c'è lo Juventus Stadio, onestamente, è la prima volta che con una certa regolarità viene posto questo tema di una società che non convince i tifosi, perché finché c'è stato Andrea Agnelli, diciamo le cose come stanno, questo tema non è stato, anche se i prezzi non erano proprio tirati così, regalati, però c'era un altro legame con la società da parte dei tifosi. Adesso questo è da recuperare e negli ultimi anni sicuramente si sta scavando un po' un fossato un po' pericoloso dal mio punto di vista, a cui la Juve potrebbe porre rimedio, per esempio mettendo Del Piero presidente, guarda cosa ti dico, la buttiamo lì,
0: certo,
1: o una cosa del genere, insomma servirebbe una cosa forte così per cancellare tutte queste perplessità, perché altrimenti è difficile che se ne venga fuori in tempi brevi.
0: Guarda, Angela ci dice appunto la passione più forte di tutto, quindi anche lei non riesce a mollare questa Juve. Leggo questo messaggio di Marco da Borgo Filadelfia, che è riferito un po' a noi come prof, no? Dice io talmente innamorato della Juve che voglio pensare che come lì possa anche imparare dai propri errori. Ci sono studenti che dopo una bocciatura cambiano marcia, vero? Ci chiede Marco. Cambiando troppo, raro, troppo velocemente si rischia di ripartire puntualmente da capo. Un grande saluto e speriamo. Guarda Marco, sì, te dico, sì, è vero, è raro, però ti faccio un esempio di una mia allieva che è stata bocciata l'anno scorso in terza liceo, quest'anno si è riscritta tra l'altro di nuovo con me, quindi nell'ottica di riavere magari anche le stesse difficoltà, perché la mia è una delle materie per cui è stata bocciata l'anno scorso, e devo dirti che in realtà quest'anno addirittura ha quasi la media del 7, quindi effettivamente si è messa a lavorare, credo che non avrà neanche una materia insufficiente, per cui penso che...
1: Bene, così ho saputo in diretta che praticamente sarà promosso.
0: Ma non ho fatto il nome.
1: Però lei ricostruisce, diciamo così, la situazione. Sì, credo che sopra come lì chi debba imparare a fare le cose, John Elkann, che ha dato sempre la sensazione di vivere la Juve in un modo molto diverso da quello di suo cugino, e soprattutto nelle gestioni Elkann dopo il 2006 e dopo il 2023 c'è sempre stato questo filo comune un po' di una società asettica, nel senso di una società che non riesce a coinvolgere più di tanto la passione dei tifosi, che non riesce a fare una grande squadra, a costruire una grande squadra e una società in grado di resistere a quello cui solo la Juventus deve resistere, perché le altre società possono lavorare in un modo, la Juve deve lavorare in un altro modo, perché deve resistere a tante più cose, anche eventi esterni a volte anche molto traumatici, che agli altri non vengono mai posti di fronte. Cioè gli ostacoli che deve superare la Juve, anche dal punto di vista federazione, giustizia sportiva e tutte le solite cose che diciamo, serve una corazzata.

0: Adesso non so se Sorlo ti ha chiesto questo, onestamente la trattativa nostra so che guadagna la metà di quelli, sì. Poi se te ne offri di più probabilmente lo convince, anzi sembra da quello che leggo che ci sia stato questo incontro a Oslo che abbia avuto un esito positivo per la Juventus e quindi che adesso si vada a trattare con la società e questo potrebbe essere un passo avanti. Mm. Io credo, ripeto, quello che dico prima, tecnicamente il tuo discorso ci sta, specie in questa Serie A, ripeto, nei primi tre marcatori Vlahovic ce lo vedevo tranquillamente. Però credo che ci sia un problema di modo di porsi a cui non si può passare sopra nel nome del fatto che lui comunque segna più degli altri, perché poi ci sono delle dinamiche anche pericolose per lo spogliatoio che vanno considerate e soprattutto se tu non vuoi diventare un simbolo della Juventus, un punto di riferimento della Juventus, quella è la porta e vai, perché non è che ti hanno offerto due soldi, ti hanno offerto 6 milioni all'anno, più i 12 che ti hanno dato quest'anno, sì. Più gli 8 di media degli anni prima. Insomma, credo che se tu avessi voluto diventare un punto di riferimento per i tifosi della Juventus,
1: le
0: avresti potuto fare.
1: Condizioni c'erano.
0: Non hai voluto e perché hai altre priorità, ti prendi la tua responsabilità.
1: Anche perché oggettivamente tanti tifosi stanno anche facendo un discorso un po' di, diciamo, di ringraziamento, no? Che poteva fare Vlahovic nei confronti di una società che ti ha pagato quest'anno 12 milioni in un anno in cui hai giocato 3 mesi su 9, perché c'è anche da dire questo. Certo. Ragazzi. Cioè Vlahovic si fa male da solo, sbagliando a calciare un tiro in porta, sta fuori praticamente tutta la stagione in cui sarebbe servito e prendendosi 12 milioni senza neanche dire vabbè sono infortunato, ne ridò un pezzo, e ne richiedi quasi altrettanti, perché 8 all'anno più 8 alla firma spalmati su 4 anni sono, vuol dire 2 all'anno, quindi vuol dire 10 all'anno praticamente, vuol dire che
0: di nuovo in doppia
1: praticamente
0: cifra
1: sei di nuovo alle condizioni precedenti. Io sinceramente non lo capisco. Angelo ci dice: dover cambiare ogni anno il girone di C non è penalizzante, vale anche per le altre? Non so se sia penalizzante, Angelo, credo che, tutto sommato penso di no, nel senso che lo scopo delle squadre, delle seconde squadre, è proprio quello di far fare esperienza a questi ragazzi prima di metterli, diciamo, nel mondo delle prime squadre. Quindi l'idea anche di modificare sempre gli avversari può essere interessante, e soprattutto considerando che in questo momento 3 su 3, lasciando perdere il Milan che non c'è, sono tutte squadre del nord, non sarebbe neanche corretto che sempre la stessa deve farsi le trasferte al sud e sempre la stessa invece ce le ha, diciamo, vicino a casa, rimanendo nel girone del nord. Quindi credo che sia più corretto il fatto che ogni anno le squadre debbano girare. Non si è ancora mai verificata, perché l'anno in cui è nata l'Inter il Milan è stato retrocesso, la problematica di avere due seconde squadre,
0: girone,
1: perché in teoria anche qui la regola prevede che le squadre siano su gironi diversi, quindi dovesse arrivare un futuro una quarta squadra, per forza ce ne saranno due nello stesso.
0: Sì, c'è che addirittura Daniel, credo il nostro amico da Tenerife, che ci dice: strana la vita messa nel girone del nord, dove le trasferte saranno più lunghe a livello di tempistiche rispetto al girone C, visto che saranno tutte fatte in pullman invece che in aereo.
1: Beh, no,
0: però adesso
1: non è vero, anche perché Novara, Provercelli,
0: credo che addirittura, diciamo, potrebbe fare come la prima squadra, che gran parte delle trasferte le fa in giornata giocando al pomeriggio probabilmente no, però siamo proprio io credo che il girone C serva anche dal punto di vista della crescita caratteriale, perché lì si gioca in piazze che hanno una tradizione, uno stadio, una tifoseria che nel nord onestamente hanno in pochi, e quindi giochi in un altro ambiente e quello ti fa crescere, quello sì. Dopodiché, se ogni tanto sei anche più vicino a casa, va bene così, e soprattutto è giusto che anche le altre next gen facciano la stessa esperienza anche per la crescita dei ragazzi, perché se le next gen devono servire a far crescere dei giovani da lanciare poi nei campionati maggiori, devono fare un po' tutte le esperienze tutti i giovani delle squadre, adesso al di là del discorso Juve o non Juve. Certo che la Juve ha fatto BCB, mi sembra che abbia fatto
1: sono 3 anni che non facciamo là, quindi quest'anno
0: mentre le altre sono sempre state abbastanza vicino a casa, e soprattutto, ripeto, gli ambienti del nord nella Serie C sono ben diversi da quelli del sud, e quindi va bene tutte e due le esperienze alternandoli in maniera un po' più concreta rispetto a quello che è avvenuto nel recente passato.
1: Sono rimasti dei vocali da ascoltare, Manu, ce ne abbiamo ancora?
2: Sì. Oh, scusate, Raffaele, ma che ragionamento è? Bisogna prendere i giocatori che hanno fatto quel lavoro lì, che vengono dal così, hanno più fame, ma bisogna prendere la gente che è seria e che sa giocare a calcio.
0: Ah, certo.
2: No, perché se uno faceva il muratore, allora più grinta, ma che discorso è? Se uno ha di carattere debole, è debole. Ragazzi, per favore, se no veramente, cioè... E poi i problemi sono altri, come io sostengo sempre che i problemi sono altri, i problemi non sono la punta né nel portiere né

0: nel centrocampista né nel difensore. I problemi sono che se ci sono ancora questi arbitri il prossimo anno e non si va da nessuna parte, ma l'avete capito o non l'avete capito? Ma è abbastanza chiara la partita della Roma, le ultime due, o forse non l'avete vista a modo? Su.
1: Sì, allora ovvio che la Juve non può fare 11 muratori, no, chiaro, però evidente. Visto i Torricelli, visto Gatti, che carattere hanno avuto tutte e due, mi pare che quel discorso ogni tanto metterci anche quello, ma soprattutto che a livello di base si vadano a cercare anche nei campi di periferia i giocatori da far giocare in Serie B, in Serie C, come si è sempre fatto nella storia d'Italia, non credo che sia un delitto. Dopodiché è ovvio che la Juventus non può campare su quelli. Per quanto riguarda gli arbitraggi, a me lo dici, nel senso, come sfondi una porta non aperta, un portone spalancato proprio, nel senso che anche su un pezzo recente che ho fatto tutto Juve, ho fatto l'elenco della spesa e ho visto che nel 40% delle partite giocate dalla Juve l'anno scorso, che sono state 50, quindi in 20 partite, ci sono stati episodi contrari o che nel dubbio il VAR ha scelto contro la Juve, oppure chiaramente contrari, ammessi anche molto spesso dall'AIA. Quindi è chiaro che è stato così, che è stato un elemento importante la scorsa stagione. Dopodiché, se tu, segni i rigori col Sassuolo e Lecce, quelli ce l'hai tu, te li hanno dati e devi segnarli e non lo fai e vai in campo col Verona con le ciabatte, quella è colpa tua e dipende dalla qualità, secondo me, morale e caratteriale dei giocatori. Fermo restando che il fattore arbitrale è stato un fattore importante quest'anno perché c'erano quattro squadre in due punti e quindi quello è contato tanto, anche per il Como che nessuno mai dice niente, ma anche il VAR col Como è stato abbastanza generoso nel corso della stagione, sicuramente molto più generoso che non nei confronti della Juve, quindi questo l'abbiamo detto tante volte, ma va bene anche ripeterlo, non è un problema.
2: Saltiamo dal nostro amico che direi fosse toscano, sì, insomma, Raffaele, faccio un salto all'estero perché c'è lo Juventus Official Fan Club di Hollywood che ci dice più che un colpo gobbo pare una riunione di professori. Un abbraccio, speriamo presto, quindi salutiamo i nostri amici oltreoceano. E poi Daniel, sempre da Tenerife, che dice lunga vita al mio vicino sul lato opposto dell'oceano, Giacomo Lotax e Kaikos. Sono d'accordo con lui, purtroppo questo è un momento veramente buio, talmente oscuro che ho perso la forza e sbattuto contro il muro mentre scrivevo.
1: Daniel, vai piano, che già una volta ti eri collegato dall'ospedale, ecco, dire, va, fai attenzione a quello che fai, sei in un bellissimo posto, eccetera. Stefano da Ciampino ci dice: mi spiegate la questione a Roma su certi acquisti della passata stagione? Allora io ti dico quello che ho appreso dalla trasmissione Report, che ha fatto un'inchiesta giornalistica, quindi ha fatto vedere che i contratti di due giocatori della Roma sono stati depositati con la firma di un dirigente che non è un dirigente della Roma e che non è neanche nell'albo della FIGC per quanto riguarda i procuratori, gli agenti, quelli che possono fare questo tipo di trattativi. Quindi ai fini del regolamento sono contratti nulli che potrebbero addirittura configurare l'illecito sportivo, questo è. Nessuno ne parla, però è una situazione pesante perché sono due giocatori che tra l'altro hanno giocato, Wesley è uno, sì, che ha fatto anche cose importanti, sì, Bailey è l'altro, e quindi questo intermediario non si capisce bene a che titolo abbia firmato, ci sia la sua firma sui contratti e soprattutto a che titolo abbia preso anche delle provvigioni su questi contratti.
2: Certo.
1: Questa è la questione. E come tutte le altre questioni, immaginatevi se ci fosse stata una cosa del genere per Davide Openda, per dire, sarebbe successo il finimondo, è molto semplice.
2: Senti, sempre Angelo ci scrive: inevitabili difficoltà nel piazzare gli esuberi, questo è un tradizionale, anche perché poi quando gli altri sanno che sono esuberi diventa ovviamente ancora più difficile.
1: Sì, come hanno fatto 2 anni fa la genialata di mettere fuori rosa mezza squadra.
2: Esatto, insomma. Limiti imposti per gli acquisti, ma soprattutto una società che trasuda confusione, scarse idee e parrebbe poca unità di intenti, e questo mette paura. Questo è un sentimento che abbiamo in tanti, no Angelo? Cioè l'idea della confusione in questo momento regna sovrana, l'unico che sembra trasmettere un po' di calma, che infatti mi attacco un po' alla sua figura e alle sue parole, Chiellini in questo momento, no? Che sembra quello che ha la barra un po' più dritta, che cerca di tenere il discorso su un certo tipo di profilo, che sta cercando, secondo me, quello che sta cercando di tenere più insieme i pezzi di queste discussioni anche fra Comolli, Spalletti, dichiarazioni, non dichiarazioni, eccetera eccetera. E per fortuna che c'è Chiellini, mi viene da pensare in questo momento, perché se non ci fosse nemmeno lui a fare da collante non so dove saremmo ora. E è chiaro che già si sono un pochino calmate forse le acque rispetto alla fine del campionato, sicuramente la questione Vlahovic le ha riagitate, perché era inevitabile che fosse così. Credo che ci sia bisogno di ancora un attimo per capire davvero che strada vuole prendere la Juve, e penso che lo capiremo nei primissimi giorni di mercato, no? Perché nella situazione in cui è la Juve quest'anno non possiamo permetterci di aspettare le 7:30 del 31 di agosto per fare il mercato, dobbiamo partire già con una con un buon lavoro di fare un'ossatura, quella che manca adesso della squadra, perché Spalletti per poter lavorare, se no poi ricominciamo che a settembre ma non è stata fatta la squadra di Spalletti, no?
1: Sì, e poi quindi io ho il sentore che, siccome al di là di tutte le cose di rito, delle cose richieste da Elkan, tra Comolli e Spalletti, no? Non è che ci sia proprio una sintonia del 100% essere generosi, non vorrei mai che poi inizi il ritiro con una squadra che vedi, sì vabbè ho capito, ma io avevo chiesto tutta un'altra cosa, e non succeda come ai tempi di Conte, che a metà luglio prende, saluta, esatto, e poi ti trovi a dover cercare anche un allenatore. Questo è il grande rischio che vedo io, quindi mi auguro che Chiellini riesca a fare il suo lavoro.
2: E occhio che Allegri non è ancora ufficiale al Napoli.
1: non si sa mai. Vabbè, anche Conte non si sa cosa stia facendo.
2: No, però sai, con Conte che se ne va, arriva Allegri. No, allora sai,
1: magari stolto via Spalletti, arriva Conte, poi a sua volta tra due anni arriva Allegri, perché lo schema è quello.
2: Credo che Conte in questa Juve,
1: no,
2: senza possibilità quasi di fare mercato, la vedo difficilina.
1: No, però io credo che sia molto importante, così rispondo anche a Nicola da Versa, che ci dice: secondo voi alle soglie dei mondiali è verosimile fare mercato, specialmente per quelli che giocheranno al mondiale, Sorloth compreso? Secondo me le società aspetteranno la fine dei mondiali sperando magari in un'ottima prestazione per alzare la posta. Seconda domanda: è realistico che la Juve possa vendere o dare in prestito tutti i giocatori che non le servono? Secondo me sarà abbastanza irrealistico, perché sono parecchi, poi anche per gli ingaggi che hanno. Allora, la prima domanda ti rispondo così: l'ideale sarebbe comprare prima del mondiale e vendere dopo, sperando che David faccia dei gol, che quell'altro faccia delle belle prestazioni, eccetera. Se è possibile, credo che con Sorloth stia cercando questo, cioè di trovare un accordo prima del mondiale, in modo che se poi il giocatore diventa capocannoniere mondiale, magari non succede, però se fa un bel mondiale tu l'hai già preso.
2: Sì, anche perché dicevamo, il mercato apre il 28 giugno e per molte squadre il mondiale sarà già finito il 28 giugno, perché siamo già almeno agli ottavi, credo, in quel momento.
1: E quindi è così. E poi comunque tu ti dovevi già essere mosso prima, e quindi spero che sia stato fatto per il portiere, per i centravanti e almeno un centrocampista, o l'uomo di fantasia, insomma quello che sta bene nel traffico, come dice Spalletti, perché questi tre veramente era chiaro. Il portiere non te l'ha mai detto Spalletti, ma si capiva. I centravanti e l'uomo da traffico, diciamo così, te l'ha detto in tutte le lingue, quindi quello lo devi accontentare subito. Poi il resto del mercato si fa, e le cessioni di conseguenza. Io ripeto, secondo me questo è un organico che ha dimostrato di poter ambire al secondo o terzo posto di questo campionato, quindi non è che è tutto da buttare. Bisogna alzare l'asticella mettendo gli uomini giusti nel posto giusto, e poi li puoi anche tenere qualcuno, non è che devi dare via tutti. Poi per motivi economici, chi avrà l'offerta migliore per lui e per la società farà le valigie e andrà, ma non credo che ci sarà un esodo biblico. Quando ne c'è di 3-4 hai già fatto una bella cassa, insomma.
2: Francesco da Pinerolo ci ha rimandato il messaggio, ma l'abbiamo già letto, quindi abbiamo capito che non vai più a vedere le partite.
1: Non ce la fai.
2: Non ce la fai. Fulvio da Bari invece ci dice: per riportare la Juve ai fasti del passato, remoto e recente, serve gente che abbia a cuore il club e in seconda battuta che capisca di calcio e calciatori. Un abbraccio, poi ci saluta Fulvio. E questo è un po' quello che dicevamo prima, no Fulvio? Cioè, in questo momento il problema grosso è che è più su, no? Forse il problema della Juve di questo momento, cioè questo caos, questa sensazione di anche di non unità di intenti che può creare problemi, perché se poi Spalletti dice che vuole A e Comolli gli porta B e C, e ritorniamo al punto di gennaio, e magari
1: è anche peggio
2: dell'anno
1: perché
2: scorso.
1: Nel frattempo è passato del tempo, certo, eccetera eccetera, certo. Sì, ho visto che a Giovanni d'Agrigento è piaciuta la parola asettica, ed è credo che questa società sia in effetti asettica, perché non esprime mai qualcosa di forte, né nel lavoro quotidiano la continassa, perché mi pare di capire che quello che e la Juventus non sia ben chiaro ai giocatori, questo parte da quello che si respira ogni giorno la continuassa, e poi nelle dichiarazioni, nel modo di porsi con i torti arbitrali, con le vicende della giustizia sportiva, insomma una società che fa tecnicamente quello che forse è giusto, non lo so, non lo metto in dubbio questo in alcuni casi, però che i tifosi onestamente non possono, uno non può sempre pensare all'immagine di fronte agli altri tifosi, dovresti pensare ogni tanto anche all'immagine di fronte ai tuoi tifosi. Su questo fronte la Juve è davvero molto molto indietro, e molto dipende dalle persone che John Elkan in primis e le persone che lui sceglie quello che trasmettono. L'unico che può trasmettere qualcosa di questa dirigenza è Giorgio Chiellini, che però da solo non può fare i miracoli, soprattutto se ha poi un ruolo operativo che arriva fino a un certo punto.
2: Tra l'altro in un anno, e l'ho sottolineato spesso qua ai nostri microfoni, in cui i tifosi allo stadio sono stati ineccepibili, no? Incommiabili, nel senso che veramente qualcosa l'ha sottolineato anche Spalletti, no? Gli applausi alla fine della prestazione col Galatasaray, che ci vede uscire, ma comunque una prestazione di cuore, gli applausi durante tante altre partite che la Juve forse avrebbe meritato di più, il sostegno, e l'ho già detto ma lo ribadisco, fino al fischio, al settimo minuto di recupero di Juventus-Fiorentina 0-2, e poi lì sul fischio finale ovviamente è arrivato poi il mare di fischi. Però i tifosi veramente quest'anno sono stati presenti sempre e comunque.
1: Sì, e questo è un peccato che poi sia finita così, anche per questo motivo, perché comunque, e poi tra piccola parentesi tra i tifosi, dei tifosi, ho visto un peccato che siamo in chiusura, non mi è venuto in mente prima, la trasmissione di Sport Italia sugli scontri prima del derby, sì. E sono venute fuori delle cose interessanti, sulla gestione dell'ordine pubblico, sui lacrimogeni sparati all'altezza Duomo, sul fatto che probabilmente chi è finito in ospedale ci è finito proprio per un lacrimogeno sparato all'altezza Duomo, quindi anche tutto quello che è stato detto successivamente, e i tifosi della Juve che si tirano le bottigliette in testa da soli o le pietre in testa da soli, sono cose che sul momento magari poi ci vorrebbe però poi anche qualche approfondimento che spiegasse come sono andate veramente le cose.
2: Se fosse così si capirebbe di più quella specie di gemellaggio che è venuto fuori durante il derby, no? Perché altrimenti era curioso che una curva appoggiasse l'altra in caso di scontri fra le tifose.
1: Poi nel derby a maggior ragione. E vabbè, questo magari un'altra volta ci torniamo con più calma. Grazie per essere stati con noi tutti quanti.
2: Ciao a tutti, noi ci vediamo domani dall'1 alle 3 con tutte le
1: cose. Ci sentiamo lunedì, ciao a tutti, ciao.
3: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
2: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sabina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
1: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
2: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaijan.
1: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon venerdì 5 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni che sente già il profumo di...
9: Buon pomeriggio, si fa per dire.
8: Esatto, sente il profumo di ferie, qua c'è... Tra l'altro, se qualcuno ha un passaggio, dove vai Manu? Zona... Bari.
10: Poi mi risposto.
8: Se qualcuno più o meno dai le date, vediamo se troviamo qualcosa.
10: No, ma tanto alla fine io tollero un'ora di aereo e basta.
8: Vabbè, però insomma, se qualcuno riesce a vediamo, facciamo una prova.
10: Io già dalle 10 alle 9, dalle 9 alle 12 ore di viaggio muoio.
8: Vabbè, se qualcuno magari fai la tappa intermedia, non lo so, fai 3 giorni prima. Comunque, ragazzi, zona Bari da fine giugno c'è Manuel, se qualcuno è interessato scriveteci nei commenti. Poi prossima settimana facciamo anche il Fantamondiale, Oggi non l'ho creato, facciamo il Fantamondiale, da lunedì poi lo pubblicizzo con Claudio la mattina e poi il pomeriggio, quindi Fantamondiale anche di RBN. Non aspettatevi la maglia di Dybala in palio, perché non metteremo la maglia di Dybala in palio questa volta, si gioca tanto per, poi il premio lo immaginiamo, però insomma poi faremo anche questo. E sì, questa volta andiamo alla buona. Facciamo per giocare, non è che tutte le volte possiamo tirare fuori dall'armadio di Claudio un pezzo da 90.
11: Vergogna!
8: Esatto. Allora, sì, caro Zipeppe, quando torneremo a parlare di Fantacalcio, ti chiamiamo subito per celebrare la tua vittoria. Ci mancherebbe altro. E andiamo invece su temi seri. C'è questa situazione della Juventus con l'Atletico Madrid, l'asse legato a Nico Gonzalez, a Sorloth. Di mezzo c'è stata anche una chiacchierata per Oblak, ma dopo, appena abbiamo visto l'ingaggio di Oblak, abbiamo fatto una ritirata eccezionale. Eccezionale, cioè, quanto guadagna lei? 12 netti, ciao, grazie. Grazie di
10: secondo
8: tutto.
10: Secondo me niente, è venuto Ginevra.
8: Io sono a posto così, grazie. Cosa vuole lei? Dell'acqua frizzante? Se l'acqua frizzante costa troppo, naturale va benissimo. Quindi questa è la situazione. E poi vediamo. Bella domanda, Luca da Varese. Quando iniziamo a comprare qualcuno? Bella domanda. Io onestamente sono un po' in rotta con il modus operandi di Comolli, ve lo dico in maniera semplice, chiara. Cioè, è un mercato fatto tutto di intermediari, tutto di agenti, non c'è mai un guizzo, non c'è mai una strada. Posso dirvi, secondo me è anche un mercato non difficile. Cioè, adesso stavo leggendo, no, che il Real Madrid sembra pronto a offrire 150 milioni di euro per Olise. Ecco, nel ruolo di Olise, eventualmente Real Madrid, a Mastantuono. Cioè, Mastantuono lo vendono anche in prestito a prescindere. Ma perché noi non ci muoviamo mai per prendere un giocatore del genere? Capisco che Real Madrid ti possa dire, vabbè, però mi devi dare la recompra. L'abbiamo fatto con Morata quando vincevamo gli scudetti ed eravamo una squadra fortissima. Fortissima. E invece adesso che siamo una squadra per niente forte, abbiamo la presunzione di non guardare questo tipo di operazioni. Cioè, oggi stavo parlando, lo posso raccontare anche se secondo me proprio non è una notizia, ma stanno trattando Bogà. Quando mi è arrivato il messaggio, stanno trattando Bogà, ho detto, ma cavolo, ma Bogai, il prezzo che è sotto i 5 milioni.
12: In che senso, scusa?
8: Esatto. Due rate di pagamento. E perché devi trattare Bogà? Cioè, Bogà lo devi prendere. È una cosa talmente semplice. Non lo so, ti sei fatto comunque trattare così così da Robertson? Perché non ti sei fatto trattare bene da Robertson? E allora la situazione è che, cioè, Udogi, quando hanno Spence, hanno appena preso Robertson, noi Udogi chi se ne frega. Cioè, io dico, non lo so, ci sono tanti affari, tante situazioni. Il portiere abbiamo già fatto un disastro. Cioè, sul portiere abbiamo fatto un disastro terrificante e va bene così. Io ormai sul portiere sono assolutamente disperato. Io sul portiere sono disperato. Ma il resto, cioè, il Real Madrid a chiunque, cioè, non vuoi Mastantuono, Gonzalo Garcia, Raul Asensio. Non vado neanche su Camavinga, perché per me Camavinga arriva uno di Premier, coi soldi te lo prende. Però i ragazzi che alla Juve sono forti e servono, ma perché noi non andiamo mai a muoverci in anticipo? Siamo sempre schiavi di intermediari, di agenti, di robe. Cioè, Sorloth è un'altra operazione che è facile. Cioè, cavolo, loro lo vogliono vendere, lui ha dato la disponibilità, l'ingaggio è nei parametri. Hai la carta Nico Gonzalez. Cioè, hai tutto. Cioè, ci sono tutti i tasselli per un'operazione abbastanza... Cioè, è un calcio di rigore e noi stiamo facendo i colloqui, le interviste, i dialoghi, il curriculum, il 740 e basta. Cioè,
11: ma è del mestiere questo?
8: Ma non lo so, ma veramente non lo so. Cioè, ma non ne ho la più pallida idea, però... Io come faccio a raccontare ai nostri ascoltatori i dettagli, gli indizi, le cose, quando è un'operazione dritta, devi chiudere. Cioè, io capisco che Vlahovic, no, Vlahovic ha chiesto la luna, cioè tra bonus firma, ingaggio, ha chiesto parte della mole, dice vabbè, ascolta, Duce, tutto bello, però, insomma, grazie, arrivederci, ci vediamo, un abbraccio. Salutami i tuoi. Ma il discorso è che invece noi siamo veramente in questo momento qua. C'è Colomani di nuovo. Quanto costa Colomani? E arriva con l'offerta, non quanto costa. Cioè, siamo ancora allo studio della valutazione di Colomani. Ma cavolo, ma sono 2 anni. Poi ripeto, cioè, io andrei da tutto, ma tutto Real Madrid alla Juve è fuori quota. Cioè, anche il magazziniere del Real Madrid è un lusso per noi. E invece tutte le volte, santo cielo, passa un'eternità. E il portiere, Manu, io sul portiere, ragazzi miei, guarda, non escludo che il 10 di luglio ci possa essere Di Gregorio. Io non lo escludo.
10: Se vogliono gli mando quello del mio palazzo.
8: Sicuro. Mario, caro Mario, 10 righe di messaggio, non riesco a farcela, cerchiamo di, perché sennò riusciamo a non riesco a dare spazio a tutti. Quindi, caro Mario, che hai mandato un messaggio alle 16, 13 e 15 secondi, per favore un bel riassuntino, perché sennò è difficile. Allora, questa mezz'ora è tutta vostra, tutta vostra. Poi facciamo l'ospite, questa volta cambiamo, lo invertiamo alla seconda mezz'ora. Andiamo in vocale, Manu, che ti ho trovato anche il passaggio.
12: Ciao Camillo, sono Cisco. Secondo me, visto che si è liberato da poco, alla Juventus farebbe molto comodo una figura come quella di Pantaleo Corvino, che è un ottimo talent scout, e noi da questo punto di vista secondo me siamo molto molto deboli, e potrebbe anche prendere il posto di Modesto, il cui contenuto a me sembra impalpabile. Tu cosa ne pensi?
8: Che, caro Cisco, a livello dirigenziale c'è proprio poca conoscenza. Corvino non è un direttore tecnico. Corvino è un dirigente. Se vuoi prendere Corvino, devi sostanzialmente mandare via Comolli. Cioè, questa è la situazione. E quindi la dirigenza si fa con dei ruoli ben precisi. Corvino è un dirigente di altissimo livello, tendenzialmente più da squadra piccola, perché con poco lui fa delle robe allucinanti, perché Lecce è una storia sportiva enorme. Negli ultimi 3 anni Lecce, o 3-4 anni adesso non ricordo da quanto si sta salvando, ma il Lecce ha il budget più basso di tutti, ha fatto delle plusvalenze enormi, ha vinto anche uno scudetto al settore giovanile con tutti stranieri, però l'ha vinto, e quindi è riuscito a fare, Corvino, qualcosa di straordinario, di veramente straordinario. Però se vuoi prendere uno come Corvino devi mandare via Comolli. Cioè, non è che puoi dire, cioè, qua il mercato lo sta facendo Comolli. Tra l'altro ha relegato Tolini in una posizione particolare, e forse questo è l'errore, quindi non puoi dire, ah vabbè, caccio il più debole della compagnia e metto dentro Corvino. Corvino se lo prende, comanda, fa tutto lui. E è un grande dirigente, è un grandissimo dirigente, ma non puoi buttarlo dentro una squadra così a caso. Ecco, bisogna, ecco, sulla dirigenza a volte siete un pochettino confusi, ecco, nei compiti della dirigenza siete un pochino confusi, ecco, questo mi sento di poterlo dire. Allora, buonasera, ma Casemiro non si potrebbe ingaggiare parametro zero, sa fare difensore centrale, centrocampista? Credo stia andando all'Inter Miami. Io Casemiro prenderei subito, all'istante proprio, quindi figurati, con me sfondi una porta aperta. Allora Manu, hai comunque un tour di viaggi, si è offerto Gennaro.
10: Io ringrazio Gennaro, ma sono tutti posti che conosco benissimo.
8: Genna, vai a trovare in spiaggia Manuel.
10: Però non è detto che non ci si possa vedere.
8: Esatto.
10: Per una granita di caffè bella fresca.
8: Esatto, vai a trovarlo in spiaggia. Manuel si vuole riposare del luogo.
10: Mi voglio isolare.
8: Esatto, guarda.
10: Perché vi sento tutti tutto l'anno, basta.
8: C'ha ragione, Manuel più di me. Perché Manuel fa 5 ore al giorno. Io vi voglio molto bene, però è un amore bellissimo perché ha piccole dosi. Io sono un grande fan dell'amore a piccole dosi, questa è la cosa.
10: Più a posto di me non c'è nessuno.
8: Esatto. Manu, magari qualcuno di voi lo sogna anche la notte, tanto sente la voce, ecco, questo è chiaro. Dai, un altro vocale.
11: Ciao Cami, sono Peppe. Tutte le problematiche, tutti i dubbi che abbiamo su questa società, Spalletti, secondo te lui è integerrimo, quindi penso che non rimanga alla Juventus se non c'è un progetto serio e sano. E poi, diciamo, noi ti vengono a pettine a breve. Io sarei felicissimo dell'acquisto di Sorloth, che secondo me sarebbe anche un grandissimo segnale. Cosa ne pensi?
8: No, ma secondo me Sorloth è un bel nome. Cioè, è un attaccante forte fisicamente, segna. E lui e Colomani insieme, ma io grasso che cola, cioè, anche perché onestamente io non vedo grossi centravanti dove dici wow, fortissimo, formidabile. Quindi per me avere quel doppio acquisto, quindi Colomani e Sorloth possono giocare insieme, io quello è, però ho paura di illudermi, me ne basta già solo uno. Però quello che voglio dire è che Sorloth per me è un'operazione in questo momento semplice. Lui vuole venire, l'Atletico lo vuole vendere, i rapporti con l'Atletico sono buoni, l'ingaggio è a posto, c'è Nico Gonzalez di mezzo, troviamo un accordo, cioè non parliamo di scambio, perché gli scambi ormai non si fanno tanto. Però loro vogliono dare 25 per Nico, noi vogliamo dare 25 per Sorloth. Magari loro vogliono 30, noi vogliamo 30, arriviamo a 27-27 e ci abbracciamo, Cioè, boom, iniziare a fare i colloqui. La cosa che mi ha spaventato è che sono andati ad Oslo a parlare con gli agenti, col giocatore. L'ultima volta che siamo andati a Istanbul è stata terrificante. Siamo tornati col sì della squadra e quando siamo arrivati a Torino ci hanno beccati il no del giocatore, En-Nesyri. Quindi in questo caso questo mi fa paura, perché siamo andati a Vigo, Minghesa, vediamo. Prima a Istanbul, adesso a Oslo, vediamo che succede. Ecco, questa lentezza nelle operazioni è disarmante, è figlia di una totale impreparazione, secondo me. Però vediamo, ecco, io penso che questo sia un mercato con delle opportunità. Però magari io sono uno sprovveduto che non vede le difficoltà, non comprende i numeri, il bilancio, tutte queste robe. Però ecco, secondo me ci sono delle cose buone, però devono sapersi muovere. Cioè, io adesso posso raccontarvi anche la storia di Kim. Oggi ho lavorato su Kim, ho lavorato su Senesi. Su Senesi una roba, abbiamo fatto una brutta figura, bruttina. Però su Kim pesa bilancio 20, abbiamo trovato l'accordo col giocatore, siamo pronti a farci avanti per Kim, il Bayern ci ha sparato 40, pesa bilancio 20 e abbiamo fatto in un'altra ritirata di quelle belle grosse. E vediamo, però è ovvio che Kim, il Bayern Monaco all'inizio a giugno spari, possa sparare alto. È normale, però noi ci approcciamo tutte le volte con ma quanto costa? 40, ma io ho 20. Cioè, così è difficile far mercato, Così è difficile. Cioè, non arriviamo mai, come dire, ragazzi, queste va bene. Perché tutte le volte c'è sempre da fare tantissimo per arrivare a un sì. E questo è un po' snervante, credo anche per voi. Poi dà proprio un'idea di non capacità. Cioè, non lo so, io credo che questa squadra possa essere migliorata in maniera semplice. Cioè, il Real Madrid farà una rivoluzione totale. Io non dico di andare a prendere Tchouaméni e Camavinga, perché è difficile, quello lo so. Però gli altri sì. Vocale.
13: Buongiorno ragazzi, Tiziano da Gran Canaria. Ma tolto problema attaccanti, che vabbè, quello che arriva prenderemo, perché c'è poco da fare. Ma un annuncio su seconda mano per prendere qualche centrocampista, che la vedo lenta la situazione in centrocampo. Non sento nomi, che può essere anche un bene, perché magari ci stanno lavorando sotto traccia. Ma un altro anno con questo centrocampo, Locatelli, Thuram, McKennie, che forse è l'unico che salvo veramente, cioè io non so se ce la faccio.
8: Hai ragione, che cosa ti posso dire, hai ragione in questo momento, e vediamo cosa succederà. Ecco, diciamo che adesso abbiamo altre priorità, ma non perché non sia una priorità centrocampista, perché comunque abbiamo degli spazi vuoti. Cioè, se voi ora immaginate la formazione della Juve, proviamo a schierarla 4-2-3-1, no? E posso mettere in porta nessuno, perché tanto vogliono cambiare il portiere. Quindi spazio vuoto, devi dare priorità. Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, perché comunque non ci sono ancora state cessioni. Poi hai Locatelli, Thuram, con Seisao, McKennie, Ildiz e spazio vuoto. Quindi hai due spazi vuoti. Per il ritiro devi coprire i due spazi vuoti. Poi puoi muoverti anche a seconda delle cessioni. Esempio, va via Cambiaso, ti muovi per il terzino sinistro. Va via Thuram, ti muovi per un centrocampista centrale. Va via Bremer, ti muovi per un difensore. Va via molto bene Bremer, puoi prendere un difensore e magari un centrocampista. Va via molto bene Cambiaso, puoi prendere un terzino e magari un altro giocatore. Ecco, puoi provare a fare queste robe qua. Però in questo momento la priorità deve essere inevitabilmente legata a portiere attaccante, perché se fai la formazione non hai né l'attaccante né il portiere, che non resterà David Openda e è andato via Vlahovic, e perché non resterà sicuramente Di Gregorio. Quindi magari in questo momento qualcuno di voi può mettere Perin, però Perin non può essere titolare della Juve. Io lo dico sempre, tra qualche settimana ci sono anche gli abbonamenti, se ti presenti con Perin titolare, poi giustamente lo stadio vuoto. Altro vocale.
14: Ciao Cami, Alessandro da Porto Recanati. Una cosa, io prima di vedere gente che arriva alla Juve voglio vedere gente che parte, ma non uno o due, devono partire. Poi pensiamo agli acquisti, ma tanto il mercato importante è quello in uscita. Ad acquistare poi, se hai i soldi, il problema è quello, li compri i giocatori, il problema vero e vendere, e io voglio vedere gente che va via. Uno è andato senza rimpianti. Ciao.
8: Giustissimo. Io anche sono del tuo parere, sono del tuo parere. Poi comprare mi piace più parlare di acquisti, ovvio. Però un bel Cambiaso al Barcellona non mi dispiacerebbe vederlo. E non mi dispiacerebbe vedere, no, anche altre cessioni. Quindi sì, sicuramente qualcosa verrà fatto. Io so che Thuram è in bilico, almeno dipendesse da Spalletti Thuram andrebbe via dalla Juve, quindi so questo, però vediamo. In difesa prenderei Alaba, caro Camillo, mio omonimo. A te i giocatori quelli belli sani ti piacciono, quelli integri con tante presenze negli ultimi anni ti piacciono parecchio. Alaba è uno dei miei giocatori preferiti ai tempi. Però questi, cioè, non me ne voglia, Alaba, sono i resti del giocatore del Bayern Monaco. Cerchiamo qualcos'altro, vi prego, qualcos'altro di sano, di integro, di futuribile, di... Cioè, poi a me piaceva tantissimo, però 5 milioni di euro per un giocatore che negli ultimi 3 anni si è giocato 25 partite, sono tante, direi che passo volentieri, ecco. Vocale!
15: Ciao carissimo, sono Peppe. Allora, capisco perfettamente il tuo discorso, un po' il discorso che facciamo tutti i tifosi della Juve oggi, siamo preoccupati, però siamo appena al 5 di giugno. Sicuramente la situazione di Vlahovic è stata quella che porterà questa negatività, ma comunque era abbastanza chiaro tra la mancata Champions e il discorso di Vlahovic. Però diamo almeno tempo, almeno un paio di settimane per capire, tanto i nodi verranno a pettine. È chiaro che anche noi tifosi in un'eventuale campagna acquisti fallimentare ci dovremmo far sentire. Sorloth sarebbe già un grandissimo segnale, secondo me.
8: Secondo me è un buon attaccante. Adesso Camillus dice: mi riesce a spiegare perché Sorloth è così performante e forte come tutti parlano? Non dovrebbe scegliere la Juventus invece di qualsiasi altra squadra che fa la Champions? Molto semplice. Probabilmente non, nelle altre squadre rischia di non fare titolare. Non è che... Ma ci sono tante squadre che hanno preso attaccanti 32-33 anni, lui ne ha 31, cioè va per i 31, che comunque hanno performato benissimo. Uno su tutti? Giroud, caro Camillus. Giroud, uno degli attaccanti più forti fisicamente, bravo tecnicamente, bravo a giocare con la squadra, decisivo, ha vinto un mondiale senza tirare mai in porta, ma sapeva stare in un gruppo. È arrivato al Milan e ha contribuito uno scudetto. Perché Giroud è andato via a zero dalla Premier League quando poteva serenamente giocare in tante altre squadre? Perché voleva giocare titolare. E allora lo prendi tu. E Mandzukic è venuto perché magari poteva giocare in tutte le squadre. Vabbè, la Juve era tra le più forti, quella. Però in un'estate in cui va via Tevez, Pirlo e Vidal, metti dentro Mandzukic e magari poteva scegliere anche altre squadre, visto che la Juve stava cambiando. Eppure è venuto da noi. E il discorso è che devi offrire magari una titolarità che altre squadre non possono offrire. Però non è che siamo, non lo so, una squadretta di provincia. Abbiamo un po' di fascino. Poi sicuramente in questo momento non siamo i più performanti. Però per giocare 20 minuti all'Atletico e giocare magari titolare alla Juve, viene a giocare titolare alla Juve. E credo che per lui possa essere una grande opportunità. Ci sono queste tipi di operazioni. Credo che sia una mossa intelligente. Poi non sarà sicuramente un campione, ma una mossa intelligente direi che possiamo valutarla, ecco. Allora, se prendi Kim e dai Bremer siamo più scarsi dello scorso anno, dice Francesco. Poi c'è Nino che vorrebbe Moggi, però non me ne voglia Moggi, ma credo che neanche Moggi sia interessato a tornare nel calcio con un ruolo operativo in questo momento qua. Poi adesso io non mi sono perso tutti gli sviluppi dal punto di vista della sua situazione, quindi non so bene se può avere un ruolo, può essere operativo o altro, però credo che anche Moggi in questo momento non sia interessato, ecco. Sicuramente un uomo che ha fatto molto nel calcio, l'ha fatto molto molto bene. Però ecco, non si deve sempre guardare al passato, ci sono tanti dirigenti in questo momento operativi che possono ricoprire dei ruoli, meglio magari anche di come lì, senza andare a scomodare i grandi del passato, ecco Nino. Io credo che Moggi in questo momento voglia dedicarsi a una vita fatta meno di stress e sicuramente con ritmi molto più blandi, ecco. Allora dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco.
16: Club degli inviati.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo sanremese è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi sin qui racconta oltre 17 ore di gioco, caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
17: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Il club degli inviati.

0: Chiedisi in regia, abbiamo il nostro Manuel Moroni. Allora, premesso che vedere titolare di nuovo Locatelli, McKennie è cambiato, sarebbe qualcosa di non accettabile. Ti faccio una domanda che esula dal mercato: perché Yıldız non diventa un trequartista come Palmer e Musiala? Giocatori che si muovono dietro la punta. Alessandro, sono caratteristiche. Sono, a parte che noi abbiamo un gioco che in questo momento sulla tre quarti è molto difficile, e in Italia è molto difficile, e in Italia si sta cercando di abbattere il trequartista, ma non è detto che un giocatore di grande capacità tecnica possa sempre fare il tre quarti. Cioè, io non so se qualcuno di voi, tu in questo caso, hai giocato a pallone. Ecco, giocare tre quarti e giocare esterno cambia tutto, perché esterno, tu, a parte che lui già sull'attacco alla profondità è molto molto pigro, molto molto pigro, l'attacco alla porta è molto pigro, quindi dietro la punta avere Yıldız vuol dire avere l'area completamente vuota e avere dei movimenti diversi, cioè devi avere una punta diversa, non è semplice già questo fatto qua. Il discorso in più è che se poi devi toglierlo dall'esterno, dove hai più tempo per gestire la palla, perché noi non ce ne rendiamo conto perché siamo davanti alla tele o allo stadio e diciamo, ah, che ritmi bassi, lenti, blandi. Se invece tu giochi lì, vanno ai mille all'ora nel campo, vanno ai mille all'ora, e spostare un attaccante dall'esterno al centro vuol dire che lì sei marcato da due, hai lo scarico e hai dei tempi di gioco dove almeno stoppi, alzi la testa e guardi e provi la giocata. In mezzo, appena ti arriva la palla, devi sapere che ne hai uno dietro, che ne hai uno ai lati e che tipo di giocata la devi fare. Lui in quello è molto bravo, però anche già farla sull'esterno, non so, lo stop entrando verso il campo, hai più spazio. Invece dentro, nella tre quarti, devi avere proprio delle caratteristiche innate, un tocco di palla, una capacità, no, di saperti muovere negli spazi stretti e soprattutto saper reggere l'urto spalle alla porta. Lui per me in questo momento qua non ha caratteristiche da tre quarti, non ha caratteristiche da giocatore spalle alla porta, è più bravo quando guarda la porta e quindi da sull'esterno. Cioè, in questo momento, per quello che ha fatto vedere nei due anni di Juve in Serie A, in mezzo ni. Poi si potrà fare un lavoro, migliorerà e capirà sempre di più il gioco, gli spazi, i movimenti. Però ragazzi, giocare tra le linee in Serie A è difficile. In Serie A hai almeno un mediano, due difensori centrali e le mezzali, perché tutte le squadre giocano 5-3-2. Capisci che hai già più o meno tra i 5 e i 4 giocatori addosso quando stoppi, soprattutto se sei una squadra che molte volte ha i piedi nella metà campo avversaria. Perciò io non la farei così semplice la situazione. Allora, Dujan ha fatto bene, mica gioca nel Canicattì, mi spiace ma esiste la meritocrazia. Purtroppo in soli 6 mesi Dujan ha fatto più lui che David e Openda messi insieme. La colpa è della Juve, che ha concesso ingaggi troppo alti ai giocatori di Serie B. Ora la situazione sta rivoltando contro la società. Avete visto che stipendio chiede Sorloth? 6 milioni, esattamente quanto percepisce David. In questo caso Luca fa capire che lui non conosce la differenza tra netto e lordo, perché Sorloth percepisce 6 milioni lordi. E quindi sono 3 netti. E 3 netti sono diversi rispetto a quelli che voleva Vlahovic, ovvero 8 netti. E ne guadagna meno di David. Poi eventualmente in questo momento, guadagnandone 3 netti, probabilmente per arrivare alla Juventus può anche sfiorare i 4,5, sia chiaro. Ma guadagna 3 lordi. E questa è una cosa che lo rende molto appetibile per la Juventus. Non solo appetibile, molto appetibile per la Juventus. Vocale.
1: Ciao Camillo, sono Santo. Tu c'eri di sopra, ma io la vedo tragica. La vedo tragica perché non c'è via uscita. Perché l'unico che potrebbe fare qualcosa è il signor Elkan. Comunque, anche se corregge, sbaglierà quella dopo, perché le sbaglia sempre tutte. Le sbaglia, lui decide, lui sceglie sempre gli uomini sbagliati. L'abilità serve nel scegliere quelli giusti. Ne ha scelto solo uno buono, che era suo cugino.
0: Insomma, è che io ci rido, io vi racconto le cose, poi ci sono delle scelte, cosa posso fare? Non è che posso venire qua in lacrime, perché insomma ho un obbligo, un ruolo, per cui devo cercare di tenere un ritmo alto e devo cercare, no, di coinvolgervi, quindi la metto un po' in bella, ma sono preoccupato come voi, cioè sul portiere sono disperato, però non posso venire qua e disperarmi in diretta, sono completamente disperato sul portiere. Sull'attaccante credo si possa fare qualcosa, poi sono conscio che non arriverà una certezza assoluta anche in attacco. Su Brahim Diaz sono molto molto distaccato, credo poco a Brahim Diaz, ecco, se ve lo dico subito. Poi magari tutto questo mi porterà a essere stupito, io spero. Guardate, io quest'anno vado in vacanza le ultime 2 di agosto, ve lo dico subito, spero di arrivare a settembre e dire: oh, sono a posto così, che bel mercato, sono a posto così, spero. Però visto i recenti mercati della Juventus, se mi dite Brahim Diaz fatta, no. Ci credi? No. No, perché onestamente mi sembra difficile che Brahim Diaz possa scegliere questa Juve. Mi sembra molto difficile, giocando al Real Madrid. E lui comunque gioca. Poi, se si aprirà un'opportunità, sono ancora più scettico, perché per come andiamo noi ad approcciare le trattative, secondo me ci sgamano subito. Però magari sono troppo pessimista io. Allora, Graziano Catania, il mercato che farei io: Di Gregorio, Bremer, Gatti, Cambiaso, Cabal, Kostic, Miretti, Kop, Vlahovic, Mili, Kopenda dentro, De Gea, difficile anche De Gea. Cioè, in questo momento Paratici per De Gea ha chiesto più di 10 milioni. Poi magari prossima settimana vi farò parlare con chi segue da vicino la Fiorentina, così vi dirà tutto. Però la Fiorentina ha chiesto più di 10 per De Gea, sono soldoni, eh. Non li spenderei 10 per De Gea, sono onesto. Non li spenderei. Kim, Grimaldo difficilissimo, Minghesa, Goretzka. Quello che so io, Goretzka non è un nome che per adesso scalda la Juve. Stiller, Brahim Diaz, Colomoni, Sorloth. Gli ultimi 4 a me piacciono moltissimo. Mi piace anche Minghesa, mi piace Goretzka, mi piace Grimaldo, mi piace Kim. Per me questo è un mercato difficilissimo. Se ne dovessero arrivare anche solo 4 di questi che hai scritto, sarei contento. Sarei molto contento, caro Graziano. Secondo me tutti questi è quasi impossibile. Però si può magari, non lo so, posso rinunciare a Goretzka, posso rinunciare a Grimaldo, posso rinunciare a Brahim Diaz e magari prendere Kim, Colomoni, Sorloth, De Gea, Minghesa e qualche prestito per completarla, ecco. Questo lo farei volentieri, ecco.

0: volte, però da quello che so io la Fiorentina ha chiesto tanto, troppo. E allora per un giocatore con un contratto comunque non blindatissimo, credo abbia 2 anni ancora la Fiorentina, però ha un'età, perché ha un'età, 10 milioni di euro sono visti come troppi, eccessivi, e quindi in questo momento è in calo la trattativa legata a De Gea. E questa è l'unica cosa che vi posso dire. Se dovessi scegliere tra Diaz e Goretzka, chi prenderesti? Vabbè, Diego, sono due giocatori completamente diversi. Uno è difensivo, l'altro offensivo. Comunque Diaz tutta la vita. Leonardo da Roma, meglio Mateta, Colo, che Sorloth, Colo. Nicolo darei per Oblak. E amico mio, caro Leonardo, Oblak guadagna 12 netti a stagione. 12 netti a stagione. Il tetto della Juve è 7 per Yıldız. Capisci bene, Leonardo mio, che Oblak non è per adesso una pista percorribile, a meno che Oblak decida di lasciare l'Atletico Madrid, dove sta benissimo, dove ha un contratto milionario, per dire vado alla Juve e guadagno 5 milioni di euro in meno. Io dico che non esiste l'impossibile, però è improbabile, capisci, che venga a togliersi 5 milioni di euro per arrivare alla Juve. Cioè, non uno, non uno e mezzo, 5. E queste sono cose che, Leonardo, tu mangi pane e calcio, dovresti iniziare a comprendere.
1: Comunque, secondo me, tolto Alisson, sul portiere sono in alto mare.
0: No, no, il portiere è un disastro. Il portiere è un disastro. La situazione del portiere è un disastro. Vedrai che poi alla fine sceglieranno il meno peggio. Sul portiere si va sul meno peggio, sicuro. Sicuro, meno costoso, meno peggio, anche perché alla fine con Alisson hai un accordo per il prossimo anno, a prescindere. E devono capire se magari aspettare il prossimo anno e fare poi Alisson, capire la situazione da fare, se farà bene il prossimo anno. Quindi non penso vogliano neanche spendere la luna. E oggi come ti approcci a un portiere top? Cioè, loro hanno chiesto di Oblak, hanno risposto 12 milioni di euro netti a stagione, hanno detto grazie, ciao. Cioè, come fai ad andare da Oblak e dire noi però abbiamo tetto 7? E lui dice chi se ne frega, io ho 12. Cioè, è difficile questo. Allora, Camillo fa la sua formazione, Vicario, Zinchenko, Kim, Rudiger resta al Real. O Guerrero tendenzialmente, però non è un difensore centrale, ma un terzino sinistro. Magari può fare centrocampista. Kalulu viene messo a sinistra. Già hai troppi fuori ruolo, caro mio. Goretzka che sì, o Locatelli, Thuram con Seisao, Sorloth, Yıldız con Seisao scritto in maniera drammatica. Mi sembra un po' particolare come formazione. Cioè, però ci sono un po' di errori in difesa. C'è un po' di roba, secondo me, un po' a casaccio in mezzo al campo, però poi per il resto non è male centrocampo e attacco, è male la difesa. La difesa non puoi farla così. Hai troppi difetti, è storta, però 2 su 3 potrebbe essere una cosa anche da studiare. Altro vocale, Manu.
2: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio e forza Juve. Allora, io sul mercato ti dico una cosa, ci sono due attaccanti che mi interessano. Uno è Balogun del Monaco, che quest'anno abbiamo visto in Champions League, e l'altro è Embolo, che costa però 15 milioni, quindi un attaccante che è vero, ha 29 anni, è vero, ha l'esperienza, ma secondo me è più utile come riserva, quindi cercherebbe un attaccante, diciamo, più forte e che possa fare il titolare, tipo Sorloth dell'Atletico Madrid. Detto questo, vedremo che succederà e ti chiedo se ci sono novità per quanto riguarda Comolli e Spalletti.
0: Che novità devono esserci, Luca? È stato venerdì scorso tutto. Che novità altre devono esserci, Luca? Luca ogni tanto vive in un mondo tutto suo. Su Embolo no. No, Embolo poteva fare una carriera molto migliore, si è un po' perso, però no. Embolo lasciamolo in altre realtà. E poi qualcuno mi parla di Nandez. Oh mamma, Nandez. Cioè, Nandez pensavo di esservelo tolto dai radar della Juve. Nandez, no, direi Sam Nandez, lasciamolo lasciamolo altrove, ecco, questo

0: qualcosina, ecco, per prendere Nandez non prendo nessuno, non prendo proprio nessuno, vado con quelli che ho, e su Embolo no, e anche qua, bello magari cercare qualcosa, cercare di essere un pochettino stravaganti, però ricordiamoci sempre che abbiamo da difendere almeno il nome. Almeno il nome, e non tutti sono da Juve. Ecco, questo direi che può andare bene. Allora, ancora un vocale, dai, Manu, ancora un vocale.
1: Buon pomeriggio, sono Albert. Ma io non capisco perché il PSG, quando la Juve fa un'offerta su questo Kolumani, spara sempre alto. Ricordiamoci che Kolumani, la stagione passata, non è che è stato il giocatore, insomma, che ha fatto la differenza. Sì, la Juventus magari la farà rispetto a Vlahovic. Però cioè, non è quel giocatore di 60 milioni di euro o di 40 quanto chiede il PSG.
0: Ma onestamente, non lo so. Guardate, in questo momento qua, secondo me, guardare il tabellino ha detto una cosa giustissima, Claudio. Le stagioni hanno tutta una vita, una vita. Iniziare a dire Sorloth ha fatto 150.000 gol. Lo scorso anno, David ha fatto 150, anzi, 2 anni fa, ha fatto tantissimi gol in Champions League, in campionato. È venuto a noi, sembra uno che in area di rigore sia completamente in difficoltà. Quindi le stagioni, le squadre, l'ambiente, la fiducia, il rapporto con gli allenatori, come vanno le annate, poi ti cambiano il valore. Dire ma Colomoni con la Juve ha fatto bene. Colomoni, quando c'era da fare i gol per la Champions League, li ha fatti lui, non Vlahovic. E siamo andati con Colomoni, siamo andati in Champions League, e c'è una bella fetta di Colomoni nella Champions League della Juventus dello scorso anno. Invece con Vlahovic, David Openda, no, eppure l'attacco della Juventus a numeri dello scorso anno tra Vlahovic, Openda e David era un attacco da più di 70 gol. Da più di 70 gol. Uno ne ha fatti due, l'altro ne ha fatti pochi, e Vlahovic ha fatti di più con 5 mesi di infortunio. Quindi il tabellino, cioè i giocatori si valutano guardandoli, non osservando i numeri. Ha fatto 10 gol, ha fatto 8 gol, ha fatto 3 assist. Si guardano le partite, si guardano le stagioni e si cerca un attaccante con delle caratteristiche. Colomoni ha delle caratteristiche utili al campionato italiano? Sì. Sorloth ha delle caratteristiche utili al campionato italiano? Sì. David ha delle caratteristiche utili al campionato italiano? No. Però dobbiamo tornare a guardare le partite. A guardare le partite. Non a guardare i numeri e a scrivere quanti gol ha fatto Sorloth, quanti gol ha fatto Colomoni. Perché il Tottenham quest'anno ha fatto malissimo in Premier, malissimo. Però Colomoni ha fatto 5 gol in Champions. Quanti dei giocatori della Juventus hanno fatto 5 gol in Champions? E il Tottenham ha una squadra così scarsa da arrivare a lottare fino all'ultima giornata per salvarsi in Premier League? No! Il Tottenham è una squadra fortissima. Poi ha avuto tantissimi infortuni, tantissime problematiche. Ma il Tottenham, ma giocatori, ne prenderei una valanga del Tottenham mio, eh. E perché non hanno reso? Perché ci sono delle problematiche. Ma il mercato non si fa guardando ha fatto 5 gol, 1 gol, 0 gol. Il mercato si fa guardando come gioca, come innesco Colomoni, come innesco uno come Sorloth, cosa può dare Sorloth alla Juve, cosa può dare Colomoni alla Juve. Così devo studiare il perché vado a prendere giocatori del genere. Non a dire, ah, vabbè, però ha fatto un gol in Premier League. Ah, io posso comprare uno che ha fatto un gol in Premier League. E se è un giocatore che ha le caratteristiche che per te sono importanti, sì. E questa è la cosa. Come si è adattato Colomoni al campionato italiano? Bene. Come si è adattato David al campionato italiano? Male. Come si è adattato Openda? Male, eppure Openda gol li faceva, non li ha fatti solo da noi, eh. Leggiamo anche un pochettino qualcosa legato al mondo di Twitch. Soldoschi, quindi per il portiere, quali sono i nomi concreti? Allora, io ve lo metto, però secondo me è difficile, il Dibu Martinez. Poi, De Gea tenetelo in considerazione, anche se per adesso la pista non è caldissima. Vicario è un nome. E Meret. Questi sono i nomi per la porta della Juve per adesso. Poi magari ci saranno delle sorprese, magari varrà fuori qualcosa. Loro hanno un identikit molto preciso e chiaro, ovvero un portiere d'esperienza e un portiere con una leadership per comandare il reparto. Però questo tipo di portieri onestamente sembrano essere un pochettino inarrivabili per la Juventus. Però aspettiamo e vediamo cosa faranno. Vocale.
2: Ciao Camillo, buonasera, sono Giorgio da Siena, come sempre complimenti, ti ascolto. Beh, se queste sono le premesse che il mercato anche quest'anno lo fa in prima persona come lì, allora sbagliare umano ma perseverare diabolico. Questa forse è l'ultima chance per tutti. Spalletti, si vuole dire Corvino, Spalletti, come lì, il presidente Elkan, tutti, Chiellini, tutti compresi, perché i tifosi sono veramente arrivati all'esasperazione. Se anche quest'anno si sbaglia, tutti a casa, e anche Elkan compreso, che comunque ha potuto dare un'altra chance dopo il disastro dell'anno scorso. Ciao, complimenti.
0: Voglio vedere come si riesce a cacciare la proprietà. Cioè, quindi Elkan si caccia da solo? No, ragazzi. Cioè, non so, ma sicuro è difficile che lui possa autocacciarsi. Vediamo, cioè, è inutile in questo momento dire tutti a casa, sbagliare, perseverare. È ovvio che non siamo in delle mani in questo momento sicure, anche se lui non ha guardato me negli occhi, ma una sala con tutti i giornalisti dicendo no, faremo una grande squadra, faremo quello e quell'altro. Però a me sono sembrate solo dichiarazioni di facciata e sono sembrate dichiarazioni anche abbastanza deboli ai miei occhi, e non sono neanche uno di quelli più duri, perciò io ho dei dubbi, ma intanto la situazione rimarrà questa, poi vedremo. Io l'ho detto inizio trasmissione, secondo me ci sono delle operazioni semplici e noi stiamo facendo passare delle operazioni molto semplici come complicate. Cioè, quando oggi ho ricevuto il messaggio contatti intensi per il riscatto di Bogà, ma ragazzi, ma che contatti devo avere? Ma che contatti devo avere? Cioè, c'è un prezzo, puoi pagarlo in due comode rate. Cioè, ho capito, magari vorranno far diventare queste rate 3-4, ma ragazzi, cioè, Bogà è un calcio di rigore a porta vuota. Vediamo di complicarci la vita anche con Bogà. Cioè, onestamente, cioè, tutte le volte per una trattativa, un parto trigemellare, cioè, tutte le volte arriviamo al rush finale. Cioè, questo secondo me è il vero nodo. È il vero nodo negativo. Secondo te, perché Open ha avuto questa involuzione? Veniva da un campionato come la Bundesliga, fisico abbastanza chiuso, non dalla Premier, ma più o meno la Bundesliga non è che è proprio chiusissima. Ecco, io vedo difese abbastanza allegre nella Bundesliga. Non lo so, la fiducia fa tanto. La fiducia fa tanto quando ti prendono e poi hai un allenatore che non ha fiducia in te come Tudor, non sa dove metterti, dove ti conosce poco. Cioè, quando arrivi ti dice qual è il tuo ruolo e l'attaccante dice io sono una punta, ma io ti vedo in un'altra situazione, lui ti dice no, io sono una punta, capisci già che non è che è stata costruita per te quella squadra. E Tudor non lo voleva, e questo lo so di per certo, Tudor non voleva minimamente Openda. E poi è arrivato Spalletti e ha visto che non poteva tirar fuori nulla da Openda se non un sacco di fuorigiochi, e non ha dato più un'opportunità a lui. Quindi quando non c'è tanto la fiducia, un giocatore che già si sposa male con le caratteristiche di questa squadra, e poi a quel punto è una spirale sempre negativa. Ecco, da questo punto di vista non si può fare molto. Magnan fattibile? Non lo so, per il semplice motivo che in questo momento il Milan come fa a far trattative? Il Milan non ha un dirigente, non ha nient'altro, tra l'altro un dirigente che sta partendo per andare a seguire il mondiale, e non ha un direttore sportivo, non ha un allenatore, non ha nulla, quindi in questo momento qua non saprei dirti né un giocatore in entrata né in uscita del Milan, e quindi non so dirti neanche Magnan. Ha un contratto molto pesante, tra l'altro dopo il rinnovo ha giocato male, e quindi non so se poi vorrà chiedere la cessione. Magari sì, però in questo momento non aver una dirigenza, un allenatore, non può permettere a nessuno di dire questo è un giocatore in uscita al Milan. Forse solo Rabiot, che può essere allenato solo da Allegri, ma per il resto credo che, insomma, in questo momento il Milan debba costruire poi tutto dal punto di vista dirigenziale e allenatore, e poi qualche squadra si farà avanti se Magnan sarà in uscita. Ecco, la Juventus magari potrebbe fare qualcosa, però oggi è impossibile, non c'è una dirigenza Milan. Non saprei, ecco, nei panni di Comolli non saprei chi chiamare nel Milan. Che è vero, puoi chiamare Ibra, ma Ibra sta cercando un DS, poi un allenatore, quindi insomma, per adesso mettilo in stand-by, poi magari potrebbe aprirsi anche una trattativa. Grazie, io vi do appuntamento domani, perché ci sarò anche domani dalle 3 alle 17, quindi a domani, ciao!
3: Il Club degli Inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Emerson, lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28esimo e il 29esimo scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica, è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta. Non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Brema. Nel 2006, dopo due stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010 l'addio al calcio giocato.
4: Eroi in bianconero.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
8: Che bello risentirvi, come sono contenta, questo mio jingle maledetto che a volte ho odiato, ma mi mancava tantissimo in questi giorni. Un applauso quindi, perché siamo riusciti a mettere tutto tuttissimo a posto. Buon venerdì 5 giugno ragazzi, le 11:19. Volevo chiedere a Claudio se voleva per caso fare anche la seconda, la prima parte, no, di trasmissione. Mi scrive anche che sono scorbutica, che ho un brutto carattere, perché gli dico: oh, ma vi levate? Cos'è questa storia che alle 11:04 siete ancora nella mia ora? No, vabbè, ovviamente ti scherza ragazzi, siamo qui pronti a tenervi compagnia anche in questo venerdì, il primo venerdì di questo mese di giugno. Non è ancora ufficialmente cominciato a nulla, Siamo passati da un eccesso all'altro. Giorgio, mi abbassi leggermente la base, che adesso ce l'ho sparata. Ah, meraviglia. Ok, sembra, mi sentivo un attimo all'amnesia. Dicevamo, primo venerdì di giugno, e comunque Davide ci scrive, non abbiamo ancora comprato niente, nessuno, Sorlo non è ancora arrivato. E no, ragazzi, allora, sono trattative che credo non si concretizzeranno in così poco tempo. Prima è stata detta una frase importante, che mi ha così, mi ha lasciato un po' anche il tempo quindi di pensarci un po' su. La Juventus un tempo il mercato lo padroneggiava, la Juventus un tempo il mercato lo organizzava alle altre squadre, non era lei che aspettava, non era lei che viveva alla giornata e sperava che non si intromettesse nessun altro, ma no, era lei che si intrometteva e dava fastidio e acquistava giocatori anche quando avevano già l'accordo praticamente con gli altri. Uno degli ultimi che sicuramente tutti ricordiamo bene è Bremer aveva l'accordo praticamente con l'Inter fatto, e cos'è successo però poi? Che è arrivata la Juve e Bremer è arrivato si è trasferito dall'altra parte della città, semplicemente, no? È stato breve il suo viaggio. Poi è successo anche con Federico Gatti, parlo solo proprio delle ultime, lì ovviamente era un po' diverso, no? Vi ricordate l'altro giorno vi abbiamo proprio chiesto, grazie così all'idea del nostro ascoltatore, che anche se pare brutto dirlo perché siamo Radio Bianconera, ma quale giocatore in questo momento, dovendo scegliere tra Inter e Juventus, sceglierebbe ad oggi la Juventus soltanto guardando agli ultimi risultati, no? Agli ultimi trofei messi in bacheca, le ultime partite giocate. Ci sono quelli che l'hanno fatto negli anni, assolutamente, ripeto, uno su tutti, Gleison Bremer, uno degli ultimi anni. Ci sono poi appunto come Federico Gatti, che dovendo scegliere tra Juventus e Torino, vabbè, gli è risultato quasi facile scegliere la Juventus, anche se lì ha rischiato, perché comunque il Toro sicuramente gli avrebbe assicurato una presenza fissa in campo da subito. Alla Juventus invece lui si è dovuto sudare, come la titolarità. E io in questo vado un po' controcorrente rispetto al pensiero che ha Camillo da sempre. Lui non ha mai, non è che non abbia mai gradito Gatti, assolutamente, lui però non ha avuto, secondo me, delle buone sensazioni da parte sua. Gatti ha un carattere obiettivamente molto forte, che spesso forse avremmo gradito un pochettino esternato in maniera morbida, in maniera delicata, è però quel giocatore a cui io ho sempre dato grandissima fiducia, e quando sento Camillo dire che è uno dei prossimi che si augurano pronti a partire dopo l'annuncio ormai di un Vlahovic che saluta la Juventus, io non sono d'accordo, perché lui è quel giocatore che, al di là di tutto, a meno che non risulti poi essere lo spacca spogliatoio che spesso poi di cui spesso poi purtroppo parliamo, io non mi disferei, tra virgolette, di lui. Lo chiediamo anche a mister Bortolomutti. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
8: Lei si disferebbe di Gatti, lo avesse nella sua squadra?
9: No,
8: ora è brutto dire disfarsi di Gatti, nel senso, lo farebbe partire, perché
9: sono operazioni di mercato, ormai anche certo. Nel contesto, ragazzi, loro sanno che c'è questa dinamica. No, perché per me è diciamo anche una persona di spogliatoio, se senti la fiducia ti dà anche sotto certi aspetti un contributo importante, poi anche sotto l'aspetto tecnico, tattico, è un giocatore maturato molto, ha avuto un percorso di crescita è importante, penso che in una rosa difensiva, un gruppo che voglia avere una difesa solida, e Gatti può starci benissimo, insomma.
8: titolare, però, nel senso, in una squadra come la Juventus, che ha un bisogno incredibile di tornare ad alti livelli e pare che lo possa fare soltanto con l'arrivo di qualche campione in più, Gatti dove lo metti però in panchina? Lui vuole stare in panchina ancora?
9: Ma penso che poi se la giochi con tutti, con gli altri, è chiaro, non parti da panchinaro, parti sicuramente con una logica, diciamo, succede che con l'allenatore parlando puoi anche accettare, ma poi ti giochi sempre il tuo, diciamo così, la tua possibilità di la titolarità o tenerti pronto nel caso di evenienze. Cioè, poi i campionati sono lunghi, sono problematici, per cui in una rosa da Juve a livello difensivo devi avere 5 titolari e poi sarà l'allenatore a decidere chi giocherà. Non puoi avere 3 titolari e 2, diciamo, giocatori o 3 di seconda scelta. Queste squadre ormai hanno bisogno veramente di 20-22, diciamo, campioni per essere competitivi, diciamo, ad alti livelli.
8: E poi deve essere merito anche del giocatore, credo, alla fine, guadagnarsi o no la titolarità.
9: Assolutamente. Cioè non ti può regalare la titolarità all'allenatore se non lo meriti. Cioè, devi giocare tutte le settimane col lavoro, con la serietà, con un senso di appartenenza. Cioè, le dinamiche dello spogliatoio sono fondamentali per tutte le squadre, ma soprattutto per squadre che hanno degli obiettivi importanti.
8: In caso però di partenza di Bremer e in caso di continuazione, no, insomma, di questa presenza in panchina da parte di Gatti, lì forse si aprirebbero scenari un pochettino diversi, no? A dimostrazione, è vero che servono sempre dei giocatori di quel livello, perché la storia recente ci racconta di come da un momento all'altro uno possa non essere più disponibile per un qualunque problema fisico, però insomma io è quello anche che guardo, quanto un giocatore che ha fatto una scelta un po' di anni fa dicendo io voglio giocarmi le mie carte alla Juventus piuttosto che andare al Torino, dove era praticamente anche lì cosa fatta e dove avrebbe avuto la certezza di giocare, essere titolare da subito. Ecco, dopo aver fatto una scelta così importante, ormai arrivati a 4 anni, se non sbaglio, ormai sono ripassati dall'arrivo di Gatti, e ancora non essere entrato seriamente nelle idee degli allenatori che sono cambiati nel frattempo in quanto titolare, ecco, lì forse due valutazioni vanno fatte.
9: Sì, ma questo è un lavoro che deve essere, diciamo, proprio anche a livello con allenatore, direttore sportivo e società, condiviso, con delle valutazioni che vengono fatte, diciamo, anche magari con delle prospettive in entrata. Prima di liberarti di un giocatore di un certo tipo devi essere certo che tu possa fare un certo tipo di mercato, se no poi vai in difficoltà. Per cui adesso, diciamo, è l'inizio di un periodo molto complicato per chi deve lavorare a livello di mercato, perché io leggo un pochino le cose, così un giorno si dice di uno, un giorno ci sono anche tante strade che ti sviano, non dico bugie, però delle situazioni che portano, diciamo, a strade che magari non sono percorribili, però te le fanno leggere, e poi strategia di mercato delle varie società, anche per non mettere sul piatto le vere intenzioni, perché poi i prezzi vengono veramente, come dire, stravolti. Per cui lavorare sotto traccia, lavorare bene su obiettivi importanti, e magari noi dall'esterno sapere le cose giuste, ma non troppo,
8: nel momento giusto. Ecco, sì. Ci sta effettivamente. Il caso Vlahovic, lei era di quelli che pensavano alla fine le parti si sarebbero accordate, o non dava possibilità al continuare, appunto, di questa storia? Anche perché poi oggi si legge che c'è stata alla notizia, no, all'annuncio appunto della fine del rapporto, c'è stata una parte di spogliatoio addirittura che ha gioito, proprio perché era diventato un po' troppo ingombrante.
9: Sì, no, cioè il percorso di Vlahovic c'è stato un discorso al di là del finale di campionato che ha fatto, diciamo, quei 4 gol, così, sì, che per me era chiuso. Cioè, ecco, è stato un giocatore troppo ingordi a livello economico, poco disponibili a...
8: Come l'ha definito, scusi?
9: Troppo ingordi a livello economico.
8: Ingordo, guarda, mi è piaciuto, ingordo. No, ingordo a livello economico, bellissimo.
9: Sì, non si accontentano, vanno oltre, poi non so, poi gli agenti, i suoi procuratori, la sua mamma. Cioè... Non mi ha mai entusiasmato al di là della sua forza, proprio per come ha gestito sempre un po' il suo, diciamo, percorso. Sicuramente uno deve fare i suoi interessi, però troppo accentuato l'aspetto economico, al di là, diciamo, di quello che poi ha potuto dare sul campo. Perché se guardiamo bene quello che è costato la Juve, questo giocatore, c'è da mettersi le mani nei capelli per quello che poi lui ha dato, perché effettivamente il costo di Vlahovic, con tutte diciamo, le sfaccettature, procuratori, commissioni così, è esorbitante. E adesso bisogna fare anche questi calcoli, le società devono essere sane, solide, forti e programmarsi in maniera importante. E questo secondo me è una visione che il calcio deve avere al giorno d'oggi.
8: Guardi, l'altra faccia di Vlahovic, un risparmio da 40 milioni, 85 milioni di stipendio per un solo trofeo. L'addio del serbo alleggerisce anche il bilancio della società.
9: Vedi, sono numeri importanti. Ormai queste cose devono essere anche valutate a livello, diciamo, di prospettiva tecnica, che poi fa mancare alla squadra, anche se è una squadra che deve sicuramente essere importante nel nostro campo. Però certi equilibri, certe situazioni ormai devono essere monitorate bene e gestite. Poi è chiaro, deve essere la bravura del direttore, dell'allenatore, andare su profili, su giocatori sicuramente importanti per far sì che la squadra abbia, diciamo, un percorso di alto livello. È chiaro che dovrei fare anche dei sacrifici economici, perché se non lo fa la Juve non può farlo il Lecce. Però ecco, Vlahovic, onestamente, anche a me non mi dispiace che sia andato via dalla Juve.
8: Le alternative per ora devono esserci per forza, pare non manchino, anche se ha esordito benissimo lei dicendo il mercato è però così anche un po' furbo da questo punto di vista, ogni tanto vengono tirati in ballo dei nomi anche soltanto per così ingolosire un po' l'acquisto magari di un giornale o il sintonizzarsi da qualche parte. Sappiamo, è così il calciomercato, soprattutto quello estivo, che è talmente lungo, però i nomi ci sono. Adesso in alternativa c'è sempre il discorso legato a Colomuani, adesso si parla sempre di più di Sorlot. Secondo lei qual è l'organizzazione a questo punto di un reparto che è stato letteralmente deficitario negli ultimi anni come quello dell'attacco?
9: Onestamente sono in difficoltà lì, e deve essere proprio anche la capacità di Spalletti e del direttore riuscire a andare su giocatori di un certo tipo. È chiaro, poi bisogna vedere la disponibilità economica, però è in base un po' anche alla struttura di squadra, al tipo di gioco che vuoi dare, che siccome sono profili tutti importanti, però è chiaro che deve essere un lavoro molto, come dire, delicato, e nello stesso tempo che deve essere condiviso. Non ti so dire, guarda, sono tutti giocatori che in questo momento che mi dici che veramente hanno un valore importante, però è meglio lasciare lavorare, come ho detto prima, con grande tranquillità gli addetti ai lavori, che sicuramente hanno le idee, diciamo, più chiare di noi, e nello stesso tempo possono effettivamente lavorare anche con grande tranquillità.
8: Con l'Atletico Madrid sponda Sorlot c'è sempre il discorso Nico Gonzalez, che pare essere pronto a tornare a Madrid, perché ha convinto Simeone, anche se si cerca poi in qualche modo di alleggerire un po' la spesa che era stata pattuita l'anno scorso. Lei a Nico Gonzalez non avrebbe dato un'altra possibilità con Spalletti, magari? A me lui è sempre piaciuto tantissimo e mi è spiaciuto che non sia riuscito a dare praticamente niente.
9: Ma sono quei giocatori che tecnicamente ti possono spaccare la partita. Io sono sì. innamorato di questi. Quando l'Atalanta ha perso Lookman, mannaggia, cioè Sì, sono giocatori che a volte li devi un po' sopportare.
8: L'Atalanta è il calcio italiano anche, perché anche qua, ecco, quello è il peccato più grande.
9: Ho detto, madonna, guarda, è peccato, perché sono quei giocatori che a volte sono lì, che li devi sopportare, però alla fine ti cambiano la partita.
8: E Nico Gonzalez è uno di questi, secondo lei?
9: Per me sì, lo può essere, al di là che sicuramente deve ancora, diciamo, completare la sua maturazione. Cioè, per un giocatore talentuoso, cioè, peccato privarsene, però sai come il mercato, se non lo facciamo noi, ci sono tutte delle strategie, dei percorsi che la società deve fare.
8: Le chiedo ancora anche il discorso per quanto riguarda la Porta, perché in casa Juventus non si è mai stati così affini, no, a dover vedere cambiamenti continui in quella parte del campo dove c'è stato per più di 20 anni Buffon, dove poi è arrivato Szczęsny, che comunque i suoi 6 anni che se li è fatti. Di Gregorio anche lui, un po' come Vlahovic, ha diviso da quando è arrivato. C'era chi diceva, guardate che idea meravigliosa che ha avuto la Juventus di investire nel migliore giocatore del passato, miglior portiere del passato campionato, uno relativamente giovane, una promessa, e poi però alla fine cosa si dice ora? Dobbiamo puntare al grande campione, perché Di Gregorio non basta.
9: Beh, Di Gregorio è un buon portiere, a me piace, ti dà tranquillità, però nel nostro panorama calcistico vedo solo Carnesecchi come grande portiere che possa veramente essere, diciamo, un'alternativa o una possibilità per le grandi squadre. Carnesecchi veramente è un ragazzo di grande, come dire, futuro, proprio per come è cresciuto, per quello che sta avanti. Poi non, onestamente, andare sull'estero, in Italia i portieri che abbiamo li conosciamo tutti, cioè, non cioè Gregorio per me è uno dei migliori, difficile anche poi andare a fare delle scelte che magari non ti possono ripagare.
8: E infatti tant'è, si guarda all'estero adesso, i vari nomi che vengono fatti arrivano tutti da altri campionati.
9: Anche se ti devo dire che la scuola dei nostri portieri è sempre stata una scuola importante, i nostri portieri ce li invidiavano un po' tutti, però i tempi cambiano, per cui bisogna un po' anche guardarsi oltre.
8: Io so che lei è di quella zona e quindi lei mi parlerà sempre bene dell'Atalanta, ma il tifoso juventino ha paura di avere di nuovo a che fare in chiave mercato con l'Atalanta, perché la scottatura con Meiners è ancora lì che dà fastidio.
9: Lo so, ma non deve dimenticarsi cosa la Juve ha avuto dall'Atalanta nel passato, grandi giocatori, dai Cabrini, i Fan e così via, i Scirea. L'Atalanta è sempre stato, diciamo, un punto d'appoggio per la Juve. Poi è chiaro, ma ci sono anche operazioni che non possono diciamo andare a buon fine o hanno trovato delle difficoltà, soprattutto come giocatore, a esprimersi. A Bergamo Kottmeier è stato veramente importante, ha fatto un percorso di alto livello. Purtroppo alla Juve le cose non sono andate come ci si aspettava.
8: Ma si è mai dato una spiegazione lei? Perché non c'è una persona che riesca a capirlo questa cosa.
9: Ma per me ha giocato, è stato un po' anche snaturato, ruoli diversi, gli ha perso un po' la sua identità di quel giocatore che qui a Bergamo era. Sapevi che aveva queste caratteristiche da centrale, centrocampo, Gasperini lo utilizzava da mediano o da trequartista, però era su quell'asse, diciamo, dove lui si è sempre espresso a livelli alti, e purtroppo lui è stato un pochino girato in ruoli, addirittura in difesa, di qua, fai fatica poi a capire come mai certe, diciamo, anche certi giocatori non ritornano a essere, diciamo, all'altezza di quello che avevano dimostrato. Poi anche il peso, probabilmente, di responsabilità, le critiche, si è un po' smarrito anche lui, diciamo.
8: Sarri è la scelta giusta adesso?
9: Come?
8: Sarri è la scelta giusta? O sperava o pensava che Palladino potesse andare avanti nel lavoro?
9: Ma no, beh, Palladino si è lavorato anche bene, devo dire.
8: Io non me l'aspettavo, dico la verità, perché comunque era, però, secondo me, il suo giusto ambiente.
9: Sì, però finale di campionato non ha è convinto, penso, la società, dove per me è mancata la mano dell'allenatore, non per me, per altri, per la società, nel momento decisivo, e dove dovevano essere, diciamo, finali Coppa Italia e,
8: sì,
9: e che, diciamo, un passo a giocarsi un po' il posto Champions in maniera più, in modo più importante, cioè, per me lì la società ha valutato, diciamo, questo periodo in maniera, diciamo, di andare su un giocatore più esperto, più navigato, di qualità, come sa, insomma, però è chiaro che Paladino ha fatto comunque un bel lavoro.
8: Ci mancava anche l'Atalanta nella lotta Champions, come se già non ci fosse stata abbastanza magari. Grazie mister.
9: Niente, è sempre un piacere. Grazie. Buona giornata a voi.
8: Eccoci. C'è su un momentino così. L'abbiamo salutato il mister, vero? Non c'è più? Sì. Ok, va bene. Salutato il mister, grande chiacchierata, un sacco di cose da leggere e da ascoltare, ci vediamo tra poco.
3: RBN Caffè.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
5: E rieccoci insieme, ragazzi, le 11:37. Abbiamo toccato tanti argomenti prima con Mister Bortolomutti. Ora leggo tutto quello che avete scritto. Ce l'avete un po' con Camillo Pergatti, non ho mai capito se esattamente come ha fatto Vlahovic, anche se il peso è diverso e tutto, però se la sua partenza potrebbe, così, non dico creare del dispiacere, però far magari anche rammaricare qualcuno, nel senso, è l'ennesimo giocatore che purtroppo non riesce a dare quello che avrebbe potuto dare. Gatti non arriva con il peso ovviamente che aveva Vlahovic. Vlahovic, che non dimentichiamoci, era DV7 prima di DV9, ma perché il 9 era occupato anche. Comunque prende il numero che gli anni precedenti aveva visto Cristiano Ronaldo protagonista. Arriva con l'idea di, non dico far dimenticare Ronaldo, però insomma, ancora pronti a leccarsi le ferite dopo una partenza che così aveva un po' lasciato tutti di stucco, anche perché poi Ronaldo va a Manchester e non è che succeda, non succedano grandi cose per lui, però arriva Vlahovic con quell'intento, arriva Vlahovic con il pensiero di poter far meglio, non di sicuramente non di Cristiano Ronaldo, ma magari di quelli che sono venuti prima, e prima di lui ci ricordiamo chi c'era in campo. C'era Higuain, prima c'era Tevez, poi vabbè, ci sono stati vari Mandzukic, ieri Ninori ci ha anche ricordato come la media gol di Vlahovic fosse la stessa di Paulo Dybala, che non è un centravanti, è uno che di gol ne ha fatti tanti, anche bellissimi, tanti su rigore, per carità, tante punizioni, ma tante anche così, tanti lampi di genio, tanti gol belli. Ieri sui social, poi tra l'altro cercherò di contattarlo, perché credo che sia uno youtuber che solitamente appunto parla di Juventus. Ieri mi è apparso un video simpaticissimo anche lì, perché le facce che venivano utilizzate tra uno spezzone di video e l'altro erano le sue ed erano molto simpatiche. Però ecco, una compilation dei gol sbagliati da Vlahovic con sottoscritto: ma io perché dovrei essere triste dopo questa dopo il non rinnovo? Una serie di gol, alcuni non me li ricordavo neanche, ma solo in questo inizio stagione, tra l'altro, ma erano veramente, cioè nella parte di stagione in cui lui ha praticamente sempre giocato, perché poi da gennaio praticamente non si è più visto per infortunio, ma sono stati veramente tanti. Poi ovviamente nella compilation personale di tutti probabilmente c'è quella dedicata ai gol sbagliati, ma sono stati veramente alcuni devastanti, no, forse anche qualcuno dell'anno scorso, perché c'era anche una partita col Venezia. Insomma, pareri vari che ovviamente continueremo a tirar fuori in questo periodo. Questo tornando a Semplicemente a Gatti, dove non ci sarebbe ovviamente una compilation dedicata ai gol sbagliati, ce ne sarebbe una addirittura dedicata ai gol fatti, e gol fatti anche da attaccante vero. Io non posso non dimenticare che comunque la Juventus, nonostante il risultato negativo di questa stagione, non sia arrivata comunque ad un determinato punto del finale con la speranza, no, di essere nella parte, diciamo, d'élite della classifica, quella che ti porta in Champions, proprio grazie a un gol di Gatti, penso al famoso gol con la Roma, perché dopo quella partita la Juventus sarebbe sprofondata letteralmente dietro al club che poi purtroppo ha avuto la fortuna che ha avuto nelle ultime due partite, tre partite in particolare, e quindi si è ritrovata ad essere tra le squadre che il prossimo anno giocheranno la Champions. Io per questo che non riesco a parlare male di lui, perché comunque lui è quel giocatore che quando ha ricevuto il "io devi entrare tu", lui non si è mai tolto, non si è mai insomma allontanato, no, anche dalla responsabilità. Tornando indietro, lui vive un inizio di stagione con Thiago Motta particolare, lui pensava di potersi essere meritato la fascia da capitano, vi ricordate, se torniamo indietro a due stagioni fa praticamente, lui inizia quell'anno con un'idea ben precisa e un'idea che viene spazzata nel giro di poco da un allenatore che purtroppo mi viene da dire, guardate, lo dico con un dispiacere incredibile perché io ho adorato Thiago Motta calciatore ed ero convinta che potesse essere l'allenatore giusto per far qualcosa di buono, di nuovo, di diverso. Ma è stata una delle grandissime rovine di questi ultimi anni. Ecco, se devo focalizzarmi su un'annata valutandola la peggiore, non valuto questa perché la Juventus in Europa League, io valuto la scorsa perché sono stati fatti degli errori, tra cui mandare via determinati giocatori, demansionare magari anche qualcuno, uno su tutti i Gatti magari, e hanno insomma secondo me rovinato un po' troppo l'ambiente. Poi Sorloth non l'abbiamo ancora comprato, ci dice Davide, a 31 milioni non è mai titolare a Madrid, vale la metà di Vlahovic, ma siccome i nostri dirigenti sono masochisti, certo che lo compreranno. Sono andata anche a guardarmi i numeri di Sorloth, ora poi ve li tiro fuori. Scegli la Juve perché siamo la squadra più grande d'Italia, Dusan ha scelto di non rinnovare per 2 milioni e mezzo di differenza, fondamentalmente è stata una vergogna, dice Andrea. Gatti è buono per la panchina, poi però comunque ci mette l'anima in campo. Michele da Gorizia ci dice, in merito al quesito perché un giocatore dovrebbe scegliere la Juve anziché l'Inter, mi viene maliziosamente da pensare che perlomeno la Juventus paga gli stipendi puntualmente a tutti, giocatori, dirigenti e dipendenti. Correva voce che altre squadre non fossero proprio così puntuali, dice Michele. Luca, Dusan ha fatto bene, mica gioca nel canicatticato. Calcio, esiste la meritocrazia, ha fatto più di Dusan in due mesi che quei due, diciamo, di Davide Openda. La colpa è della Juve che ha dato degli ingaggi alti ai giocatori da Serie B, purtroppo questo gli si sta rivoltando contro. Avete visto che stipendio chiede Sorloth? 6 milioni, ovvero quanto percepisce David. Verso Gatti c'è un pregiudizio, dice Marco da Benevento. È vero che potrebbe tornare Alberto Costa, Stefania sinceramente non credo e non lo so, e poi c'è chi dice ma parliamo di Gregorio, davvero uno dei migliori? Non so se effettivamente potrebbe essere questo un messaggio sbagliato, per Bortolomutti lo è stato. Vediamo Paolo Pacchioni cosa ne pensa, buongiorno.
0: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
5: Di Gregorio è così, secondo te, è uno dei migliori portieri che ci sono in Italia o è uno dei più sopravvalutati?
0: La verità sta nel mezzo, non è uno dei più forti d'Italia, non è neanche uno dei più scarsi, cioè è un buon portiere, è un onesto professionista, un buon portiere. Poi secondo me la Juventus dovrebbe avere un portiere top, quindi Di Gregorio nella Juve per me è un buon dodicesimo.
5: Perché però quando parli di lui, soprattutto con tecnici, viene definito comunque come un giocatore di prospettiva interessante, la scuola portieri italiana è sempre stata una delle migliori, che cosa è successo negli anni? Cos'è cambiato?
0: Ma non è cambiato, è che poi, allora, ci sono i rendimenti in allenamento e i rendimenti in partita. È più bravo chi sbaglia di meno, è più bravo chi riesce a portare punti. Cioè, se tu guardi alcuni portieri, non so, penso a Svilar della Roma, la Roma ha portato a casa dei punti nella stagione grazie a Svilar, perché magari era in vantaggio 1-0 e all'ultimo minuto Svilar gli ha fatto un miracolo, due punti in più rispetto a quelli che... Sommata questa cosa alla fine della stagione è un peso. E se tu consideri che la Juventus, per esempio, non è andata in Champions League perché è arrivata dietro la Roma, magari sarebbero bastati due o tre grandi parate in più, due o tre errorini in meno per rivoltare la situazione. Non sto dicendo ovviamente che la Juventus non sia in Champions League per colpa di De Gregorio, per carità, però insomma, nelle squadre con maggiori ambizioni c'è solitamente un portiere che comunque, detto che gli altri compagni devono fare il loro dovere, però poi è quello che, se sei in difficoltà, appunto, magari ti salva il risultato, e quella roba lì, ripetuta due, tre, quattro volte in una stagione, ti porta quel gruzzoletto di punti che possono essere decisivi. E secondo me Di Gregorio quest'anno decisivo lo è stato pochino, nel senso che non ricordo partite della Juventus vinte anche grazie a Di Gregorio. Poi ha fatto qualche buona parata, sicuramente.
5: Ha parato quel famoso rigore, ti ricordi, che un po' che lo ha risollevato?
0: Assolutamente, assolutamente. Però insomma, io credo che l'anno scorso peraltro ci sia stato un po' l'equivoco. Io credo che nelle grandi squadre, anche nelle piccole squadre, il ruolo del portiere è un ruolo delicato. Non è come un giocatore di movimento, dove ci possono essere due giocatori che, per esempio, per tutta la stagione si dividono un po' il posto, un po' gioca uno, un po' gioca l'altro. Io credo che in porta serva chiarezza, e ci debba essere uno che è chiaramente il numero uno e l'altro che è chiaramente il numero 12. Nell'istante in cui gioca un po' Di Gregorio, poi gioca Perin, poi dopo ritorna Di Gregorio, insomma, si rischia di non dare certezza.
5: Quindi convieni anche tu che il peccato originale ha un nome, anche se mi dispiace tantissimo, ovvero Thiago Motta. È un po' lui che ha creato questa confusione. Io sto parlando di Gregorio, ma poi dopo possiamo anche parlare di Gatti, che ti ricorderai era convinto di mettersi la fascia da capitano in quell'estate, e lui dice no.
0: Allora, sì, è vero che probabilmente
5: ti faccio chiudere con Di Gregorio,
0: non
5: poi
0: ha deciso
5: partiamo,
0: tanto,
5: sì.
0: Esatto, però è anche vero che, insomma, ormai Thiago Motta è andato via da un po', ci sono stati altri due allenatori, se si voleva creare chiarezza, comunque lo spazio per farlo c'era. Su Gatti io credo che si debba distinguere il discorso in due parti. Se noi guardiamo la grinta, la voglia di fare bene, l'attaccamento alla maglia, lo spirito combattivo, è un giocatore da 10. Se andiamo a vedere la pulizia tecnica, è un giocatore normale. Quindi, insomma, dipende di cosa si abbia più bisogno. L'ideale sarebbe avere giocatori talentuosi con lo spirito di Gatti. Non sempre si ottengono. Anche lì, io immagino che quando uno è generoso si vede che vuol dire che c'è un po' di limiti da un'altra parte, quindi anche lì la Juventus per me deve avere giocatori di eccellenza.
5: Un nostro ascoltatore infatti dice: Gatti io l'ho sempre stimato da quando è arrivato alla Juve, a quel carattere che spesso non trovi neanche nel mercato, poi però qualcosa si è rotto, visto che è stato anche tanto in panchina. Preferirei forse andasse via Cambiasso rispetto a lui.
0: Guarda, Andrea Cambiasso è uno che secondo me è partito con ottime prospettive e poi si è un pochino perso. Io penso che liberarsi di Cambiasso potrebbe essere un errore. Io gli darei un'altra chance.
5: Un errore?
0: Non so se sia un errore, perché in effetti poi negli ultimi mesi si è un pochino perso oggettivamente. Però magari sono quei giocatori sui quali vale la pena di insistere, perché qualche potenzialità l'ha fatta vedere. Mi sembra uno che abbia una buona tecnica, una buona intelligenza calcistica, quindi magari sono quelli che magari poi tu dicevi e fanno benissimo da un'altra parte e ti mangi le mani. Allora, insomma, visto che comunque qualcuno dovrà pur rimanere, io un'altra chance a Cambiasso gliela darei.
5: A chi altro, visto che sono un po' tutti sulla graticola, continueresti a dare una possibilità?
0: Beh, comunque ovviamente a Ildiz.
5: Lasciamo stare quelli che non hanno.
0: Gli intoccabili, dici tu.
5: Gli intoccabili, lascio stare Ildiz, lascio stare. Io lascio stare con Seisao, lascio stare Kalulu. Devo lasciare stare Locatelli, perché è comunque capitano, rinnovato. McKennie, questi li lascio stare, ma ce ne sono tanti in bilico.
0: Io sono completamente d'accordo con la tua lista, con il tuo elenco, sono tutti da confermare. Percepivo un po' di perplessità su Locatelli. Allora, anche lì, secondo me Locatelli è un giocatore che può essere molto utile alla causa juventina. Dipende anche molto chi gli metti di fianco, perché se tu metti Locatelli in un centrocampo dove intorno c'è due di grande talento, Locatelli fa il suo e lo fa benissimo, perché è uno che fa filtro, è uno che ha fisico, è uno che ha impeto. Certo, se noi immaginiamo che Locatelli debba fare i lanci come Andrea Pirlo, allora restiamo delusi, ma quello non è un problema di Locatelli, quello è il problema di chi eventualmente disegna la squadra e vuole un pochino snaturare i giocatori adattandoli a situazioni per le quali non sono adatti. Quindi io credo che Locatelli sia un giocatore assolutamente adeguato. Certo, ha delle caratteristiche, non si può pensare di fargli fare il fantasista o il giocatore dal piede vellutato.
5: Tra l'altro non mi sarei mai aspettata di mettere in discussione un altro giocatore come ad esempio Thuram, di cui ovviamente ora si parla poco perché ci si sta focalizzando più che altro su un reparto in particolare, quello dell'attacco, che in questo momento è abbastanza in difficoltà. Però ecco, la stagione di Thuram non è stata
0: all'altezza. La stagione di Thuram è partita bene ed è andata via via perdendo di qualità col passare delle giornate. Credo che essenzialmente sia questo. Poi allora, avere dei giocatori che rendono al 100% da settembre a giugno è molto complicato. Tutti hanno un momento di appannamento. Restando nella famiglia Thuram, il fratello ha fatto il contrario, cioè si è iniziato anche a causa di un infortunio nella prima parte della stagione e poi è venuto fuori in modo importante
5: nel momento clou,
0: peraltro, quando non c'era Lautaro Martinez e quindi serviva all'Inter il contributo di Marcus Thuram. Kefren ha fatto un po' il contrario. Sicuramente lui è uno che è da Juve, devi valutare il rendimento. Io continuo a dire che il centrocampo della Juve, che abbiamo visto fino all'anno scorso, fino alla stagione che si è appena conclusa, era un centrocampo di grande quantità, di grande fisico, di grande impeto e di poco fosforo.
5: Ma non di qualità, infatti.
0: Quindi Locatelli, Thuram, vanno tutti bene. Il problema è che gli devi mettere di fianco qualcuno che abbia, insomma, una capacità di inventare calcio, di dare del tuo al pallone, di risolvere magari situazioni quando la partita è bloccata. Tu c'è questo che prende parte e ti fa gol da 30 metri con un tiro a giro. Ecco, di quello ha bisogno la Juve, più che di mettere in discussione giocatori come Locatelli e Thuram. E poi ovviamente, l'avete già affrontato in apertura, ho sentito mentre mi collegavo, c'è il tema dell'attacco. Perché tu hai visto l'anno scorso, abbiamo fatto il parallelismo con la Roma, con Svilar che gli ha salvato tanti punti, ma la Roma a gennaio prende Malen che gli fa tanti gol decisivi. Pensate, la Roma senza Malen è una Roma che non arriva in Champions. Pensate,
5: no,
0: per assurdo,
5: non va neanche in Europa League. Capito? La Roma senza Malen.
0: Esatto. Tu immagina quindi, per assurdo, se tu avessi avuto alla Juventus Malen o uno come lui che ti arrivava a gennaio e ti cominciava a segnare
5: anche
0: gol,
5: perché
0: su gol,
5: la Juventus
0: partita dopo
5: a gennaio partita. Malen poteva anche pensare di prenderlo, ma poi anche lì non si è ben capito che cosa è andato storto.
0: E la Juve è stata penalizzata da questa carenza in attacco, perché mentre allora le due grandi deluse dalla corsa Europa sono Milan e Juventus, ma la grossa differenza è che il Milan, facendo un sottile giro di parole, ha fatto schifo tutto l'anno e al culmine di prestazioni sempre molto basse a livello di qualità, comunque, soprattutto nel giro d'andata, in qualche modo riusciva a portare a casa il risultato e ha mascherato i limiti che nel giro di ritorno sono emersi in tutta la loro evidenza. Ma la stagione del Milan è stata tutto sommato coerente. Il problema della stagione della Juve è che troppe volte ha fatto un passo avanti e la settimana dopo un passo indietro.

0: di un passo indietro. Se lì però
1: quando
0: c'è l'attaccante che ti fa gol,
1: cambia
0: l'universo.
1: Quando Spalletti ti dice forse io non ho ancora ben capito questi ragazzi come sono, l'ha ribadito più volte questo concetto, ed è stata una frase che non ha sorpreso, però ti ha lasciato un po' così a bocca aperta, perché se lo pensiamo noi comuni mortali ha un valore, se lo pensa il tecnico insomma è grave.
0: È un problema, anche perché poi Spalletti, che secondo me è bravissimo, però Spalletti è uno che è bravissimo quando le cose vanno bene. Lui nella difficoltà negli ultimi anni ha naspato un po'. Se tu pensi lo scudetto che lui vince in modo bellissimo a Napoli, fa una stagione, una cavalcata vincente, con solo applausi e solo cose belle. Quando lui si è trovato davanti a delle situazioni di difficoltà, penso alla nazionale, è andato un po' in tilt. E non vorrei che questo momento così di su e giù alla Juve in qualche modo nel finale di stagione abbia condizionato un po' anche lui.
1: Sì, non è un problem solving lui, questo è sicuro. Lui va bene quando il mare è calmo, quando inizia un attimino a incresparsi, va in difficoltà anche lui. Ti saluto con una chiedendoti se sei d'accordo con un aggettivo che ha dato prima Bortolo Mutti a Dusan Vlahovic, lo ha definito ingordo.
0: Sì, ma da un punto di vista di gol o di ingaggi? Forse più di ingaggi che di gol.
1: No, penso proprio parlasse di ingaggio, di questioni economiche.
0: Un po' sì, perché comunque, insomma, certo lui credo che abbia anche una sorta di amarezza di fondo per essere stato messo in discussione dal mondo Juve, no? Cioè, lui è stato in qualche modo ripescato perché coloro che erano stati presi al posto suo hanno deluso. E allora credo che lui abbia fatto fatica ad accettare l'idea di essere signore e dire vabbè, ok, adesso ovviamente riabilitato, tutto cancellato, si riparte tutto come prima. Probabilmente avrebbe voluto un atteggiamento diverso per tutta la stagione, anche quando invece veniva considerato ai margini. Detto questo, Vlahovic è un altro che secondo me è un grande attaccante ed è uno da Juve, però anche lui ha avuto un problema di continuità. Anche quando nella seconda parte di stagione ha giocato di più, un po' molto bene, un po' spariva. Lì ci vuole continuità.
1: Grazie Paolo, buona giornata, buon lavoro.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Grazie a te, mi è piaciuta questa cosa dell'ingordo, me la porterò dietro. Visto il costo di Thuram, sponda nerazzurra, mi sembra 6 milioni, sarebbe così improbabile vederlo con noi la prossima stagione? Io non credo che l'Inter si voglia privare di Thuram, credo che comunque... Adesso non stiamo noi qua a parlare del lavoro che fa l'Inter, chi se ne frega, però insomma qualcosa sicuramente anche loro dovranno un po' svecchiare, però ecco, se la cosa funziona perché cambiarla? Io sono abbastanza di questa idea. Luca ci dice la prima mossa più importante da fare sarebbe quello di la prima mossa più importante da fare è stato quello però di aumentare il prezzo del biglietto per lo spettacolo indegno che rappresenteranno anche quest'anno. Non mi sono ben documentata su questo discorso, prometto di farlo. Mi auguro che i fratelli bianconeri disertino l'Allianz Stadium, serve un'azione come quella fatta dai tifosi laziali. Gatti è sottovalutato, ci dice Giacomo da Susa, ha sicuramente dei limiti, ma mi ricordo il Chiellini degli inizi, non era un fulmine di guerra, lui ci mette l'anima e credo avrebbe dei margini di miglioramento in una difesa più solida e con un portiere degno di questo nome. Non concordo sul fatto che Di Gregorio sia un buon portiere, ha sbagliato tanto togliendo sicurezza anche i suoi compagni, questo è vero, e non si può pretendere che la difesa poi non conceda quindi tiri agli avversari. Anche per Marco da Imola, Gattone è incedibile. Invece c'è un altro giocatore, un altro ascoltatore che aggiunge su Cambiaso, e un altro che come ha sentito l'odore del cash altrove improvvisamente ha iniziato un po' a tentennare in campo, errori su errori, e un altro Dusan, però spero di sbagliarmi perché quando è arrivato voleva spaccare il mondo e quello e per questo lo vorrei rivedere. Ragazzi, grazie per essere stati con noi anche per questa ora insieme di RBN Caffè. Noi ci sentiamo domani. No, domani, ma che dico? Ci risentiamo lunedì, ovviamente. Ciao.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il Morning Show di Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Eroi in bianco e nero.

0: Leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Favero è arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920 per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini a chiodo nel 1996.
0: Eroi in bianconero.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Sono Massimo da Maglia. Intanto chiedo scusa se, perché purtroppo oggi per motivi di lavoro ho sentito un pezzo di Camillo, voi mi sono collegato appena ora, ma mi pare di aver capito che ci sono addirittura problemi per il riscatto di Boga. Cioè, ma come? Ma lì ci vuole 30 secondi netti per chiudere, cioè bisogna tirarle lunghe anche il riscatto di Boga. Ma dove si vuole andare? Io mi metto anch'io il mantello dell'ottimismo, ma è dura davvero, ragazzi. Ciao.
4: L'altra mattina qua in Germania, qua a Remscheid, sono andato a prendere un caffè e ho incontrato un prescritto e ci ho chiesto se li mandano in Serie B. Sai che mi ha detto Alessandro Vincenzo? Non ce la possono mandare perché si chiama internazionale. Stavo morendo. Ciao da Remscheid e forza Juve.
5: Buonasera ragazzi, sono Claudio a Firenze. Io penso una cosa, che la maggior parte di noi tifosi, me compreso, non conosce bene tutti i giocatori che sta trattando la Juventus, quindi dobbiamo fare un atto di fede su la Juventus, ma soprattutto su Spalletti. Se questi giocatori piacciono a Spalletti, allora devono piacere anche a noi tifosi, perché noi tutti l'anno scorso siamo andati a guardare come giocava David, come giocava Openda e eravamo tutti contenti, perché era così, tutti eravamo contenti dell'arrivo di questi giocatori e poi si sono rivelati sbagliatissimi. Quindi la cosa migliore è affidarsi al nostro allenatore.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: insomma, il calendario c'è, caro Federico Rossi. Rossi c'è, così come il calendario. Ben trovati a tutti. Riepilogando, ho visto il buon Butti che leggeva lì, insomma, lui è il responsabile dei calendari, è stato uno dei pochi, anzi il secondo, oltre a Biglione, capo dell'ufficio legale della Federcalcio, ad essere interrogato, non è indagato sulla questione arbitri, che è per il momento in stand by e per il momento ancora nel perimetro della giustizia ordinaria. Allora, il calendario ripeloghiamo così al volo. La prima si gioca a Frosinone, la prima partita della Juventus a Frosinone, poi prima la parte dura, il derby il 6 gennaio, poi c'è Inter-Juve, ragazzi, ve le leggo così un po' random: Juve-Parma alla seconda, Juve-Milan alla terza, alla Juve-Atalanta alla quinta, settima contro la Lazio. Insomma, non è che sia proprio facilissimissimo il primo step, diciamo così, la prima parte. Poi alla nona, che è l'infrasettimanale, Genoa-Juve, alla decima Juve-Napoli, seguita poi da Fiorentina-Juve, poi Como-Juve alla tredicesima, Roma-Juve alla sedicesima. Il 6 gennaio il derby Juve-Torino, presentato poi il nuovo pallone della Serie A firmato dalla Puma. Ultima di campionato, Inter-Juve il 10 gennaio, ultima ovviamente parliamo dell'andata, ragazzi, perché poi sapete che non corrisponde poi l'andata al ritorno, ci mancherebbe che fosse l'ultimissima poi Juve-Inter. Prima di ritorno Juve-Genoa, alla 22esima Milan-Juventus. Insomma, aspettiamo le altre, diciamo il calendario completo, dai, poi man mano ve lo diciamo. A proposito di calendario, la Juventus secondo me dovrebbe fissare un calendario per quanto riguarda il discorso mercato. E sapete che il nome per l'attacco più caldo di questi momenti è Sorloth dell'Atletico Madrid, con tutto un giro possibile. Nico Gonzalez che vuole tornare, o meglio a questo punto restare, all'Atletico Madrid. La Juventus forse chiede anche Jimenez, si era parlato anche di Oblak, ma non credo che poi venga il portiere, perché ha uno stipendio molto alto. Io oggi, parlando con diversi amici sulla Juventus, che farà, che non farà in attacco, qualcuno mi ha detto magari venisse Sorloth, perché è più forte di Vlahovic, ragazzi. Questa è un po' la sintesi di cosa mi hanno detto un po' di amici. Non lo so se sia più forte o meno. Una cosa è certa: probabilmente affidabile, perché qualcuno ha detto speriamo che non sia, nel caso in cui venisse, Brentner. Ma Sorloth ha giocato già a livelli alti con il, non è titolare fisso, ci mancherebbe, nell'Atletico, ma ha già giocato a certe temperature agonistiche in Champions League, e poi è norvegese, ragazzi, e dal punto di vista dell'affidabilità credo che non dovremmo avere problemi, cioè, però insomma adesso è tutto ancora in fase di, i contatti ci sono, anche ricorrenti, se vogliamo dirla tutta. Per esempio, tutto mercato web ci dice che in effetti c'è l'apertura anche del giocatore verso la Juventus, quindi a quel punto la chiave vera, per come la vedo io, è proprio Nico Gonzalez, perché farebbe contenti un po' tutti, no? Il giocatore che vuole restare all'Atletico Madrid, andarci in via definitiva, il Cholo Simeone che lo vuole il suo connazionale, la Juventus vuole cederlo, l'avrebbe nel caso in cui fosse stato riscattato a 32 milioni, che naturalmente non riceverà, ma a questo punto lo sconto nemmeno possiamo parlarne, ma sicuramente invece di questi intrecci, scambi, chiamiamoli un po' come volete, o magari saranno operazioni separate, staccate, ma allo stesso tempo mi viene da pensare che potrebbero essere delle seppur a parte, comunque legate, diciamo così, no? Reciproca convenienza la chiamo io, dai, diciamo così. Poi altri discorsi legati sempre al mercato, si parla di uscite, Bremer ormai mi pare di capire, vediamo adesso come andrà il mondiale,
7: sperando che non si infortuni, diciamola tutta, ragazzi, perché comunque Bremer, ammesso poi che giochi titolare, non lo sappiamo, sapete che è soggetto a infortuni, soprattutto perché nell'ultimo anno ha subito 2 interventi chirurgici, questo va sempre ricordato, allo stesso ginocchio, cioè al ginocchio sinistro, l'hanno certamente condizionato. Su questo, ragazzi, non ci piove. Allora, quarta giornata ve l'abbiamo detta, Sassuolo-Juve, la quinta Juve-Atalanta, e poi le altre che vi ho detto così un po' random, poi magari uscirà tutto il calendario, cercheremo di... Ragazzi, è tutto relativo, cioè intanto vediamo la Juventus quale squadra farà prima di tutto, e poi vediamo un po' se possa lottare o meno per lo scudetto. Io ho fatto oggi un podcast e ho detto, al di là del discorso tecnico-tattico, quindi giocatori che alzino il livello della squadra, questo mi sembra anche scontato e banale dirlo, io oggi ho fatto un podcast No Fame, No Juve, e mi sono rifatto un po' a quello che già lo pensavamo un po' tutti, no? A quello che l'altro giorno ci ha detto Giuliano. Giuliano ha detto, ragazzi, ora siccome la Juventus non può prendere dei top per il discorso economico, allora a questo punto prendiamo certamente non giocatori mediocri, ma soprattutto io ho fatto anche una battuta dentro il podcast, ho detto, estremizzando il concetto, prima della firma ci vorrebbe un colloquio con il mental coach, con un mental coach per capire. Poi però un amico mi ha detto, lo so, però poi a parole un conto, sempre il campo che poi emette il verdetto, ed ha ragione, fermo restando però che comunque devi saper scegliere, devi trovare il giocatore adatto, che sai anche che magari ci sono anche dei calciatori che vivono una situazione difficile nei club dove militano, non giocano, non sono contenti, e tu devi cercare anche di capire quei calciatori che necessitano di riscatto, e quindi li prendi. Io faccio sempre l'esempio di Malen, ma non è nella storia l'unico calciatore che magari era insospettabile sotto il profilo della sua resa. Nella Juventus il primo che mi viene in mente è Vidal, io lo conoscevo, ma così, e mi ricordo che quando la Juventus lo prese, parlando con un mio cugino non juventino, gli dissi, ma questo chi è? Me lo ricordo benissimo, lui disse, chi è? Ricordati che avete fatto, ti dico subito che avete fatto un affarone nel prendere questo giocatore, quindi chissà, magari succederà con qualche altro elemento. Serve un mercato intelligente, l'abbiamo detto 1000 volte, ovviamente funzionale a quelle che sono le necessità tecnico-tattiche dell'allenatore, fermo restando che bisogna, fronte societario, badare anche i conti, su questo non c'è dubbio. Oggi per esempio, parlando invece con un collega che segue la Roma, ha detto, la Roma entro il 30 giugno dovrebbe fare plusvalenze di intorno ai 60 milioni. Vedete che tutte le situazioni sono, cioè non è solo la Juventus, tutte le squadre italiane, bene o male, hanno necessità di mettere a posto il bilancio, di mettere a posto soprattutto il fair play finanziario, di non sforare i paletti, oppure di rientrare in alcuni paletti imposti dalla UEFA. E quindi alla 30ª Torino-Juve, perché un amico chiede, ma il derby, eccolo qui, alla 30ª, ragazzi, e poi 27esima, il 7 marzo Juve-Roma, poi Lazio-Juve, ammazza ragazzi, di seguito Juve-Roma è seguita da Lazio-Juve, una dietro l'altra le due romane, però è tutto relativo, perché adesso bisogna cercare di capire in effetti quale Juventus avremo. Ho letto invece oggi, se non ricordo male, su Tutto Sport, discorso Vlahovic, io non lo so, mi pare un po' strano, allora qualcuno ha scritto, possibile che nessun compagno di squadra di Vlahovic abbia fatto un post su Vlahovic che non ha rinnovato? Io ve lo dico subito, perché almeno secondo me, perché comunque fino al 36 Vlahovic è un giocatore della Juventus, io presumo, anzi sono sicuro che dopo il 36 ci saranno. A me non pare che Vlahovic abbia mai creato problemi di gruppo, di spogliatoio, perché ho letto un po' di freddezza, qualcuno si sente sollevato con l'addio di Vlahovic, io sinceramente non mi pare un po' strano, forse il discorso è questo, che
6: si sono visti nell'ultimo anno un calciatore, ma non è colpa del calciatore, che guadagnava 12 milioni, se anche infortunato, quindi ha guadagnato stando in infermeria praticamente, salvo l'ultimo mese, dal 5 dicembre che fu operato fino all'ultimo mese in cui poi ha segnato 4 gol. La colpa, diciamo la colpa, insomma, il contratto è stato fatto dalla vecchia dirigenza pre-Giuntoli, e quindi non è che... Però sapete che alcune volte magari ci sono nei gruppi queste... non gelosie, però questi malumori. Io però non mi sembra che Vlahovic, sì, per carità, qualche volta in campo discute, protesta, sbruffa, però non mi pare che abbia mai creato problemi di gruppo, almeno che risulti a me, questo è il discorso. Derby d'Italia, sì ragazzi, è a gennaio, è l'ultima giornata di andata, che poi non corrisponde ovviamente all'ultima di ritorno, perché il nostro amico Francesco da Ischia dice: non ho visto ancora il derby d'Italia. Buonasera Quinti, vorrei mandare la mia formazione ideale. Allora, Meretti in porta, Kalulu, Kim e Rudiger centrali, a sinistra Zizenko dell'Ajax, non lo conosco, ma ti do subito una notizia: Rudiger rinnoverà con il, almeno che il nuovo allenatore Mourinho, no, ma Mourinho figurati se non tiene uno come Rudiger. Rudiger ha deciso, era stato anche lui contattato da adesso parliamo anche del discorso centrale, visto che me hai dato un assist, era stato contattato addirittura da Spalletti, perché anche Rudiger è uno degli ex di Spalletti, però lui alla fine sarebbe stato contento di tornare in Italia, di tornare a essere allenato dal tecnico di Certaldo, però poi pare che abbia deciso di restare al Real Madrid, e quindi stanno crescendo le quotazioni anche in questo caso. Sembra che Spalletti abbia chiamato direttamente il calciatore, mi riferisco a Kim, però se le cifre sono quelle non può venire alla Juventus, si parla di tanti soldi, oltre al discorso legato all'ingaggio, lì al limite poi bisognerà vedere. Hanno messo una cifra, 40 milioni, secondo me se fosse così sarebbe provocatoria, no? 40 milioni è troppi, 29 anni, 30 mi pare che abbia lui, quindi non si può, e quindi staremo a vedere. Certo che se dovesse partire Bremer devi prendere un giocatore, quantomeno è sempre quello il discorso, si può cedere chiunque, però poi bisogna capire con chi viene sostituito. Beh, ve le leggo tutte ragazzi, dalla prima alla ventesima finora. Allora, Frosinone Juve, Juve Parma, Juve Milan, la quarta Sassuolo Juve, la quinta Juventus Atalanta, la sesta Cagliari Juve, la settima Juve Lazio, l'ottava Lecce Juve, la nona Genoa Juve, la decima Juve Napoli, poi l'undicesima Fiorentina Juve, la dodicesima Juve Venezia, la tredicesima Como Juve, la quattordicesima Juve Udinese, la quindicesima Juve Monza, la sedicesima Roma Juve, diciassettesima Bologna Juve, diciottesima Juve Torino, la diciannovesima Inter Juve, che è l'ultima giornata di andata Inter Juve, poi non è asimmetrico, è asimmetrico, e quindi al ritorno poi bisognerà capire, poi uscirà tutto quanto il calendario. Quindi vi ho letto tutta l'andata, la prima di ritorno sappiamo benissimo che è Juve Genoa, quindi insomma man mano poi quando ci avremo anche il ritorno magari lo leggeremo, diciamo così, insieme. Sembra che Spalletti voglia partire in quarta. Io devo fare una piccola parentesi per qualche, chiamiamolo, collega. Sì, io non riesco a capire perché qualche collega continua a dire nel giro di 10-15 giorni, se non si sistemano le cose, Spalletti andrà via. Io, a me non risulta proprio. A parte si sistemano le cose, cosa significa sistemano le cose? C'è stato un incontro, dobbiamo crederci, o comunque sia la linea è quella, ovviamente unità di intenti, ok, quindi costruire, io presumo che anche come lì voglia costruire, anzi senza presumo, anche come lì vuole costruire una squadra vincente, Spalletti in primis. Spalletti vuole chiudere la carriera con la Juventus, con una vittoria, con un successo, con un trionfo, e quindi farà di tutto per, è chiaro che deve essere aiutato dalla società. La differenza è che il tratto comune è che si voglia tornare a fare una squadra competitiva per vincere, possibilmente sarebbe quasi ora,
7: E poi dalla parte societaria però non si può prescindere dal discorso economico finanziario. Quindi però da qui a dire che fra 15 giorni, entro 15 giorni, se non si risolvono le cose, Spalletti andrà via, ragazzi, a me risulta un'altra cosa. Risulta un'altra cosa, Spalletti non vuole proprio andare via. Poi ragazzi, sapete che può succedere di tutto, no? Sul fronte del mercato, perché si tratterebbe di mercato l'andare via. Però a me è stato detto venerdì, ma che c'è, diciamo, sono attriti, eccetera. No, Spalletti non vuole andare via, quindi poi ragazzi, per carità, potrebbe succedere di tutto, ma non credo. Allora, questa sera avremo alle 19.35 Michele Tossani, il match analyst nonché collega, che bei pezzi, quando analizza per esempio alcune squadre, come giocano, l'evoluzione di alcuni club, di alcuni allenatori, e cercare di capire anche, certo che adesso non hai una squadra sotto mano, non possiamo fare un discorso tecnico-tattico, però di capire dove andrà Spalletti, se continuerà tipo 4-2-3-1, tipo 4-3-3, e quindi i giocatori che sta cercando la Juventus sono pertinenti rispetto al progetto tecnico di Spalletti stesso. Insomma, ci faremo una bella chiacchierata con Michele Tossani. Poi dopo le 20, come al solito il venerdì, avremo sicuramente il nostro Stefano Discredi. Facciamo così, Fede, sentiamo qualche amico cosa ha da dirci, dai.
8: Ciao Quintigliano, Liborio da Fucecchio.
7: Liborio.
8: Avevo mandato un messaggio da Ale Vincenzo, però non so se l'hanno mandato, sono in macchina adesso, quindi te lo rinvio di nuovo a te. Allora, io parlo su Vlahovic, vorrei ricordare al caro Vlahovic che uno che prendeva già uno stipendio alto era un certo CR7, ok? Prendeva uno stipendio abbastanza alto, 30 milioni, ora non mi ricordo di preciso. Bello più bello meno, però ti ha fatto anche 100, più di 100 gol in 3 anni, un certo CR7. Tu, caro Vlahovic, hai fatto 68 gol in 5 anni, di cui ha fatto 12-15, di questi gol ci sono anche 15 rigori, che ha fatto 15 rigori, ok? Allora io non dico che Vlahovic è uno scarpone, però sei stato un anno a giocare 3 mesi e ti sei fatto male, poi non venivi, non facevi gol, dovevi cercare di abbassare le pretese, perché non puoi pretendere che ti danno 8 milioni l'anno e poi 15-20 milioni alla firma, perché ma che sei? Ora, obiettivamente un certo CR7 si è dimostrato di essere un giocatore di alto livello e l'hanno pagato per quello che ha fatto, però ha fatto il suo CR7.
7: Ragazzi, ovviamente grazie intanto Liborio, io lo so. Oggi a un certo punto, siccome ancora è fresca la questione Vlahovic, poi fino al 30 giugno, ripeto, dal punto di vista meramente formale ancora della Juventus, ma al di là di questo, io ho detto a questo amico mio alla fine, è inutile, perché mi ha detto, lo sai quanti infortuni c'ha avuto Vlahovic? Sì, lo so, perché ne avevo già parlato quando si è infortunato ed è stato operato, quindi anche quello, e speravo, vi devo dire la sincera verità, dopo che ha avuto questo infortunio ed è stato operato, quindi fermo da dicembre praticamente ad aprile, ho pensato, ora la Juventus ha più forza contrattuale, e in un certo senso ho anche detto, forse Vlahovic anche lui si rende conto che la Juventus ha fatto tanto, l'ha pagato tanto come cartellino, nel gennaio 2022 70 milioni più 11,3 tra oneri accessori, bonus eccetera eccetera, quindi oltre 80 milioni dopo che gli ha fatto un contratto a crescere fino ad arrivare a 12 netti. Ho pensato, si è anche infortunato la Juventus, giustamente le cure tutto, ho pensato alla fine magari vogliamo chiamarla riconoscenza, ma la riconoscenza purtroppo ragazzi nel calcio non esiste. Per ora io dico questo, capisco anche un po' di, diciamo così, di rabbia, no? Da parte di tutti, di delusione anche di chi amava Vlahovic, no? Perché dicono mercenario. Io però spesso ripeto, siccome le bandiere non esistono più, questo ormai lo sappiamo da molti anni, ormai le ultime sono state Totti, Maldini, Del Piero, poi fermiamoci là, appunto, non ci sono state più bandiere, e quindi è inutile dire non vuole rimanere mercenario. Però io spesso dico, ma voi al posto suo cosa avreste fatto? Perché secondo me
6: detto che Vlahovic forse qualcosina poteva venire un po' più incontro alla Juventus, perché io, se quelle sono le cifre richieste, sono rimasto un po' stupito, perché sapevamo che aveva trovato già l'accordo 6 milioni più bonus per arrivare a 7, e poi invece da discutere la parte relativa ai bonus alla firma, ok? Se poi invece mi chiedi 8 di più bonus di stipendio e poi 8 magari in 2 anni, quindi più 4, vuoi continuare ad avere 12, io non so chi glieli dia. In quel caso non capisco perché abbia fatto questa mossa, però io me la prendo soprattutto con chi gli ha fatto questo contratto. Ragazzi, alla fine bisogna essere onesti, chi gliel'ha fatto questo contratto? Cioè, questo è il nodo della questione, perché è sempre molto facile parlare con i soldi degli altri, no? Poi in un mondo come questo, in cui si vive soprattutto di soldi, ecco perché io oggi nel podcast, se vi va di ascoltarlo, leggerlo su Bianco Nera News, ho detto fame, cioè serve gente convinta e determinata, cioè non deve venire come ha detto giustamente Mark l'altro giorno ha fatto un intervento veramente da tifoso, oltre che da ex giocatore della Juventus, da tifoso vero, non si è mai espresso in maniera così decisa quando ha detto ormai la Juventus è diventata, prima ha detto una squadra di passaggio, poi una stazione transitoria, una cosa tanto vera quanto brutta dal punto di vista di chi ama la Juventus. Ecco, io vorrei che non fosse più così, è utopia la mia? Forse sì, però bisognerà cercare di capire quando si parla con i calciatori. Cioè la Juventus dovrebbe tornare ad essere la meta di, cioè l'ho detto, tra la vecchia signora e un calciatore non ci deve essere un fidanzamento soft che poi magari dopo 3 mesi ti lasci, ora faccio questo accostamento, ma un matrimonio solido che poi per carità può anche finire, perché anche migliori matrimoni poi finiscono, però l'idea deve essere quella, altrimenti prendi un calciatore, gli fai un contratto, poi devi rinnovarglielo, però magari viene un altro club e poi va via e tu devi cercare altri calciatori. Quindi la cosa importante, al di là del discorso tecnico, tattico, per innalzare il livello della squadra, serve personalità, carattere e fame. Fede, serve la fame, capisci? Oggi ho mandato a Federico, ho fame, sì, sempre avevo chiamato così il podcast. Allora, sono le 19:30, caro Federossi, poi vediamo se è uscito anche il ritorno, poi lo rileggiamo tutto il calendario eventualmente. Tra poco Michele Tossani.
9: Fuori di Juve.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
9: bianconero, che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, ce l'abbiamo tutto. Lo leggo e poi mettiamo da parte il calendario. Tanto c'è ancora tempo. La Juventus deve costruire, ricostruire una squadra in grado di lottare per, speriamo per lo scudetto, non lo so, speriamo, dai. Allora, il calendario bianconero è questo: dalla prima alla 38esima, senza che dico prima, seconda, terza, quarta, quinta, Fiorentina, Juve, Juve Parma, Juve Milan, quindi subito due consecutive in casa dopo quella a Frosinone. Mandiamo Santarelli, schiena permettendo, Fede, ti ricordi quel sabato che poi c'aveva mal di schiena? Alla quarta Sassuolo, Juve, poi Juve Atalanta, Cagliari, Juve, Juve Lazio, Lecce, Juve, Genoa, Juve, Juve Napoli, Fiorentina, Juve, Juve Venezia, Como, Juve, Juve Udinese, Juve Monza, due consecutive in casa, Roma, Juve. Allora, Roma, Juve, ragazzi, secondo me è proprio fatta apposta. Sarà la sesta, settima, ottava forse volta che giocano sempre, ovviamente l'andata, prima di Natale. quasi sempre addirittura il turno sostanzialmente natalizio, quasi sempre, chissà perché, boh. Juve Venezia, Como Juve, Juve Udinese, Juve Monza, Roma Juve appunto, 17esima Bologna Juve, Juve Torino, poi Inter Juve 19esima, che sarà anche l'ultima di andata. Poi comincia il ritorno, cari ragazzi, con Juve Genoa, Juve Cagliari, Milan Juve, Juve Sassuolo, Napoli Juve, Juve Bologna, Monza Juve, Juve Roma, Lazio Juve, Juve Como, Torino Juve, Juve Lecce, Venezia Juve, Juve Fiorentina, Atalanta Juve, Udinese Juve, Juve Inter, Parma Juve, Juve Juve Frosinone è capitata la penultima Parma Juve, come se fosse simmetrico, e la 38esima ultima giornata Juve Frosinone in casa. Mi viene da pensare che tra marzo e aprile la Juventus praticamente si decide quasi sempre tra marzo e aprile il campionato, però ha degli impegni importanti, molto importanti. Allora, stiamo per collegarci con Michele Tossani, gli abbiamo inviato il link, però insomma stavamo cercando di capire con voi. Io lo so che questo discorso Vlahovic, allora, chi amava Vlahovic e voleva che continuasse è rimasto scottato per la modalità del divorzio, perché se veramente tu nell'ultimo colloquio, quando sai che l'offerta è quella, al rialzo, vuol dire che hai un contratto già pronto, magari si poteva perdere meno tempo. Io parto sempre da un assunto, che la Juventus non deve portare, assolutamente non doveva portare fino all'ultimo questo contratto. Invece chi non lo voleva è contento così. Ora però, al di là di Vlahovic, che io li leggerò quando capiterà il messaggio, li ascolteremo, però bisogna voltare pagina per quanto riguarda tutta la stagione passata, perché è inutile ritornare sulla... ormai è andata male, c'è stato il fallimento, la Juventus non si è qualificata in Champions League, devi andare sempre avanti anche nella vita, no? Anche se sei rimasto scottato, deluso, e soprattutto quel fallimento alias non qualificazione alla Champions League che ti comporta dei problemi dal punto di vista della costruzione della stessa squadra, e questo è un po' il succo del discorso, ragazzi. Il problema non è compattare la tifoseria, ma compattare la dirigenza e squadra. Esempio scenario Spalletti vuole presentarsi in ritiro con i profili adeguati, e come lì fa apposta non... però ragazzi, dopo continuo a leggerlo, Luca da Terni. Se partiamo con i sospetti, allora non seguiamo più, perché tu mi dici: scenario, Spalletti vuole presentarsi in ritiro con i profili adeguati, eventualmente anche indicati, e Comolli lo fa apposta a non arrivare agli obiettivi, per fargli dare le dimissioni e ributtarsi su un italiano meno pretenzioso. Italiano intanto va in Turchia, perché ha scritto italiano con la lettera maiuscola, quindi immagino tu ti riferisca all'allenatore. Troppo potere in una sola persona è un male, Luca da Terni. Allora, l'ultima frase concordo con te, troppo potere in una persona va male, soprattutto in una società importante come la Juventus. È successo anche con Giuntoli, e fu lo stesso Elkan che in quella famosa lettera agli azionisti disse: il nostro futuro sarà scandito da Cristiano, cioè Giuntoli. E li sbagliò, così come già dall'inizio, quasi plenipotenziario da direttore generale, mi riferisco a Comolli, nonché poi da amministratore legato, sbagliato, perché le società forti devono essere strutturate. Ancora non è completa quella della Juventus, tanto per dirvela tutta. E quindi, Luca, però, se noi partiamo con i sospetti, ma perché Spalletti dovrebbe andare via? Io non credo, a meno che non gli prenda nessuno, ma non credo che avvenga questo, ragazzi. Perché non dovrebbe prendergli nessuno? Guardate che rischia, da quello che so io, rischia anche come lì, cioè nel senso che se non fa quel, perché mi pare di capire che Elkan abbia detto di fare presto sul mercato per costruire la squadra e dare subito a Spalletti i giocatori che vuole, o comunque la tipologia di giocatori chiesti. Vai Fede.
10: Buonasera Quintiliano, Luca da Terni. Ma secondo me bisogna avere, come diceva un ascoltatore, fiducia in Spalletti. Il problema è che non ho fiducia di come lì, cioè io da incompetente l'anno scorso qui su Radio Bianconera segnalavo a Tangana e a Kriush, uno è diventato il miglior centrocampista del campionato arabo e l'altro ha 20 anni, e l'altro è diventato nazionale francese e ha preso il posto di Colomboigny. e questi colpi l'anno scorso al posto di Davide Openda sarebbero stato oro colato, visto come sono andate le cose. Almeno avevi due giovani in casa di grandissime prospettive, e penso che più che fidarsi a Spalletti non si possa fare, appunto perché sa valutare cosa serve per la Serie A e cosa serve in termini di personalità, quindi l'unica speranza è Spalletti.
6: Io non so se sia una speranza, però da quello che penso io al momento è quasi l'unica certezza. Se voi ci riflettete, no? Sul discorso rosa e quindi poi squadra, non abbiamo ancora delle certezze, no? Sul discorso allenatore sì, c'è quello, sappiamo come allena, quello che vuole, eccetera. Sul discorso dirigenza, come lì il primo anno, ragazzi, io ho fatto ieri, chi l'ha letto non lo so, su Bianconera News, l'editoriale bocciatura, cioè male, disastro il primo anno. Per carità, diamogli un'altra possibilità, noi, gliela sta dando Erkan, però il primo anno è stato brutto. Poi voi mi volete fare anche il bilancio della stagione di Spalletti, secondo voi andava cacciato? È un punto di vista vostro, io non sono d'accordo, però secondo me il meno colpevole comunque ha delle attenuanti, fermo restando che poteva comunque, doveva comunque qualificarsi. Però secondo me, per come la vedo io, in questo momento storico, con questa situazione, con questi calciatori, qualcuno parte, qualcuno resta, non si sa chi viene, con una società ancora non completa, secondo me, perché mancherebbe un altro dirigente che possa individuare dei giocatori di mercato, il Tognozzi di turno, no? Ve l'ho detto ieri. Io credo che l'unica, per quanto mi riguarda, ragazzi, l'unica certezza sia proprio lui. Se non sbaglio abbiamo l'ospite, vero? Quindi mi collego e sono molto contento di riaverlo con Michele Tossani. Ciao Michele.
11: Ciao, un saluto a tutti, grazie dell'invito.
6: Grazie a te di averlo accettato, come accade spesso. Allora Michele, hai visto un po' il calendario, no? Ora diventa più o meno tutto relativo. Ho visto un po' che la Juventus tra marzo e aprile, anche se in realtà marzo e aprile bene o male si decidono, no? Le stagioni delle squadre, però dimmi un po' se vuoi dire qualcosa sul calendario della Juventus in questo caso.
11: Ho guardato solo la prima giornata, perché poi
6: esatto.
11: Sì, non c'è più nemmeno, io non capisco francamente ora, vabbè che comunque ci si evolve, bisogna cambiare, ma non tutto quello che è tradizionale è da buttare. Cioè io non capisco, classico girone all'italiana, simmetrico, andata e ritorno, questo mescolare, fare come gli inglesi, alla terza affronti una squadra, però alla terza di ritorno ne affronti un'altra.
6: Esatto.
11: Ma non ha molto senso, secondo me.
6: E staremo a vedere, tanto c'è tempo ancora, ma soprattutto la Juventus prima del calendario deve ricostruire una squadra. Ti chiedo questo, conoscendo Spalletti ormai da anni, no? Avrai analizzato spesso le sue squadre, come fai nei tuoi stupendi pezzi, che quando analizzi l'evoluzione di una squadra, l'evoluzione di un allenatore, ti chiedo i nomi che tu senti, te ne faccio qualcuno, no? Per esempio per l'attacco Sorloth, Colomani, addirittura non sarebbe tramontata l'idea Icardi. Per esempio sul fronte attacco, quali potrebbero essere, rispetto ai nomi che tu stai leggendo, perché la Juventus non può permettersi proprio di prendere chi vuole, questo è il discorso, sarebbero questi che ti ho nominato, 2, 3, 1 adatti per Spalletti?
11: Ma Sorloth a me non dispiace, comunque infatti. All'Atletico ha fatto bene, quando è chiamato in causa è un giocatore forte, secondo me è di una nazionale forte, lo sappiamo, magari non è il giocatore più tecnico del mondo, ma però mi sembra che non sia questo il problema principale per Spalletti. Cioè Spalletti è un centravanti soprattutto fisicato e che faccia i gol, come si chiedeva un tempo ai centravanti, cioè centravanti se lo devi fare gol. Secondo me un giocatore nel campionato italiano ci può stare, i gol li può fare, riempie l'area ovviamente. Colomani, per carità, però l'abbiamo già visto, ma io per i ritorni non sono un grande stimatore dei ritorni.
6: Nemmeno
11: Sorloth può essere un giocatore, e poi è chiaro, bisogna vedere poi a budget, la questione dello stipendio eccetera, però un giocatore ci può stare, secondo me.
6: Lui considera, Michele, che sul discorso economico si può fare, perché rientrerebbe in tutto il marasma Nico Gonzalez, che come tu sai vuole restare sostanzialmente all'Atletico, e quindi potrebbe essere una sorta di scambio, o comunque anche se operazioni separate, però connesse, diciamo così. In generale invece, Michele, al di là adesso dell'attacco, tu sai benissimo che insomma Spalletti avrebbe, usiamo il condizionale, chiesto 5/6 elementi, e lui diversi di questi li vorrebbe esperti, che già siano abituati a giocare a certi livelli, che abbiano già vinto, se qualcuno magari ha scadenza, qualcuno no, quello è un altro discorso. Che cosa servirebbe secondo te alla Juventus per diventare una squadra di Spalletti al 100%, visto che lo scorso anno Spalletti è subentrato all'undicesima e quindi si è trovata la rosa scelta da altri?
11: Sì, però è chiaro, allora Spalletti secondo me ha anche la pressione che deriva dall'esperienza e dall'età, cioè comunque è un allenatore di 67 anni se non sbaglio.
6: Sì.
11: Non è che allena, non ha bisogno di allenare per arrivare chissà dove, lui è già arrivato in un certo senso, quindi si allena della per vincere, questo è ovvio. Però è altrettanto evidente, tutti vorremmo Yamal alla destra, Williams alla sinistra, Harry Kane davanti, poi bisogna vedere cosa è fattibile. È chiaro, 5-6 elementi secondo me ne ha bisogno se vuole rendere la Juve subito competitiva, però che arrivino 5-6 elementi di esperienza con un certo ingaggio, pronti, che accettino di non fare la Champions League per vincere il campionato, ma insomma non so se potrà essere accontentato, ecco.
6: Esatto.
11: Poi la società deve pensare anche al dopo, cioè perché sennò si rischia di tornare nel problema che negli ultimi anni hanno avuto le squadre che hanno preso Conte, cioè Conte arriva e ti fa prendere giocatori di esperienza, Lukaku su tutti, grandi contratti, poi lui va via perché è finito il ciclo e ti rimangono quei contratti, cioè, e poi la Juve deve pensare anche al dopo Spalletti.
6: Eh sì, lui va via dopo 2 anni peraltro Conte, perché solo alla Juventus la prima volta restò 3 anni, con le altre società compresa anche la nazionale è andato via sempre molto presto. Allora ti faccio qualche altro nome, per esempio, siccome la Juventus è costretta, oltre a cedere i noti per questioni di, diciamo così, di esclusione dal progetto, ci sono anche un paio di, chiamiamoli big, perché nella Juventus sono big, che vanno ceduti. Intanto uno potrebbe essere Bremer, perché Michele tra l'altro ha una clausola rescissoria, e quindi se si presenta un club estero, perché è valida solo per l'estero, alla fine con i soldi 58 milioni andrebbe via. Come sostituto si sta parlando di Kim, tra l'altro leggo proprio adesso ci sarebbe già un sostanziale accordo con la Juventus del giocatore. Per esempio Kim, ti fidi, non ti fidi, perché lui ce l'ha avuto a Napoli, ci ha vinto lo scudetto, però al Bayern lo sappiamo non è mai scoccata la scintilla, mi pare in 3 anni che gioca nel Bayern, potrebbe però essere lui l'eventuale sostituto di Bremer, e comunque sia un giocatore da Juve?
11: Secondo me sì, perché comunque, ripeto, come hai detto tu giustamente, cioè il Bayern non ha fatto bene, ma in Italia ha fatto bene. Spalletti lo conosce, è un altro tipo di campionato, un altro tipo di squadra, è un altro tipo di livello, quindi secondo me potrebbe essere adatto per sostituire Bremer, perché no? Cioè io Kim lo vedrei come... Kim e Storrott, secondo me i nomi che si fanno sono due nomi utili, diciamo, per la squadra.
6: Tanto Sorlot, aggiungo Michele, che è norvegese, la Norvegia negli ultimi tempi, no, a parte ha fatto fuori l'Italia, potrebbe essere anche affidabile, no, dal punto di vista proprio del giocatore, al di là del discorso tecnico-tattico, perché insomma mi sembra uno molto... Poi c'è il discorso centrocampo, il primo obiettivo sembra fallito, perché giustamente, come ricordavi tu, ma io li capisco questi calciatori, Bernardo Silva abituato a giocare la Champions, l'ha anche vinta, vorrebbe andare in Spagna, si parla di Barcellona, forse Atletico Madrid, comunque sia, per fartela breve, vorrebbe giocare la Champions League, e quindi ormai dobbiamo un po' toglierlo. Però si sta, diciamo così, sta ritornando d'attualità il nome di Goretzka. Secondo te che tipo di centrocampista servirebbe alla Juventus? Perché poi sai, sul mercato si fanno tanti nomi. Uno per esempio anche quello di Lobotka, che
7: vorrebbe tornare con Spalletti, però il contratto gli scade nel 2027 se non sbaglio, forse il Napoli vuole rinnovare, bisogna vedere il nuovo allenatore, immagino Allegri, se vorrà tenerlo, cioè che tipo di centrocampista, perché sarà fondamentale scegliere poi il centrocampista adatto, altrimenti ci ritroviamo come al solito a dire però la Juventus a centrocampo non può giocare con Locatelli e Thuram eccetera eccetera. Quale tipologia di calciatore servirebbe secondo te a Spalletti?
11: Servirebbe un giocatore di qualità, soprattutto quando si inserisce sulla tre quarti. Un giocatore con più qualità di palleggio rispetto ai Locatelli, ai Thuram, però bisogna anche capire bene, finora non ne ha parlato, qual è l'idea di Spalletti, perché va bene la fluidità, va bene il calcio dove non ci sono più le posizioni, però va bene fino a un certo punto, cioè alla fine qual è la struttura di partenza, cioè come vuole giocare, con due centrocampisti, due mediani, un trequartista, con un play e due mezzali, vuole avere entrambe le soluzioni a disposizione, vuole fare il 3-4-3, cioè bisogna capire bene che tipo di struttura di partenza vuole avere Spalletti, poi è da lì che si innescano tutti i ragionamenti.
7: Certo.
11: Foresta personalmente a me non è che mi convinca molto, lo vedo un po' arrivato, è vero, si fa sempre il solito ragionamento, il campionato italiano non è più competitivo come una volta, quindi magari abbiamo visto che anche giocatori come Modric, che comunque hanno una certa età, a cui hanno fatto la differenza, tutto vero, però ecco, se devo fare un progetto sul presente per vincere subito, ma anche per avere un respiro un po' più ampio, almeno sul medio termine, forse più che Goretzka guarderei altrove.
7: Tipo? Fammi qualche nome, dai, se dipendesse da te, per cercare di capire, no? Se dipendesse da te, di quelli ovviamente ingaggiabili, non quelli inarrivabili, diciamo così.
11: Di quelli ingaggiabili bisognerebbe effettivamente capire bene anche se ci sono dismissioni in qualche club inglese o qualche club spagnolo, perché magari i giocatori che lì sono considerati non di primissimo piano o comunque non indispensabili.
7: Esatto.
11: Guardiamo McTominay, cioè McTominay era un buonissimo giocatore, ma non è che era un fenomeno, cioè era un buonissimo giocatore
7: che non giocava,
11: che aveva diversi gol, 6-7 gol dei piedi nel Manchester, poi è arrivato qui, ha fatto 12 gol il primo anno, miglior giocatore del campionato, quindi andare a comprare da queste latitudini qui, chiaro, qualcuno mi può dire sempre, la Juve ha preso da gas Luis che lì era forte, qui no, eccezione, l'eccezione alla regola, perché poi se io guardo Malen, altro giocatore che in Aston Villa giocava e non giocava, è vero in un'altra posizione, ma insomma è arrivato qui, l'hanno messo centravanti,
7: ha trascinato la Roma,
11: insomma si può dire che Lautaro Martinez è stato l'MVP del campionato, però ecco, se qualcuno mi dice forse è stato Malen che ha giocato metà anno, ha fatto le stesse cose di Lautaro Martinez in un anno.
7: No, hai ragione, quindi ecco perché, Michele, sono d'accordo con quello che dici, però per capire dei giocatori o scontenti o esclusi che potrebbero, secondo me serve nella dirigenza una figura adatta per scovarli. Io adesso si parla del ritorno di Tognozzi, cioè secondo me attualmente la Juventus, ok, il direttore sportivo è Ottolini, però io ho l'impressione, Michele, che per andare a cercare questi calciatori, sono d'accordo con te, anche perché la Juventus non è che possa permettersi, lo ripeto, economicamente chissà cosa, per capire le situazioni, no? C'è bisogno di qualcuno che capti queste situazioni, del Malen di turno, del simil Malen, di un giocatore che magari è fuori dal progetto, che però l'Italia potrebbe sfondare, potrebbe far bene. C'è bisogno, secondo te, di un'altra figura in società, nella dirigenza?
11: Secondo me sì, ci vuole anche una struttura adeguata. Io mi ricordo sempre Sarri, quando faceva il paragone tra la struttura della Lazio e quella del Chelsea, e diceva al Chelsea ci sono 30 scout, ognuno si occupa di un campionato. Poi è chiaro che i 30 scout facevano riferimento al capo scout,
7: certo,
11: però ognuno si occupa. Ci vuole una struttura organizzata che attenzione, ci può essere anche l'ultimo momento, no? Il storico della situazione vuole rimanere all'Atletico, però domani litiga, l'occasione dell'ultimo minuto, domani ha litigato, viene fuori, ha litigato, andiamo a comprare. Però in realtà i giocatori deve attenzionare tutto l'anno, perché poi sono situazioni, certo, che vanno monitorate.
7: Bravo.
11: Tutto l'anno. Devi sapere quelli che sono in scadenza, devi avere contatti con gli agenti di quelli in scadenza, cioè sono queste cose che fai all'ultimo secondo. Questo lo potevi fare 30 anni fa, è come quando sento dire in giro ancora qualcuno ci può essere qualche giocatore rivelazione al mondiale. Questo 30 anni fa, mondiale,
7: li conosco, ormai li conosco.
11: Anche quelli di Curaçao, una società li conosce, esatto. Che li conosce al mondiale se fanno due partite buone.
7: L'ultima, Michele, per salutarti e ringraziarti, come sempre abbiamo detto dell'attaccante, abbiamo detto un po' del centrocampo, tu sai benissimo che Di Gregorio non sarà più il portiere della Juventus e la Juventus sta cercando un portiere. Se ti faccio qualche nome, Martinez dell'Aston Villa, nonché campione del mondo con l'Argentina in carica, si è fatto anche il nome di Vicario ultimamente, De Gea potrebbe essere un'opzione nel caso in cui saltassero gli altri. Se dipendesse da te, cioè, consigli per gli acquisti, chi prenderesti? Sempre pensando che la Juventus vuole un portiere esperto, bla bla bla.
11: Secondo me Vicario e De Gea sono due
7: profili buoni.
11: Martinez ha il DNA del portiere Pasterello, però io non sono un grande fan dei portieri Pasterelli, quindi direi Vicario. Fra l'altro si tratta di un giocatore che ha bisogno di rilancio dopo l'annata al Tottenham, quindi secondo me potrebbe trovare anche una motivazione in più. E lo stesso De Gea, anche se quest'anno non ha fatto il campionato di due anni fa, però è un giocatore, e ha sempre qualche problema con i piedi, che comunque alla fine il Manchester lo lascia andare via per quel motivo lì principalmente. Però ecco, sono già due profili che potrebbero avere secondo me la all'altezza di difendere la porta della Juve.
7: Non ti ho citato Allison perché sembra che non stia allontanando, però sarebbe, per te sarebbe in pole position nel caso in cui si potesse prendere.
11: Rispetto agli altri sì, si parla comunque di un profilo ancora più di livello, ancora più alto. Poi Lille, ecco, Lille ha un problema minore perché comunque si parla di un portiere, quindi poi fare anche ragionamenti diversi sull'età. È chiaro, se ci fosse la possibilità di arrivare a Allison e di fare uno sforzo per arrivarci, è chiaro, quello dovrebbe essere il primo in cima alla lista.
7: Michele, grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, grazie.
11: Grazie a voi,
7: alla prossima. Grazie Michele Tossani, match analyst, collega, scrive bei pezzi, ve lo consiglio, Michele, perché spiega molto bene, molto bravo, devo dire la verità. Siamo giunti al break, tra poco indovina chi mi ha scritto, Fede, chi mi ha scritto un messaggio, ci sono Stefano Dischedi, quindi tra poco restate con noi, Stefano Dischedi.
9: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Ciao ragazzi, Daniele. A me, diciamo la verità, il nome che siamo venuti fuori non è che mi fanno poi impazzire così tanto, però se sono positivi per la squadra, ben vengano. Io investirei su Palestra e su Pellegrino, fossi nella Juve. Due italiani, giovani, forti, secondo me sarebbero un buon punto di partenza per la nuova squadra. Poi sì, la gente d'esperienza ci va, per carità, però a questo punto il sogno rimane Bernardo Silva, ma mi sa che stavolta è impossibile. Ciao, forza Juve.
5: Buonasera ragazzi, sono Claudio da Firenze. Io penso una cosa, che la maggior parte di noi tifosi, me compreso, non conosce bene tutti i giocatori che sta trattando la Juventus. Quindi dobbiamo fare un atto di fede sulla Juventus, ma soprattutto su Spalletti. Se questi giocatori piacciono a Spalletti, allora devono piacere anche a noi tifosi, perché noi tutti l'anno scorso siamo andati a guardare come giocava David, come giocava Openda, e eravamo tutti contenti, perché era così. Tutti eravamo contenti dell'arrivo di questi giocatori, e poi si sono rivelati sbagliatissimi. Quindi la cosa migliore è affidarsi al nostro allenatore.
13: Ciao ragazzi, Marco Rocca di Papa Roma. Perdonatemi se non vi ascolto spesso per problemi, diciamo, di lavoro. Oggi sono rientrato prima, vi sto ascoltando e con molta sincerità, ragazzi, non sto pensando né al calendario, tantomeno al campionato, ma alla cosa che ho, neanche, diciamo, agli acquisti che la nuova Juve farà, ma la cosa che mi preme e che ho nel cuore è il verdetto che darà Ascione, il procuratore Ascione, perché da quello che sento dai tantissimi tantam nostri, di svariati gruppi, di svariate sezioni, diciamo, di Google, di YouTube, i youtuber cosiddetti, di tanti che sto ascoltando, ci sarà una decisione. Adesso, francamente, quello che succederà non lo so.
9: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: davanti tre, mettili tutti e tre insieme nel 4-3-3, nel 3-4-3, mettili 2-1, ma non credo, oppure 3-1, non lo so, però alcuni calciatori, per come la vedo io, andrebbero bene a prescindere. Io Sorloth, ragazzi, non è male, vi dico la sincera verità, a me piacerebbe che la Juventus prendesse, anche, sempre contestualizzando, pensando che non è che si possa prendere chissà chi, soprattutto pensando che c'è la possibilità di uno scambio, insomma di un'operazione più o meno interconnessa con Nico Gonzalez, e quindi perché no? Ma cerchiamo di capire anche insieme all'uomo del martedì e del venerdì cosa ne pensa del calendario e poi ovviamente di quello che sta per accadere. Speriamo che ci sia qualche colpo subito in casa Juventus. Stefano Discreti,
1: buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua.
0: Come mai è un inquadratore quasi normale, cioè non c'è nulla dietro, così una cosa vera dietro, no. Finta, vera o finta?
1: No, è vero, è vero, è vero. Questa è l'inquadratura. Guarda, questa era la radiolina di mio padre quando sentiva le partite.
0: Tutto il calcio minuto per minuto, che bello.
1: Tutto il calcio per minuto, questa l'ho tenuta, la conservo sempre con amore.
0: E ti credo, io le amo queste cose, giuro, mi fanno impazzire. Allora, in attesa che Cigo sia d'accordo o meno, perché ogni cosa ci dirà sì o no con un abbaio, caro Stefano, avrai sicuramente visto il calendario, no? Ora è chiaro, dobbiamo fare prima la squadra e ovviamente ne parleremo. Che te ne pare di questo calendario?
1: Ma ci sono alcune cose che sicuramente vanno prese, intanto l'esordio a Frosinone, no? Quindi diciamo un esordio
0: soft,
1: ma soft non lo so, perché comunque è una partita in casa di una squadra a posto, pubblico entusiasta, e mi immagino il tutto esaurito anche di tanti juventini che cercheranno di andare a vederla, quindi sai, ancora calcio d'agosto. E poi a quella terz'ultima l'occhio mi è andato, ripensando anche a quest'anno, alle ultime due, no, che hanno determinato poi l'uscita della Juve della Champions, quella partita con l'Inter alla terz'ultima, un po' mi colpisce, dai.
0: Esatto, io, che poi è l'ultima di andata e la terz'ultima di ritorno. Tra l'altro le ultime due, Stefano, corrispondono, ci hai fatto caso, le ultime due corrispondono
1: alle prime, sì,
0: alle penultima e ultime, giusto, no, mi pare, alle prime, sì. Parma, esatto. Tra l'altro forse un abbonamento, Stefano, lo fanno apposta. Con la Roma per l'ennesima volta si gioca sotto Natale, o sbaglio?
1: No,
0: vero?
1: Non sbagli.
0: Sì, ma guarda che è una cosa incredibile.
1: Però questa volta si gioca a Roma.
0: Di solito la prima, è vero, sì.
1: Si giocava sempre a Torino.
0: Sì, è vero. Sì.
1: Stavolta invece giochi a Roma.
0: Natale nella capitale. Sì, però insomma, fatto sta che comunque, a prescindere dal calendario, c'è ancora tempo, la Juventus deve innanzitutto ricostruire una squadra. Sai benissimo che il nome più caldo delle ultime ore, non so se vuoi commentare il mancato rinnovo di Vlahovic, Stefano. Perché?
1: Ma che c'è da dire? Che mi dispiace molto, perché è un giocatore secondo me che era importante per la Juve, ma se effettivamente le cifre sono quelle che vengono riportate in giro, cioè comunque sia 10 milioni, 8 milioni, più un bonus alla firma di 10, 20, stiamo parlando di cifre assolutamente fuori mercato dalla Juventus, e a un certo punto bisogna anche prendere atto della volontà di un giocatore di rinnovare o meno. A quelle cifre probabilmente è giusto non rinnovare, però è chiaro che adesso devi prendere due bomber, non più solo uno, prendere due.
0: Esatto, il nome più caldo, ti stavo dicendo, Stefano, anche per una serie di intrecci che ci potrebbero essere con Nico Gonzalez, e Sorloth. Io ti devo dire la sincera verità, considerando il momento della Juventus, considerando che non puoi andare a prendere Haaland, estremizzo il concetto, ti posso dire, io non lo vedrei male Sorloth, non so tu.
1: Ma diciamo che Sorloth non è un nome che scalda le piazze, ma è un nome che di sono quei giocatori un po', come posso dire, quasi al Milik, dai, il Milik pre-infortunio, che magari non sono quei giocatori che quando arrivano ti fanno impazzire, però sai che loro
0: sono affidabili, sì, esatto.
1: Sono affidabili, sono abituati alle grandi partite, non tremano dinanzi

0: È vero.
1: Piuttosto, e poi rientra sicuramente Sorloth in quella caratteristica di calciatore richiesto da Spalletti a gennaio, che aveva detto vorrei un giocatore alla Højlund, e Sorloth sicuramente un giocatore alla Højlund, quindi uno di quei giocatori che anche nelle partite più sporche sa far salire la squadra, fa valere la sua forza fisica, quindi è un nome che secondo me in linea con la Juve attuale,
0: sì, ci può stare, dai,
1: ci sta tutto, ci sta tutto.
0: Sono d'accordo con te. E eventuale accoppiata con Colomani, che so che a te non piace, non fa impazzire neanche a me, però
1: no, Colomani non è che non piace a me. Colomani secondo me è un ottimo giocatore per completare l'attacco, perché può fare la prima punta, la seconda punta, può giocare anche dietro
0: esterno, sì.
1: Quindi è il classico giocatore che in un reparto offensivo ci sta benissimo. Però se i problemi della Juve li deve risolvere Colomani, è lì il problema. Però avere Colomani, avere Boga, faccio esempio, ne dedico anche un altro, è importante, perché sono quei giocatori che li metti in corso di partita, magari te la risolvono, ma anche se li schieri titolari non è che dici mamma mia chi sto facendo giocare
0: vero.
1: Però se tu dici la Juve dell'anno prossimo riparte e il titolare sarà Boga oppure sarà Colomani, comincia a dire
0: certo.
1: Invece
0: certo.
1: Se fa parte di un pacchetto, tu dici ho Sorloth, ho Colomani, ho Boga, ho Ildiz, ho Conceição, tu dici oh, comunque sia un pacchetto così di 5, non so Zegrova che fine farà, però per dire il senso è abbastanza importante. Quindi sì, anche perché poi Colomani non è proprio
0: non l'attaccante è un 9, fisico esatto.
1: Però comunque
0: però è duttile comunque, no, hai ragione,
1: è anche molto alto, quindi c'è, cioè, comunque sì, è uno che magari una spizzata di testa te la fa, quindi si potrebbero fare quelle coppie, no, come dicevamo, no, Sorloth, Colomani, Ildiz, Boga, Conceição, Zegrova, così almeno hai un pacchetto offensivo dove magari non hai il bomber quello fenomenale, però hai comunque una squadra assortita bene che facendoli ruotare puoi far bene.
0: Ecco, poi bisognerebbe trovare il centrale dei trequartisti, perché non credo che si insista con il povero McKennie, quindi Brahim Diaz, anche se Gianluca Di Marzio ha detto no, il Real in realtà lui non vuole andare via dal Real eccetera, boh, non lo so, adesso bisognerà vedere il nuovo allenatore cosa dirà, però secondo me non sarebbe male, però per carità.
1: Io ribadisco quello che ci siamo già detti anche l'altro giorno, cioè nel senso, se Brahim Diaz dice no, non è che ci facciamo la testa.
0: No, certo.
1: E come facciamo? Però, come giustamente anche oggi leggevo da più parti, lì davanti il Real Madrid ha un esubero di giocatori in prestito, da cedere, tutto quanto, che comunque sia, se non è Brahim Diaz, puoi andare magari a provarci, non dico tanto, non lo so, con Massantuono, puoi andare a provarci con Rodrigo, puoi andare a provarci magari con Nico Paz che lo riscattano ma tanto non lo tengono, cioè alla fine il Real Madrid in quel reparto ha 6-7 giocatori, ne terrà 2-3, quelli che scartano, se non è Brahim Diaz secondo me va bene chiunque di quelli che scartano.
0: Esatto. E invece Stefano, per quanto riguarda il centrale difensivo, insomma mi pare di capire che Bremer sia destinato ad andare via. Tanto se vuoi fare cassa, Stefano, due li devi cedere, uno secondo me, per carità, sarà proprio lui, e stanno crescendo le quotazioni di Kim.
1: Il discorso di Kim però è un discorso che sicuramente Spalletti l'ha già allenato, è un giocatore che ha dimostrato in Italia un ottimo rendimento. In Germania non si è ripulito.
0: No, tre anni non.
1: La domanda che però ti faccio a te e faccio un po' a tutti: Kim al Bayern Monaco guadagna 12 milioni di euro a stagione. Cioè, in che modo la Juve pensa di prendere Kim? Cioè, nel senso, il Bayern Monaco si fa carico di metà dello stipendio? Cioè, guadagna 12 milioni di euro l'anno Kim?
0: Forse meno, Stefano, non lo so. Forse meno di 12, però mi pare, però non sono sicuro.
1: Attenzione. No, ricordi, ne guadagna 8 netti, 7-8 netti comunque. Comunque parliamo di
0: infatti
1: quindi parliamo di un investimento importante.
0: Fermo restando che bisogna vedere quanto chiede il Bayern Monaco, perché sai che non è in scadenza lui, quindi
1: c'è
0: anche il costo del cartellino, magari un prestito, non lo so, però staremo a vedere l'altro destinato.
1: Ce ne stanno un po' di nomi, ce ne stanno un po' di parametri. E beh, i parametri zero, il problema
0: centrali,
1: di parametri
0: dici,
1: zero,
0: centrali difensivi,
1: sì. C'è Stones del Manchester City, c'è Alaba del Real Madrid. Il problema di questi giocatori, io non ricordo così tanti parametri zero come nelle ultime stagioni. Il problema è che non so più parametri zero.
0: Ah, bravo, ecco per quello, certo.
1: Il vero problema è che i calciatori di oggi vanno appositamente a parametro
0: bravo,
1: zero
0: per poi contrattare di più.
1: Oltretutto, sì, sì, ormai si sono imparati a dire non solo a contrattare di più, ma il bonus alla firma, che quasi sempre quello va al padre del giocatore, alla madre del giocatore come Rabiot, oppure al padre come del giocatore come andrà nel caso
0: di Vlahovic,
1: o la mamma del giocatore come è andato nel caso di Mbappé. Cioè ormai sì, è sì, quasi diventato un modo, dice, andiamo a parametro zero, così sistemo mio padre, mia madre, no, mio fratello, mia zia, e in più chiedo uno stipendio più alto. Quindi alla fine che ti devo dire? Cioè, questi sono nomi che se tu mi dici la Juve per l'anno prossimo riparte da Stones o da Alaba come rendimento, come esperienza, anche se hanno superato i 30 da tempo.
0: Alaba ha avuto un po' di infortuni, Stefano.
1: Sì, ha avuto un po' di infortuni. E chiaramente tu dici, lo posso anche fare il rischio, no? Cioè, comunque sono giocatori che quando stanno bene. Però se poi ti dicono, però alla firma chiede un bonus alla firma di 12, di 14, di 15, di 18, allora a quel punto dicevo, facciamoci un po' un pensiero e vediamo un attimo come è la situazione.
0: Andando ancora più dietro, passiamo al portiere, perché Allison sembra che si stia allontanando sempre di più. Stanno invece, si sta parlando molto di Vicario negli ultimi tempi. Prima sembrava ci fosse l'Inter, adesso l'Inter mi pare che abbia mollato un po' la presa. Quindi tra Vicario, De Gea sempre sullo sfondo nel caso in cui saltassero tutti, e poi c'è il discorso da fare a proposito la Juventus, per evitare che il possa riscattarlo, ha il diritto di ricompra, rinnoverà il diritto di ricompra ovviamente per non perdere il portiere 21enne che sta facendo benissimo. Alla fine la Juventus chi prenderà secondo te, Stefano, per la porta? Che già sarebbe
1: dei nomi che avevano accostato alla Juventus anche in quest'ultima settimana. Il nome che mi affascinava di più, che mi affascina di più, ovviamente tolto Alisson, è il Dibu Martinez. Però anche lui ha uno stipendio di quasi 9 milioni di euro netti a stagione alla Aston Villa, quindi cioè, mi sembra davvero impraticabile. Io credo che ad oggi, se dovessi fare un testa a testa, mi viene da pensare, sulla base delle cifre più o meno a disposizione, che possa essere tra un De Gea e un Vicario, che comunque sia, non so quanto potrebbe essere il cartellino, ma come stipendio lui sta intorno ai 4 milioni di euro, 3 milioni e mezzo, che potrebbe essere in linea con gli standard della Juventus. Il problema, non so quanto viene valutato l'ingaggio,
0: il cartellino
1: da parte del Tottenham. De Gea invece è quel classico portiere che magari potrebbe chiedere alla Fiorentina di essere liberato. Di tutti quelli
0: è quello meno caro, sì, meno caro.
1: No, chiaramente ti sto dicendo, infatti, di tutti quelli accostati alla Juventus è anche il più vecchio, diciamo, sì, perché sì, è un 90, certo, quindi ha 36 anni. Però secondo me De Gea ha tranquillamente un paio di anni ancora a grandi livelli, quindi come dicevamo, magari ecco il da fare, che però si parlava anche di una possibilità che vada al Pisa e rimanga comunque in Serie B, magari in prestito, però magari potrebbe essere anche quella l'accoppiata giusta, un giovane e un portiere esperto.
0: Esatto, io così, io farei così. Io ti dico la sincera verità, Stefano, non so la Juventus con Daffara, prenderei appunto uno di questi esperti e Daffara subito adesso a crescere lì dietro a lui, magari qualche partita riesce a giocarla. Ieri mi diceva Riccardo, ma perché in Italia non abbiamo il coraggio, perché il portiere comunque è molto delicato, cioè titolare sarebbe un po' un rischio, no? Anche se è fortissimo questo ragazzo oggettivamente, eh? Daffara parlo ovviamente.
1: Sì, no, ma è così, il discorso è chiaramente che in Italia non c'è il coraggio, l'abbiamo visto l'altra sera, abbiamo visto la nazionale maggiore di Baldini.
0: Sì, che più o meno, no? È l'under 21 più qualcuno, sì.
1: Alla fine, cioè, quanti ne conoscevamo, tolti quelli, i Bartesaghi che ha giocato nel Milan, Pio Esposito dell'Inter, Donnarumma in porta, di tutti gli altri, quanti ne conoscevamo, eppure... O faccio esempio, dico, tanto per dire, a me mi ha colpito la prestazione di Cherubini, no? Cherubini, se tu ricorderai bene, 2 anni fa era stato oggetto di trattativa, che si diceva che la Juventus, sì, l'avrebbe portato a Torino e lo portava via alla Roma, quindi già 2 anni fa di Cherubini si parlava bene, no? La Roma addirittura l'ha dovuto prestare quest'anno in Serie B alla Sampdoria per fargli fare una stagione, ma il giocatore mi è sembrato molto valido. Cioè, che vuol dire? Che qui in Italia un giocatore se ne parla bene, tipo,
0: però poi Juve non...
1: Roma sul calcio, e poi ci vogliono almeno altri 3-4 anni prima che lo vedi per la prima volta. Invece l'altra sera ha dimostrato che comunque sia, ha dimostrato che lui ci può stare in una rosa di Serie A, faccio dire. Non può, non, magari non deve essere titolare,
0: certo, esatto.
1: nemmeno che deve stare 4 anni a fare prestiti e via.
0: Non è d'accordo, mi pare, eh? Quando abbaia così non, è, non gli piace il nome, secondo me.
1: No, nel frattempo sono passati altri.
0: Ah, immagino, altri immagino. Mandiamo un audio, vai Fede.
2: Ciao Quinti, Bruno.
0: Bruno.
2: Buona serata. Ma dato che tu mi hai detto, io non l'ho seguito, ma c'è Butti che presenta il calendario.
0: Lui
2: se
0: è.
2: Fosse una federazione normale, io non dico... normale,
0: la Lega,
2: quello come Buti dove è stato buttato già prima, non dovrebbe più fare i calendari col casino che ha combinato col derby, con la Roma, derby Torino, derby di Roma. Cioè, ma qui siamo proprio un paese delle barzellette, ma quelle proprio brutte, eh. Cioè, mi fanno schifo quella gente. Scusami che dico la parola, ma mi fanno schifo. Comunque, detto quello, vediamo chi arriverà, se Sorlo o che cavolo sia. Fortunatamente che arrivi qualcuno che sostituire D'Uso. D'Uso è stato veramente un ingrato, un mercenario, ma questi ormai nel calcio non bisogna più attaccarsi ai giocatori, bisogna fare la maglia, la bandiera. Quando chi compra, io le compro, ma chi compra le magliette si faccia mettere il nome suo dietro, non dei giocatori, perché quelli tanto sono banderuole che vanno dove il portafoglio tira. Ciao quindi.
0: Grazie Bruno, io intanto Butti è dirigente della Lega e quindi tocca a lui, ma da quello che ho letto forse l'intelligenza artificiale ha un po' contribuito al calendario, non lo so, comunque sia. Rispetto invece a Vlahovic, il discorso mercenario, Stefano, io oggi ho scritto sulla base di quello che mi ha detto, mi ha dato, già lo penso da sempre, ormai da qualche anno. Ieri Giuliana ha detto, ma visto che la Juventus non ha tutti questi soldi, non può prendere dei top eccetera, io al di là del discorso tecnico che ovviamente va visto, no, di un calciatore, servono giocatori con fame, Stefano, che siano disposti a dire ok, gioco all'Europa League, gioco con la Juventus, e non che la Juventus continui ad essere, ha detto questa frase molto, mi ha fatto tremare, ma molto giornalisticamente molto bella secondo me, Mark, ha detto la Juventus ormai è diventata una stazione transitoria, Stefano, servono giocatori che invece non considerino la Juventus una squadra di passaggio, che non è facile, però servono quelli, no, la fame,
1: non so, serve comunque dei giocatori intanto legati al nome della Juventus, al territorio, quindi servirebbe quel nucleo italiano che abbiamo via via perso negli ultimi anni, no? Perché poi quando prendi un giocatore, faccio esempio, non per puntare il dito, quando prendi David che è canadese, viene dal campionato della
0: francese,
1: viene in Italia, quanto può essere legato al nome della Juventus? Cosa diversa se tu magari invece prendi dei giovani legati al calcio italiano, quindi magari che sono cresciuti nel vivaio, che sono legati alla Juventus. Quindi ad esempio, faccio esempio, se noi vediamo nella nostra rosa sicuramente Locatelli, ma lo stesso Miretti, è gente che comunque sia magari non avrà il livello da giocatore fenomenale, ma sono giocatori legati alla maglia perché sono cresciuti nella Juve o comunque sono tifosi della Juve sin da bambini, e quindi alla fine quella cosa vuol dire tanto, quando poi alla fine tu devi dare qualcosa in più, quando invece tu sei tra virgolette qui solamente perché la Juve è una comunque che, di quelle che in Italia paga di più lo stipendio, è ovvio che dopo è un po' come il calcio degli anni 80, venivano tutti in Italia perché l'Italia pagava i stipendi più alti. Se adesso tu fai una stagione pazzesca, io ripeto sempre il discorso che dicevo sul discorso degli incedibili, no? Gli stipendi attuali del calcio italiano non sono a livello delle altre squadre, no? Se tu pensi veramente, ecco, che il Dibu Martinez prende 9 milioni d'euro in Premier League, all'Aston Villa, non è al Manchester United, Manchester City, all'Aston, cioè, una squadra che arriva quinta, sesta, quest'anno ha vinto
0: va in Champions League anche per la classifica, oltre che per...
1: tu pensi che queste squadre, anche il Newcastle, le altre, si permettono di dare stipendi di 7-8 milioni, ma tu come pensi di trattenere un campione partito, quando tu sai che alla fine veramente se Yıldız esplodesse e diventasse il nuovo Messi, come minimo arriverebbe, non lo so, il Paris Saint Germain, il Manchester City, Real Madrid a offrirgli 15 milioni di euro a stagione, 20. Tu come pensi di rilanciare un'offerta di una squadra che ti dice, ah, per te ti do 20 milioni a stagione? Come rilanci? non puoi
0: competere. È impossibile, non c'è partita.
1: A quel punto devi per forza puntare su gente legata alla maglia, che rinuncia magari a quella, a quella cosa, come faccio esempio il Totti di turno, che magari poteva andare al Madrid, ma tanto
0: dice, ma non ci sono più, però Stefano, questi giocatori non ci sono più. Cioè non ci sono più, al di là che così forti non ci sono più, ma non ci sono più proprio come concetto di cui stai parlando tu. Allora, Terry dice: sinceramente mi fa molto strano che qualcuno nello spogliatoio sia sollevato dall'addio di Vlahovic. Intanto grazie a lui che abbiamo vinto la Coppa Italia, l'ultima. Se queste non si svegliano, anche il Frosinone ci darà problemi. Buonasera Quintiliano, un abbraccio Terry. No, perché stamane è uscito un articolo su Tutto Sport, Stefano, sembra che una parte di... una parte, io non lo so se crederci, mi sembra strano, dello spogliatoio sia un po' sollevata dal fatto che non ci sia più Vlahovic, non so se perché guadagnava da non lo so.
1: Io a queste cose credo sempre poco, ma non perché, ogni volta che poi esce l'allenatore, esce Motta, c'aveva mezzo spogliatoio,
0: c'è sempre qualche retroscena, esatto,
1: esce Tudor. La realtà è che comunque sia, io credo che anche nella Juve attuale, di quelli che sono rimasti, ci sono tanti giocatori che non vanno d'accordo con altri. Poi quando ne esce uno, magari dice Bremer ormai non andava più d'accordo con una frangia, piuttosto che... non può, è come nell'ambito lavorativo, non è che poi andare d'accordo con tutti. Esatto. Sicuramente in un gruppo di 20-30 persone, adesso addirittura, prendete il Milan, adesso addirittura... si dice radio, lo manderanno a Napoli perché era la spia interna,
0: sì,
1: spogliatoio di Allegri. Rabiot è la spia interna,
0: però capito? Si stanno inventando quando... troppe cose tanti colleghi. Stefano, io sono un po' deluso,
1: no, è proprio quello,
0: dalla stampa sono proprio deluso perché stanno scrivendo delle cose che
1: ma perché,
0: non...
1: perché dicono che è la spia? Perché dicono spogliatoio è spaccato contro l'allenatore, no? Nel caso specifico del Milan. Sanno che invece Rabiot è un uomo dell'allenatore fisso, tutto quanto, e quindi dicono era lui la spia per Allegri. È un po' come se noi ripensiamo al calcio degli anni 90, mi viene in mente sempre Mazzone, a me mi viene in mente sempre perché che dovunque andava si portava dietro Statuto, Cappioli e sempre i suoi affezionati, no? E comunque si diceva per adesso si portava, sono uomini Mazzone, ma secondo te se ci stava una frizione dentro lo spogliatoio e qualcuno contro Mazzone, Cappioli che se l'è portato ovunque, non glielo diceva? Ma perché comunque sia tu a determinati giocatori non è perché è una spia,
0: sì, no, non sono d'accordo. Hai
1: un rapporto differente. E quindi questi termini spia,
0: a me io nemmeno ci credo. Guarda Stefano, ultimamente
1: io
0: stanno
1: ci credo poco,
0: stanno prendendo delle cose, stanno scrivendo delle cose, Stefano, come quando un giornale importantissimo ha scritto che Seferin, la UEFA, se c'era il discorso legato agli arbitri, se si faceva qualcosa minacciava le squadre italiane, ma non è vero nulla, perché e l'ha scritto, lo dico, il Corriere della Sera, una cosa che tutti a dire la UEFA sta minacciando l'Italia, non porta le squadre in Champions League se va avanti questa questione giudiziaria, una stupidaggine colossale, perché io poi ho parlato con il mio amico la Federcalcio e ho detto ma chi l'ha scritta questa cosa? Gli ho detto il giornale, addirittura il Corriere della Sera, sì, è una cosa non vera, Stefano, non vera. Ma poi anche la UEFA ha detto noi non stiamo minacciando nessuno, cioè stiamo cercando di capire quale sia la situazione, punto. Comunque siamo giunti al break.
1: Senti,
0: Stefano,
1: no, prima di andare al break, tanto resto dopo, resto anche dopo, ti faccio questa domanda a te che sei sempre informatissimo.
0: Vai.
1: Che fine ha fatto l'inchiesta sugli arbitri?
0: Te lo dico subito, so cosa mi ha risposto il mio amico, c'è un ritardo nell'istruttoria, mi ha detto il mio amico. E quindi...
1: Ah, tutti al mare, tutti al
0: sì,
1: mare.
0: Sì, no, c'è un ritardo,
1: poi ne parliamo dopo.
0: Nell'istruttoria, c'è stata un'istruttoria suppletiva, mi ha detto, mi ha parlato così tecnicamente, e c'è un ritardo, ci vorrà molto tempo, mi ha detto, che ti devo dire? Ricordiamolo
1: quando c'è la Juve,
0: sì,
1: c'è l'erità.
0: Infatti questa cosa è ridicola, ma tu ti rendi conto, Stefano, ci sono l'ex designatore e l'ex capo responsabile del VAR, quindi due figure fondamentali nell'AIA, che ovviamente senza presidente e adesso ormai aspetteranno l'elezione del presidente della FIGC per fare qualcosa, non viene nemmeno commissariata, sono indagate per concorso in frode sportiva ed è tutto bloccato. Ma questa è una cosa grave, solo in Italia credo che accada una cosa del genere. Siamo giunti al break, ci dai compagnia dopo, anche dopo,
1: sì,
0: Stefano?
1: Sì,
0: ok,
1: sì, adesso,
0: vabbè,
1: adesso.
0: Di al tuo autista di aspettare qualche altro minuto, dai, a dopo.
1: Sì.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera.
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Se veniamo io e Federico Rossi, ci fai trovare una pericena, qualcosa, Stefano, lì?
1: Quello che volete, quello che volete.
0: Quindi appena... non è d'accordo.
1: Lui ha detto basta che mi fate mangiare pure a me.
0: Allora digli che sono abruzzese anch'io, quindi magari siamo conterrani, siamo conterrani. Allora, caro Stefano, qui...
1: Ha detto se venite portate gli arrosticini.
0: Ah, ecco, immagino. Allora, Maurizio da Prato, una new entry che ringrazio, spero che tutte le sere ci scriva. Ecco, senza Locatelli e Miretti forse ci riprendiamo, speriamo. Però il discorso di Stefano era un altro, sta facendo un altro discorso sull'attaccamento, su non attaccamento. Capirai, Dischetti Locatelli lo vorrebbe mandare in Serie C, quindi non è quello il discorso tecnico, non è un discorso tecnico-tattico, sarà un discorso di attaccamento alla maglia. Cosa ne pensate di Liberali del Catanzaro? Pirlo a 19 anni non aveva la personalità di Liberali. Caro Saverio, voglio bene a Liberali, voglio bene a te, ma l'accostamento con Pirlo, che è stato uno dei più forti centrocampisti della storia del calcio italiano, mi prendo la responsabilità di quello che dico, non so come la pensi Stefano, magari diventerà più forte, però calma e sangue freddo, no Stefano?
1: Ma tra l'altro Liberali è un esterno,
0: sì, no, vabbè.
1: Un centrale.
0: Esatto.
1: Poi chiaramente uno che ha come soprannome il Toro, forse mi viene in mente più il Toro di Sora, Luiso, nel senso, cioè che un giocatore, se mi parli di carisma, può darsi pure che sia effettivamente più carismatico, ci sono dei giocatori, no?
0: Sì, però, cioè io, però Pirlo era un leader silenzioso.
1: Il conto poi è quello che fa una carriera, perché se io penso sempre a una difesa che mi ha sempre affascinato, che da ragazzo, no? Da rivale, mi affascinava tantissimo la difesa del Torino, perché c'è stato un momento in cui la difesa del Torino aveva Tarzan, Annoni, Rambo, Policano,
0: mamma mia,
1: Pasquale Bruno, animale,
0: non giocavano a calcio, picchiavano soprattutto,
1: e aveva Fusi davanti alla difesa e Cravero libero, praticamente tu contro quella difesa, se ti va bene che vincevi, uscivi comunque dal campo con tutta, con
0: o tutte, andavi in ospedale, più delle volte andavi in ospedale
1: con tutti i segni, cose. È vero. per un tifoso, no? Tu dici vecchio cuore Granata, quello, però poi alla fine quanto hanno vinto con Tarzan, Annoni e Rambo Policano?
0: Allora, sempre, cioè, Maurizio da Prato.
1: Esatto, per carità, sì. Però poi alla fine serve.
0: Sempre Maurizio da Prato, no? Credo che con i nomi che state facendo adesso non si potrà puntare neanche al quarto posto. Ma Vlahovic, 10 milioni all'anno, chi glieli dà? Allora, Maurizio, io, se tu hai i soldi, non so se tu stia seguendo la Juventus, ma la Juventus non può permettersi dei nomi diversi da questi. Quindi purtroppo dobbiamo ragionare su questi nomi, non abbiamo delle alternative, capisci, per il momento della Juventus. Mentre Tiziano, Stefano da Milano, ormai credo che ti abbia eletto a mago, perché l'immenso Discreti, tra parentesi, a cui ho annullato la richiesta di amicizia poiché per mesi non l'ha mai accettata, forse ce l'ha con te, non lo so Tiziano, non è un pessimista ma un realista, la capacità di guardare in faccia la realtà e prevedere il futuro, vedrete che si avvererà tutto ciò che dice. Tiziano da Milano, ex richiesta
1: Tiziano,
0: di amicizia.
1: No, ma madonna santa, perché io non le controllo, perché comunque sia sono piene le amicizie, però Tiziano non mandami un messaggio in privato e cerchiamo di fare qualcosa, dai.
0: Ammazza, sembra tipo Cristiano Ronaldo, vabbè, vediamo cosa si può fare, cioè.
1: No, perché non so,
0: però sulle richieste oggettivamente anch'io ne ho tante, lo so, anch'io ne ho tantissime, non riesce ad evaderle tutte, perché poi bisognerebbe controllare, alcune sono falsi nomi, alcune, quindi anch'io ne ho tante arretrate, non è sicuramente cattiveria. Vai Fede.
2: Eccomi Quintiliano, scusa, mi è partito il messaggio. Dicevi perché cosa lottiamo quest'anno? Facevi la domanda per lo scudetto?
0: No.
2: Tu sai, stando qui a Roma, i romanisti da sempre, da quando sono nato, ogni estate vincono lo scudetto. Io a questa trappola non ci casco, purtroppo ad oggi. Quindi... Poi il mercato ci porterà 20 fenomeni, un altro discorso. Però al momento in questa trappola purtroppo mentale non ci casco, non credo che i presupposti per lottare per lo scudetto ci siano al momento, e soprattutto perché la società non parla più di vincere, il discorso è quello, al di là dei nomi, dei giocatori, dell'allenatore e lo sconforto di un tifoso come me, ormai è la società che non parla di vincere, e quindi io nella trappola della vittoria del prossimo anno con lo scudetto non ci casco, quasi un altro anche per scaramanzia alla quale non credo. Ciao,
0: però io non ho fatto la domanda perché cosa lotteremo, ho detto una squadra per lottare per, boh, non lo so, non lo sappiamo, dobbiamo capire ancora il mercato, le altre squadre, boh. Abbiamo anche un Bruno da Olbia, Stefano, tanti radioascoltatori nuovi, benvenuti a tutti intanto, buon pomeriggio Quintiliano, sono Bruno da Olbia, io non ho capito come abbia fatto il Como a fare il mercato, quel tipo di mercato, senza alcun vincolo di spese, mentre altre squadre, compresa la nostra, Juve, deve rispettare il fair play finanziario. Infatti si è indebitato molto il Como, se non sbaglio, giusto Stefano?
1: Sì.
0: Adesso dovrà riparare anche lei, credo, mi pare di capire, di aver oltre che dovrà fare altre cose se vuole partecipare alla Champions. È così.
1: Sì. Tra l'altro devono prendere
0: italianizzare un po' sì,
1: quest'anno è andato in Champions con un solo italiano che ha giocato 10 minuti, è la prima volta nella storia che praticamente una squadra fa un campionato di alta classifica senza praticamente avere mai nemmeno un giocatore titolare, ma nemmeno un panchinaro vero, perché uno che gioca 10 minuti è uno della rosa, così che nemmeno fa parte della squadra praticamente, dai.
0: Esatto. Ciao Quintiliano, ma un pensiero per De Ligt impensabile, Alessandro dalla provincia di Arezzo. De Ligt, Stefano, che fine ha fatto?
1: De Ligt ha avuto un infortunio importante, ha fatto un'operazione quest'anno, sta rientrando
0: però dall'infortunio. Al di là di questo,
1: per carità,
0: però,
1: negli ultimi anni non è che ha fatto bravo. Però se dovessi riprovarci a dargli un'altra opportunità, una scommessa, un prestito, io ci proverei pure, però.
0: Ma io ci credevo a questo.
1: Sono quelle situazioni che prima di tutto comunque ti devi andare a informare se sta bene fisicamente, quindi questo però, è tutto.
0: Te lo dovrebbero regalare, dice vabbè, dammelo in prestito.
1: No, in prestito con un diritto di riscatto, e lo valuti, se lo ritrovi che sta in gran forma, magari, capito? Cioè, ma non che fai un investimento importante e poi magari è tipo un po' Boadue, no? Che quando ritornano è praticamente sta peggio di prima.
0: Sai che cosa ha detto Fabio Capello, caro Stefano? Te lo dico che ha detto: la Juve deve puntare allo scudetto. Alla Juve vincere è l'unica cosa che conta. Forse è rimasto un po' dietro il nostro Don Fabio, però magari, forse è una scossa, dai, dice lui. Dice...
1: Vabbè, ma di certo la Juve deve puntare allo scudetto, dai, su, a prescindere di quella che sarà l'organico. Io non oso pensare, se tu adesso, noi siamo a giugno, ma se noi agosto, quando inizia il campionato, se Spalletti dirà puntiamo al quarto posto, per me non arriviamo nemmeno decimo. Tu devi dire puntiamo allo scudetto, ce la giocheremo fino alla fine. Poi magari a febbraio sei fuori dalla lotta a scudetto, ma se tu già in partenza...
0: No, io non credo che dica così Spalletti.
1: No, appunto, per forza devi lottare. Devi dire, in partenza devi dire che lottiamo per lo scudetto. Poi, per carità, nel calcio uno si valuta su tutte le situazioni. Ma se parti già che dici non abbiamo chance, l'anno prossimo andiamo a lottare per
0: noi. Cosa che non farà mai, te lo sottoscrivo oggi, Stefano. È uscito un pezzo su Tutto Juve, sempre riguardo al discorso, in retroscena, diciamo così, di Vlahovic. Sembra, caro Stefano, io ci sto pensando, no? Sul discorso Vlahovic hanno fatto un po' fuori, tra virgolette, l'agente Ristić, e il papà sembrava potesse essere l'uomo giusto per trovare l'accordo. Invece sembra che Vlahovic ha saputo solamente nel momento dell'incontro con la Juve del suo padre, che suo padre Milos ha chiesto 30 milioni di euro per il bonus, 30 milioni di euro, Stefano, per il bonus alla firma, e le commissioni lorde, una cifra alta, ma che è giustificata dal genitore pensando che David è costato 12,5 milioni di euro solamente 12 mesi fa. Se è così, Stefano, ma meglio che se ne sia andato, ma non Vlahovic, se veramente dipende tutto dal papà. Però lo diceva, non mi ricordo, un ospite qui, quando
1: sai che poi questa cosa mi dà ancora più fastidio, perché allora se prendo un parametro zero che non è mio, no, nel senso che comunque è un giocatore che prendo, tipo David, che lo prendo da Lille, allora quasi lo consideri quel bonus alla firma, lo puoi anche considerare un rimborso per il cartellino. Ma se io devo pensare che io mi devo ricomprare un mio giocatore, è una cosa che mi manda proprio ai matti. Cioè io devo mettere un bonus alla firma a un mio giocatore, ma io ti giuro, su queste basi non mi siederei nemmeno, guarda.
0: Non mi stavo dicendo, non mi ricordo un ospite che ho avuto, ha detto quando in, allora alcuni papà che poi diventano tra virgolette agenti del figlio in alcune nazioni è molto, dicevano tutto loro, cioè non fanno dire nulla al figlio. Non mi ricordo, un ospite che ho avuto giorni fa ha detto questa cosa, questa particolarità in, e, tipo anche la Serbia per esempio, e quindi non lo so se il papà se è così aveva ragione questo ospite mio Stefano. Vai Fede.
1: Assolutamente.
3: Ciao Quinti, un saluto da Gabriella Viterbo. Sono d'accordo con te, bisogna vedere la Juventus che squadra farà. Il mercato si sta muovendo, si inizia a muovere. Finalmente ci siamo liberati del primo giocatore del circoletto magico, che è fatto di componenti scarsi, inadeguati e incapaci di stare alla Juve, ma che crede di comandare la Juve. Ovviamente mi riferisco a Vlahovic, che si leva dalle scatole finalmente dopo aver rubato lo stipendio per 4 anni e non aver mai reso come ci si aspettava. Spero che i prossimi siano Locatelli, McKennie, Gatti, Bremer, Cambiaso, che facevano tanti gradassi e cacciavano gli allenatori quando i primi scarsi in campo sono loro. E mi aspetto interventi dal mercato. A me Sorloth e Colomani, se arrivassero tutte e due a cifre contenute, sarebbero dei buoni acquisti. Kim per sostituire Bremer sarebbe un ottimo acquisto, soprattutto già conoscendo il modo di lavare gli Spalletti, e facciamo lavorare la società. Poi stanno uscendo i calendari della Serie A, sono e ripeto, sono d'accordo con te per quanto riguarda la squadra che io devo costruire, ma cioè Napoli e Fiorentina consecutive come partite. Alla terza Juve Milan, l'anno scorso c'è stata Juve Inter, poi il derby un'altra volta messo alla 30ª giornata, Roma e Lazio altre due partite consecutive, Juve Roma e poi Lazio Juve.
0: Lo so Gabriele, sul discorso scarso Vlahovic no, però se adesso stanno uscendo tutte queste cose e credo siano vere sul discorso delle richieste, ma via tutta la vita caro Dusan, io t'avrei tenuto, ma ammazza il papà, per fortuna doveva essere più moderato di Ristic della gente. Nel frattempo Stefano ha citato Cambiaso, l'abbiamo anche detto, Cambiaso secondo me è un altro destinato a partire, per esempio l'interesse di Barcellona e del Chelsea. Io, siccome alcuni calciatori hanno mercato, chiederei anche bei soldini, cosa ne pensi tu?
1: Ma sì, sicuramente sì. Volevo un attimo rispondere anche prima al nostro ascoltatore prima, che praticamente ha detto di volerebbe vendere tutti, cioè McKennie e Locatelli sono stati rinnovati adesso, cioè, quindi alla fine io capisco che quando una stagione va male si tende a dire tutti via prendiamo. Ma non è che, faccio esempio, no? Molti, perché poi bisogna anche andare ad analizzare singolarmente gli acquisti che sono accostati in questo momento alla Juve. Kim viene nelle stagioni da panchinaro oscene al Bayern Monaco, ha fatto bene al Napoli, quindi noi ci ricordiamo il Kim del Napoli con Spalletti, ma il Kim degli ultimi due anni è inguardabile. Colomani nell'ultima stagione ha segnato 0 gol in Premier League, 2 mi pare in Europa col Tottenham, quindi ha segnato un attaccante con 2 gol quest'anno Colomani, ok? Sorloth era comunque un panchinaro all'Atletico Madrid che ha fatto il suo buon ricordo quando entrava al posto di Griezmann, al posto di Alvarez, ma era comunque un panchinaro. Cioè, quindi non è che tu risolvi i problemi di una squadra, dici tutti via, mandiamo via Locatelli, McKennie, Bremer, Cambiaso, Vlahovic, e stanno arrivando 3 giocatori che negli ultimi anni hanno fatto fuoco e fiamme. Quindi io ci andrei sempre cauto sotto questo punto di vista, perché comunque sia le squadre non si ribalta ogni volta 10 cambi,
0: ma è impossibile.
1: A volte basta inserire 2-3 giocatori di un certo livello, e come dicevamo noi, come è stato detto prima, se tu metti Pirlo adesso a centrocampo, Locatelli lo togli dei compiti di impostare il gioco, recupera palloni, è il giocatore perfetto per dare poi la palla a Pirlo. Poi Pirlo ormai non c'è più perché ormai ha smesso di giocare, però il senso è quello. Il Milan si è retto fino a che ha retto Modric, fisicamente su Modric,
0: è anche poi Rabiot, Stefano, per una parte è stato veramente trascinatore, sì. Trascinatore.
1: Però dico su giocatori importanti, quindi quando tu hai un giocatore come Modric, cioè tu basta che anche se sei scarso tecnicamente come Fofana recuperi i palloni e lo dai a lui, e quindi non si vede questa cosa. Ma il problema è quando Modric si fa male, deve impostare Fofana. Quindi la Juve, certo, del futuro non deve fare una cosa, vendiamo tutti, no, la Juve del futuro dovrebbe mettere, del futuro intendo di Dabas, deve mettere uno, due, tre giocatori importanti che facciano la differenza. Non è che devi vendere tutti, tutti via.
0: Allora Bruno ci dice, Quintiliano sinceramente mi era dispiaciuto più per Dybala che ora per Vlahovic, anzi per l'ultimo non me ne frega nulla, proprio nulla. Io per Dybala io lo adoro, quindi con me sfondi una porta aperta. Fede, mandiamo qualche amico che tra poco ci dobbiamo salutare, vai.
4: Ciao Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
4: Adesso va benissimo. Va benissimo, non sono molto entusiasta su Colomoni, comunque piuttosto che Franco e Ciccio, sinceramente, qui detto plasmi, spero che se ne vadano entrambi, compreso con Paines e soprattutto con Biasio, che non lo sopporto più. Mi risulta che ci siano problemi per il rinnovo l'acquisizione di Bogà, ma è incredibile, cioè, ma anche, non riesce a fare neanche questo con Bolle, ma veramente spero che sia una bufala, lo si dice su alcuni organi di stampa. E ma poi il Real Madrid vuole un giocatore a 150 milioni che lo sta cercando e non è nessun campionato importante, chiaramente non ha accettato l'Italia. Speriamo che non sia il Diz. Tu cosa ne pensi? Hai notizie in merito?
0: No, mi pare, grazie. No, su Bogà non so nulla. Ho letto da qualche parte Olise, no? Dell'Arsenal, giusto? O del Bayern, che gioca, non mi ricordo, adesso c'è un voto. Quel ragazzo forte
1: del Bayern,
0: scusami, mi ero confuso con l'Arsenal. Sembra che sia lui, ma sono mosse elettorali anche queste.
1: Posso dire su questa cosa, proprio mi colpisce questa in particolare. Allora, parti da un presupposto che se veramente fosse l'offerta di 150 milioni di euro il Real Madrid per Yıldız, dico, fosse stata.
0: Alla Juve glielo dà.
1: Se avessimo come dirigente Moggi oppure la coppia Marotta Paratici, io lo venderei subito all'istante, perché saprei che con quei soldi ci farebbe veramente la squadra, e secondo me Yıldız non vale quella somma oggi, ma con gli attuali dirigenti non mi permetterei mai di vendere Yıldız, perché tanto poi quei 150 milioni li utilizzerebbero per prendere Openda, Coppa Miners e Douglas Lewis, così 150 milioni sono stati spesi. Quindi ti dico questa cosa qui. Però Perez è stato chiaro, ha detto non gioca in Premier League e è un giocatore che giocherà la prossima Champions League, quindi hanno indagato e si tratta di... Ti posso dire una cosa, lui è veramente forte, 150 milioni di euro, se io fossi il Bayern Monaco non ci penserei due volte e glielo darei uguale.
0: Staremo a vedere, sempre che non Bari per fare essere rieletto, magari non sarà vero, però può darsi anche lui è mezzo
1: in ottica Juventus, ti dico che se il Real Madrid prende pure Olise là davanti, pure Arda Güler secondo me poi si libera, e allora andiamo a prendere Arda Güler e facciamo la coppia Arda Güler,
0: forse sono un po' però sono un po' diversi con Olise, secondo me, Stefano, un po' diversi come caratteristiche.
1: Sì, però là davanti alla fine
0: ce n'ha tante.
1: Ok, ti tieni Arda Güler, ma per forza Hendrick lo devi ridare un'altra volta via. Cioè non è che poi il Real Madrid può giocare con 8 trequartisti, poi si vede i risultati degli ultimi anni quando tu non hai equilibrio in una squadra.
0: Allora, ciao a tutti amati Gobbi, sul caso Dusano sono rimasto terribilmente deluso. Ok, non ci si deve aspettare riconoscenza, ma segna giusto in un campionato scarso come la Serie A. Vediamolo in Inghilterra o in Spagna, non sa stoppare una palla, giocatore sopravvalutatissimo, ce l'avevamo, sì, si segna, provi a stenerlo, ma non a quelle cifre che non prenderà da nessuna parte. Non lo so, Stefano, se le prenderà, se non le prenderà, boh.
1: Guarda, sinceramente ormai Dusan non è più cosa nostra, e io l'unica cosa che sono contento, virgolette, è che se le richieste del padre, se le richieste del padre sono effettivamente quelle di cui si parla, non c'è possibilità che Dusan possa restare in Italia. Mi dispiacerebbe vederlo contro alla Roma, al Milan, al Napoli, all'Inter, mi dispiacerebbe comunque avercelo contro. Quindi nel momento che andrà in un altro campionato, abbiamo visto partire tanti giocatori nella nostra storia, ci faremo una ragione,
0: ma certo.
1: Ma ti ripeto quello che ha detto Chiellini, io sottoscrivo quello che ha detto Chiellini, io non credo che Dusan resterà in Italia perché...
0: Ma queste cifre è impossibile, dai.
1: Perché Chiellini l'ha sentite queste richieste, ma queste cifre è impossibile, dai.
0: Però sono anche convinto, Stefano, che lui abbia forse un contratto pronto da firmare o no, Vlahovic. Non so quali cifre, però credo che non credo che, oppure spera di trovare a quelle cifre, è impossibile, a meno che non vada in Arabia Saudita, ma non credo che voglia andare lì a giocare.
1: Ah, io credo che lui sia convinto che, diciamo, l'offerta che gli faceva la Juve, quindi 6 milioni, dico 6-7 milioni, lui li possa prendere praticamente ovunque. Quindi se non spara troppo grande, dice comunque 6-7 milioni, 8 milioni li prende ovunque. E quindi vuole provare prima ancora di andare a accontentarsi, tra virgolette, di quella cifra,
0: alla, a fare il grande a chiedere tanto. Vai, Fede.
5: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. Ho sentito adesso il calendario che tu hai elencato, le giornate, e mi sembra che l'inizio possa essere un inizio, non dico agevole, ma abbastanza alla portata. E a questo direi, spero che nel momento in cui si vada a fare il ritiro la squadra sia quasi al completo, anche perché quest'anno partire forte, partire fortissimo e partire con punti importanti che poi alla lunga faranno molto comodo, sarebbe determinante. Su Sorloth, ora diciamocelo seriamente, non lo facciamo passare un fenomeno, perché probabilmente verrà da noi. È un giocatore buono, è un giocatore per l'Europa League che va bene, è un giocatore per arrivare al quarto posto, ci può stare, ma i big sono altri. Peccato, non ce li possiamo più permettere.
0: Appunto.
5: Se Sorloth è il migliore che possiamo prendere, ben venga Sorloth. Buona serata.
0: Però grazie Stefano, nessuno di noi lo sta facendo passare come un fenomeno, poi capirai, io non ho mai utilizzato questo termine quasi con nessuno, figuriamoci, però l'hai detto tu, questi possiamo prendere adesso. Però ti ricordo che, seppur non titolare, gioca insieme con l'Atletico Madrid, la Champions League l'ha fatta, per quelle che sono le possibilità della Juventus, secondo me è più che potrebbe essere buono. Poi io mi aspetto sempre, Stefano, e poi ci salutiamo perché siamo giunti al termine. Federico Rossi ha anche fretta, mi sta mettendo pressione. Poi bisogna anche dire, Stefano, che bisogna vedere anche gli altri al di là dell'attaccante, capito? Una chiosa, vai Stefano, prima di salutarci, che sono le 21.
1: No, volevo dire che Sorloth sicuramente non è il fenomeno che possiamo dire, arriva un fenomeno. Se non giocava titolare dell'Atletico Madrid è perché davanti aveva Julian Alvarez, ragazzi, che è uno dei migliori attaccanti che c'è in circolazione in questo momento. C'era Griezmann, che comunque a Madrid è un'istituzione. Quindi io non lo esalterei troppo dicendo abbiamo preso un fenomeno, ma nemmeno a dire era un panchinaro all'Atletico Madrid. Era un panchinaro perché comunque davanti aveva un parco. Sorloth nell'attuale Juventus sarebbe titolare.
0: Infatti, quindi, un amico, diciamo, Stefano, chiudiamo, bravo. Un amico, Rob 13, ricorda Stefano con le riserve del Bayern o dell'Atletico Madrid, giustamente poi in Italia, ma tutte sono titolari e fanno bene. Sì. Perché a dispetto di quello che ha detto De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, oggi ha detto la Serie A dietro soltanto a Premier League e Liga Spagnola, vabbè. Mi è venuto quasi da ridere. Stefano, grazie mille, buon weekend, ci sentiamo martedì, la prossima settimana. Sempre se non dai forfè. Ok?
1: Dai, ma quale forfè? Martedì ci vediamo, dai.
0: Ciao Stefano, grazie a tutti voi. Grazie a Federico Rossi, noi ci vediamo invece lunedì, caro Fede. Ciao.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve news, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
0: Queste sono proprio le puntate che piacciono a noi, senza partite, senza Champions.
8: Io sono
0: senza...
8: sotto shock.
0: Tu sei sotto shock, ma sì, per altri motivi.
8: Io rimarrò zitto tutta la puntata.
0: Se queste mura potessero parlare, no, ovviamente non riguarda la Juventus, non riguarda voi, non riguarda noi. Vi accompagneremo, vi accompagneremo sempre con tutto l'entusiasmo di questo mondo verso un viaggio che potrebbe... Io oggi mi voglio rimettere il mantello
8: non fa il furbo, ce l'ho io. Questo è verde speranza.
0: E anche questo.
8: Io ho il mantello dell'ottimismo.
0: Anche questo è verde speranzissima. Io sono convinto addirittura che... Guardate che vi vado a dire.
8: Sì.
0: No, mo, a parte gli scherzi.
8: No, io oggi sono... splende un po' di sole oggi. Anzi, fermati un attimo prima perché voglio... lo so che non c'entra niente, ma mi sento di farlo. Oggi è venuto a mancare uno storico tifoso della Libertas.
0: No, mi dispiace. Tra l'altro non lo sapevo.
8: Una persona a 60 anni, quindi relativamente giovane, con la quale sono cresciuto e quindi voglio dedicargli questa puntata.
0: Si può dire il nome?
8: Umberto.
0: Sì, Umberto. Allora mandiamo un bacio al cielo a Umberto con tutto l'affetto di questo mondo. E hai fatto bene a farlo. No, dicevo, scherzi a parte. Ragazzi, guardate che poi nella vicenda Vlahovic, al netto di quello che è stata comunque una cosa portata troppo per le lunghe, questo lo ribadiamo, che sennò uno dice che vanno chiamate, vanno detto di cambiare la storia. No, no. Resta che è una cosa che andava risolta molto prima. E magari ci dovevi anche da guadagnare. Però alla fine, se ci pensi, è stata una cosa, un finale che a me è piaciuto. Ancora una volta purtroppo mi devo ricollegare a quell'individuo là, che poi alla fine che cosa fa quell'individuo là, parlo di De Laurenti, dire che puntualmente se ne va Cavani.
8: Pensavo all'altro.
0: No, se ne va Cavani, lui riesce a mettergli la folla contro, dice il traditore, se ne è voluto andare, questo e quella. Se ne vai guai, Giudain, così. Con gli allenatori ha fatto lo stesso, con Conte non è riuscito, perché Conte è troppo amico, diciamo, e quindi in qualche modo hanno fatto quella conferenza insieme, Conte furbescamente l'ha fatta, che è furbo, l'ha fatta insieme a lui per chiarire un po' le cose insieme, dice tanto non mi può... ribaltare, al massimo potrà dire beh certo abbiamo speso 200 milioni, se le cose andavano in maniera diversa avremmo potuto vincere, però accompagno De Bruyne alla porta, quindi il capo espiatore poi diventa De Bruyne. Noi con la questione Vlahovic alla fine la società Juventus, secondo me alla fine però ne esce anche bene, e ti spiego perché.
8: Tanto grazie Roberto, sei sempre carinissimo, vai.
0: E ti spiego perché ne esce bene, perché Conte alla mano, alla fine di questa storia i tifosi stanno dalla parte della società, non rimpiangono Vlahovic e se la sono presa con Vlahovic.
8: Giusto.
0: Perché Conte alla mano, quello che ha dimostrato di essere fondamentalmente, è brutto il termine, mercenario, poi mi dicono chi lo conosce, no ma quello è un bravo ragazzo, sì tutto a posto, il bravo ragazzo avrebbe detto quello che ha fatto Hamsik con Napoli, quello che ha fatto Nedved con la Juventus, avrebbe detto al suo procuratore, fermo. Tu c'hai la mia procura, tutto a posto, ok? Però conta anche il mio parere. Io voglio fare un accordo punto di 2 anni, perché voglio dimostrare a questa società che quei soldi li merito. Anche perché ho avuto 12 milioni in un anno in cui ho reso zero.
8: Lo fece anche Rabiot, se ci
0: lo fece anche Rabiot. Quindi anno. Io adesso voglio restituire qualcosa alla Juve. Lo ha fatto? No. E allora, per quanto mi riguarda, è uno che pensa prevalentemente a se stesso e che si ritiene anche più meritevole di quello che in realtà i fatti raccontano. E quindi a quel punto la Juventus giustamente ha detto, allora mi dispiace ma non ce la facciamo, e prima Chiellini a queste cifre non resterà in Italia, tant'è che va a bussare a Napoli, voglio 12 all'anno più 20, hanno detto guarda la vedi quella nave in partenza, è una nave da crociera, ti fa una bella crociera, ma forse ci troviamo a Mauri che spegne la luce. Per chi non ricordasse, era una famosa pubblicità. E quindi via. In Italia penso che manco quelli che hanno tutti i poteri del mondo attorno, che potrebbero mettere soldi, lo vogliono prendere, quindi andrà fuori. Poi non lo so, magari finisce in Turchia e tu dici, ma ti è convenuto? Piccolo particolare. Poi Ferrero giustamente dice, a quelle cifre, allora a quel punto si amplia il ventaglio di possibilità. Cioè ti dice, onestamente, se tu mi chiedi 10... io voglio anche poterli spendere, ma non per te.
8: Certo.
0: E quindi questa cosa alla fine a me è piaciuta della Juventus. Non so se è venuta fuori casuale.
9: potrebbe anche essere. Però per come ne è venuta alla fine, per me chi ha vinto in questo caso è stata la Juventus.
8: Ma io concordo, Vincenzo, e in questo momento mi convince molto anche il piano. Intanto quello di Sorloth, che non è un fenomeno, ma è comunque un giocatore che la scorsa stagione ha fatto 20 gol complessivamente, partendo dalla riserva. Certo, è una riserva dell'Atletico Madrid davanti a Julian Alvarez, ma la Juve adesso su questi nomi può andare, e questo per me è un ottimo profilo. Mi piace l'idea di portare almeno uno dei due attaccanti, preferirei prima Sorloth, già per il 13 luglio quando la Juve si raduna. Mi piace l'idea di aprire un canale con l'Atletico Madrid, certamente, ragazzi, ma questa è l'evidenza per giocatori che hanno finito un ciclo all'Atletico Madrid, perché poi ho letto di Jimenez, che era quello di cui mi ero dimenticato, lo stesso Koke, cioè sono giocatori arrivati a tappo in una società di una certa età, che forse hanno dato anche il meglio della loro carriera, ma che hanno secondo me ancora tanto da dare. Ma in un'ottica di Europa League, se no eravamo in Champions, in un'ottica di campionato italiano che non è il massimo della vita, queste per me sono idee anche interessanti. Poi è chiaro che tra dire e fare bisogna metterle in pratica. Spero che non ci siano telenovele. Sentivo prima Camillo che ha detto una cosa che condivido, perché Camillo ha detto se facciamo, dice, ho letto che sono andati gli agenti, sono andati i dirigenti della Juve a Oslo per parlare con gli agenti di Sorloth, l'ultima volta che si sono mossi sono andati a Istanbul, abbiamo visto com'è finita. Ecco, speriamo che stavolta possa finire meglio. Però, passata la tempesta, se è stata Vlahovic rispondere così, a me piace. Quindi, chiudiamo la settimana con questa puntata con ancora un pochino il mantello dell'ottimismo, che poi, e chiudo, è, Vincenzo, un ottimismo parametrato a quello che può fare oggi la Juventus, che non può prendere campioni da 100 milioni, non può fare come il Real Madrid con Florentino Perez, che gli dice prenderò un giocatore a 150 milioni, non siamo quella roba lì, non siamo la Premier, quindi oggi quel tipo di mercato è un mercato che la Juventus deve fare. Chiudo veramente dicendo che sì, per l'amor di Dio, Sorloth è una riserva di Atletico Madrid, anche male non giocava mai all'Aston Villa.
9: Perfetto, condivido tutto, oggi siamo allineati. E
10: no, io sono scioccato.
9: Voglio dire anche un'altra cosa. Io resto del mio parere sulla questione, presidente. Cioè resto del mio parere sul fatto che secondo me la Juventus poi tornerà forte quando avrà una struttura più competente in materia, non più competente in generale, perché è vero che comunque una società di calcio è anche a tutti gli effetti un'azienda, quindi ha bisogno anche di chi mastica questioni di natura aziendale, economica, gestionale, e su questo siamo in ottime mani con Ferrero dal punto di vista calcistico, dal punto di vista calcistico meno, ma lui lo sa. Però gli devo fare un applauso, presidente, per una volta io mi tolgo il cappello e faccio un applauso, perché per me le parole che ha utilizzato nel chiudere la vicenda Vlahovic sono state perfette, mi sono piaciute molto, perché è stato veramente un rigurgito di juventinità forte. Cioè io ripeto, non mi sarei poi neanche presentato all'ultimo giorno a cercare di capire se c'erano ancora i margini, avrei trovato, e questo principalmente l'errore che rivedo a margine di tutto, avrei già trovato l'accordo con Sorloth, per dire, con Colomani, e gli avrei detto io facciamo una cosa, lasciamo sta, ognuno per la sua strada, noi stiamo bene così, cerca quello che vuoi, ciao. Sarebbe stato un segnale di forza ancora maggiore. Bene. Però per come è finita, sentir dire a Ferrero oh calmi tutti, non è, perché tra virgolette, se vogliamo leggere tutte le dichiarazioni tra virgolette, non è andato via un fenomeno, a queste cifre ci sono sì dei fenomeni, tu dici sì, però devi pagare il cartellino prima di tutto. Secondo me Sorloth potrebbe essere uno che avrà un impatto per caratteristiche, per carattere, cioè, anche maggiore,
8: ma io me lo auguro di cuore, Vincenzo.
9: O comunque tu comunque lì intanto tu dici però quanto ti è costato? Ovo, perché se io lo scambio con Nico Gonzalez, se io lo scambio con Nico Gonzalez, di fatto devo solo fargli l'ingaggio, e se io non devo cacciare soldi perché faccio uno scambio di cartellini, no? E io già avevo messo da parte 6 più bonus per arrivare, ma quello te lo prendi, ma si scioglie e ti resta anche qualcosa, quindi poi conti alla mano. Secondo me dobbiamo sperare che poi muoviamoci sul mercato, però ecco, che l'uscita di Vlahovic possa rappresentare

0: smettila. Smettila, perché mi fai vedere una cosa che non voglio vedere. Sentirmi dire che contro il povero Bastoni si è scatenata una gogna mediatica assurda. Beh, se proprio c'era bisogno del bollino, che tu sei uno di quelli lì.
1: Ti sei messo la maglia.
0: Ti sei messo la maglia. E mi auguro che al ritorno a Torino, quando ci sarà Juventus Cartonese, che Chivu venga bombardato di fischi.
2: Non deve respirare.
0: Non deve respirare dai fischi. E Bastoni ancora peggio. Perché dovevi avere un minimo di onestà intellettuale in quella intervista. Magari, visto che tanto te l'ha fatta la Gazzetta, chiedere di non parlare di Bastoni. Invece no, una gogna mediatica clamorosa. Io sono veramente allibito. Perciò gli auguro, sportivamente parlando, nella vita tutte le fortune possibili, sportivamente parlando, e a lui, all'Inter, di affondare. No, perché poi c'è,
2: no,
0: tutto, c'è
2: no,
0: un limite.
2: No, no, c'è tutto un limite, ma io vorrei che chi indosserà la maglia della Juve il prossimo anno percepisca la juventinità di voi che scrivete, di Alessandro che si accalora, e anche del sottoscritto, perché se avete un briciolo di questa juventinità, se mettete in campo un briciolo di questa juventinità, ma in campo squadre del genere te le mangi. Ma in campo, prima di andare a giocare con l'Inter, pensi a quello che festeggiò, all'ambiente, alla politica che gli ha dato un premio, che gli stava dando un premio e che lo voleva far passare per martire, al suo allenatore che dice gogna mediatica eccetera. Io ti mangio vivo, calcisticamente parlando. Se io mi presento con Sorlot appena si avvicina a Bastoni, devi dire vado, è meglio che non ti avvicina, me ne è giornata. Poi fammi vedere come festeggi. Cioè, io vorrei vedere una Juventus così il prossimo anno. Ecco perché la scelta dei giocatori sarà determinante. Ecco perché bene che non c'è Vlahovic. Voglio carri armati in campo.
0: Sì,
2: voglio carattere in campo. Voglio spirito di rivalsa in campo. Voglio rigurgito di juventinità in campo.
0: Bravo.
2: Voglio sangue nelle fottute vene in campo.
0: Nelle fottute vene. Beh. No, e io aggiungo anche un'altra cosa, Vincenzo. Uscito Vlahovic, che poi poteva piacere di più, poteva piacere di meno. Io spero che ci sia anche un ricambio all'interno dello spogliatoio. Si legge di Cambiaso che è pronta ad andare via, c'è l'offerta, bene, ciao, ciao. Via anche, te lo dico, via anche Perin, al quale voglio un bene dell'anima, via, via anche lui, riportiamoci dentro da Fara, quindi da Fara insieme al portiere. Ora non è che bisogna prendere tutti quelli dell'Atletico Madrid, però avevo letto che c'era stata un'idea anche Oblak, che però guadagna 12 milioni. Non dimentichiamo che dobbiamo prendere anche il portiere, però da Fara dentro insieme ad un portiere più esperto, che sia Martinez, che sia chi vi pare a voi, ma un altro portiere. Però ecco, alcuni capisaldi dello spogliatoio oggi sono veramente arrivati a fine ciclo, e quindi con Vlahovic io spero che possano andare via anche altri giocatori. Salutiamo anche Asia, che ci saluta. Non è sul raccordo.
2: Non è sul raccordo, ho letto.
0: Grande
2: Asia, meno
0: grande.
2: Male, dai, fa caldo.
0: Grande Asia.
2: Allora, intanto io tra poco provo a fare una cosa, una magia al volo, avere un ospite al volo che cercherò di contattare adesso, perché pare che insomma si stiano muovendo in maniera molto decisa su Sorlot, e che tutto sommato il giocatore abbia ammiccato alla Juventus.
0: Ma
2: la Juventus
0: sono contento,
2: chiudere,
0: poi
2: quindi...
0: Fabio, io te lo dico, Sorlot e Vlahovic norvegese, va bene, non ne va bene uno? Allora fate una bella cosa in questo momento, fate una bella cosa, andate alla Juventus, fate un bonifico di una cinquantina di milioni e glieli fate prendere a loro, perché ragazzi, se in questo momento non ci va bene nulla, noi possiamo anche cercare di portare un minimo d'ottimismo. Dopodiché poi ragazzi, quello non vi va bene, e quello non vi va bene, quell'altro non va bene, quello è il Sorlot, quella è il Dusa, è il Vlahovic norvegese. Ti posso dire una cosa, Fabio? Magari almeno il doppia cifra c'è sempre andato, visto che abbiamo avuto Davido, Pendà, Franco e Ciccio, che hanno fatto ovo in due. Quindi è il Sorlot serbo con 4 anni in più, me lo auguro. Almeno siamo sicuri che in doppia cifra ci sta, perché sennò mi sembra che qua, al di là poi dei momenti in cui siamo troppo pessimisti, momenti in cui c'è da essere più pessimisti, però mi sembra che della situazione della Juve avete capito poco. Perdonate, ma lo dico con grande affetto e con grande amore, perché non vi va bene niente. Allora io ve lo ripeto per la 174esima volta: l'attaccante da 100 milioni e da 10 di ingaggio la Juve non lo può prendere. Ma come? Va accontentate di Pellegrino, e poi Sorlot però non va bene, che almeno c'è un minimo di esperienza internazionale. Così siamo ingiocabili, ve lo dico, così siamo ingiocabili. Questi sono i profili della Juve. Questi. D'altra parte, era uguale andare in Champions o in Europa League, giusto?
2: Certo. Noi siamo stati sempre coerenti nel raccontarvi

0: scenari. In Champions League farai un mercato, in Europa League ne farai un altro.
1: Ma ci dicevano che cosa serviva al quarto posto? A colpo di tacco, me lo ricordo, eh!
0: Ma certo, ah, ma sai con quanti
1: e io
0: di
1: dicevo,
0: voi?
1: E lo sai cosa dicevo io? Preferisco la Coppa Italia del quarto posto, in un mondo perfetto. Oggi però al quarto posto vale di più. E eccoci al quinto.
0: È questo. Quindi noi vi dicevamo, in Champions League, ve lo ripetiamo fino alla noia, un mercato, in Europa League un altro mercato, e tu e qualcuno dirà sì, ma non fa niente, è meglio così. Adesso però non potete chiedere Lewandowski, perché noi parlavamo per esempio di Lewandowski e Bernardo Silva in ottica Champions. Appena siamo ufficialmente in Europa League, noi abbiamo smesso di parlare di Lewandowski e Bernardo Silva, abbiamo cominciato a parlare di Sorloth e di giocatori a parametro zero. Perché? Perché la Juventus ha un potere di spesa più basso. Ma detto questo, vi arrivo a dire un'altra cosa con questo ventaglio, con questo mantello di positività e di ottimismo. Io credo in questo momento, per ricostruire la Juventus, preferisco avere giocatori che hanno tutto e voglia di dimostrare, piuttosto che giocatori affermati che pensano di risolvere ogni problema. Perché forse in questo momento c'è bisogno di ricostruire l'anima. Per costruire l'anima hai bisogno di guerrieri. Giocatori che magari neanche si conoscono, perché io confido molto nei giocatori di talento, magari della next gen, che Spalletti potrebbe dire questa è l'arma a sorpresa. O magari di andare a scandagliare il mercato e tirare fuori il Kvaratskhelia di turno. Che non ti aspetti, che tu dici, oh, ma che dobbiamo fare qui? È là che dobbiamo rintracciare l'idea, là che dobbiamo trovare l'inversione di rotta, andare a prendere quello che ha detto Spalletti, il carattere, la personalità. Poi ai campioni ci si arriverà. C'è un percorso, ragazzi, Europa League significa che il percorso per crescere sia un attimo allontanato. Abbiamo fatto una deviazione. In questa deviazione dobbiamo essere bravi a prendere quelli che possono farti crescere. Non essere illusi a credere che possono arrivare i campioni che ci vengono, ma riuscire a dire a un certo punto, durante l'anno prossimo o alla fine dell'anno prossimo, voi tutti avete sottovalutato che questa è sempre la Juventus. È questo grido che voglio sentire l'anno prossimo, ma a quel grido ci arrivi con il lavoro, con le idee, con la dedizione,
2: però,
1: con il carattere.
2: Vincenzo, secondo me la situazione della Juve veramente l'hanno capita in pochi, e questo, o forse in tanti, emergono soltanto i pochi. Poi, per esempio, mi sembra che anche tu, Davide, hai capito poco. Dicevi che è inutile andare in Champions e poi spendiamo 45 milioni per Openda. Però questo è come di vado a prendere l'acqua, speriamo sia fresca, perché è estate, ragazzi. Cioè, a me pare di ragionare su cose obiettive e talmente facili da capire che però forse vi sopravvaluto, ma non credo. È normale che se vai in Champions e rispendi 150 milioni tra Kun Miners, Openda e David, è meglio non andarci. Ma se devo sempre schiantarmi contro il muro, spero di no. Cavolo, cioè, mi sembra abbastanza logica. Cioè, non è che stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di cose logiche. Quindi, se devo andare in Champions, dipende, Kun Miners, Openda, David, Zegrova, e sprecare i soldi così? No, ma mi voglio augurare, anzi, mi volevo augurare di andare in Champions e di non spendere soldi per questi. Dopodiché, andare in Europa League fa tutta la differenza nel mondo, perché vuol dire non poter comprare determinati tipi di giocatori. È normale che vai a prendere la riserva dell'Atletico Madrid a 30 anni, certo, anche male a 30 anni faceva riserva all'Aston Villa. Poi bisogna i giocatori conoscerli e sperare che non diventino tutti improvvisamente dei fantasmi, come Openda, che anche a Lipsia aveva fatto una grandissima stagione, come David, che anche a Lille aveva fatto una grandissima stagione. Uno spera che non siano tutti così. Poi, io l'ho detto, la mano sul fuoco non la metto più su nessuno, però se oggi mi si chiede, con le finanze della Juve, con l'Europa League, con un bilancio da sistemare, Sorloth te lo prenderesti? La risposta è sì. Colomani lo prenderesti? Nel mio mondo ideale no, e a 40 milioni no, ma con le finanze attuali, con la situazione attuale, sì. Perché questi sono i nomi. Non è che si può inventare qualche altra cosa. C'è Pellegrini del Parma. Bene. Pellegrini del Parma, secondo me, è tanto più forte di Sorloth? Non lo so. Ammettiamo che lo sia. La Juve ha 50 milioni o 40 per andare a prendere Pellegrini del Parma?
0: No, ma vado a prendere per
2: no.
0: 50 milioni.
2: È così. Cioè,
0: io ho delle. Devo mettere in campo delle idee. E ho anche delle possibilità. Perché.
2: Tra parentesi, c'è anche il calendario stasera.
0: Sì, alle 18:30. Perché vuoi o non vuoi, Nico Gonzalez rischiava di essere uno dei tanti errori commessi nel mercato passato, che però si può trasformare nella famosa opportunità. E intanto io, se con Nico arrivo a Sorloth senza spendere un euro, faccio un'operazione magistrale.
1: Bravi, sì, io gli batto le mani. Poi se fa zero gol, fa ovo. Cioè,
0: non
1: basta,
0: li fa,
1: però,
0: perché poi l'arma in più è avere finalmente un allenatore da inizio anno di cui ti fidi. Lasciamo stare il nome. A me piace, a te piace, a molti di voi piace, ad altri non piace. Però non è come l'anno scorso che a me non piaceva, a te non piaceva, ad altri piaceva. Non piaceva nemmeno alla Juve. La Juve non era convinta di Tudor. Male, si parte male, perché faccio un mercato in cui dico: guarda, ti prendo quelli che voglio prendere io, perché insomma manco se resti. E invece qua devo prendere quelli che possono andare bene a Spalletti, perché è con lui che voglio andare avanti. E già questo fa una differenza. Mi vado a prendere giocatori che però abbiano quella cattiveria, quella fisicità, poi ci pensa Luciano. E io ho ancora fiducia, tanta fiducia in Luciano. Noi dobbiamo pensare che in questo momento la Juventus non può correre, ma deve rincorrere. Quando corri, puoi avere quello già fatto e finito che ti trascina, ma perché te lo puoi permettere. Quando rincorri, devi ritornare a quello che ti trascina e devi creare un gruppo di trascinatori, ognuno che per sé. Ed è anche utile perché si comincia a ricostruire un concetto di squadra che a questa Juve manca e che l'aggiunta soltanto di un campione potrebbe non bastare, perché troverebbe poco seguito, gruppetti separati. No, qua ci vogliono guerrieri e un allenatore bravo a costruire un gruppo che correrà insieme, perché l'unica speranza per ritornare a essere Juve è correre tutti insieme. E quando arriveremo al traguardo, perché ci arriveremo, perché la storia della Juve lo racconta, saremo pronti ad accogliere quelli che potremo permetterci, perché nel frattempo avremo recuperato cash.
1: Allora chiedo all'amico Antonio, mi fai te due o tre nomi, Antonio, di giocatori, visto che Sorrot, ok, beh, vediamo dall'altra parte.
0: Rendibili,
1: però,
0: ovviamente.
1: Bravo, non mi dia, mi fai, guarda, lo aspetto. Aspetto il tuo nome prendibile della Juventus e poi discutiamo, perché sta dall'altra parte e contestare tutto e tutti è facile. Adesso, Antonio, aspetto il tuo nome, perché come sempre è la possibilità di aprire un dibattito. Mi fai sentire un paio di vocali di, oggi puntata dedicata a voi. Come detto, alle 18:30 a Parma c'è il sorteggio del calendario, che poi è abbastanza,
0: l'intelligenza artificiale,
1: sì, abbastanza aleatorio, perché tanto intanto capiremo più o meno gli incassi tra Europa League e campionato, però tanto poi il vero calendario è quello fatto poi di anticipi e dei posticipi. Vai.
3: Buongiorno ragazzi, salve, sono Massimo da Rimini.
1: Ciao Massimo,
3: volevo sapere se per caso avevate visto ieri sera la trasmissione di Criscitiello su Sport Italia.
1: No, sinceramente no.
3: Dove c'era un signore, adesso non ricordo il nome, un giornalista, non lo so, che praticamente parlando della Juve ha fatto una disamina che io ho preso paura. Ha descritto la situazione attuale della gestione dei debiti, delle multe. Io sono rimasto molto male, se la cosa è veritiera.
1: Allora, non la...
3: con situazioni molto critiche. Alla fine del discorso lui ha detto che l'unica cosa che può fare è il cane vendere, ma io
1: sì, vabbè,
3: non lo so, non so se avete visto.
1: Non ho visto neppure rilanciato dei social. Sicuramente avrà parlato con cognizione di causa. Una cosa però la possiamo dire: che non navighiamo nell'oro, vedi, poi si ritorna, quindi che non può andare a prendere 150 milioni di euro, ancora di meno senza Champions, è vero. Poi è chiaro che drammatizzare crea hype, come si suol dire, però che dobbiamo stare attenti, è vero. Cioè, su questo il collega non ha detto niente di nuovo. Però sai cosa mi sorprende? La meraviglia. Cioè, ma veramente il tifoso della Juve crede che la Juve oggi possa andare a comprare giocatori da 100 milioni? No, perché noi questa roba qui la stiamo raccontando da tempo.
0: Certo.
1: Però
0: poi se uno vuole vivere nel mondo dei sogni, ci vive. Noi a quei sogni ci volevamo arrivare tramite la Champions League, ecco perché l'abbiamo vissuta male, perché quella era una tappa fondamentale. Non a caso la Roma in Champions significa che può andare da Greenwood, per esempio, no?
1: Per esempio.
0: E comunque fare un mercato con più semplicità, pur dovendo anche loro
1: vendere
0: e stare nei paletti, perché comunque ci devono stare pure loro.
1: Camillo, io però faccio un nome di attaccanti, Casemiro fa il centrocampista. Casemiro è un giocatore, sì, forte, anche lì, che oggi forse è alla portata della Juve. Quando era il Casemiro del Real Madrid non lo potevi neppure immaginare. Oggi è un profilo che tutto sommato è ancora integro,
2: però è un Casemiro, vale il discorso di Koke, ecco, l'esempio Koke, Casemiro non li potevi prendere nel momento topico della carriera, forse lo puoi andare a prendere, però sto parlando di attaccanti.
0: Tanto un mio giocatore della rosa, che di quelli che avrei preso, si sta purtroppo allontanando, e questo racconta tanto. Chi? Del momento è Garcia Ramos, che Gonzalo Garcia, sì, che pare sia vicino al Como, con il quale il Real Madrid vuole creare di nuovo questa partnership, quindi con diritto di recompera a determinate cifre. Peccato, però oggettivamente a noi ci serve magari fisico, cioè Colomani, io preferisco a questo punto avere una Juventus molto fisica e amen, me lo sarei preso volentieri, però se intanto tu spingi e ti prendi Sorloth, e magari prendendo Sorloth comincia a lavorare anche di strategia al Paris Saint Germain e dici: guarda Colomani, sì, ma noi ci possiamo spingere fino a un tot, non ci chiedere la luna, perché a quel punto ci rivolgiamo altrove, tanto intanto abbiamo preso un attaccante che più o meno ci fa stare tranquilli, poi ne prenderemo un altro.
2: Tonio, io ti voglio bene, ma tu mi dici El Nesiri, ora El Nesiri Sorloth, prenderesti El Nesiri? Per l'amor di Dio, questione di gusti. Icardi è un ottimo giocatore, e Butic, che in Lega Pro mi stava regalando la Serie B. Ok, vabbè Antonio, io onestamente,
0: vabbè, mo diamo spazio anche agli altri, perché vabbè, dai, un duetto okay, solo con Antonio.
2: No, ho capito, ma
0: sì, no, ho capito, i nomi non ci sono.
2: Icardi, ok, Icardi ci sto.
0: Sì, El però Nesiri, anche sui Icardi, che io prenderei, cioè prenderei in considerazione
2: Butic,
0: anche lì tu devi capire tutta una serie di cose. Anche sui card tu devi capire tutta una
2: sì,
0: serie di cose.
2: Però te ho detto io sta cosa, Marangio.
0: No, lo so, no, ma io non parlo soltanto delle questioni dei rapporti con Spalletti, una serie di cose, cioè la tenuta fisica, se viene a svernare. Io so che Sorloth, se viene con la fame.
2: Perché mangia?
0: Andiamo in pausa che torniamo, dai.
2: Sì, a tra poco.
4: Due colori, due voci.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, intanto, giusto per farvi capire il quadro, la Roma, che dicevamo, sì, Greenwood, cioè, però deve fare delle cessioni.
3: Roma,
2: sì, vince lo scudetto, però intanto entro fine giugno deve incassare 77 milioni. Tant'è che è in lista di partenza Svilar.
3: Che per me non partirà mai, però...
2: Chi vendi? Malen? Manu, che è appena comprato?
3: No, Manu Cone, quanto prendi da Cone? Quarantina.
2: Poi ti, serve un altro almeno da 37.
3: Avevo letto sta roba di, che tra l'altro lì ci starebbe benissimo Mancini all'Inter, però
2: a me mi hanno detto che si è rallentata un pochettino questa situazione qua, però...
3: non lo so, ma non è chiaro, ma questo... quanti anni è stata fuori la Champions a Roma?
2: 7.
3: Ora c'è andata, ha quasi risolto tutto, ma intanto rispetto al collega di Sport Italia, io ragazzi, avete fatto anche il cognome, vi ringrazio, tal Ciabattini, che io onestamente non conosco, dicono tifoso dell'Inter, non lo so ragazzi, io ieri sera ho visto le ultime due puntate della serie, i preferiti di me, bellissimo.
2: Io ho cominciato From invece, molto.
3: Cosa hai cominciato?
2: From, molto bello.
3: Ma fedeltà non l'hai guardato,
2: no? Ma no, io mi affido a qualcosa, basta.
3: Guardati preferiti,
2: io le tue
3: di Mida.
2: Non le raccolgo.
3: Guardati,
2: non consento.
3: Guardati,
2: non accetto i tuoi consigli.
3: Guardati i preferiti di Mida.
2: Finisco From,
3: che tra l'altro riguarda anche il nostro mondo di un giornale, c'è anche una discreta giornalista.
2: Ti pareva, quindi è per quello che lo guardi, diciamoci le cose come stanno.
3: Dai, sentiamo un po' di vocali. Intanto un'altra cosa, si potrebbe riaprire una finestra per Goretzka, no? Hai visto che pare che poi alla fine il giocatore
2: è stato,
3: sia ancora...
2: Sì, però la Juventus è qua anche. Oh, dimostratevi che state tornando, Juve, dimostratemi che state tornando. Anche qui però la Juve avrebbe detto, calmi, va bene, però noi dobbiamo risolvere prima i problemi più imminenti. Il portiere,
3: lo so,
2: il centrocampista di qualità,
3: infatti,
2: e l'attaccante, perché Goretzka è un meraviglioso box.
3: Però
2: box,
3: in questo momento non è la priorità.
2: Che tu puoi prendere nel momento in cui cedi Thuram, perché andrebbe proprio a replicare, però migliorandolo, il lavoro di Thuram. Chiaramente... se non cominciano ad affacciarsi altri club, perché se comincia qualcuno a dire vabbè, io gli offro tot, chiaramente non di cartellino perché sta a zero, però di ingaggio, sarebbe un'ottima soluzione. Però a quel punto, e so che il Galatasaray è su Thuram, se il Galatasaray ti spende un quarantino o un cinquantino magari per Thuram, tu a quel punto immediatamente brocchi Goretzka, lo metti al posto di Thuram, quei 50 te li metti in saccoccia, come si dice a Roma, e c'hai i soldi per fare qualcosa di importante. E
3: infatti Massimo a Macerata dice, lo deve pensare a un portiere di prima fascia, sono 15 punti in più e già lottiamo per lo scudetto. Massimo, confermo, certo, avessi una possibilità, secondo me non lo venderanno mai, ma avessi la possibilità di prenderli Svilar, lo prenderei domani mattina. Mentre Daniel da Tenerife dice, come la vedreste questa iniezione di sana cattiveria calcistica? Dibu Martinez, Jimenez, Goretzka e Sorloth. Beh, sono uno almeno tre facce di K, perché Dibu Martinez, per amore di Jimenez, è un'altra faccia di cavolo. Vi ricordate quando ci litigò Cristiano Ronaldo in quel famoso Juve Real Atletico Madrid? Si appiccicò un paio di volte proprio con Jimenez. Goretzka c'ha un pochino più la faccia d'angelo, e Sorloth, sì, non è proprio simpaticissimo anche lui.
2: Intanto io raccolgo l'assenso del nostro amico Fabrizio.
3: Sì,
2: che guarda From e ha detto bellissima, sono all'ultima stagione.
3: Fabrizio, però mi avevi promesso che
2: bella e paradossale, bravo Fabrizio. Come la Juve,
3: sì, però Fabrizio, questa cosa che mi hai messo
2: bravissimo
3: adesso non va bene.
2: Bravissimo.
3: Vai, perché ci ricordava Quintiliano che ha sbagliato come lì con Landini.
2: Sì,
3: perché poi in realtà era Landini. Guarda,
2: scritto nel sottopancia, santa pazienza.
3: e però per lui è, però ci vede bene.
2: Ho capito, ho qualcosa.
3: Però, visto che quante direttrici avrà Quintiliano? Tre per occhio, e lui gli sembrava. Gli sembrava Landini. Cioè, gli sembrava come lì.
2: Mister Magù.
3: Grande Quintiliano. Prego, Rossi, dai fiato alle trombe. Non quelle, però, che dai fiato sempre. Vai.
4: Ragazzi, tutto vero quello che dite, soltanto che concordo con voi sul fatto che chi gioca deve percepire la juventinità, però io ad oggi non vedo un Chiellini, un Bonucci, un Tardelli dei vecchi tempi, un Gentile, insomma, un giocatore che possa esprimere la juventinità. Vi saluto e vi abbraccio, Mark.
3: Altri tempi.
2: Sì, altri tempi, però c'è del vero. Però, sì, c'è del vero, però... Allora, se noi ci guardiamo troppo indietro, ci avviliamo.
3: Tra l'altro la juventinità di Tardelli, adesso c'è qualcosa da dire, comunque.
2: Sì, adesso sì. Però dico, se noi ci guardiamo troppo indietro, sempre indietro, ci avviliamo. I tempi cambiano, anche le situazioni, i giocatori, li puoi, tra virgolette, riaddestrare, puoi accendere, puoi creare una juventinità. Io poco fa ti facevo anche un nome che a me intrigherebbe molto. Tra l'altro ho visto, ma non l'ho letto da loro, era un mio pensiero, ma ho visto che ne parla anche la redazione del tuo mercato web. So che, lo scrivono anche i giornali oggi, Maignan non è più contento dopo aver rinnovato col Milan, perché chiaramente se ne va via praticamente tutta la squadra che lo ha preso e che l'ha convinto a restare, la squadra dirigenziale. E io lì un pensierino serio lo farei, anche se dovessi mettere, che ne so, Gatti nella trattativa, se dovessi proporre un Combiners... Io, ma
3: no, ma ti ridono in faccia.
2: Magari impazzisco.
3: Gatti,
2: invece.
3: No, con Mainez ti ridono in faccia.
2: Però guarda, allora, oggi Radio Kiss Kiss Napoli, c'è una pubblicità, vabbè, se ne frega, ha detto che Allegri stravede per Lucca e lo vuole assolutamente.
3: Allegri
2: stravede per Lucca e lo vuole assolutamente impazzito, in Trentino. Ma... No, questo per farti capire cosa. Vale. Che fortunatamente c'è anche chi ha delle idee peggiori delle tue, diciamo. Quindi magari quelli dicono: ma con Miles, vedete che questo dimostra da me. Io però Maignan ci rimetterei gli occhi su.
3: Al caro amico Lorenzo da Roma, è chiaro che è una gufata. Io gliela gufo tutti gli anni,
2: sì.
3: Cioè quella sulla Roma. Però al caro amico Lorenzo, che abbraccio, dico: mettiamoci l'anima in pace, perché questi prima o poi purtroppo lo vincono, ma è chiaro che gliela gufo in una maniera clamorosa. Tra l'altro, rimanendo nella fascia romana, oggi è stato un comunicato molto duro ai tifosi della Lazio, che però hanno fatto due cose. Una, dicono: noi non andiamo più allo stadio, e però hanno anche detto: e boicotteremo tutti gli abbonamenti televisivi. E è una cosa intelligente, perché da un lato colpisci la società, ma da quell'altro colpisci anche gli interessi indiretti della società. E quindi vedete che eventualmente non siamo gli unici, non saremmo gli unici. Vai Rossi, fammi sentire un po' di vocali, poi guardami che ti devo dire una cosa.
5: Ciao ragazzi, sono Alfonso da Trucazzano, provincia di Milano. Magari venisse Sorlo, sto già strappando la bottiglia, anzi quest'anno voglio solo norvegesi, danesi e svedesi, solo loro, non voglio più canadesi, olandesi, belgi come Openda.
3: Cambia.
5: Guarda, io mi accontento a me va benissimo Charlotte, anzi lo vado a prendere io in aeroporto, se viene a Malpensa lo porto fino a Torino io gratuitamente, faccio risparmiare anche il taxi alla Juventus, lo porto io.
3: Grande.
5: E poi come giovane mi andrebbe bene anche Pellegrino del Parma,
3: sì,
5: perché
3: sì,
5: è un bravo,
3: sì,
5: giovane, sa fare a sportellate, è uno molto di grinta e mi ricorda il vecchio Hernan Crespo. Quindi se non si vuole fare solo Columini perché costa troppo, va bene anche un giovane.
3: Ok, come... grazie. Allora Gaetano dice una cosa molto vera, la juventinità si conquista, non dobbiamo prendere i juventini ma infondere loro juventinità. Ma adesso chi lo può fare? Grande messaggio Gaetano. Non lo so, però dice una cosa sacrosanta. Chi gliela può infondere oggi?
2: Ma noi questa domanda ce la siamo fatta tante volte. uno dice Chiellini e l'altro dice, secondo me banalmente lo potrebbe fare addirittura Spalletti, perché la Juventinità è vero, non è una prerogativa no. unica ed esclusiva di chi è stato alla Juve, perché noi abbiamo lo Juventino Tudor, il cavolo cioè, no, perché poi dopo il cavolo, perché insomma non mi sembra che alla fine ha messo tasta Juventinità, visto che abbiamo perso con Real Madrid solo 1-0, ragazzi, sono contentissimo della prestazione. Dove sta la Juventinità? Allora, è un ex Juventino che la deve trasmettere? Non necessariamente. Ci fosse un presidente fortemente Juventino, di quelli col sangue bollente nelle vene, all'Agnelli, lo potrebbe fare. Qualcuno la può raccontare lì dentro. Spalletti la può raccontare, può chiedere che si butti il sangue. Può andare a dire, guardate che nelle squadre dove sono stato, persino in Russia, c'è gente che butta il sangue per squadre che non hanno la metà della storia della Juventus. Voi avete il dovere di fare molto di più. Lui le sa accendere queste...
3: Sì, no, questo è vero.
2: Quindi sì.
3: Allora, Cristiano da Milano, che saluto, a uno dei primi messaggi che mi consiglia Macho Alfa, serie TV spagnola scritta divinamente. Io poi le adoro quelle spagnole. Per quanto riguarda la Juve, speriamo in acquisti mirati con una certa cattiveria. Mentre al primo messaggio sei sempre di più, ragazzi. Grazie. Oliviero da Corridonia, tra l'altro abbiamo anche un altro amico da Corridonia, dice: abbiamo un giocatore che esprime una forte Juventinità e Gatti, teniamocelo stretto. Allora, Oliviero sicuramente esprime Juventinità, io però Gatti lo cederei, sono molto onesto su questo, lo cederei, niente contro Gatti, ci mancherebbe altro, però noi gli abbiamo bisogno di qualcosa di più. Poi lui è molto bravo dalla metà campo in su, però fa il difensore centrale, e anche nell'ultima partita, quella con la Fiorentina, quando fa quel colpo di testa, per carità, non perdiamo per colpa sua con la Fiorentina, ci mancherebbe altro, anzi lui ci aveva riportato in scia, perché il pareggio di Roma ci aveva riportato in scia. Però sono sincero, io Gatti è uno di quelli che venderei subito. Mentre Antonio ci scrive per quanto riguarda Svilar, anzi due cose, la seconda l'ho sentita anch'io, Antonio, e spero che non sia così. Parto dalla seconda, perché l'ho sentita anch'io questa cosa, che la Roma ha chiesto avrebbe chiesto una deroga perché in questo momento non ha direttore sportivo.
2: Però l'ho sentita, Antonio,
3: hai perfettamente ragione. Mentre magari ci cascasso, perché lui dice: ma perché dargli alla Roma Di Gregorio e Koopmeiners per Svilar? Perché loro comunque, a parte
2: hanno
3: che
2: bisogno di Gregorio, cash.
3: Però hanno bisogno di cash. Ma se passa sta cosa della Roma, che siccome è senza di esse, veramente. E lì ritorna la questione del Parlamento, no? Noi abbiamo lo Juventus che è il Parlamento, che ragazzi, per fare le
2: pranzi e cene
3: quando volete, tutti eleganti, tutti apposta. Poi però pensate se capitasse a noi, perché secondo me, vado così un po' a intuito, sta robettina, diciamo, ma sai, non c'hanno il direttore sportivo, la deroghina, la deroguccia, il centenario. Vabbè, comunque l'avevo sentita anch'io, amico mio, e sinceramente mi ha fatto parecchio arrabbiare.
2: Sì, anche perché a noi non ci hanno scontato mai nulla, anzi ci hanno punito per cose inesistenti. Adesso che apriamo a giugno in modo che si sistemano le plusvalenze, sì, però mi devi dare un po' di deroguccia perché ho cambiato il DS. Chi te l'ha detto a te?
3: Appunto, Gasperini. Caius Lucius Sestius Gasperinus. Oh, stamani sono andato,
2: guarda, Luis.
3: Ho parcheggiato, ho pensato subito a Gasperinus, il quartiere dove c'ho a Piazza dei Consoli. E quindi c'era proprio l'effigie di Gasperini, perché è già console, proprio console, diventerà console. Imperatore.
2: Sì, l'imperatore.
3: Mamma mia. Allora, invece, l'amico Salvo ci chiede: cosa ne pensai di Pinamonti? Ma guarda, Salvo, che sicuramente questo è più forte di Davide e di Openda. A livello caratteriale sicuramente più forte. Pinamonti, ecco, è quel tipo di attaccante che se ce l'hai come terzo attaccante, a me va benissimo. In un anno di mercato come questo, se come terzo attaccante, terzo, per andare a giocare in Uzbekistan l'Europa League, Pinamonti è perfetto, assolutamente.
2: No, e poi sai, sono quei giocatori che alla prova del 9 ti domandi sempre come possano funzionare, perché comunque tu parli di Pinamonti, vorresti parlare di Simeone, puoi parlare di Castro, puoi parlare di Berardi per in eterno.
3: Però se Pinamonti sì, i suoi gol in Italia l'ha sempre fatto.
2: A me
3: ma
2: sempre sì, sì, un po' antipatico la faccia. Però
3: non è se hai ragione, non è
2: però te l'ho detto prima, meglio essere antipatico ma produrre che essere buono, come è dolce, però scivoli. No, Pinamonti è un giocatore che secondo me nel qualità generale
3: terzo
2: che
3: attaccante, cioè tra Open Da e Pinamonti.
2: Se l'anno scorso, visto che Milik purtroppo non l'hai potuto avere, è stato anche quello opzione, lo buttavi dentro, qualcosina usciva fuori. Questo è il senso.
3: Vai, Fede.
6: Ale, però di la verità, perché tu ieri sera non hai visto soltanto la serie, ti sei messaggiato con me, è perché vero. Hai visto anche un nostro amico ieri che, no, che stava su Sport Italia, quindi di la verità, scherzi a parte.
3: Allora, il caro Alberto.
6: Ragazzi, magari Sorlock l'anno scorso ha fatto 20 presenze non partendo da titolare. Tanti saluti a Vlaovic, che non si è comportato, per carità, loro sono professionisti, ma non si è comportato bene dopo che sei stato più di un anno fermo e pretendi quelle cifre. Un saluto Alberto da Roma. Ale, ci vediamo lunedì.
3: Ci vediamo lunedì, Alberto, perché lunedì sera andrò a vedere gara 1 della finale di basket tra Virtus Roma, l'unica squadra di Roma, fatemelo dire, perché anche il basket sta attraversando un momento folle, e la Gemma Montecatini del mio amico Marco Andreazzo. Andiamo a vedere. Sì, mi ha mandato un messaggio ieri, Alberto, mentre stavo appunto guardando la mia serie, ha detto per l'amor di Dio, poi ci siamo messi a su alcune
2: vedendo. Tanto leggevo che c'è un accordo sui 27-28 milioni con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Se tanto mi dà tanto, veramente.
3: Comunque,
2: però se tanto mi dà tanto, veramente cioè, ti costerebbe 3 milioni solo.
3: No, le fa. Cioè, se c'è l'accordo,
2: sì, ci sarebbe l'accordo.
3: Io cosa ci hanno visto in. Però va bene.
2: Non lo so, secondo me anche lui avrà detto ti do una mano.
3: No, lui non voleva tornare a Torino.
2: Sì. Vabbè, meglio per noi, ragazzi. Se ci mettono nel pacchetto, nella stessa macchina dietro, a fianco a lui, anche Koke, Gimenez già meno, perché si è parlato di Gimenez forte, so. Quanto vuoi tu, quante partite ha giocato l'anno scorso? 3-4, è stato fermo per infortunio, è stato in
3: proiettore. Però Vincenzo, ragionamento prima, se tu apri un canale con loro, è chiaro che canale. Loro ti danno i giocatori che lì hanno finito,
2: certo.
3: Fondamentalmente.
2: O che non servono più.
3: O che non servono più. Gimenez Gatti lo faresti? Aspetta, guarda, vedi Gimenez.
2: No, è stato infortunato per parecchio tempo, io... non lo so, no, perché Gimenez poi ti arriverebbe se parte Bremer. Io a quel punto vado a prendermi il guerriero di Spalletti Kim, metto Kim e...
3: c'è una marea di Gimenez,
2: sì, entro qua, ma ce lo troviamo. Comunque ha fatto pochissime partite che è fermo per infortunio, quindi penso che poi se metti quel nome nel computer di Comolli esce proprio un alert. Bam bam bam bam bam bam bam.
3: Ascolta, lo so, ha preso Zegrova l'anno scorso.
2: Lo so, hai preso Zegrova e hai preso anche Nico Gonzalez, l'ho preso Comolli. Sì, sicuramente, però
3: è giunto, li volevi dire.
2: Sì,
3: fatti però, valore di mercato sempre su una transfer market 9 milioni.
2: Ma si è abbassato perché tanto c'ha un'età, poi ha avuto tanti infortuni, secondo me in fase calante, quindi se io dovessi sostituire Bremer, e immagino che è una cessione papabile,
3: non lo cambi con lui, certamente.
2: No, lo cambi con Kim, per esempio, e sì. Poi dopo cerchi di sistemarti in maniera diversa in qualche modo. Però prendimi l'attaccante, poi vammi a chiudere il portiere, poi risolvi la questione Bremer. Secondo me su Bremer loro stanno tenendo un po'
3: il
2: duro,
3: punto, dice.
2: Ma no, non il punto. Sai che cosa? Metti che Bremer fa un grande mondiale, tu parti intanto da una base.
3: La
2: sì,
3: ha fatto perfetto. 16 partite, pochissime in Liga. Sì, a parte che non era più titolare,
2: no, perché era infortunato. Dopo ti dico anche la stessa infortunata. Sì, c'è una clausola, ma è una base di partenza quella clausola. Non è che chi la paga prima se lo prende. Cioè, io parto da 57 milioni. Ok, offre di più 60, chi offre di più 70, tieni. Quindi no, perché avere fretta eventualmente nella cessione?
3: No, sono d'accordo, anche lì non parte titolare. Eccolo qua, ha avuto,
2: stato fermo,
3: avuto una marea di infortuni alla coscia, muscolari, sì, è stato praticamente, guarda, saltato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 partite, proprio tra infortuni.
2: Più di mezzo campionato.
3: Poi 1, 2, 3, 4 in panchina e partite giocate. giocate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Cioè, secondo me è 8, più un 9, qualcosa 10, di cui 11, stiamo parlando 12, di Gimenez dell'Atletico Madrid. Cioè,
3: stiamo guardando quelle da titolare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 da titolare. No,
2: capisci Gimenez, che è un giocatore che più si vogliono togliere loro.
3: Che poi, peraltro, ha 31 anni, quindi è ancora giovane.
2: Sì,
3: però.
2: Volendo, sì, però secondo me ha raggiunto una fragilità preoccupante, secondo me.
3: Prego Rossi. Oggi Rossi è un po' cupo. È un po' cupo. Come mai?
2: Cuprossi.
3: È Cuprossi, vai.
7: Buon pomeriggio, sono ragazze da
3: Genova. Ciao.
7: Lasciate perdere Sport Italia.
2: Si allarga.
7: L'altra volta c'era uno che ha detto che la Juve avrà 60 milioni di multa.
2: Sì, 200.
7: Per la UEFA. Ma quando mai? E già 200. Tanto se arriverà a 10 milioni di multa. Addirittura
3: sì.
7: Qualcuno su Calcio e Finanza parlava di 5 milioni.
3: Sì.
7: Perché
3: sì.
7: Si sta cercando un accordo con la UEFA per trovare una quadra. Lasciate perdere, adesso ne stanno dicendo di tutti i colori. Poi vedremo. A breve ci sarà l'accordo e ce lo comunicheranno. Mi sembra
2: no,
7: che
2: ma
7: la società sono
2: allora.
7: Non fanno altro che dire le stesse cose.
3: Ha ragione Maria Grazia. Guarda Maria Grazia, hai ragione. Ripeto, io per l'amor di Dio, un collega ha sempre delle notizie.
2: Sì, no, però questa
3: io Prosto Ciabattini non lo conosco.
2: Ma questa è una fonte sbagliata. Cioè, nel senso, seppure ho le mie notizie, allora c'è un accordo scritto. In principio erano 20 milioni. Ma se la Juventus riusciva a fare entro quest'anno 10 milioni, sono 10 milioni. Si sta cercando un accordo per scendere a 5. Non è mai stato 60 milioni. Ma questo è scritto, non è una cosa plausibile, non è una trattativa di mercato. Questo è un accordo scritto.
3: Poi dopo per carità, ripeto, se uno si espone così, però sapete, dire oggi la Juve non può far mercato perché... crea sempre l'effetto che in effetti poi ha creato. Gianluca dalla Dispoli, fra i tanti, tanto fammi salutare anche Bart da Alba, che dice anche lui al primo messaggio: da Zonno l'ho tolto dopo la penalizzazione plus Valence. Sky dopo la mancata qualificazione alla Champions, secondo me un bel segnale al sistema. Sì, hai ragione. Poi appunto metteteci, io non so quanti tifosi a Lazio, so quanti non si abboneranno. Non so quanti magari allo stadio si abboneranno invece alle televisioni, però non volete che almeno tutti quelli che frequentano la curva, perciò almeno 20.000, perché la curva a Lazio della Roma sono 20.000 persone, volete che almeno 20.000 abbonamenti in meno? Guardate che è un bel sistema, cioè è un bel problema per il sistema. Mentre Gianluca Rispoli torna sulla questione Malagò, beh, ragazzi, però allora è chiaro che Malagò è sempre stato tifoso della Roma, lo sappiamo.
2: Lo stadio con la sciarpa, ragazzi, si sa, non è una cosa
3: però
2: nascosta.
3: Poi insomma, secondo me non hanno bisogno di Malagò loro, perché già che sono la squadra di Stato insieme a quell'altri lo sappiamo. Quindi non lo so.
2: Vabbè, comunque ci sono delle regole che devono essere uguali per tutti. Allora io che cosa faccio? L'anno prossimo ho 100 milioni di plusvalenza da dover fare entro un mese. La prima cosa che faccio è che cambio il direttore sportivo. Oh, sono senza direttore sportivo, come avete fatto con la Roma, fate anche con me, voglio la proroga. Non funziona così, dai. Poi lanciamo un quesito, vogliamo chiedere Sorlot vi scalda o no, visto che il countdown credo sia cominciato. E poi tra poco magari ne parliamo.
3: Vi scalda? Cosa?
2: Vi scalda o no, Sorlot?
3: Ma cosa?
2: E smettila.
3: No, non lo so.
2: Torniamo tra poco. Vi scalda o no,
3: tra poco.
2: Ma ne stanno poco.
1: Due colori, due voci.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Per gli amici che sono scettici su Sorloth, andatevi a rivedere la partita Italia-Norvegia, se non sbaglio, a San Siro. Ho visto Sorloth giocare a fianco ad Haaland e a volte proprio da rifinitore puro. Ho visto fare delle cose che mi ha impressionato molto a Sorloth in quella partita. E faceva dei lanci millimetrici, non è solo stazza fisica, ma c'ha anche un buon piede, può giocare anche da seconda punta. Un abbraccio.
9: Ciao, sono Giovanni da Monza, ma non è questione di ottimismo, sinceramente, ma qual è la differenza tra Openda e Sorloth? Io non vedo differenza, questo è, prendiamoci Sorloth, va bene, dall'ottavo al sesto posto anche l'anno prossimo.
10: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, per quanto riguarda il discorso mercato, Vlahovic è andato via, vabbè, arrivederci, è stato bello, va bene così. Ne troveremo un altro, ma ci sono queste opzioni con questi scambi dei giocatori nostri, Cup Miners per Ndicama, magari, cioè il famoso Sorloth, che comunque se arriva è un centravanti che magari serve a Spalletti, io non è che mi aspetto chissà che, però comunque in base a quelli che ci abbiamo, come si dice, va bene tutto, brutta di così, ma è la realtà. Quando riguarda il portiere, qua arriva il punto, il famoso Thibaut Martinez hanno un prezzo giusto, cioè ragazzi andiamo a prendere uno che ha vinto il mondiale, è stato protagonista, cioè il discorso è sempre lo stesso, dobbiamo andare a acquistare anche gente che ha giocato nelle grandi squadre, che ha raggiunto trofei, che ha vinto trofei e sa come si vince, perché la nostra squadra nessuno sa come si vince.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Fai con calma, no, sta ascoltando un messaggio di mercato. Nel frattempo un abbraccio a Simone. Ciao Simone. Maurizio, buonasera. Cosa ha fatto Zegrova che non va bene? E non ha giocato mai. Ma non è che non ha giocato per scelta tecnica, amico mio. Ha giocato per tutta una serie di problemi. Quindi Zegrova a me personalmente non mi ha fatto niente. È un giocatore che mi piace anche. Ma Zegrova per me è uno che dovrebbe lasciare la Juve. Sorloth ha preso prima che inizi il mondiale, scrive Emiliano da Fiumicino. Poi, ma sarà un caso che quest'anno le partite di cartello non si potranno giocare né prima né dopo le varie coppe? Sarà perché la Juve non è in Champions? Gianni. Ma davvero, non l'avevo letta, davvero la fa l'intelligenza artificiale?
2: Sì. Ma dai, lo ha raccontato Calcio Finanza ieri. Lo farà l'intelligenza artificiale.
3: Ho sentito poi io. Mirko è straordinario, perché ogni volta che parla di Siervo lo ripubblica e io non ce l'ho fatta a leggere tutto, ma ha detto che il campione italiano è quello che spende di più in assoluto e che bisogna avere più fiducia, cioè io veramente, poi Mirko non ce la fa a leggerlo De Siervo, poi Mirko che è un grande lo mette sempre con quella faccia che non è che sembra proprio il massimo
2: dello sveglio, diciamo.
3: Dello sveglio. Vabbè,
2: allora, intanto ascoltavo e ringrazio Nico Schira per questo contatto. Non possiamo averlo in diretta perché è impegnato anche nelle sue dirette in questo momento, ma lo avremo la settimana prossima. Gli chiedevo appunto di Sorloth. Lui mi ha ribadito che la Juventus in questo momento immagina di dover sostituire due attaccanti, oltre all'uscito ormai Vlahovic, c'è la volontà di sostituire sia David che Openda. Quindi la Juventus ha sul tavolo una serie di nomi. Uno di questi è sicuramente Sorloth, sul quale si sta lavorando in maniera attiva. L'altro è Colomani, ce ne potrebbe essere magari anche un altro, ecco perché uscivano i nomi anche di Juan Jesus, eccetera. Per cui lui mi ha detto: siamo ormai al 5 di giugno, quindi aspettarsi fumate bianche all'improvviso è un po' complicato, ma la Juventus sa di doversi muovere per almeno due attaccanti, quindi Sorloth non escluderebbe Colomani, e sono due nomi caldi in casa Juventus su cui si sta lavorando in maniera molto forte.
3: Vuol dire che però uno tra Franca e Ciccio rimane poi alla fine.
2: In realtà, se ci fosse la possibilità di cedere anche uno dei due, probabilmente potrebbe poi subentrare qualcosa.
3: Io penso che Ciccio, cioè David, lo puoi anche vendere, perché magari questo
2: fa. Da pare che comunque qualche offerta ce l'abbia.
3: Sì, sì. Guarda, se riusciamo a sbolognarceli tutti e due in un colpo solo, cioè, dottor Comò lì faccia di me quello che vuole, insomma, se li manda via tutti e due. Ottimo Sorloth, segna con tutti e due i piedi e forte di testa. Ricordate quanti gol ha fatto Vlahovic di testa? Beh, qualcuno l'ha fatto. Tony da Roma, qualcuno l'ha fatto. Poi Giovanni da Modena. Ma uno scambio David Vicario, secondo voi, a Bocca?
2: Tra l'altro parliamo per Sorloth anche di un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni.
3: Bello, quindi... prende 4 e mezzo, mi pare. No?
2: Sì, però diciamo un accordo tra 3 e 4 si può tranquillamente trovare, quindi sei anche nel tuo ampiamente nel tuo range.
3: Ma appunto, Giovanni da Modena, sai, poi il mercato è strano, nel senso che se noi dovessimo andare a vedere, no, il rendimento di quest'anno, cioè David e Openda rimarrebbero al palo, perché chi se li va a prendere? Poi però vedi che quello lo vorrebbe, il Nottingham Forest che sta diventando veramente quelli, li prendo tutti io, magari, quindi è veramente particolare. E dico subito una cosa, non esprimendomi poi su quello che farà o meno Sorloth se viene alla Juve, visto quello che ho detto su Openda, però io, e questo lo metto proprio come post fissato, per me Openda l'anno prossimo può fare anche 43 gol, David ne può fare anche 75.
2: Ma certo,
3: non lo rimpiangerò mai. Così come se il novello sposo nonché futuro giocatore del mondiale Kuminets, detto ormai il bianco, cioè il bianco slavato, perché è sempre bianco slavato, viene alla Roma e fa 15 gol e 15 assist, io non lo rimpiangerò mai, perché sono giocatori che soffrono una determinata maglia, una determinata pressione. Quindi mentre Vlahovic il suo più meno, poi vorrei anche evitare di parlare, tanto Vlahovic non è più un giocatore della Juve, comunque lo ha fatto più meno, qui stiamo parlando di tre elementi che alla Juve hanno fatto ovo.
2: È così. E occhio invece, perché sapete bene che chi segue il calciomercato, che il Real Madrid sta...
3: Sì, ma chi sarà sto nome da 150 milioni? Olise. Ah, è venuto fuori Olise, poi? Sì. Ma hanno detto di no, ha detto non è Olise, Olise.
2: No, dovrebbe essere Olise. Questo chiaramente fa capire che Real Madrid si sta totalmente ristrutturando, esatto. E quindi lì, anche se Brahim Diaz vuole, esatto, giocarsi le sue carte, se poi fai queste spese Real Madrid ti chiama e ti dice amico mio, ti devi trovare una
3: ho
2: sistemazione.
3: Ho detto che Camavinga dovrebbe andare allo United, è quello.
2: È bello, United, 70 milioni solo di sponsor, eccetera, però diciamo occhio che lì si potrebbero aprire delle soluzioni in uscita. Secondo me la finestrella per un Brahim Diaz finale potrebbe essere sempre aperta. Lui non è che ha detto proprio no alla Juventus, ha detto io non voglio neanche ascoltare, perché voglio restare nel Real Madrid, mi trovo bene qui, non me ne voglio andare, ho le qualità, eccetera eccetera. Chiaro,
3: lui
2: che
3: fa
2: davanti
3: il mondiale, sì,
2: a investimenti, sì credo che fa. Ho fatto degli investimenti, cioè nel momento in cui il Real Madrid fa degli investimenti importanti e lui dovesse avere molto meno spazio rispetto a quello che ha avuto solitamente, che comunque non era un grandissimo spazio, ecco, no, che potrebbe prendere in considerazione anche dietro consiglio magari degli agenti di poter andare altrove. Poi ci saranno tante altre offerte, quindi vediamo.
3: Allora ci chiede un amico se Vicario riteniamo un profilo da Juve, perché no. Poi è vero, si sta un po' distogliendo l'attenzione dall'altra emergenza che è quella del portiere. Vincenzo, io anche lì credo che, a meno che tu ci metta una sedia o una cassapanca in porta, fai meglio. Tra l'altro ho visto gli highlights brutti, no? Quelli di, è un genio quello che li fa. In porta c'è una sedia.
2: Sì.
3: Con tutto bene, perché io ti giuro,
2: lo so che lo
3: io
2: rispetti,
3: ti giuro
2: eccetera, eccetera,
3: a Michele
2: però...
3: Di Gregorio voglio bene. Non lo posso dire la stessa cosa di Kuminets, ma Michele Di Gregorio sì, sarà questione di simpatia. Però io credo che dopo quello che abbiamo visto quest'anno, con Vicario tu faresti già un passo in avanti.
2: Ma leggero però, non perentorio come dovresti farlo. Io, sai, se arrivi a DB Martinez, tu ti metti in campo, cioè ti metti a porta quello che ti serve.
3: Parliamo
2: di uno che è sveglio, presente a se stesso, che non gli devi fare oh, no, è sveglio, è presente a se stesso, è aggressivo, è abile, è caratteriale, appunto. Quindi, e poi ti ripeto, cioè, se ci fosse la possibilità di fare una chiamata a Maignan e ai suoi agenti per capire se c'è la possibilità, però lì avendo rinnovato dovresti pagare un bel po', però magari approfitti del vuoto di potere in casa Milan per andare a strapparlo a poco, mettere qualcosa, non lo so. Sicuramente il problema portiere va risolto, così come quello dell'attaccante.
3: Ma l'attaccante, secondo me, abbiamo preso
2: una strada,
3: sì. Intanto ammetto, sono talmente poco interessato al mondiale, lo vedrò. E il Marocco c'è ai mondiali, aiutatemi ragazzi, penso di sì, anche perché ci sono a 48 quest'anno, quindi sono. Però noi abbiamo fatto l'amichevole con Lussemburgo e la vittoria era scritta nelle stelle, vero De Siervo? Perché me la prendo anche con te, anche se non c'entri in una federazione, ma tanto è sempre quella roba lì. La vittoria era scritta nelle stelle e più Esposito, ragazzi, è il nuovo Vieri, Però peccato, amici, peccato. La Gazzetta dello Sport, che quando ha dovuto tirare il rigore è finito. Lì l'avete scritto, che è il nuovo Vieri. Ma guarda un po',
2: Marocco nel girone del Brasile di Ancelotti, di Haiti e della Scozia.
3: C'è Haiti,
2: c'è
3: Haiti, Haiti
2: c'è.
3: Però Gravina ha detto che forse ve lo rimette prima. Io lo sai, veramente penso, mi hanno portato a detestare tutto quello che c'ha il simbolo della Federazione Italiana Gioco Calcio o della Lega Calcio. Cioè, ma è normale? È normale? Perché federazione ci può andare a chi gli pare. Per me c'è sempre Gravina. Dall'altra parte c'è Simonelli e De Siervo.
2: Lo so, ragazzi. Ma è
3: colpa mia.
2: Questa è.
3: Vai, Rossi, ti prego. Ti farò per il Marocco. No, io tifo per... Ma vai, te dico dopo.
12: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Alberto da Brescia.
3: Ciao,
12: in missione super segreta con mia moglie a Fatima, perché così almeno accendiamo qualche 10 candele anche per la nostra Juve.
2: Beh, 10, almeno 10.
12: Sempre.
3: Ti mando un abbraccio e spero che, insomma, che il viaggio a Fatima sia un viaggio... Se vai realmente a Fatima, insomma... Credo che siano esperienze molto toccanti, quelle, Vincenzo.
2: Però se vogliamo parlare della cosa che vuoi far togliere dalla regia, oppure...
3: No, l'ho già tolta.
2: Ma perché ti sei preso questa insidia? Ma che te ne frega? Voi avete mai un oggetto a casa che vi guarda?
3: Appunto, siccome adesso la mattina c'è Giorgino...
2: No, guarda, questa è una cosa da studiare, parlare con la psicologa, cioè questa è una cosa da studiare.
3: Ma no, ma mi metteva in...
2: E perché?
3: Perché in c'hai un personaggio che ti guarda così di
2: matrice
3: fronte,
2: religiosa, no? Ricordiamolo.
3: Sì, non cattolica.
2: Non cattolica.
3: Perché Giorgino...
2: No, è semplicemente un suo portafortuna.
3: Sì, Antonio, te lo faccio un grandissimo... Te lo faccio un grandissimo in bocca al lupo alla tua paper di Juve Caserta. Tra l'altro, devi sapere che, probabilmente lo sai, il direttore sportivo Gianluca Mannucchi è un mio caro amico, grandissimo tifoso della Libertas, che è il direttore sportivo, e te lo faccio perché non me ne vogliano i tifosi juventini di Vigevano, ma noi libertassini con i tifosi di Vigevano, insomma, non è che andiamo proprio tanto d'accordo. Quindi, in bocca al lupo a tutti, ma se... gli amici della Juve Caserta, peraltro Juve Caserta, vengono in Serie A2, io sono molto contento, anche perché avrei tre trasferte vicine. Una, e anche qua non me ne vogliono gli amici di Montecatini, ma se sale sulla Virtus Roma c'è una trasferta che per me è una partita di casa. Caserta ci verrei volentieri, quindi un grandissimo in bocca al lupo. Smetti di guardare sti video, però.
2: Ma sto guardando le notizie. Se, guarda, prego. Come si inventa le cose, perché non sa che.
3: Ma mi compaiono sempre le cose strane. Vai.
13: Ciao ragazzi, Gianluca dall'Aquila. Quando ascolto voi è sempre un'emozione.
3: Oh no, Gianluca.
13: Cartolandia, grazie. Cartolandia, il buon Chivo non si smentisce mai.
3: Mamma.
13: Comunque,
3: mia.
13: Ragazzi, io volevo fare una piccola riflessione riguardo ai fratelli bianconeri che ogni 3x2 si lamentano. Io, cioè, se voi vorreste dei giocatori alla Kane del Bayern, alla Vitigna del Paris Saint-Germain, compratevi la PlayStation. e fatevi il mercato con la squadra della Juve. La Juventus vera è un'altra cosa, non siamo in Champions, a livello di potenza non possiamo competere assolutamente con squadre della portata appunto di Real, Paris Saint Germain, Manchester City e compagnia bella. E quindi in ogni caso, a maggior ragione non essendoci qualificati per l'Europa che conta, dovrà fare la società delle scelte utili al direttevole, ovvero giocatori alla Sorloth messi in un contesto, in che un funziona, modo, in certo. Un gioco alla Spalletti, certo, secondo me è perfetto, non è l'attaccante dei miei sogni,
2: ma ovviamente no.
13: Messaggio... ma rispetto a Franco, Ciccio e il Dusanone traditore, è perfetto, punto. Guarda, e basta.
3: Anche qua c'è tanta verità, sì. Ma io devo dire che trovo una grandissima maturità, cioè al di là poi di chi gli piace più di me, però trovo una grandissima maturità. E mi viene da dire, Vincenzo, che ripeto, sempre al netto, ma il contestatore ci sta e va bene. Vabbè, però certo. Anche una consapevolezza. Non siamo più quelli che andavano con la valigetta a prendere Higuain o a prendere Pjanic o a prendere. Cioè, ragazzi, c'è un periodo che la Juve Benatia faceva la riserva. E comunque l'avevi pagato, mi pare, anche lì sui 25-30 milioni. Benatia faceva la riserva. Non siamo più quella roba lì, no. Purtroppo non siamo,
2: no,
3: più,
2: no.
3: Angelo aggiunge: hai detto bene, ci hanno portato a detestare tutto ciò che riguarda la federazione e ci aggiungo anche i politici faziosi. Guarda Angelo, a me dispiace dire queste cose perché almeno sotto il nostro tricolore ci dovremmo ritrovare tutti uniti, no? Però io sono il primo che in questo caso, anzi nemmeno predica bene perché non lo predico. Ma non ce la faccio, è più forte di me, anzi non dico che, anzi lo dico, cioè il fatto che sono andati a mondiale, a me quella sera, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno,
14: ti ha fatto godere,
3: sì, io vedo quella faccia di Gravina lì che poi ha cominciato a andare fuori di testa, no, gli sport dilettantistici, cioè per me è stata una rivincita, Vincenzo,
2: ma
3: mi dispiace dirlo,
2: sai che c'è la cosa che fa rabbia è questa. Per noi è stata...
3: No, aspetta. No, hai ragione, l'amico di Vigevano, hai ragione. Che ora si è messa... Hai ragione, io l'ho detto. Escludo i tifosi della Juve, lo dico all'amico Giuseppe, perdonami. Diciamo che non siamo proprio amicissimi, ma ti voglio bene, Giuseppe, perché siamo fratelli bianconeri. Vai, scusa.
2: No.
3: Ti voglio bene, Giuseppe.
2: No, dicevo, noi siamo stati contenti. Nostro malgrado, perché noi avremmo voluto vedere la tifare la nazionale, ma questa struttura e questa politica ci hanno allontanato dal piacere per la nazionale. Ed è andata a quel servizio anche a tanti tifosi che la nazionale avrebbero voluto vedere. Tanti tifosi, come quello che ci ha scritto prima, dicono perché la federazione ci ha allontanato. Benissimo. Quindi noi siamo contenti, ma loro se la cantano e se la suonano come se non fosse un fallimento.
3: Lo so,
2: paradossalmente. Però, quindi paradossalmente è un fallimento più per noi che per loro, quando in realtà lo è più per loro doppia volta,
3: è vero,
2: per noi un rimpianto.
3: Hai ragione, io forse poi non abbiamo mai parlato nel dettaglio e ora questa cosa, giusto per divagare un attimo, io però quella sera

0: Gattuso?
1: No, onestamente non ci sono andati di mezzo, più Gattuso che Buffon, però
0: io sinceramente lì ho visto ripassare il 2022 e lasciò perdere il 2006, ma il 2022, e ho rivisto Gravina, ho rivisto Chinè, ho rivisto Gravina che diceva la giustizia, ma l'importante è che sia veloce, se poi sbagliano, ho rivisto Chinè che diceva ma la Juve deve arrivare dopo la Roma, ho rivisto tutto e io godevo, mi dispiace con tutto il cuore di questa roba qua, però quella faccia lì distrutta di Gravina per me era la riscossa del 2022, perché nel 2022, 2006, lui l'ha vissuto nella sua maniera, non ci conoscevamo ancora e siamo stati fratelli feriti a distanza. Nel 2022 eravamo fratelli e sorelle ferite e quella ferita ce la siamo portati insieme tutti noi, con la vostra disperazione e la nostra. E aveva un volto, Gabriele Gravina, il dottor Chinè. Benissimo, quella sera per me è stata una di quelle rivincite che quando lo vede, poi quando ha cominciato ad andare in confusione, che diceva delle cose, che farfugliava delle cose, io ci ho avuto piacere. Scusate
1: sì.
0: La divagazione, ma...
1: No, sì, però poi dopo resta il fatto che alla fine lui non voleva nemmeno rassegnare dimissioni.
0: No,
1: in quel
0: poi
1: momento
0: va a dire dovevo andarmene prima.
1: Doveva andarmene prima, però cioè, troviamo una ragione in tutto questo. Invece no, è sempre stata una battaglia. Per salvare ognuno se stesso.
0: Certo, però il volto di Gravina di quella sera per me è la più grande soddisfazione dopo quello che lui ha combinato nel 2022, dopo quello che ci ha combinato nel 2022. Vincenzo, guarda che il 2006 è stata una ferita pazzesca, ma il 2022 ce la siamo viste passare qui sotto con delle dichiarazioni che erano allucinanti, cioè noi ci siamo sentiti dire non importa che la giustizia sia giusta, l'importante è che sia rapida. E dai su, e io devo avere pietà per questa gente qua? No, non c'ho pietà sportivamente parlando, ci mancherebbe altro. Assolutamente.
1: Tanto devo dire che è veramente toccante la lettera della moglie di Manninger.
0: Sì, per il suo compleanno,
1: perché colpevolmente non avevo letto il contenuto, l'ho letto poi prima. Veramente ricordiamolo sempre con grandissimo affetto, perché se n'è andata una persona straordinaria. Questo giusto per divagare, diciamo.
0: Prego, Rossi.
2: Pronto, ciao, sono Nicola da Rovigo, finalmente vi posso seguire
0: ciao.
2: Anche oggi.
0: Grazie.
2: Sempre complimenti per la trasmissione. A me Soloto mi piace molto, ecco. Ha fatto 35 partite, 13 gol, una buona media. Poi alto 1,95, quindi a me mi sembra un attaccante forte. Soloto, Colimani e magari Icardi come terzo attaccante, tanta roba,
0: quindi, lì
2: bene così. Speriamo che vadano in porto questi tre attaccanti.
1: Speriamo.
2: Un saluto.
0: Ciao.
2: Siete bravissimi, sempre forza.
0: Grazie di cuore, amico mio.
1: Grazie.
0: Guarda che bel ricordo che ha condiviso Nino, che è di San Benedetto del Tronto. Ciao Scarponi. Si può dire, no? Scarponi da quelle parti. Ora. Ciao Scarponi.
1: Ovunque sia in questo.
0: Che però è in Pennsylvania. Ovunque sia, insomma.
1: No, ovunque sia.
0: È in Pennsylvania. Dice: guardate che bel ricordo. Ci manda la medaglietta del mondiale del 78. Io. Nel 78 avevo. Quanti anni avevo? Se sono del 71,
1: ce
0: ne avevo 7.
1: Ce l'ho anch'io.
0: C'avevo 7 anni. E me lo ricordo. Sai perché me lo ricordo? Perché c'era la maglia dell'Argentina, che era iconica in quel periodo, la maglia dell'Argentina, bellissima. E me lo ricordo proprio per quello. E tra l'altro me lo ricordo anche per le figurine Panini, perché c'era l'album dei calciatori normali e poi c'era l'album del mondiale. E quindi me lo ricordo molto bene. Sembra, vabbè, è passato una vita fa. Però io credo che l'ultimo mondiale che abbiamo vissuto, probabilmente, Vincenzo, da tifosi dell'Italia, è stato quello del 2000, c'è stato un mondiale del 2002, sì, 2002.
1: Sì, 2002, sì. Prima
0: della vita. E lì è quello di, se non vado errato, di Byron Moreno, no?
1: Byron Moreno
0: è
1: di
0: quello, è in Corea.
1: Era in Corea.
0: È quello, sì, del 2002, sì, mi pare. Ma guarda, comunque è l'ultimo che abbiamo vissuto, credo, tutti uniti per una maglia, perché poi dopo il mondiale del 2006, sinceramente, non è che l'abbiamo.
1: Sì, io... sì, Corea.
0: Corea no. Appunto, è quello lì. Io il 2006 non l'ho proprio festeggiato. Poi dopo, anche volendo, c'è stato poco da festeggiare, perché il

0: 2010, vero che ritornò Marcello Lippi, però comunque 2006 era fresco fresco, eh?
1: Allora la ferita era ancora, cioè lui è sanguina ancora oggi, quindi immaginati 4 anni dopo come sanguinava quella.
0: 2014, quella, per l'amor di Dio, l'anno di Prandelli, dove però ci fu un grandissimo atto di coraggio da Prandelli e Abete,
1: esatto,
0: che si dimisero subito. Ti ricordi poi la lite anche con Balotelli, Buffon?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: E poi da lì ci siamo più andati.
1: No, questo ti fa capire come piano piano si è disgregato tutto. Non abbiamo più coltivato campioni, non li abbiamo più fatti emergere, il collasso del sistema su se stesso, le poltrone salde, l'ultimo atto di coraggio appunto del 2014, poi più nulla. Poi si è andata avanti per inerzia. Abbiamo vinto sì un europeo,
0: sì,
1: ma in un modo abbastanza particolare. Dobbiamo ringraziare anche
0: Gianluca
1: l'empatia
0: Vialli,
1: che trasmise
0: Gianluca
1: Vialli, quello è tutto suo. E che ti fa capire anche come è importante lasciare qualcosa di umano nel gruppo.
0: Già.
1: Lui raccontò nei suoi ultimi giorni di vita quali erano le cose più importanti e perché cosa ecco che scendevano in campo con qualcosa in più tutti quanti. Era tra l'altro l'ultima sì, volta che abbiamo visto Chiesa, il vero Chiesa.
0: Chi?
1: Chiesa.
0: Il perché vero gioca ancora a calcio?
1: Non ci gioca più, però dico, abbiamo visto l'ultimo vero Chiesa.
0: Chiesa.
1: Poi da lì si uscì al mondiale per la questione della Macedonia del Nord. Perché Mancini voleva dare cioè voleva rispettare, hanno vinto l'europeo, quindi restano, meritano.
0: Esatto.
1: Questo ti fa capire che non c'è una, non è questione di meritocrazia, è questione di ricostruirsi, e non l'è mai stato fatto.
0: Andiamo in pausa, dai, vai, dopo queste divagazioni. A tra poco.
1: Vai, vai.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora ci siamo, sta nascendo intanto il campionato di Serie A.
0: Guarda,
1: sta nascendo il campionato di Serie A.
0: Stavo leggendo un messaggio amico Michele da Gorizia, no? Che anche lungo, interessantissimo. Lui dice: cerco in qualche modo di riassumere, cercate un modo per compattare la tifoseria. Quello che sento e quello che leggo in giro fa rabbrividire. Abbiamo un'incredibile quantità di tifosi che danno addosso alla società, ai giocatori, agli allenatori, dimenticandosi la vera genesi di questa catastrofe. Mi riferisco a Calciopoli, a questione plusvalenze. Allora, tanto è molto bello il messaggio che ci mandi. Non è soltanto, allora, la genesi è chiaramente di quest'ultimo periodo, il 2022, lo dicevamo prima, mettiamoci poi gli errori fatti. Guarda, Michele, compattare una tifoseria come quella della Juventus è oggettivamente difficile, ma a me piace anche che ci sia la visione diversa, perché dalle visioni diverse secondo me ci guadagniamo tutti, come dico qua. No, il dibattito è bello perché magari noi vi trasmettiamo qualcosa, ma voi trasmettete tanto a noi. A me quello che non piace, e lo dirò sempre, sono i famosi, e faccio un salto indietro ma per riproiettarmi anche sul presente, il famoso spero che la Juve non vinca la Coppa Italia, ti ricordi a proposito di Allegri, perché se no la vince Allegri, oppure i famosi spero che la Juve perda così Spalletti se ne va, oppure un messaggio che leggevo l'altro giorno, non dico neppure di chi, dice ma io spero che Spalletti vada a fondo perché anche se la Juve perde qualcosa, però almeno ci liberiamo di Spalletti. Questa è la follia, questa è la follia. E purtroppo in un 2% di tifoseria esiste, ma sono secondo me i danni collaterali fisiologici. Il resto, Claudio, spero che sia una tifoseria con opinioni diverse, ci mancherebbe altro, anche su Spalletti, su Conte, ma a volte tutta il bene della Juventus. E questo credo, Vincenzo, che ci si possa arrivare piano
1: sì,
0: piano.
1: Sì, sì, chiaramente anche complice magari un mercato fatto in un certo modo, una costruzione più decisa e fatta meglio da parte della società. No, ti voglio far sorridere perché è cominciato il sorteggio.
0: Chi c'è?
1: Aspetta, comincia con le note di Nessun Dorma. Ok?
0: Vedi che non li sopportiamo più.
1: Cioè, fermo. Prende la parola presidente della Serie A, Ezio Simonelli.
0: Per l'amor di Dio.
1: Due punti virgoletti, ricorda Nessun Dorma di prima.
0: Sì.
1: Il nostro campionato è avvincente. I numeri lo hanno dimostrato. Mm. Hai letto anche, tra l'altro, gli ascolti dell'ultimo.
0: Sì, sì.
1: Gli stadi erano sempre pieni.
0: Perché la gente ma voi ci prendete per il culo? Ma scusami, cioè, no, ma poi lo dico.
1: Torino e Lazio sono stati vuoti tutto l'anno.
0: Sempre pieni.
1: Simonelli.
0: E ora ci veriai con la Lazio vuoti.
1: Fermo, fermo. C'è stato un nuovo record di capienza negli stadi, sempre che Torino e Lazio erano vuoti. Vuoti proprio. Vogliamo dare il calendario il prima possibile, magari bene, perché siamo dalla parte dei tifosi.
0: Avete dato il calendario della penultima giornata il
1: ragazzi,
0: giovedì, ma un minimo di
1: ragazzi,
0: decenza ce l'avete o no?
1: Io no, io veramente
0: ci pigliamo per il culo,
1: e torno su Nessun Dorma
0: e basta, dai.
1: Questi pensano che dormiamo. Questi pensano che dormiamo. Io ragazzi veramente sono allibito.
0: No,
1: va bene così. Va bene così. Che ti
0: ma
1: devo
0: perché
1: dire? Bene così.
0: Allora, è normale che se tu presenti il tuo prodotto un po' è lì che siamo scarsi, no? Questo io lo capisco.
1: Ma, no, no.
0: Ma nemmeno prenderci in giro.
1: Nemmeno
0: ma questo,
1: dire che siamo gli stati.
0: Ma secondo te,
1: che
0: quando parla di Siervo, è la sua
1: ma c'è, siamo sempre là, ragazzi. Allora, proprio mi sembra quando io, per esempio, che vai a giocare con i bambini, cioè, parli con chi dice, vabbè, tanto capisce. Io capisco quello che dici tu. Certamente non vai là a dire abbiamo toccato il fondo, adesso ci rialzeremo. No, però dire il tanto bistrattato, magari dalla stampa, da una parte del tifo, campionato italiano si accinge a ripartire. Siamo sicuri che sarà ancora una volta un
0: però,
1: campionato che vi farà battere il cuore. Scrivi la diversa, dilla diversa, ma non ci pigliare in giro. Dai.
0: Vai, Rossi, guarda.
1: Ora parte il recap dei paletti del calendario.
0: Sì.
1: Tra i cardini, il calendario asimmetrico, tener conto del derby, grazie, perché l'anno scorso è l'ultima giornata, delle squadre che giocheranno in Europa League, o dell'alternanza degli scontri casa trasferta, squadre che giocano nella stessa città, e poi eccetera eccetera, ci aggiungo, virgola, internazionali di tennis.
0: Simonelli, te lo dico proprio alla livornese, ma siccome sei Vello, no quello, Vello con la V, che pensa ai tifosi, ti ricordo che la penultima giornata di campionato l'avete decisa al giovedì. Al giovedì. E voi se ve le pensate ai tifosi. Ma dai, minimo di decenza. Minimo, prego.
3: Ciao ragazzi, guardando al futuro,
0: ciao,
3: se
0: Andrea
3: fosse Sorloth. Secondo me Sorlot è abbastanza forte di testa, ma tecnicamente mi sembra un giocatore poco più che normale. Forse un po' più bravo di Vlahovic tecnicamente, ma non più di tanto. E per il gioco di Allegri, di Spalletti mi sembra che non vada bene. Non so cosa ne pensate voi, nel senso, secondo me giocando con una punta serve una punta forte tecnicamente.
0: Ma
3: Sorlot
0: io
3: ha fatto molto bene con Simeone perché è forte di testa e Simeone gioca dalle fasce. E noi non crossiamo dalle fasce perché non è il nostro gioco. E poi con Sensau e Ildiz, soprattutto con Sensau, quando crossa nel secondo anello. E quindi non lo so. Secondo voi cosa ne pensate?
0: Andrea, che vedi, queste sono le riflessioni secondo me interessanti.
1: No, secondo
0: perché
1: me
0: perché vanno sulla tecnica di un giocatore,
1: sì,
0: che è una richiesta anche di Spalletti. Cioè Spalletti,
1: sì,
0: sa che ci può lavorare. Poi sui cross sì, bisogna decisamente migliorare. Se dovesse giocare con un 4-3-3 o 4-3-1, mi auguro che arrivino un po' di palloni interessanti.
1: Mi sento di dire che però Sorloth per esempio è un giocatore avallato da Spalletti,
0: è quello,
1: e che Colomani è un giocatore avallato da Spalletti. Quindi arrivassero entrambi si comincerebbe a configurare, Ale, quella cosa che noi dicemmo e che ci augurammo, no? Cioè che magari anche se non si sopportano tanto, anche se non c'è un bel rapporto tra i due, ci possa essere comunque quella, come ti posso dire, quella accontentarsi e dare all'allenatore quello che lui chiede, perché in quel caso l'allenatore poi potrebbe dire ok, ho quello che mi serve, la società mi ha rispettato le mie richieste, perché comunque ribadiamo, almeno questi due giocatori sono due giocatori sulla lista di Spalletti.
0: Ma l'hanno fatta la prima giornata?
1: Non è.
0: E la posso fare io con l'intelligenza artificiale?
1: Vai.
0: Faccio io?
1: Ma ci devi mettere, no smetti, ci devi mettere tutti i paletti dentro.
0: Ah, beh, allora, se ore. Ce l'ha messo Simonelli e De Siervo, sì. No, butti, ce l'ha messi Butti, c'è sempre Butti, no?
1: Eh beh, penso di sì.
0: Ah, ce l'ha messo lui.
1: Non credo abbia pagato per quello che è successo.
0: Siamo in una botte.
1: Sai, in Italia non funziona così.
0: Siamo in una botte di ferro, per l'amor di Dio. Siamo sicuri che i derby all'ultima giornata non si possano più fare.
1: Adesso
0: vai, Rossi.
4: Ciao ragazzi, sono Giampaolo di Milano.
0: Ciao caro.
4: Io vi ascolto sempre, nonostante questa gente che ci ha detto, cioè questa gente, il signore che comanda, il cugino, sì, mi ha dato completamente la passione per questa squadra che seguo da quando ero ragazzino.
0: Aspetta, prima giornata,
1: Frosinone Juventus.
0: Matteo, te l'avevo detto!
1: Frosinone,
0: te l'avevo
1: Juventus.
0: Detto! Andiamo a Frosinone la prima
1: Inter
0: giornata.
1: Monza, da quello. Inter Monza, Roma Fiorentina, Torino Milan.
0: Te l'avevo detto, Matteo!
1: Bologna Lazio, Atalanta Sassuolo.
0: Frosinone Juventus.
1: Frosinone Juventus alla prima, quindi c'è la nascita della prima giornata di campionato. Quindi a Frosinone.
0: Tre punti! Dipendeva che
1: tre punti.
0: Cioè, quindi debutto io, perché per me ci andrò io.
1: Probabilmente ci vai tu, e quindi a quel punto debutta un colpo d'acqua, che però che data è? Controlla, perché se non ci sto io
0: guardando,
1: perché adesso ricontrolliamo. 26 agosto.
0: No,
1: 26 agosto, prima giornata 26 agosto.
0: No,
1: oh, 26 agosto,
0: no, hanno sbagliato, è 22-23 la prima giornata, hanno sbagliato. La prima giornata è il 22-23 agosto.
1: Tu sei sicuro di questa cosa qua?
0: Il campionato vabbè, comincia 22. È sbagliata la data grafica.
1: Che non
0: il campionato inizia nel weekend tra il 22 e il 23 agosto.
1: Okay.
0: Quindi hanno sbagliato.
1: Frosinone Juventus alla prima. Intanto abbiamo la prima giornata. Vai, facciamo sentire gli audio. Perdonateci se vi interromperemo,
0: per ragioni di diretta.
1: Vediamo un po'.
0: Frosinone. Beh, dai, vai.
1: La prima,
0: tanto è sempre fuori.
1: Sì. Poi non ho
4: ciao
1: visto.
4: Ragazzi, sono Giampaolo di Milano.
0: Sì.
1: Genoa Napoli.
4: Nonostante questa gente che ci ha detto, cioè questa gente, il signore che comanda, il cugino, mi ha dato completamente la passione per questa squadra che seguo da quando ero ragazzino. Ad Atene, ero in curva Z all'Aiser, l'ultima parte in cui ho visto seguito la Juve è stata la finale di Roma di Coppa Italia, e lì secondo me, come dico sempre, è finita la Juventus. E se non si capisce questa cosa qui, è inutile che stiamo qui a pensare ai giocatori, a Sorlot, a Holland, ma non è quello. La Juventus è finita, ragazzi, ma perché non ce ne facciamo una ragione?
0: No, ragazzi, Juventus è finita,
1: allora
0: no,
1: chiudiamo e no, ci andiamo a
0: no,
1: casa.
0: No, guarda, rimando al mittente.
1: Sicuramente
0: tutto il
1: deve ritornare la vera Juventus,
0: finita,
1: ma
0: no,
1: non muore.
0: Ragazzi,
1: ma allora che cosa ne è della Juventus che non muore mai?
0: Ragazzi, Juventus è morta. No, questo è un messaggio che proprio non accetto. Rispetto la tua idea, però insomma no, mai nella vita una cosa del genere.
1: No,
0: Matteo dice Turco, se porto le amiche per tutti, Matteo, mi trova un biglietto anche per me. Questo Turco ci prova a lavorare,
1: potrebbe.
0: Le amiche per tutti, ma di che nazionalità ce le porti?
1: È sempre quel lato là,
0: sempre quella roba lì. Vai, Turco è una cosa pazzesca.
5: Ciao ragazzi, Fausto da Torino, sempre complimenti. Ma poi sulla questione del mercato, ragazzi, quelli che si lamentano dei nomi che vengono fatti, ma guardate che non è che i giocatori possiamo andarli a prendere da Real Madrid, da Barcellona, dal City, perché quelli non ce li danno i giocatori, non li vendono, i giocatori forti se li tengono come facevamo noi una volta. Quindi bisogna saper comprare bene, guardare bene e smetterla di in parte anche massacrare tutti quelli che arrivano, perché noi negli ultimi 10 anni, 15, quando vincevamo sempre, li abbiamo massacrati tutti, abbiamo fischiato va bene De Sciglio, Sturaro, ma poi abbiamo fischiato Rabiot, abbiamo fischiato Bernardeschi che non ci andava più bene, abbiamo fischiato della gente che poi abbiamo rimpianto. Quindi alla fine, guarda, anche David è un giocatore che probabilmente l'ambiente di questi anni alla Juve è un ambiente tossico e impoverisce tutti.
6: Però
5: di noi può mettere dei nomi di qualcuno su cui avrebbe scommesso che da noi non ha funzionato. Quindi direi anche noi tifosi cominciare a fare un po'.
6: Questo
5: più
6: è vero.
5: Tifo
6: e guarda, questo è un messaggio che accolgo volentieri dopo quello di prima, così come quello di Orlando da Cosenza, che dice: ciao Le Vincenzo, dopo la partita con Verona e Fiorentino mi ero ripromesso che non avrei più visto una partita della Juve, perché per me quella di oggi è nella Juve. Ma ora che stanno per uscire i calendari ho un richiamo nell'animo, come quando una persona prima di diventare suoro o prete decide di dedicare la sua vita al Signore. Io mi sento dedicare la mia passione e il mio cuore per la Juve, non ci posso fare niente. Orlando da Cosenza. Guarda, è qualcosa di meraviglioso.
1: No, seconda giornata Juventus-Parma, mentre giusto per dare le altre sarà Lazio Genoa, Cagliari Inter, terza giornata Juventus Milan, quindi la prima
6: e
1: il primo
6: impegno.
1: E sai
6: perché te l'hanno messa lì?
1: Che comincia la Champions
6: League. Comincia l'Europa League.
1: Juventus Milan e Inter Napoli però in quel turno di campionato.
6: Quindi potrebbe essere
1: Roma Atalanta Udinese Lazio 6 settembre, intanto parliamo
6: perché
1: del 6 settembre.
6: Potrebbe essere che la giocano o di domenica o di lunedì, perché inizia l'Europa League.
1: Quindi seconda e terza giornata, abbiamo detto, si parte a Frosinone col Frosinone. Frosinone-Juventus nella seconda giornata, ricordami un attimo perché me l'ero perso, la Juventus che gioca la seconda
6: giornata Parma in casa,
1: Juventus-Parma e Juventus-Milan, quindi due di fila in casa dalla seconda alla
6: terza
1: giornata.
6: Juventus-Parma e Juventus-Milan,
1: già. Quindi questo è per adesso, diciamo. Milan che dovrà carburare naturalmente, visto che cambia tutto, cambia l'allenatore, cambia la dirigenza, si ricostruirà, magari incontrarlo all'inizio noi con un progetto già definito con Spalletti, il Milan invece che si deve definire, Milan che poi diciamo affronterà il Torino nella prima giornata in casa e il Venezia nella seconda, un Venezia che però occhio alla proprietà che ha deciso di investire tanto, e poi ci si incontra nella terza giornata, quindi questo è l'inizio per ora della Juve.
6: Comunque secondo me stanno continuando a sbagliare
1: le date?
6: Sì, perché la Serie A comincia il 23 agosto, quindi 23 la seconda giornata 24, 5, 6, 7, 29. No, invece allora hanno sbagliato la prima, vanno bene le altre, perché la terza sarà il 6. La prima giornata è il weekend 22-23 agosto. Quindi, ecco, l'unica cosa che secondo me a Frosinone, anche se giocherai alle 20:30, 20:45 il 23 agosto.
1: Mamma mia.
6: Soprattutto credo l'umidità, insomma, di quelle serate lì. Però infatti vedi, hanno corretto. No, continuano
1: a
6: sbagliare.
1: È la seconda giornata.
6: La seconda 30. Non è il 30, ma la seconda è il 20. Sì, la seconda è il 30.
1: Quindi ti trovi che la prima è il 30.
6: No, la prima è il 23 agosto. Prima giornata di campionato, weekend 22-23 agosto. Quindi non si può giocare il 26, tra l'altro è mercoledì. Quindi la prima giornata di campionato è il 23 agosto. Hanno sbagliato
1: la grafica.
6: La grafica della giornata. Prego.
1: Una cosa.
7: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Luca da Roma.
1: Ciao Luca.
7: A me Sorlotto non fa impazzire, però il parere mio conta poco, alla fine deve piacere più a Spalletti, penso. Un giocatore di 32 anni a 30 milioni, che ha giocato quasi sempre in panchina nell'Atletico, capito che c'ha un altro livello di giocatore d'Atletico, però non mi fa proprio impazzire. Poi a 32 anni, come ripeto, investirei più su un giocatore giovane in attacco. In Argentina ce ne stanno tanti, mo non voglio fare tutti i nomi, ma anche lo stesso Matteo si è rivelato molto importante, non so quanto chieda la squadra inglese.
6: Non lo so.
7: Comunque sì, fare uno scambio sicuramente alla pari con Azic e Pellegrino, perché hanno richiesto un anno di fila che chiedono Azic, e lo darei veramente in cambio di Pellegrino. Poi Spalletti deve decidere però sinceramente a mio parere a me non fa impazzire. Lo vedo come un Dobic venuto a Roma, capocannoniere spagnolo, e ha fatto ridere qua. Lo però... stesso attaccante del Milan, il tedesco, non ricordo
0: no,
7: il nome.
0: No,
1: rispetto a Fulcro che parliamo
0: Dobic,
1: di qualcosa diverso.
0: Capisco l'amico che fa l'esempio.
1: Quarta giornata. Tanto ti dico Sassuolo-Juventus, quindi si va al Mapei Stadium il 13 settembre.
0: Proprio impossibile.
1: No, 13 settembre si va al Mapei Stadium. Per adesso inizio di calendario... L'unica difficile tecnicamente col Milan, ma in casa.
0: No, dicevo, Dobic però era reduce da una sola stagione nel Girona, se non vado errato. Il resto era poca roba. Sorloth comunque è andato sempre in crescendo. Poi, ragazzi, che non sia Haaland, questo è poco ma sicuro. Intanto Fabrizio mi dice: oh, a Frosinone col bel calduccio, così non avrai il mal di schiena. Fabrizio, questo è vero. Però ti ricordo che l'anno scorso, proprio in quel periodo, mi venne un bellissimo virus intestinale. Quindi
1: che
0: non
1: tutto
0: vorrei...
1: sommato.
0: Beh, insomma,
1: ti potrebbe anche.
0: Speriamo di no. Vabbè, ma tanto se c'è Matteo, se c'è il virus intestinale, mi metterà una suppostina che ti devo dire per farmela passare. Quindi, ricapitolando, abbiamo detto Juventus, Frosinone, Juventus la prima,
1: Juventus
0: Parma la seconda.
1: Che era anche l'anno scorso, se non sbaglio.
0: Juventus, no, la crano era Juventus Parma la prima che segnò
1: David.
0: La terza Juventus Milan, la quarta invece Sassuolo Juventus. Non è
1: no,
0: un calendario
1: adesso non malissimo. Onestamente, attenzione, nasce la quinta Juventus Atalanta in casa con l'Atalanta.
0: Juventus Atalanta in casa con l'Atalanta. Però già Milan Atalanta ce l'ha in casa.
1: Sesta giornata Cagliari Juventus, si va a Cagliari. Stanno per arrivare tutte in fila adesso.
0: Sì, perché poi qui c'è la sosta.
1: Esatto.
0: E la sosta, vi ricordo che è di
1: la
0: due
1: settima
0: settimane.
1: Giornata Juventus-Lazio. Ale, tutto sommato,
0: no,
1: se uno fa un cammino
0: è
1: regolare...
0: È un buon calendario, Vincenzo.
1: Se uno fa un buon cammino... È chiaro che l'asimmetrico significa che il giorno di ritorno... Poi abbiamo Lecce-Juventus, l'ottava.
0: Cioè...
1: Napoli-Roma, cioè Inter-Fiorentina, quindi insomma... Devo dire che non è male, non è male, non è
0: devo
1: male.
0: Devo dire
1: onestamente
0: che...
1: non è male.
0: In questo
1: cioè
0: momento
1: è apparecchiato per se fai un'ottima preparazione, parti col piede giusto, non avendo la pesantezza della Champions League, che comunque l'Europa League ti assorbe meno energie, come dici tu, faccio ruotare più giocatori, se ho la squadra pronta, fatta dopo una preparazione fatta tutta l'estate con Spalletti, secondo me tu puoi fare.
0: Beh,
1: non ti dico filotto, ma quasi,
0: ti dico Vincenzo,
1: ma quasi,
0: insomma,
1: ma quasi.
0: Perché voglio mettere il Milan in casa, ok.
1: Poi il fatto che sia asimmetrico è chiaro che nel girone di ritorno ne
0: sì,
1: avremo
0: diverse. Sì, ma intanto fammi partire.
1: Però esatto, cioè è importante cominciare a fare punti all'inizio e incanalarti in una strada. E la Juventus
0: noi l'altro
1: ha
0: anno alla terza battemmo l'Inter, ti ricordi?
1: Sì, 4-3, poi da lì come al solito, ma anche due anni fa con Thiago Motta cominciamo con tre vittorie e poi cominciarono la serie di pareggi.
0: Come dice Adriano, Juventus Parma che insultarono McKenny con insulti
1: ancora
0: razzisti e poi tutto dimenticato.
1: Tutto dimenticato.
0: Hai ragionissima Adriano, hai ragionissimo. No, devo dire che è un inizio veramente...
1: Napoli non è facilissimo.
0: La Roma invece
1: ha
0: controllato la futura...
1: La Roma gioca in casa con l'Atalanta nella terza giornata, poi nella...
0: E inizia con la Fiorentina,
1: inizia
0: quindi
1: con la
0: Roma-Fiorentina, Roma-Atalanta.
1: Nella quarta giornata invece la Roma fa visita, te lo dico subito, perché ce l'abbiamo davanti, il Torino, tutto sommato. Quinta giornata invece, mentre Napoli poi giocherà in casa col Bologna, quinta giornata, ricordiamolo, la Juventus giocherà con l'Atalanta in casa.
0: E questa mi sa che è la giornata dell'Europa League poi.
1: E la Roma affronta l'Inter nella quinta giornata.
0: Non c'è proprio un calendario,
1: non è un calendario semplicissimo.
0: Perché comunque c'ha Fiorentina, sì, che vabbè, prima giornata di campionato. Poi c'ha, hai detto, il Torino, che comunque deve andare a giocare, l'Atalanta, il insomma... è chiaro che poi però così rischi di entrare ma è normale il calendario prima o dopo rischi però di entrare nella fase centrale con 5-6 partite delicate tutte insieme perché però siamo sempre lì col conto se hai se parti bene, se ingrani bene ora non dico di far filotto però in queste prime 8 giornate Vincenzo sei vittorie dovrebbe essere la tua portata.
1: Gioca con la Fiorentina poi a casa del Lecce nella seconda giornata, attenzione non ha una giornata Genoa-Juventus, tutto sommato dopo Lecce seconda trasferta di fila però che però si può c'è. Fare con Monza-Napoli, Milan-Bologna, la Roma gioca in casa col Cagliari, turno interlocutorio questo qui della nona giornata, Venezia-Inter, la decima giornata Juventus in casa col Napoli, lo ecco scontro con questo. Napoli.
6: Ed comunque è ancora novembre. Una volta ce l'abbiamo novembre. Quasi tutte in casa.
1: Primo novembre, Milan-Inter, il giorno del derby, Juve-Napoli nel giorno del derby, Napoli-Lazio, Fiorentina-Juventus.
6: E qui hai già uno snodo,
1: già sale.
6: Perché hai Fiorentina-Juventus,
1: hai Juve-Napoli,
6: Juve-Napoli e Fiorentina-Juventus. Juve-Napoli, questo comincia già a essere uno snodo, ma è normale. D'altra parte, se cominci più morbido, devi per forza poi avere qualcosa che si va a impennare un pochino. Detto questo,
1: quindi il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino subito, il primo novembre.
6: Ah no, è vero, io penso è mia, il primo novembre, sì, è vero.
1: No, o l'11 novembre. No, il primo novembre.
6: Però queste partite poi si incrociano anche con l'Europa League. Lo so, ragazzi, questo è il fatto di giocare al giovedì. La Juve qualche volta giocherà il lunedì, però insomma è normale che noi intanto partiamo come si deve partire e poi vedremo. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo.
8: Ciao, sono Fabio da Milano. Io voglio vedere con positività il fatto che siamo arrivati quinti, cioè che avrei preferito arrivare nei primi quattro, però noi quando ci siamo salvati grazie a Faraone all'ultima giornata, tutti gli anni in cui siamo arrivati proprio all'ultimo, al quarto posto, alla fine quei soldi che c'erano li abbiamo sperperati. Non è che abbiamo preso nomi di seconda fascia, perché tutto sommato un David era un signor giocatore, no? A Cup Miners, un signor giocatore. Ma tutti quei soldi noi li abbiamo spesi male. Allora voglio sperare che adesso, con non avendo i soldi della Champions, riescano finalmente a cominciare a cercare.
1: Quindicesima Juve Monza, quattordicesima me la sono persa. Quindicesima Juve Monza.
6: Intanto gli dico che mi è appena arrivato un messaggio del direttore con scritto: la prima è tutta tua, ci vai a Frosinone.
1: Direi di sì. La quattordicesima me la sono persa, la quindicesima è Juve Monza, ma adesso recuperiamo.
6: Quindi noi ci abbiamo evidentemente
1: Napoli, Fiorentina,
6: Monza.
1: No, cioè prima di Monza ce n'è un'altra. Napoli.
6: Sì, però dico, ci manca ancora Cartolandia, ci manca la Roma. Io spero che di averle queste in trasferta, lo sai, perché sennò ce l'hai tutte in casa il giovedì andata.
1: Sì.
6: Va bene, ragazzi, adesso vi lasciamo
1: a Quintiliano.
6: A Quintiliano, mi fa strano dirlo, però poi
1: il calendario non sembra male.
6: L'abitudine
1: non sembra male.
6: Ci vediamo lunedì perché non c'è campionato e quindi ci troviamo lunedì. Ciao Maran, io
1: ciao,
6: sono ancora
1: Santa.
6: Sconvolto però,
1: tu sei ancora sconvolto. Io mi sto gustando un calendario che mi sembra che possa raccontare. Ecco, questo ti deve invogliare ancora di più a fare una bella squadra e a partire forte.
6: Bravo.
1: Questo è il messaggio che sta arrivando da questa nascita.
6: A lunedì, ragazzi, ciao!
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Porto Sant'Elpidio, fermo una palazzina è crollata all'alba in Via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie e avrebbero estratto vivo un ragazzo.
9: Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase, in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. La salma di Solimeno è stata sequestrata e due fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.
10: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Sul fronte Libano sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel sud del paese.
9: E in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali, dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani a soli 6 mesi di distanza dall'ultimo convocato a Bruxelles. Assente la premier Giorgia Meloni per il protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con le opposizioni che l'attaccano. Sullo sfondo del summit le guerre, quella più vicina in Ucraina e quella non meno sentita in Iran.
10: Prende il via oggi il terzo viaggio di Papa Leone XIV del 2026, dopo le visite a Monaco nel mese di marzo e in diversi paesi dell'Africa ad aprile, e la Spagna la nuova meta, dove si tratterrà fino al 12 giugno. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi da parte di membri del clero in Spagna.
9: Lo sport in chiusura: la FIFA ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali, dopo le proteste suscitate dal divieto di usare bottiglie riutilizzabili. A tutti i tifosi sarà consentito portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida da 590 ml sigillata in fabbrica in qualsiasi partita dei mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Così ha dichiarato il direttore operativo dei mondiali.
10: Ed è tutto, a più tardi.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
11: Che bello risentirvi, come sono contenta, questo mio jingle maledetto che a volte ho odiato, ma mi mancava tantissimo in questi giorni. Un applauso quindi, perché siamo riusciti a mettere tutto tuttissimo a posto. Buon venerdì 5 giugno ragazzi, le 11:19. Volevo chiedere a Claudio se voleva per caso fare anche la seconda, la prima parte, no, di trasmissione. Mi scrive anche che sono scorbutica, che ho un brutto carattere, perché gli dico: oh, ma vi levate? Cos'è questa storia che alle 11:04 siete ancora nella mia ora? No, vabbè, ovviamente ti scherza ragazzi, siamo qui pronti a tenervi compagnia anche in questo venerdì, il primo venerdì di questa di questo mese di giugno. Non è ancora ufficialmente cominciato a nulla, siamo passati da un eccesso all'altro. Giorgio, mi abbassi leggermente la base, che adesso ce l'ho sparata. Ah, Meraviglia, ok, sembra, mi sentivo un attimo all'amnesia. Dicevamo, primo venerdì di giugno, e comunque Davide ci scrive, non abbiamo ancora comprato niente nessuno, Sorlot non è ancora arrivato, e no ragazzi, allora sono trattative che credo non si concretizzeranno in così poco tempo. Prima è stata detta una frase importante che mi ha, così, mi ha lasciato un po' anche il tempo quindi di pensarci un po' su. La Juventus un tempo il mercato lo padroneggiava, la Juventus un tempo il mercato lo organizzava alle altre squadre, non era lei che aspettava, non era lei che viveva alla giornata e sperava che non si intromettesse nessun altro, ma no, era lei che si intrometteva e dava fastidio e acquistava giocatori anche quando avevano già l'accordo praticamente con gli altri. Uno degli ultimi che sicuramente tutti ricordiamo bene, è Bremer. Bremer aveva l'accordo praticamente con l'Inter fatto. E cos'è successo però poi? Che è arrivata la Juve e Bremer è arrivato a, infatti, si è trasferito dall'altra parte della città, semplicemente, no? È stato breve il suo viaggio. Poi è successo anche con Federico Gatti, parlo solo proprio delle ultime. Lì ovviamente era un po' diverso, no? Vi ricordate l'altro giorno vi abbiamo proprio chiesto, grazie così all'idea del nostro ascoltatore, che anche se pare brutto dirlo perché siamo Radio Bianconera, ma quale giocatore in questo momento, dovendo scegliere tra Inter e Juventus, sceglierebbe ad oggi la Juventus soltanto guardando agli ultimi risultati, no? Agli ultimi trofei messi in bacheca, le ultime partite giocate? Ci sono quelli che l'hanno fatto negli anni, assolutamente, ripeto, uno su tutti, Gleison Bremer, uno degli ultimi anni. Ci sono poi appunto come Federico Gatti che dovendo scegliere tra Juventus e Torino, vabbè, gli è risultato quasi facile scegliere la Juventus, anche se lì ha rischiato perché comunque il Toro sicuramente gli avrebbe assicurato una presenza fissa in campo da subito, alla Juventus invece lui si è dovuto sudare, come la titolarità. E io in questo vado un po' controcorrente rispetto al pensiero che ha Camillo da sempre. Lui non ha mai, non è che non abbia mai gradito Gatti, assolutamente. Lui però non ha avuto, secondo me, delle buone sensazioni da parte sua. Gatti ha un carattere obiettivamente molto forte, che spesso forse avremmo gradito un pochettino più esternato in maniera morbida, in maniera delicata, è però quel giocatore a cui io ho sempre dato grandissima fiducia. E quando sento Camillo dire che è uno dei prossimi che si augurano pronti a partire dopo l'annuncio ormai di un Vlahovic che saluta la Juventus, io non sono d'accordo, perché lui è quel giocatore che, al di là di tutto, a meno che non risulti poi essere lo spacca spogliatoio che spesso poi, di cui spesso poi purtroppo parliamo, io non mi disferei, tra virgolette, di lui. Lo chiediamo anche a mister Bortolo Mutti, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a voi.
11: Lei si disferebbe di Gatti, lo avesse nella sua squadra?
12: No,
11: Ora è brutto dire
12: onestamente.
11: disfarsi di Gatti, nel senso lo
12: No,
11: farebbe
12: diciamo che
11: partire perché.
12: sono operazioni di mercato, ormai anche nel
11: Certo.
12: contesto, ragazzi, loro sanno che c'è questa dinamica. No, perché per me è diciamo, anche una persona di spogliatoio, se senti la fiducia ti dà anche sotto certi aspetti un contributo importante, poi anche sotto l'aspetto tecnico, tattico, è un giocatore maturato molto, ha avuto un percorso di crescita è importante, penso che in una rosa difensiva, un gruppo che voglia avere una difesa solida, Gatti può starci benissimo, insomma.
11: Titolare però, nel senso, in una squadra come la Juventus che ha un bisogno incredibile di tornare ad alti livelli e pare che lo possa fare soltanto con l'arrivo di qualche campione in più, Gatti dove lo metti però, in panchina? Lui vuole stare in panchina ancora?
12: Ma penso che poi se la giochi con tutti, con gli altri, è chiaro, non parti da panchinaro, parti sicuramente con una logica, diciamo, succede che con l'allenatore parlando puoi anche accettare, ma poi ti giochi sempre il tuo, diciamo così, la tua possibilità di la titolarità o tenerti pronto nel caso di evenienze. Cioè, poi i campionati sono lunghi, sono problematici, per cui in una rosa da Juve a livello difensivo devi avere 5 titolari e poi sarà l'allenatore a decidere chi giocherà. Non puoi avere 3 titolari e 2, diciamo, giocatori o 3 di seconda scelta. Queste squadre ormai hanno bisogno veramente di 20-22, diciamo, campioni per essere competitivi, diciamo, ad alti livelli.
11: E poi deve essere merito anche del giocatore, credo, alla fine, guadagnarsi o no la titolarità.
12: Assolutamente. Cioè non ti può regalare la titolarità all'allenatore se non lo meriti. Cioè, devi giocare tutte le settimane col lavoro, con la serietà, con un senso di appartenenza. Cioè, le dinamiche dello spogliatoio sono fondamentali per tutte le squadre, ma soprattutto per squadre che hanno degli obiettivi importanti.
11: In caso però di partenza di Bremer e in caso di continuazione, no, insomma, di questa presenza in panchina da parte di Gatti, lì forse si aprirebbero scenari un pochettino diversi, no? A dimostrazione, è vero che servono sempre dei giocatori di quel livello, perché la storia recente ci racconta di come da un momento all'altro uno possa non essere più disponibile per un qualunque problema fisico. Però insomma, io è quello anche che guardo, quanto un giocatore che ha fatto una scelta un po' di anni fa, dicendo io voglio giocarmi le mie carte alla Juventus piuttosto che andare al Torino, dove era praticamente anche lì cosa fatta e dove avrebbe avuto la certezza di giocare, essere titolare da subito. Ecco, dopo aver fatto una scelta così importante, ormai arrivati a 4 anni, se non sbaglio, ormai sono ripassati dall'arrivo di Gatti, e ancora non essere entrato seriamente nelle idee degli allenatori che sono cambiati nel frattempo in quanto titolare, ecco, lì forse due valutazioni vanno fatte.
12: Sì, ma questo è un lavoro che deve essere, diciamo, proprio anche a livello con allenatore, direttore sportivo e società, condiviso, con delle valutazioni che vengono fatte, diciamo, anche magari con delle prospettive in entrata. Prima di liberarti di un giocatore di un certo tipo devi essere certo che tu possa fare un certo tipo di mercato, se no poi vai in difficoltà. Per cui adesso, diciamo, è l'inizio di un periodo molto complicato per chi deve lavorare a livello di mercato, perché io leggo un pochino le cose, così un giorno si dice di uno, un giorno ci sono anche tante strade che ti sviano, non dico bugie, però delle situazioni che portano, diciamo, a strade che magari non sono percorribili, però te le fanno leggere, e poi strategia di mercato delle varie società, anche per non mettere sul piatto le vere intenzioni, perché poi i prezzi vengono veramente, come dire, stravolti. Per cui lavorare sotto traccia, lavorare bene su obiettivi importanti, e magari noi dall'esterno sapere le cose giuste, ma non troppo,
11: nel momento giusto. Ecco, sì. Ci sta effettivamente. Il caso Vlahovic, lei era di quelli che pensavano alla fine le parti si sarebbero accordate, o non dava possibilità al continuare, appunto, di questa storia? Anche perché poi oggi si legge che c'è stata alla notizia, no, all'annuncio appunto della fine del rapporto, c'è stata una parte di spogliatoio addirittura che ha gioito, proprio perché era diventato un po' troppo ingombrante.
12: Sì, no, cioè il percorso di Vlahovic c'è stato un discorso al di là del finale di campionato che ha fatto, diciamo, quei 4 gol, così, sì, che per me era chiuso. Cioè, ecco, è stato un giocatore troppo ingordi a livello economico, poco disponibili a...
11: Come l'ha definito, scusi?
12: Troppo ingordi a livello economico.
11: Ingordo, guarda, mi è piaciuto, ingordo. no, ingordo a livello economico, bellissimo.
12: Sì, non si accontentano, vanno oltre, poi non so, poi gli agenti, i suoi procuratori, la sua mamma. Cioè, non mi ha mai entusiasmato al di là della sua foto, proprio per come ha gestito sempre un po' il suo, diciamo, percorso. Sicuramente uno deve fare i suoi interessi, però troppo accentuato l'aspetto economico al di là, diciamo, di quello che poi ha potuto dare sul campo, perché se guardiamo bene quello che è costato la Juve questo giocatore, c'è da mettersi le mani nei capelli per quello che poi lui ha dato, perché effettivamente il costo di Vlahovic, con tutte diciamo le sfaccettature, procuratori, commissioni, così, è esorbitante. E adesso bisogna fare anche questi calcoli, le società devono essere sane, solide, forti e programmarsi in maniera importante. E questo secondo me è una visione che il calcio deve avere al giorno d'oggi.
11: Guardi, l'altra faccia di Vlahovic, un risparmio da 40 milioni, 85 milioni di stipendio per un solo trofeo, l'addio del serbo alleggerisce anche il bilancio della società.
12: Vedi, sono numeri importanti, ormai queste cose devono essere anche valutate a livello, diciamo, di prospettiva tecnica, che poi fa mancare alla squadra, anche se è una squadra che deve sicuramente essere importante nel nostro campo. Però certi equilibri, certe situazioni ormai devono essere monitorate bene e gestite. Poi è chiaro, deve essere la bravura del direttore, dell'allenatore, andare su profili, su giocatori sicuramente importanti, per far sì che la squadra abbia, diciamo, un percorso di alto livello. È chiaro che dovrei fare anche dei sacrifici economici, perché se non lo fa la Juve non può farlo il Lecce. Però ecco, Vlahovic, onestamente, anche a me non mi dispiace che sia andato via dalla Juve.
11: Le alternative per ora devono esserci per forza, pare non manchino, anche se ha esordito benissimo lei dicendo il mercato è però così anche un po' furbo da questo punto di vista, ogni tanto vengono tirati in ballo dei nomi anche soltanto per così ingolosire un po' l'acquisto magari di un giornale o il sintonizzarsi da qualche parte. Sappiamo, è così il calciomercato, soprattutto quello estivo, che è talmente lungo, però i nomi ci sono. Adesso in alternativa c'è sempre il discorso legato a Colomuani, adesso si parla sempre di più di Sorlot. Secondo lei qual è l'organizzazione a questo punto di un reparto che è stato letteralmente deficitario negli ultimi anni come quello dell'attacco?
12: Onestamente sono in difficoltà lì, e deve essere proprio anche la capacità di Spalletti e del direttore riuscire a andare su giocatori di un certo tipo. È chiaro, poi bisogna vedere la disponibilità economica, però è in base un po' anche alla struttura di squadra, al tipo di gioco che vuoi dare, che siccome sono profili tutti importanti, però è chiaro che deve essere un lavoro molto, come dire, delicato, e nello stesso tempo che deve essere condiviso. Non ti so dire, guarda, sono tutti giocatori che in questo momento che mi dici che veramente hanno un valore importante, però è meglio lasciare lavorare, come ho detto prima, con grande tranquillità gli addetti ai lavori, che sicuramente hanno le idee, diciamo, più chiare di noi, e nello stesso tempo possono effettivamente lavorare anche con grande tranquillità.
11: Con l'Atletico Madrid sponda Sorlot c'è sempre il discorso Nico Gonzalez, che pare essere pronto a tornare a Madrid, perché ha convinto Simeone, anche se si cerca poi in qualche modo di alleggerire un po' la spesa che era stata pattuita l'anno scorso. Lei a Nico Gonzalez non avrebbe dato un'altra possibilità con Spalletti, magari? A me lui è sempre piaciuto tantissimo, e mi è spiaciuto che non sia riuscito a dare praticamente niente.
12: Ma sono quei giocatori che tecnicamente ti possono spaccare la partita. Io sono sì, innamorato, sono innamorato di questi. Come quando l'Atalanta ha perso Lookman, mannaggia, cioè sì, sono giocatori che a volte li devi un po' sopportare.
11: L'Atalanta è il calcio italiano anche, perché anche qua quello è il peccato più grande.
12: Ho detto, madonna, guarda, è peccato, perché sono quei giocatori che a volte sono lì, che li devi sopportare, però alla fine ti cambiano la partita.
11: E Nico Gonzalez è uno di questi, secondo lei?
12: Per me sì, lo può essere, al di là che sicuramente deve ancora, diciamo, completare la sua maturazione, cioè per un giocatore talentuoso, cioè, peccato privarsene, però sai come il mercato, se non lo facciamo noi, ci sono tutte delle strategie, dei percorsi che la società deve fare.
11: Le chiedo ancora anche il discorso per quanto riguarda la Porta, perché in casa Juventus non si è mai stati così affini, no, a dover vedere cambiamenti continui in quella parte del campo dove c'è stato per più di 20 anni Buffon, dove poi è arrivato Szczęsny, che comunque i suoi 6 anni che se li è fatti. Di Gregorio anche lui, un po' come Vlahovic, ha diviso da quando è arrivato. C'era chi diceva: guardate che idea meravigliosa che ha avuto la Juventus di investire nel migliore giocatore del passato, miglior portiere del passato campionato, uno relativamente giovane, una promessa, e poi però alla fine cosa si dice ora? Dobbiamo puntare al grande campione, perché Di Gregorio non basta.
12: Beh, Di Gregorio è un buon portiere, a me piace, ti dà tranquillità, però nel nostro panorama calcistico vedo solo Carnesecchi come grande portiere che possa veramente essere, diciamo, un'alternativa o una possibilità per le grandi squadre. Carnesecchi veramente è un ragazzo di grande, come dire, futuro, proprio per come è cresciuto, per quello che sta avanti. Poi non, onestamente, andare sull'estero, in Italia i portieri che abbiamo li conosciamo tutti, cioè, non cioè Gregorio per me è uno dei migliori, difficile anche poi andare a fare delle scelte che magari non ti possono ripagare.
11: E infatti tant'è, si guarda all'estero adesso, i vari nomi che vengono fatti arrivano tutti da altri campionati.
12: Anche se ti devo dire che la scuola dei nostri portieri è sempre stata una scuola importante, i nostri portieri ce li invidiavano un po' tutti, però i tempi cambiano, per cui bisogna un po' anche guardarsi oltre.
11: Io so che lei è di quella zona e quindi lei mi parlerà sempre bene dell'Atalanta, ma il tifoso juventino ha paura di avere di nuovo a che fare in chiave mercato con l'Atalanta, perché la scottatura con Meiners è ancora lì che dà fastidio.
12: Lo so, ma non deve dimenticarsi cosa la Juve ha avuto dall'Atalanta nel passato, grandi giocatori, dai Cabrini, i Fan e così via, i Scirea. L'Atalanta è sempre stato, diciamo, un punto d'appoggio per la Juve. Poi è chiaro, ma ci sono anche operazioni che non possono diciamo andare a buon fine o hanno trovato delle difficoltà, soprattutto come giocatore, a esprimersi. A Bergamo Kottmeier è stato veramente importante, ha fatto un percorso di alto livello. Purtroppo alla Juve le cose non sono andate come ci si aspettava.
11: Ma si è mai dato una spiegazione lei? Perché non c'è una persona che riesca a capirlo, questa cosa.
12: Ma per me ha giocato, è stato un po' anche snaturato, ruoli diversi, gli ha perso un po' la sua identità di quel giocatore che qui a Bergamo era. Sapevi che aveva queste caratteristiche da centrale, centrocampo, Gasperini lo utilizzava da mediano o da trequartista, però era su quell'asse, diciamo, dove lui si è sempre espresso a livelli alti, e purtroppo lui è stato un pochino girato in ruoli anche addirittura in difesa di qua, fai fatica poi a capire come mai certi giocatori non ritornano a essere, diciamo, all'altezza di quello che avevano dimostrato. Poi anche il peso, probabilmente, di responsabilità, le critiche, si è un po' smarrito anche lui, diciamo.
11: Sarri è la scelta giusta adesso?
12: Come?
11: Sarri è la scelta giusta? O sperava o pensava che Palladino potesse andare avanti nel lavoro?
12: Ma no, Palladino si è lavorato anche bene, devo dire.
11: Io non me l'aspettavo, dico la verità, perché comunque era, però, secondo me, il suo giusto ambiente.
12: Però finale di campionato non ha convinto, penso, la società, per me è mancata la mano dell'allenatore, non per me, per altri, per la società, nel momento decisivo e dove dovevano essere, diciamo, finali Coppa Italia, che, diciamo, un passo a giocarsi un po' il posto centro in maniera più, in modo più importante, cioè, per me lì la società ha valutato, diciamo, questo periodo in maniera, diciamo, di andare su un giocatore più esperto, più navigato, di qualità come Sarri, insomma, ecco. Però è chiaro che Paladino ha fatto comunque un bel lavoro.
11: Ci mancava anche l'Atalanta nella lotta Champions, come se già non ci fosse stata abbastanza magari. Grazie mister.
12: Niente, è sempre un piacere. Grazie. Buona giornata a voi.
11: Eccoci, c'è su un momentino così. L'abbiamo salutato il mister, vero? Non c'è più? Sì. Ok, va bene. Salutato il mister, grande chiacchierata, un sacco di cose da leggere e da ascoltare. Ci vediamo tra poco.
2: RBN Caffè. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dei

340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

7 minuti di questo venerdì 5 giugno del 2026, iniziamo la nostra puntata di Colpo Gobbo, come sempre diciamo nella versione tradizionale, col solo Dario Ghiringhelli in studio e Luigi Schifo che arriverà insomma dopo 10-15 minuti circa, per cui tra un po' saremo nella diciamo formazione tipo. Ovviamente insomma i temi ormai sono finiti, quelli del campionato, e ci buttiamo in maniera abbastanza diciamo predominante su quello che è il mercato, anche se il mercato, sapete, inizierà il 28 di giugno quest'anno, e questa è la novità su cui anche in molti stanno malignando, e mi viene da dire anche un po' forse giustamente per il fatto che quest'anno il mercato inizia ancora con l'esercizio in corso, no? Proprio per consentire alle società di mettere a bilancio eventuali operazioni fatte nei primissimi giorni di mercato ancora sulla stagione 25-26, e quindi insomma diciamo un'apertura anticipata rispetto a quello che è il calciomercato estivo, che solitamente invece iniziava nella prima settimana di luglio, comunque con i primi giorni di luglio. Mercato della Juve ovviamente tutto da costruire, mi viene da dire anche tutto da inventare, visto che la stagione è andata come è andata e visto che 48-72 ore fa si è consumato l'addio definitivo, quello che citando un vecchio titolo anche di un Dylan Dog che insomma fumetto a cui ero molto appassionato in gioventù, mi viene da dire un lungo addio, no? Perché di Vlahovic insomma si sapeva che le condizioni non erano quelle ideali per poter provare a mettere in piedi un rinnovo. C'è stato un momento in cui sembrava che le parti si fossero riavvicinate e che potessero eventualmente trovare una quadra intorno a un accordo economico diciamo più propenso e più sensato per quanto riguarda la Juventus. Vlahovic, lo ricordiamo, fino alla scorsa stagione ha preso 12 milioni al mese, sì, buonanotte, al mese, all'anno, che comunque era uno stipendio assolutamente fuori. La trattativa è saltata, lo sapete meglio di me, perché lui ha insistito nel chiedere gli 8 milioni all'anno, quindi comunque fuori da quello che è il tetto massimo messo dalla Juve in questo momento, che sono i 6 milioni di David e anche Yildiz fondamentalmente, che ha rinnovato a quelle cifre lì. E non bastassero gli 8 milioni all'anno, ne aveva chiesti altri 8 al momento della firma, per cui diciamo che su un contratto ipoteticamente di 4 anni diventava praticamente 10 milioni all'anno. Manu, ti segnalo solo che stanno dicendo che non si sente l'audio, stanno scrivendo, ok, perché lo stanno scrivendo sia su Twitch che nella messaggistica. Grazie mille. Io comunque ovviamente vado avanti. Dicevo che il contratto di Vlahovic ha 8 milioni all'anno più gli 8 alla firma per 4 anni, voleva dire diventare di nuovo 10 milioni all'anno. 10 milioni all'anno evidentemente per un giocatore che di fatto ha fatto tanto J-Medical fondamentalmente, diventa complicato. Adesso stiamo cercando di risolverci, avete segnalato appunto questo problema dell'audio, stiamo cercando di risolvere, noi intanto ovviamente andiamo avanti. Quello che vorrei sapere da voi è intanto, sono già 3 giorni fondamentalmente che si parla di questa problematica di Vlahovic, del non rinnovo di Vlahovic e anche di quello che sarà il dopo Vlahovic, no? Quindi le due cose che vi chiedo sono: uno, se siete d'accordo con la scelta societaria o se invece sareste andate avanti a oltranza accettando le condizioni del serbo. Due, visto che in realtà ormai le cose sono andate come sono andate, con chi lo sostituireste, no? Ormai i nomi sono tanti, Lewandowski è un nome che ormai è già praticamente tramontato. Vedi, Andrea invece adesso ci dice che si sente, quindi grazie per questa segnalazione, Andrea. Dicevo, Lewandowski è un nome che è tramontato, è tornato molto in auge il nome di Colomoni e si sta iniziando a fare il nome di Sorloth. Allora, detto che ovviamente andando via Vlahovic bisognerà probabilmente prenderne due, no? Perché abbiamo già visto come la Juve è andata in difficoltà nelle stagioni in cui l'attaccante era uno solo e ne abbiamo fatta una con

0: il solo Vlahovic, che poi a un certo punto non ce la faceva più nemmeno lui, vi chiedo se la coppia Sorloth-Colomoni può eventualmente essere una buona soluzione per quello che sarà invece a questo punto il dopo Vlahovic, visto che ci mancherà una punta di riferimento e Sorloth può essere un alter ego abbastanza credibile di Vlahovic, detto che invece Colomoni, per quanto mi riguarda, non è evidentemente una prima punta, o comunque una punta con caratteristiche evidentemente diverse da quelle di Vlahovic. E quindi potrebbe essere una soluzione valida. Gianni da Vallo Lucania, ciao Gianni intanto, buongiorno, io ho sempre difeso Vlahovic, ricordi Dario quelle puntate di Rebiene Show il martedì con accese discussioni tra chi saliva e chi scendeva dal carro del serbo, me lo ricordo sì Gianni, quando facevamo, fino all'anno scorso in realtà, fino a quest'estate quando facevamo il Rebiene Show con Chiara il martedì sera, però oggi sono con la società, con l'investimento lordo per i prossimi 3 anni per il rinnovo di contratto la Juve potrebbe acquistare i cartellini di Sorloth e Colomoni, vedi esattamente i nomi che avevo appena fatto io e non mi sembra poco, saluti Gianni appunto da Vallo Lucania, guarda esattamente quei nomi lì, e infatti la domanda che ho fatto poco fa era proprio quella Gianni, no? Cioè una volta che si è chiuso definitivamente il capitolo Vlahovic, 2 nomi importanti che si stanno facendo sono proprio questi 2 qua, e volevo sapere se sono 2 nomi che vi possono scaldare. Narcos197 su Twitch ci dice Lukaku più Castro, esperienza e novità. Allora guarda, Lukaku credo che ormai possa essere un capitolo definitivamente chiuso. E te ne aggiungo un altro pezzettino, Narcos. Se intanto salutiamo anche Forza Onore che mi saluta. Te ne aggiungo un pezzettino. Sapete quanto Allegri sia particolarmente lucachiano, se mi consentite questo termine? Ecco, non vorrei che qualora Allegri poi effettivamente andasse ufficialmente al Napoli, ricordiamo che non è ancora ufficiale, non è ancora definitivo questo passaggio, che non provasse magari a lavorare per ricucire lo strappo che si è consumato in questo momento tra Lukaku stesso e la società, detto che il Napoli nel frattempo ha anche riscattato Højlund dal Manchester United, no? Quindi comunque una punta il Napoli se l'è assicurata anche per l'anno prossimo, qualora appunto con Lukaku le cose non dovessero poi andare per il verso giusto, o meglio se effettivamente poi anche Allegri decidesse che nel frattempo sono passati altri 2 anni da quando lo aveva richiesto lui e Lukaku comincia ad avere un po' di primavere sulle spalle. Ci ha segnalato Francesco comunque che i problemi dovrebbero essere stati risolti, però dice basta con questa storia di Vlahovic perché in 4 anni non è mai stato decisivo, e quindi sì, diciamo quello che ci stanno dicendo in tanti, no? Se era Francesco, sì. Questo è un po' il tema. Io già negli ultimi periodi dicevo che non sarei stato convintissimo del rinnovo di Vlahovic, ma visto che poi c'era come sempre il problema che se va via lui devi sostituirlo e in giro proprio tutti questi fenomeni non ci sono, alle giuste condizioni, cioè se Vlahovic avesse accettato le condizioni della società, che comunque parlavano di un contratto da 6 milioni all'anno, quindi in linea con quella che è il tetto in questo momento societario, riconoscendogli comunque un ruolo anche in qualche modo di prestigio, ci poteva stare magari nell'ottica di vederlo finalmente dall'inizio con Spalletti eccetera. In realtà questo non è successo e quindi adesso dovremo cercare qualcun altro. Io da fare Vlahovic l'avrei chiuso a marzo, questo è prendere o lasciare, dopodiché iniziavo a cercare un centravanti, il problema sai qual è Dario? Che abbiamo 5 giocatori e dobbiamo svenderli. E sai benissimo a chi mi riferisco, non una cosa, chiedo una cosa a questa dirigenza e che di Juventino solamente la giacca, non vendete Gatti, Kalulu e Ildiz con Seisau e poi bisogna trovare un portiere. Hai ragione Marco, forse addirittura 2 perché bisogna vedere anche Perin che cosa deciderà di fare, è detto che si sta ragionando se promuovere in prima squadra, magari come portiere di riserva da Fara che ha fatto un ottimo campionato di Serie B, quindi si potrebbe pensare di prendere un primo portiere e tenere da Fara come secondo. Kalulu Ildiz con Seisau credo che non ci siano problemi, anzi Kalulu credo che la società sta cercando di blindarlo in qualche modo, quindi di prolungare anche il contratto in essere. Su Gatti non lo so, nel senso a me dispiacerebbe perché è ancora uno delle poche, mi viene da dire, anime juventine che c'è in questa squadra, uno di quelli che veramente ha la maglia ancora tatuata sulla pelle, se vogliamo dirlo così. È anche vero che se rimane Spalletti, e questo in questo momento è il percorso che sta tracciando la Juve, Gatti Spalletti non lo vede, ce ne siamo accorti quest'anno, le 2 volte che l'ha messo dentro l'ha messo praticamente a fare la punta nei minuti di recupero, tra cui a Roma dove arriva tra l'altro il suo gol proprio per il pareggio del 3-3. Quello che ci aveva riacceso le speranze e fatto pensare che in Champions ci potessimo effettivamente andare, no? Per cui io credo che più che altro sia anche proprio Gatti che non so quanta voglia abbia di fare un'altra stagione così. Poi bisogna vedere anche tutta un'altra situazione, ragazzi, perché noi adesso ovviamente ci focalizziamo su Vlahovic che è il nodo cruciale di queste ore, ma c'è da capire anche cosa succede con Bremer, perché ascoltando le parole di Como Lì, che è quello che ha un pochino la situazione del portafoglio in mano, ha fatto ben capire che qualche sacrificio economico, inteso come giocatore da vendere, sarà fatto e sarà necessario fare, soprattutto non avendo centrato la Champions. E purtroppo, o per fortuna, decidete voi da che parte stare, il cartellino di Bremer è uno dei pochi che può portare effettivamente tanti soldi, perché Bremer ha una clausola da 58 milioni. Capite che se arriva una società di Premier che ti dà 58 milioni per Bremer, che tra l'altro Bremer Premier fa anche quasi rima, penso che la società non è che ci penserebbe molto, e credo che lo stesso Bremer possa eventualmente spingere per un'esperienza diversa, magari proprio anche in un campionato importante e interessante come quello della Premier League. Claudio della provincia di Pisa: no, mi se ne fanno tanti ma acquisti zero, questo Comollino è nell'altezza della Juve. Ah, un attimo, qui veramente cito Allegri, ti dico calma Claudio, il mercato non è ancora aperto, non si può comprare in questo momento, cioè tu in questo momento potresti tesserare gli svincolati, ma quello lo puoi fare tutto l'anno. Oggi non puoi comprare nessuno, fino al 28 di giugno puoi fare tutti i nomi che vuoi, puoi anche avere 100 milioni in tasca da andare a picchiare sull'unghia a qualsiasi società, ma tu in questo momento non puoi comprare nessuno. In questo momento puoi imbastire delle trattative, puoi magari cominciare a imbastire dei potenziali prestiti se vuoi ragionare sui prestiti, ma non si può ancora comprare nessuno, quindi occhio a diciamo esagerare con le pretese, no? È vero, non sarà ancora comprato nessuno, ma fino alla fine del mese sarà così. Sono arrivati uno stuolo di vocali e adesso ne ascoltiamo un altro, e poi Marco da Benevento ci dice: ma il centrocampista dai piedi buoni? Marco, hai ragione, a gennaio si sognava Sandro Tonali, ma Sandro Tonali è un altro che, come è già successo con Bernardo Silva e con, forse anche con lo stesso Lewandowski, bisogna capire con Alisson, perché lì la situazione è ancora un po' diversa, senza la Champions quei giocatori lì a giocare nella Juventus non ci vengono, perché sono giocatori che hanno un mercato importante, sono seguiti da squadre importanti e di conseguenza insomma è impensabile che arrivi Tonali, e non so chi possa essere eventualmente a questo punto il centrocampista dai piedi buoni. Ce ne racconteranno tanti, no? Di nomi, dicevamo, se ne fanno tanti e se ne faranno ancora di più. Umberto da Roma: la situazione della Juventus in questo momento è peggio del periodo della Serie B, perché in quel periodo avevamo una base da dove ripartire: Del Piero, Buffon, Camoranesi, Trezeguet e Chiellini. Oggi non abbiamo nulla, non abbiamo una base, e qui dispiace dirlo, se non ci sarà un colpo di scena il futuro lo vedo nerissimo. E poi chiude con fino alla fine, per fortuna, Umberto. Ma sì, lì diciamo che la situazione era molto diversa però, Umberto, no? Nel senso che lì ci hanno mandato letteralmente in Serie B, una squadra che aveva vinto lo scudetto e che è stata presa dallo scudetto e mandata in Serie B, dove metà della squadra che ha vinto lo scudetto è rimasta in Serie B, e di conseguenza con quel tipo di giocatori lì a fare il campionato cadetto è stato vinto insomma abbastanza comodamente, nonostante la penalizzazione che poi era stata ridotta. Insomma, la Juve aveva vinto il campionato abbastanza tranquillamente, ma partiva da una base che aveva vinto lo scudetto l'anno prima. Qui stiamo partendo da una base che non c'è, e hai ragione, perché partiamo da una base di una squadra che è arrivata sesta in campionato, ragazzi, perché io continuo a ribadire questa cosa: tutto sto gran derby che non serviva a niente, e non serviva a niente fino a un certo punto. Perché? Perché comunque pareggiando e non vincendo siamo arrivati sesti e non quinti, e oltre che arrivare sesti e non quinti ci abbiamo pure rimesso 1.200.000 euro circa, che non saranno tantissimi, ma avendone già bruciati 35-40 per la non qualificazione in Champions League, quel 1.200.000 proprio schifo non avrebbe fatto schifo visto che voi non lo vedete, ma qua che si sta preparando. Per cui insomma è vero, hai ragione Umberto, quando dici che la base non c'è, o meglio c'è, ma è molto più scarsa di quella che avevamo nell'anno che siamo andati in Serie B, perché in quell'anno lì la Juve aveva vinto il campionato e qui siamo arrivati al pelo sesti, mi viene da dire, pure pareggiando l'ultima partita. Eccolo qua il nostro Luigi Schifo.
1: Eccoci, ciao, pronti, Gigi, pronti, ciao ciao.
0: Ben arrivato. Siamo ovviamente
1: a ancora lì gli improperi sul derby.
0: Sì, no, più che altro perché c'era il messaggio di Umberto che diceva la situazione era persin peggio adesso rispetto a quella dell'anno della Serie B, no? Allora dicevo, sì, l'anno della Serie B ci hanno mandati giù, ma avevamo vinto lo scudetto. Qui stiamo parlando di una squadra che è arrivata sesta in campionato, quindi sì, il livello è molto diverso.
1: Basta dire qualche nome: Buffon, Nedved, Trezeguet, Del Piero.
0: Li ha fatti lui, Camoranesi.
1: Camoranesi, Chiellini, sì. Tutti gli altri. Basta leggere quella rosa e questa. Già era impietoso il confronto che facevamo con quelli dell'Inter Toto, se ti ricordi l'altra volta, figurati con questi qua. Il confronto è ancora più impietoso, ma in generale comunque il calcio italiano si è ridimensionato, quindi... Adesso al di là di tutto, credo che questa squadra abbia dimostrato per lunghi tratti da quando c'è Spalletti di essere la seconda forza del campionato. Poi si è incasinata, ha fatto degli errori e tutto quello che non doveva fare nelle ultime giornate. Quindi io da questo ragionamento partirei. Potenzialmente questa squadra è la seconda forza del campionato, se non fa delle sciocchezze clamorose che magari crescendo poi non si fanno più. Il problema è che tu per alzare quell'asticella lì, che sembra poco da secondo a primo, ma non è pochissimo, che poi da sesto finale a primo ancora di più, ti serve, questo continuo a ripeterlo, rifare la spina dorsale della squadra, dal portiere al centravanti, tutta la linea centrale, specie se Bremer andrà via, come, certo, come pare possibile. E lì quindi non si può più sbagliare, perché Vlahovic è l'ultimo caso, ma quanti milioni la Juve ha messo sul piatto per giocatori che poi o non hanno reso per quelli che sono stati pagati, come Kop Meiners, come Douglas Lewis, o addirittura come Chiesa stesso, o addirittura insomma sono stati ceduti perché non sono stati ritenuti idonei al progetto, e quindi tantissimi milioni adesso non ci sono perché la Champions non c'è, e quindi gioco forza devi tornare a fare quella che è la tradizione della Juve, andare a prendere i giocatori un attimo prima che che diventano grandi con te, come è successo con Vidal, l'abbiamo detto tante volte, Barzagli preso per un tozzo di pane, cioè quelli sono gli esempi da seguire, e credo che Spalletti in questo possa essere più utile che non l'algoritmo, onestamente, perché magari l'esperienza, l'occhio esperto di uno che ha girato un po' tutto il mondo come allenatore, un po' a tutti i livelli, può aiutare di più che non un algoritmo in cui metti dei dati e non si sa bene cosa elabori, insomma.
0: Certo. Tra l'altro, guarda, sono arrivati tantissimi vocali, ma magari aspettiamo la prossima mezz'ora per ascoltarli. Volevo rispondere a Forza Onore su Twitch, che dice immagino non sarai particolarmente deluso che sia chiuso il capitolo Dusan. Io ci speravo, sono sincero, credevo che potesse rinnovare per molti anni, ma oggi contano solo i soldi. Non è che sono... No, sì, hai ragione, Forza Onore, l'hai detta nella maniera corretta. Non sono particolarmente deluso, nel senso che l'ho detto prima, no? Alle condizioni giuste, secondo me ci stava il rinnovo di Vlahovic, perché comunque un giocatore che poteva servire. A quelle che sono uscite, che erano le sue richieste, assolutamente no. Cioè, secondo me in questo momento con quelle richieste lì ha fatto bene la società a non accettare. Poi ovviamente ognuno la pensa come vuole. Leggevo un altro messaggio ancora che ci è arrivato da poco, Mirko, che ci dice Vlahovic in 4 anni non è mai stato decisivo, solo in finale di Coppa Italia fece il gol e glielo riconosco, ma poi non ha mai vinto la classifica cannoniera, litigato con i tifosi, coi teatrini in campo, i post allusivi sui social, voleva diventare il nostro capitano, il trascinatore, il suo comportamento non è stato onestamente all'altezza. Quindi qua, come sempre, insomma, Vlahovic io l'ho paragonato un po' ad Allegri, no? Molto divisivo, gli Allegri in e gli Allegri out, i Vlahovic in e i Vlahovic out.
1: Però
0: l'ho conosciuto stamattina, Allegri, è venuto a scuola per dare il figlio, l'ho incontrato di persona, è stato molto piacevole, molto carino.
1: Una bella chiacchierata, adesso andrà a Napoli forse a prendersi o sole o mare, vediamo se si conclude questa vicenda. No, però io credo che Allegri umanamente non si possa dire niente alla Juventus. Qui invece c'è qualcosa da dire, perché... Sì. La società ti ha fatto una proposta comunque da essere il più pagato della rosa insieme ad altri.
0: Certo.
1: Il che significa che a te non frega niente di restare alla Juventus, perché discutere di quelle cifre lì e tra virgolette sputarci sopra a me viene male al cuore, a prescindere per noi comuni mortali, ma comunque anche in Serie A, allargando il discorso, non penso che tu possa pretendere di andare in giro a prendere più di quello che ti offrirebbe la Juve in quel momento. Tra l'altro ci sono i precedenti di Rabiot e di Dybala, storie molto simili a quella di Vlahovic, di giocatori che cercano di ottenere la famosa doppia cifra o una cifra vicina alla doppia, insomma, come contratto, e poi alla fine devono andare in squadre che offrono loro meno di quella che era l'offerta a ribasso della Juve, e con obiettivi a volte anche ridimensionati rispetto a quelli della Juve. Quindi è un ragionamento che probabilmente Vlahovic non ha fatto o ritiene di non dover fare, perché ha delle offerte di cui noi non siamo a conoscenza, ecco, quindi questo può darsi. Può darsi che il peso dei consigli del procuratore, del padre, eccetera, eccetera, che spingevano molto soprattutto su questo bonus alla firma, molto molto pesante, addirittura da Napoli è rimbalzata la voce che lì abbia chiesto addirittura 20 milioni alla firma, che voglio dire, costa quasi come un cartellino.
0: Sì, perché poi col fatto che sono liberi ne approfittano, no? Non paghi il cartellino, giustamente, però poi alla fine ti ritrovi quasi a pagarlo.
1: E quindi tra quelli che, pur di restare alla Juve, negli anni hanno accettato che il mondo del calcio è andato in un'altra maniera, perché Vlahovic appartiene a un'altra epoca, anche se sono passati solo 4 anni e mezzo, all'epoca in cui la Juve poteva fare le pazzie per lui, per De Ligt e per tanti altri, insomma, delle cose che oggi sono assolutamente improponibili, sia in termini di Cristiano Ronaldo e compagnia. Adesso non è più quell'epoca, bisogna rendersi conto che però la Juventus, trovare meglio della Juventus per quanto sesta quest'anno, non è che in Europa puoi trovare molto di meglio, e se ti presenti così e parli così male anche dei tuoi compagni perché ha detto delle cose
0: sì, assolutamente sì, cioè di fronte a cose del genere penso che sarebbe stato comunque complicato gestire lo spogliatoio l'anno prossimo. Dicevi prima, no, di quelli che accettano la Juve, abbiamo citato quelli della Serie B che avevano certo. vinto lo scudetto e sono rimasti nonostante
1: e con
0: nonostante
1: tutto il rispetto, no? Credo che Vlahovic a Trezeguet possa legare ancora le scarpe,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì, di penso ecco. proprio di sì. Mi fa ridere Rob the Bank che dice solo pare una parolaccia nel mio dialetto, non mi fido, e non so quale sia il tuo dialetto, ma
1: Sorlock,
0: non lo so, forse un veneto, impossibile,
1: veneto o romagnolo, non lo so, quelle cadenze,
0: sì, diciamo nord est, diciamo qualcosa del genere.
1: Vabbè, ce lo spiega poi lui.
0: Guarda, rispondo a Don, intanto grazie per i complimenti, mi fa sempre molto piacere, ma mi chiede qualcosa per la nuova campagna abbonamenti. Sto cercando anch'io informazioni perché interessa anche me, vi interessa tanti, giuro che appena le abbiamo ve le facciamo sapere. Al momento ancora non è uscito nulla per quanto riguarda gli abbonamenti, credo che stiano riflettendo anche un po' sui prezzi, credo, da dare, no? Perché non essendoci la Champions, io mi aspetto quantomeno un non eccessivo aumento, mettiamola così.
1: Diciamo mantenimento grosso modo della cifra dell'anno
0: almeno
1: scorso.
0: Almeno dell'anno scorso. Poi sappiamo che le leggi di mercato non sempre funzionano in questo modo, anche perché la società potrebbe ragionare al contrario. Non ho preso i soldi della Champions, me li faccio dare
1: dai miei amici tifosi, che tanto, no? Sono sempre il nostro sponsor, ecco, principale.
0: Spero diciamo. Che non sia così, perché credo che le sorprese potrebbero essere tante in quel caso.
1: Sì, anche perché la gente, vogliamo dire, non è che proprio abbia i soldi che gli escono da tutte le parti in generale in questo momento storico, quindi anche la Juve dovrebbe fare questo ragionamento. Intanto oggi però tira già il calendario, come mai così in fretta questa?
0: Non lo so,
1: cosa
0: non
1: sta
0: lo so.
1: Fretta improvvisa di fare i calendari.
0: Sappiamo
1: della Serie
0: che
1: A,
0: si inizia il 23, no?
1: Agosto.
0: Di agosto.
1: A
0: sì,
1: volte si iniziava a Ferragosto e il calendario lo facevano a luglio, con
0: sì,
1: calma,
0: sì,
1: per dire.
0: Ma forse
1: così.
0: Inizio agosto addirittura delle volte.
1: Questa non hanno fretta, chissà quale motivo, vediamo se l'estate poi ci porterà
0: prima
1: consiglio.
0: Sentivo Antonio, il direttore, che le lanciava la sfida di provare ad azzeccare la prima e l'ultima giornata.
1: Non sarà il derby stavolta, nella prima né l'ultima.
0: Se ho sentito bene, lui ipotizzava un Lecce-Juve alla prima e uno Juventus-Sassuolo all'ultima.
1: Tu dici che quest'anno la fanno così?
0: No, questa era la sua proposta. In teoria, dopo 2 anni che abbiamo iniziato in casa, quest'anno dovremmo iniziare effettivamente fuori. Quindi Lecce-Juve è plausibile, quantomeno, no? Cioè, credo che anche il direttore abbia fatto questo ragionamento. Poi lo scopriremo, cos'è, stasera, oggi pomeriggio, no?
1: Oggi pomeriggio in contemporanea con Roland Garros, credo, così.
0: Tra l'altro, giusto per non rompere le
1: però
0: scatole.
1: Però anche quest'anno, diciamo, non hanno ascoltato la mia richiesta, che era non tanto di vedere in diretta il sorteggio con l'intelligenza artificiale, ma di vedere prima che cosa ci mettevano dentro a questa intelligenza artificiale come criteri, perché lì la questione del calendario non è tanto che mi fai vedere, ah, che bello, questo mese c'è il derby, certo, quell'altro c'è la Juve Inter, eccetera, eccetera. Fammi vedere un po' i criteri che ci hai messo dentro per tutte le squadre che hanno le competizioni europee e quelle che non ce l'hanno, e quali sono i vincoli per le prime e le ultime giornate di tutte le squadre, perché è molto strano è quello che è successo quest'anno,
0: sì,
1: con 2 derby nelle ultime 2 giornate su 3, diciamo, praticamente disponibili, 1 non c'è stato, chissà.
0: Sì,
1: sono cose abbastanza particolari, diciamo.
0: Con appunto per noi, diciamo, la novità del fatto che giocando l'Europa League il giovedì, le partite spesso saranno al lunedì, probabilmente, no? Il weekend post Europa League in trasferta, soprattutto, verosimilmente la Juventus.
1: Sì, quello poi lo
0: lunedì
1: decidono di volta in volta, però diciamo l'avversaria, sapendo quando capitano poi le partite, soprattutto quello, penserei a quell'eliminazione diretta dell'Europa League, ecco, in quel momento lì sono curioso di vedere che cosa ci mettono in campionato, visto l'esperienza di quest'anno che è stata traumatica da questo punto di vista, sia nel momento decisivo del girone, sia nel momento del playoff, perché il calendario, più gli arbitraggi, più gli errori della Juve, tutto assieme, ognuno dia le percentuali che vuole, questi 3 fatti hanno sicuramente portato a un po' un disastro generale. Ecco.
0: 18:30 tra l'altro l'orario, per cui prima, forse ho detto 18, prima 18:30. Senti che
1: 14:30, ci fermiamo.
0: È aumentato il volume di
1: sottofondo. Manuel è sottile, il dottor sottile. Chi era il dottor sottile? Amato forse.
0: Non proietti. Io il 18 lo rifiuto.
1: E dicevo che era il calabrese
0: quello, no, era...
2: Che dice sempre 18? Ecco un altro.
0: Era Sergio Vastano.
1: E Vastano che faceva il 18 lo rifiuto con l'aspirazione. Con l'aspirazione calabrese. Dai, notiziario fra poco.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Eccoci
1: qua, ripartiamo.
0: No, dicevo, sono arrivati colpo gobo intanto, così lo ricordiamo.
1: Ah, sì,
0: chi ci sta
1: tanto,
0: guardando e ascoltando i prof che si sono ricongiunti anche con l'arrivo di Gigi. Sono arrivati tantissimi vocali nella prima mezz'ora, Manu.
1: Li ho lasciati, allora
0: insomma, ce li ascoltiamo, li smaltiamo un pochino insieme.
2: Penso che se Sorloth e Colomani e chi per esso rimane il terzo 2/3 attaccanti e segnano 13 gol a testa, io penso che abbiamo fatto bingo. Speriamo, Emilio da Padova, comunque speriamo che si sblocchi un po' sto calciomercato per la Juve, anche che ho capito che bisogna avere tanta pazienza. E poi spero che arriva qualche ottimo parametro zero. Speriamo. Poi Charlotte può venire anche con uno scambio, voglio dire. Cioè potrebbe anche essere buono, perché Nico da loro e Charlotte da noi.
0: Sì, diciamo che allora intanto Emilio dico la stessa cosa che avevo detto a Umberto forse prima, chi ci aveva scritto. Occhio, cioè il mercato si sbloccherà comunque fra un mese, no?
1: Nel senso che fino al 30 giugno
0: oggi,
1: i contratti sono validi.
0: I contratti sono validi e comunque il mercato è chiuso, quindi non è che si possono intavolare trattative, si possono fare tanti nomi, ma il mercato comunque in questo momento non può decollare fino a quando non si aprirà, quindi i nomi sono più o meno quelli. A me l'accoppiata Sorloth Colomoni devo dire che tutto sommato non dispiacerebbe, no?
1: Che è no, un po' quello che dicevo, sembrerebbe un passo in avanti rispetto all'attuale situazione.
0: Esatto.
1: Di sicuro in assenza di Vlahovic sarebbe un enorme passo avanti, ma anche con Vlahovic, David e Openda mettiamoli pure tutte e tre fuori, anche se magari uno rimane tipo David
0: secondo me a quel punto
1: rimanere.
0: Come cambio di Colomani, cioè secondo me David in un certo contesto può avere anche non se ti aspetti che faccia 20 gol a stagione, perché abbiamo visto che non li fa, però David secondo me in un certo contesto può ancora avere un senso.
1: Sì, però secondo me deve avere il coraggio di avere un modulo quando c'è David,
0: certo,
1: che finisce per 2, e un modulo quando c'è Yildiz che finisce per 3,
0: certo,
1: perché hanno caratteristiche non compatibili secondo me tra di loro. O gioca uno in un modulo che funziona per lui, e cioè con l'attaccante e la seconda punta se c'è David, o se no gioca col tridente alle spalle della punta, quindi Yildiz esterno, che è il suo mestiere, se no Yildiz dove lo metti? Se lo metti in centro,
0: certo,
1: secondo me. E quindi avere questa alternativa potrebbe essere anche un'alternativa tattica, che giochi magari in alcuni tipi di partite, in Coppa Italia, queste cose qua lo potresti fare. David in effetti secondo me,
0: visto che siamo andati sulle sue citazioni antiche, è il turchetto dove lo metto.
1: È il turchetto dove lo metto, ma dove lo metti sta, però
0: sì,
1: un po' come
0: sì,
1: McKennie, però in realtà il suo ruolo è sull'esterno,
0: quello,
1: di sinistra, quindi è inutile.
0: Se vuoi sfruttarlo bene devi farlo giocare.
1: Leonardo da Brescia, Icardi anche no, io personalmente
0: anche.
1: Però piuttosto che stare senza centravanti va bene Icardi, per carità, però prima tutti gli altri, ecco, io ci metterei così, anche perché penso che l'ingaggio di Icardi. Sì, ho detto che Sorloth guadagna sui 3 milioni.
0: Sì,
1: adesso,
0: no, infatti quel vantaggio lì. Poi sul discorso che faceva Emiliano, mi sembra il nostro ascoltatore, che possa rientrare in uno scambio come l'ha chiamato lui con Nico Gonzalez.
1: Sì, no,
0: non
1: chiamiamolo
0: so,
1: più scambi,
0: no,
1: perché
0: esatto,
1: sennò poi Chinea si accende.
0: Sono le trattative disgiunte, no?
1: Esatto,
0: quindi una
1: esatto,
0: chiude una cosa, una
1: poi,
0: chiude l'altra.
1: Poi che magari Nico Gonzalez venga ceduto 25 milioni e Sorloth anche.
0: Esatto.
1: E poi... Però alla fine devono essere due operazioni distinte, sennò Chinea parte in quarta e s'arrabbia.
0: Solo
1: con la
0: solo,
1: Juve,
0: solo con noi,
1: certo,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto.
1: Perché per gli altri dorme della grossa, come si dice.
0: Ascoltiamo un altro vocale.
3: Ciao Dario, alle Danettate, ma io felicissimo che Vlahovic sia andato via.
0: Ecco, vedi.
3: Io ero uno di quelli che era felice quando è arrivato, per cui poi ho cambiato idea. Guardando le sue prestazioni e le sue lacune tecniche. Ho fatto due conti grazie all'intelligenza artificiale. Vlahovic è costato circa 190 milioni alla Juve in questi 4 anni e mezzo. Ha giocato, mi pare, circa 160 partite, è costato 1.200.000 euro a partita.
0: Ecco.
3: In base ai suoi circa 60 gol segnati, ogni gol è costato 2.700.000 euro a partita. Ho fatto un altro calcolo legato alle partite di Champions. Una partita di Champions, per una Champions diciamo di media grandezza, di media durata, in media vale circa 2 milioni e mezzo di euro a squadra per ogni turno, per ogni partita. E Vlahovic praticamente di quei 2 milioni e mezzo se ne mangia la metà, solamente con il suo stipendio, quello che ci è costato. Quindi per quello che ci ha dato assolutamente felice. E aggiungo, visto poi la battuta eventuale che ha fatto su David,
0: sì,
3: vorrei che partissero tutti quelli che la pensano come lui e quelli che gli erano vicini in questa causa, perché poi il dubbio che magari le famose voci di ma Davide non viene invitato a cena, piuttosto che non si inserisce, piuttosto che, fossero anche vere. E attenzione che poi queste cose influenzano i comportamenti sul lavoro di noi tutti e di un calciatore in campo. Quindi
1: dico anche che però se c'è un gruppo di giocatori della Juve oltre a Vlahovic che pensa a quanto guadagna il compagno, vuol dire che non è un giocatore da grande squadra, perché tu in una grande squadra devi pensare a tanto avere uno stipendio, ovviamente nessuno muore di fame nella Juventus, non penso che ci siano problemi da questo punto di vista, anche perché poi alcuni sono stati anche rinnovati al rialzo nel corso della stagione, ma tu devi pensare ad alzare i trofei, non a quanto guadagna il tuo vicino di stanza o il tuo compagno di squadra. E
0: guarda,
1: quindi
0: quello che diceva il nostro ascoltatore, prendo da Tutto Sport l'articolo proprio in funzione della, dell'addio di Vlahovic, dice la squadra pubblicamente non si è espressa, alcuni compagni sollevati una volta saputo della rottura con la società bianconera, quindi questo clima si respirava anche nello spogliatoio e non soltanto tra Vlahovic e la società, evidentemente.
1: Sì, però c'è appunto il discorso che se ci sono altri che pensano a quanto guadagna David, o quanto guadagna Pendao, quanto guadagna Locatelli, quanto guadagna Thuram, non si va da nessuna parte, perché a questi livelli qui, se vuoi starci, devi prendere atto che sei in un certo ambiente, che gira un certo tot di soldi, che i soldi che si hanno i giocatori a volte dipendono anche da quanto quei giocatori sono costati, perché alla fine quando prendi un giocatore a parametro zero come David è chiaro che gli dai l'ingaggio magari un po' più alto di quello che gli avresti dato se lo avessi comprato, e credo che questo ci siano ragionamenti da fare e basta, perché poi il giocatore deve pensare a fare il suo, perché è ben pagato, ha tutto a sua disposizione quando alla Juventus non gli manca assolutamente nulla, e devono pensare a quello e basta. Se ci sono giocatori che pensano ad altro, la porta deve essere sempre aperta in uscita. Arrivederci, grazie, cerchiamo qualcuno che umanamente valga di più, perché è da lì che si parte, ecco, per costruire un gruppo vincente, come hanno dimostrato quelli del 2006, che sono poi rimasti anche in Serie B. Lì c'è l'aspetto umano che vale molto di più che non la cifra sul conto, insomma. Ecco.
0: Sentiamone un altro.
4: Ciao Dario, ciao Luigi,
1: eccolo qua. Cuneo,
0: ciao Luca.
4: Forza Juve. Allora, Dario, come al solito, comincio da te.
0: Vai.
4: Domanda sul mercato.
0: Sì.
4: Allora, ci sono due attaccanti che mi piacciono parecchio. Uno è Balogun del Monaco, e l'altro è Embolo, che costa, mi sembra, una quindicina di milioni. Dovrebbe avere quasi 30 anni.
0: Guarda, sai che stavo andando subito a vedere quello.
4: Una cosa interessante. Ma detto questo, Luigi!
1: Eccoci, vai Luca.
4: Visto? Ma cosa ha combinato ieri De Laurentiis? Ma De Laurentiis, è ancora l'inchiesta di Chinè. Forza, Chinè, devi svegliarti, ti stiamo aspettando, forza Juve.
1: Ma Chinè è attivo comunque, perché ho visto che in Serie B, in Serie C ha dato un sacco di penalizzazioni, quindi l'ufficio è ufficialmente aperto.
0: È aperto, non è ancora in vacanza.
1: Diciamo, per la Serie A funziona solo in certi momenti, mettiamola così, e questo evidentemente non è un momento che l'ispira, nonostante ci siano inchieste giornalistiche della magistratura di vario genere sui bilanci, piuttosto che sulla frode sportiva, piuttosto sui contratti firmati da dirigenti che non sono registrati in nessun albo e quindi quei contratti lì non sarebbero validi. Guarda quante cose che ci sono in giro, Chinè, datti una mossa, non lo so, perché devi aspettare sempre la Juve, fai anche qualcosa nei confronti degli altri ogni tanto, così per far vedere che
0: prendi, se proprio vuoi, cioè prendi l'Udinese che sono bianconeri come noi, prendi il Siena, se questa è quella,
1: ma poverini, lasciali stare,
0: la coppiata di colori che ti dà fastidio.
1: perché?
0: Per quale motivo? Allora invece rispondo io, Luca. Vai. La parte di, diciamo, mercato. Del mercato, allora due questioni diverse. Uno è Embolo, insomma, non sarebbe neanche la prima volta che viene accostato alla Juve, intanto ti confermo, in realtà a 29 di anni, fatti a febbraio del 97, quindi a 30 ci arriverà poi l'anno prossimo, l'esperienza sicuramente ce l'ha. C'è sempre un po' il discorso che se quel tipo di giocatore lì a 30 anni non ha ancora fatto il salto di qualità per arrivare in una squadra big, lui ha giocato credo solo in Svizzera, in Francia fondamentalmente, forse è un po' tardi per affidarsi a lui come prima scelta, no? Ma se me ne parli come riserva, tutto sommato ci può stare. Su Balogun, io ancora qua non ho mai capito, lui è americano, newyorkese, quindi sarebbe diciamo un compagno di merende di McKennie. C'è il problema del Monaco. Il Monaco, sappiamo come si dice in questi casi, bottega carissima, no? Andare a comprare del Monaco vuol dire tirare fuori veramente tanti soldi, per un ragazzo che effettivamente è un buonissimo prospetto. Però bisogna vedere la Juve quest'anno con la poca disponibilità economica che avrà, e lo sappiamo già, lo era prima, in più senza la Champions. Non so, andare a bussare al Monaco quanto possano chiedere per Balogun. Guarda, giusto al volo, ti leggo la valutazione di Transfer Market, che è sempre poi da prendere ovviamente con le dovute molle. Valore 40 milioni, no? Sempre della serie
1: sì,
0: che
1: ma noi tanto è come l'Atalanta, diciamo così, meno milioni. Di quello non chiedo.
0: E allora so, comunque secondo me 40 milioni per un ragazzo, c'ha 24 anni, anche lì che deve ancora fare in realtà forse l'esperienza vera della vita, non lo so. E che comunque non è che dici quest'anno ho fatto sfracelli in Europa, tutto quello che vuoi, non lo so, mi sembrano tanti soldi.
1: Sì, poi comunque l'identikit porta a figure proprio come Sorlot, come Mateta, cioè il centravanti grande e grosso che in area di rigore fa la differenza, che è forte di testa, che può tenere su un pallone ogni tanto, perché Vlahovic tra i difetti che abbiamo visto in questi anni che il pallone su non lo tiene neanche lui, gli stop li sbaglia in appoggio, fa un gol ogni tre più o meno di quelli che potrebbe fare, dopodiché è stato il miglior attaccante di quest'anno e questo lo sappiamo perché gli altri due non hanno fallito completamente, sì, diciamo peggio. Che gli hanno fatto fare bella figura, esatto, diciamo così.
0: Il paradosso è proprio quello che alla fine, cioè, sei, tra virgolette, molti, anche quelli che ci scrivono, sono più o meno contenti che se n'è andato l'attaccante paradossalmente migliore, ma di quelli che abbiamo, no? Cioè, diciamo
1: sì, diciamo che se oggi la Juve dovesse scendere in campo sarebbe un problema, esatto, per l'attacco, esatto, questo esatto. Sicuramente. Invece mi interessava rispondere a Giuseppe, che fa una domanda a tutte e due, Giuseppe da Milano, dice: la mia domanda è questa per entrambi, come avrebbe gestito il caso Vlahovic il direttore Lucio Annone Moggi? Per me è giusto che sia andato via, secondo me, non all'altezza di vestire questa gloriosa maglia. Dal mio punto di vista l'avrebbe venduto prima, come Rabiot, come Dybala, cioè io non ricordo giocatori con Moggi che siano andati via a zero, giocatori importanti. Quindi quando, se avesse sentito nell'aria a 2 anni dalla fine del contratto, 1 anno e mezzo alla fine del contratto, che non era cosa, faceva in modo di convincerlo, perché sapeva essere molto convincente rispetto agli attuali dirigenti che forse non hanno tanto il coltello dalla parte del manico, e quindi era lui che decideva chi rimaneva alla Juve, quando e a che condizioni, grosso modo trattative ovviamente escluse, che c'erano sempre entro un certo range, però, e quindi credo che l'avrebbe venduto prima.
0: Senti, c'è un appello di Giacomo da Tarx che ci dice: ragazzi, basta seconde scelte, prendiamo gli scarti dell'Atletico, gli scarti del Paris Saint-Germain, scarti di tutti, ma che fine abbiamo fatto? Il problema è che ci stiamo abituando alla mediocrità e non ci accorgiamo di questo, che tristezza. E Giacomo, in parte hai ragione, però sai, ci sono anche degli scarti degli altri che poi se li riesci a mettere in condizione diventano poi anche delle perle, no? Io faccio spesso l'esempio di Davids, che il Milan ci dà come la mela marcia, ti ricordi? Ci viene passata come mela marcia e poi diventa uno dei centrocampisti più forti in Europa, lo stesso Pirlo.
1: Davids era stato presentato come piantagrande,
0: doveva essere uno che spaccava lo spogliatoio, e poi quando se n'è andato via dopo solo 2 anni eravamo lì tra virgolette tutti a piangere, quindi non è necessariamente detto che gli scarti degli altri poi siano, facciano male, anzi a volte i giocatori davvero non trovano le condizioni per esprimersi. E poi ragionate al contrario: Henry quando era alla Juventus era un bidone, va all'Arsenal e diventa uno degli attaccanti più forti degli ultimi 30 anni, credo, no? Per cui non è necessariamente che gli scarti degli altri sono dei bidoni. È vero che se tu pensi ai nomi di mercato, chiaro che non pensi a comprare il Ronaldo di turno, ma anche perché i soldi non ci sono, facciamo l'Europa League, quindi quelli forti se non fanno la Champions non ti vengono, e bisogna cercare di fare un mercato oculato.
1: Sì, secondo me non è tanto che fine ha fatto la Juve, ma che fine ha fatto il calcio italiano, nel senso che era il punto di riferimento per tutti i grandi d'Europa fino a inizi 2000, diciamo così. Da Calciopoli in poi è iniziata una lunga ma continua discesa del valore del calcio italiano, e adesso quando vai a confrontarsi con i grandi sono gli altri, sono il PSG, sono le squadre inglesi, sono quelle società a cui comunque nessuno chiede mai conto dei bilanci, e questo è un altro aspetto da mettere in conto, perché la finale di Champions League è stata Qatar contro i Emirati Arabi, cioè poi con maglie diverse, ma quello è, e a loro nessuno chiede mai ragione di nulla, perché tanto i soldi ce l'hanno, li mettono a destra manca, e quindi va bene così. Di fronte a queste situazioni è chiaro che i big vanno in quelle realtà lì, o perché ci sono soldi, di un profluvio di soldi, oppure perché comunque la Premier League adesso è diventata la Superlega a tutti gli effetti. Quindi tu su quella fascia lì non puoi competere, puoi competere su quelli di seconda e terza fascia, che in quelle squadre lì magari non sono titolari, o vai a cercarli in altre squadre, in altri campionati magari meno importanti, in cui sono protagonisti, e allora tu pensi che possano far bene anche nella Juventus. Però bisogna cambiare prospettiva noi, secondo me, perché non è più il momento in cui il calcio italiano e la Juventus, che traina il calcio italiano, a dettare le regole del mercato. Ecco.
0: Guarda, volevo rispondere a Pierluigi da Casal Palocco, che ci ha mandato una serie di messaggi. Ce n'è uno che mi piace, dice: ma non mi prendete a male parole, ma oltre a Colos, come punta fisica si va su Lucca? La vedete una pazzia, un ridimensionamento? A Spalletti potrebbe andare bene, ci chiede. Guarda, Pierluigi, secondo me c'è un altro problema. Lucca è stato strapagato dal Nottingham Forest nel mercato di gennaio, se non ricordo male. Credo che il Napoli non ci credesse quasi quando gli hanno proposto a proposito di scarti degli altri, cioè questi sono andati a prendere il panchinaro del panchinaro del Napoli, perché il Napoli aveva Lukaku e Lucca, che tra l'altro sembra anche un gioco di parole, esatto. E quando si è fatto male Lukaku, siccome non si fidava di Lucca, gli ha preso davanti Højlund, e il Nottingham Forest è andato a prendere Lucca, che era il panchinaro del panchinaro del Napoli, e gli ha pagato un sacco di soldi. Sono andato nel frattempo a vedere il valore di mercato di Lorenzo Lucca, in questo momento è di 20 milioni per un giocatore che in Italia non ha fatto quasi nulla, e al Nottingham Forest neanche, perché non mi ricordo neanche che abbia fatto più di tante presenze quest'anno. Quindi non lo so, secondo me non è un giocatore su cui pensare di andare a investire dei soldi.
1: Sì, secondo me non è quel giocatore che ti fa fare salto di qualità, cioè la Juve ha bisogno di un centravanti di fisico di sicuro, e lì ce ne sono tanti, ma anche che abbia una certa esperienza internazionale e anche capacità di reggere certe pressioni. E Lucca, da questo punto di vista, è un punto interrogativo. Quindi direi che di scommesse la Juve ne ha fatte tante in questi anni. Questo deve essere il mercato delle certezze a buon prezzo / a parametro zero. Credo che questo debba essere la guida di questo mercato estivo. È inutile fare tanti. Poi, una volta che hai completato l'ossatura della squadra, se vuoi completare la rosa con qualche scommessa, con qualche giovane, con qualche cavallo di ritorno che magari da altre parti non si è trovato bene, benissimo, però quelli devono essere il complemento della squadra. La spina dorsale devi fare con quelli forti davvero stavolta.
0: Spizzico qua e là, perché ci state veramente mandando tantissimi messaggi. Ragazzi, credo che nel decennio in cui abbiamo vinto quasi tutto ci siamo dati la zappa sui piedi, ma anche dopo congiunto e ora come lì, perché abbiamo strapagato delle pippe disumane. Leggo, perché Mirko e ora qualsiasi club o calciatore che viene avvicinato alla Juventus alzano il prezzo, perché non è possibile non trovare calciatori buoni al giusto prezzo come fanno gli altri. Mirko, io ti do ragione al punto tale che mi sono già espresso nel momento stesso, ma già dopo la sconfitta con la Fiorentina, quando si paventava la possibilità dell'Europa League, che poi è diventata certezza, il fatto che forse un anno di Europa League alla Juventus, anche dal punto di vista del mercato, possa, prendetela con le molle, fare bene, no? Nel senso che senza avere i soldi della Champions da buttare, perché tanto se prendi 40 milioni e li butti in Open Da, perché quello è stato, e quindi dovendo fare un mercato oculato con pochi soldi, quindi dovendo andare a cercare veramente il giocatore che con poco investimento ti rende bene sul campo, come successe con il Vidal di turno, no? Certo. Che citiamo spesso, ecco, credo che magari questa sia proprio l'anno giusto in cui fare quel tipo di mercato lì, e magari di nuovo, visto che abbiamo una buona base, andare a prendere quei 2-3 giocatori della next gen che potrebbero effettivamente essere inseriti in prima squadra. Ce ne sono davvero 2 o 3 che sono sempre i soliti, sono Puska, Faticanti, che tra l'altro è stato convocato anche da Baldini con la nazionale, e Gil Push, mi viene da dire, poi sì. Anche un Guerra, volendo, ma quei tre lì sono quelli forse più
1: Pedro
0: pronti.
1: Pedro Felipe forse anche.
0: E Pedro, vedere come si è ripreso dall'infortunio, però insomma 3-4 di quelli che potrebbero essere inseriti in pianta stabile in prima squadra ci sono. È chiaro che non stiamo facendo la Serie B come è successo 20 anni fa, però sicuramente anche la competizione europea avremo delle squadre nel girone che anche con, secondo me, con Faticanti e Gil Push puoi andare ad affrontare.
1: Magari uno per volta li metti dentro, per fare esperienza, ed è giusto così. Credo che questa sia sicuramente una strada. Poi c'è sempre anche da fare al portiere,
0: esatto,
1: che potrebbe essere di ritorno un giocatore da inserire in organico, sempre che tu prenda un primo di livello, perché comunque il portiere dovrebbe essere una delle prime cose che fa la Juve. Adesso, dato via Vlahovic, forse l'urgenza diventa il centravanti, ma il portiere viene subito dopo, poi il resto si può aggiustare nel corso del mercato. Mi auguro che al 13 luglio, quando la Juve si ritroverà, Spalletti possa lavorare su un'idea almeno di formazione titolare di base, perché se no, se stiamo lì di nuovo ad aspettare l'ultimo giorno di agosto per correre dietro a Colomuani, che poi ti dice di no, che poi dopo devi prenderne un altro, questi errori qua non si possono più fare, sapendo già per tempo di cosa c'è bisogno. Un allenatore te l'aveva già detto addirittura nel mercato di gennaio, avresti già dovuto muoverti nel frattempo, sperando che la Juve l'abbia fatto, e adesso raccogliere velocemente i risultati prima che si inserisca Tizio e Caio, certo, e scoppi l'asta, e certo, poi ti tagliano fuori. Esatto. Perché quella era la realtà dei fatti. Abbiamo ancora un vocale, che dici?
0: Sì, ma sentiamo ancora un vocale. Sì. Vai. Ce ne sono.
5: Rilascia per inviare un scopo, registrazione bloccata.
6: Ciao Carmelo.
0: Eccolo, Carmelo.
6: Dopo un po' di tempo.
0: Tanto che non ti sentiamo.
6: Ma io sì, sarei favorevole a Charlotte, perché è freddo, è proprio di stanza. È uno che comunque si deve fare nell'area di rigore e mi sembra abbastanza così determinato. Per quanto riguarda l'altra pedina, ci vuole uno che però stia più a sinistra, perché praticamente sì, anche Colomoni può essere, però nota bene che quest'anno ha segnato appena un gol. Ci vuole un tandem di goleador tipo Turam e Lautaro Martinez. Ci vuole gente che segni, che non invada lo stesso punto di campo, diciamo così. Per quanto riguarda noi, bisognerebbe che così facessimo un pochino più spinta per la squadra e non fossimo allenatori, ragionieri, eccetera. Bisognerebbe che facessimo i tifosi.
0: Ha detto praticamente a un certo punto molto Moggiano, no?
1: Sì, sì, sì. Diciamo che sì, purtroppo, guarda,
0: esatto, esatto,
1: i tifosi ormai si sono abituati a questo fatto di fare i conti in tasca alla Juventus, perché poi hanno visto che è una cosa importante per poter capire quali sono le prospettive della squadra, ecco, nel senso che poi se l'urgenza è quella di mettere a posto i conti, si sa che questo difficilmente fa pari con una squadra di grandissimo livello. Per alzare il livello di questa squadra, invece, secondo me, si può fare anche tenendo a posto i conti. Non credo che sia una questione di scelte e non di soldi. E quando è così, contano le persone. Come ha detto Baldini, no? Il commissario tecnico, il calcio deve essere in mano a persone serie, non alle stofanti. Lui li ha definiti così. Quindi pensare in prospettiva, cercare i colpi giusti e sperare che la Juve abbia delle persone serie che sappiano fare il loro lavoro. Ci sono di sicuro, ma lo devono dimostrare in quest'estate, perché la scorsa ha portato quattro giocatori, tutti e quattro tra virgolette inutili, parzialmente utili, ceduti. A gennaio si è provato a porre rimedio. Boga lo possiamo considerare abile arruolato,
0: sì.
1: Holm, se di nuovo rotto, non va neanche ai mondiali. Quindi alla fine di sei, uno ha dimostrato di essere stato un acquisto che ci sta nella rosa, ma neanche titolarissimo, ecco, che è Boga. Non si può fare un'altra cosa così. Adesso bisogna fare in modo, fare le persone serie.
0: Ma se io l'altro giorno ho lanciato una provocazione, vai, che poi nel giro di poche ore sembrava quasi fatta apposta, visto che appunto Boga di fatto è l'alternativa a Yıldız, poi ci sono tante cose che non funzionano, ma un Leao.
1: Ah, ce l'hai detto l'altra volta.
0: Che poi due ore dopo è venuto fuori che lui praticamente saluta il Milan, no? Dice,
1: sì,
0: che...
1: ma io credo che vada a prendersi dei bei soldi da qualche parte.
0: Probabilmente,
1: Leao, ma al di là di questo non mi sembra proprio un uomo spogliatoio,
0: no,
1: così,
0: quello,
1: Leao,
0: quello è vero, quello è vero, però.
1: E neanche uno su cui punterei da titolare. Certo, se fosse la grande Juve che dice vabbè, è una grande squadra, ci metto anche Leao lì come alternativa.
0: Un po' di genio e sregolatezza.
1: Ma in questa squadra secondo me c'è bisogno di esperienza di regolarità proprio. E quindi Leao non mi risponde a quelle caratteristiche.
0: Lo so.
1: Poi
0: però...
1: dopodiché ha dei colpi da campione, questo sì, solo che, come si diceva una volta,
0: probabilmente ad averlo in squadra è irritante. Infatti i tifosi del Milan credo che non ne possano più, però io che non sono tifoso del Milan e ogni tanto guardo le partite del Milan, fa delle giocate che effettivamente ti fanno stropicciare gli occhi, poi te ne fa anche altre che ti fanno cascare diciamo
1: le braccia,
0: diciamo,
1: sì, esatto.
7: Oh no, ti prego, ti scongiuro.
1: Notiziario,
0: a tra poco.
8: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno Dario, sono Giuseppe da Matera. Allora, innanzitutto ci dobbiamo un po' ridimensionare. Abbiamo spesi troppo soldi inutilmente, compreso Open Da, Cop Mers, che dobbiamo assolutamente vendere e raccimolare qualcosa. In più venderei Conciesao, sarà strano dirlo, però io lo venderei a Conciesao. Mi terrei a David, anche Zegrova me lo terrei, e in più punterei su giocatori che accetterebbero di venire alla Juve, ma non giocatori come Kolumani e Sorloth, perché secondo me, a parte Kolumani, Sorloth non verrebbe mai alla Juve, perché si ridimensiona, e facendo solamente l'Europa League, secondo me molti giocatori di fama non verrebbero a giocare nella Juventus. Quindi punterei su qualche giocatore come Pellegrino del Parma, oppure lo stesso Castro, che io li vedo grandi giocatori, non solo hanno 20 anni, scusate, però possono dare molto molto di più e lottare per la maglia. Vogliamo giocatori che si devono attaccare alla maglia, dobbiamo ritornare al passato.
9: Ciao Davide Luigi, Leda Lontate, ma una battuta, un'osservazione su Gatti. Per i nostri tifosi, direte ai nostri tifosi e a lui. Le squadre di oggi per competere in tre competizioni hanno bisogno di una rosa lunga, e non è un eufemismo, è un dato di fatto, quindi con lunga si intende 15-16 titolari, ma titolari fissi, perché se giochi a tre in difesa o a due non puoi avere tre difensori forti, devi averne minimo uno in più, quattro. Se giochi a due o a tre a centrocampo devi avere 3-4 centrocampisti forti, ma con forti intendo equivalenti. Quindi uno come Gatti non si deve sentire sminuito se parte meno dall'inizio, è comunque uno dei quattro titolari, diciamo, e anche il suo stipendio è comunque uno stipendio da titolare di qualunque squadra in Italia. Quindi è nell'ordine delle cose che ci siano e ben vengano, ci devono essere questi calciatori, e per questo non ci darei mai Gatti, perché poi comunque ne serve uno altrettanto forte, perché io lo ritengo forte, per sostituirlo.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
10: E sull'attacco ripartiamo con Colpo Gobbo.
0: Abbiamo ascoltato, Manuel ha mandato un paio di vocali mentre dopo il notiziario, ce n'era uno che parlava di Gatti, no? Io ne avevo già parlato prima del mio pensiero su Gatti, voglio sapere cosa ne pensi tu, Gigi, scusami.
1: Sì, Gatti secondo me è uno che deve stare in questa squadra perché ha personalità, visto che Spalletti dice sempre che in questa squadra servono giocatori di personalità, secondo me lui ne ha, è uno che ha fatto tutta la gavetta, quindi sa cosa vuol dire anche la responsabilità di vestire una certa maglia, di guadagnare un certo stipendio, eccetera eccetera, quindi da questo punto di vista sì. Però capisco anche che da quando c'è Spalletti lui ha le idee molto chiare, cioè al centrodestra c'è Kalulu, in mezzo c'è Bremer e al centrosinistra ci va un Mancino, e Gatti non è Mancino, e Kelly, e poi non c'è neanche un'alternativa con un altro capitolo del mercato da affrontare, e quindi si è trovato chiuso di fatto per le scelte dell'allenatore. Dopodiché secondo me sono anche scelte condivisibili, perché nei ruoli di Kalulu e Bremer, secondo me Kalulu e Bremer sono più forti di Gatti, onestamente. Beh, sì. Dopodiché Gatti nella rotazione di una stagione in cui avrai delle partite europee di un livello inferiore rispetto a quelle dell'anno scorso, ci può stare, e soprattutto tenerlo vorrebbe dire uno già inserito, vorrebbe dire non spendere ulteriori soldi eventualmente. Certo, però, come diciamo anche prima con Manuel, quest'anno dobbiamo prendere coscienza del fatto che se arriva un'offerta buona per chiunque, tolti Ildiz e pochi altri, chiunque può fare le valigie, e se accetta l'offerta va, e quindi dipende molto da che mercato ci sarà su di lui, e credo che dobbiamo metterci in questa prospettiva serenamente quest'estate, nel senso che poi a 13 luglio tireremo una prima linea quando si ritrova la squadra, e poi a fine agosto quella definitiva quando inizierà il campionato, insomma, perché la prospettiva credo proprio sia questa.
0: Se tra l'altro si parte. Nel sottofondo vi stiamo guardando anche un servizio di Sky che sta parlando proprio del, stiamo facendo un confronto fra i due nomi accostati alla Juve, sono evidentemente Colomoni e Sorloth comunque, ragazzi, quest'anno ha fatto 20 gol in stagione, di cui 0 su rigore, quindi stiamo parlando di un giocatore che il gollettino nei piedi in qualche modo ce l'ha. Rispondo invece a Luca, non so se tra l'altro abbiamo comunicato a Manuel dell'ospite, forse non gliel'abbiamo detto.
1: No, forse no, adesso ti mando la mail.
11: Bravo. Non mi avete assolutamente detto
1: adesso ti mando il WhatsApp.
0: L'ho realizzato adesso, il famoso bello della
1: diretta.
0: Meno
1: male che ti sei acceso.
0: Nel frattempo rispondo a Luca, che dice: la prima mossa è stata quella di aumentare il prezzo dei biglietti per lo spettacolo indegno che offriranno anche quest'anno. Non sappiamo ancora, Luca, dei prezzi. Mi auguro davvero che tutti i fratelli bianconeri disertino l'Allianz Stadium, serve una protesta forte come quella fatta dai tifosi della Lazio. Luca, guarda, io qua metto le mani avanti subito, e lo dicevo anche venerdì scorso al raduno di Radio Bianconera, abbiamo parlato anche proprio di questo tema, no? Di chi si stava disaffezionando al calcio, che non riusciva più a vedere le partite. Io non ce la faccio non andare allo stadio, è proprio una cosa che mi piace, io voglio andare a vedere le partite e non riesco a venire via neanche un secondo prima della fine della partita, anche se la Juve sta facendo schifo nello 0-2 con la Fiorentina, sono rimasto fino all'ultimo secondo e non ce la faccio a non guardare la partita, e come me credo tanti, perché ho visto oggi un post di Mirko Nicolino che pubblicava i dati degli ascolti delle partite di DAZN, e la Juventus comunque continua a essere la squadra più seguita su DAZN, che poi siano tifosi juventini o gli altri che la guardano magari per buffare eccetera, certo, eccetera, sicuramente c'è una componente anche di quella. Però non ce la fai, cioè se sei appassionato così di calcio, io vado a vedere anche le partite di mio figlio, e a volte vado a vedere, quando mio figlio non sta bene, vado a vedere le partite della squadra di mio figlio, anche se lui non gioca, perché mi piace proprio vedere giocare a pallone, non ce la faccio, ragazzi.
1: Poi credo che quello che abbiamo visto con la Lazio, ma anche con il Torino, quest'anno intanto non abbia portato a chissà quali risultati, perché comunque risulta che al momento Lotito e Cairo siano sempre lì. Si crea solo un ambiente in cui onestamente il calcio ci perde, cioè se uno è affezionato al calcio se lo va a vedere allo stadio o in televisione, se non può andare allo stadio anche per ragioni magari geografiche, diciamo così, però secondo me quel tipo di protesta no, ci sono altre forme di protesta, c'è chi ha fatto le disdette per esempio, ci sono i social per farsi sentire, ci sono delle azioni che si possono fare anche nei confronti della Juventus, in modo, non so io, da premere per avere un certo tipo di prezzi eccetera, però non andare allo stadio secondo me è proprio un peccato, perché si toglie la parte più bella poi per chi è cresciuto come me addirittura nello stadio in cui si stava in piedi con la pioggia sulla testa, certo, eccetera, eccetera, è un'altra cosa, insomma, perciò il calcio è quello e speriamo che possa rimanerlo nonostante questi lestofanti, come li chiama il commissario tecnico nazionale, stiamo facendo di tutto per far passare la voglia alla gente di andare allo stadio, e non parlo dei dirigenti della Juve ma in generale del sistema calcio italiano, insomma.
0: Abbiamo l'ospite pronto? Sì, allora diamo il benvenuto a Francesco Pellino. Ciao Francesco, ben ritrovato, è sempre un gran piacere.
12: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Allora, caro Francesco, non possiamo che partire da Dusan Vlahovic. La tua valutazione di quello che è successo, poteva finire meglio, era inevitabile che finisse così, ha sbagliato più la società, ha sbagliato Vlahovic, non ha sbagliato nessuno, che dici?
12: Stavo parlando con un collega ieri pomeriggio del caso Vlahovic e lo paragonavo a Chiesa. Credo che ci siano molte similitudini.
1: A partire dalla provenienza, diciamo.
12: A partire dalla provenienza, della loro storia scritta con la casacca bianconera, e come è finita poi la storia tra questi attaccanti della Juventus. E pensavo anche che possiamo considerarli i due più grandi fallimenti della Juve degli ultimi anni, perché con Chiesa e Vlahovic, con l'acquisto di Chiesa e Vlahovic la Juve poteva garantirsi un futuro roseo.
1: Sì, perché sono stati invece, più di 100 milioni.
0: Sì, gli abbiamo finanziato il Viola Park.
1: Il Viola Park, sì, esatto.
12: Sì, 140 milioni. Sì.
1: Più i 60 di Commanders, arriviamo a 200 e voglia di comprare giocatori, diciamo.
12: Quindi cioè possiamo tranquillamente dire che Vlahovic non è stato un grande acquisto per la Juventus, che non ha performato così come si sperava, e quindi è giusto dire addio a questo calciatore.
0: E senti, le alternative Kolumoni e Sorloth, che sono quelle di cui si parla un po' in questo momento, ti piacciono, ti convincono? Tutti e due, solo uno dei due? E se solo uno dei due, chi dei due?

0: credo che Openda, forse anche David, se trovano i giusti acquirenti, lasceranno la Juventus, e anche perché comunque ricoprono, possiamo dire, lo stesso numero di maglia, cioè l'attaccante della squadra, ma interpretano il ruolo in maniera diversa, quindi potrebbero anche giocare insieme i due. Con Sorloth più pivot e Colomani che gira intorno.
1: Sì, adesso mi salteranno al collo, ma un po' del Piero Trezeguet, diciamo, come assortimento.
0: Sì, non esageriamo.
2: Facciamo scura di Aguilera, va, che un po', la prendiamo un po' più bassa, diciamo così, ecco.
1: No, però come l'assortimento sì, più sì, o meno uno è quello, no?
2: Insomma, Sorloth è 1,96 m, non è che è piccolino, Colomani anche lui fisicamente comunque ben dotato, e all'occorrenza può dare anche il cambio al centravanti titolare, però non deve essere fatto l'equivoco che Colomani deve sia il centravanti titolare della Juventus, perché questo è un po' un equivoco pericoloso, secondo me.
1: Rischi di fare l'errore di David, no?
2: Esatto, prendi uno che non è una prima punta, la può fare, perché comunque ha anche il fisico per farlo, ma credo che anche quando sia stato qua la Juventus ha fatto 10 gol da attaccante, è vero, però ha dimostrato di non essere proprio quel giocatore lì che forse serve alla Juve adesso, no? Va bene di completamento dell'organico dell'offensiva.
0: Sì, volevo solo fare un passo indietro tornando a Vlahovic.
2: Vai.
0: Credo che comunque Vlahovic con Spalletti ci avrebbe garantito i suoi 20 gol l'anno.
2: Sì, sì.
0: Quindi la Juve deve comunque mettere in considerazione questa cosa e deve comunque individuare un attaccante che finalmente ci possa garantire quei 20 gol all'anno che servono alla Juve per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio anno.
2: No, ma guarda, tecnicamente, visto la Serie A di quest'anno, in cui, a parte Lautaro Martinez, che poi ha fatto 17 gol, neanche 20, il migliore è stato Malen, che è arrivato a gennaio. Secondo me Vlahovic sul podio ci stava tranquillamente, insomma, dei marcatori della Serie A della prossima stagione. Però,
0: tranquillamente, ma non a 12 milioni.
2: Quello, ma neanche a 8 più la commissione, eccetera, perché a quel punto diciamo che adesso sicuramente uno dei parametri che erano richiesti dalla UEFA, cioè che chi va via viene sostituito da uno che costa di meno come ingaggio, credo che sarà facilmente raggiunto questo obiettivo. Bisogna vedere poi se la qualità aumenta o diminuisce nell'attacco della Juve, ma credo che ci sia un altro problema, caro Francesco, urgentissimo per la Juve.
0: Non solo uno.
2: No, però i più urgenti sono uno in porta, uno davanti alla porta e l'altro davanti all'altra porta, perché nel senso che centravanti, se la Juve giocasse oggi dovrebbe giocare con David centravanti, questo è lo stato dell'arte, quindi un centravanti serve. Però il portiere è l'altra cosa che mi aspetto che venga fatta in fretta e bene, e con un giocatore con certe caratteristiche, perché senza portiere centravanti di un certo livello,
0: giocatore che possa garantire alla Juve una certa stabilità e degli standard da Juve, cosa che non sono stati garantiti da Di Gregorio in questi due anni.
2: Sì, e credo che anche il reparto in generale, insomma, la difesa, l'atteggiamento difensivo della squadra sia stato un po' condizionato da questo fatto che per 16 volte al primo tiro in porta hai preso gol. È una cosa che comunque dopo un po' pesa anche sulla testa dei giocatori. Quindi,
0: e se non erro, per 12 volte di queste 16 poi quel gol è stato decisivo.
2: Appunto. Sì, perché la Juve a rimontare, diciamo, proprio fa fatica, e tante volte, al massimo al pareggio è arrivata, credo, forse una volta ha rimontato la partita col Parma, se non mi ricordo male, fuori casa, non mi ricordo. Comunque una rimonta fatta completata, tutti gli altri al massimo pareggi. Ti chiedo se però, ecco, a vedere Juve-Fiorentina, per esempio, anche il De Gea di turno, voglio dire, che non è un fenomeno, però mi sembra uno di garanzia, lo metti lì, quel tipo di portiere, quello, non è la stagione di avere i Donnarumma, i Carnesecchi, no. Quelli lì la Juve non se li può permettere, perché però uno che si gioca nella Fiorentina, se gli offri di venire alla Juve, magari ci viene senza spendere 80 milioni stavolta, insomma, quindi
0: un portiere, allora, partendo dal presupposto che secondo me alla Juve manca proprio la spina dorsale,
2: sì.
0: Quindi manca il portiere, manca il difensore centrale, manca il playmaker.

0: manca l'attaccante. Mm-hmm. Passiamo dal portiere. Il portiere sì, io non credo che la Juve possa fare follie così come leggo in giro per i vari Dibu Martinez, che comunque attualmente ne guadagna 9 milioni l'anno, difficilmente riesce a prendere portieri che provengono dalla Premier come Alisson, anche se è stata molto vicina a prenderlo, e quindi deve esplorare altri mercati, e il mercato italiano comunque riesce a garantirti a garantirti dei portieri di un certo livello come De Gea. Mm-hmm. De Gea è un portiere secondo me di alto livello, grande esperienza, ha giocato in Premier, in Manchester United, e quindi ti può garantire quello che è mancato a Di Gregorio, anche se poi andando ad analizzare gli ultimi 5 anni degli acquisti della Juve, credo che tranquillamente che possiamo dire che quando si arriva alla Juve poi c'è il vuoto del talento. Mm-hmm. Cioè sparisce proprio il talento che avevi messo a disposizione delle altre squadre negli anni precedenti, così come Koopmeiner, potremmo fare
1: ma lo stesso David,
2: purtroppo una lista altri, lunghissima, cioè. Senti, c'è Grazia dalla provincia di Firenze che ci dice: ma se per rispettare le disposizioni UEFA bisogna italianizzare la Roma, perché si sta parlando della cessione di giocatori italiani, tra cui lo stesso Gatti, e di comprare quelli stranieri? Perché effettivamente noi già ne abbiamo pochi, quei pochi che abbiamo, anche Cambiaso, no? È uno dei nomi forti potenzialmente in uscita, cioè uno di quelli che tra quelli che hanno mercato vale forse qualche cosina in più, ma in ingresso effettivamente i nomi di cui si parla di italiani c'è poco o niente.
0: Sì, io credo che se potessero venderebbero gran parte della rosa.
2: A prescindere dagli italiani o no.
1: Basta arrivare con l'assegno, prendi e vai, diciamo.
0: E quindi bisogna anche fare di necessità virtù e valutare chi nella rosa ha più mercato, e possiamo tranquillamente dire che Cambiaso e Gatti sono due elementi che comunque hanno mercato e riescono anche secondo me a garantirti delle cifre di un certo livello per la Juventus, e possiamo comunque dire che anche Cambiaso e Gatti non hanno performato al meglio negli ultimi anni nella Juve.
1: Sì, soprattutto Cambiaso è stata un po' una parabola discendente, sì. Abbastanza da Lecce in poi, direi che Lecce, diciamo, Lecce, l'altra stagione, non questa.
0: Lecce
1: non gli porta bene, diciamo,
2: magari vuole andare Lecce. Invece mi fai un commento, Francesco, ne parlavamo prima anche con Luigi, di questo calendario così anticipato, no? Oggi alle 18:30 c'è il sorteggio del calendario della prossima stagione, non si è mai visto un calendario stilato così presto.
0: Il mio commento è che vorrebbero cercare di riparare i danni fatti nello scorso anno, perché è incredibile ciò che è stato fatto lo scorso anno, ma cioè, io non do la colpa a nessuno, perché cioè, non sono a livello di dare la colpa a qualcuno, ma se tu ti affidi a un computer per sviluppare un campionato di 38 giornate, credo che tu possa programmarlo in modo tale che l'ultima giornata non capiti Torino-Juve,
2: certo.
0: O la penultima Roma-Lazio e via discorrendo. Cioè hanno commesso degli errori che sono imperdonabili lo scorso anno.
1: Sì, è per non commetterli più, per non dar fastidio al tennis, fanno sorteggio in contemporanea con la finale del Roland Garros, dove c'è un italiano, sì. Naturalmente. Sì.
0: Poi che lo facciano così in anticipo, non so, magari per creare già della suspense per il prossimo anno, un interesse verso il calcio italiano che comunque ha necessità di interesse da parte degli spettatori.
1: O non è che ci portano qualche giornata in giro per il mondo, no? Partendo per tempo, dice: guarda, la prima giornata te la posso giocare in Australia, quell'altra te la faccio giocare.
0: Tutto può succedere. Non dobbiamo meravigliarci di nulla.
1: No, poi con questi soggetti qua.
2: Esatto.
1: Siamo messi male. No, credo che il discorso degli italiani, tornando a quello che ci chiedeva prima la nostra amica da Firenze, ci sia un problema strutturale che riguarda un po' tutte le big, diciamo, del campionato italiano, nel senso che comunque avresti bisogno di quegli italiani già fatti e finiti per avere un'ossatura importante,
2: che, ma se guardi, che non ci sono,
1: che non ci sono proprio in Italia, nel senso che il campionato italiano ha tanti comprimari che giocano poi nella nazionale tutta assieme con i risultati che vediamo, ma mancano i grandi giocatori italiani. Questi
0: sì, io credo che in Italia attualmente ci sia, scusami, credo che in Italia ci sia solo un calciatore che possa essere considerato già un big, io stravedo per lui, ed è Palestra. Poi gli altri,
1: poi c'è Tonali comunque, che però vive in un'altra galassia, non so se sia una cosa economicamente sostenibile, diciamo così.
0: Sì, Tonali possiamo dire già affermato,
1: è quello che Palestra dico, come nuovo nome,
0: come giovane, sì. E poi del resto sì, possiamo considerare anche Pio Esposito, comunque un attaccante di prospettiva, ma da lì a considerarlo già un Bobo Vieri, sì, faccio un po' fatica.
2: È vero, c'è un po' questa tendenza.
1: Sì, poi leggo dei paragoni, l'altro giorno la Gazzetta, Meazza, Rivera, dei paragoni imbarazzanti, diciamo, anche per il giocatore stesso, che andrebbe lasciato tranquillo crescere e maturare. Poi l'altra sera ha fatto il figurone perché giocava con una pletora di ragazzini intorno, diciamo anche la verità, tra cui qualcuno interessante ci sarà, ma di tutti questi qua
0: c'è anche Liberali del Milan, che ha giocato nel Catanzaro, che è un ottimo prospetto.
1: Ecco, però credo che bisogna tornare a fare quello che io ho fatto con Gatti, cioè alzare le antenne anche sulla realtà nostra locale, cioè è pieno l'Italia di gente che gioca a calcio, possibile che non tirino mai fuori da lì uno in grado di giocare in Serie A, cioè veramente una cosa che una volta era normale, cioè andavi in giro, trovavi uno, faceva un po' di gavetta e poi te lo trovavi.
0: Ma senza... perché Gigi oggi caccia in mano ai procuratori, sono loro che comunque gestiscono i trasferimenti, sono loro che si propongono, che propongono i propri calciatori alla società, e quindi diventa un po' difficile parlarne seriamente di calciomercato, a mio avviso.
1: No, ma hai perfettamente ragione, ma io dicevo che invece la Juve, visto che l'ha fatto con Gatti, potrebbe sforzarsi di farlo anche con altri giocatori che hanno un certo vissuto, perché secondo me quelli che arrivano da quella gavetta lì, certi rischi
2: un po' più di fame, dici?
1: Sì, anche di sentire la pressione fino a un certo punto, perché comunque tu fino a ieri facevi un mestiere, adesso giochi a calcio, giochi a calcio,
0: Torricelli.
1: Sì. Ma guarda che Gatti alla fine è quella di Torricelli. Cioè andarli a pescare anche questi, non dico che con questi ci fai la Juve, ma mettercene dentro qualcuno che poi te lo trovi anche in nazionale, tra l'altro, mentre questo lavoro non lo fa più nessuno, lo dovrebbero fare prima di tutto le squadre di Serie B e Serie C. Però anche loro ormai si affidano ai vecchi leoni, a quelli di garanzia o ai giovani cresciuti in casa col procuratore buono, eccetera eccetera. Purtroppo è un po'
0: sì,
1: gatto,
0: è veramente un'incognita riuscire a parlare di calciomercato oggigiorno. È vero, il discorso, qualsiasi discorso può avere un pizzico di verità come quello che stiamo facendo ora, però poi magari incappi nel brocco di turno.
1: C'è sempre il rischio. Dopodiché non farsi prendere per il collo e per altre parti del corpo quando fai contratti, quello dovrebbe essere importante. Invece per la Juve, che in questi anni ha buttato via troppi soldi, perché ce ne sono davvero... Quelli che abbiamo detto noi erano 200, ma poi ci sono tutti gli altri.
2: Abbiamo fatto troppe volte quei conti, ogni volta mi viene un po' di male.
1: Di male a pensare che giocatori potrei prendere con questi soldi. Qualcuno ci propone Casemiro qua. Chi è?
2: Addirittura, Casemiro credo che ormai sia...
1: Camillo ce lo scrive. Casemiro credo che abbia 34 anni. Nell'ultima stagione non ha avuto neanche particolari infortuni, ma non so, quel tipo di giocatori di esperienza sicuramente, che può giocare sia in difesa che a centrocampo. Bisogna vedere...
0: Se vogliamo fare un po' di Amarcord... se pensiamo che Vidal la Juve l'ha pagato, se non sbaglio, 12
1: milioni,
0: ed era l'eterno sconosciuto Arturo Vidal.
2: Sei 34,
0: potrebbe puntare su quei profili da 10-15 milioni che arrivano la ribalta di un campionato.
2: Ma forse adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma anche Tevez non l'abbiamo pagato più di 18, dicendo, mi sembra sotto i 20 comunque, se non ricordo male, era un'operazione super economica,
1: super economica
2: di Tevez, perché non lo voleva nessuno,
1: perché dicevano che aveva la peste.
2: 12, sì, sì. Una roba così.
1: Ma un appestato così ci starebbe bene in questa Juve, così ha un po' più di facce da che vuole Spalletti,
2: che vuole Spalletti,
1: no?
2: Sì,
1: quella
2: sì.
1: Lì sicuramente è una categoria a cui Tevez apparteneva.
0: Prendano chi vogliono, i soldi non sono i nostri, l'importante è che riescano a dare un contributo diverso da quelli che ci sono ora alla Juventus,
2: che siano giocatori da Juve, no? Che è un po' quello che lamentano i tifosi fondamentalmente. Sì. Sì.
0: Ma hai perfettamente ragione, Dario. Ma la Juve non è come tutte le altre squadre.
2: Certo.
1: E se ne accorgono tutti quelli che arrivano da altre realtà con altre pressioni. Caro Francesco, grazie per la chiacchierata. Ti dobbiamo salutare, che arriva il notiziario. Ciao, a presto.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Grazie. Ciao.
1: E allora, notiziario, poi volata finale, che oggi sta volando questa trasmissione.
2: A fra poco.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Colpo Gobbo.

0: Ci siamo.
1: Volata finale di Colpo Gobbo.
0: Volata finale di questa volata, di questa puntata volata, come diceva Gigi prima. Effettivamente siamo andati proprio velocissimi oggi. Tanti messaggi vostri, tanti vocali. E adesso continuiamo sempre con voi.
1: Con voi. Allora, Johnny D'Agrigento ci crede. Visto che l'altro giorno ci siamo divertiti con l'Intertoto, ricordare sì, un po' di sì, passato. Sì. Se oggi non si parla di Mitropa Cup e del mitico comunale, no, oggi stiamo più sulla... Ogni tanto ci concediamo qualche ricordo, ma era più che altro per far vedere anche come come sono cambiati i tempi una volta.
0: Però il comunale l'abbiamo citato prima quando dicevi che eri affezionato alla partita,
1: alla pioggia. Mi ricordo ancora, guarda, gli impermeabili azzurrini o rosé, diciamo così, che vendevano quando iniziava a piovere. Passava il tipo a vendere gli impermeabili, te li mettevi, ti beccavi l'acqua sulla testa, compresa quello del giorno indimenticabile dell'addio di Platini, che pioveva col Brescia 3-2, me la ricordo tutta, anche la pioggia che ho preso sulla testa. Allora c'avevo anche dei capelli, nonostante le apparenze.
0: Apro una piccola parentesi, lo dicevamo poco fa nella pausa della serie C, perché abbiamo citato tante volte la serie C. Ieri sono già usciti i calendari della prossima serie C, si vede che quest'anno hanno fretta, no?
1: I gironi,
0: i gironi, scusami, hai ragione, non i calendari. E per la prima volta dopo 3 anni, mi sembra, la Juventus torna a giocare nel girone A. Abbiamo fatto, mi sembra, BCB o CBC, qualcosa del genere. Ritorniamo nel girone A, che è quello, diciamo, del nord Italia fondamentalmente. C'è la Next Gen nel girone A, l'Atalanta Under 23 nel girone B e l'Inter Under 23 nel girone C. Dicevamo anche poco fa con Gigi che c'è un grosso punto interrogativo intorno al Milan futuro, che il primo anno, 2 anni fa, retrocesse in campionato nazionale dilettanti. Quest'anno non sono riusciti a riaccedere alla Serie C e hanno anche poche possibilità di ripescaggio, quindi c'è la possibilità che il Milan futuro, che è il corrispondente chiaramente della nostra Next Gen, possa addirittura essere definitivamente smantellato. Ci pensavo anche prima, perché con Francesco Pellino parlavamo di liberali, mi sembra che esca proprio dal Milan futuro.
1: E quindi nel giorno della UE Gen, leggo che ci sono Albino Leffe, Alcione Milano, Arzignano Cittadella, Desenzano promosso dalla Serie D, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, forse era quella di Torricelli, adesso non vorrei dire male, ma che viene dalla Serie D, mi sembra che venisse da Caratese, Gian Erminio, Juventus Gen, appunto, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, Provercelli, Renate, Trento, Treviso, Vado e Brescia o Carpi a seconda
0: di come finisce,
1: il play out. E questo però ancora girone provvisorio,
0: ma perché mancano quelli dei play out e dei play off, e quindi appunto avete sentito tante squadre ovviamente del nord, e quindi anche tanti derby, Provercelli, Novara, insomma quando si gioca in Piemonte ci saranno diciamo derby regionali, se non altro, chiaramente, no? non cittadini ma regionali.
1: Oh, ma sono io Giaomario, nel senso che mi chiede chi è il nostro amico qua, Marco. In genere seguo solo Claudio la mattina. Vedo che avete fatto tornare Giaomario e sfruttato l'extracampo in radio, ma è legale? Sarei io Giaomario? Beh, mi piacerebbe avere il suo. Mi hanno già paragonato ad Aldo di Aldo Giovanni Giacomo, Checco Zalone, anche a un Crosetto una volta mi hanno paragonato. E poi adesso anche Giaomario, metto lì, prendo e porto a casa volentieri, diciamo.
0: Intanto ci fa piacere che ci segui, ci ascoltano, certo, anche a quest'ora, ovviamente, magari dopo Claudio ci siamo anche Dario e Gigi, che sembrano dopo Gigi Andrea Gigi e Dario. No, volevo leggere invece un messaggio di un ascoltatore, eccolo qua, Francesco da Pinerolo, che ci dice: buon pomeriggio a tutti, non sono d'accordo con voi, ho sempre seguito la Juve dal vecchio delle Alpi ad oggi, ma a titolo personale basta andare allo stadio, foraggiare una società che ci considera solo dei semplici clienti e continua a non tutelarci. Questa è risposta a quello che io dicevo prima, che dicevo invece che non riesco a non andare allo stadio, cioè per me è proprio impossibile non andare, pensare di saltare l'abbonamento per protesta, cioè lo capisco chi lo fa, ma non ce la faccio.
1: Ognuno qua reagisce, è una cosa che viene dal di dentro, ognuno è fatto a modo suo e reagisce. Certo però che stiamo qua a parlarne nel corso degli anni di una cosa di cui sinceramente non si sarebbe mai parlato da quando è stato inaugurato lo stadio, diciamo, perché prima comunque il delle Alpi era un fattore di deterrenza molto molto importante, diciamo così, e prima ancora nel comunale, così facciamo contento il nostro amico D'Agrigento, dipendeva molto dalle annate, cioè c'era l'annata vincente, la gente ci andava, nelle annate così così lo stadio era quasi sempre con ampi spazi vuoti, diciamo così. Delle Alpi ha fatto un disastro. Da quando c'è lo Juventus Stadio, onestamente, è la prima volta che con una certa regolarità viene posto questo tema di una società che non convince i tifosi, perché finché c'è stato Andrea Agnelli, diciamo le cose come stanno, questo tema non è stato, anche se i prezzi non erano proprio tirati così, regalati, però c'era un altro legame con la società da parte dei tifosi. Adesso questo da recuperare, e negli ultimi anni sicuramente si sta scavando un po' un fossato un po' pericoloso dal mio punto di vista, a cui la Juve potrebbe porre rimedio, per esempio mettendo Del Piero presidente, guarda cosa ti dico, la buttiamo lì,
0: certo,
1: o una cosa del genere. Insomma, servirebbe una cosa forte così per cancellare tutte queste perplessità, perché altrimenti è difficile che se ne venga fuori in tempi brevi.
0: Guarda, Angela ci dice appunto la passione più forte di tutto, quindi anche lei non riesce a mollare questa Juve. Leggo questo messaggio di Marco da Borgo Filadelfia, che è riferito un po' a noi come prof, no? Dice: io talmente innamorato della Juve che voglio pensare che come lì possa anche imparare dai propri errori. Ci sono studenti che dopo una bocciatura cambiano marcia, vero? Ci chiede Marco. Cambiando troppo, raro, troppo velocemente, si rischia di ripartire puntualmente da capo. Un grande saluto e speriamo. Guarda Marco, sì, te dico, sì, è vero, è raro, però ti faccio un esempio di una mia allieva che è stata bocciata l'anno scorso in terza liceo, quest'anno si è riscritta tra l'altro di nuovo con me, quindi nell'ottica di riavere magari anche le stesse difficoltà, perché la mia è una delle materie per cui è stata bocciata l'anno scorso, e devo dirti che in realtà quest'anno addirittura ha quasi la media del 7, quindi effettivamente si è messa a lavorare, credo che non avrà neanche una materia insufficiente, per cui penso che
1: bene, così ho saputo in diretta che praticamente sarà promosso.
2: Ma non ho fatto il nome,
1: però lei ricostruisce diciamo così la situazione. Sì, credo che sopra come lì chi debba imparare a fare le cose, John Elkann, che ha dato sempre la sensazione di vivere la Juve in un modo molto diverso da quello di suo cugino, e soprattutto nelle gestioni Elkann dopo il 2006 e dopo il 2023 c'è sempre stato questo filo comune, un po' di una società asettica, nel senso di una società che non riesce a coinvolgere più di tanto la passione dei tifosi, che non riesce a fare una grande squadra, a costruire una grande squadra e una società in grado di resistere a quello cui solo la Juventus deve resistere, perché le altre società possono lavorare in un modo, la Juve deve lavorare in un altro modo, perché deve resistere a tante più cose, anche eventi esterni a volte anche molto traumatici, che agli altri non vengono mai posti di fronte. Cioè gli ostacoli che deve superare la Juve, anche dal punto di vista federazione, giustizia sportiva e tutte le solite cose che diciamo, serve una corazzata, e questa cosa John Elkann non l'ha mai costruita. Quindi prima di Comolli, credo, spero che sia maturato John Elkann e che abbia maturato la convinzione che questa cosa va fatta, perché poi le potenzialità ovviamente ce le ha. Invece il nostro amico Luca, che ci sta scrivendo a ripetizione, quindi lo leggiamo perché vedo che ci tiene. Esatto. Dice: Dusan ha fatto bene, mica gioca nei cani cattivi, mi spiace ma esiste la meritocrazia. Purtroppo in soli 2 mesi Dusan ha fatto più lui che quei 2 brocchi di David e Openda messi insieme. La colpa è della Juve, che ha concesso ingaggi troppo alti ai giocatori della Serie B. Ora la situazione si sta rivoltando contro la società. Avete visto che stipendio chiede Sorloth? 6 milioni, esattamente quanto percepisce David. Adesso non so se Sorloth ha chiesto questo, onestamente la trattativa non lo so, so che guadagna la metà di quelli, poi se te ne offri di più probabilmente lo convince, anzi sembra da quello che leggo che ci sia stato questo incontro a Oslo che abbia avuto un esito positivo per la Juventus, e quindi che adesso si vada a trattare con la società, e questo potrebbe essere un passo avanti. Io credo, ripeto, quello che dico prima, tecnicamente il tuo discorso ci sta, specie in questa Serie A, ripeto, nei primi 3 marcatori Vlahovic ce lo vedevo tranquillamente, però credo che ci sia un problema di modo di porsi a cui non si può passare sopra nel nome del fatto che lui comunque segna più degli altri, perché poi ci sono delle dinamiche anche pericolose per lo spogliatoio che vanno considerate, e soprattutto se tu non vuoi diventare un simbolo della Juventus, un punto di riferimento della Juventus, quella è la porta e vai, perché non è che ti hanno offerto 2 soldi, ti hanno offerto 6 milioni all'anno più i 12 che ti hanno dato quest'anno, più gli 8 di media degli anni prima. Insomma, credo che se tu avessi voluto diventare un punto di riferimento per i tifosi della Juventus,
0: le
1: avresti
0: condizioni
1: potuto fare.
0: C'erano,
1: non hai voluto, e perché hai altre priorità ti prendi la tua responsabilità,
0: anche perché oggettivamente tanti tifosi stanno anche facendo un discorso un po' di diciamo di ringraziamento, no? Che poteva fare Vlahovic nei confronti di una società che ti ha pagato quest'anno 12 milioni in un anno in cui hai giocato 3 mesi su 9, perché c'è anche da dire questo, ragazzi. Cioè Vlahovic si fa male da solo sbagliando a calciare un tiro in porta, sta fuori praticamente tutta la stagione in cui sarebbe servito, e prendendosi 12 milioni senza neanche dire vabbè sono infortunato, ne ridò un pezzo, e ne richiedi quasi altrettanti, perché 8 all'anno più 8 alla firma spalmati su 4 anni sono, vuol dire 2 all'anno, quindi vuol dire 10 all'anno praticamente, vuol dire che
1: di nuovo in doppia
0: praticamente
1: cifra
0: sei di nuovo alle condizioni precedenti. Io sinceramente non lo capisco. Angelo ci dice: dover cambiare ogni anno il girone di C non è penalizzante, vale anche per le altre? Non so se sia penalizzante, Angelo, credo che, tutto sommato penso di no, nel senso che lo scopo delle squadre, delle seconde squadre, è proprio quello di far fare esperienza a questi ragazzi prima di metterli diciamo nel mondo delle prime squadre, quindi l'idea anche di modificare sempre gli avversari può essere interessante, e soprattutto considerando che in questo momento 3 su 3, lasciando perdere il Milan che non c'è, sono tutte squadre del nord, non sarebbe neanche corretto che sempre la stessa deve farsi le trasferte al sud e sempre la stessa invece ce le ha, diciamo, vicino a casa, rimanendo nel girone del nord. Quindi credo che sia più corretto il fatto che ogni anno le squadre debbano girare. Non si è ancora mai verificata, perché l'anno in cui è nata l'Inter il Milan è stato retrocesso, la problematica di avere due seconde squadre, girone, perché in teoria anche qui la regola prevede che le squadre siano su gironi diversi, quindi dovesse arrivare un futuro, una quarta squadra, per forza ce ne saranno due nello stesso.
1: Sì, c'è che addirittura Daniel, credo il nostro amico da Tenerife, che ci dice: strana la vita, messa nel girone del nord, dove le trasferte saranno più lunghe a livello di tempistiche rispetto al girone C, visto che saranno tutte fatte in pullman invece che in aereo.
0: Beh, no,
1: però adesso
0: no,
1: stiamo lì.
0: Anche perché Novara, Provercelli,
1: credo che addirittura, diciamo, potrebbe fare come la prima squadra, che gran parte di trasferte le fa in giornata.
0: In giornata, se,
1: vabbè, giocando al pomeriggio probabilmente no, però siamo proprio, no, io questo no. Credo che il girone C serva anche dal punto di vista della crescita caratteriale, perché lì si gioca in piazze che hanno una tradizione, uno stadio, una tifoseria che nel nord onestamente hanno in pochi, e quindi giochi in un altro ambiente e quello ti fa crescere, quello sì. Dopodiché, se ogni tanto stai anche più vicino a casa, va bene così, e soprattutto è giusto che anche le altre next gen facciano la stessa esperienza, anche per la crescita dei ragazzi, perché se le next gen devono servire a far crescere dei giovani da lanciare poi nei campionati maggiori, devono fare un po' tutte le esperienze tutti i giovani delle squadre, adesso al di là del discorso Juve o non Juve. Certo che la Juve ha fatto BCB, mi sembra che abbia fatto
0: Infatti, sono tre anni che non facciamo là, quindi quest'anno,
1: mentre le altre sono sempre state abbastanza vicino a casa, e soprattutto, ripeto, gli ambienti del nord nella Serie C sono ben diversi da quelli del sud, e quindi va bene tutte e due le esperienze, alternandoli in maniera un po' più concreta rispetto a quello che è avvenuto nel recente passato.
0: Sono rimasti dei vocali da ascoltare, Manu, ce ne abbiamo ancora?
3: Sì. Oh, scusate, Raffaele, ma che ragionamento è? Bisogna prendere giocatori che hanno fatto quel lavoro lì, che vengono dal, così hanno più fame, ma bisogna prendere gente che è seria e che sa giocare a calcio.
1: Ah, certo.
3: No, perché se uno faceva il muratore, allora più grinta, ma che discorso è? Se uno è di carattere debole, è debole. Ragazzi, per favore, se no veramente, cioè... E poi i problemi sono altri, come io sostengo sempre che i problemi sono altri. I problemi non sono la punta, né nel portiere, né nel centrocampista, né nel difensore. I problemi sono che se ci sono ancora questi arbitri il prossimo anno e non si va da nessuna parte, ma l'avete capito o non l'avete capito? Ma è abbastanza chiara la partita della Roma, le ultime due, o forse non l'avete vista a modo? Su.
1: Sì, allora ovvio che la Juve non può fare 11 muratori,
0: no, chiaro,
1: però
0: evidente.
1: Visto i Torricelli, visto Gatti, che carattere hanno avuto tutte e due, mi pare che quel discorso ogni tanto metterci anche quello, ma soprattutto che a livello di base si vadano a cercare anche nei campi di periferia i giocatori da far giocare in Serie B, in Serie C, come si è sempre fatto nella storia d'Italia, non credo che sia un delitto. Dopodiché è ovvio che la Juventus non può campare su quelli. Per quanto riguarda gli arbitraggi, a me lo dici, nel senso, come sfondi una porta non aperta, un portone spalancato proprio, nel senso che anche su un pezzo recente che ho fatto tutto Juve, ho fatto l'elenco della spesa e ho visto che nel 40% delle partite giocate dalla Juve l'anno scorso, che sono state 50, quindi in 20 partite, ci sono stati episodi contrari, o che nel dubbio il VAR ha scelto contro la Juve, oppure chiaramente contrari, ammessi anche molto spesso dall'AIA. Quindi è chiaro che è stato così, che è stato un elemento importante la scorsa stagione. Dopodiché, se tu segni i rigori col Sassuolo e Lecce, quelli ce l'hai tu, non, te li hanno dati e devi segnarli e non lo fai e vai in campo col Verona con le ciabatte, quella è colpa tua, e dipende dalla qualità, secondo me, morale e caratteriale dei giocatori. Fermo restando che il fattore arbitrale è stato un fattore importante quest'anno, perché c'erano quattro squadre in due punti, e quindi quello è contato tanto, anche per il Como, che nessuno mai dice niente, ma anche il VAR col Como è stato abbastanza generoso nel corso della stagione, sicuramente molto più generoso che non nei confronti della Juve, quindi questo l'abbiamo detto tante volte, ma va bene anche ripeterlo, non è un problema.
0: Saltiamo dal nostro amico che direi fosse toscano, sì, insomma, Raffaele, faccio un salto all'estero, perché c'è lo Juventus Official Fan Club di Hollywood che ci dice: più che un colpo gobbo pare una riunione di professori, un abbraccio e speriamo presto, quindi salutiamo i nostri amici oltreoceano. E poi Daniel, sempre da Tenerife, che dice: lunga vita al mio vicino sul lato opposto dell'oceano, Giacomo Lotax e Caicos, sono d'accordo con lui, purtroppo questo è un momento veramente buio, talmente oscuro che ho perso la forza e sbattuto contro il muro mentre scrivevo.
1: Daniel, vai piano, che già una volta ti eri collegato dall'ospedale, perfetto. Fai attenzione a quello che fai, sei in un bellissimo posto, eccetera. Stefano da Ciampino ci dice: mi spiegate la questione a Roma su certi acquisti della passata stagione? Allora, io ti dico quello che ho appreso dalla trasmissione Report, che ha fatto un'inchiesta giornalistica, quindi ha fatto vedere che i contratti di due giocatori della Roma sono stati depositati con la firma di un dirigente che non è un dirigente della Roma e che non è neanche nell'albo della FIGC per quanto riguarda i procuratori, gli agenti, quelli che possono fare questo tipo di trattativi. Quindi, ai fini del regolamento, sono contratti nulli che potrebbero addirittura configurare l'illecito sportivo. Questo è. Nessuno ne parla, però è una situazione pesante, perché sono due giocatori che tra l'altro hanno giocato, Wesley è uno, sì, che ha fatto anche cose importanti, sì, Bailey è l'altro, e quindi questo intermediario non si capisce bene a che titolo abbia firmato, ci sia la sua firma sui contratti, e soprattutto a che titolo abbia preso anche delle provvigioni su questi contratti.
0: Certo.
1: Questa è la questione. E come tutte le altre questioni, immaginatevi se ci fosse stata una cosa del genere per Davide Openda, per dire... sarebbe successo il finimondo, è molto semplice.
0: Senti, sempre Angelo ci scrive: inevitabili difficoltà nel piazzare gli esuberi, questo è un tradizionale, anche perché poi quando gli altri sanno che sono esuberi diventa ovviamente ancora più difficile.
1: Sì, come hanno fatto 2 anni fa la genialata di mettere fuori rosa mezza squadra.
0: Esatto, insomma. Limiti imposti per gli acquisti, ma soprattutto una società che trasuda confusione, scarse idee e parrebbe poca unità di intenti, e questo mette paura. Questo è un sentimento che abbiamo in tanti, no Angelo? Cioè l'idea della confusione in questo momento regna sovrana. L'unico che sembra trasmettere un po' di calma, che infatti mi attacco un po' alla sua figura e alle sue parole, è Chiellini in questo momento, no? Che sembra quello che ha la barra un po' più dritta, che cerca di tenere il discorso su un certo tipo di profilo, che sta cercando, secondo me, quello che sta cercando di tenere più insieme i pezzi di queste discussioni, anche fra Comolli, Spalletti, dichiarazioni, non dichiarazioni, eccetera, eccetera. E per fortuna che c'è Chiellini, mi viene da pensare in questo momento, perché se non ci fosse nemmeno lui a fare da collante non so dove saremmo ora. E è chiaro che già si sono un pochino calmate forse le acque rispetto alla fine del campionato. Sicuramente la questione Vlahovic le ha riagitate, perché era inevitabile che fosse così. Credo che ci sia bisogno di ancora un attimo per capire davvero che strada vuole prendere la Juve, e penso che lo capiremo nei primissimi giorni di mercato, no? Perché nella situazione in cui è la Juve quest'anno non possiamo permetterci di aspettare le 7:30 del 31 di agosto per fare il mercato. Dobbiamo partire già con un buon lavoro di fare un'ossatura, quella che manca adesso della squadra, perché Spalletti, per poter lavorare, se no poi ricominciamo che a settembre ma non è stata fatta la squadra di Spalletti, no?
1: Sì, e poi quindi io ho il sentore che, siccome al di là di tutte le cose di rito, delle cose richieste da Elkan, tra Comolli e Spalletti, no? Non è che ci sia proprio una sintonia del 100%, essere generosi, non vorrei mai che poi inizi il ritiro con una squadra che vedi, sì vabbè ho capito, ma io avevo chiesto tutta un'altra cosa, e non succeda come ai tempi di Conte, che a metà luglio prende saluta,
0: esatto,
1: e poi ti trovi a cercare anche un allenatore. Questo è il grande rischio che vedo io, quindi mi auguro che Chiellini riesca a fare il suo lavoro.
0: E occhio che Allegri non è ancora ufficiale al Napoli.
1: non si sa mai, vabbè. Anche Conte non si sa cosa stia facendo.
0: Però, con Conte che se ne va, Allegri, no? Allora, sai,
1: magari stolto via Spalletti, arriva Conte, poi a sua volta tra 2 anni arriva Allegri, perché lo schema è quello.
0: Credo che Conte in questa Juve,
1: no,
0: senza possibilità quasi di fare mercato, la vedo difficilina.
1: No, però io credo che sia molto importante, così rispondo anche a Nicola da Versa, che ci dice: secondo voi alle soglie dei mondiali è verosimile fare mercato, specialmente per quelli che giocheranno al mondiale, Sorloth compreso? Secondo me le società aspetteranno la fine dei mondiali, sperando magari un'ottima prestazione per alzare la posta. Seconda domanda: è realistico che la Juve possa vendere o dare in prestito tutti i giocatori che non le servono? Secondo me sarà abbastanza irrealistico, perché sono parecchi, poi anche per gli ingaggi che hanno. Allora, la prima domanda ti rispondo così: l'ideale sarebbe comprare prima del mondiale e vendere dopo, sperando che David faccia dei gol, che quell'altro faccia delle belle prestazioni, eccetera. Se è possibile, credo che con Sorloth stia cercando questo, cioè di trovare un accordo prima del mondiale, in modo che se poi il giocatore diventa capocannoniere mondiale, magari non succede, però se fa un bel mondiale tu l'hai già preso.
0: Sì, anche perché dicevamo il mercato apre il 28 giugno e per molte squadre il mondiale sarà già finito il 28 giugno, esatto. Perché siamo già almeno agli ottavi, credo, in quel momento.
1: E quindi è così. E poi comunque tu ti dovevi già essere mosso prima, e quindi spero che sia stato fatto per il portiere, per i centravanti e almeno un centrocampista o l'uomo di fantasia, insomma quello che sta bene nel traffico, come dice Spalletti, perché questi tre veramente era chiaro. Il portiere non te l'ha mai detto Spalletti, ma si capiva. Il centravanti e l'uomo da traffico, diciamo così, sì, te l'ha detto in tutte le lingue, quindi quello lo devi accontentare subito. Poi il resto del mercato si fa e le cessioni di conseguenza. Io ripeto, secondo me questo è un organico che ha dimostrato di poter ambire al secondo o terzo posto di questo campionato,
0: sì,
1: quindi non è che è tutto da buttare. Bisogna alzare l'asticella mettendo gli uomini giusti nel posto giusto, e poi li puoi anche tenere qualcuno, non è che devi dare via tutti. Poi per motivi economici, chi avrà l'offerta migliore per lui e per la società farà le valigie e andrà, ma non credo che ci sarà un esodo biblico. Quando ne cedi 3-4 hai già fatto una bella cassa, insomma.
0: Francesco da Pinerolo ci ha rimandato il messaggio, sì, ma l'abbiamo già letto, quindi abbiamo capito che non vai più a vedere le partite.
1: Non ce la fai.
0: Non ce la fai. Fulvio da Bari invece ci dice: per riportare la Juve ai fasti del passato, remoto e recente, serve gente che abbia a cuore il club e in seconda battuta che capisca di calcio e calciatori. Un abbraccio, poi ci saluta Fulvio. E questo è un po' quello che dicevamo prima, no Fulvio? Cioè in questo momento il problema grosso è che è più su, no? Forse il problema della Juve di questo momento, cioè questo caos, questa sensazione di anche di non unità di intenti che può creare problemi, perché se poi Spalletti dice che vuole A e Comolighi porta B e C, e ritorniamo al punto di gennaio e magari
1: è anche peggio
0: dell'anno
1: perché
0: scorso.
1: Nel frattempo è passato del tempo, certo, eccetera eccetera,
0: certo.
1: Sì, ho visto che a Giovanni d'Agrigento è piaciuta la parola asettica, ed è credo che questa società sia in effetti asettica, perché non esprime mai qualcosa, vero, di forte, né, vero, nel lavoro quotidiano la continassa, perché mi pare di capire che quello che si e la Juventus non sia ben chiaro ai giocatori, questo parte da quello che si respira ogni giorno la continuazione. E poi nelle dichiarazioni, nel modo di porsi con i torti arbitrali, con le vicende della giustizia sportiva, insomma, una società che fa tecnicamente quello che forse è giusto, non lo so, non lo metto in dubbio questo in alcuni casi, però che i tifosi onestamente non possono, uno non può sempre pensare all'immagine di fronte agli altri tifosi, dovresti pensare intanto anche all'immagine di fronte ai tuoi tifosi, sì. Su questo fronte la Juve è davvero molto molto indietro, e molto dipende dalle persone che John Elkann in primis, e le persone che lui sceglie, quello che trasmettono. L'unico che può trasmettere qualcosa di questa dirigenza è Giorgio Chiellini, che però da solo non può fare i miracoli, soprattutto se ha poi un ruolo operativo che arriva fino a un certo punto.
0: Tra l'altro in un anno, e l'ho sottolineato spesso qua ai nostri microfoni, in cui i tifosi allo stadio sono stati ineccepibili, no? Incommiabili, nel senso che veramente qualcosa l'ha sottolineato anche Spalletti, no? Gli applausi alla fine della prestazione col Galatasaray che ci vede uscire, ma comunque una prestazione di cuore, gli applausi durante tante altre partite che la Juve forse avrebbe meritato di più, il sostegno, e l'ho già detto ma lo ribadisco, fino al fischio al settimo minuto di recupero di Juventus-Fiorentina 0-2, e poi lì sul fischio finale ovviamente è arrivato poi il mare di fischi, però i tifosi veramente quest'anno sono stati presenti sempre e comunque.
1: Sì, e questo è un peccato che poi sia finita così, anche per questo motivo, perché comunque, e poi tra piccola parentesi tra i tifosi, dei tifosi, ho visto un peccato che siamo in chiusura, non mi è venuto in mente prima, la trasmissione di Sport Italia sugli scontri prima del derby,
0: sì,
1: e sono venute fuori delle cose interessanti sulla gestione dell'ordine pubblico, sui lacrimogeni sparati all'altezza Duomo, sul fatto che probabilmente chi è finito in ospedale ci è finito proprio per un lacrimogeno sparato all'altezza Duomo, quindi anche tutto quello che è stato detto successivamente e i tifosi della Juve che si tirano le bottigliette in testa da soli o le pietre in testa da soli, sono cose che sul momento magari poi ci vorrebbe però poi anche qualche approfondimento che spiegasse come sono andate veramente le cose.
0: Se fosse così si capirebbe di più quella specie di gemellaggio che è venuto fuori durante il derby,
1: certo,
0: no? Perché altrimenti era curioso che una curva appoggiasse l'altra in caso di scontri fra le tifose.
1: Poi nel derby a maggior ragione. E vabbè, questo magari un'altra volta ci torniamo con più calma. Grazie per essere stati con noi tutti quanti.
0: Ciao a tutti, noi ci vediamo domani dall'1 alle 3 con tutte le
1: cose. Ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti, ciao ciao.
4: Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
5: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
6: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
5: Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani, è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. La Formula 1 ritorna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco, appuntamento in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15, sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. In chiusura all'NBA, New York vince una incredibile gara 2 a San Antonio per 105-104, conquistando la 13ª vittoria consecutiva ai playoff e portandosi a soli 2 successi dal titolo NBA con le prossime 2 gare da disputare al Madison Square Garden. I Knicks vanno avanti di 14 punti a metà ultimo quarto, ma subiscono la rimonta degli Spurs, che all'inizio dell'ultimo minuto di gioco vanno avanti con un gioco da 3 punti di Victor Wembanyama. Sempre il francese però a 9 secondi dalla fine commette una palla persa disastrosa che regala il libero del sorpasso a Jalen Brunson e infine sbaglia il tiro dalla media distanza che avrebbe dato il successo ai suoi. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora. batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

direttore, come fanno a non sentirmi su Twitch? Come faranno a vivere oggi? Non si sente, stessa spiaggia, stesso mare, ci stanno dicendo. Ma stiamo provvedendo a risolvere. Ora ok, eccolo, bravi, bisogna avere un po' di pazienza, dai. Siamo da Europa League anche noi, cioè se la Juve vince, vinciamo anche noi, se no siamo da Europa League. Un po' di tolleranza, perché stiamo mettendo a punto un sistema che vi farà arrivare ogni conduttore in casa direttamente. Va bene, un saluto intanto a tutti, rimanete collegati, anzi domanda, parto dagli amici di Twitch, vediamo se vi siete svegliati da tanto o da pochissimo. Poi oggi, dicevamo, calendario alle 18.30, ne parlerete all'interno di due in bianco-nero dalle 19, in poi due in bianco-nero alle 18.30 nella fase finale di due in bianco-nero e poi fuori di Juve con Quintiliano. Ma la mia domanda oggi è la seguente, comincio a chiederlo... Mo si sa, dalle 4 sei sveglio? Che hai fatto alle 4? Cioè, veramente, dai, raccontatemi un po' di voi. Anche perché il compleanno di Comolli ieri, il compleanno in bianco-nero, un anno in bianco-nero, noi l'abbiamo celebrato, ma non sono arrivati regali, non sono arrivati nessun altro tipo di pacchi, senza parlare. Sono arrivati i pacchi, quelli del gioco, lo vuoi la 2, la 6, la 8, che potrebbero sembrare non tanto dei numeri ricorrenti, ma le maglie dei giocatori che mancano. Intanto oggi Colomouani, torna un po' d'attualità Colomouani, però io vi metto insieme tutti i ragionamenti, fatemi poi voi le conclusioni. Qui siamo tornati a chiedere in prestito Colomouani, forse non è chiaro che non andiamo da nessuna parte, il Paris Saint-Germain non te lo darà mai in prestito secco, oneroso, quello che è. Eventualmente potrebbe essere interessato, chissà. A David, l'operazione ruota attorno a quello. 75 gol in carriera dal 2020 per Colomouani, nazionalità francese. In forte attualità il nome di Sorloth, 193 reti, ha cominciato però 7 anni prima, all'Atletico, il suo percorso da professionista. Nazionalità norvegese, in forza l'Atletico Madrid... E vi devo far pensare, devo far riflettere su una cosa, vi devo far riflettere, devo riflettere anch'io. Dai che Comolli prende mezzo Atletico, tutto quello che gli danno lui piglia, cioè, no, in certe fasi della vita dove coio mi insegnavano, va bene. Nico Gonzalez, ufficialmente torna a Torino, lui vuole restare a Madrid, c'è il giochino delle parti. Diciamo che sui 25 milioni sull'unghia sarebbero disposti a darteli qualcosa anche di meno, ma diciamo 25, perché a quel punto sanno, siamo in forte difficoltà. Dovunque andiamo a bussare, sanno che siamo in difficoltà e questo sarà un problemone anche per risparmiare un centesimo. Va bene, vi diamo 25, vuoi Sorloth? E ti fanno il prezzo che vogliono loro. Dare, avere, c'è la differenza. Questo potrebbe essere legata all'operazione Nico Gonzalez. Ma attenzione, se le cose non andassero in un certo modo, Spalletti accetterebbe anche di tenersi Nico Gonzalez. Un accenno lo fa oggi Repubblica, sulle colonne di Repubblica. Ma attenzione, Vlahovic, oltre al Bayern Monaco, è una squadra inglese, non ho ancora raggiunto il centro di gravità di volontà del giocatore. Qual è questo club? Perché ognuno può sparare il suo club inglese. Simeone ha avuto un contatto, ha chiacchierato col papà di Vlahovic. Solo una chiacchierata, lecita. Potrebbe andare lui all'Atletico Madrid, essere l'attaccante dell'Atletico Madrid. Allora, intanto vedremo quanto gli daranno, se fosse vera questa ipotesi. Due, ma tornando a Nico Gonzalez, capite che se lo tiene l'Atletico Madrid e non lo teniamo noi,
magari ci hanno visto qualcosa di buono, quello che noi neanche Nico Gonzalez siamo riusciti a vedere. Se prendono Vlahovic e ci danno Sorloth per una questione anche di età, investono qualcosa, aggiungono qualcosa al loro potenziale, noi diamo un giocatore che volevamo tenere e ci prendiamo un giocatore che gli altri non vogliono. Ci stiamo accontentando, e questa è la verità. Però è questo il discorso attaccanti. Kolomani vi ho detto, Sorloth vi ho detto, Goretzka era la mia preferenza tra i parametri zero. Bisognerà allungare un po' i tempi di attesa. Perché? Perché arriveremo a dopo il mondiale in questo caso qui. Goretzka aveva intenzione, era stato un po' annusato dal Milan, che è più in confusione di noi, e quindi ha aperto anche la possibilità bianconera, ma senza promettere nulla. Capite che è un mercato che è partito veramente in salita. Ecco perché Spalletti e quei segnali concreti che non arrivano, aspettando anche il nome del portiere. Prima bisognerà vendere, però capite che da fuori, lo capiamo anche noi, che non capiamo niente di calcio, parlo di tutti noi, voi compresi, me compreso, ci mancherebbe, tranne i saggi, quelli che scrivono, fanno i copia e incolla sui social, quelli che dice una cosa, gli si accende la lampadina, la fanno loro, e bisognerebbe farli esplodere nel loro contenuto. O sbaglio, amici? Non è così? Non è così? Non è così? Qualcuno dice una cosa, un minuto dopo c'è il fenomeno da tastiera che se la va a prendere, a farla sua. Ho saputo, so, questa è la verità. Beccati, beccati, beccati. Sono e siete tanti. Quelli che normalmente poi criticano o altro. Va bene, impariamo a confrontarci civilmente. Goretzka, e poi c'è il nome di Kim, ma il Bayern Monaco spara un po' alto. Siamo intelligenti da capire che abbiamo mezza squadra da vendere, diciamo così, 6 o 7 giocatori, 6 o 7 da prendere, l'attacco è sguarnito. E quindi a chiunque vai a bussare ti dice, ah sì sì, di cosa avete bisogno? E parte da un prezzo superiore. Siamo nelle peggiori condizioni di poter fare mercato. Auguri, dottor Comolli. Auguri, dottor Chiellini. Auguri, mia amata Juventus. Perché si spenderà un po' di più per vendere un po', per incassare qualcosa di più sarai costretto a vendere 1/2 giocatori in più. C'è anche Cambiaso. C'è Bremer. Ma se quello che incassi lo spendi un po' di più per, che non puoi dai paletti del fair play, ma magari ti chiedono qualcosa di più e poi sei costretto a vendere un Di Gregorio di più per fare cassa e mantenere il livello delle spese contenute, capite che è difficoltoso. È un po' come arrivare al benzinaio successivo quando sei già in riserva e leggi prossima stazione tra 64 chilometri, fai il conteggio e ne hai di autonomia 58 e rallenti e aspetti e guardi, è un momento davvero complicato. La domanda di oggi però, al di là del punto mercato, perché poi vi interessa, il sogno mercato crea illusioni, crea speranze e crea l'alibi. Mi avevano detto che prendevano Sorloth, non ci siamo riusciti. Scarso Comolli, scarsi quelli che sono andati a ruota, andate a controllare prima sui social, no? Naturalmente. E non demonizzo i social, demonizzo alcuni personaggi dei social, i signori bla bla bla bla bla. Più di chi in questo ambito magari prova a passare dalla credibilità di un ragionamento, che sia chiaro. Quindi, ben ritrovati, ma oggi è il giorno del sorteggio, non arriverà in queste ore, ma alle 18:30, e allora vado a leggere un po' quelli che sono i parametri, e poi vi lancio la domanda. Eccola qui, eccola qui. Oggi 18:30, il calendario, derby, non la prima, è l'ultima giornata. Cioè ci doveva essere l'intelligenza artificiale a farcelo capire.
Cioè, probabilmente con la penna ti segni degli appunti e sai cosa evitare. Attenzione, eh? E poi i derby di Torino e Roma non potranno avvenire, cioè adesso al centro del mondo c'è il tennis. L'avrei capito anch'io. Non quando ci sono le ATP a Torino a novembre e non quando ci sono gli internazionali di tennis a Roma. Ma guarda un po'. Scusate, e gli altri eventi importanti chi se ne frega? Quindi aggiungiamo attentamente anche gli altri eventi importanti, perché se ci fosse la manifestazione degli alpini, qualcuno glielo vada a dire al cervellone che prepara l'intelligenza artificiale, prima di pagare la fattura a questa società di cui si parla un gran bene, ma che non conosce magari

Milan-Milan-Como. Nelle prime tre giornate il Como giocherà in casa. Ricordiamo che sono tornate in Serie A il Monza, il Venezia e qual è? È il Frosinone. Queste sono le tre tappe nuove, per modo di dire, della prossima stagione. La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare del girone di ritorno. Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Il classico calendario asimmetrico. Però tra Torino-Juventus alla quart'ultima giornata del girone d'andata devono passare 8 giornate, quindi sarà... Nel girone di ritorno, dopo 8 giornate, alla quarta di ritorno. Turni infrasettimanali, le giornate 9, la nona giornata, 28 ottobre e 18 e 18esima del 6 gennaio, saranno i due turni infrasettimanali della Serie A. Quindi il 6 gennaio la Befana la passeremo allo stadio, così come la giornata, il weekend, a cavallo del 28 ottobre. Calendarizzati in giornate diverse i derby. Ah no, li avrei messi tutti insieme perché è bella la giostra dei derby. Calendarizzati in giornate diverse, che avrebbe anche un senso, a metà campionato la giornata derby, perché no? Cioè, quindi questa perché no, può essere tutto. Allora, non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale, la giornata numero 9. Quindi non si giocherà il derby il 28 ottobre, non la prima giornata, non l'ultima. È prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società. Mamma mia, attenzione, preparatevi. Inter Milan non potranno giocare nella stessa giornata in casa. Lazio-Roma, Juventus-Torino. Molto interessante, non ci sarei arrivato. Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee, questo ci interessa un po' di più. Chi partecipa alla Champions League, Inter, Napoli, Roma e Como, non affronta quindi la Champions League, non affronta le partecipanti all'Europa League, Milan e Juventus, e alla Conference League, Atalanta. Nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31, 34, tombola, compresa tra due turni di competizioni. Cioè, tra due turni di competizioni, ok? Tra due turni di competizioni, non può giocare chi partecipa alla Champions quelle che partecipano come Milan, Juventus all'Europa League e all'Atalanta. E per la quarta giornata limitatamente alle società partecipanti all'Europa League. Ok? Quindi, invece, se interpreto bene da questa prima indicazione, Juve, Milan possono affrontare l'Atalanta in qualsiasi giornata. E vedrete che qualche problemino è possibile, bassa percentuale che venga evidenziato da un calendario che poi deve tenere anche degli altri vincoli, ci mancherebbe, abbiamo un po' scherzato. L'inizio del campionato 22-23 agosto 26, turni infrasettimanali mercoledì 28 ottobre, mercoledì 6 gennaio. La sosta della di Natale sarà quella del 27 dicembre e poi le soste per le nazionali, attenzione, stop di 3 settimane, domenica 27 ottobre e domenica 4 ottobre. Ci sono il Ponte Lungo, si dà un po' più spazio alle nazionali, guarda caso si sono trovati d'accordo, devi andare male, devi prendere gli schiaffi, devi affogare per risolvere il problema. Domenica 15 novembre 2026, stop di 2 settimane. Domenica 28 marzo, stop di 2 settimane. Fine campionato, domenica 30 maggio. Abbiamo detto praticamente tutto. E allora la domanda di oggi è la seguente.

0: Come vorreste iniziare il campionato? Non è più detto che giochi la prima giornata, potrebbe essere una richiesta delle televisioni. Non c'è più la regola che debba giocare, esordire nella prima giornata, la prima partita, essere la squadra campione d'Italia, anche se potrebbe essere una richiesta delle televisioni. Quindi ipotizziamo che l'Inter scenda in campo prima delle altre, ma sostanzialmente aspettiamoci un po' di tutto. Voi, da queste regole, come vorreste iniziare? Perché tanto se iniziamo con Juve Como è con una della Champions. Se finiamo con una che è di metà classifica, era meglio affrontarla prima. Giochiamo oggi al gioco dei dadi, al gioco del sorteggio, e quindi io vorrei giocare in trasferta la prima giornata contro non una neopromossa, contro una a Lecce, subito a Lecce, in trasferta a Lecce, trasferta a Lecce, subito, e anche perché noi dovremmo essere poi pronti per l'Europa League che inizia dopo poco, arriviamo dalle amichevoli, quindi vediamo un ritmo importante e dovremmo essere noi in gamba a trovare subito la condizione. E vorrei giocare l'ultima giornata in casa contro una squadra importante, contro una squadra di metà classifica, quelle che si sono salvate quest'anno, quindi un Sassuolo, l'ultima Juve-Sassuolo. A Lecce la prima e Juve-Sassuolo all'ultima. Ditemi la vostra, scrivete al 340-5425-324, guardateci in televisione sul canale 4637, ma se volete potete far meglio scaricando l'app di Radio Bianconera, scaricando tutti i nostri portali con cui guardarci, sentirci, ma anche leggerci. Bianconera News, tutto Juve, tutto mercato web. 340-5425-324 per scrivere o mandarci un vocale 30-40 secondi che la regia di Roma e di Torino naturalmente ascolterà, girerà e farà ascoltare anche ai radioascoltatori di Radio Bianconera. Noi ci fermiamo per qualche secondo, ricordo la domanda. Il vostro primo turno contro chi? E chi azzecca domani partecipa? No, domani sera non ci siamo. Lunedì studiamo il calendario e chi avrà azzeccato oggi mi riscriverà lunedì e partiremo da lì ragionando su quello che sarà il nuovo cammino per l'Europa League e il sorteggio. Bisognerà ancora aspettare qualcosa, ma intanto memorizziamo il calendario della Serie A. Da questa sera alle 18:30 il sorteggio. Con chi iniziamo e con chi finiamo? Ditemelo voi, a tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Antonio Paolino in diretta dalla sede di Torino, un saluto ai miei tecnici di Roma, Gabriele Latini, Giorgio Sorani, in diretta invece da Torino anche Yves Roche. Si stanno incontrando in quel di Parma, davanti al bellissimo teatro di Parma, sta parlando l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi Di Servo, l'ho visto in un abbraccio caloroso con Giorgio Chiellini. Attenzione Giorgio, controlla le spalle, controlla tutto, nel senso, attenzione ai gemellaggi, perché quando vedo quegli abbracci lì, persone squisite entrambi, ci mancherebbe, però quando ci sono quegli abbracci lì sono abbracci politici, e io dagli abbracci politici ne resterei lontano. Invece resto vicini ai vostri messaggi, cioè pensavo di aver fatto una domanda abbastanza banale, no? Anche un po' scioccarella oggi, ma per alleggerire il carico dall'anno di Comolli di ieri, dal mercato da fare, intanto c'è Chiellini che firma autografi, questi sono i momenti più facili, Giorgio. Il problema invece è quando si è durante la stagione, bisogna anche un po' alzare la voce in più, farsi sentire a bordo campo. Presente la Juventus, presente Giorgio Chiellini per l'evento organizzato dalla Lega Serie A per il sorteggio che avverrà alle 18:30 del calendario. Il primo turno sarà Venezia-Juve e il 38esimo turno sarà Parma-Juve, quindi due trasferte, ci dice l'amico Francesco da Ischia. Per quanto riguarda Stefano che non ci dice da dove, per me iniziamo col Bologna e finiamo con l'Udinese. Venezia-Juve, ci scrive un altro ascoltatore, Tiziano D'Alecco, e Juve-Como alla fine. Poi vediamo, iniziamo a Venezia e finiamo in casa contro la Fiorentina. Saluti da Alberto dalla Sardegna. La prima con il Bologna e l'ultima con il Frosinone. La prima a Cagliari, l'ultima a Frosinone, Parma-Juventus la prima, Juve-Monza la 38esima, ci scrive Mario. Gianni da Vallo Lucania, nel Cilento io vorrei giocare soprattutto la domenica, perché il sabato avrà di meglio da fare. Allora, buongiorno direttore, quindi abbiamo un record anche nel fatto che lo scorso anno abbiamo avuto scontri diretti prima e dopo la Champions, il derby all'ultima. Ora cambiano. Mi immagino anche che il Como trovi l'Inter in trasferta nelle prime tre. Fabrizio da Parma. Sono un sensitivo, prevedo decine di messaggi dai soliti vittimisti dopo il calendario che diranno Inter avvantaggiata e la Juve come al solito svantaggiata. Ce lo dice Bono, e se si sente Bono lui, gli dobbiamo dare ragione. Comolli era meglio se si fosse dimesso. Questo è il tono dei vostri messaggi, ci sono anche tanti vocali, ma vedo, già sento la musica dei Modena City Ramblers in sottofondo, ritrovo il gobbaccio per definizione Franco Daniello, che saluto e introduco. Ciao Franco, perché vogliamo farvi raccontare anche un qualcosa di molto speciale e particolare.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao Franco Daniele, eccolo lì, pronto per rispondere a tutte le domande. Sempre, quanto è arrivata la Juventus? Che coppa giocherà la Juventus?
1: Non lo so.
0: Quanto arriveremo?
1: Non mi ricordo. Non mi ricordo. Hai dimenticato.
0: Lo smemorato dei Modena City Ramblers ce l'abbiamo noi. E poi, insieme a lui, abbiamo anche, con grande piacere, Emiliano Nanni, che dovrebbe essere già pronto ad intervenire con te. E dibattiremo un po', perché qui, dalla musica alla Juve, alle figurine, un attimo, anche perché il periodo ci riporta a quella tragedia dell'Eisen. Buongiorno Emiliano Nanni, dovrebbe essere già in collegamento. Vediamo un po' se riusciamo a farlo intervenire. Eccolo qui, buongiorno Emiliano. Però non ti sentiamo, probabilmente hai il microfono disattivato, chiediamolo alla regia di farlo intervenire.
1: Io lo sento.
0: Ah, lui lo sente e quindi è una comunicazione in più. Va bene, allora comincio da Franco Daniello, Modena City Ramblers. Intanto, cosa fai a casa? Dove sono gli strumenti? Dov'è la tournée? Bisogna lavorare d'estate, bisogna portare lo stipendio.
1: No, Beh sì, sono i momenti di giorni di decompressione. Abbiamo già fatto tante date, siamo appena reduci da una bellissima serata a Modena, 2 giorni fa in casa, è stato veramente molto bello.
0: Allora, immagino che sia fastidioso anche per i nostri ospiti. Il ritorno, quindi vediamo eventualmente se ci fosse qualche problemino, saremo costretti a interfacciarci con i due ospiti in momenti diversi. Ci proviamo, e che stiamo riorganizzando, sai, l'intelligenza artificiale è anche questa. Quindi vedo che mi buttano fuori gli ospiti, li faremo rientrare uno alla volta e da qui ripartiremo, magari presentando anche bene l'ospite di Figurine Forever che ci racconterà qual è l'iniziativa che hanno proposto e che ha tirato in ballo anche il gobbissimo Franco Daniello. Aspetto indicazioni dalla regia, intanto se ci sono vocali li ascolterei.
2: Ciao Antonio, sono Domenico da Bellinzanto. Ti rendi conto, esce fuori il tuo pronostico, la prima a Lecce, ti chiama in casa con Sassuolo, ti fanno diventare il nuovo Moggi.
0: Grazie, pensavo che mi insultassi, che avessi pagato, che mi portassi in tribunale. Però è anche vero che potrebbero avverarsi anche quello che stanno dicendo i nostri radioascoltatori. Però ecco, oggi è la puntata prima del weekend, godiamoci un po'. La settimana dura e l'estate che sarà anche un po' abbastanza dura, con il sorriso sulle labbra. Vediamo se siamo pronti per ricollegarci con i nostri ospiti anche uno alla volta, eventualmente. Altro vocale.
3: Ciao Paolino, inizieremo con Venezia, Juventus, Monza, oppure l'incontrario, Venezia, Juventus, Monza alla fine.
4: Ecco qua, questo è l'algoritmo.
3: Vediamo di lasciamo perdere l'algoritmo e qualunque altra cosa che gli viene in mente a qualcuno. Ciao caro Paolino, vediamo di comprare due attaccanti forti, che sarebbe meglio.
0: Senti amico mio, intanto hai fatto il furbo, perché tu sei di quelle parti lì, sei di Padova, quindi ti sei messa la prima vicino a casa, così vai al mare, poi vai a vederti la partita e poi mi riporti almeno fino a Padova al ritorno. Cerca di raccogliere, fare una colletta dalle tue parti, risparmiate in spritz. Che dobbiamo comprare dei buoni giocatori. Va bene, tra l'altro ci sottolineano, vi chiedo un po' di pazienza in questi giorni, l'avrete capito che abbiamo riaggiornato il nostro sistema, l'algoritmo IV da mettere ancora a punto, e quindi quando sentite doppio, come sento io doppio, dobbiamo un attimo tentennare, aspettare e risolvere il problemino. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, poi ditemi voi quando siamo pronti per il collegamento, quando li vedo io li faccio intervenire. Intanto chiedo scusa ai nostri ospiti.
5: Ciao direttore, io dico la prima Juve Cagliari, l'ultima Lecce Juventus. Però voglio anche dire, quest'anno chi è che lo fa il calendario, quel signore lì che ha fatto l'altro anno 2025-2026, con noi le ultime due con Torino e Fiorentina, l'ultima col derby di sera.
0: Vabbè,
5: di sera. Io spero proprio che ci siano i finanzieri oggi che controllano un po' cosa fanno le persone. Grazie, ciao, così ci togliamo i finanzieri dai nostri uffici, dici tu, no?
0: Se sono tutti lì, noi siamo liberi di circolare. Va bene. Diciamo che l'anno scorso siamo stati l'ultimo dei problemi, cioè cercavano di aggiustare un po' tutte. Di collocare tutto il resto, e quello che avanzava, briciole o non briciole, sono state messe qua e là. Diciamo che Fiorentina e Torino alla fine, al di là del derby, serale, non serale, perché poi a questo punto, se siamo incivili, non meritiamo di giocarci il derby a Torino, a Roma, a Milano, a Genova, dov'è? Se siamo incivili, non c'è orario che tenga, perché alle 12.30 se le danno. Cioè, quello che è successo a Torino nel derby sarebbe successo. Tra l'altro, con l'ora legale sembrava che fossero le 2 del pomeriggio. Sarebbe successo anche a mezzogiorno, alle 3 o quello che era. Allora, rivedo gli ospiti. Io naturalmente vi chiedo scusa. Eccoci. Per l'inconveniente, ritroviamo allora Franco Daniello, vediamo se mi sente e risponde.
4: Eccomi
0: presente.
4: Qua, sì. Eccomi presente. Qua, sì.
0: Eccomi, vediamo presente. Se ci sente anche Emiliano Nanni. Buongiorno Emiliano. Che invece
6: buongiorno,
0: è frizzato.
6: Buongiorno,
0: cioè, ci sta
6: buongiorno, buongiorno.
0: Ah, però almeno ti sentiamo. Allora andiamo di telefono e in video. Buongiorno Emiliano, partirei da te, se mi posso permettere di darti del tu. Perché avete lanciato probabilmente anche con Franco Daniello un'iniziativa che è toccante, perché se i nostri radioascoltatori andassero in questo momento ad aprire il sito figurineforever.com, eccoti Emiliano, adesso ti vedo in video, forse ti sento anche, vediamo un po' se ce l'abbiamo fatta.
6: Mi sentite?
0: Buongiorno.
6: Mi sentite?
0: Sì. Perfetto, adesso sì. Ce l'abbiamo fatto, si muove, allora è vero, ci hai portato un ospite vero, Franco. Complimenti, complimenti. Naturalmente volevo parlare, così recuperiamo un po' di tempo, sull'iniziativa. Noi abbiamo aperto figurineforever.com e c'è la figurina della memoria. Vorrei che lo stesso ideatore o comunque Emiliano Nanni di Figurine Forever ci raccontasse come è nata l'idea e cosa proponete. E da quello che vediamo è una proposta che dovrebbero abbracciare tutti i tifosi, magari subito quelli juventini, ma che deve naturalmente toccare il cuore anche degli altri. Prego.
6: Stazione di Bologna che realizza figurine solidali. La collana principale è le celebrity stickers, dove sono coinvolti, abbiamo già coinvolto oltre 200 sportivi. Sono tutte. Non hanno una finalità di lucro. E tutto il ricavato va in beneficenza. E no, io personalmente era un po' di tempo che nella collana della memoria ci tenevo a ricordare la strage delle Iselle. Quest'anno è stato reso possibile e abbiamo realizzato appunto questa figurina, che non è solo una figurina, io ve la mostro sperando si veda qualcosa. E è una figurina all'interno di un folder. Perché il discorso di fondo qual è? È che la figurina, che è un oggetto, come dire, comune a tanti di noi, anzi direi a tutti, aiuta ad avvicinare le persone. Poi però all'interno del folder ci sono testo e altre immagini che cercano di ricordare quanto accaduto nel 1985. È una figurina per certi versi da collezione, perché ha una tiratura numerata, e il numero non è casuale. Questa prima edizione è in 139 copie, quel 39 ovviamente è legato alle vittime delle Iselle. L'idea è di dare nel nostro piccolo il contributo, perché questa strage, io continuo a dire strage perché ha un significato specifico la parola strage rispetto ad altre, non venga dimenticata, e credo sia un patrimonio di tutto lo sport mondiale, di tutto il calcio italiano, a prescindere dall'essere juventini o meno. Io una cosa che ho sempre vissuto personalmente rispetto alle Iselle è la passione di tanti sportivi dell'essere a vedere la propria squadra del cuore giocare una finale di Coppa dei Campioni, e quella è una passione che è condivisa da tutti i tifosi a prescindere dalla squadra, quindi non è un fatto solo juventino, ma chiaramente il popolo bianconero lo sente fortemente nel cuore.
0: Di fronte a queste iniziative di qualsiasi tipo, per non dimenticare un grazie, quindi lo rivolgiamo noi a nome di tanti tifosi, io ne ho incontrati anche alcuni proprio nella giornata del 29, e c'è la voglia, il desiderio, la richiesta che veramente ci siano tante iniziative collaterali che portino a non dimenticare. Questa mi sembra anche lodevole per avere qualcosa tangibile tra le mani. Passerei da Franco, Franco Daniello. Franco, intanto raccontaci cosa vi unisce in questo progetto, perché devo ringraziare anche te che mi hai messo in contatto con Emiliano Nanni, che avete appena ascoltato, di Figurine Forever.
1: Ma sicuramente finisce la passione per lo sport, per il calcio.
0: Quindi, Franco, volevo proprio arrivare lì. Dopo parleremo anche, ritorneremo da Emiliano Nanni per farci raccontare come poter naturalmente ricevere, come poter acquistare, come poter arrivare a questa figurina per non dimenticare la strage dell'Eisel. Io intanto invito ad aprire chiunque, quelli di Twitch, gli amici che ci stanno seguendo da casa, il sito figurineforever.com, e mi sembra abbastanza facile e descritto bene la procedura. Però tornando a Franco, sono passati 41 anni e una settimana. Lo so, perché una settimana fa stavamo incontrando dei tifosi, alcuni di questi li ho conosciuti, non riuscivano a parlare ancora, a ricordare quei momenti, a parlare della loro esperienza. Ma io ricordo molto bene, in quella prima stretta di mano che c'è stata tra me e te, il tuo ricordo è indelebile di quella giornata, perché eri là, come ci hai ricordato.
1: Sì, il ricordo è assolutamente indelebile. vicino al Vienese, parte inglese, che è una parte inglese, che passata, è stravordata, era nostramentalmente fondamentalmente schiacciato, però la cosa è anche da dire che c'è anche da dire un po' di senso di colpa è un po' di senso di colpa è ancora rimasto e lo rimarrà assente, ovvio, per questo comunque, è ovvio perché comunque
7: non essendoci stato un solo colpevole
1: anche noi che abbiamo schiacciato gli altri ci sentiamo
7: un po' colpevoli, capito?
1: Perché un po' colpevoli, capito? Perché è una cosa che rimane dentro come
7: veramente una cicatrice,
1: veramente una cicatrice
7: grandissima. Io poi per alcuni anni
0: è un'espressione forte la tua, quella di sentirsi tutti responsabili. È veramente un'espressione forte che ci tocca dentro anche chi come noi, come me, era anche solo davanti a un televisore. Grazie Franco anche per questa tua testimonianza che volevamo fare già venerdì scorso, ma grazie a questa iniziativa abbiamo riaperto oggi. Torno ad Emiliano Nanni. Emiliano, io ho aperto Figurine Forever. Volessi aderire, che cosa devo fare per ottenere la figurina commemorativa dell'Eisel, un ricordo?
6: Allora, beh, molto semplice.
8: Allora, beh, anzi, molto semplice.
6: Grazie dei commenti, anzi, positivi,
8: grazie dei commenti positivi sul nostro sito.
6: C'è la pagina specifica all'interno del sito.
8: C'è la pagina specifica all'interno del sito ed è nella home page legata alla figurina solidale della memoria su Eisel.
6: E lì c'è come, diciamo, tra virgolette, avvistarla
8: o PayPal o il bonifico bancario.
6: E poi verrà
8: noi domenica con Franco, saremo alle porte di Bologna,
6: una presentazione di questa figurina.
8: Domenica 7 giugno alle 11
6: dovrebbero essere presenti anche rappresentanti
8: del club Emilia Bianconera,
6: anche del comitato delle vittime dell'Eisel di Reggio Emilia.
8: È in un contesto interessante perché
6: diciamo che l'evento si chiama
8: ed è tutto un evento legato
6: quindi, allo sport inclusivo, quindi
8: un doppio messaggio, sulla figurina ci tengo anche a sottolineare che
6: se qualcuno anche che fosse adesso che ci stesse guardando o ascoltando fosse tra i familiari delle vittime, la figurina mi contatta e le verrà chiaramente spedita a titolo gratuito. L'altra cosa, che l'ho detto, non ha un fine di lucro.
0: Spieghiamo che c'è veramente un piccolo contributo, eventualmente, tutto molto chiaro dal sito. Bene. Questo lo sottolineo a testimonianza anche dell'iniziativa che ci vede promotori di questo evento domenica. Quindi chi è di Bologna, Emiliano, Romagnolo, prima di andare a fare un bagno al mare, passi da lì. Si fermi, o gli altri, quelli impossibilitati, magari come noi, aprite il sito figurineforever.com. Prego, Emiliano.
6: Sì, e poi volevo dire che appunto le nostre figurine solidali in generale hanno sempre comunque una questione solidale. Quelle della memoria hanno principalmente uno scopo divulgativo. Quindi io approfitto dell'occasione per dire che se qualcuno, un Juve Club o un comune, insomma, volesse utilizzare la nostra figurina solidale per parlare dell'Eisel, va benissimo, l'abbiamo fatto in tantissime altre occasioni, e quindi ci può contattare e a quel punto il, fra virgolette, costo della figurina scende, se per dire è prevista una distribuzione ai ragazzi di una classe o altro. Mi permetto di essere di questa occasione di parlare a Radio Bianconera per dire, perché qualcuno mi ha già scritto dicendo ma ho visto che avete fatto 150 celebrity stickers, tantissimi calcio, ma niente della Juve. Allora, non è una scelta anti-juventina, è solo che le nostre figurine solidali sono tutte autorizzate dai diretti interessati o dalle famiglie o da chi ne può fare le veci. Quindi approfitto dell'occasione per dire che se qualcuno avesse voglia di contattarci per proporci di ricordare un grande campione del passato della Juve, noi siamo assolutamente disponibili. Non c'è nessun tipo di, come dire, di chiusura nei confronti
0: della
6: Juve o di nessuna squadra.
0: L'accento può solo ingannare eventualmente, ma lo sport dovrebbe unire. Io ringrazio entrambi, grazie per l'iniziativa a Emiliano Nanni di Figurine Forever, all'apertura che dimostra un'apertura anche mentale e apprezzata per quanto ci hai appena detto, e ringrazio anche Franco Daniello per averci proposto questo collegamento oggi. Di Juve, Franco, ne parliamo poi io e te, ma adesso aspettiamo qualche giorno per avere qualcosa di bello da dirci, se sei d'accordo.
1: Esatto, però un giudizio dammelo. Esatto, esatto, sì, perché quest'anno è andato
0: un giudizio dammelo.
1: Quest'anno è andato tutto a rotoli e...
0: Un momento così in musica, che cosa rappresenta? Cioè, quando c'è un po' di... non c'è voglia di scrivere musica, non ci sono date all'orizzonte, non è il caso dei Modena City Ramblers.
1: Rappresenta,
0: come si dice in emiliano?
1: Rappresenta, non so. Uno pensa di dover andare a lavorare.
7: Uno pensa di dover andare a lavorare,
1: cosa che forse dei nostri giocatori dovrebbero,
7: dei nostri giocatori dovrebbero fare, però, dovrebbero
1: ovviamente. È solo una battuta.
0: Rispettiamo
1: il lavoro dei giocatori, il lavoro dei giocatori, che è un lavoro anche quello, ovviamente.
7: E diciamo che sono l'undici,
1: fanno parte di quella
7: della serie.
1: Sì, ma della serie, sì, ma che lavoro fai, no?
0: Certo, certo, quello che dicono a te, che dicono anche a me, che diranno anche a Emiliano, eventualmente. Mi autorizzi a fare una richiesta ufficiale? Emiliano, posso fare una richiesta ufficiale a Franco Daniello?
6: Sì, certo.
0: Ok, certo. La mamma come sta, Franco? Tutto a posto? Sempre Juventina?
1: Sì, certo.
0: Ecco, facciamo una figurina alla prima tifosa, la mamma di Franco con una bella sciarpa che si arrabbia davanti alla radio quando ascolta Radio Bianconera dopo una stagione come potrebbe essere il simbolo della rinascita, la mamma di Franco. Cosa ne pensi?
1: Quest'anno è andato male per lei. Lei sa che essendo bolognese anche lei è proprio molto bolognese, quindi lei proprio per la Juve soffre, però per la Juve soffre, anche per il Bologna soffre. Quest'anno veramente l'ultima volta credo che abbia chiuso la Fiorentina al gol della Fiorentina abbia chiuso e si è andata in vacanza.
0: Allora la ritroviamo all'inizio del prossimo. Ecco, potrebbe rappresentare il simbolo del tifoso.
6: Posso citare i Modena?
0: Sì, assolutamente sì, vai Emiliano.
6: No, adesso l'album citando l'album più conosciuto dei Modena, riportando tutto a casa, prima o poi tornerà anche uno scudetto alla
1: Bravo, questo è un bellissimo... È un bellissimo augurio, molto sportivo.
7: Grande.
0: Grazie a entrambi, anche per questi due sorrisi che mettono insieme le anime dello sport, della musica e della creatività. Grazie ad entrambi, alla prossima. Ciao Franco.
1: Ciao a tutti.
0: Piacere di aver conosciuto Emiliano Nanni di Figurine Forever. Cercateli figurineforever.com. Alla prossima. Grazie. Noi ci fermiamo qualche secondo e ripartiamo da qui con la domanda con chi giochiamo la prima giornata e l'ultima, così vediamo chi è il nuovo Moggi, visto che mi hanno detto, se capitasse, sarei il nuovo Moggi, ma magari potreste essere voi. Era la battuta, l'ho capita benissimo. A tra pochissimo su Cose di Calcio, su Radio Bianconera con Cose di Calcio.
9: Cose di Calcio.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'esplosione ci sarebbe stata una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell'edificio.
12: Una 16enne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro, secondo il quale un 21enne di origine egiziana ma residente a Tagliacozzo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dalla giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol.
11: Conflitto russo-ucraino. Continua la massiccia offensiva di droni tra Russia ed Ucraina. Un raid ha colpito la regione di San Pietroburgo, la città in cui oggi si chiude il Forum Economico Internazionale, che ieri ha visto l'intervento in plenaria di Putin, che ha chiuso le porte ad un incontro con Zelensky. Le autorità locali russe hanno reso noto che sono stati intercettati e abbattuti 86 droni ucraini nell'area della città sul Baltico.
12: E sulla guerra torna anche Leone XIV, interpellato in occasione del suo viaggio in Spagna sulla situazione in Ucraina, dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il messaggio è già nell'enciclica: bisogna promuovere anche il negoziato, si stava almeno facendo qualche sforzo, ma veramente bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, così ha detto il Papa.
11: Frédéric Vasseur non sarà presente oggi al circuito di Monte Carlo. Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato.
12: E chiusura, parliamo di musica. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival.
11: Ed è tutto, a più tardi.
9: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati in diretta dallo studio di Torino. Buona giornata da Antonio Paolino, probabilmente da mettere in sincro il tutto. Buona giornata anche a voi, un po' di pazienza, lo ripeto, fino ad annoiarvi eventualmente, ma vedrete che gli sforzi porteranno porteranno miglioramenti importanti. Allora, ritornando al calendario, pazzesco come ognuno provi, probabilmente perché abita da quelle parti, probabilmente perché vorrebbe davvero iniziare con l'una o un'altra squadra. Qual è, secondo voi, il vostro pronostico su con chi iniziamo il campionato e con chi finiremo il campionato. Io ho detto trasferta Lecce subito la prima e l'ultima in casa con il Sassuolo. E voi? Va molto di moda o è di tendenza la doppia trasferta o comunque la doppia sfida col Venezia, la prima o l'ultima, e col Como la prima o l'ultima? Allora, intanto i paletti, tutti i derby in qualsiasi caso non potranno capitare né la prima né l'ultima giornata, ma neppure nel turno infrasettimanale che cade alla nona giornata. L'altro mercoledì 6 gennaio sarà invece libero da condizionamenti. Il 6 gennaio può capitare tutto. Nel periodo natalizio l'unica domenica libera sarà quella del 27 dicembre. Poi, a causa della riduzione delle finestre FIFA da 4 a 3, accorpata alla sosta autunnale, ci voleva poco anche qui, il campionato resterà fermo anche il 27 settembre e il 4 ottobre. Sarà ancora un torneo asimmetrico, questo l'abbiamo detto. Secondo gli questo era importante, era interessante. Le partite del girone di ritorno non seguiranno lo stesso ordine di quelle del girone d'andata, con l'aggiunta del paletto che due squadre per riaffrontarsi dovranno attendere almeno 8 giornate, vero? Secondo gli inglesi questa modalità agevola incertezza e spettacolarità, ma Inter, Napoli, Roma e Como inoltre non potranno affrontare Juve-Milan alla quarta giornata, quella che anticipa il debutto in Europa League di bianconeri e rossoneri, e non sfideranno le due deluse dell'ultima Serie A, neppure alla settima, alla ventunesima, 25, 28, 31 e alla 34esima. In queste sei giornate non potranno giocare neppure contro l'Atalanta, la nostra in Conference. Quindi un leggero occhio di riguardo per chi è in Champions League, più che quelle che sono in Europa League rispetto all'Atalanta. Doveroso. Fossimo noi, lo spiego prima, perché poi, ma non avevano detto di qua e di là. Non si riesce per gli impegni Europa League, Conference League, fino a quando ci saranno le italiane, no? A metterle sullo stesso piano di chi in questo momento è in Champions League. Assecondate infine le richieste del Como, che disputerà le prime tre gare in trasferta a causa dei lavori dello stadio Sinigaglia, che dovrà essere adeguato ai parametri UEFA, ad esempio allargando il terreno di gioco. Detto tutto, allora, se da Roma mi ascoltano, tra poco avremo anche l'ospite, e nel frattempo ascoltiamo un vocale, e poi vedo già che abbiamo l'ospite, che lasciamo ancora un attimo a pazientare. Vocale e poi l'ospite.
14: Buongiorno direttore da Caotico, io abito in provincia di Monza Brianza, tra i derby di Como, Monza, Milan, Inter, non vanno a interferire col Gran Premio di Monza? Quello non è un grande evento? Vabbè, però, non è che ci sono delle confusioni, dei casini e gli omicidi.
0: Telefona subito in Lega, se trovi occupato manda una PEC, va bene, vedi quante cose emergono, dovrebbero ascoltare un po' più il popolo, dovrebbero essere un po' la radio ufficiale dei tifosi in generale, così come siamo noi, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Tra questi abbiamo anche Bruno Barba, professor Bruno Barba, antropologo. Buongiorno Bruno, ben trovato, ritrovato. Dovremmo averlo a breve. Vediamo un po'. Buongiorno Bruno, eccoti. In collegamento, buongiorno. In collegamento video. Ben ritrovato.
15: Buongiorno Bruno. A tutti voi.
0: Buongiorno. Mi fai vedere il numero di maglia? Perché tu cambi società, cioè cambi numero. Io ti ho conosciuto che eri un ottimo numero 4. Rimane quello il numero?
15: Sì. Assolutamente sì, per sempre, è tatuato nella schiena.
0: Professore, ti chiamo professore, cosa è capitato alla nostra Juve quest'anno? Partiamo da lì, poi mi devi spiegare antropologicamente il tifoso come sta, il tifoso che con passione segue le vicende della Juventus in questo caso, e che cosa si aspetta un tifoso dal mercato, perché devo capire anche quali sono le speranze, i sogni che riponiamo nel mercato, che sarà complicato, ma tanto ci ascoltano in tanti, non ci ha sentito nessuno.
15: Allora, intanto se mi permettete una considerazione proprio personale, generazionale, io ero abituato a pensare ai primi giorni di giugno come i giorni più felici dell'anno, perché il campionato si era appena concluso e di solito eravamo campioni, e poi stava per iniziare ogni 4 anni il mondiale. Io ricordo l'ebbrezza di questi tempi, quando ancora giocavo, i tornei notturni, gli amici, e soprattutto questa attesa per un'Italia che era sempre in qualche modo favorita. Ricordo i mondiali del 78, dell'82, anche dell'86, che non andarono bene, ma insomma ci presentammo da campioni del mondo. Ecco, per quanto riguarda la domanda tua, cosa è successo alla nostra Juve quest'anno, io non direi quest'anno, purtroppo è successo che da troppi anni la Juventus non ha programmazione, non ha capacità di essere coesa come era un tempo, acquisire campioni da formare, da creare, sorprendenti. Avevamo sbagliato pochissimo fino a pochi anni fa, e da un po' di anni invece è successo l'imponderabile. Devo dire che quest'anno alla fine io non ci speravo più di tanto di ottenere la qualificazione in Champions League, perché sarebbe stato come nuovamente illudersi di avere una squadra competitiva, e invece la differenza tra arrivare quarto, quinto o sesto non è così sostanziale, purtroppo è decisiva a livello economico, ma diciamocelo francamente, proviamo a riflettere, non è forse meglio vincere o comunque arrivare a competere in una competizione molto, magari molto meno prestigiosa quale l'Europa League, ma è pur sempre un titolo internazionale, piuttosto che fare, consentitemi di dire con tutto il dolore che provo, queste figure da un po' di anni in Champions. Non siamo competitivi, questo è il segreto, e del resto il campionato ha detto questo, le partite che bisognava vincere, io ricordo la penultima giornata in cui 7 partite erano, diciamo così, blindate, compreso quelle di Cremonese e Verona, cioè dovevano, no, Verona, scusate, e Lecce, che dovevano vincere, e tutte le squadre che dovevano vincere hanno vinto, tranne la Juventus con la Fiorentina. All'ultima giornata praticamente si è verificata la stessa cosa, soltanto il Milan ha fallito. Peraltro il Milan, col Milan noi abbiamo, diciamo così, questa comunanza di sventure legate fondamentalmente al fatto che la società è carente e che i giocatori non sono di livello quali le aspettative delle due società.
0: Bruno, ti ascoltavo con attenzione, lo facevano anche da casa, a parte che hai messo un dito nella piaga, ci hai fatto sentire vecchi, i mondiali, le partitelle notturne, la borsa pronta per la partita all'oratorio con gli amici, con i giornalisti, con i colleghi, no? Pur di non stare a casa, però anche con la gioia, no? di convivere, di stare insieme ai colleghi, sì. di raccontare il campionato, tutto quello che era successo. Invece adesso c'è quasi la volontà di nascondersi. Parlo almeno di noi juventini, nascondersi, ma guarda, no, non me ne parlare, ciao, vado che devo andare a lavorare.
15: Certo, consentimi anche di dire una cosa, che questa vicenda, insomma, del mondiale mi ha veramente depresso. Vedere l'altro giorno dare qualche occhiata a Italia-Lussemburgo è stato un bagno di, non direi neanche di umiltà, ma proprio di desolazione, di tristezza, anche se questi ragazzi, voglio dire, sono promettenti e meritano la nostra attenzione, mentre le altre squadre sono in volo o comunque si preparano con partite prestigiose, ecco, noi abbiamo questo dolore. Tra l'altro si fa una grande retorica dicendo che i ragazzi, giustamente, che i ragazzi più giovani non hanno mai visto l'Italia al mondiale è certamente una considerazione giusta, ma io mi permetto di dire anche che sì, noi siamo stati fortunati ad averla vista allora, però temo fortemente di non riuscire più a vederne altre. Mi ricordo Raimondo Vianello che faceva lo sketch con Sandra Mondaini dicendo fammi vedere questo mondiale che è l'ultimo, e beh, noi questa chance speriamo di averla ancora, ecco, perlomeno.
0: No, sicuramente. Da dove comincerebbe la tua analisi della stagione? Da rimettere per quello che è stato e per quello che vorresti che non ricapitasse più in negativo. Rimettere ordine in società, rimettere ordine nella squadra, nel renderla più forte, nel pensare prima ai conti. Poi i conti magari possono tornare, ma abbiamo anche capito che non più spendi più vinci, no? Perché poi vince sempre una. Più spendi meglio e più vinci, ma forse se riesci a creare un insieme importante, un insieme coeso.
15: Ma guarda, tu mi chiami professore, io di fatto lo sono, ma di economia, di soldi, di matematica non capisco veramente niente. Io quello che capisco è che il mio rammarico è che non avremmo sicuramente fatto di peggio se noi avessimo, per così dire, risparmiato tanti soldi puntando sul serbatoio della squadra giovanile. E io credo che con Isen, Sulé, Barenecea e quanti altri avremmo sicuramente non solamente più punti in classifica, più speranze, soprattutto più margini di miglioramento. Ecco, io questo, cioè una società in difficoltà come era com'è la Juve da qualche anno dal punto di vista economico, non capisco perché ha avuto questa disattenzione, ecco, proprio risparmiamo. E poi diciamo la verità, si dice sempre il tifoso delle grandi squadre, soprattutto della Juve, non può sopportare l'idea di sentire la parola programmazione, per 3 anni facciamo un bagno di umiltà e per 3 anni non facciamo la squadra per vincere lo scudetto e per fare grandi cose in Champions. Dice non si può dire questo, non si può fare. Bene, invece che fare una programmazione, diciamo così, triennale, adesso sono 4-5 anni e temo che saranno ancora di più, facendo l'instant team, cioè una squadra che secondo, perché ditemi chi di noi non ha sperato comunque di vincere lo scudetto in questi anni? Soltanto uno più realista del re, perché di fatto persino Spalletti quando è arrivato sarà stata una battuta, ma ha detto questa squadra competerà per lo scudetto. Ecco, invece bisognava, quando una mente lucida si rende conto che la squadra non è competitiva ai massimi livelli, bisognava e forse bisognerebbe ora dire per qualche anno scordiamoci le grandi vittorie, però costruiamo. Il mio cruccio è che non possiamo pensare alle grandi vittorie, però non stiamo neanche costruendo, perché i messaggi che arrivano dai quotidiani, dagli organi di formazioni, per me non sono così incoraggianti, perché per carità Sorlot piuttosto che Jimenez, insomma i nomi che si stanno facendo, Goretzka addirittura, cioè grandi giocatori, bei giocatori che ci consentirebbero di arrivare terzi. È questo che noi vogliamo, arrivare terzi o quarti l'anno prossimo? Io ripeto, mi accontenterei di fare il 2 anni sesto, e magari avere, non dico i 9 anni che abbiamo avuto recentemente, ma costruire una squadra che per 4-5 anni sia dominante. Ecco.
0: Bruno, come sta cambiando la figura del tifoso? È una figura, resta una figura o sta diventando una controfigura?
15: Questa è una bella provocazione, una bella riflessione.
0: In questo momento, in questo periodo storico, sì, ovviamente.
15: Io non posso non ricadere nella nostalgica narrazione della curva Filadelfia sotto il sole, la neve, la pioggia, ore e ore ad aspettare la finale di Coppa UEFA contro il Bilbao, piuttosto che altre partite memorabili di Coppa dei Campioni di allora o anche di campionato. Allora era una performance fisica fatta con gioia, per così dire. Ora è una kermesse gioiosa, una gita, è una scampagnata che ha naturalmente anche dei pericoli contingenti talvolta. Ecco, però gli stadi non sono più, diciamo così, quel luogo di aggregazione che erano una volta. Io non voglio adesso citare un antropologo famoso, Marc Augé, ma sono diventati davvero non luoghi, cioè luoghi anonimi dove praticamente le persone non hanno più, diciamo così, interesse verso la partita. Lo si vede dalla clamorosa assenza di tifosi appena reinizia il secondo tempo, perché sono ancora tutti a mangiare, a bere. Per carità, viva questo modello americano per chi pensa al business, perché pensa insomma a questa novità relativa almeno per noi italiani. Però io ho molta nostalgia di quelle, ripeto, di quelle fatiche fisiche che però davano davano così delle gioie diverse, a prescindere anche dal risultato, perché ricordo quegli esodi anche tristi che però avevano un

0: a tutti e non privilegi. Come ti vuoi sbilanciare anche tu? Come iniziamo l'anno prossimo? Forti? Con la squadra neopromossa? Poi abbiamo l'Europa League, arriviamo fino in fondo. Da cosa dipenderà un po' il carattere di questa squadra, al di là dei giocatori che riusciremo a comprare? Bruno Barba.
1: Ma io spero tanto in una ventata di entusiasmo, che in questo momento non riesco, per così dire, a delineare. Però il mondiale rappresenta sempre una grande vetrina. Io comprerei giocatori affamati. Sappiamo bene, noi che siamo amanti del calcio, che cosa significa la fame. Ecco, l'abbiamo verificato, verifichiamo da sempre squadre, sia compagini nazionali che diciamo di club, che hanno questa fame. Beh, la Juventus, qualunque Juventus vincente aveva fame. Da un po' di tempo questo non si verifica più. Non sono, figuratevi, non sono un ammiratore di certe manifestazioni di giubilo che appartengono ad altre squadre, segnatamente la squadra campione d'Italia. Però c'è una netta differenza tra queste esplosioni di rabbia, ripeto, che trovo sopra le righe e immotivate, e l'esultanza dei nostri giocatori che fanno queste scenette così carine, no? Tratte dal mondo del web, della musica pop, internazionale, eccetera, che, ripeto, sono un divertissement che può essere anche interessante. Però ecco, la rabbia che hanno certi giocatori, io non la riconosco, e arrivo a dire che non la riconosco persino nei miei amati giocatori sudamericani, che in altre compagini dimostrano la loro sudamericanità. E da noi, paradossalmente, questa cosa sembra un po' annacquata, un po' spegnersi. Quindi io spero, ecco, poi la domanda sull'intelligenza artificiale, io sono piuttosto incuriosito, certamente, ma molto scettico sulle potenzialità infinite, perché la trovo capace di monitorare tutte le possibilità, ma anche molto ottusa, cioè laddove c'è la necessità di elaborare un pensiero, diciamo così, estroso, fantasioso, l'intelligenza artificiale si ferma,
0: Stronca,
1: ecco.
0: stronca.
1: Si stromba, va bene per certe operazioni, certamente. Adesso per il calendario non sono così informato, non so che dati ci metteranno dentro, eccetera, eccetera. Però
0: Quelli che
1: ecco,
0: io e
1: dal
0: te con la
1: punto.
0: matita avremmo segnato già
1: Sì,
0: nell'agosto scorso. Onestamente, poco di più, poco di meno.
1: comunque, teniamo presente, ecco, speriamo, ecco, diciamo che l'intelligenza artificiale, se evitasse di fare giocare un derby all'ultimissima giornata, ecco, sarebbe un passo in avanti, ecco, per questo diciamo che è un auspicio.
0: No, io metto le mani avanti, magari in qualche città dove c'è il raduno degli alpini o qualche altro raduno, perché poi si pensa ad una cosa, non si pensa all'altra. Senti, ma la mia intelligenza superficiale, perché questa è questa, quella del tifoso che vuol vincere senza se, senza ma ha capito che Vlahovic non aveva fame, per quello che non è rimasto? O gli abbiamo offerto un contratto da fame, secondo lui, secondo la sua intelligenza artificiale?
1: Guarda, anche qui è un rammarico. Allora, io non ho mai, diciamo così, non sono mai diventato matto per Vlahovic. Il problema è che in questo momento questa Juve, questa società, questa economia della società, non so se è in grado di acquistare un giocatore superiore a Vlahovic. Quello che però è mancato fortissimamente in Vlahovic è, diciamo così, una sorta di umiltà, di riflessione sul luogo dov'era. Ecco, sei centravanti titolare della Juventus, una Juventus in decadenza, l'abbiamo detto, ma non esiste questa narrazione che non siamo più la Juventus. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi. E Vlahovic, secondo
0: Bel
1: me,
0: messaggio.
1: ha fatto questo errore di valutazione, nel senso che da centravanti della Juventus no, non può aspirare a tantissimo meglio, anche perché se andrà in una grande società farà la riserva o comunque non sarà la prima scelta. E se andasse in una

0: società dove gli assicurano il posto fisso, e sarà una società che è del livello della Juventus attuale. Quindi, secondo me,
1: Chiarissimo,
0: ha fatto un
1: chiarissimo.
0: grande errore.
1: Chiarissimo. Senti, l'ultimissima domanda riporta la matematica. Concentrati bene. 1977. L'anno prossimo è il 2027. Saranno passati 50 anni. Non è un quiz. Andiamola a vincere questa coppa. Potrebbe
0: Andiamo a vincere anche
1: essere una
0: perché, ripeto,
1: motivazione? Potrebbe essere una motivazione in più?
0: ma come no, ripeto, avete visto le scene di giubilo addirittura con il principe d'Inghilterra? Cioè, voglio dire, l'Aston Villa, se guardiamo l'albo d'oro delle ultime edizioni dell'Europa League, è un albo d'oro assolutamente prestigioso di squadre che sono al nostro livello o è addirittura leggermente, forse in questo momento, superiore. Ma quindi non ci sarebbe nulla da vergognarsi di vincere l'Europa League. Ecco, io, visto che il campionato, competere per il campionato oggi mi sembra un miraggio. Certamente spero di fare una miglior figura di quest'anno, ma ripeto, io partirei un pochino da una certa rifondazione, da certe basi che andrebbero, insomma, curate, ecco.
1: Ricordatevi quello che abbiamo detto oggi, che è il 5, 5 giugno, sì, 5 giugno, perché avremo modo di risentire quello che da casa mi dicono assomiglia più di tanti altri ospiti al signor Pioli. Noi lo chiamiamo Bruno Barba, non Pioli. Bruno era un complimento, non era
0: Sì,
1: un apprezzamento negativo.
0: anche da giovane con i
1: Ma
0: riccioli
1: sì.
0: assomigliavo a lui.
1: Anche da giovane coi riccioli, chiarissimo. Bruno Barba, prof, grazie per questa bella chiacchierata. Non abbiamo fatto i
0: Grazie.
1: conti, non abbiamo detto di Spalletti, ma abbiamo ragionato su altri concetti, anche grazie al tuo contributo. Grazie e buona estate a Bruno Barba, che ritroveremo sicuramente appena ci sarà ciccia da raccontare sulla nostra Juve. Buona estate, buon weekend.
0: Grazie, grazie a voi tutti. Ciao.
1: Grazie, noi abbiamo sforato un po' perché era necessario arrivare a quel concetto 1977-2027. Io metterei questa data negli spogliatoi, con 3 puntini di sospensione. Datevi da fare, ragazzi, anche con la squadra che rimarrà, senza comprare nessuno, ma con altre motivazioni. Voi come la pensate e soprattutto da dove volete partire l'anno prossimo? Col calendario, la prima in casa e l'ultima in trasferta. O ditemi voi, qualcuno ha detto Venezia, io ho detto Lecce, qualcun altro ha detto Como. E voi cosa dite? A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Eccoci qui, ben ritrovati dagli studi di Torino, Cose di Calcio, Antonio Paolino, per ragionare un po' su quello che è il calendario, che sarà il calendario, a partire dal sorteggio di questa sera. Però direi, vedendo che sono arrivati, anzi riapro anche la mia messaggistica, riesco sempre a combinare un po' di guai, la apro, la chiudo, la ritrovo. Allora, i vari podcast, quando non li trovate subito, io rispondo a tutti, perché il dialogo è bello, schietto, diretto e vi dovete sentire parte della famiglia di Radio Bianconera. Quando non li trovate subito, dovete un attimo pazientare. Quindi rassegna stampa o gli altri programmi, so che vengono seguiti anche molto in podcast, ascoltati. e ribadiamo che facendo 12 ore di diretta praticamente li trovate poi anche la notte per quelli che ritornano presto o tardi, dipende dai punti di vista, dai punti di vista dalle loro serate. L'esperto del calendario, sapendo che tu Juve sei in difficoltà, non hai ancora una squadra, ti faranno incontrare tutte squadre che ti affosseranno prima di partire. L'ottimismo di Antonio Palma. Il podcast l'abbiamo già detto. Paolo da Ferrara cosa ci dice? Prima di campionato Lazio in trasferta e ultima Atalanta, verremo svantaggiati come sempre. No, beh, c'è Chiellini che è andato a tutelarci, ha abbracciato De Siervo e quindi è tutto sotto controllo. Ah, hanno agevolato la Juve perché Chiellini è andato da quella parte lì, ecco perché avrà il Lecce la prima e il Sassuolo all'ultima. Si può dire tutto, ragazzi, si può dire tutto. La squadra senza se e senza ma, quella con tanti attributi, va e li bastona tutti e quando merita viene bastonata e torna a casa. Dai, stiamo un po' giocando al gioco del calendario e ricordo l'occhio di riguardo un po' di più sempre per chi è in Champions. Poi con questi vincoli qualcosa incomincia a cambiare, ad essere tutelato un po' meglio per tutti. Ma la curva a Filadelfia non è del Torino, Marco? Sei un po' giovincello per non sapere queste cose. Allora, curva Filadelfia è stata la storica curva della Juventus, però immagino che tu abbia meno di 30 anni a questo punto, probabilmente. Si chiama curva Primavera adesso per il Torino, non hanno messo curva Filadelfia, ma devi entrare da via Filadelfia, il nome rimane tale. Nella curva Filadelfia ci andavano gli storici tifosi juventini e abbracciavano nel corso della settimana il passaggio dal combi, il tratto di strada a due corsie di via Filadelfia, i giocatori alla Platini, alla Zoff, alla Cabrini, alla Bonini, che dal campo combi passavano e andavano verso gli spogliatoi all'interno dello stadio comunale, passando appunto sotto la curva Filadelfia. Non vi preoccupate che ci pensa il cartonato Butti a sistemare per bene il calendario dopo lo scempio che ha fatto l'anno scorso, è ancora al suo posto. Viva l'Italia, diceva De Gregori. Stefano, Fiorentina, la prima alla Fiorentina, l'ultima di ritorno il Cagliari. Però abbiamo letto un po' di messaggi, abbiamo tanti vocali, andiamoli ad ascoltare e ascoltateli anche voi.
5: Buongiorno direttore, secondo lei, no, perché questa celerità a far uscire subito il calendario? A me puzza un poco.
1: No, dai, anche no, perché abbiamo imparato dall'anno scorso, anche per organizzarsi il rispetto dei tifosi, perché dovrebbe puzzare un po' anche saperlo prima? Sai quali sono le date del delle coppe per tutti? Sai gli impegni delle nazionali? È presto fatto, probabilmente l'avrei già fatto anch'io carta e penna, dai. È un po' come il calendario della scuola, devi saperlo prima, se no non fai i compiti in tempo. Sai che ci sono i mondiali, sai che devi organizzare un po' tutto, anche le trasferte. No, non sarei così, non sarei così. Poi bisogna stare attenti a quei vincoli, poi bisogna stare attenti a quello che ci è stato già detto e qualche piccolo vantaggio lo troverete per le quattro squadre della Champions League, per quello che abbiamo detto. Ma poi fondamentalmente ci sono le televisioni. Quest'anno anche Butti sarà molto attento, ma dipenderà dai parametri che avranno inserito per decifrare il prossimo calendario. Quindi passa anche da lui, ma passa dalle menti. Ecco perché la Juve deve essere presente, non oggi. Deve avere l'uomo in federazione, ma non per tutelare solo la Juve, i diritti delle squadre di Serie A e i diritti anche della Juventus, perché se sono lì nei doppi panni sarò anche capace di gestire eventuali problematiche. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
6: Massimo da Lecce. Qui da noi c'è un detto, no? Sì. Se ti serve una cosa, ane. Se non ti serve, manda. se ti serve una cosa devi andare, se non ti serve delega. Ecco, io in questo vedo El Khan, nel senso che lui lo vediamo sì presente, ma alle partite, per il divertimento, per godersi la partita con il figlio, bellissimo, ma non vive la squadra. Ecco, secondo me manca la presenza, lui delega troppo, dovrebbe stare lì alla continassa, ma chiaramente, visto gli impegni che ha, non lo potrà fare mai.
1: Allora, parzialmente d'accordo, perché tu altre proprietà le vedi sempre? Gli americani, i fondi, li vedi sempre? Secondo me Elkan sbaglia a delegare in alcuni ruoli alle persone magari meno adatte o adatte non cercando quelle più adatte. Cioè, la proprietà va a vedersi la partita. Gianni Agnelli, Umberto Agnelli non erano in società tutti i giorni, eh? Aveva delegato alle persone giuste, già preparate, capaci di aiutare lo sviluppo del proprio club. Io mi aspetterei questo. Se però non fa neanche questo al meglio, cioè, io già vederlo allo stadio, vederlo anche in trasferta, l'ho visto anche di più rispetto ad altri. Poi certo che una figura come Andrea Agnelli era in società, era il presidente operativo. La Juve non ha bisogno di presidenti di facciata, non ha bisogno di amministratori di facciata, solo con un nome, solo per controllare i conti, perché li deve tenere qualcuno e li deve passare poi al commercialista fuori con una consulenza. Andiamo a ascoltare i vocali che restano da ascoltare in maniera da terminare poi alle 14 puntuali e dare la linea ai colleghi che arriveranno dopo.
7: Buongiorno, Luca da Terni. Ma se io fossi il Moggi della situazione, serve l'asse centrale, quindi a questo punto, escludendo quelli che non arriveranno mai, De Gea, Kim, che sia zero, e Sorloth. Fatto questo, puoi sbizzarrirti a cercare profili in prestito oppure scommesse. Un incompetente come me l'anno scorso segnalava Tangana e Akliush, e uno è andato, è diventato il centrocampista più forte rivelazione del campionato dell'Arabia a 20 anni adesso, e l'altro ha preso il posto di Colomani in nazionale francese. Quindi direi che forse tutti questi sbagli, se non riesco a farli io, dovrebbero non farli anche la Juve.
1: E dipende se hai poi la forza economica per arrivare a quelle pedine, perché se io vedo ancora Colomani in giro e non accasato con un club, intanto ci arriviamo dopo due tentativi, e difficilmente dopo due tentativi riesci ad arrivare al giocatore che vuoi. Se ci arriverai, probabilmente è un giocatore, un profilo interessante, ma non è un profilo su cui si è buttato a capofitto nessun club. E io penso che a Comolli stiano facendo pagare un po' quello che era il desiderio anche di noi tifosi juventini, in linea teorica anche la mia, in linea pratica no. Non compriamo più dalla Fiorentina. Tanto devo capire perché prima compravamo sempre tanto dalla Fiorentina, Arthur, Chiesa, Bernardeschi, eccetera eccetera eccetera, Nico Gonzalez, Vlahovic, mi sembrano un po' troppi. Lavorare a stretto contatto, strapagando, non per avere dei favori, con una società mi fanno pensare sempre un po' male, che ci siano dei rapporti un po' troppo facili per raggiungere. Se me lo chiede la Juve, mi dà quella cifra lì, mi sembra che siano partite per chiudere delle operazioni senza troppi sforzi, un po' come andare a comprare prima ancora dei saldi in un negozio, pagare di più un vestito, sarebbe bastato aspettare e trovare qualcosa di simile a molto meno e molto, di molto migliore. Ma al di là di questa mia considerazione di bassa lega, dico che bisogna delegare alle persone giuste, ecco, che abbiano fatto pagare, che stiano facendo pagare le scelte. Noi con voi non trattiamo, non tratto più con i club italiani che mettevano una targhetta costosa se si avvicinava alla Juventus, no? Io voglio vedere Palestra quanto verrà ceduto, perché se fosse la Juventus sarebbe sicuramente quella che pretende oggi l'Atalanta, no? 50 milioni. Bene, è abituata bene l'Atalanta, fa bene a vendere, ad alzare il prezzo. Fa male chi va a prendere il giocatore così, a meno che non venda un altro giocatore. Cioè, vendere Carlos, Alberto, cioè, Augusto, adesso stavo dicendo Alberto Carlos, vuol dire aver valorizzato più o meno un giocatore comprato a un prezzo giusto dal Monza, averlo tenuto 3 anni, gonfiare il prezzo, venderlo, gonfiarlo vuol dire in modo lecito, e ottenere quel qualcosa che può aiutare a guadagnare, a prendere un giocatore che tu vuoi. Quindi puoi andare anche a pagare 50, perché poi le strategie acquisto e cessione variano nel tempo. Altra cosa invece dire no, io non compro più da te e compro a meno all'estero. Ecco, quest'anno che avrei bisogno forse di comprare o di accettare anche determinati compromessi in Italia, forse te la fanno anche un po' pagare. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
8: Buongiorno direttore, Luigi da Ravenna. Ritornando al discorso del professore su Vlahovic, io sono pienamente d'accordo. Bisognerebbe far ricordare a Vlahovic che un giocatore che di gol ne ha fatti, cioè di nome Trezeguet, aveva deciso di rimanere alla Juve anche in Serie B perché giocava nella Juve. Forse Vlahovic non ha capito cosa vuol dire veramente giocare nella Juve. Quindi ben venga che vada in un'altra squadra.
1: Sai che ti devo sempre punzecchiare, no? Anche per trovare la reazione e la risposta giusta. Trezeguet, Del Piero, Nedved e tutti quelli che sono rimasti, Buffon, non tutti, anche gli altri avrebbero potuto restare perché era la Juve e non sono restati. Quindi uno su due, diciamo uno su tre, non è restato neanche all'epoca, in una situazione diversa. Io penso che sia stato qualcosa di più quello che hanno fatto questi che sono rimasti in quella circostanza, di rimanere nella Juve, ma perché rimanevano anche altri che rappresentavano la Juventus. Tu rimarresti in una Juve così? Tu chiederesti di venire in una Juve così? A Bernardo Silva è bastato che non mi dicano perché la Juve è la Juve. La Juve non è più quella neanche del 2006, onestamente. È rimasto, ha accettato Bernardo Silva di venire alla Juve? No, perché se gli arriva la proposta del Barcellona, va al Barcellona. Attenzione. Quindi cosa voglio dire? Che non mischierei periodi, giocatori e le squadre in cui hanno giocato, perché diventa un po' complesso, difficile, facile fare dei paragoni e non trovare la stessa risposta anche da parte dei giocatori. Cioè io capisco, no? Io non sarei neanche più andato incontro, l'avevamo capito. Pensavo andasse al Milan, dall'inizio. Poi ha capito che c'erano casini al Milan. Potrebbe esserci la richiesta del Napoli, ci ha proposte fuori all'estero, dove 7 più bonus 8 milioni te li danno. Io non sarei andato più a elemosinare a Vlahovic di rimanere. È stata quasi una mossa compassionevole di Comolli per dire: vedi, io sono andato a chiedere a Vlahovic di rimanere, ma non è che basta chiedere, è la risposta che ti danno. Da Vlahovic non mi sarei aspettato, già quando ha parlato Comolli anche a noi giornalisti, che si sarebbe fermato. Io l'avrei messo di fronte alle sue responsabilità già prima, o mettendolo poi in tribuna, teoria di Moggi, o facendolo giocare perché mi potevano servire i suoi gol, no? Che poi non sono serviti per portarmi in Champions. Ma poteva essere anche peggiore la classifica, senza i gol di Vlahovic probabilmente. Questo conto no, non l'avevamo fatto. Allora dico, ciao, grazie, arrivederci. Senza dirlo alla stampa, avrei capito che non era più un giocatore, che non sarebbe rimasto alla Juventus. Questo mi avrebbe fatto capire di essere in mani forti all'interno della società. Ultimo vocale e poi ci salutiamo.
9: Buongiorno a tutti, Franco Bianconero. Io faccio soltanto questa semplice considerazione: veramente tra di noi c'è qualcuno, veramente c'è qualcuno che è speranzoso con questo tipo di proprietà, con una dirigenza veramente incompetente e indegna di poter tornare ad essere una squadra di calcio, no vincente, una squadra di calcio.
1: Ah, ti fermi lì, bella domanda. Allora, nella dirigenza ci metto tutti quelli che ci sono, non ci sono belli, brutti, bravi e scarsi, perché poi è un gioco anche di squadra, nel bene, nel male, nella fortuna, nella sfortuna. Dico che da tifoso juventino, mi svesto i panni del direttore, devo e voglio assolutamente crederci. Vi lascio con questa, con questo messaggio positivo, celestiale per certi versi, ma la vedo anche un po' complessa. È un attimo però, come si cade è un attimo anche guarire e risollevarsi. Bene, chiudiamo alle 14 spaccate, diamo la linea ai nostri colleghi già pronti qui fuori dalla porta per il loro colpo gobbo. Vedo già Darius Ghiringhellus pronto a raccogliere l'eredità di questa puntata. Allora io dico, caro Dario, si comincia a Lecce, Lecce-Juve e si finisce con Juve-Sassuolo. Di anche la tua, perché poi ci sarà quel premio che consegneremo eventualmente se uno avrà azzeccato le due partite. La prima e l'ultima, adesso spazio a colpo gobbo. Ciao, noi ci risentiamo lunedì, Paolo Rossi in studio, Antonio Paolino in collegamento da un club. Poi vi dirò dove e come e a che ora. Ciao, buon weekend.
2: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Alessandro Altobelli. Nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli, fin dagli esordi, viene soprannominato Spillo per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti. Arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale disputando 2 mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rush e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol, da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. «Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra», ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nell'AIK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo, viene notato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15.000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a valanga nelle amichevoli e nelle prime 4 gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi 2 volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta 2 volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, 8° miglior marcatore della Serie A, con 400 presenze e inoltre il 4° calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
0: Eroi in bianconero.

0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo firmato ieri dal PM Elio Ramondini e dalla giunta Bruna Albertini per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne ha coltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano, e poi morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Il giovane è un italiano, 20 anni circa, con famiglia di origini peruviane, fuggito all'estero, forse in Spagna.
3: La guerra in Ucraina, Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump su un negoziato diretto tra Kiev e Mosca, e si dice certo che questa questione si risolverà. Ci stiamo avvicinando a una soluzione, dice. Sul terreno però continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti, altri due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione.
4: Leone XIV è arrivato a Madrid per il suo viaggio apostolico in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. A bordo dell'aereo papale ha parlato anche del conflitto russo-ucraino, aggiungendo che incontrerà alcune vittime di abusi del clero in Spagna. Ma purtroppo è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono, ha aggiunto il Papa.
3: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia WHAM, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia del raro ceppo bundibugio di Ebola, dichiarata il 15 maggio scorso, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
4: Con la comunicazione delle date del Festival di Sanremo 2027 a febbraio dal 16 al 20, attraverso i profili social di Stefano De Martino, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.
3: In chiusura la MotoGP, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park in Ungheria. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36.78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con di Gianantonio, Bagnaia e Bezzecchi, ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
0: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
7: 13:08, iniziamo la diretta di oggi su Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi, come sempre dalle 13 alle 15 col sottoscritto Dario Ghiringhelli. Oggi sono in solitaria, faccio una puntata in autonomia insieme ovviamente a Yves Roche, che già non è felice di vedermi quando sono in compagnia, figuriamoci oggi che sono, che sono da solo, esatto. Questo è per dare il benvenuto, come sempre, ai nostri amici del weekend. Sto vedendo sulla nostra messaggistica, credo, da quello che ci state scrivendo, che stesse andando la replica di Colpo Gobbo di ieri pomeriggio, perché qualcuno manda i messaggi riferiti a me e a Luigi Schiffo, quindi insomma adesso ci sono, quindi qualcuno me lo recupero, visto che era indirizzato anche al sottoscritto. Vi ricordo come sempre che nel weekend le dirette della radio iniziano appunto alle 13 con Tutta la Juve Che Vuoi, e poi ci sarà come sempre alle 15 Chiara col suo sabato sport. No, dicevo, tematiche che da ieri a oggi in realtà si sono come gonfiate, mettiamola così, perché ve l'avevamo anticipato ieri, c'è stata questa novità, questa quasi sorpresa, nel senso che io l'ho scoperto nella giornata di ieri, non ero pronto a questa cosa, del sorteggio già del calendario molto molto molto in anticipo rispetto a quelle che sono solitamente le tempistiche, che di solito sono di metà luglio, a volte forse anche qualche cosina più avanti. È vero che non essendoci l'Italia al mondiale, l'interesse in questo momento è un po' spento, no, sul mondo del calcio, allora forse era un modo per tenere un pochino ancora di riflettori accesi, visto che insomma sì, fra un po' partirà la rassegna di data, siamo il 6 di giugno, mi sembra la prima partita sia l'11, però appunto l'Italia non ci sarà, e allora perché probabilmente non tenere vivo, no, questo interesse. Calendario che ha riservato già una curiosità, nella curiosità che è l'inizio e la fine, perché col fatto che non c'è più ormai da un po' di anni la simmetria del calendario, in realtà in un certo senso quest'anno una specie di simmetria è venuta fuori, perché in maniera abbastanza curiosa la Juve inizia il suo campionato a Frosinone, evidentemente contro la squadra frusinate, e chiude contro il Frosinone stesso, evidentemente però in casa, quindi la prima giornata sarà Frosinone-Juventus e l'ultima sarà Juventus-Frosinone. Non mi sembra che sia ancora mai successo, non alla Juve quantomeno, di iniziare e chiudere con la stessa squadra. Effettivamente una possibilità remota, perché statisticamente può succedere solo una volta ogni non so quanto, ma sicuramente una piccola possibilità, e questa volta è successo. Sapete, per chi mi segue da anni ormai, perché questo discorso si può fare sempre all'inizio dell'anno, che una delle curiosità che io mi vado sempre a togliere è quante partite facciamo con le big all'andata in casa rispetto a quante al ritorno, no? Perché poi quelle partite lì, il fatto di giocarle in casa, possono spostare forse un pochino gli equilibri del campionato. E allora ecco che vi dico già che, vabbè, probabilmente l'avrete già anche visto, alla terza giornata, quindi dopo la prima pausa per la nazionale, si parte subito secchi con Juve-Milan, che giocheremo quindi in casa. Alla quinta c'è subito già, in un certo senso, Juve-Atalanta, quindi due partite in casa consecutive, inframmezzate da quelle col Sassuolo a Reggio Emilia. Alla quarta ci sarà la settima Juve-Lazio, da capire quanto, insomma, il ridimensionamento eventuale anche della Lazio, quanto possa essere ancora forse considerato un big match o meno, detto che quest'anno in casa abbiamo pareggiato, se non ricordo male, e in trasferta abbiamo anche perso con tutti quei vari episodi dei pestoni di Ghila su Conseil Sao, però insomma una partita che quest'anno non ci ha portato bene. E abbiamo anche alla decima Juventus-Napoli, quindi abbiamo Inter, Atalanta, Lazio e Napoli nel girone d'andata in casa. E tra l'altro tutte relativamente presto, perché appunto alla decima abbiamo già Juve-Napoli. Poi abbiamo la prima trasferta difficile alla tredicesima, come Juventus. E poi abbiamo Roma-Juventus alla sedicesima, Bologna-Juventus, anche qua da capire quali saranno gli obiettivi del Bologna dell'anno scorso. E poi si chiude il girone d'andata con una partitina da niente, che è Inter-Juve. Quindi diciamo che nelle prime 10 abbiamo 4 big match tutti in casa, nelle seconde 9 abbiamo 3 big match tutti fuori, quindi insomma un calendario un po' anomalo da quel punto di vista lì, strano, tanto ci siamo abbastanza abituati alle anomalie. E poi c'è in mezzo, ancora prima dell'Inter, c'è il derby in casa nostra, però Juve-Toro alla 18esima. Andando al girone di ritorno, anche qua altra coincidenza, dunque 20, 21, 22, esattamente alla terza giornata di ritorno, quindi dopo che è la terza d'andata c'è Juve-Milan, alla terza di ritorno c'è Milan-Juve, quindi mantenendo quasi una vecchia tradizione della giornata conservata. Poco dopo, quindi dopo Juve-Sassuolo, anche qua insomma sono giornate che si giocano vicine, ci sarà poi Napoli-Juventus alla 24esima, andando sempre ai big match, 27esima Juventus-Roma e poi Lazio-Juve, quindi le due romane una dietro l'altra, la 29esima Juve-Como, quindi un trittico non da poco, Juve-Roma, Lazio-Juve, Juve-Como e poi derby, attenzione, questo un momento abbastanza complicato, su 4 giornate calde col derby di ritorno evidentemente in casa del Toro. Poi scorro velocemente perché mi fa segno che abbiamo già pronto l'ospite. Atalanta-Juventus alla 34esima, Juve-Inter alla 36esima, attenzione perché è alla 36esima, negli ultimi anni i giochi sono ancora decisamente aperti e chissà dove saremo e dove vorremmo essere alla terz'ultima giornata di campionato, per poi fare Parma-Juve e, come dicevamo prima, si chiude dove abbiamo aperto, ovvero a Frosinone. So che proprio questa è una delle statistiche che andremo a vedere oggi con il nostro esperto di statistica Stefano Romagnoli, Footstats. Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Abbiamo saltato l'altra settimana, ti abbiamo lasciato un turno di riposo visto che il campionato era appena finito, però insomma un po' di dati di sintesi di questa stagione e magari un affaccio anche alla prossima. Ben trovato a te e alla tua redazione di Footstats.
6: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Ciao Stefano, ben trovato. Senti, dicevamo un po' di numeri di questa stagione, no? Che hai preparato anche per il tuo sito, ieri me li hai anticipati. Raccontaci un po' com'è andata questa stagione della Juventus in quelli che sono un po' i freddi numeri, no? Filtrati un po' dai mal di pancia dei tifosi, mettiamola così.
6: Sì, guarda, allora diciamo che partiamo da il giocatore più chiacchierato di queste ultime settimane, certo, se non da gennaio un po', ovvero Vlahovic, visto che Radio Mercato dice che l'incontro di l'altro giorno alla fine non ha portato alla fumata bianca, per cui quella nel derby dovrebbe, a meno di colpi di scena da qui al 30 di giugno, dovrebbe essere stata la sua ultima comparsata in maglia bianconera. Quindi diciamo, allora, analizziamo la parte quella in cui ha avuto questa storia, ha avuto, diciamo così, il capitolo più lungo, ovvero la Serie A, perché lui arrivò nel calciomercato invernale del 21-22, sì, dalla Fiorentina, sì, per 70 milioni più varie commissioni, e con la Juventus da allora in Serie A ha messo assieme 123 presenze, 50 gol, quindi praticamente un gol ogni due match e 46, per essere esatti, però diciamo due match e mezzo, 6 assist vincenti, ovvero 6 passaggi gol, sì, quindi hanno portato direttamente al gol. I numeri in Serie A, tra virgolette, potrebbero essere anche dalla sua parte, però diciamo ci sono una serie di puntini di sospensione.
7: D'accordo, e sono decisamente d'accordo. Che sono, per esempio, questi puntini di sospensione? Beh, molti li conosciamo, però voglio sapere quali sono per te questi puntini di sospensione, Stefano.
6: Guarda, siamo andati a vedere stagione per stagione, sì, e la partenza era stata micidiale, cioè, sì, la partenza, lui arriva alla 24esima giornata, mette assieme 15 presenze, quindi le gioca tutte dal suo arrivo alla Juventus in quella parte di campionato. Fa 7 gol, per essere un giocatore appena arrivato, sì, una squadra nuova, una tipologia di gioco differente, perché ricordiamoci, lui alla Fiorentina era l'unico terminale offensivo di una squadra che fondamentalmente giocava per lui. Quindi 15 presenze, 7 gol, e vai a vedere, è il 46,7% dei match giocati lui è andato in gol. Dice, vabbè, ok, è praticamente un giocatore che segna uno ogni due partite, quindi in media tutti gli anni dovrebbe portare intorno alle 20 gol di campionato. Sì. Ora vabbè, no, 19, 18, comunque sopra i 15 li dovrebbe portare. Andiamo a vedere, stagione 22-23, già le presenze diventano 27, i gol 10 e quindi scendiamo al 37. 23-24, la sua migliore stagione in bianco-nero, perché le presenze in Serie A sono 33, i gol 16, quindi la percentuale risale a 48,5. 24-25, 29 caps, 10 gol, riscendiamo a 34,5. Infine quest'anno 19 presenze, quindi praticamente metà campionato, un girone intero, 7 gol, 36,9. Quindi se escludiamo la seconda parte della stagione in cui arrivò, la 21-22, sì, e l'annualità 23-24, che è stata quella più performante, poi è stato un giocatore che tutto sommato il 35-36-37% di percentuale di presenza gol, per essere anche nella Juventus è stata l'unica vera punta di questo periodo, onestamente ci aspettavamo di più, sulla carta ci aspettavamo di più.
7: Assolutamente, assolutamente. Senti, invece poi so che anche tu hai già buttato un occhio al calendario e ci sono delle curiosità, perché quando ci siamo sentiti ieri non era ancora uscito, poi in realtà sì, ovviamente, insomma è iniziato più o meno alle 18.30, dicevamo questa curiosità che hanno notato in tanti è del fatto che si comincia e si finisce con la stessa squadra, che è evidentemente il Frosinone. Hai qualche numero su questa statistica, Stefano?
6: Allora, guarda, intanto io, diciamo così, ho già pronto, festeggio il mio compleanno, è il 21 agosto, quindi sono qua a Roma, faccio qualche chilometro, mi sa che andrò a vedere la Juventus, mi regalerò questa trasferta
7: sì.
6: A parte tutti gli scherzi. Allora, partiamo da una curiosità: se Gatti rimanesse, sarebbe partita dell'ex, perché Gatti, infatti, una stagione in cadetteria 21-22 al Frosinone, tra l'altro lui fu acquistato a metà annata nel calciomercato invernale e lasciato per la seconda parte di stagione proprio a Frosinone. Col Frosinone ha messo insieme fino a oggi la sua miglior stagione tra A e B, perché fece 35 presenze e 5 gol, quindi per numero di presenze e per gol marcato in un singolo campionato è stata la sua miglior stagione. È vero che poi ha sempre fatto la Serie A con la Juventus, però non ha mai totalizzato né 35 presenze né 5 gol. Se poi un'altra cosa, andiamo a vedere il bilancio della Juventus alla prima giornata nella Serie A, allora la Juventus ha vinto 61 volte, pareggiato 25, perso 7 partite. Ha marcato 201 gol e ne ha incassati 75. Nelle ultime 4 stagioni la Juventus ha sempre e solo vinto alla prima di campionato. Nel 22-23 fece 3-0 a Sassuolo, nel 23-24 contro il Sassuolo, nel 23-24 3-0 a Udine, nel 24-25 3-0 col Como, quest'anno 2-0 sul Parma.
7: Sì.
6: Per trovare un inizio, diciamo così, differente, dobbiamo andare al 21-22. Udinese-Juventus finisce 2-2, ma fu una partita stranissima, perché la Juventus vinceva 2-0.
7: Me la ricordo.
6: E due topiche del portiere,
7: ovviamente
6: con i portieri non siamo stati molto, siamo baciati dalla fortuna. E Ronaldo, nella sua ultimissima partita, fece gol di ciuffo, ma quel ciuffo era per 1,02 centimetri in fuorigioco, per cui il gol, se non ricordo male, fu annullato.
7: Sì, me la ricordo bene quella partita, sia per le topiche di Szczęsny, che poi lì in realtà fu molto bravo Allegri invece a insistere, vista insomma la caratura del portiere, a non fargliele pesare più di tanto, così come ricordo quel gol di Ronaldo, che anzi io ricordo anche che c'era molta narrazione intorno a quel gol, perché era l'estate in cui c'erano i famosi trasferimenti delle macchine, per cui in tanti dicevano che sarebbe andato via, eccetera.
6: Sì.
7: Lui segna quel gol, esulta come un forsennato, no? Proprio quindi tanti dicevano: ma non andrà via dopo che ha esultato così tanto per questo gol che valeva la vittoria all'ultimo minuto, e invece poi se n'è andato lo stesso. Non so se perché gli hanno annullato il gol. Rimane quel dubbio lì, no? Se n'è andato perché gli hanno annullato il gol.
6: Potrebbe essere, perché visto quanto sta, diciamo così, quanto ci tiene ai record del portoghese,
7: sì.
6: Magari,
7: sì.
6: No, a parte tutti gli scherzi, tra l'altro, come dici tu, c'era il discorso, e se non ricordo male, lui partì in panchina in quel match,
7: sì.
6: Proprio perché c'era già odore che comunque avrebbe salutato il resto della compagnia, poi a momenti di ore, perché era la prima giornata di campionato e di lì a poco si sarebbe chiuso il calciomercato estivo. Ti concludo con una curiosità sulla prima giornata.
7: Sì.
6: Per trovare un KO della Juventus in trasferta alla prima giornata di campionato, dobbiamo andare al 2010-2011, l'annata con Del Neri in panchina, Bari-Juventus finisce 1-0 per il Bari.
7: Insomma, diciamo che allora qui sai sono tutti vari che fanno gli scongiuri, adesso che abbiamo vinto tutte queste giornate magari quest'anno non vinciamo, diciamo che negli ultimi 4 anni vincere la prima giornata non è stato proprio foriero poi di particolari soddisfazioni, no? Anzi, guarda, io ricordo già che dopo che avevamo vinto quest'anno la prima 2-0 con Tudor, avevamo detto ah no, però stiamo giocando bene, e ricordavo che l'anno scorso avendo vinto 3-0 contro il Como si diceva ah guarda la Juve di Motta come gioca, no? Vinci 3-0 col Como, poi mi sembra avessimo vinto 2 o 3-0 a Verona dopo che il Verona aveva battuto al San Paolo il Napoli, quindi sembrava fosse una partenza clamorosa, come ha fatto anche Tudor quest'anno che ha vinto le prime 3 di fila, perché poi abbiamo vinto a Genova e abbiamo vinto in casa con l'Inter, e poi purtroppo quest'anno addirittura peggio che peggio ci siamo ritrovati a non andare neanche in Champions, quindi non è così detto che vincere la prima faccia bene, sicuramente vincere aiuta a vincere, come si dice.
6: Quello sì, ma hai ragione tu, perché proprio riguardando diciamo il passato recente della nostra Serie A, sì, il primo Napoli di Conte, come ricordavi, ha esordito perdendo al Bentegodi. Perso contro il Verona per 3-0, sì, se non ricordo male. Adesso guarda, te la cerco subito, ma l'esordio di Conte fu... col Napoli fu se non dire drammatico. Sì, guarda, Verona-Napoli 3-0.
7: Ma infatti
6: prima giornata del 24-25, poi avrebbe vinto lo scudetto.
7: Sì, esatto, e io ricordo appunto che quell'anno lì noi esordiamo col Como vincendo, la settimana dopo andiamo noi a Verona, mi sembra, che perché il Verona forse a quel punto ne aveva giocate 2 in casa di fila, vinciamo a Verona dicendo ah, abbiamo battuto il Verona che ha battuto 3-0 al Napoli, il Napoli, quindi sembrava fosse qualcosa di assolutamente d'inizio di una cavalcata trionfale, e poi insomma Motta non è neanche arrivato alla fine della stagione, quindi insomma è un po' di anni che bello vince la prima, però non necessariamente poi vuol dire arrivare bene in fondo. Non so se hai ancora
6: poi, vai. Sì, guarda, allora a proposito, sempre rimaniamo a questo punto, allarghiamo, sì, guardiamo la Serie A e la Juventus. Allora, prima di tutto ti dico una cosa sulla Serie A, che vabbè molti amici se ne saranno già accorti, ma dopo il novennato, l'abbiamo ribattezzato così, sì, cioè il settennato presidenziale, noi abbiamo avuto il novennato bianconero.
7: Esatto.
6: Dopo i 9 scudetti di fila, la quota per vincere il titolo di campioni d'Italia è incredibilmente bassa.
7: Sì.
6: 25-26, ovvero quest'anno, 87, l'anno scorso 82 punti, 23-24, 94, 22-23, 90, 21-22, 86, 20-21, 91. Insomma, la metà delle volte non è nemmeno stata superata a quota 90. 4 volte su 6 a malapena, diciamo, abbiamo raggiunto quota 90 inserendo quell'unico campionato a quota 90, quindi se ci mettiamo quello per 4 volte su 6 non abbiamo superato i 91. Se vai a vedere la media di questi 6 anni, per vincere lo scudetto bastano poco più di 88 punti.
7: Eh sì. Eh sì,
6: e
7: eh sì.
6: Non è, se pensi i tre punti a vittoria, non è una quota, diciamo così, irraggiungibile. E questo lo possiamo leggere in due modi. Una che dispiace molto per il calcio italiano, ma forse è una sorta di cartina tornasole, ovvero non siamo andati ai mondiali, ma visto che i campionati oramai si vincono a cifre piuttosto, a quote piuttosto basse, forse questa qualità delle squadre italiane è un po' andata a scomparire negli ultimi anni. L'altra è che comunque, diciamo così, rispetto a quando c'era la Juventus che dominava, quando prima c'era il Milan che dominava, comunque non c'è più una squadra dominante dalla prima all'ultima giornata. Ci sono sempre state in questi anni 2-3 squadre, diciamo fino a un certo punto, che si sono così sfidate per lo scudetto e che per forza di cose hanno abbassato la quota scudetto. Pensiamo soltanto quest'anno Inter e Milan. Il Milan non entra in Champions, però l'Inter che ha vinto lo scudetto 2 derby su 2 col Milan non ha fatto, diciamo così, non ha raccolto il top che poteva raccogliere.
7: Certo, no, ma è anche la dimostrazione del fatto che ci sono tante squadre, Juve compresa, a ridosso dei 70 punti, no? Cioè tolto il l'Inter, sì, che ha vinto appunto 86-87 quanti sono, e poi Napoli, Milan, Juve, Como e Roma sono tutte tra i 68 e i 75-76 forse, quindi e poi anche la cartina tornasole, dicevi Stefano tu del fatto di non andare ai mondiali, ma anche di un percorso europeo che si è interrotto molto presto in tutte le competizioni quest'anno, no? Perché evidentemente il nostro campionato probabilmente sta scendendo di qualità. Abbiamo portato una sola squadra agli ottavi di Champions, che era l'Atalanta, che poi è uscita. In Europa League nessuna squadra è arrivata oltre ai quarti di finale, se non ricordo male, e anche in Conference forse la Fiorentina è uscita malamente, mi viene da dire, in forse semifinale, però è una competizione che... Una Fiorentina anche solo di un paio d'anni fa, quest'anno ha fatto fatica anche in campionato, ma poteva, secondo me, puntare a portare a casa qualcosa di più.
6: Sì, in effetti, diciamo, il calcio italiano, dopo gli splendori degli anni 90 e a un certo punto, diciamo, anche degli anni 2000, sta avendo un momento di riflessione, chiamiamolo così. Certo, mi inserisco anch'io, dovremmo fare un po' pace con il cervello, come si dice dalle mie parti, perché te lo spiego molto brevemente. Sì. C'è chi dice il campionato di Serie A non è allenante, c'è chi dice il campionato di Serie A è troppo logorante, dovrebbero diminuire le squadre. Ora decidiamoci, non è allenante o è troppo logorante? Certo. Tra l'altro, ieri stavamo facendo una ricerca qua in redazione con i quotidiani del 1947, l'allora ex CT e giornalista Vittorio Vozzo raccontava, magari auspicava un campionato con meno squadre. Mm-hmm. Quindi quella vicenda del ci sono troppe squadre in Serie A, il campionato magari il logo era un po' troppo, c'è da dare nel 1947, sì, come dibattito, come tematica.
7: E poi c'è sempre la questione che poi se vai a vedere in Inghilterra, dove le squadre sono 20 come da noi, dove addirittura hanno due coppe nazionali e dove giocano un giorno sì e l'altro pure, in realtà in questo momento è il calcio migliore che si esprime probabilmente nel mondo, no? Quindi è sempre un po', probabilmente quelli che vogliono tirare l'acqua al proprio mulino cercano di trovare giustamente le giustificazioni o le spiegazioni alle loro teorie e tesi. Stefano, ti devo salutare, grazie mille per questa bella chiacchierata, abbiamo rinfrescato un po' di numeri, qualcuno ci ha fatto sorridere, qualcuno un po' meno, buona estate direi, e buon lavoro e buona ricarica, perché ne abbiamo bisogno tutti, anche se so che tu con i mondiali ovviamente sarai inevitabilmente ancora impegnato, e ci risentiamo poi per quella che sarà la prossima stagione a questo punto.
6: Sì, seguiremo calciomercato, mondiali, tanto per non farci cambiare niente. Siamo felici, hanno fatto il calendario ieri sera, così ci possiamo un po' programmare.
7: Esatto.
6: Saluto tutti quanti, ringrazio per l'annuale ospitalità, mi avete, diciamo, sopportato da settembre in poi. Chi lo volesse, abbiamo fatto una piccola infografica dedicata al matrimonio Vlahovic-Juventus, la trovate sia su Instagram che su Facebook di fullstats.it.
7: E quindi chi vuole andare ad approfondire la questione può andare a cercare. Grazie ancora a Stefano Romagnoli, buon lavoro, buona estate, a prestissimo.
6: Saluti a tutti.
7: Andiamo a questo punto col notiziario, poi abbiamo una mezz'ora per chiacchierare insieme, messaggi, audio, vocali, eccetera, eccetera.
1: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78, precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin, nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare

0: un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
1: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Chwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale slam all'età di 19 anni e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. Nera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: minuti, torniamo con la diretta di Tutta la Juve che vuoi, come sempre fino alle 15 insieme. E seconda parte, dicevamo, dedicata come spesso facciamo a voi e ai vostri messaggi, alle vostre considerazioni e alle chiacchiere in qualche modo insieme. Salutiamo Cici Fifi Miao che si lamenta sempre delle statistiche e ci chiede a cosa servono e io ti rispondo sempre la stessa cosa. Le statistiche, ragazzi, servono forse a niente, però sono cose che sono, è storia in qualche modo, no? Storie raccontate in numeri che piacciono, che interessano, forse non a tutti, ma a molti sì, tant'è che, come diciamo sempre, ci sono talmente tanti siti di statistiche che sarebbero pazzi se alla gente non interessassero, no? Poi anche so che, insomma, chi gioca, chi piace scommettere, eccetera, la statistica è una base di partenza, poi può interessare, può non interessare, comunque noi adesso per un po' non ne faremo più, perché essendo finito il campionato ci piaceva fare solo appunto un pochino un riassunto di questa stagione, fin di questa parte finale di stagione, soprattutto sui due casi clamorosi, no? Un po' quello che ci ha detto Stefano Romagnoli, cioè dei numeri di Vlahovic, e poi quello che succederà all'inizio della prossima stagione. Ci fa vedere Yves, ce l'avevo pronto anch'io qui proprio per parlarvi di questo articolo che trovate come articolo centrale della nostra pagina, della nostra redazione di Bianconera News. Il GIP archivia il procedimento sul bilancio Juve 2022, non ci saranno contestazioni alla società. Questa sicuramente è una notizia importante anche per quanto riguarderà il mercato prossimo, no, della Juventus, visto che comunque l'eventuale sanzione su un bilancio risalente ormai a 4 anni fa avrebbe potuto ulteriormente chiudere i rubinetti delle potenziali, dei potenziali acquisti che la Juventus poteva fare sul mercato. Andiamo a leggere a questo punto, sono dentro l'articolo proprio della nostra sito di riferimento, ma evidentemente lo trovate anche sul portale ufficiale della Juventus. Juventus Football Club comunica di aver appreso che il

0: GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022. Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato 6 dicembre 23 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti... Scusate che mi sia aggiornata la pagina, ho perso il punto in cui stavo leggendo, ci sono anche un po' di pubblicità, eccoci qua. Successivamente riguardava esponenti aziendali e non la società che non era indagata, quindi questa è la comunicazione ufficiale per quanto riguarda appunto questa archiviazione che riguarda il bilancio del 2022. Vengo a leggere i vostri messaggi, tra l'altro anche su Twitch ci stanno scrivendo, c'è Forza Onore che ci dice: alla luce dell'intervista rilasciata da Chiesa dobbiamo attenderci un rientro alla corte della vecchia signora, ha confessato di essere andata essere stato vicino al ritorno da noi già nel mercato di gennaio scorso. Guarda, leggo Forza Onore anche un messaggio di Tiziano da Milano che ci scrive proprio questo, e lo trovate anche qui, c'è un articolo proprio su Bianconera News, lo potete andare a cercare, a leggere. Tiziano ci dice: a quanto pare Chiesa è ancora innamorato della Juve, chissà che non possa tornare un giorno. Allora, sai, le dinamiche di mercato, così mettiamo insieme anche chi ci dice che poteva tornare a gennaio, sono complesse. Poi parliamo di un giocatore che la Juve aveva pagato tanto, che ha provato a riabilitare, insomma, da quello che ha raccontato Chiesa, molta parte della sua uscita da Torino l'hanno giocata come lì, buonanotte come lì, Giuntoli e Motta. E come su tante altre situazioni, sappiamo che Giuntoli e Motta in certe, con alcuni personaggi, con alcuni giocatori sono stati molto duri, molto trancianti, e hanno costretto tra virgolette la società a cederli, e alcuni anche che non avrebbero mai voluto andare via. Penso a questo punto, viste anche le ultime dichiarazioni a Chiesa, penso a Danilo che all'epoca era anche il capitano, e ce ne sono state tante situazioni che in quel momento sono state gestite secondo me in maniera troppo brusca e troppo negativa. Sul fatto che poi Chiesa possa tornare in questo momento faccio fatica a immaginarlo, anche perché, e guarda, qui andiamo a finire sul discorso anche che diceva qualcuno ieri, no? Andiamo a prendere gli scarti delle altre squadre. Chiesa comunque al Liverpool sta giocando poco niente, quando ha giocato nella fase post infortunio con la seconda squadra, con la prima squadra gioca dei 20 minuti finali, e non so se possa avere ancora nelle gambe delle stagioni come quelle che ci ricordiamo noi. Altre notizie, così ve le diamo, visto che anche Yves ce le sta proponendo: può decollare lo scambio Sorloth-Nico, Alisson dovrebbe non essere disponibile per venire alla Juventus perché il Liverpool sembra non volerlo liberare. Ovviamente bisogna poi ragionare su un altro portiere, tra cui evidentemente De Gea, e Magnan, di cui si sta ritornando a parlare. Ho letto anch'io delle notizie stamattina, mi arrivano anche poi una serie di notifiche di mercato, insomma sembra che si stia riaccendendo la scintilla verso il portiere francese che, insomma, già la Juve aveva cercato in quei momenti, in quelle fasi in cui faceva fatica ad arrivare il rinnovo con il Milan. C'è da dire che, insomma, Maignan passerebbe da una squadra che fa l'Europa League a una squadra che fa l'Europa League, perché sia il Milan che la Juve sono arrivate lì, bisognerebbe capire. Su Colomani bisogna anche qua capire quanti soldi vuole davvero il Paris Saint-Germain, perché il giocatore sembra già da sempre che volesse tornare alla Juve già a gennaio, insomma sono state tante le situazioni. E poi da capire invece in uscita, qua lì si parla di Miretti e Cambiaso, che sono due dei giocatori forse più papabili per uscire. Miretti potrebbe andare alla Fiorentina facendo lo stesso percorso fatto da Nicolò Fagioli, quindi le giovanili della Juve e poi una cessione alla Fiorentina. E Cambiaso invece, insomma, è un altro dei pochi che ha un cartellino di un certo livello insieme probabilmente a Bremer, e che forse ancora più facilmente di Bremer la società accetterebbe, diciamo, di perdere. Detto che ci sono alcune squadre inglesi interessate, e c'è il Como, anche il Como in sordina, ma neanche troppo, che è particolarmente interessato a Cambiaso, che porterebbe sicuramente un po' di esperienza internazionale in una squadra che evidentemente esperienza internazionale non ce l'ha. Massimiliano da Roma ci dice: vedendo il calendario, le giornate dalla 24 alla 30 sono tutte toste, vediamo anche quando ci saranno i sorteggi di Europa League come incastreranno le partite. Quello sicuramente sarà un altro grosso problema, no Massimiliano? Perché adesso chiaramente il calendario è stato estratto dando le partite, diciamo dando i weekend delle partite, non si sa ancora se si giocherà di sabato, se si giocherà di domenica, il venerdì o il lunedì, perché ormai la finestra del weekend è diventata su 4 giorni evidentemente. ma bisognerà poi capire, perché poi se si gioca il giovedì la Juve potrà chiedere eventualmente di andare a giocare la partita, soprattutto se arriva dall'Europa League fuori casa potrà richiedere di giocare il lunedì sera. Questa è un po' la regola che si fa, no? Quando si fanno le trasferte il giovedì sera di Europa League, lunedì poi o 18:30 o 20:45, quello poi credo che dipenda più dalla Lega che dalla Juventus, ma considerando gli ascolti che fa la Juventus mi immagino che se fosse di lunedì sarebbe comunque alle 20:45. Però è vero, Tiziano, Chiara, Massimiliano, scusami, che finché non ci saranno poi anche i calendari delle coppe, fare già delle previsioni sulle difficoltà non è semplicissimo. Sicuramente, come dicevi tu, c'è un filotto di partite di 5-6 già solo di Serie A che saranno complicate in un periodo, tra l'altro, 24-30, no, forse siamo già oltre, ma sicuramente con la Coppa Italia che arriva, e dove almeno il primo turno di Coppa Italia si inserisce solitamente intorno alla 19-20, perché le prime squadre della Serie A entrano in gioco dagli ottavi, che si disputano solitamente subito dopo le vacanze di Natale, quindi lì le partite diventeranno tante. Sempre Tiziano invece ci scrive: ma perché la Juve deve spendere milioni e milioni, visto che parlavamo anche di Maignan e De Gea, per un portiere quando ha in casa un fenomeno dal nome d'affara? Buffon esordì a 17 anni nel Parma, bisogna spendere i soldi in altre zone del campo e puntare sui giovani. Allora, Tiziano, sì, di d'affara si parla molto bene. Insomma, definirlo fenomeno forse è un po' eccessivo, no? Nel senso che stiamo comunque parlando di un ragazzo che ha fatto una buonissima stagione in Serie B. Adesso vado anche a dirvi l'età giusta di D'Affara, mi sembra che abbia 21 anni, se non ricordo male. Ha giocato, sì, quest'anno nell'Avellino, 21 anni, esatto, 5 dicembre 2004, all'età di mia figlia, solo che mia figlia è 22, li ha già compiuti perché è nata ad aprile, però è dello stesso anno di mia figlia, sì, infatti ricordavo questa associazione di idee. C'è sempre un pochino il rovescio della medaglia che io faccio quando si parla anche di questi giocatori. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 21 anni, quindi non è più il 17enne, il 18enne, il ragazzino, tra virgolette. Quindi un ragazzo che ha già un po' di anni sulle spalle e che comunque sta giocando in Serie B. Ok, quindi i fenomeni secondo me sono altri, perché se a 21 anni stai giocando in Serie B e nessuno... perché in questo momento almeno non risulta, non ci sono state voci clamorose di squadre interessate all'acquisto di D'Affara, no? Tant'è che si sta parlando davvero di poter pensare di prendere un portiere forte da mettere titolare e D'Affara farlo crescere e tenerlo in prima squadra come secondo. Non credo che ci sia la possibilità in questo momento di andare a puntare come titolare su un ragazzo che ha come massima esperienza un campionato di Serie B e affidargli le chiavi della porta della Juventus. C'è Doni che scriveva ancora, probabilmente sulla fine della replica del programma di ieri, che dice: pienamente d'accordo con te riguardo il disertare lo stadio per protesta, io sono abbonata da anni e non riuscirei a stare senza, in attesa di tempi migliori ma sempre seguendo la nostra Juve, ti ascolto sempre, sei un perfetto esempio di tifoso bianconero. Addirittura, Doni, non lo so, non credo di essere perfetto assolutamente, sono un grande tifoso, questo sì, esprimo le mie idee e mi piace dialogare anche con chi la pensa diversamente, che non reputo un tifoso meno bravo o meno, diciamo, apprezzabile di me, nel senso che i tifosi hanno ognuno la propria ipotesi. Siamo, una volta si diceva che eravamo tutti commissari tecnici, no? Ognuno con questa stessa Juve che abbiamo adesso, se ognuno di noi andasse in panchina metterebbe probabilmente 15 milioni di formazioni diverse. Non è possibile 15 milioni perché statisticamente non ce ne sono, però avete capito il concetto, no? Cioè, anche con i 25 giocatori che ci sono adesso c'è comunque qualcuno che metterebbe, credo, Openda titolare, perché c'è il pallino di Openda, anche se ha fatto disastri quest'anno. Io per esempio, se fossi sulla panchina della Juve, io Miretti in campo una partita lo avrei messo, quindi ognuno poi la pensa un po' come vuole. Ci sono dei vocali, Yves, ascoltiamone uno.
1: Ciao Dario, Luca da Cuneo, buongiorno.
0: Ciao Luca, buongiorno.
1: Allora,
0: buongiorno.
1: Intanto confermo in pieno quello che hai detto ieri, ovvero che Embolo è un attaccante più che altro come riserva piuttosto che titolare. Poi c'è il nome di Sornot che mi piace, ci dovrebbe essere questo scambio con Nico Gonzalez, quindi con Nico va all'Atletico e Sornot viene da noi, vedremo. Detto questo, ti faccio questa domanda sui calendari,
0: vai.
1: Hanno pubblicato,
0: sì, ne abbiamo parlato,
1: tutte le partite, ti chiedo che cosa ne pensi. Io ti dico che vinciamo il campionato. Forza Juve.
0: Non ho capito qual è il nesso tra il sorteggio del calendario e vincere il campionato, Luca. Ti dico la verità, nel senso che tanto le squadre sono quelle che prima ne giochi una, poi giochi l'altra. Credo che i due discorsi fossero separati, ma detto così fa sorridere. Guarda, il commento l'ho fatto in realtà in apertura e te lo rifaccio volentieri, nel senso che io la prima curiosità che ho sempre, ma per una fissa mia, è andare a vedere quanti e quali big match hai in casa nel girone d'andata piuttosto che nel girone di ritorno. E riassumendo un pochino, adesso non sto a rileggere il calendario per intero, che potrebbe anche essere noioso, ma tanto lo potete recuperare dove volete. Nelle prime 10 giornate abbiamo 4 big match in casa. Se non ricordo male, abbiamo visto sicuramente il Milan, sicuramente il Napoli, la Roma e la Lazio, sempre nell'ottica di considerare ancora quello con la Lazio un big match. E poi nelle seconde 9, quindi nella seconda parte del girone di ritorno, ne abbiamo 3 fuori casa, perché abbiamo l'Inter fuori, l'Atalanta fuori e... No, no, scusatemi, l'Atalanta in casa e il Napoli fa parte di quelle fuori. Quindi in quelle in casa abbiamo Milan, Atalanta, Roma e Lazio. In quelle fuori abbiamo Napoli, Inter e Atalanta. Ok, poi queste ragionando sulle prime 7-8 squadre del torneo e il Como. E il Como, quindi più o meno sono 4-4. Nel girone di ritorno è un pochino più omogeneo, diciamo che i big match sono spalmati un pochino più omogeneamente, con due particolarità che Juve-Milan e Milan-Juve sono la terza giornata sia del girone d'andata che del girone di ritorno, quindi in un momento tutto sommato abbastanza neutro del campionato, c'è spicca alla terz'ultima di campionato questo Juve-Inter che chissà potrebbe ancora voler dire tanto per una, per l'altra o magari probabilmente addirittura per tutte e due le squadre, se si spera, come si spera, la Juve possa provare di nuovo a competere per lo scudetto e dando per scontato che l'Inter arrivandoci da campione in carica proverà a combattere anche l'anno prossimo per lo scudetto. E sì, ricordo ieri che abbiamo parlato appunto di Embolò, Luca, col messaggio che ci hai mandato durante Colpo Gobbo. E sì, ti ripeto, per me sarebbe una buona riserva, non più di quello, di cui comunque la Juve ha bisogno, perché in questo momento la Juve non ha prime punte, perché senza Vlahovic, ormai di fatto senza Milik, non ha più punte di ruolo. Di Sorloth, sì, sto leggendo anche ieri, appunto, avevo mandato un po' la richiesta da parte vostra di sapere se vi piaceva la potenziale doppia entrata, no? Perché si parla di poterli prendere entrambi, a maggior ragione dicevamo senza Vlahovic, di Sorloth e Colomoni, che probabilmente potrebbero anche coesistere nell'attacco bianconero. A me Sorloth, sinceramente, piace molto. È un giocatore che, tra l'altro, quest'anno con l'Atletico Madrid ha fatto 20 gol, quindi uno che i gol nei piedi e nella testa ce li ha in un campionato comunque complicato come quello della Liga Spagnola. Sento in tanti, Luca compreso, parlare di scambio con Nico Gonzalez. Non so se si possa parlare effettivamente di scambio. Credo che nel momento in cui l'Atletico voglia effettivamente riscattare, perché di fatto di quello si tratta, Nico Gonzalez, ma voglia ritrattare le condizioni del riscatto che aveva fissato la Juve, ecco che allora l'apertura di una cessione di Sorloth possa essere, diciamo, incastrata nella stessa trattativa, ma credo che comunque, come dicevamo già ieri pomeriggio con Gigi, le due cose sarebbero tenute separate, no? Una è la cessione di Nico Gonzalez, l'altra eventualmente è l'acquisto di Sorloth, che poi appunto possono una mediare la buona riuscita dell'altra, quello sicuramente sì, perché ci sono degli interessi comuni e da una parte e dall'altra. Sentiamo ancora un vocale.
2: Buongiorno Dario Cristiano,
0: Ciao, ciao
2: buon
0: Cristiano.
2: sabato. Ti ho visto a Colpo Gobbo l'altro
0: Eh
2: giorno.
0: sì,
2: Dì
0: ieri
2: a
0: credo.
2: Luigi che ti faccia parlare un po' di più perché lui è un chiacchierone,
0: Ieri
2: super
0: avevamo voglia di
2: competente,
0: chiacchierare. Ci
2: simpaticissimo, Luigi,
0: sta, ci sta.
2: mancherebbe. Però sì, bella coppia insieme.
0: Grazie.
2: Riguardo al mercato, io sono pessimista in questo momento e non so cosa pensare perché un giorno sembra di essere vicini a un giocatore, poi il giorno dopo la Juve è di nuovo tagliata fuori e quindi è un po' come ora piove e 5 minuti dopo c'è il sole, quindi non sai cosa fare, come pianificare per uscire, no? E spero che la società lavori sotto traccia e ci sorprenda magari poi con dei colpi che nessuno si aspetta in questo momento. Questa è la mia speranza. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Cristiano, sì, allora adesso venerdì bacchetterò Gigi, gli dirò di lasciarmi parlare di più, no? A parte gli scherzi, ieri l'ho sentito, abbiamo per fortuna anche questa dinamica buona, no? Per cui ci siamo, ormai è diversi mesi che facciamo un programma insieme e ci capiamo abbastanza. Quando lo vedo che è così carico lo lascio sfogarsi perché ieri l'ho visto che aveva voglia di dire tutto quello che aveva e quindi gli ho lasciato un po' più di spazio, ma ci sta, nelle dinamiche di programmi condotti in coppia funziona anche così. Ci sono delle volte che magari invece è un po' più scarico e chiacchiero un pochino di più io. Ci fa piacere che ci ascoltiate così spesso e che vi piaccia la nostra accoppiata. Per quanto riguarda il paragone che hai fatto col tempo, Cristiano, ci sta con una, diciamo, differenza purtroppo, no? Che quando hai quel tempo che non sai come vestirti, c'è il classico rimedio della nonna, chiamiamolo così, del vestirsi a cipolla, no? Ti vesti a cipolla, a strati, se piove ti copri, se non piove ti scopri e almeno sei pronto un po' per tutto. Nel mercato purtroppo quella cosa lì non la puoi fare perché dovresti poter comprare 20 giocatori in modo tale che se uno si fa male, l'altro viene espulso, l'altro viene ammonito, ne hai altri 12 su cui puntare, però i soldi non ci sono e non si riesce ovviamente a coprire tutto, e tra l'altro quest'anno ce ne saranno ancora meno proprio per la mancata qualificazione in Champions. Insomma, si parla di cifre, qualcuno parla addirittura di 50 milioni. La cifra verosimile di soldi persi è intorno ai 35-40 dal punto di vista proprio della mancata qualificazione. Ecco, io su una cosa batto tanto e qualcuno mi ha anche diciamo ripreso su questo, però sinceramente è una cosa che a me ha dato fastidio, no? Il discorso che poi tanto il derby, ah ma sì, tanto anche se non l'abbiamo vinto non cambiava niente, e in realtà non è vero perché noi non vincendo il derby siamo arrivati sesti, vincendo il derby saremmo arrivati quinti davanti al Milan, e al di là anche solo dell'aspetto di arrivare quinti e non sesti, di arrivare davanti al Milan e non dietro, cioè noi in questo momento siamo l'ultima delle squadre delle prime sei squadre. Invece, comunque, anche per blasone stare davanti al Milan così schifo non mi avrebbe fatto, ma al di là del blasone, la posizione in più o in meno in campionato fa ballare 1.200.000 euro. Allora, ne hai già buttati via tra i 35 e i 40 della Champions, 1.200.000, secondo me, qualche pezzettino di stipendio ti potevano aiutare a pagarli. Quindi, questa roba che tanto il derby, anche se non l'abbiamo vinto, non cambia niente, non mi trova particolarmente d'accordo. Marco da Imola ci dice, poi anche Massimiliano da Roma, ovviamente tutti arrabbiati perché dicono: ma allora questi 10 punti, chi ce li ridà indietro? No? E Marco dice: Gravina è Chinotto, lo chiama Chinotto. La proprietà doveva lottare fino alla fine. Adesso aspetto la sentenza della Corte Europea, però credo che siano due cose disgiunte, Marco e Massimiliano. Quella questione dei 10 punti rispetto a questa questione invece del bilancio, a maggior ragione sul discorso che, come ha ribadito la Juve nel suo comunicato ufficiale, riguardava quella situazione, le relazioni finanziarie riguardavano esponenti aziendali e non la società che non era indagata. Quindi penso che siano ancora due filoni di inchiesta diversi, chiamiamola così. E poi Marco dice: sì, oggi sulla fascia destra sono scoperto, Marco, purtroppo ho avuto una defezione ieri, diciamo nell'ultimo minuto, però ci sta, dai, ogni tanto faccio una puntata a chiacchierare con voi, poi avremo ancora due ospiti nella seconda parte del programma, quindi lasciamo un po' più di spazio a voi e a parlare con anche ormai amici di Radio Bianconera. Dopo avremo Pietro Giancristiano della mia passione bianconera, poi abbiamo Jacopo Desiderio, così iniziamo a fare un po' di ragionamenti anche su un mercato un pochino più mirati che non solo le chiacchiere che ci facciamo sempre fra di noi. Buongiorno a tutti, oggi non sei in dolce compagnia, no Terry, ormai ve ne siete accorti tutti, sì, oggi sono da solo. Mi dispiace, sono qui a tenervi compagnia. Non mi dispiacerebbe il ritorno di Chiesa, ci dice Terry. Dobbiamo ringraziare Giunto Li Motta se Chiesa, Danilo, Szczęsny sono stati mandati via. Lo so, Terry, hai ragione. Ne abbiamo già parlato anche prima, no? Proprio perché già altri ci hanno ricordato, ci hanno, diciamo, portato alla ribalta questa questione di questa dichiarazione di Chiesa. Che ribadisco, trovate anche su Bianconera News, l'intervista, le parole rilasciate da Chiesa, quindi se volete andare a cercarlo sulla nostra redazione lo trovate. E in tanti eravamo molto affezionati a Chiesa, io per primo. Pensate che mia figlia, forse la prima maglietta di un giocatore della Juve che si è comprata, era quella nera con la scritta col 7 di Chiesa sulla schiena, quindi sicuramente è un giocatore che, con tutte le dovute proporzioni del caso, per una piccola finestra di temporale, eccolo qua, grazie a Yves, non avrei mai voluto lasciare la Juve. Giunto Le Motta mi hanno detto questo, con i punti di sospensione, e quello che gli hanno detto Giunto Le Motta, se volete lo trovate nell'articolo appunto su Bianconera News. Dicevo, in una piccola finestra temporale, perché si è trattato poi di alla fine un anno e mezzo, no? Perché poi Chiesa si è fatto male, è stato fuori tanto, è ritornato, ma poi si è rifatto male. Quindi credo che complessivamente siano stati 3 gli anni di Chiesa alla Juve, forse 3 e mezzo, ma quelli in cui ce lo siamo potuti godere come si deve sono stati forse meno della metà. Ma in quella finestra effettivamente aveva acceso molto i tifosi, aveva fatto appassionare anche tanti ragazzini, dicevo, con tutte le molle del caso, però un po' come un Del Piero, un po' come un Yıldız adesso, se vogliamo, no? Chiesa ci ha risolto tante partite, ha fatto vincere in qualche modo anche l'europeo all'Italia nel 2021, per cui era un giocatore che in quella fase lì davvero aveva fatto innamorare tanto i tifosi, e evidentemente lui era anche innamorato della Juventus, lo ha abbastanza sempre dichiarato, già anche quando era arrivato, insomma, poi anche con tutte le polemiche, perché arrivando dalla Fiorentina sappiamo che a Firenze non sono particolarmente teneri con chi fa il percorso Firenze-Torino, e insomma credo però che ormai il discorso di Chiesa non sia fattibile, a meno che Spalletti non sia uno convintissimo di potersi riportare Chiesa a casa, e che però il Liverpool apra a condizioni particolarmente favorevoli, cosa che sinceramente in questo momento faccio fatica a immaginare. Detto che Chiesa dovrebbe andare a giocare, tenuto Yıldız di là, al posto di Conceição, che a oggi, in questo momento, per quanto continui a non essere, secondo me, ancora decisivo come potrebbe e dovrebbe, è comunque un giocatore di sicura affidabilità, che fa tante partite, che il suo lo fa sempre, che salta l'uomo e che ha ancora probabilmente dei margini di crescita che la Juve e Spalletti sperano di tirare fuori. Chiesa andrebbe a pestare fondamentalmente quelle stesse mattonelle, se non eventualmente addirittura quelle di Yıldız dall'altra parte. Quindi bisognerebbe poi anche capire che tipo di modulo vorrà adottare Spalletti, perché se poi l'idea è di acquistare 2 punte e far giocare, immagino, ipotizzo, Colomoni e Sorloth insieme, qualora arrivassero tutti e due, e allora a quel punto hai Colomoni, Sorloth, Yıldız, Chiesa, Conceição, cioè dove Boga eventualmente, anche addirittura bisogna capire cosa succederà di Zegrova, e diventa poi un 1-1-8 praticamente, un modulo che oggettivamente diventa difficilmente sostenibile. Abbiamo sforato le 14, andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutta la Juve che vuoi.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
5: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e ha abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
6: La cronaca, tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
5: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi. inserirsi.
6: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
5: Infine lo sport con il tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: minuti, torniamo in onda, seconda ora di Tutta la Juve che vuoi, insieme come sempre fino alle 15. Stavamo chiacchierando un pochino con voi anche un po' delle questioni del calendario, ovviamente del mercato. Voglio chiedere anche a voi, l'abbiamo chiesto ieri, se vi piace, l'ho fatto proprio in chiusura della seconda parte, se vi piace l'idea di poter arrivare all'accoppiata Colomboani-Sorloth, che secondo me, ribadisco, sono una coppia che potrebbe anche funzionare molto bene insieme, immaginandoli imbeccati da Kenan Idiz, no? Cioè sarebbe un tridente secondo me molto molto molto affidabile, con tanti gol nelle gambe e nella testa, perché Sorloth è un altro che fa anche tanti gol di testa, e anche Colomboani, pur non essendo un 9 tradizionale, chiamiamolo così, ci ha già fatto vedere in quei 6 mesi alla Juve che gol di testa li sa fare e come. Ci sono ancora forse dei vocali da sentire, poi continuiamo a chiacchierare.
8: Se non avete capito, ma i giocatori che avevamo, che abbiamo ancora, bisogna disfarsi, per chi hanno fatto un ammutinamento contro la Juve. Ve lo dico subito, è stata apposta, fatta apposta da questa banda di masnadani. Bisogna fotterli fuori. Uno è stato due o tre, già stanno, ma bisogna farli partire perché c'è un vespaio. Malgrado Spalletti era dentro, però davanti ti fanno una faccia, dietro te ne fanno un'altra. Avete visto Vlahovic che aveva fatto? Aveva fatto il cast per gli altri club. Non si fa questo. Doppio giochista. Ma ce ne stanno tanti, tanti.
0: Ce ne stanno tanti, però purtroppo o per fortuna, mettiamola come vogliamo, non si può fare il repulisi totale, perché è impensabile che la Juve mandi via 25-26 giocatori in un colpo solo. Sicuramente, e sono d'accordo con te, quello che ha fatto Vlahovic è stato molto molto brutto, anche nei confronti dei compagni. Cioè, se è vero, immagino di sì, perché è stata riportata da praticamente tutte le testate giornalistiche l'idea che la frase di Vlahovic è: non posso prendere come Jonathan David, quindi, perché lui si ritiene più forte e quindi deve avere diritto di prendere di più. Ed è una, già secondo me nel momento in cui tu arrivi dopo un anno dove sei stato fuori 4 mesi su 7 per un infortunio che sei procurato da solo, perché ragazzi io questo, a me questa roba mi manda fuori di testa. Vlahovic si è infortunato sbagliando a calciando un pallone, lui fa l'attaccante di professione, lui si è spaccato tutto sbagliando a calciare un pallone, una roba che secondo me è veramente da fuori di senno, non mi fa dormire la notte sta cosa. Poi per carità, sfortuna, tutto quello che vuoi, stai fuori, prendi 12 milioni quest'anno pur praticamente giocando, stando 4 mesi sul divano, rientri, ti rifai male, stai fuori un altro mese, già solo per quello tu dovresti arrivare e accettare quello che ti viene proposto, ma anche solo credo per rispetto nei confronti dei tuoi compagni che invece non solo ne vuoi di più degli altri perché tu ti ritieni più forte, occhio, perché lui ne ha chiesti 8 di stipendio più 8 di bonus alla firma, che vuol dire come se fosse intanto un anno in più, perché di fatto è come se ne vuoi 8 all'anno per 4 anni più 8 vuol dire che ti fai un contratto da 5. O se preferite, che poi forse è più logico ragionarla, 8 milioni alla firma, se li spalmiamo sui 4 anni di contratto che chiedeva, vuol dire che sono 2 milioni in più all'anno e quindi di fatto lui è come se ne chiedesse 10 milioni all'anno, che erano quelli quasi che prendeva già adesso. Cioè, secondo me è una roba proprio che non esiste. Poi l'aggravante della frase su David assolutamente non è una roba che devi mandarlo via a prescindere, anche se ti avesse accettato i 6 milioni, a quel punto non lo devi tenere più. Ieri leggevamo appunto anche qua mentre eravamo con Gigi e Colpo Gobbo di articoli in cui insomma anche alcuni compagni sono stati sollevati, pare, no, dal fatto che Vlahovic non sarà più nello spogliatoio l'anno prossimo, e questa secondo me la dice lunga sul clima teso che si era venuto a creare, soprattutto secondo me paradossalmente da quando si erano un po' riaperte le porte alla trattativa, no? Perché c'è stato un momento almeno fino a gennaio febbraio in cui non se ne parlava più, lui stesso fino a prima dell'infortunio non voleva neanche saperne perché era convinto di poter andare chissà dove a prendere chissà quanto, e poi pian pianino secondo me lui ha iniziato a capire che forse tutto questo chissà dove e questo chissà quando non c'erano, e ha quantomeno ascoltato le proposte della Juve. Ma la proposta, cioè la richiesta fatta da lui, secondo me non stava né in cielo né in terra, a prescindere. In più la frase su David era assolutamente fuori luogo e fuori contesto. Anche Alessandro ci scriveva prima da Taranto la questione dei punti che ci sono stati tolti, che a questo punto evidentemente non ci ridarà più nessuno. E poi qualcuno ci dice: Conte a parte, ci resterebbe solo Palladino, cosa ne pensate? È troppa fantasia? In realtà no. Ti rispondo io, questo è Gianni da Bari che ce lo scrive. Guarda, io Gianni non mi sono mai nascosto dietro questa cosa, io avrei già preso Palladino a ottobre, novembre, quando è stato mandato via Tudor. Spalletti non mi convinceva un granché, non mi convinceva molto in quel momento quando arrivava da un post nazionale devastante, con diciamo esautorato dalla possibilità di provare a giocarsi la qualificazione finale, era spentissimo, era scarico, non lo avrei preso, avrei preso già Palladino all'epoca. Oggi, in questo momento, ti dico che non lo cambierei comunque, perché vorrebbe dire ricominciare di nuovo un'ennesima volta e sarebbe complicato, però io ho l'idea che Palladino prima o poi sulla panchina della Juve ci arriverà. Altro articolo sempre di Bianconera News che ci fa vedere Juventus rivoluzione in attacco, questo ce lo auguriamo più che altro perché se no rimaniamo con nessuno, con Omoni e Sorloth, con gli scenari del mercato, sono alcuni dei temi ovviamente che ci porteremo avanti tutta l'estate. Abbiamo pronto il nostro ospite, mi fa segno Yves, Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, ciao Pietro, ben trovato, e dici, raccontaci dove sei, perché io lo so ma i nostri amici da casa ancora no. Ciao.
9: Buongiorno a tutti. Sono al Festival della Serie A. Ho fatto stamattina un bellissimo incontro di un giocatore che aveva la maglia numero 10 della Juventus al Teatro Reso, era il nostro capitano Alessandro Del Piero.
0: Dici poco, insomma.
9: Emozionante.
0: Cosa è successo? Cosa hanno raccontato, Pietro? Raccontacelo.
9: Hanno parlato dell'addio nel maggio del 2012.
0: Sì, sì.
9: Da lì, vabbè, io ero mezzo lacrime e tutto, perché mi spiace dirlo, ma sono un po' emotivo, 45 anni, e lui ha fatto la storia della nostra infanzia. E poi ha parlato del mondiale del 2006, un po' di come si potrebbe modificare i valori per andare in nazionale negli ultimi anni rispetto a quelli del passato, e E quindi, e poi ha parlato della Coppa Campioni, ha parlato, gli hanno fatto una domanda un po' scomoda, gli hanno detto, gli hanno chiesto come, cosa farebbe, cosa direbbe l'attuale squadra per uscire dall'attuale situazione. È stato molto diplomatico, no? Girato intorno, non ha risposto.
0: Anche perché insomma lui ha vissuto altre Juventus, diciamo così, no?
9: Sì, cioè,
0: altre Juventus come squadra, come società, mi viene da dire, perché in questo momento comunque anche la società è oggettivamente un problema in qualche modo, no? Queste tensioni, esatto. Queste frizioni sicuramente non aiutano, e diciamo che i compagni di squadra di Del Piero erano forse un pochino più forti di quelli di oggi, oltre che il suo valore che era assoluto. Senti, cosa succederà ancora adesso a questa giornata, Pietro?
9: Ma adesso siamo qui nella zona del festival, stiamo andando con degli amici anche di Zeeland, alla Kings League, stiamo guardando un po' cosa fanno i ragazzi in Kings League.
0: Sì.
9: E poi giriamo un po' i padel della piazzetta. Non c'è... Diciamo che il clou è stato stamattina Del Piero, infatti c'è gente che è rimasta fuori dal teatro.
0: Per forza.
9: Adesso, piccola battuta interista, alle 9:30 c'era Marotta, non c'era fila.
0: ma non ha bisogno, sai, lui ha le telecamere con il logo istituzionale della Lega Serie A dietro, esatto, le spalle, non gli serve avere la gente nei teatri, no? Può usare direttamente le televisioni.
9: Però... E ha detto anche comunque di chi ha gestito l'evento e tutto, è rimasto fuori un sacco di gente, ma la cosa bella è stata vedere che comunque non è amato alla follia da parte dei juventini, ma c'erano anche tifosi del Napoli, della Roma,
0: certo,
9: del Parma, c'erano anche degli interisti, e quindi è stato qualcosa di emozionante anche per quello, per l'affetto che questo personaggio, non solo bianconero, ormai ha tutte le tifoserie.
0: Insomma, poi quel gol al mondiale ce lo ricordiamo tutti noi juventini, sì. E non evidentemente, no, guarda,
9: esatto.
0: Approfitto dell'ultima ora di Sky, lo dico a te, lo dico anche ai nostri amici da casa: Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Beşiktaş fino al 2028, quindi c'è una panchina libera in meno, cioè più che una panchina libera in meno c'è un allenatore libero in meno, no? Perché insomma,
9: esatto,
0: gli allenatori liberi in quest'estate sono parecchi, e bisogna capire un po' come si chiuderà questo valzer delle panchine. Detto che insomma abbiamo tutti dato per scontato che Allegri sia il nuovo allenatore del Napoli, in realtà non è ancora ufficiale, perché so che ci, esatto, sono un po' di problematiche nella liberazione da parte del Milan, che sembrava che il giorno dopo la fine del campionato avesse licenziato tutti, in realtà insomma non è proprio esattamente così, quindi ufficialmente Allegri è ancora al Milan in questo momento.
9: Diciamo che fa capire il livello attuale della società rossonera, che la sappia gestire, c'è anche un po' lo sbando,
0: ma anche perché fa specie, no? Un comunicato come quello del giorno dopo la fine del campionato, tutti a casa perché non abbiamo centrato gli obiettivi, e poi in realtà tutti a casa, nessuno, perché poi a parte Tare, che insomma non è che ne stia uscendo benissimo, però invece gli altri insomma al momento sembra che siano ancora più o meno attaccati. Proprio adesso su Bianconera News, nella nostra stringa del sottopancia, dice: Del Piero alla Juve, l'ex capitano frena, troppo rispetto per chi c'è oggi, no? Lui è sempre stato,
9: esatto,
0: così, non si è mai voluto imporre, no? Cioè, se lo chiamano, lui credo che va, però devono chiamarlo, non sarà mai lui a dire: ecco, vengo io.
9: Sì, abbiamo provato a chiamarlo noi tifosi dicendo torna capitano, ma non hanno voluto ascoltarci, però no, infatti era una delle risposte che ho ripreso, che mi ha un po', tra dire, non deluso, però che immaginavo che avesse risposto in quel modo,
0: certo,
9: in modo molto diplomatico, proprio perché comunque ha rispetto per chi attualmente è alla Juventus, a partire da Spalletti,
0: ma poi sai, posso dirti che per fargli fare la fine che ha fatto Totti alla Roma, effettivamente forse lui, secondo me quell'immagine lì ce l'ha molto, no? Cioè lui vuole evitare di rischiare di fare una scena del genere, dove di fatto era fondamentalmente una figurina, contava poco o niente, e poi appena è stato possibile lo hanno di nuovo messo da parte,
9: sì.
0: Quindi credo che insomma sia un po' figlio di quell'esperienza lì.
9: Sì, ma infatti è meglio così. Poi dopo lui si sa che ama i nostri colori,
0: certo,
9: e basta una chiamata che prende e scatta.
0: Ecco, Diciamo che, ancora adesso quando fa capolino allo stadium c'ha più applausi lui che tutti gli 11 messi insieme in campo.
9: Quello ultimamente non c'è molto, non si fa molta fatica considerando quelli che scendono in campo.
0: È vero.
9: Però sì, lui riscuote approvazioni da piccoli, grandi, sì, da chiunque. Infatti è stato bello perché la platea era molto mista e quindi di conseguenza la gente, dai più piccini fino agli adulti, lo clamavano, quindi è la sua forza, penso che sia quella.
0: Guarda, ti leggo un messaggio, questo lo leggo per te Pietro, perché so già come mi risponderai, ma almeno continuiamo la chiacchiera su uno dei grandi temi che non si è spento ovviamente soltanto l'altro giorno, ma che continua, che è quello di Vlahovic, no? Perché Best Coach su Twitch ci scrive: il problema è che se prendi Sorloth a 30-35 milioni poi gliene dai 5 netti all'anno, non c'è sostanzialmente risparmio rispetto a Dusan a 8, poi se ritieni Sorloth più forte è un altro discorso, ma comunque circa 4 anni in più. Lascio rispondere te, poi io rispondo a Best Coach dopo.
9: Beh, diciamo che uno ha capito che da noi non sta più bene.
0: Che
9: comunque Dusan ha più della metà della tifoseria che non lo vuole più in bianconero per trascorsi di comportamento, sia con le curve che per, appunto, per i famosi 12 milioni presi in un anno senza far nulla.
0: Certo.
9: Perché non mi viene a dire che ha meritato di 12 milioni per 7 gol fatti in 19 partite, anzi in 6 partite, perché ha fatto una doppietta, quindi ha inciso solo in 6 partite. Sorloth quest'anno, se non sbaglio, ha fatto 25 gol in 48-50 partite.
0: Sì, lui ha una media di un gol ogni 2 circa.
9: Esatto. E quindi di conseguenza noi serve un centravanti che sia forte fisicamente, che sappia stoppare la palla, cosa che servono sa fare. E l'ha detto anche Fabrizio Ravanelli recentemente in video.
0: L'ho visto.
9: E che comunque sappia tenere palla, sappia salire la squadra e sappia passare. Lui sbaglia troppo, specialmente stop e passaggi.
0: Sì, guarda, poi io ne aggiungo un pezzo per rispondere al nostro amico da casa, che c'è una problematica anche di equilibri di spogliatoio, no? Cioè, se tu vai a dare a Vlahovic quello che vuole nel momento in cui la società ti ha detto il nostro massimo è 6 e tu mi chiedi 8 più 8, cioè 8 più 2 all'anno fondamentalmente, perché per 4 anni gli 8 milioni diventavano praticamente 10 all'anno, evidentemente stai già creando un precedente che non può far altro che creare uno scontento a chi invece magari poco prima, penso a Yıldız o a McKennie di turno, avevano invece accettato quel tipo di tetto, anche se tra l'altro McKennie ai 6 non ci arriva evidentemente.
9: Esatto, anche perché se poi tu hai deciso di fare un rinnovo a Yıldız, che se non mi ricordo male aveva ancora 2 anni di contratto, di fare un rinnovo aumentando gli stipendi in automatico, decretandolo la stella della rosa, quello lì è il tetto massimo, lui non puoi andare a dare 8 milioni a Dusan Vlahovic, che ripeto ne ha presi 12.
0: Ma infatti è quello che fa specie, no? E che anche ha dato probabilmente fastidio ai tifosi. L'altra cosa è che non so se sia vero, ma sembra che, insomma, quando lui ha detto non posso prendere come David, la società gli ha risposto: ma pensi di valere più di Yıldız, no? Cioè, se ho capito bene, la dinamica è stata più o meno così. Ed è una risposta che gli avrei dato anch'io, nel senso che oggettivamente ci sono
9: dei valori. Risposto: pensi di valere più del magazziniere, quindi. Tu lo sai quello che penso io sul 9, lo dico da 2 anni che secondo me non era più un attaccante adatto per noi, e se poi ci sono creato anche a livello di dinamica esploratoria del malcontento nei giocatori nuovi o comunque vecchi che c'erano, è stato giusto non rinnovarlo, perché in primis a Spalletti serve per ricominciare uno spogliatoio unito, se no altrimenti ricominceremo di nuovo.
0: Certo. Guarda, ti prendo, sono arrivati 2 messaggi a commento di quello che stiamo dicendo noi, uno su Twitch e uno sulla messaggistica. Twitch è sempre Best Coach che dice: sì, ma calma ragazzi, perché anche Dovbik in Spagna sembrava un fenomeno, non so Sorloth con le difese italiane, e questo è, diciamo, pro Vlahovic. E poi dall'altra parte invece abbiamo Andy da Essen che ci dice: Vlahovic ha 3 milioni all'anno che fa da vice prima punta, sarebbe stato da tenere, quindi addirittura in panchina lo metteva Andy, ma alle sue condizioni tanti saluti, gli auguro solo il meglio, perché se non fosse per il procuratore lui sarebbe rimasto probabilmente a meno, ci dice Andy da Essen, e poi ci ringrazia per la compagnia. Sapete che sono sempre io a ringraziare voi. Cosa ne pensi di questi 2 messaggi, Pietro?
9: Sì, ma è anche vero che la Fiorentina non era la Juventus, quindi
0: certo,
9: a Firenze giocava con una squadra che sfruttava gli spazi e ripartiva, cosa che invece venendo a Torino doveva imparare a fare una piccola cosa, imparare a stoppare un pallone, difendere la palla spalla alla porta, perché chi viene a Torino gioca tutto chiuso e la Juve deve sfondare. È la piccola differenza come tra il campionato spagnolo e il campionato italiano, è quella sostanzialmente.
0: Certo. Sì, sulla protezione palla Sorloth c'è, l'ho visto e mi sembra che...
9: Sì, ma anche il passaggio smarcante dal centrocampista che entra, sì. Ho visto dei gol, ha fatto dei gol quest'anno anche come li fa Dusan Vlahovic, lanciato in profondità, controllo e tiro incrossare e gol. Nulla da dire, è più grande, più esperienza, forse è adatto per venire a sostenere un anno o due alla Juve, sperando ad alto livello.
0: Sì, esatto, anche perché insomma è vero che è un po' più vecchio di Vlahovic, ma ne ha poi 30, insomma non è proprio a fine carriera, un attaccante di 30 anni ormai, voglio dire, almeno 4-5 anni di buonissimo livello li fa ancora, e se pensiamo che, per carità, parliamo di un altro calcio, di un altro fenomeno assoluto, ma stavamo cercando Lewandowski che ne ha quasi 40, quindi voglio dire, penso che Sorloth a 30 possa ancora farcela. Senti, sempre invece per riprendere il tuo discorso, no, delle tue lacrimucce di stamattina, Gianni da Valle Lucania, che salutiamo, ci dice: Del Piero dovrebbe essere il presidentissimo Boniperti dei nostri tempi, quello che quando i calciatori arrivavano alla Juve si sedevano nel suo ufficio e se lo ritrovavano di fronte gli tremavano letteralmente le gambe. Ma forse è troppo utopistica oggi questo tipo di figura. E poi ci saluta. Ti piace l'idea?
9: Beh sì, gli avevamo urlato anche dalla platea, ma il problema resta sempre quello che non so se lui sia adatto per venire a fare il presidente, ma proprio per una sua indole molto diplomatica, e abbiamo visto che noi ci serve qualcuno che quando c'è da dire qualcosa fuori i denti la dica.
0: Beh, guarda, meno di Ferrero è difficile.
9: Ah, beh, sì, quello sì. Quello sì, io c'hai ragione. Però...
0: Senti, guarda, leggo un messaggio sempre di Bescoch, perché mi piace molto questo messaggio e mi trova assolutamente in linea, perché dice: ovviamente se Sorloth arriva alla Juventus, come sempre sarò il suo primo tifoso. E qui io mi riallaccio tante volte la stessa cosa che ho detto io Sarri non l'avrei voluto mai, ma finché è stato sulla panchina della Juve speravo che vincesse tutte le partite, che poi la gente mi insultasse, che avevano ragione loro, no? Nel senso che poi quando sono qua per me sono i più forti del mondo, poi adesso che se n'è andato cioè in realtà insomma su Vlahovic qualcosina lo dicevo anche prima, però va il discorso del fare il primo tifoso di chi arriva sia in panchina che in campo, sono d'accordo. E poi c'era il Conte Max che gli rispondeva dalla sua, che ha giocato in Champions, penso riferito a Sorloth, anche David Openda hanno giocato in Champions, perlomeno dalla sua alla forza fisica, cioè praticamente si autocontestava, sì. E poi riavvalorava la sua tesi. Ragazzi, no, non mi mandate gli articoli, c'è un ascoltatore che mi ha mandato il link dell'articolo di Bianconera News, che siamo noi. Non mi mandate i link ai nostri articoli, perché li sappiamo. Tra l'altro, guarda, l'articolo che ci ha mandato lui sta passando anche nel nostro sottopancia, che sta scorrendo per chi ci sta anche guardando, il fatto che c'è Ceballos che è andato all'Ajax per soli 6 milioni, quindi c'è un po' di polemica, no? Sul fatto che forse come lì avrebbe potuto fare qualcosa di più. Senti, invece ti chiedo una battuta in chiusura, Pietro, sul calendario, no? Intanto questa anomalia del calendario che è stato stilato così presto rispetto al solito, e io davo prima una motivazione che mi sono però inventato io, no? Cioè sul fatto che l'Italia non c'è al mondiale, l'interesse per il calcio si è spento subito ovviamente dopo la fine del campionato, per provare a mantenere ancora un po' di hype verso la nuova Serie A, visto anche insomma Juventus e Milan fuori dalla Champions. E poi un commento proprio sulle giornate, ieri ne abbiamo già parlato in privato, però voglio sapere cosa ne pensi con i nostri amici.
9: L'anticipo penso sia stato fatto anche per creare creare un po' di fantasia calcistica all'estate dell'italiano, perché a parte vederci i mondiali degli altri, perché noi ormai quest'anno non lo rivedremo un'altra volta, sarà così per i prossimi quattro, forse è fatto per far comunque discutere un po', parlare di calcio, parlare della Serie A anche adesso che è ferma ormai. Per il calendario, diciamo che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dovremmo prenderci un po' di gocce tranquillanti, visto il susseguirsi di scontri diretti e non altro. No, la cosa strana che mi ha fatto un po' rimasto un po' perplesso è un Juve-Milan alla terza giornata.
0: Sì, che tra l'altro lo stavo guardando, commentando prima con gli ascoltatori, c'è alla terza giornata sia dell'andata che del ritorno, no? È una coincidenza, ma effettivamente è un po' come un calendario vecchia maniera.
9: Come la coincidenza è vecchia maniera, apriamo e chiudiamo con Frosinone Parma. È in modo inverso, iniziamo a Frosinone, poi andiamo a Parma la prima in casa e finiamo qui in casa col Frosinone, l'ultima fuori a Parma.
0: È vero.
9: La cosa che ho visto anche, che se non sbaglio, se non mi ricordo male, i due derby della Mole sono molto ravvicinati.
0: Ah, questo non ci ho fatto caso. Ho visto che abbiamo prima in casa e poi fuori. E guarda, c'ho il calendario davanti, lo vado a vedere.
9: Dovrebbe essere il 6 gennaio il derby fuori. E
0: allora, adesso io le date non ce le ho, perché ho solo quello del sito ufficiale della Juve, che parla solo di giornate. Comunque c'è la 18esima Juve-Toro, quindi la penultima d'andata, e poi il ritorno è... No, in realtà no, perché il ritorno è la 30esima giornata, c'è Toro-Juve, quindi ci sono almeno un paio di mesi.
9: Allora, evidentemente oggi mentre mi svegliavo per venire qui ho visto il calendario dell'anno poi le particolarità che poi abbiamo Juve-Inter alla
0: terza ultima, infatti quello lo dicevo prima, insomma negli ultimi anni come sono ancora importanti le ultime giornate, quella potrebbe essere decisamente decisiva, scusa il gioco di parole.
9: Guarda, me lo auguro. Vorrebbe dire che siamo lì.
0: Sì, in realtà quest'anno anche era decisiva per la Champions e non per il campionato, no? Perché poi c'è anche da dire quello, che bisogna vedere anche qual è l'obiettivo per cui stai correndo. Aspetta che cerco di leggere perché c'è un riflesso. 31 Alessio su Twitch ci scrive: con la Roma sempre sotto Natale. È vero, questa è un'altra coincidenza abbastanza curiosa, no?
9: Sì, con la Roma chiudiamo sempre l'anno. Infatti abbiamo la Roma, poi dopo ricominciamo col Bologna, poi abbiamo il derby, poi abbiamo, se non ricordo male, l'Inter.
0: Aspetta, 3 gennaio, stai parlando della fine del girone d'andata, dunque c'è Roma, diciamo che in serie c'è Roma-Juve, Bologna-Juve, quindi ne abbiamo due in trasferta, poi c'è Juve-Toro, poi c'è Inter-Juve.
9: Esatto.
0: sì, insomma, un bel periodino non da poco. Poi
9: Poi la Lega Serie A ha deciso di rovinarmi il compleanno, perché se Napoli-Juventus il 14 febbraio faccio gli anni il giorno prima.
0: Bisogna vedere poi anche lì, no? Perché poi c'è la questione, dicevamo anche prima, col fatto che l'Europa League si gioca di giovedì, da capire poi se non giochiamo addirittura di lunedì, no? Perché il sabato...
9: Quello che c'è a rischio con Juve-Atalanta anche.
0: Esatto, sì, certo, perché diciamo che quest'anno nelle settimane delle coppe, almeno post-coppe, la Juve non giocherà mai il sabato, questo è sicuro, no? Perché giocando il giovedì si giocherà o la domenica o addirittura il lunedì, quindi bisognerà ragionare i sabati solo o all'inizio, proprio all'inizio, quando le coppe ancora non sono iniziate, o eventualmente nella settimana prima della coppa, però il sabato si dà la precedenza ovviamente a chi fa la Champions, che gioca il martedì e il mercoledì, quindi la Juve il sabato quest'anno credo che la vedremo raramente.
9: Esatto.
0: Pietro, io ti ringrazio tanto, non mi sono neanche accorto, sono già le 2:30 passate, quindi devo salutarti.
9: Grazie a te.
0: Buona continuazione per la festa della Serie A, la tua pagina è sempre seguitissima, Mia Passione Bianconera, anche J-Line, ti seguiamo spesso.
9: Grazie mille a tutti e sempre fino a Forza Juventus.
0: Ma ovviamente, porta in alto i nostri vessilli, mi raccomando, anche in mezzo alla Serie A. Ciao Pietro, a presto, e andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi. Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36.78, precedendo Acosta e Aldeguerre. Seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin, nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
10: Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, e questa è la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco, il bilancio dei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
11: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
10: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Chwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: 14. Sono partito troppo presto, 14:36 minuti, ho iniziato a parlare che non eravamo forse ancora in onda, ma ci siamo, l'ultima mezz'oretta insieme di oggi di questo Tutto Live che vuoi, sempre sabato 6 giugno 2026. Leggevo su Twitch CefX73, la lontana Inghilterra ha 4 coppe e la nostra Italia ne ha 3 e per me anche noi dovremmo averne 4, utilizzare questa quarta coppa usando solo giocatori italiani. Questa è un'idea che si potrebbe forse anche lanciare, ma già così ci si lamenta che si gioca troppo, figurati se si può pensare di mettere un'ulteriore coppa. E poi ancora Bescoccio, mi piace anche questo messaggio, magari, mi viene da dire magari Sorloth venisse alla Juve e fosse il nuovo Marione Mandzukic, cioè, credo che sia il giocatore che negli ultimi 20 anni ho amato di più proprio dal punto di vista viscerale, per il modo che aveva di giocare, di scendere in campo, di essere cattivo sportivamente. Mandzukic credo che per i tifosi, soprattutto i tifosi allo stadio, era qualcosa di veramente meraviglioso. Fabio che mi dice: come faccio ad avere una figlia di 22 anni? Ne avrai una quarantina massimo, ti sei fatto incastrare giovanissimo. Ero giovanissimo, sì, Fabio, ti ringrazio, ma in realtà ne ho 47 di anni e vado per i 48. Ti ringrazio che già dalla voce me ne togli qualcuno, anche di persone, effettivamente me ne danno un po' di meno, me ne danno effettivamente solitamente una quarantina. Purtroppo sono già più vicino ai 50 che ai 40, per cui insomma è assolutamente... L'ho avuta a 25 anni, quindi sì, ero giovane, ma non così giovanissimo come forse si può...
4: Che sento, scusi?
3: come forse si può pensare. Ci sono dei vocali, mi segnalava Yves, sentiamoli.
5: Dario, non mi risulta mica, sai, le due vicende erano collegate.
3: Ma infatti stavo guardando
5: erano
3: anche quello.
5: Tant'è vero che Chinotto riapre le indagini sulle plusvalenze, riapre il fascicolo nei nostri confronti, proprio per questo. E leggendo il libro del professor Bava sul capire i bilanci delle società sportive, quello che veniva contestato alla Juve da parte della Dicomsum, di vigilanza sulle società quotate in borsa, era un cavillo burocratico riguardo alle permute dei giocatori, agli scambi dei giocatori, che il 99% di tutti i commercialisti, UEFA compreso, mettono in un certo parametro,
3: certo.
5: Uno su 100 lo considerano in un altro modo ed è per quello che ci hanno inquisito la società per farsi il bilancio. Non ho, sono collegate, voglio a te. L'unica cosa che ha patteggiato con la federazione fu il fatto degli stipendi,
3: sì,
5: per
3: del
5: il fatto Covid.
3: Sì. Sì, hai ragione, infatti poi nel frattempo stavo facendo anche mente locale, perché nel frattempo sono passati anche un po' di anni per fortuna e il mio cervello le cose brutte tende un po' a cancellarle, no? Per tenere quelle un pochino più belle. Effettivamente ricordo che già all'epoca

0: ci si lamentava del fatto che fosse una penalizzazione su qualcosa in cui la società direttamente non era indagata, no? Per cui effettivamente è vero, c'era questa ulteriore discrepanza. Tanto guarda, purtroppo ormai, come avete anche scritto in tanti, quei 10 punti non ce li dà più nessuno, quella non Champions non ce li dà, quei soldi della non Champions non ce li dà più nessuno. Insomma, c'è stata tutta una serie di problematiche che ormai risalgono appunto a 3 se non 4 anni fa. E cerchiamo di guardare avanti, cercando di sfruttare, io l'ho già detto tante volte, nel male, diciamo così, di non aver qualificato, di non aver centrato la Champions, di cercare di sfruttare al meglio quest'annata in Europa League per ricostruire uno zoccolo di giocatori importanti che facciano comunque un'esperienza internazionale, perché l'Europa League è comunque una competizione importante, che tra l'altro, ripeto e ribadisco, in questo momento la Juve può provare probabilmente ad arrivare in fondo e magari a vincerla, mentre in Champions oggettivamente, ragazzi, bisogna dire le cose come stanno, al di là del pensare che la Juve è la squadra più forte del mondo, bisogna poi guardare la realtà dei fatti. In Champions non avremmo fatto chissà che strada, come non l'abbiamo fatta quest'anno. Cioè, l'obiettivo della Champions della Juve quale sarebbe stato? Di arrivare agli ottavi, che sono 2 anni che usciamo ai playoff, ai quarti, però non siamo all'altezza del Bayern Monaco, dell'Ajax, scusatemi, dell'Ajax, dell'Arsenal, del Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, a proposito di Paris Saint-Germain, prima parlavamo con Pietro Giancristiano dell'amore, del rispetto che tutto il mondo ha nei confronti di Del Piero. Se avete visto gli occhi con cui Vitigna guardava Del Piero quando lo intervistava a margine proprio della finale, e anche le parole, no, che ha detto il giocatore del Paris Saint-Germain nei confronti di Del Piero, fanno capire qual è l'aura che ha ancora quel signore, mi viene a dire, perché ragazzo no, è più grande anche di me, lui 50 li ha già superati, anche nei confronti dei ragazzi che oggi ancora giocano a pallone. Quindi credo che sia davvero qualcosa che trascende le generazioni, e sono quei campioni che rimangono e rimarranno probabilmente a lungo anche nel cuore dei tifosi. Luca, scusami, Luca Gianni da Val Lucania ancora ci dice: se non sbaglio, quando hanno fatto il calendario di Serie A hanno inserito un input in cui si stabilisce che due squadre che fanno le coppe non possono incontrarsi nella domenica che segue una giornata di coppe europee, quindi Napoli-Juve così come Juve-Roma dovrebbero capitare solo in domeniche neutre, così quindi conseguenza non dovrebbero capitare di lunedì, sperando di aver capito bene. Questo, Gianni, è un'altra cosa, è un'altra tematica calda, no? Che noi quest'anno ci siamo ritrovati spesso ad affrontare partite importanti subito prima quelle di Champions. Penso banalmente all'inizio della stagione Juve-Inter e subito dopo Juve-Borussia Dortmund in Champions League. Quindi bisogna capire un po' se effettivamente è stato inserito questo vincolo, questa chiave nell'algoritmo per far sì che non succedessero le cose che hai detto tu. Sinceramente non lo so, Gianni, lo leggo da te per la prima volta, possiamo eventualmente andare a verificarlo. Diamo il benvenuto a Jacopo Desiderio, J-Land. Ciao Jacopo, ben trovato, mi fa sempre molto piacere sentirti, poi sai che insomma quando c'è l'odore del mercato cominciamo a romperti un pochino le scatole.
1: buon pomeriggio Dario, un caro saluto agli amici a casa, è sempre un piacere tornare in un posto piacevole, no? del mio passato pre-J-Land, che è Radio Bianconero. Un caro saluto al direttore, a tutto il favoloso staff della radio.
0: Grazie mille Jacopo, è sempre bello essere salutati anche in questo modo. Senti, ovviamente stiamo parlando un po' di quello del mercato che verrà, no? Se vogliamo, perché il mercato, l'abbiamo già detto, ieri qualcuno durante Colpo Gobbo si lamentava, si parla, ma non abbiamo ancora comprato nessuno. Citando Allegri mi verrebbe da dire calma, no? Perché il mercato ancora ufficialmente è chiuso, almeno fino al 28 di giugno, e per il momento purtroppo più che parole o imbastimenti di trattative non si possono fare. Secondo te che è più vicino a diventare una realtà e non soltanto chiacchiere in questo momento in ottica Juventus, sia in entrata che in uscita, no? Direi, perché comunque abbiamo dinamiche in entrambe le voci.
1: Ma guarda, ti dico, in entrata credo che la questione centravanti sia di massima attualità, va da sé che con la notizia che è filtrata, no, ormai su tutti i livelli, dell'addio di Vlahovic, questa notizia è il preludio chiaramente per dei movimenti che saranno, penso, molto molto concreti e che riguarderanno il reparto offensivo della Juve. Che mercato sarà, Dario? Un mercato che chiaramente risentirà della mancata qualificazione in Champions League è chiaramente qualcosa che sposta evidentemente anche a livello di strategie, di pianificazione, di progettualità, però non per questo motivo deve per forza rivelarsi un mercato deludente e fallimentare. Io credo che la Juve possa fare delle cose fatte bene, chiaramente ci sarà probabilmente qualche sacrificio, lo dicevamo anche mercoledì, un nome su tutti che mi viene da pensare è quello di Bremer, però è altrettanto vero che secondo me peggio degli ultimi 2/3 mercati è difficile fare, e quindi speriamo che finalmente ci possa essere, come dire, un rinforzamento effettivo poi alla fine della fiera, perché la rosa della Juve ne ha estremo bisogno.
0: Beh, assolutamente sì. E allora senti, nell'ottica proprio tu dicevi, citavi il centravanti, no? Più sì. Sorloth o più Colomouani o più tutte e due?
1: Ma sono due nomi che ripeto, con un grado di fattibilità, di perseguibilità comunque alto. Colomouani vuoi anche, come dire, per la sua situazione al Paris Saint Germain, sì. È un giocatore che comunque negli ultimi 2 anni è andato per lo più in prestito in giro per l'Europa, lo scorso anno peraltro ha fatto anche male, diciamocelo serenamente, insieme a tutta la squadra, perché chiaramente il Tottenham ha vissuto una stagione orribile sotto tanti punti di vista, che stava quasi per culminare con una clamorosa retrocessione, sì. Poi in Championship c'è finito il West Ham, altra squadra comunque importantissima, sì. Inglese e di Londra, però chiaramente insomma il Tottenham, anche con la parentesi Tudor e poi anche con la parte finale con De Zerbi, non può essere soddisfatto della stagione che ha fatto. Quindi il Paris Saint-Germain chiaramente non penso che farà rientrare nei piani Colomouani. Spero per il giocatore che la richiesta non sia quella che leggo in giro, no? 40, 30, 40 milioni di euro, che mi sembra comunque una cifra ancora troppo alta data la situazione. Per quel che riguarda Sorloth è un nome chiaramente ripetuto, battuto nelle ultime ore, soprattutto dopo l'addio di Vlahovic, sì. Ha fatto una buona stagione, devo dirti, ha fatto comunque insomma credo intorno a 20 gol in stagione, che mi sembra comunque a livello numerico una buona cifra, soprattutto in Champions League ha fatto 6 gol, ha fatto molto bene, centravanti classico se ce n'è uno, molto bravo anche a livello fisico nella copertura del pallone, nello stacco di testa, fa sempre tanti gol anche appunto di gioco aereo, e quindi insomma potrebbe poi anche incastrarsi bene con la situazione di Nico Gonzalez, che è un nome comunque ancora un po' in sospeso tra Juve e Atletico, sì. Madrid, l'Atletico ci sta pensando anche a quelle che possono essere le modalità per il riscatto, no? Non penso insomma alle cifre forse concordate la scorsa estate, ma penso che comunque la trattativa sia ancora aperta, quindi va da sé che può essere un binario parallelo da tenere monitorato.
0: Esatto, mi confermi che in quel caso sarebbe, diciamo, proprio un binario parallelo e non uno scambio a tutti gli effetti, no? Cioè sarebbero comunque due operazioni separate.
1: Sì, ma che poi alla fine della fiera non è che cambia più
0: no,
1: tanto.
0: No, certo,
1: dai,
0: certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Le
0: certo.
1: Puoi tenere parallele, le puoi mettere in un unico pentolone, però è normale che sono, come ti dicevo, anche la situazione di Nico Gonzalez è ancora un po' in sospeso tra i due versanti, quindi va da sé che potrebbero incastrarsi comunque nella stessa unica direzione, perché vedono evidentemente le stesse squadre, le stesse due squadre coinvolte.
0: Senti.
1: E quindi bisogna tenerla sicuramente sotto attenzione questa situazione.
0: Assolutamente. Senti, dicevamo, parlavamo di entrate e uscite, no? Uno che è dato abbastanza forte in uscita è Andrea Cambiaso, e leggevo proprio prima qui anche nella nostra stringa che riporta i titoli degli articoli di Bianconera News, la possibilità di un'apertura, diciamo, del Tottenham per Udoje. Potrebbe essere lui l'erede di Cambiaso, o andresti più come farei io, e lo sai, su un Puchka della Next Gen che sta facendo tanto bene?
1: Ma sicuramente Puchka sta facendo bene, sicuramente è già un giocatore della Juve, e sicuramente credo che le aspettative della Juve, soprattutto dopo l'ultima stagione, siano evidentemente cresciute anche in ottica prima squadra, però anche lì per me non puoi pensare di avere lui come protagonista principale per tutta la stagione nel ruolo. Sicuramente può essere promosso in prima squadra, sì, sicuramente la vetrina dell'Europa League potrebbe essere una vetrina ideale per lui, ma anche per altri ragazzi della Next Gen, assolutamente sì. Però probabilmente se va via Cambiaso, e vedremo insomma le modalità di un eventuale addio, va da sé, la Juve deve secondo me intervenire anche in quel ruolo. In questo senso insomma Udoge è un ragazzo italiano, è un ragazzo che conosce il campionato, un ragazzo che a me piace, un giocatore che a me piace, sì. È ancora giovane, tra l'altro dovrebbe essere forse del 2002, del 2003, non credo troppo più grande, quindi è senz'altro un nome che mi sento di approvare, anche in un'ottica, se vuoi, di
0: 2002.
1: Sì. Perfetto, di ripopolamento a livello di calciatori italiani, no? Per la Juve, cioè rinfoltimento della colonia italiana che chiaramente negli ultimi anni ha visto troppi pochi giocatori, dato anche il background storico della Juve stessa che la Juve ha dato alla nazionale italiana, ecco.
0: Guarda, a proposito, mi hai fatto venire in mente di rispondere a un messaggio che avevo letto prima. Dice un messaggio, un ascoltatore che dice: secondo me dovremmo andare decisi. No, aspetta, non era questo. C'era un messaggio che diceva di provare, parlava di Davis dell'Udinese, Pellegrino del Parma, e diceva perché non puntare su giocatori italiani. Il problema è che né Davis né Pellegrino lo sono, quindi era un po' contorto come messaggio, perché Pellegrino, nonostante il cognome ovviamente probabilmente di origini italiane, è comunque argentino, no? Matteo mi sembra che si chiami come Retegui, quindi è argentino anche lui. Senti, prendo un po' di messaggi che stanno arrivando proprio mentre stai chiacchierando. Dunque, Bescoccio su Twitch ti dice: sembra che il Paris Saint-Germain si sia impuntato soprattutto con noi, non hanno bisogno di soldi, difficilmente cederanno sotto certe cifre per Colomani, e poi fino alla fine invece ci dice Colomani conosce l'ambiente bianconero, sicuramente potrebbe essere un vantaggio. E Gianni ci dice: ho seguito nei playoff di Serie B Favasuli del Catanzaro, vuole sapere da te cosa ne pensi, secondo lui ha una personalità e una forza propulsiva quasi ai livelli di Palestra, dice Gianni, non so se sei d'accordo.
1: Beh, ha fatto sicuramente una grande stagione, che è stato anche convocato poi da Baldini nell'ultima convocazione per le due amichevoli,
0: sì.
1: Con i ragazzi, diciamo, chiamiamoli così, dell'Under 21. Quindi chiaramente non solo Favasuli, ma insomma io terrei monitorati anche altri ragazzi che abbiamo visto nell'amichevole con il Lussemburgo,
0: sì.
1: Ad esempio anche lo stesso Lipani del Sassuolo,
0: vero.
1: Per me ha fatto molto bene. Perché no, vabbè, Pisilli lo conosciamo,
0: certo.
1: Insomma, Pisilli per me veramente a livello forse di under 23 italiani una delle risposte più belle, più squillanti che abbiamo avuto in questa stagione. Parlo proprio come Movimento Italia, come calcio italiano in generale, in assoluto. Poi tu sai, a me piace molto Inacio, piace,
0: sì.
1: Molto Reggiani, che comunque insomma spero saranno assolutamente delle pedine cardine per quel che riguarderà il prossimo ciclo della nazionale, quindi sì, ce ne sono tanti di ragazzi molto molto interessanti per rispondere a Gianni. L'altra domanda che mi facevi, scusami,
0: no, in realtà erano una considerazione del fatto che dicevano che il Paris Saint-Germain difficilmente cederà.
1: Chiaro. Ma allora sì, che probabilmente ci possa essere qualche accredine, anche se vuoi derivante dalla scorsa estate, questa è una lettura per me ragionevole,
0: sì.
1: Di buon senso. Però è altrettanto vero che comunque il tempo passa, io adesso di preciso non so quando il contratto di Colomani andrà in scadenza, però è normale che più passa il tempo e più il potere contrattuale del Paris Saint-Germain su Colomani è destinato a scemare, perché,
0: certo.
1: Ripeto, che è chiaro che non hanno bisogno di soldi, però è altrettanto anche vero che secondo me insomma l'entourage di Colomani quest'estate si farà sentire certamente di più rispetto alla scorsa annata su quelle che possono essere le preferenze assolute del ragazzo, anche in vista di un probabile, perché io penso che sarà probabile, trasferimento in via definitiva.
0: Allora,
1: penso che il Paris Saint-Germain è comunque interessato a risolverlo,
0: sì,
1: questo problema.
0: Guarda, mentre
1: potrebbe
0: parlavi
1: essere quest'estate.
0: Ho cercato e è in scadenza giugno 28, quindi fra due anni. Quindi
1: va da sé che insomma non manca tantissimo, e quindi insomma pensare forse a un prestito può essere l'ultimo step di svalutazione definitiva di quello che sarà poi il prezzo finale che il Paris Saint-Germain potrà chiedere su, su un ragazzo, certo, stesso.
0: Tra l'altro 2 anni su 5 credo che fosse il contratto iniziale, anche ammesso che l'avessero pagato su intorno ai 70 milioni, siamo comunque a meno dei 30 che dovrebbero richiedere per non fare la famosa minusvalenza, no? Con 25 in teoria ce la si potrebbe tranquillamente cavare, e, insomma, bisogna vedere poi che cosa vorranno. Apro solo una finestra proprio sulla nostra next gen, Jacopo, che so che comunque tu anche segui parecchio, perché ieri, oltre che al calendario della Serie A, forse addirittura l'altro ieri, sono stati definiti i gironi della Serie C, non ancora il calendario ma quantomeno i gironi, e la next gen dopo 3 anni di alternanza fra girone B e girone C torna dopo tanti anni nel girone A, perché ci sarà la Juventus next gen nel girone A, l'Atalanta under 23 nel B, l'Inter forse per la prima volta nel girone C, e poi c'è un Milan futuro con un grosso punto interrogativo perché non ha raggiunto la promozione dal campionato nazionale dilettanti e rischia di spegnersi prima ancora quasi di cominciare, perché sentivo che se dovessero fare di nuovo il CND forse potrebbero decidere addirittura di sciogliere la squadra.
1: Sì, insomma, anche la retrocessione, se non mi sbaglio, dello scorso anno è stata molto pesante, non di quest'ultima stagione, di quella ancora prima, è stata molto pesante per la progettualità del Milan Under 23, Milan futuro, come viene effettivamente appellato. Detto ciò, insomma, allora bene secondo me la Juve next gen nel girone A. Tendenzialmente mi sento di dirti che storicamente è sempre un po' il girone, se vuoi, meno complicato, sì, meno competitivo, più tranquillo, anche proprio per un discorso di impiego, se vuoi, anche di calciatori giovani, molto giovani, che poco hanno ancora a che fare con il professionismo, con il calcio dei grandi, anche per il lancio di ragazzi banalmente della primavera, di Padoin. La reputo secondo me la destinazione migliore, sì, in questo senso il girone A, però insomma io inviterei sempre un po' a temporeggiare, perché tu sai bene, Dario, che la Lega Pro è ancora piena di variabili, ci sono tante situazioni di tanti club,
0: sì,
1: che sono
0: con la lente di ingrandimento, sì,
1: bravissimo, che sono evidentemente anche in grande difficoltà economica, e quindi poi va da sé che in definitiva i gironi saranno stilati anche, come dire, in base poi a quelle che saranno le iscrizioni definitive, ultime. Quindi in questo senso speriamo che evidentemente il girone A verrà confermato per la Juve, perché ti dico, mi sento di dire, è il girone che se dipendesse da me sceglierei senza dubbio per la Juve, ma in generale, in assoluto, per una tranquillità, anche se vuoi contestuale, ambientale, che in altri gironi non c'è. Banalmente vai a Salerno a giocare,
0: ah, certo,
1: durissima,
0: certo,
1: vai a Catania a giocare durissima, vai insomma a Foggia a giocare, non te lo dico neanche, e quindi il girone, per esempio, C per me, che sono anche un uomo del sud, lo dico insomma in maniera con discreta cognizione di causa, è il girone sempre un po' più complicato, competitivo e difficile per ragazzi evidentemente molto giovani.
0: E infatti ne avevamo parlato proprio all'inizio di questa stagione, quando la Juve era finita nel girone C, che comunque in realtà per il percorso di crescita è anche un bene, no? Il fatto di andare a giocare,
1: sì,
0: su certo tipo di campi.
1: Senza dubbio.
0: Diciamo che nell'ottica io immagino che la prima squadra possa attingere magari quei 2 o 3 elementi dalla next gen, magari ripartire dal girone A potrebbe essere forse un cuscinetto un po' più morbido rispetto,
1: ma sì,
0: che...
1: ma sì, ma se vuoi anche per un ricambio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, certo, cioè, certo, certo.
1: Tanti giocatori di quest'anno della next gen magari andranno in prestito, magari andranno in prestito in B, perché no, qualcuno probabilmente anche in A, e quindi secondo me il segreto per una buona next gen deve essere poi anche favorire il ricircolo generazionale che ogni anno può riguardare la formulazione della rosa a disposizione, credo ancora, di mister Brambilla per il prossimo,
0: sì,
1: anno.
0: Senti, intanto salutiamo Angela, che saluta sia me che te, che ci dice che è sempre presente. Luca ci fa presente,
1: ciao,
0: che
1: Angela,
0: Colo è stato pagato 90 milioni dal Paris Saint-Germain, quindi in realtà 90 milioni per 2 anni sono ancora 36 circa, no? 18-36, sì, siamo intorno ai 36 milioni per non fare minusvalenza, però c'è poi sempre il discorso appunto del fatto che poi rischi di perderlo anche a molto meno in qualche modo.
1: È chiaro che il rendimento sul campo incide,
0: certo,
1: il rendimento,
0: certo,
1: sul campo sposta, cioè con Moni, col Paris Saint Germain ha avuto sempre, come dire, un rapporto che non è mai sbocciato, non è mai decollato sotto più punti di vista. Ha fatto una grande stagione lo scorso anno con la Juve, seppur per pochi mesi, un po' alla Malen quest'anno,
0: sì,
1: con la Roma,
0: sì, sì.
1: Però insomma anche quest'anno col Tottenham non l'ha sfrucciata neanche per sbaglio, certo. Quindi va da sé che secondo me poi in sede di trattative, ma ripeto, al di là della Juve, cioè, proprio per definire la situazione del giocatore col suo club di appartenenza, ovvero col Paris Saint Germain, credo che questo tipo di dettagli evidentemente possono incidere e possono determinare.
0: Ti leggo un ultimo messaggio, Jacopo, poi siamo in chiusura. Patrizio d'Arezzo torna un po' sul tema di partenza, no? Quello del fatto della lentezza della nostra società, detto che, ribadiamo, il mercato fino al 28 di giugno è chiuso, ormai lontani i tempi dove i dirigenti juventini agivano con competenza e rapidità. Dopo l'esperienza degli ultimi tempi, ho paura che la musica non sia cambiata. Colpa di Comolli, ci chiede Patrizio.
1: Ma io come dire, manterrei sempre un approccio un po' più moderato. Cioè, alla fine, ripeto, siamo neanche al 10 di giugno, va da sé che c'è ancora tantissimo tempo. Secondo me le cose vanno fatte bene. Poi con un giorno in più, un giorno in meno, questo per me cambia poco. Però spero davvero che anche e soprattutto con la copertura dei ruoli, con la finalità di non mettersi nella condizione di giocare 50 partite sempre con gli stessi 11, e spesso e volentieri questa cosa quest'anno è accaduta, mi auguro davvero che ci sia più copertura per Spalletti sotto tutti i punti di vista, in tutti i ruoli, perché i famosi due giocatori per ruolo è da tanto tempo che la Juve non si vede, quindi va da sé che io continuo, questa è una cosa che ti ho detto anche penso in un nostro mercoledì, ma la ribadisco senza troppa paura: io credo che la Juve non sia andata in Champions League quest'anno anche e soprattutto principalmente per questo motivo qui,
0: per la mancanza dei ricavi.
1: Ma sì, perché fino alla fine di marzo la Juve penso che fosse quella che aveva dimostrato che nella corsa Champions poteva starci più di tutte.
0: Ed era un po' il pensiero degli addetti ai lavori. Scusami Jacopo, ti interrompo perché abbiamo sforato le 15, quindi devo salutarti. Tanto avremo modo ancora di risentirci, come sempre, da soprattutto poi da mercato aperto in poi. C'è ancora qualcuno che ci ha scritto, ma lasciamo il messaggio a Camillo. Grazie ancora a Jacopo Desiderio, ci sentiamo presto.
1: Ciao, grazie mille a te Dario, buon pomeriggio a tutti, un caro saluto.
0: Buon pomeriggio a te. Allora io lascio lo studio invece appunto a Camillo, che ci sarà oggi a fare Sabato Sport al posto di Chiara Leati, Camillo De Michelis. Noi ci vediamo e sentiamo invece venerdì pomeriggio con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schiffo. Grazie a Ivan in regia e forza Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve
3: che vuoi. Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Radio Bianco. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
6: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e ha abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
5: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
6: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
5: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
6: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
3: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
0: Buon pomeriggio Yves, come stai? Allora.
8: Bene.
0: Allora, non sono abituato a fare sabato, quindi mi dovrei dare una mano, perché comunque, guardate, io che ho fatto la mattina e il pomeriggio, è diverso, il pubblico di Radio Bianconera, e anche nel weekend, quelle poche volte che l'ho fatto, è diverso, è un altro pubblico, e quindi insomma sono pronto a conoscervi e a scoprire, no, che tipo di umore c'è. Allora, le notizie, perché andiamo poi sulle notizie, che è la cosa sempre più importante di tutte. La Juventus in questi giorni, in queste ore, sta trattando non con l'Atletico Madrid. Con l'Atletico Madrid lo si farà poi, lo si è già fatto, si è chiesto la disponibilità, si è parlato di Nico Gonzalez, però entrare in una fase poi conclusiva dell'operazione Sorloth si farà dopo, e in questo momento si sta avvicinando un accordo totale, potete trovarlo poi anche tutto l'articolo sia su tutto Juve che tutto Mercato Web con Sorloth, su una base di 4 milioni di euro per 4 anni.
7: Quindi questa dovrebbe essere la formula per riuscire ad arrivare a Sorloth, primo attaccante della, della Juventus in questo momento per cercare di rinforzare questo reparto, che dovrà fare almeno due acquisti, forse tre. Quindi Sorloth si sta avvicinando alla Juventus, Sorloth ha già parlato con Spalletti, Spalletti è coinvolto per cercare di chiudere questa operazione, Spalletti ha dato l'ok per Sorloth e in questo caso quindi posso dire che si sta avvicinando il gigante norvegese alla Juventus. Poi verrà fatto un altro acquisto dal punto di vista dell'attacco, il nome qua è sempre solito, Colomoni. Quindi bisogna poi cercare di trovare un accordo. L'idea della Juventus è fare Sorloth e Colomoni. Questa è l'idea per la prossima stagione. Ed eventualmente magari un terzo attaccante o molto giovane o un attaccante che possa costare molto poco. Comunque poi quello a fine mercato e non è una priorità della Juventus. L'idea è quella di mettere le prime due punte, poi se ci sarà un bisogno di un terzo attaccante si scoprirà cammin facendo. Capitolo portiere, perché qua ci sono tante novità, quindi cerchiamo di andare con ordine. Allora, il Dibu Martinez è il portiere che piace di più, convince di più sotto tanti aspetti, quello della esperienza, della leadership, della cattiveria e a livello proprio caratteriale dà qualcosa in più. Dal punto di vista del portiere è forte, perché è un portiere che ha vinto un mondiale. Io mi sono informato, non ho conferme su un prezzo del cartellino da 5 milioni di euro. Da quello che risulta a me, la Aston Villa vorrebbe qualcosina in più per il suo portiere, ma da un punto di vista della volontà del giocatore ci siamo abbastanza. Il discorso è che guadagna 7 netti, quindi per dargli 7 netti alla Juve difficile, perché stiamo parlando di Yildiz, per cercare di farvi capire determinate cose, e con Yildiz sostanzialmente, che è il top player di questa squadra, non puoi arrivare a quelle cifre lì per il Dibu Martinez. Puoi lavorare magari su cercare di spalmare questo ingaggio, quindi magari proporre 5 più bonus o qualcosa del genere per cercare di trovare un accordo. Se si dovesse arrivare a un accordo poi totale con il Dibu Martinez, a quel punto si andrà anche qua forte con l'Aston Villa e cercare di provare a chiudere l'operazione. Quali sono le problematiche oltre l'ingaggio? La problematica è quella che sostanzialmente il Dibu ha un problema alla mano destra, e per un portiere avere un problema alla mano destra non è una cosa semplicissima. E se avete modo anche di guardare qualche testata argentina che sta seguendo la preparazione al mondiale, il Dibu Martinez ha sempre la mano fasciata e si allena parando solo con la mano sinistra, quindi è un problema. L'altro nome è quello di Vicario, ma metto un asterisco su quello di Vicario, che a me non fa impazzire, lo dico in maniera onesta, a parte che sto vedendo che Sky ha messo tutte le papere di Vicario in questo momento, cioè quando si parla di Vicario sono tutte robe dove fa cose drammatiche. Credo, ho paura che sia stata scelta ad hoc questi filmati, perché sono solo papere di Vicario, però sto guardando adesso. E al netto di questo, che a me non fa impazzire Vicario, è comunque a un costo abbastanza elevato. Oggi Gazzetta parlava di Magnan. È una suggestione, lo dico subito. In questo momento su Magnan non c'è una trattativa, ma per il semplice motivo che ad oggi non c'è una dirigenza del Milan. Cioè, io vorrei anche tanto parlarvi di una trattativa Magnan, ma in questo momento, come lì, Ottolini, scegliete voi, con chi può mai approcciarsi, perché non c'è. Cioè, oggi Ibra ha messo il video del suo allenamento in palestra, poi andrà a seguire il mondiale, e non c'è un'area sportiva, non c'è un allenatore, e oggi non puoi dire a me piace Magnan. Sì, ma con chi ne parli? Perché puoi dire a Cardinale a me piace Magnan, e lui ti dice va bene, ma qua noi abbiamo una valanga di altre cose. E quindi il discorso è legato a questa impossibilità in questo momento di trattare con il Milan. Magnan però, questo ve lo posso dire, si è pentito clamorosamente di aver firmato il contratto della vita, perché ha firmato il contratto della vita, 2031 a 5 milioni di euro più bonus, però lui ha firmato questo contratto grazie ad Allegri e Filippi. Quindi in questo momento non ha più né Filippi né Allegri, e quindi ha detto ma sai che c'è? Io mi guardo intorno. E nel guardarsi intorno ci sono state delle chiamate col suo entourage anche alla Juventus. Adesso non so dirvi se ha chiamato Magnan o se la Juve ha chiamato Magnan per informarsi. È una suggestione, però la Juve non ha tutto questo tempo. Ecco, la cosa che vi posso dire, la Juve non ha tempo. Entro il 10 di luglio deve cercare di chiudere un portiere, e io credo che il Milan abbia tante cose da fare. Ci sta mettendo più di 2 settimane per scegliere un management, e a quel punto, una volta che riuscirà a scegliere l'area sportiva, dovrà parlare di Modric, di Rabiot, di Leao, di Magnan e di altri. Capite bene che è difficile. Se Magnan dovesse comunque palesare un'insoddisfazione e provare ad andare via, penso che la Juventus un tentativo per Magnan potrà farlo. Però adesso siamo proprio in una questione embrionale, perché il Milan non ha una società. Ecco, così vi ho spiegato. Allora, i nomi credo per la porta della Juventus in questo momento sono Dibu Martinez e Vicario, poche altre soluzioni. Poi c'è la variabile Magnan. Questa è la situazione del portiere. Leggo un po' di cose. Perché non 7 al Dibu? È campione del mondo in carica, vincitore dell'Europa League, poi se accetta meno meglio, però i campioni si pagano. Mino da Gallipoli. Guarda Mino, quello che voglio dirti io è che la Juve non può dare 7, non perché il Dibu Martinez non abbia quel valore. Io sono d'accordo con te e ti assicuro che lo prenderei subito. Io per una questione caratteriale lo prenderei subito, però ci sono due aspetti. 7 è un portiere che probabilmente dopo il mondiale si dovrà operare, perché molto probabilmente si dovrà operare alla mano. Vuol dire che comunque tu magari rischi di non partire con il Dibu Martinez alla prima di campionato. Questa è la situazione. E altra cosa, tu devi dare un segnale, e se la tua superstar guadagna 7, non puoi, secondo me, prenderne uno e subito dare 7. Cioè devi cercare di tirar qualcosa in meno. Poi non è che ho detto gli dai 2, sto parlando di 5 più bonus, 5 e mezzo più bonus, cioè un contratto molto alto per più anni, quindi spalmare i 7 che prende alla Aston Villa. Questa è la mia idea. Perciò credo che la Juventus andrà su quella situazione lì, però 7 netti difficile. Cioè la Juve oggi 7 li vuole dare solo a Yıldız. Questa è la situazione, soprattutto 7 per un portiere che ha un problema alla mano. Ed è una cosa che va affrontata. Però se ci fosse una possibilità di prendere il Dibu, tra il Dibu e il Vicario, io non ho proprio dubbi. Tutta la vita il Dibu Martinez. E leggo anche Tiziano a Milano. Allora, perché la Juve deve spendere milioni e milioni per un portiere quando è in casa un fenomeno come Daffara? Buffone esordì a 17 anni nel Parma, bisogna spendere i soldi nell'altra zona e puntare sui giovani. Tiziano, tutto bellissimo, però cioè, è proprio non aver ben chiaro cosa voglia dire essere la Juve. Io Daffara gli ho raccontato tutta la storia dalla primavera, era il terzo portiere della primavera, non giocava mai ed si è ritrovato nel giro di 5 mesi a essere il portiere titolare della Next Gen. Per me è un giocatore forte, di alto livello, ma io voglio il bene di Daffara, non voglio nascondermi dietro a slogan tipo puntiamo sui giovani o i giovani devono giocare, quando magari i giovani non sono pronti, perché non tutti sono Buffon. Io auguro a Daffara di diventare il nuovo Buffon, il nuovo Donnarumma, non lo so, qualsiasi portiere fortissimo. nella vita. Ma la Juventus in questo momento ha un grave portiere, grave problema in porta che è costato tantissimo, quindi c'è una pressione addosso nel cercare di trovare un leader, uno che nello spogliatoio si faccia sentire, e da fare ha bisogno di altro. Cioè, se la Juventus avesse una difesa di altissimo livello, io non avrei problemi a dire rischiamo. Se la Juventus fosse una squadra molto forte, non avrei problemi a dire rischiamo. Ma in questo momento la Juventus non è una squadra molto forte, ha mille incertezze, e dire ad Affara che ha zero presenza in Serie A, zero, vai alla Juve e gioca, vuol dire non voler bene ad Affara. In questo momento io spero che Affara possa fare 38 partite in Serie A con una squadra di medio livello, tra l'altro si sono già informate tante squadre su Affara, e a quel punto cercare di farlo crescere. Questa è la cosa che va fatta. Carne Secchi, che è un portiere fortissimo, Carne Secchi ha fatto un anno a Trapani e due a Cremona, si è fatto anche 4 mesi da vice Musso e poi si è preso la sua opportunità. Quindi in questo momento qua credo sia giusto, sia assolutamente giusto volere il bene di Daffara e non nascondersi dietro Daffara perché fa figo dire i giovani. I giovani, secondo me, vanno messi in campo quando hai un contesto che può supportarli e può aiutare a crescere, tu far crescere tutti, perché la Juve non ha leader, la Juve non ha carattere. Tu metti nel ruolo più importante, con più carattere, metti un ragazzino che ha zero presenze, o un ragazzo che ha zero presenze, perché è un ragazzo con zero presenze in Serie A. Perciò io ad Affara spero possa diventare il portiere della Juventus nei prossimi anni, ma per il suo bene, secondo me, Affara oggi deve fare un altro tipo di percorso, che è fondamentale, perché stiamo parlando comunque di Affara che quest'anno è stato sì titolare all'Avellino, ma a causa dell'infortunio di Giannarilli. Cioè, il portiere titolare dell'Avellino a inizio anno è Giannarilli, non è Daffara. Poi Daffara fa una grande stagione. Quindi cerchiamo di andare a step, non a caso, perché noi non abbiamo bisogno in questo momento di fare le cose a caso. Anzi, dobbiamo ponderare ogni mossa, visto e considerato che cambieremo tra i 6-7 titolari in formazione. Allora, Yves, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
8: Ciao Camillo, buon pomeriggio, Michele da Napoli. Guarda, una cosa su cui bisogna sempre riflettere, che forse molti non comprendono, che gli stipendi al di fuori dell'Italia, soprattutto se parliamo di Inghilterra e top squadre francesi, tedesche, spagnole, sono altissimi per le nostre possibilità, ma nostre non tanto soltanto della Juve, ma di tutte le squadre italiane. Viaggiano su altri budget, su altri stipendi, su altre dinamiche i campionati esteri. Comunque, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
7: Sì, parecchio. Però sai, Michele, io credo che questo possa portare a cercare di fare le cose per bene. Esempio, no? Secondo me Sorloth, io ho letto tante cose, mi sono anche confrontato con chi ha dei pareri non come il mio. Secondo me Sorloth in questo momento è una mossa intelligente, infatti io ho molta paura che possa sfumare poi tutto, visto e considerato che non è che siamo fantastici nel chiudere le operazioni, perché è un attaccante che non farà vendere miliardi di magliette, è un attaccante che ha delle caratteristiche ben precise. 9, alto, grosso, fisico, veloce. Se andate a vedere dei filmati di Sorloth, che è una cosa che a me interessa molto, non sembra il solito gigante. Cioè, è un gigante, ma sa calciare molto bene in porta, ha una grande coordinazione, è veloce. È un giocatore che... cioè, che riesce a sembrare quasi, no, un attaccante leggero, perché ha un bel modo, no, di toccare la palla, una bella coordinazione. Quindi questa è una cosa molto molto positiva, molto molto positiva. E quindi secondo me la Juventus sta facendo una cosa che negli ultimi anni non ha mai fatto: non sta inseguendo il grande nome. A me piacciono un sacco di attaccanti oltre Sorloth, ve li ho anche detti. Non sta inseguendo l'investimento della vita. Sta lavorando su un profilo trentenne, anzi andrà per i 31 a dicembre, che ha un discreto bagaglio d'esperienza, che ha delle caratteristiche perfette per la Serie A. Esempio, ha una cosa sull'attacco al secondo palo di testa dove noi non sappiamo fare da anni, da struttura, dialoga, è bravo in area di rigore, quindi è una presenza importante in area di rigore, soprattutto in quelle partite dove ci siamo schiantati, Cagliari, Lecce, Verona, Fiorentina, Torino, dove abbiamo avuto delle difficoltà nel fare gol, ed è una cosa che è mancata alla Juve, ed è un chiaro segnale di Spalletti al centro del mercato della Juve. Perciò non hai un grandissimo budget, non hai una grandissima potenzialità economica, ma fai le cose in maniera normale. Prendi un attaccante che ti può dare questo e devi essere consapevoli. Cioè non è che dico che Sorloth è il nuovo Haaland, noi non ci avviciniamo neanche a Haaland e magari in determinate situazioni poi si vedrà la differenza tra avere un campionissimo e avere Sorloth. Però se sei equilibrato e hai le caratteristiche giuste, cosa che non hai avuto in questa stagione, esempio, in questa stagione avevi Vlahovic grosso che occupava l'area, il resto niente. E quindi senza Vlahovic hai avuto delle difficoltà. Ecco, se in questa volta riesci ad avere Sorloth e un Colomboigny che si dividano l'area, magari non spenderai dei soldi, però non spenderai 100 milioni di euro per uno, ma riuscirai ad avere delle caratteristiche che possono anche convivere e possono essere utili nelle varie partite della Serie A. Il portiere è più difficile, il portiere è una cosa più difficile, però ci sono anche delle opportunità che possono venire fuori, tipo se riuscirai a vendere qualcuno di importante, magari cercare un terzino, un centrale di difesa, un centrocampista, tante cose. Però credo che la Juventus possa avere questa volta l'opportunità di fare le cose non per cercare il clamore della gente, ma per farle in maniera ordinata, in maniera semplice, con mi serve un centravanti grosso, prendo un centravanti grosso, non che poi cerco un centravanti grosso e prendo uno piccolino che va in velocità, perché lo scorso anno abbiamo fatto quello. Allora, Pietro dalla provincia di Roma: se vendessimo Bremer con i suoi soldi della sua clausola provassimo a prendere Svilar. Caro Pietro, se vuoi Svilar non devi prendere una punta, perché se vendi Bremer con i soldi della clausola, secondo me non li becchi mai, non li becchi mai. Io credo che Svilar poi ti costerà la stessa cifra. Secondo me Svilar costa 50 milioni di euro identici, poi soldi identici, e tu però poi il difensore centrale, caro Pietro, chi gioco io? E Gatti è un po' in rotta con la società, anzi levate il po', è un po' in rotta punto col mondo Juve, non ci sono offerte per adesso per Gatti. Lui ti dice anche: mi avete fatto un contratto 3-2, adesso o vado via alle mie condizioni o resto qua e sto in panchina, perché ho 3 milioni e 2 netti. Questo è il problema di sbagliare i rinnovi. E quindi in questo caso qua tu la difesa la devi fare bene. E io sono come te, Svilar, carne secchi, li vorrei sempre. Però se voglio Svilar, prendo Sorloth e poi mi faccio dare un ragazzino, eh. Da qualche parte dovete tirare, perché se ne spendo 30 per una punta, 30 per l'altra punta, e poi non è che riesco ad arrivare a 50 per il portiere, eh. Per quella che stiamo andando su portieri che costano 15, 10, 5, queste cifre qua, perché da qualche parte devo tirare al mio mulino, perché i soldi non sono minimamente, infiniti per noi. Allora, Vito da Pisa: ma se questo centravanti ha tutte le caratteristiche positive, ti chiedo perché l'Atletico dovrebbe disfarsene, non abbia altre squadre interessate. Ma Vito, scusa, con tutto il bene, io non ho detto che lui è Haaland, io ho detto che lui ha caratteristiche che servono alla Juve, ce li ha, cioè ogni tanto, ragazzi miei, ma possiamo comprare qualcuno che ha delle caratteristiche che possono essere utili a noi? L'Atletico magari cerca altro. Anzi, lui vuole anche giocare di più. Si sarà rotto dopo 2 anni di giocare 30 minuti a partita, no? Cioè, vuole qualcos'altro. E scusa, dobbiamo cercare, Vito, attaccanti ai margini di tutti i progetti delle squadre con caratteristiche che non si sposano a noi? È alto. Ne cerchiamo uno alto. E bravo tecnicamente. Ne cerchiamo uno bravo tecnicamente. Sa calciare in porta. Ne cerchiamo uno tendenzialmente che sappia calciare in porta. Ha un discreto senso del gol. Vuole andare via perché comunque l'Atletico Madrid non lo fa giocare abbastanza. È una sfida per la sua carriera, perché comunque gli diamo più soldi rispetto all'Atletico Madrid. Ma ci sarà uno, cioè, chi dobbiamo comprare? Tu solo gente che è ai margini dei progetti e che non ha le caratteristiche fisiche che cerca Spalletti? Cioè, scusa, ma credi che la Juventus sia così orrenda per gli altri calciatori che non possa essere presa in considerazione? Cioè, ti dicono, ti diamo 4 milioni di euro per i prossimi 4 anni, sarai il centravanti titolare della Juventus, e tu mi chiedi perché Sorloth non voglia andare via dall'Atletico Madrid? Cioè, l'Atletico Madrid poi cambia, magari l'Atletico Madrid ha il doppio dei nostri soldi, se ha via Sorloth può prenderne un altro, magari piglia Vlahovic. Magari piglia Vlahovic l'Atletico Madrid, Cioè, non lo escludo questa cosa. Perciò io credo che ogni tanto dire, vabbè, è un attaccante con caratteristiche, ma non è che perché viene la Juve, sono caratteristiche oggettive. E prenderlo è perché a noi serve quel tipo di attaccante lì. A gennaio cosa cercavamo, Vito? Quello. Tanto cercavamo già lui, poi non è arrivato, non ce l'hanno venduto. Ma onestamente, ogni tanto cercare un giocatore che rispetta le nostre caratteristiche e provare a prenderlo, sarà mai un'offesa? A volte io faccio fatica a comprendervi. A tra poco.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
9: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36.78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, è questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sulle centrali di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco, il bilancio dei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
10: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
9: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Chwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale slam all'età di 19 anni e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
5: Radio Bianconera, questo è Sabato Sport. C'è Antonio, mamma mia Antonio. Speriamo di salvarci, vedo un campionato da Fiorentina. Oh mamma mia Antonio, mamma mia. Buon sabato anche a te, buon sabato anche a te. Ecco, mi sembri un briciolo troppo pessimista. Poi da qua a dirti che vinceremo tutto e contro tutti, no. Però ecco, dire speriamo di salvarci mi sembra un pochettino esagerato, ecco, poi ognuno la vive come crede, ecco Antonio, vediamo cosa succederà, se giorno per giorno riuscirai a essere un pochettino più sereno, però insomma cerca di viverla un pochettino più sereno, ecco, così mi sembra un pochettino troppo cupo, ecco. Quindi Colo, se viene acquistato, farà la riserva, ma una volta sì, a volte no, a volte sì, a volte no, cioè tendenzialmente la stagione della Juventus sarà tra le 50-60 partite, caro Daniele, magari sarà titolare 30 e sarà in panchina altre 30, magari sarà titolare in 50 e in panchina 10, magari sarà titolare in 20 e in panchina 40, Daniele. Sulla carta, quando acquisti un calciatore, vai da Sorlo e ti dici sarai titolare. Poi vai da Colomboni e dici sarai titolare. E poi in allenamento si dovranno svegliare entrambi e dire io voglio giocare, verrà scelto uno. Cioè, un po' a pallone, caro Daniele, abbiamo giocato tutti. Quando ti cercava qualche squadra, cosa ti venivano a dire? No, vieni e fai la panchina. A volte, se andavi in squadre molto forti, sì, ti dicevano, guarda, dovrai essere bravo a trovare spazio, ma quando ti vanno a comprare per 30 milioni di euro, sicuro non ti dicono, no, guarda, giochi solo gli ultimi spezzoni. Dai, Daniele, un pochettino più open mind, cerchiamo di allargare un po' le vedute e non rimanere proprio alla semplice parolina, ecco, se no è lunga. Yves, dai, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
6: Ciao Cami, Bruno da Cuneo. Ma io sul norvegese, per il nostro livello che siamo adesso purtroppo, va benissimo, perché il livello è quello, abbiamo bisogno di un centravantone di quelli che fanno sportellate, secondo me va benissimo, ci metti vicino un altro, come se Colomani, direi che la cosa è fattibile, penso che Spalletti sia di quell'idea lì, credo, no? Per il portiere io, l'argentino sarebbe bello averlo, però se tu mi dici già che ha un problema alla mano, questo per 2 o 3 mesi lo perdiamo, cioè aspetta, partiamo già in handicap da subito, io non me la sentirei di prendere un giocatore che per 2 o 3 mesi non c'è, meno ho letto sui giornali che c'erano 2 o 3 mesi dopo l'operazione, non me la sentirei.

0: Vicario no, Vicario secondo me non ha il carattere. Vicario è un giocatore anche bravo, ma senza carattere. La Juve abbia bisogno di un portiere di quelli che urlano, che sbraitano, che si fanno sentire. La penso così, dimmi tu.
1: Ma è difficile, cioè, bisogna capire bene questo infortunio del Dibu Martinez, capire poi eventualmente nelle visite mediche, se riesce a trovare l'accordo e tutto, che tipo di problematica ha e se hai voglia o no di andare incontro a questa problematica perché ti serve il Dibu Martinez. Però, caro Bruno, se non ti piace Vicario e non vuoi uno che sta fuori 2 o 3 mesi, chi vuoi? È perché questi sono i due nomi per adesso. De Gea, per adesso, proprio le quotazioni sono a ribasso. Cioè, sono in caduta libera proprio le quotazioni di De Gea. E altri nomi, ora non ce ne sono. Ora non sono stati fatti grossi sondaggi. Abbiamo provato a contattare la Fiorentina qualche settimana fa, poi magari in settimana vi farò parlare con chi segue da vicino la Fiorentina qua al nostro network e hanno chiesto tanti soldi, proprio tanti tanti soldi e la Juventus non vuole spendere quei soldi lì. E Vicario anche a me non piace, però intanto è un portiere, poi io sono sempre dell'idea, a noi serve uno che sbraita e urla, a noi serve uno che para. A noi dobbiamo parare, perché noi nell'ultima partita non abbiamo parato. Ecco, noi serve un portiere pronto a parare. Regola numero uno. Poi a me chi urla sbraita fino a un certo punto. Prima pari e poi in campo ti fai sentire. Perché noi avevamo uno che non parava. Questa è la cosa. E il Dibu ha un carattere diverso. Diverso. E io aspetterei anche 2 mesi pur di prendere il Dibu Martinez. Io. E se poi non hai altre soluzioni e devi pigliare di Vicario, devi essere consapevole, pur non essendo io un suo grande fan, che intanto è un portiere della nazionale, cosa che prima non avevamo. Ha vinto un'Europa League. È vero che con la pressione del Tottenham, ma tutti al Tottenham sono crollati questa stagione, anche i più forti, anche non so, il Cuti Romero, che è uno forte. Forte, forte, ha avuto una stagione terribile perché al Tottenham hanno sbagliato tutto e hanno rischiato di andare in Serie B. Quindi in questo caso non sono un suo grande fan, però ha anche delle cose positive. Ha anche delle cose positive. Il discorso è che tu hai sbagliato perché tu hai lavorato 4 mesi per Alisson e poi ti sei ritrovato senza Alisson. Questo è un problema. È ovvio che nessuno mi dà sensazione dove dici sei un in mani sicurissime, ma neanche il Dibu Martinez. Però tra i due preferisco il Dibu Martinez. Altri nomi oggi non sono delle opzioni percorribili, ecco. Non sono opzioni percorribili, quindi su Svilar che mi state chiedendo, per adesso non sono opzioni percorribili. Noi non riusciamo a prendere Svilar. Se la Juventus dovesse prendere Svilar, Carnesecchi, vuol dire che da qualche altra parte leva il budget, eh. Vi beccate Sorloth, è un ragazzino, eh. O vi beccate Sorloth e David. Cioè, questa è la situazione, eh. Qui dovete scegliere voi dove togliere dei soldi per eventualmente fare un investimento in porta, eh. Perché non è che sono illimitati. Con l'Europa League non sono illimitati. Non lo erano neanche con la Champions. Ne parliamo con la redazione del Tutto Sport, Cristiano Corbo. Ciao, Cri.
2: Ciao, ciao Cami, un saluto a tutti.
1: Cri, qua impazza il problema portiere. Come la vedi? Io male, eh.
2: No, sentivo la coda delle tue minacce per certi versi. No, sono d'accordo con te. Diciamo che io l'ho sempre detto, continuo a ripeterlo, anche davanti agli errori macroscopici dei portieri delle ultime settimane, però secondo me è una delle priorità, ma è una delle ultime priorità. In questo momento la Juve deve pensare a come suddividere il budget e credo che il centravanti sia assolutamente la necessità più grande di questa rosa. Continuo a pensare che un ragionatore a centrocampo sia una necessità più grande del portiere e quindi con quel che resta si farà anche la porta, ma non deve essere una scelta che dobbiamo pensare al Gigi Buffon, cioè a 20 anni alla Juve, può essere anche una scelta di comodo per 1 o 2 stagioni, quindi un ultra 35enne, non so come come dire, cioè deve essere una scelta che dia sicurezza alla squadra, ma che potrebbe anche non essere definitiva, e questo, anzi, molto delle dinamiche comunque ce lo dirà il mercato come andrà a finire, perché siamo solo all'inizio e non è neanche una fase caldissima, tutt'altro.
1: Sì, diciamo che siamo tanto usciti molto scottati dall'affare Alisson, quello è un grave errore, sì. Un grave errore. E poi l'idea della Juve in questo momento toglie troppi candidati alla porta della Juve, perché vuole uno di personalità, con esperienza e abituato a certi palcoscenici.
2: Certo.
1: E quindi toglie tutti i portieri delle piccole italiane, esempio, o delle medio piccole italiane. Toglie tutti i portieri 25, 26, 27 anni. E soprattutto non ha budget per dire prendo Carnesecchi, prendo Svilar, quelli che onestamente ti cambiano, no? Un po' la realtà. Perciò è ovvio che io aspetterei il Dibu, anche con la mano acciaccata.
2: Certo.
1: Aspetterei, però poi le prime le gioca Perin. E quindi questa roba qua, perciò bisognerà capire cosa vorranno fare. Io non amo Vicario, però se poi comunque ti serve magari, come dici tu, un portiere da una o due stagioni, Vicario forse una o due stagioni te le fa. Perciò vedremo cosa succederà. Invece, Cri, qua Sørloth divide. Tu da che parte stai per il gigante norvegese?
2: Beh, io sono dalla parte che un centravanti in questo momento deve essere, ripeto, la priorità numero uno di questa squadra, di questa società, di tutto l'ambiente. Secondo me anche i tifosi devono mentalizzarsi da quel punto di vista. Sul giocatore in sé è chiaro che anche qui non parliamo di un giocatore che ruba l'occhio, ma andiamo a vedere le caratteristiche, andiamo a vedere i gol che fa, andiamo a vedere come li fa. È un giocatore che in questo momento all'interno della rosa della Juve non esiste. Quindi secondo me sarebbe un ottimo colpo, non mi è mai piaciuto, ma a maggior ragione adesso con questa forte necessità non vado a rompere le scatole sul prezzo, sui 30 milioni, sul fatto che poi sostanzialmente potrebbe essere uno scambio con Nico Gonzalez. Mi interessa molto relativamente questa parte qui, mi interessa il fatto che ci sia un giocatore, anzi un attaccante vero, di come possano piacere, di come attualmente piace comunque a Spalletti, e credo che anche il fatto che lo stesso allenatore in prima persona si sia impegnato nella trattativa vuol dire che è la strada giusta da seguire, perché non dimentichiamo quella che è la necessità principale anche della Juve, mettere d'accordo due anime che in questo momento fanno fatica a parlarsi, e se fanno fatica a parlarsi dirigenza e allenatore si inizia molto male.
1: Sì, questa è forse la miglior notizia possibile, che Spalletti sia stato coinvolto nella scelta dell'attaccante. Questa è forse la cosa migliore, anche perché Sørloth è un giocatore che è stato chiesto anche a gennaio scorso, quindi sì. si va su quella direzione lì, alto, grosso, e corre, è molto veloce per la stazza, calcia bene, occupa l'area, attacca il secondo palo. Quindi credo che abbia tutte le caratteristiche richieste da Mr. Spalletti. Perciò io ho paura, ti dico la mia paura, caro Cri, è che la dirigenza si è mossa e è andata a Oslo. Io dopo Istanbul dello scorso anno ho grande paura.
2: Lo so.
1: Ho enorme paura, però vediamo cosa succederà. Invece, come altro attaccante, Cri, sarà la volta buona, non sarà la volta buona. Io ho paura anche solo a nominare Colomani dopo la scorsa estate.
2: Sono d'accordo, anche perché comunque le ultime notizie che arrivano sul Parì, che alza come un anno fa il tiro e quindi di conseguenza il prezzo, mi fanno dire ok, questa è una trattativa, non è una telefonata da fare, non è andare a badare il taglio, è una trattativa, quindi va fatta, va portata avanti in ogni modo possibile. Secondo me è il tipo di profilo, no? Parlavamo di Sørloth, che è un giocatore che piace tanto a Spalletti, anche Colomoni è un giocatore che piace tanto a Spalletti pur non avendolo mai allenato, però in questo momento credo sia il compromesso perfetto, ideale per tutte le parti in causa, per il gruppo che ha bisogno comunque di un attaccante come Colomoni per aggrapparsi a qualcuno che gli dia certezze. Per l'allenatore, che avendo due attaccanti veri come Solos e Colo, comunque può variare, può farli giocare anche insieme, però insomma può sbizzarrirsi, cosa che a Spalletti non è successa, non è potuto capitare nell'ultima stagione. E poi la dirigenza, che ritroverebbe un attaccante, secondo me, a cifre, per quel che vale, anche giuste, e chissà in questo momento quanto possa contare anche un colpo del genere agli occhi dei tifosi, perché Colo è stato l'ancora di salvataggio di due stagioni fa, e non è potuto essere quelle dell'anno scorso. Con Colo sarebbero stati tutti molto più sereni, dico, l'ambiente in generale, e questo non è successo. Quindi secondo me è un colpo tanto mediatico quanto efficace dal punto di vista del campo.
1: Sì, con Colomoni secondo me andavamo in Champions. Sì. Non avrò mai la controprova, però sono abbastanza convinto di questo. Cri, invece ti chiedo sul lato uscite, perché sì, si parlano di Cambiaso, si parla di Bremer, poi ci sono tutti gli altri, Gatti, Miretti, Di Gregorio, David, Openda, Azzi, c'è tutti i giocatori che sono in uscita, però lì siamo ancora più bloccati rispetto alle entrate.
2: Sì, perché bisogna capire intanto come si muove anche il mercato, cioè che tipo di offerte possono arrivare. Finora la Juve ha registrato tanti interessamenti, ma diciamo opzioni concrete pochine. Ed è paradossale se pensiamo che, a parte Ildiz, forse hanno quasi tutti, se non tutti, un prezzo di uscita. C'è anche un altro fattore che secondo me sta facendo sì che in questo momento le uscite siano bloccate, cioè il fatto che non ci siano piani B veri e propri per la Juve, cioè che l'immobilismo sul mercato in entrata stia effettivamente frenando anche quello in uscita. Per me le intenzioni restano le stesse che abbiamo raccontato, scritto settimane fa, cioè la Juve, oltre al centravanti, vuole rifare la fascia sinistra, e quindi appunto nominare Cambiaso. Cambiaso può essere un nome in uscita, può essere un nome in uscita per grandissime squadre, perché effettivamente Barcellona e Chelsea stanno pensando a lui, ma anche per squadre che gli garantirebbero un posto di tutto rispetto all'interno della propria formazione, come il Como, e andrebbe a giocare anche la Champions League, quindi non sarebbe una scelta banale per Cambiaso, o comunque un ridimensionamento totale. Quindi ci penserà, valuterà la migliore opzione possibile, e poi dirà qualcosa quantomeno alla Juve, ma la Juve conta di fare cassa da lui e da Gleison Bremer, che ha una situazione diversa, perché comunque c'è una clausola rescissoria, anche con qualcosina in meno la Juve comunque avrebbe intenzione di cederlo, e da lì effettivamente può sbloccarsi qualcosa anche in entrata. Al momento tutto bloccato, però siamo inizio giugno, è un attimo che poi scatta l'effetto domino, e ci siamo qui per raccontarlo.
1: Ah beh, questo è ovvio. Ti aspetti qualcosa già questa settimana, Cri?
2: Questa settimana non lo so, entro le prossime due sì, anche perché da quello che filtra c'è la necessità all'interno della società di battere un colpo, anche per dare una dimostrazione di forza. Al momento la Juve forse, oltre al Milan, sembra la società più debole. Il Milan comunque non fa testo perché non ha una società, quindi di cosa parliamo? Dico col sorriso, naturalmente, perché in questo momento altrimenti ci sarebbe da andare fino in fondo alla questione. Però, come dicevi tu, la gestione di Alisson è stata pesante, secondo me, anche da digerire, non solo per Spalletti ma per tutta la società, perché è un top player tra le mani, e poi alla fine ti sfugge così, come, non lo so, come una saponetta, ed è difficile appunto da mandare giù, soprattutto nel momento in cui tutto attorno c'è un caos che si vede, che percepisci, che senti, e non riesce a mettere un freno a quel caos.
1: Sì,
2: poi
1: sì,
2: secondo me il tempo aiuterà, allenerà qualche ferita, aiuterà a ricomporre qualche frattura, un po' di comprensione con le vacanze verranno fuori, e si andrà avanti come lo si è sempre fatto. Però c'è bisogno di un colpo, la sensazione è che anche la Juve ormai se ne sia accorta.
1: Sì, vediamo. Grazie come sempre
2: a te, ciao Cami.
1: Un ringraziamento a Cristiano Corbo del Tutto Sport per il suo consueto appuntamento. Antonio, io non ho la più pallida idea di chi sia Battara. Non ho la più pallida idea di chi sia Battara. Me lo butti in una trattativa fantasiosa con Carne Secchi. Una cosa vi voglio dire, che io so che tutti noi siamo allenatori, direttori sportivi, ex talenti, giocatori straordinari, e io sono il primo. Però gli scambi per giocatori di alto livello tipo Carne Secchi, no, no, no. Chiunque sia Battara, chiunque sia, ragazzi, l'Atalanta per Carne Secchi ti fa un prezzo e vuole quello. Quello, eh. E esempio, Sorloth e Nico Gonzalez, non sarà uno scambio. Due operazioni differenti. Differenti. Gli scambi si fanno in questo momento qua, tra i ragazzi, e gli under 20, nella next gen, nei big. Ci sono troppi interessi a livello contrattuale, di ingaggi, di anni di contratto. Non si fanno gli scambi. Amici, gli scambi si fanno alla play. Alla play, Football Manager, Fantacalcio, ma non puoi andare dall'Atalanta e dire: tieni, ti do questo. Dicono: no, non hai capito niente. Costa tot. Poi magari trattiamo anche un altro, ma costa tot. Esempio, no, la Juve proverà a fare un'offerta per Magnan. Dirà al Milan: guarda, se vuoi però ho una lista di giocatori che parallelamente a quella trattativa possiamo mettere. Ma diversi scambi secchi alla pari non se ne fanno più. Poi tra due secondi dopo questa mia frase verrà fuori qualcosa. Però va bene, a quanto pare Chiesa è ancora innamorato della Juve. Chissà che non possa tornare un giorno. Io direi che è meglio forse certi giocatori lasciarli altrove. Diciamo che Chiesa non è andato via benissimo dalla Juve perché non era proprio troppo gradito al mondo Juve. E credo che ci insomma... avete visto anche il tipo di percorso che ha fatto dopo la Juve, gli ultimi anni alla Juve. Direi che siamo andati tutti avanti oltre a Chiesa e possiamo andare ancora avanti oltre a Chiesa. È ovvio che lui possa mandare dei segnali, perché in questo momento non ha grosse offerte, non ne ha, viene da 2 anni di semi inattività perché a Liverpool non ha giocato. Gli ultimi anni alla Juve, tra l'infortunio e robe varie, non sono stati positivi. Ecco, io guarderei altrove, cioè piuttosto che prendere Chiesa mi tengo Zegrova, ma mi tengo tutta la vita Zegrova. Sì, anche secondo me Battare da Fara, ma al tempo stesso non ho la certezza, cioè andare a intuito, caro Diego, non lo so, però nel corso di questi anni di radio ho visto nomi e anzi addirittura giocatori inventati o giocatori non lo so, Moro della Feralpi Salò, se non ricordo male, accostati alla Juve, cioè non trovavamo niente. Poi o Gobbo, non lo so com'era, si chiamava in un modo, è stato detto in un altro, della Feralpi Salò, mandando la nostra trasmissione in completa balia per un'ora. Quindi aspetto il pensiero di Antonio su codesto Battara, perché magari per lui esiste un Battara, io non lo so, mi farà sapere lui. Però tornando a Chiesa, ragazzi miei, io andrei oltre. Andrai in un'altra squadra? Va benissimo. Abbiamo altri problemi che andare a riprenderci Chiesa, onestamente. Altro vocale.
3: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza di voi. Io su Colomoni sono un po' preoccupato, ad essere onesto, perché non vorrei ricapitasse la stessa telenovela dello scorso calciomercato. Cioè, stiamo lì ad aspettare, sembra che sia fatta e poi non arriva. Quindi su Colo sono un po' preoccupato. Sorloth invece secondo me arriva. Ti chiedo se c'è un altro attaccante che vorresti tu. E poi ti faccio un altro nome invece per un altro ruolo, che invece è quello dell'esterno, e mi piacerebbe un sacco Elanga.
1: L'hai già
3: Questo è il nome che ti faccio io.
1: Me l'hai già
3: Fino
1: detto
3: alla fine,
1: 15
3: forza
1: volte.
3: Juventus.
1: Luca Elanga, me l'hai già detto 15 volte. Ti ho già detto 15 volte che è un bellissimo nome. Se vuoi dirmelo ogni settimana ti dirò che è un bel nome. È un nome giusto. Antonio, ma a prescindere, ma chi è Battara, Antonio? Ancora questo Battara, chi è? Antonio, invece di farmi ancora queste trattative, Battara più soldi, ti dicono no. Perché vogliono soldi. Poi magari te lo vengono a comprare questo Battara. Ma chi è Battara? Che no, no, è un altro mistero. Iva, chi è Battara? Scrivi in
0: Infatti
1: sovrappressione.
0: sto cercando.
1: Chi è? Chi è? Cambio letto Napoli-Fiorentina su Della Rovere. Cosa ne pensi? Se ne parlava tanti. Benissimo. Benissimo. Ai tempi della Cremonese c'era anche la Juve. Poi è andata al Bayern Monaco. In questo momento credo ci siano delle squadre che abbiano più possibilità della Juventus di fare questo tipo di operazioni, perché noi dobbiamo fare talmente tante e quindi è un giocatore del Bayern Monaco, perciò esempio per noi sarebbe quasi impossibile dire andiamo e lo facciamo per la next gen, no, un livello un pochettino troppo alto per la next gen. Perciò in questo caso è una bella operazione, io credo che la Fiorentina non sia una squadra da rifare completamente a parte un paio di giocatori e credo che abbia ovviamente performato molto poco, ma anche possa con un nucleo che ha già fatto lo scorso anno con tanti investimenti poi riuscire a fare una stagione migliore rispetto a quella di quest'anno. Ha un fuoriclasse in dirigenza come Paratici e quindi credo che possa fare un'operazione del genere anche futuribile. Il Napoli per me lo scorso anno era una squadra fortissima e una squadra ben allenata che ha avuto dei grossi problemi di infortuni. E quindi Allegri, quest'anno rispetto allo scorso, ha già una base forte da cui ripartire. E quindi credo che il Napoli possa essere una squadra forte che possa fare il lavoro che sta facendo di andare a pescare dei giovani. Ha anche fatto un'offerta per Fini. Del Genoa con uno scambio, lui tra l'altro credo che sia anche in nazionale, ha fatto benino al Frosinone, nulla di che, però è una cosa, quindi è ovvio che il Napoli in questo momento con una base e con 200 milioni spesi lo scorso anno, anche qualcosa in più, può lavorare sui giovani perché comunque non ha tanto materiale anche a livello di settore giovanile, quindi diciamo che sono operazioni per chi deve fare un po' meno rispetto a noi. Noi dobbiamo fare talmente tanta roba che è difficile andare anche a cercare magari qualche giocatore giovane in prospettiva e non dargli minuti. Perciò noi quest'anno probabilmente faremo anche tanto in next gen, però ecco, Della Rovere credo che sia un livello un pochettino più alto di una Lega Pro italiano. Ecco, questo è il mio pensiero. Ho già sforato, sono già iniziate anche le prove del Gran Premio di Monaco, quindi torniamo tra poco, tanto ci sono tanti vocali.
4: Sabato Sport.
5: Sabato Sport.
6: Radio Bianconera.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Radio Bianconera. Nati per vincere.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 a 5 centesimi. Il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
8: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui sei capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
9: Ultima pagina, Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico, rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran. Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
8: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
9: La cronaca ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
8: Il calcio: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Besiktas, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
9: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.

0: Oggi abbiamo il nostro Yves Roche prima del suo sostanzialmente pigiama party, ragazzi. Oggi casa Yves c'è un pigiama party. Yves, dai, fammi ascoltare un vocale.
1: Ciao Cami, Ale da Civita Vecchia.
0: Ciao.
1: Allora, innanzitutto sì, sarebbe un'ottima coppia e Sorlotte e Colo, e ti dirò di più, secondo me quando hai partite molto chiuse, molto abbottonate, potrebbero, secondo me Spalletti li potrebbe mettere anche insieme. E poi volevo dirti, ma sento un sacco di problemi fittizi da parte degli altri ascoltatori, ma io l'unica preoccupazione che ho con Sorlotte, con Columani, ma anche con una riserva della Next Gen che si presenti come lì e fa saltare tutto come è stato fino ad oggi, ecco, quella è la mia vera, enorme, grande paura, perché ormai il mercato veramente va un po' maluccio, diciamo, ecco, va male, male, male, male. Speriamo bene che almeno questi colpi si facciano e si facciano con raziocinio e criterio. Ciao a tutti.
0: Ciao, sì, hai ragione, la paura è quella. La paura è quella del far saltare le trattative. Quella è la paura che possano ancora una volta, no, arrivare vicino a Sorlot, come siamo, perché in questo momento siamo vicini a Sorlot. Tra l'altro per me Sorlot è anche una trattativa abbastanza semplice, e poi buttare tutte le ortiche. Questa è la paura in generale, la grande paura, e quindi comprendocelo anch'io. Allora, Andrea da Vicenza, a me Sorlot piace molto per caratteristiche, anche perché per scaramanzia, perché anche Manzo che ci arrivò con lo stesso scetticismo e poi fece la storia. E se continuassero a sparare alto per Colo, io non farei un'altra telenovela e proverei Ismaila Sarr del Crystal Palace. Caratteristiche simili, ma a costi del cartellino e di stipendio più bassi. Non lo so se più bassi i costi di Sarr, a livello di stipendio sicuro, a livello di cartellino non lo so. E non lo so, perché no, però credo che la Juventus, almeno l'idea in questo momento, Sarr non è un nome accostabile alla Juventus, non è un nome nei radar della Juventus in questo momento, poi non lo so. Arriviamo a Diego, che lui ha non compreso il budget della Juventus. Sorlot, Girassi e Davis in panchina, no, noi giochiamo con una punta, quindi Sorlot, eventualmente Girassi, anche se i costi sono altissimi, e poi non puoi prendere Davis non lo prendi a meno di 30 milioni di euro, è che perché gioca all'Udinese non lo paghi, e poi come terza punta una da 30 milioni di euro, con tutto il bene, no, cioè se tu vuoi avere una terza punta, non lo so, Ekator del Genoa perché è un 2006 e allora puoi lavorare, un prestito, un giocatore che deve farsi, però l'idea è averne due e potenzialmente usare magari un Boga, un Ildiz come terza punta. Poi se si, insomma, per questioni anche l'ultimo passato, qualche problemino e robe varie, ecco, magari puoi pensare di tenere una terza punta, ma non spendi neanche un euro per la terza punta, cioè il budget della terza punta è zero, cioè se dai, non lo so, un po' di cioè per Ekator prestito, poi magari con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, però lo sposti al prossimo anno. Sicuro non spendi un euro per la terza punta, caro Diego, terza punta 0 euro, sempre se la Juventus decida poi di fare la terza punta, non ne sono convinto. Altro vocale, Yves.
2: Ciao, mi dico Cami, buon weekend. Il problema, Cami, secondo me, è che in queste condizioni in cui siamo tutti ci stanno prendendo per il collo, con la necessità che abbiamo di fare acquisti, e i prezzi impazziscono, perché spendere per il norvegese 30 milioni a 32 anni, se non sbaglio, se non 33,
0: ma se con l'Umani 64,
2: viene da due stagioni orribili, se non la parentesi alla Juventus, e ancora ti chiedono 40 milioni, mi sembra la follia, soltanto che siamo in questa condizione. E poi ti volevo fare un'altra domanda. Di questa nuova nazionale, non so se l'hai vista, di tutti i giovani, qual è il giovane che secondo te potrebbe esplodere fino alla fine?
0: Coleoscio. Coleoscio, secondo me, è il più forte. della nazionale. Per me lui è il giocatore migliore. E sono, a me Ndur piace tantissimo. Ndur piace tantissimo. Credo abbia delle potenzialità. E secondo me questa stagione difficile alla Fiorentina ha fatto bene Ndur, che ha dei bei numeri. Ha dei bei numeri. Quindi Ndur mi piace, e con le Osho. Loro due, secondo me, sono i giocatori più forti dell'ambito di questa nazionale qua. Quindi ovviamente esclusi Pio, Palestra e Donnarumma, ovviamente. Escluse questi. Perciò loro, e Sorloth a 30 anni, va per i 31 a dicembre. Ragazzi, ma 25 milioni per un attaccante che fa 20 gol a stagione? Ma ma quanto vuoi spendere tu, Giacomo? Cioè, scusate, ma un attaccante che fa 20 gol a stagione da 3 anni a questa parte, cosa vuoi spendere? 10 milioni di euro? Manco pagassimo noi, cioè, 25-30 milioni per centravanti l'Atletico Madrid che fa 20 gol a stagione da 3 anni e li spendi, cioè, ne spendi 30 per Pellegrino che ha fatto sì e no credo 9-10 gol. Ma che valutazioni hai, Giacomo? Non è che sei 30 anni non costi, Cioè, sei 30 anni e segni, ti pago, Ti pago. Cioè, su Colomoni, secondo me, ok, cioè 40 no. 40 no, perché non ha fatto una bella stagione. Però anche lì, 30 per un giocatore che comunque è nell'orbita nazionale più forte al mondo, poi non è stato convocato per questa stagionaccia, Però 30 perché comunque c'è un valore a bilancio e il valore a bilancio di Colomoni è 30 e quelli sono abbastanza obbligatori. Ma non so voi, ma Sorloth, se segni 20 con la stagione, almeno 30 milioni di euro gli devi dare, noi ne chiediamo 30 per Cambiaso che non è azzeccata mezza, anzi forse ne chiediamo anche di più per Cambiaso. La prima richiesta è la clausola per Bremer, che non ha fatto una bella stagione, 54 milioni di euro, 29 anni, per un attaccante che segna 20 gol a 30 anni, poi andrà per i 31, tu l'hai già fatto 33enne, mi sembra un prezzo abbastanza consono. Cioè, ho capito che vogliamo risparmiare, però non possiamo truffare le persone, ecco, quello non si può fare. Allora, Iv, dai, vengo a ascoltare ancora qualcosina, poi leggo tutto quello che ho.
3: Camillo, Marco da Imola, tu lo sai benissimo, la composizione della Juventus Next Gen. Guarda chi sono e i ruoli che ricoprono i due giocatori che hanno più anni di tutti, e che sono quelli che trasmettono il senso di appartenenza, la voglia, la grinta. E sai benissimo chi sono. Stessa cosa deve succedere nella nostra squadra. Dobbiamo trovare due soggetti che abbiano quell'esperienza lì. Ciao.
0: Non so se è una domanda per me, Trabocchetto, o se... Sono un po' confuso. Difensore centrale è punta. Però, cioè, difensore centrale, secondo me si può prendere anche uno non vecchissimo di forte. Secondo me, esempio, Muaremovic è forte. Secondo me, Mario Ghila della Lazio è forte. Se andasse via Bremer, io Ghila lo vorrei. Lo vorrei. E non lo so, davanti per me non devi prendere uno di 35 anni. Parte Sorloth che ne ha 30, però insomma non è un giocatore di quel carisma lì, no? Noi abbiamo Guerra che fa l'attaccante, e però è diverso, cioè è imparagonabile a Next Gen. A parte che è una Next Gen più grandicella del solito, perché quest'anno comunque ha tanti 2005 la Next Gen, anche dei 2004. Però Scaglia, difensore centrale, e Guerra. E per me no, non è così. Io vorrei più un centrocampista centrale grandicello, con tempi di manovra. E forse se dovessi scegliere in questo momento alla Juve, sceglierei più un portiere di grande esperienza. l'attaccante può essere anche un pochettino, cioè Sorloth secondo me ha l'età per fare l'attaccante alla Juve, e credo anche Colomoni, però dall'attaccante io non richiedo tanto il grande leader, ecco. Poi se dovesse arrivare Lewandowski sarei contento, per carità, però secondo me il grande leader, averlo in porta a centrocampo, è forse un pochettino meglio rispetto che in attacco, ecco. Quindi non, sono parzialmente d'accordo. Allora, ne spendi 45 per Openda e Sorloth. Ragazzi, Sorloth però adesso io ve lo sto lasciando andare, così. Ma se dovesse arrivare, occhio, perché Sorloth rischia di far bocciare un paio di persone. Poi magari scambi con Nico. No, ragazzi, Nico è una trattativa, Sorloth è un'altra, perché comunque Nico tendenzialmente tu dovevi venderlo già per la scorsa stagione. Perciò Sorloth comunque va a toccare il budget di quest'anno, Nico è un'altra cosa. Nico è un'altra cosa, questo deve essere chiaro. Non è che Sorloth lo paghi zero perché c'è Nico. No, Nico in verità avresti dovuto venderlo già quest'anno e per il prossimo, per far funzionare determinate cose, e Nico non l'hai ancora venduto. Perciò Nico è un'altra cosa, Sorloth due discorsi completamente diversi. Però ha ragione, cioè ne ho spesi 45 per Openda e Sorloth è il problema. Cioè, in questo momento la valutazione di Sorloth mi sembra una valutazione congrua. Congrua a un giocatore che ha segnato e che comunque ha fatto una semifinale di Champions. Perché ha fatto una semifinale di Champions. Allora, poi qua Sorluc è diventato. Cioè, Sorloth sta regalando emozioni, quindi. Allora. Ciao Cami, ma a tuo parere è impossibile provare a prendere Pellegrino del Parma? Oltre a questo, tu cosa ne pensi di lui? Caratteristiche, Dudu Alba? A me piace Pellegrino, è tutta la settimana che ne parlo. È un giocatore che secondo me ha un grande potenziale. Rispetto a Sorloth è molto più macchinoso, è molto meno tecnico, l'uscita palla è diversa, però ha delle caratteristiche, soprattutto nel gioco aereo, di altissimo livello Pellegrino. Sorloth è un po' una versione probabilmente di Pellegrino di qualche anno, tra qualche anno, ecco. Perché onestamente credo che insomma Sorloth poi ha delle caratteristiche anche fisiche, dove è più veloce, è meno massiccio, è meno gigante, pur essendo molto molto alto, ha questa bella coordinazione. Forse non arriverà a tutto questo Pellegrino, perché poi quelle sono caratteristiche proprio fisiche, però è un bel giocatore, a me piace e mi piace anche mi piace anche Sorloth, quindi tutte e due mi piacciono. Entrambi hanno più o meno la stessa valutazione, uno un pochettino più giovane, l'altro ha segnato di più. Però c'è da dire che Pellegrino gioca anche in una squadra che non crea niente, cioè a parte i calci d'angolo il Parma non crea niente, perciò è anche più difficile per un attaccante. Però bel nome, ora non è cioè, se dovesse arrivare Sorloth lo escludo dalla lista di attaccanti della Juventus, ecco. Allora, ridi Cristian, però tu sei il primo che ha ciccato Sorloth, ridi di Delight, però sei il primo che ha ciccato il nome di Sorloth, quindi Cristian, qua anche tu non sei messo benissimo in questa situazione. Altro vocale.
4: Buonasera, scusate, ma quel Simeone Ciolito non mi piace?
0: No. No, cioè, no, per il bene di tutti in generale, no. È un attaccante che ha fatto bene quest'anno, ha fatto una buona stagione. Non è mai stato titolare al Napoli, pur avendo fatto a volte dei gol anche pesanti. Non ha fatto bene, se non ricordo male, neanche in altre situazioni, tipo a Firenze, a Genova, ha fatto così. Ha fatto molto bene a Verona, però insomma la Juve è un'altra cosa. La Juve è un'altra cosa e lui è un attaccante di media fascia in Serie A, rispettabilissimo, ma tra Simeone tipo Davis dell'Udinese, secondo me ci sono tante caratteristiche. Cioè, Davis, se non fosse fragile fisicamente, è un attaccante di alto livello, secondo me, di alto livello. Il problema è che David è molto fragile a livello muscolare e probabilmente questo è il motivo per cui in questo momento è all'Udinese e non in una big. Credo che possa essere questo. Allora Marco, no, ho compreso la tua idea, però non sono così d'accordo, nel senso che sì, la fascia centrale è importante, però ecco, difensore, centrocampista d'esperienza mi va anche bene, l'attaccante d'esperienza secondo me è un po' meno per come vogliamo giocare noi. Poi Sorloth è anche d'esperienza, Colomoni è anche d'esperienza, cioè, sono due giocatori che ormai sono nella seconda fase di carriera, poi non troppo in là. Ecco, diciamo che Scaglia e Guerra sono un pochettino più grandicelli, ecco, questa è la situazione. Molti sostengono giustamente che c'è vita oltre Conte, io vi dico che c'è vita oltre Cocò Maulì. Alla fine si arriverà al 31 agosto, magari non verrà nemmeno, e questa è la paura che abbiamo tutti, caro Tiziano. La paura che abbiamo tutti è che, insomma, possa venire fuori un'altra telenovela di Colomoni. È la grande paura di tutti, ma come la grande paura di tutti di sbagliare il mercato. Cioè, io credo che probabilmente tutti i tifosi della Juventus in questo momento all'ascolto di Radio Bianconera il 99% sono preoccupati di risbagliare il mercato dopo gli ultimi anni terribili, perché 3 anni fa non l'abbiamo fatto, perché 2 anni fa pensavamo di aver azzeccato tutto, non abbiamo azzeccato nulla, perché lo scorso anno comunque c'eravamo gasati con Open Daz e Grova l'ultimo giorno ed è andata malissimo, perciò in questo momento è un problema. Allora, cosa c'è di vero Udogi e la Juve? Tutto, nel senso che l'abbiamo cercato già un anno fa, ma proprio a livello di sondaggio, non di trattativa, e in questo momento è un nome nella lista, ma se non parte Cambiaso non viene. Quindi ecco, su Udogi devi aspettare la cessione, non aspettarti che Udogi possa arrivare alla Juve e poi dire ah ok, vendiamo Cambiaso. No, se vuoi massimizzare la cessione di Cambiaso devi venderlo prima e poi prendere Udogi. È un nome nella lista, non è l'unico nome, però ne parlavo anche ieri su Radio Bianconera, e sono già su Radio Bianconera, nel club degli inviati volevo dire, quando Tottenham prende Robertson, Udogi deve essere considerato un'opportunità per la Juventus. Deve essere considerato un'opportunità per la Juventus. Non c'è molto da dire, da fare, ma deve essere assolutamente considerata un'opportunità della Juventus. Questo è chiaro. Allora, leggo un altro paio di messaggi, perché ce ne sono veramente tanti. Gildo d'Ancona. Comunque, Camillo, andrò controcorrente, ma quest'anno faremo grandi cose e se Sorloth e Colomoni arriveranno saranno due profili ottimi per la Juventus. Poi sono stanco dei grandi nomi che vengono e poi deludono. Ma io... Team, questa situazione qua. Ecco, l'unico giocatore che secondo me è un grande nome, non è un campione, però è un grande nome, è Brahim Diaz, perché viene dal Real, perché è un giocatore che in Italia ha fatto vedere di fare molto molto bene, però io in questo momento comprendo che Brahim Diaz possa, tra virgolette, un po' snobbarci. Perché qualsiasi giocatore del Real Madrid, onestamente, secondo me, ora, prima di lasciarlo, ci pensa 1, 2, 3, 4, 5, 6 mila volte. Perché, cavolo, lì sei in un momento in cui stai pensando di comprare Olise. E tu vuoi giocare con i migliori. Cioè, se l'attacco del Real, in questo momento, potrebbe essere Olise, Mbappé, Vinicius. E in panchina hai Brahim, Paz, Mastantuono. E mi perdo sicuro qualcuno adesso. E Rodrigo, che ha il crociato, però tornerà. Cioè, capite che Rodrigo titolare ovunque. Mastantuono titolare quasi ovunque. Paz titolare ovunque. Brahim titolare ovunque. Più superstar davanti. È ovvio che tu in questo momento hai magari meno spazio, però quando giochi a un livello che è un'altra cosa. È un'altra cosa. E non vi ho considerato Guler, perché Guler nasce 10, nel Real fa il mediano. Quindi io l'unico che comprendo che possa un po' dire ragazzi aspettate un attimo è Brahim Diaz. Il resto, se trovi giocatori per caratteristiche, e Sorlot è una, è un, in questo momento può essere considerato un acquisto per caratteristiche. Io finalmente, cioè, la, cosa ti chiede Spalletti? Tecnico, bravo in area di rigore e fisico. Sorlot ha queste caratteristiche, andiamo così. Poi, se Spalletti non riuscirà a far segnare Sorlot, saranno problemi suoi e criticheremo Spalletti. Però lui l'ha chiesto, ha fatto il nome, ha parlato con Sorlot, ha garantito per Sorlot, e diamogli Sorlot. E che devo fare? Ha chiesto di metter becco negli attaccanti della Juve, nei giocatori della Juve, e coinvolgiamo il mister. A quel punto poi ce la prenderemo col mister, se non dovesse andare bene la situazione. Quindi vediamo. No, Chiesa, ho già detto il mio pensiero su Chiesa. Torino non ha lasciato un bel ricordo proprio a livello ambientale. Non basta, cavalli di ritorno, viene da 2 anni di totale inattività, ai margini del progetto Liverpool. L'ultimo anno era Juve, è stato straziante, l'anno prima col Crociato aveva giocato e non giocato, cioè sono 4 anni che gioca malissimo. È un giocatore che caratterialmente ha delle difficoltà, cioè a noi dell'Italia non frega niente, però è un giocatore che è arrivato a Coverciano e poi ti ha detto: io non voglio giocare. Questa è Chiesa, è arrivato a Coverciano e ti fa: io non gioco. E se ne è tornato a Liverpool. Cioè, tante volte, anche con noi, io non me la sento. E in questo momento qua andiamo oltre. Con Chiesa abbiamo già sbattuto il muso tante volte, ha deluso. Io, per spendere soldi in Chiesa, perché tanto Liverpool ti chiede i soldi, io vado sereno a tenermi Zegrova. Poi, con tutti i difetti di Zegrova, ma do una chance in più a Zegrova piuttosto che prendere un altro giocatore che è già stato alla Juve, che ha già fallito, che ha avuto problemi comportamentali, ha avuto problemi con l'ambiente, e rimetterlo dentro perché non so cercare un esterno d'attacco migliore di Chiesa. No, io Chiesa per me può andare ovunque, anche a Milan, Inter, Roma, Napoli e via dicendo. Con noi è andata male, tante care cose in futuro, ma ve l'avevo detto già anche a gennaio su Chiesa. Camillo, io non rimarrò deluso dal mercato perché da questa dirigenza, ma la sortita è senza unità di intenti, io mi aspetto solo cose non buone. Ma in verità la dirigenza in questo momento non è disunita. E forse è come lì Spalletti che non sono in un momento eccezionale, ma disuniti tra di loro non tanto. Quindi comunque vadano, rimarrò deluso. Aspettative zero. Marco, 2 nomi, Stiller dello Stoccarda e Ordoñez del Bruges in difesa. Cosa ne pensi? Due bellissimi nomi. Non ho altro da dire. Entrambi mi piacciono, quindi complimenti. Poi, allora, leggiamo altri. Io proverei Okoye dell'Udinese, a me piace molto. Credo che la Juventus voglia qualcuno di più esperienza e che venga da una squadra un pochettino più alta in classifica, anche se poi alla fine il Tottenham ha lottato per la salvezza, però ha vinto un'Europa League. Ecco, questa è la situazione, quindi Francesco credo non sia tanto nei radar della Juve. Volevo leggere questo messaggio. Ciao Camillo, sono stato con mia figlia al Teatro Regio di Parma, un'emozione unica. Mia figlia del 2011 non ha mai visto giocare Del Piero, sta parlando, ma aveva gli occhi lucidi mentre parlava. Quindi un capitano, scrive Biagio. Sì, anch'io stamattina quando ho parlato del Piero ho proprio pensato: ma quanto cavolo ci stiamo mettendo a portarlo in società. Ha parlato con un'eleganza, con un'intelligenza, ha misurato le parole, alle domande no che potevano magari metterlo in difficoltà e dire qualcosa di sbagliato nei confronti della società, ne è uscito alla grande, con rispetto, delicatezza, amore per la Juve. Perciò io non riesco proprio a capire il perché non sia già dentro questa società. Cioè, è forse la miglior mossa possibile e immaginabile per tutto il mondo Juve, e anche la più semplice, però purtroppo ancora una volta credo che si farà finta di niente, non lo porteremo alla Juventus quando sarebbe la cosa più giusta al mondo. Però vabbè, vedremo. A tra poco.
5: Sabato Sport. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP in Ungheria, Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato a inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78, precedendo a Costa e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin, nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Siamo alla Formula 1, torna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco in pista oggi sabato 6 giugno per andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Prima però la terza e ultima sessione di libere, domani invece è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, è questa la finale del Roland Garros 2026 in programma domani alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco, il bilancio dei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
6: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
5: Intanto al Roland Garros è il giorno della finale femminile, in programma sul Philippe Chatrier alle 15. Le protagoniste saranno Mira Andreeva e Maja Chwalinska, due giocatrici pronte a scrivere la storia. Andreeva ha raggiunto la sua prima finale slam all'età di 19 anni e cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a centrare la finale del Roland Garros. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
4: Radio Bianconera, questo è Sabato Sport. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo i Brosh, l'ultima mezz'ora, tra poco anche l'ultimo ospite di questo sabato 6 giugno. Allora, altra cosa, finanziare Carnesecchi con le cessioni di Gregorio Cambiaso, così il portiere l'ha sistemato per i 10 anni e poi coprire il buco a sinistra con Ruggeri. E caro Carlo, troppi soldi, cioè te l'ho detto, Carnesecchi non piglia una punta. Cioè, è quella la situazione. Se tu vuoi Carnesecchi, e io comprendo il tuo discorso, vuoi Carnesecchi, decidi poi di fare una cosa semplice semplice. Non prendi l'altra punta da 30 e passa milioni. Quello è finanziare, perché poi tu Cambiaso lo vendi perché tu due li devi vendere a prescindere, non per comprare. Due li devi vendere anche per sistemare i conti. Non è che tu tutti i soldi che prendi da Cambiaso li puoi investire nel portiere tutti e fregartene dei bilanci, Quando è stato detto che la mancata qualificazione in Champions League ha portato a dover fare una cessione in più, perché quei soldi lì devi mettere a bilancio, Non è che puoi dire vendo Cambiaso a 35-40, sarebbe una cessione clamorosa, e tutti quei soldi lì li spendo in Carnesecchi. No, non funziona così, Non funziona così. Cioè, che sia chiaro a tutti. Dei soldi che incassi dalle cessioni, qualcosa devi mettere a bilancio. E una cessione andrà messa completamente a bilancio, Che sia chiaro. Perché non possiamo solo pensare a comprare, E Carnesecchi, ora, vuoi Carnesecchi, che, caro Carlo? Benissimo, ti prendi Carnesecchi e a quel punto non prendi una punta. Ci può stare, Ci può stare. Poi rischi, ma non puoi avere tutto. Non è che puoi avere Carnesecchi, Sorloth, Colomwani, Lobotka, Brahim Diaz, non lo so, Udoji, Ruggé. Non puoi averli tutti, Qualcosa devi mettere in conto che, insomma, dovrà rinunciare. E questo dobbiamo pensarlo, perché qualcuno di voi non lo vedo, in questo momento pronto a rinunciare a qualcosa. Dai vostri messaggi non vedo. Boga a sinistra, tendenzialmente Ildiz a sinistra, Zegrova a destra, il turco dietro una punta di peso. Punterei su Luiz e Thuram. Che ne pensi? Tanto Ildiz

0: un nome. Capisco perché Yildiz non debba avere un nome, il turco con la 10, che vuol dire? E poi in questo momento non è il suo ruolo. Cioè, io capisco che tanti di voi vogliano mettere Yildiz lì, ma in questo momento non è il suo ruolo. Giocare dietro una punta è un'altra cosa. È un'altra cosa, cioè non tutti i giocatori in questo momento possono passare da esterno a trequartista. E Yildiz per adesso è più largo a sinistra, è così. Cioè non possiamo stravolgere il ruolo. Magari tra qualche anno avrà una conoscenza del calcio diversa e giocherà dietro la punta, ma in questo momento non è così. Quando giochi a pallone, giocare a sinistra, giocare al centro cambia tutto, eh. Cambia tutto, perché in mezzo hai quattro persone che ti vengono addosso. Hai quattro persone che ti vengono addosso in mezzo. Invece è in sulla corsia laterale hai più tempo. Perciò non date per scontato sta cosa. Stiamo cercando un trequartista, perché chi sta allenando Yildiz da anni non lo vede in mezzo. In mezzo si perde. Non spalla la porta, non è così forte. E allora credo sia giusto in questo momento prendere un trequartista che nella vita fa il trequartista, non prendere Yildiz e metterlo in situazioni più difficili. Ecco, io credo che Yildiz in questo momento non sia un trequartista, magari più avanti sì, ma ad oggi gioca a sinistra. Il ruolo di Yildiz è largo a sinistra. Andiamo a parlare di Juventus Women e non solo con il collega Mauro Munno, Tutto Sport, Juventus News 24. Ciao Mauro.
1: Ciao Camilo, saluto a tutti.
0: Mauro, partiamo prima delle Women, perché anche qua è in ballo una bella rivoluzione e tu sai tutto.
1: Sì, so tutto e sta cambiando tutto, nel senso che dopo l'addio di Bragin, che era il dirigente ma anche l'architetto di questo progetto femminile, che sarà sostituito dal suo vice Massimiliano Mazzetta, naturalmente c'è anche un grosso cambiamento a livello tecnico, perché poi ogni dirigente, no, ogni direttore sportivo porta le sue idee. E per questo ho ufficializzato l'addio di Max Canzi, cioè dell'allenatore. Adesso si va incontro a un nuovo corso, corso che dovrebbe avere per protagonista Cortés, che è questo allenatore spagnolo che attualmente è il CT dell'Arabia Saudita femminile, ma che ha un passato di alto livello nel Barcellona, soprattutto è colui che ha vinto la prima Champions del Barça femminile. Ed è chiaramente un allenatore molto molto diverso da Max Canzi per principi di gioco intanto, perché è un allenatore che ha questa proposta molto, molto giochista, no? Passami il termine, molto moderna, si vuole andare a fare un calcio che sia attrattivo per un certo tipo di giocatrici, un calcio spagnolo, poi si usa molto spesso impropriamente questo termine, no, tiki-taka, però la verità è che comunque si andrà a cambiare molto, ecco, da un punto di vista di indirizzo e di proposta, e naturalmente questo tipo di cambiamento poi andrà a comportare tutta una serie di scelte proprio anche a livello di giocatrici che fanno parte della rosa, per cui io mi aspetto una mezza rivoluzione, ecco, in estate, perché molte delle giocatrici della Juve comunque non sono adatte, credo, a questo tipo di proposta. Però sicuramente è una roba nuova, cioè un qualcosa che si vuole provare a portare anche nel femminile in Italia, che è un contesto sempre molto complicato per una serie di motivi, quindi sicuramente ci può essere entusiasmo. Ci sono anche delle perplessità legate all'attuabilità di questo modello in Serie A femminile, però si va incontro a questa rivoluzione con Luis Cortés in panchina, e vediamo come funzionerà la cosa, ecco.
0: Vediamo, sei un po' preoccupato Mauro, perché questo tipo di progetto rischia di essere un pochettino pericoloso per il mondo Juve, e rischia di essere un pochettino anche pericoloso per questa squadra.
1: Allora, sì, sicuramente c'è un margine di rischio, no? Perché tu dopo 10 anni, quasi 9 anni fatti in una determinata maniera, comunque cambi, e cambi in maniera abbastanza violenta, perché prendi un allenatore che non è mai stato in Italia. Quindi per quanto bravo e di grido non ha mai avuto esperienza nel nostro campionato, e comunque ti devi andare a relazionare con una serie di giocatrici che non sono le ragazzine cresciute nella masia, che hanno imparato a portarsi dietro certi principi di gioco sin da quando sono delle bambine, no? Perché poi certe cose devi anche insegnarle alle calciatrici, e io posso assicurarvi che insegnare cose completamente diverse, nuove, a giocatrici di 30, 31, 32 anni non è facile, soprattutto se queste calciatrici non sono del livello di quelle del Barcellona, per capirci. Poi, detto questo, Cortés non è stato solo l'allenatore del Barcellona, come dicevo prima è attualmente il CT dell'Arabia Saudita, che è una nazionale che non ha giocatrici fenomenali, è stato il CT dell'Ucraina, che è una nazionale che non ha giocatrici fortissime, però è chiaro che poi alla Juve devi venire per vincere, devi venire sempre per soddisfare certi standard che sono gli standard che ti impone il club. Però è un salto nel vuoto, è un salto nel vuoto, un salto di coscienza. Evidentemente loro, a livello di nuova dirigenza, pensano che questo salto sia sostenibile, che si possa trovare una forma di compromesso, ecco. Però sai, io sono sempre molto, molto scettico di fronte ai compromessi, perché alla fine anche quest'anno hanno provato a fare un compromesso con Canzi, provando ad evolvere questa proposta di calcio, ed è venuta una mezza schifezza. E quindi bisognerà vedere se questo compromesso riuscirà ad essere più virtuoso, però mi aspetto che a questo punto arrivino delle giocatrici forti e in grado di fare questo gioco. Cioè, io oggi, Cammi, mi aspetto un mercato molto importante della Juve Women, ma sia a livello di quantità di giocatrici che metti dentro e che se ne vanno via, ma anche di qualità delle giocatrici, cioè devi spendere dei soldi probabilmente se sei deciso di intraprendere questo corso in maniera convinta. Se invece poi fai una cosa mezza e mezza, sai, lì poi potrebbero subentrare dei problemi.
0: Ma credi che verrà fatta una vera e propria rivoluzione anche a livello di giocatrici, dal punto di vista di cessioni importanti, di segnali forti a chi magari nell'ultimo periodo pensa di essere un pochettino più importante la Juventus, e decisioni anche in controtendenza rispetto agli ultimi anni?
1: Ma sai, quest'anno soprattutto è parso abbastanza evidente che ci siano delle giocatrici in rosa che ormai appartengono a un calcio femminile che non esiste più. Che poi queste giocatrici siano legate al club per vari motivi, che possono avere un'utilità per trasmettere un certo tipo di valori, ma ti faccio un esempio senza problemi, cioè l'esempio di Martina Rosucci, che è una giocatrice che sicuramente ha fatto la storia di questo club, è la capitana, viene tenuta lì per guidare lo spogliatoio, per tramandare certi valori alle più giovani e alle nuove. Quest'anno io adesso non ho le presenze sotto mano, ma non penso che abbia fatto più di 300 minuti, 400 minuti in tutto. Quindi è evidente che non sia più una giocatrice utile da un punto di vista tecnico. Poi bisogna capire se effettivamente adesso Mazzetta avrà il polso per imporre un certo tipo di decisioni. Braghin poi era una figura molto legata a queste ragazze, a queste giocatrici, e per questo insomma le ha portate avanti fino in fondo. Però secondo me qualche decisione di rottura ci vuole se vuoi davvero cambiare, anche a costo di insomma di risultare quello antipatico, quello scomodo. Però io qualcosa di forte lo farei. Però queste non sono notizie, è un mio personale pensiero, e bisognerà capire se lui effettivamente intende fare qualcosa di strong da questo punto di vista.
0: Ma credi che sarà un mercato legato più a giocatrici straniere?
1: Sì, ne sono abbastanza convinto, anche perché adesso le regole sulle italiane, sai che c'è questa regola sì. Italiana in pista che vanno presentate, è meno stringente, è cambiata l'anno scorso. E poi io penso che comunque Pavan tornerà, che è una delle giocatrici che la Juve ha in casa di italiana. È vero che si è fatta male Beccari, però poi alla fine puoi mettere qualcosa dentro della primavera, magari prendi una o due giocatrici italiane di non altissima fascia, però poi devi fare un mercato straniero, ma perché te lo impone anche la scelta. Cioè io con Cortés mi aspetto almeno 2-3 dosaggi spagnole, per esempio, quest'estate. Cioè devi portare dentro un po' del DNA. Poi è chiaro che non può essere il Barcellona, come dicevo prima, però se vuoi essere coerente, non puoi prendere l'allenatore e poi dargli giocatrici che non sanno neanche cosa sia quello che lui vuole fare. Qualcosina devi provare a contaminare.
0: Questo sì. Io credo onestamente che sarà un'estate molto difficile. Mazzetta ha una missione tosta, Mauro. Tosta sì. Perché comunque vieni dopo un dirigente che ha vinto qualsiasi cosa, che ha costruito il progetto, che ha una certezza nel calcio femminile italiano. Mazzetta comunque nell'ultimo periodo ha sbagliato tante cose, quindi adesso ha anche il peso di dover far vedere che uno con preparato e con delle idee importanti, però in questo caso ti dico, lui ha sbagliato Perry, Rasmussen non si è mai vista e adesso devi costruire una squadra che perderà Valti al 99,9%, no, lasciamolo 0,1 così, perché va bene, più tutte le altre valutazioni, giocatrici come Bonansea che comunque vuole avere un contratto più importante, e ci sono magari giocatrici che possono ambire altre squadre, non è facile in questo momento, quindi insomma c'è da dire che ha tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare, e credo che insomma l'errore sia dietro l'angolo. Ti chiedo, Cambiaghi è arrivata quest'estate per 80.000 euro, stagione brutta, credi possa essere una delle indiziate andare via o è difficile?
1: Ma spero di sì perché sicuramente non è un attaccante da Juve, cioè adesso la Juve ha Capeta, no? Riscattata, altri 2 anni di contratto, quindi sicuramente Capeta c'è, quindi Capeta sarà una delle due attaccanti, suppongo, perché si andrà poi a giocare con un tridente, quindi ci sarà solamente un riferimento centrale. Io credo e so che la Juve comunque vuole fare un attaccante da molti gol quest'anno, quindi un altro attaccante da gol oltre a Capeta, quindi non cioè, se non c'è stato spazio per Cambiaghi in questa stagione in cui non segnavano con le mani, faccio fatica a pensare che possa esserci spazio per Cambiaghi l'anno prossimo, e quindi credo che anche lei e i suoi agenti insomma si mettano nelle condizioni di trovare una soluzione diversa. Lei non ha mai convinto quest'anno, ha fatto una doppietta con la Ternana e poi ci fermiamo lì, poi quando è arrivata Capeta che non ha più giocato, quindi insomma è stata una grossa delusione, una grossa scommessa persa, questo sì, dell'ultima Juve di Bragin, in mezzo poi a tante cose positive negli anni, anche nell'ultima stagione, alla fine la Juve poi si salva grazie a Capeta che è un'intuizione di Bragin, però Cambiaghi sicuramente è una scommessa fatta per il dopo Cantore, anche se in maniera differente, sostituendo in maniera differente, che la Juve ha completamente fallito.
0: Ti chiedo invece, Juventus, onestamente andando a fare una scelta no con un allenatore spagnolo, tendo possa tornare a giocare a 4 e con 3 attaccanti. Ecco, nell'idea della Juve, però l'esterno d'attacco non esistono.
1: È quello, è proprio quello. A me la cosa che preoccupa di più in assoluto è che la Juve deve prendere 3-4 esterne offensive, anche perché Beccari in questo momento è fortunato. Devi prendere 3-4 esterne offensive, ma forti, cioè da uno contro uno, di passo, gente veloce, gente tecnica, e quelle giocatrici lì costano tanto nel mercato femminile, perché sono quelle che ti fanno la differenza. Tutte le squadre internazionali forti in Europa, dal Barcellona al Lione, all'Arsenal, al Chelsea, hanno tutte delle ali veramente molto molto forti. E quindi la Juve dovrà cercare di trovare dei profili interessanti, ma da sé che poi tu parti anche con un ritardo strategico in questo momento, perché l'allenatore comunque probabilmente se la Cortez ma non c'è ancora, in questo momento la stagione della Juve inizierà il 5 agosto più o meno, quindi tra poco, tra meno di 2 mesi, e tu comunque hai tutto ancora da fare, quindi c'è insomma c'è da remare, c'è da correre, e però sì, bisogna prendere delle esterne offensive che quest'anno si sono mancate veramente come il pane, perché giocavi solo in un modo, in maniera estremamente prevedibile. Quello è stato un altro errore, perché hai qui dato solamente uno spartito a questa squadra, e quindi bisognerà cercare di trovare questi giocatrici, però ripeto, te le fanno pagare care e non sono così tante.
0: No, infatti, quindi difficile. Io credo che forse questa non è la stagione perfetta per andare incontro in una rivoluzione calcistica. Io sono sempre dell'idea che un grande dirigente è un dirigente che comprende, no, il momento, e magari fa un compromesso rispetto alle sue idee. E in una stagione del genere, con tante cose da fare, con budget comunque per il calcio femminile difficile, cambiare una mentalità, una filosofia con un allenatore straniero, sono un pochettino preoccupato. Però Mauro, dimmi un tuo nome per rinforzare questa Juve.
1: Un mio nome per rinforzare questa Juve. Bah, io per esempio avrei preso Martina Piemonte, che per me è un attaccante che soprattutto in campionato ti fa la differenza, però dalle ultime notizie pare sia destinata alla Roma, quindi passerà dalla Lazio alla Roma. Però è un attaccante che io avrei preso, cioè per risolverti quel problema che vi dicevo prima, no? Dell'attaccante con i gol. Lei è una che fa sempre più o meno 20 gol in Serie A, e quindi almeno per il campionato per me poteva essere una soluzione ottima. E poi non saprei dirti, cioè per me servono giocatrici tecniche, cioè centrocampiste, ma in realtà in tutti i ruoli devi fare qualcosa da Juve. Sarebbe una centrale mancina forte. A me c'è un profilo che piace tantissimo, che è il difensore dell'Ajax, che si chiama Van Aften, che è una ragazza molto giovane che però gioca molto bene nella costruzione dal basso, che è una giocatrice che prenderei. Però non so se verrà la Juve. Comunque sì, poi sai Cami, non bisogna neanche partire prevenuti, cioè alla fine è giusto anche lasciare il tempo e far lavorare chi ha delle idee nuove, e poi chiaramente se queste idee non porteranno i frutti sperati, poi a quel punto lì è giusto criticare. Poi lo scetticismo c'è, non ce lo nascondiamo, però vedremo.
0: Ma secondo te Mazzetta ha la fiducia del mondo Juve?
1: Sicuramente è un dirigente che in questo momento non ha esperienza a livello di direzione sportiva, ecco, cioè lui viene più dalla parte organizzativa, in cui è molto molto bravo, molto molto bravo, a livello anche di serie maschile, e va valutato da un punto di vista della direzione sportiva. Io so che qualche discorso all'inizio lo siamo fatti, sulla necessità di intervenire con un altro dirigente per rinforzare la parte apicale della sezione femminile, proprio per guidare il mercato e tutta la parte sportiva. Alla fine credo che si vada, poi siamo sempre in attesa di nomine ufficiali, ma credo che si vada in questa direzione, e sarà lui dimostrare che è all'altezza, anche perché se qualcuno non è all'altezza, ovviamente così si cambia abbastanza in fretta.
0: E allora vedremo. Mauro, grazie.
1: Grazie a te, Camio, saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Mauro Munner, Tutto Sport, Juventus News 24. Iv, fammi ascoltare ancora un vocale, poi salutiamo.
2: Buon sabato, Camillo, Luca da Terni. Secondo me la Juventus è mancato di guardare il film, non so se lo conosci, Le Riserve, e quello con Keanu Reeves, così non mi correggi. Sto scherzando. In cui ci sono due o tre frasi, soprattutto quella sulla paura, che sarebbe da far studiare a giocatori come Commeners, e l'importanza della psicologia anche nel calcio, secondo me è fondamentale.
0: Bellissimo, uno dei miei film preferiti. Però sai Luca, a pallone o ce l'hai o non ce l'hai. Io posso guardare 100 film, ma non sarò mai Cristiano Ronaldo. Posso leggere miliardi di frasi motivazionali, ma non sarò mai un vincente di quel livello lì. Cioè, magari sono un vincente nel mio ambito, nell'ambito di un calcio diverso, in quell'ambito lì o ce l'hai o non ce l'hai, perché non, lì non hai filtri. Cioè, nei nostri livelli medio-bassi puoi avere la partita dove puoi nascondere l'ansia, dove puoi far vedere che ci sei, non ci sei. Ma lì o sei al top del top o ti sgamano, perché c'è gente che gioca più forte di te, quindi non c'è un film da vedere, non c'è neanche da far parlare con le leggende del 96. Lì ha ragione Allegri, ci sono le categorie. O sei dalla categoria super top, come direbbe Spalletti, o non sei nella categoria super top. E con Meines non è nella categoria super top, non è nella categoria livelli alti. Quindi è un giocatore che ha provato a stare a livello della Juve e non ci è riuscito. E non ci è riuscito, e questo sicuramente è evidente a tutti. È evidente a tutti, però bel film, bel vocale, bel ricordo, bel sabato. Adesso però io e Yves andiamo a vedere il finale della Formula 1. Ciao a tutti.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. La Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
7: 13 e 8 minuti, iniziamo la diretta di oggi su Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi, come sempre dalle 13 alle 15 col sottoscritto Dario Ghiringhelli. Oggi sono in solitaria, faccio una puntata in autonomia insieme ovviamente a Yves Roche, che già non è felice di vedermi quando sono in compagnia, figuriamoci oggi che sono, che sono da solo, esatto. Questo è per dare il benvenuto, come sempre, ai nostri amici del weekend. Sto vedendo sulla nostra messaggistica, credo, da quello che ci state scrivendo, che stesse andando la replica di Colpo Gobbo di ieri pomeriggio, perché qualcuno manda i messaggi riferiti a me e a Luigi Schiffo. Quindi, insomma, adesso ci sono, quindi qualcuno me lo recupero, visto che era indirizzato anche al sottoscritto. Vi ricordo, come sempre, che nel weekend le dirette della radio iniziano appunto alle 13 con tutta la live che vuoi, e poi ci sarà, come sempre, alle 15. Chiara col suo sabato sport. No, dicevo, tematiche che da ieri a oggi in realtà si sono come gonfiate, mettiamola così, perché ve l'avevamo anticipato ieri, c'è stata questa novità, questa quasi sorpresa, nel senso che io l'ho scoperto nella giornata di ieri, non ero pronto a questa cosa, del sorteggio già del calendario molto molto molto in anticipo rispetto a quelle che sono solitamente le tempistiche, che di solito sono di metà luglio, a volte forse anche qualche cosina più avanti. È vero che, non essendoci l'Italia al mondiale, l'interesse in questo momento è un po' spento, no? Sul mondo del calcio. Allora forse era un modo per tenere un pochino ancora di riflettori accesi, visto che, insomma, sì, fra un po' partirà la rassegna iridata. Siamo il 6 di giugno, mi sembra la prima partita sia l'11, però appunto l'Italia non ci sarà, e allora perché probabilmente non tenere vivo, no? Questo interesse. Calendario che ha riservato già una curiosità, nella curiosità, che è l'inizio e la fine, perché col fatto che non c'è più ormai da un po' di anni la simmetria del calendario, in realtà in un certo senso quest'anno una specie di simmetria è venuta fuori, perché in maniera abbastanza curiosa la Juve inizia il suo campionato a Frosinone, evidentemente contro la squadra Frosinate, e chiude contro il Frosinone stesso, evidentemente però in casa. Quindi la prima giornata sarà Frosinone-Juventus e l'ultima sarà Juventus-Frosinone. Non mi sembra che sia ancora mai successo, non alla Juve quantomeno, di iniziare e chiudere con la stessa squadra. Effettivamente una possibilità remota, perché statisticamente può succedere solo una volta ogni non so quanto, ma sicuramente una piccola possibilità, e questa volta è successo. Sapete, per chi mi segue da anni ormai, perché questo discorso si può fare sempre all'inizio dell'anno, che una delle curiosità che io mi vado sempre a togliere è quante partite facciamo con le big in, all'andata in casa rispetto a quante al ritorno, no? Perché poi quelle partite lì, il fatto di giocarle in casa possono spostare forse un pochino gli equilibri del campionato. E allora ecco che vi dico già che, vabbè, probabilmente l'avrete già anche visto, alla terza giornata, quindi dopo la prima pausa per la nazionale, si parte subito secchi con Juve-Milan, che giocheremo quindi in casa. Alla quinta c'è subito già, in un certo senso, Juve-Atalanta, quindi due partite in casa consecutive, inframmezzate da quelle col Sassuolo a Reggio Emilia. Per alla quarta ci sarà la settima Juve-Lazio, da capire quanto, insomma, il ridimensionamento eventuale anche della Lazio, quanto possa essere ancora forse considerato un big match o meno, detto che quest'anno in casa abbiamo pareggiato, se non ricordo male, e in trasferta abbiamo anche perso con tutti quei vari episodi dei pestoni di Ghila su Conceição. Però insomma, una partita che quest'anno non ci ha portato bene. E abbiamo anche alla decima Juventus-Napoli, quindi abbiamo Inter, Atalanta, Lazio e Napoli nel girone d'andata in casa. E tra l'altro tutte relativamente presto, perché appunto alla decima abbiamo già Juve-Napoli. Poi abbiamo la prima trasferta difficile alla tredicesima, come Juventus, e poi abbiamo Roma-Juventus alla sedicesima, Bologna-Juventus, anche qua da capire quali saranno gli obiettivi del Bologna dell'anno scorso. E poi si chiude il girone d'andata con una partitina da niente, che è Inter-Juve. Quindi diciamo che nelle prime 10 abbiamo 4 big match tutti in casa, nelle seconde 9 abbiamo 3 big match tutti fuori. Quindi insomma, un calendario un po' anomalo da quel punto di vista lì, strano, tanto ci siamo abbastanza abituati alle anomalie. E poi c'è in mezzo, ancora prima dell'Inter, c'è il derby in casa nostra, però Juve-Toro alla 18esima. Andando al girone di ritorno, anche qua altra coincidenza, dunque 20, 21, 22, esattamente alla terza giornata di ritorno, quindi dopo che è la terza d'andata c'è Juve-Milan, alla terza di ritorno c'è Milan-Juve, quindi mantenendo quasi una vecchia tradizione della giornata conservata. Poco dopo, quindi dopo Juve-Sassuolo, anche qua insomma sono giornate che si giocano vicino, ci sarà poi Napoli-Juventus alla 24esima, andando sempre ai big match, 27esima Juventus-Roma e poi Lazio-Juve, quindi le due romane una dietro l'altra, la 29esima Juve-Como, quindi un trittico non da poco, Juve-Roma, Lazio-Juve, Juve-Como, e poi derby, attenzione, questo è un momento abbastanza complicato, 4 giornate calde col derby di ritorno evidentemente in casa del Toro. Poi scorro velocemente perché mi fa segno che abbiamo già pronto l'ospite, Atalanta-Juventus alla 34esima, Juve-Inter alla 36esima, attenzione perché è alla 36esima, negli ultimi anni i giochi sono ancora decisamente aperti e chissà dove saremo e dove vorremmo essere alla terz'ultima giornata di campionato, per poi fare Parma-Juve e, come dicevamo prima, si chiude dove abbiamo aperto, ovvero a Frosinone. So che proprio questa è una delle statistiche che andremo a vedere oggi con il nostro esperto di statistica, Stefano Romagnoli, Foodstats. Ciao Stefano, ben trovato come sempre, abbiamo saltato l'altra settimana, ti abbiamo lasciato un turno di riposo visto che il campionato era appena finito, però insomma un po' di dati di sintesi di questa stagione e magari un affaccio anche alla prossima. Ben trovato a te e alla tua redazione di Foodstats.
4: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Ciao Stefano, ben trovato. Senti, dicevamo un po' di numeri di questa stagione, no? Che hai preparato anche per il tuo sito, ieri me li hai anticipati. Raccontaci un po' com'è andata questa stagione della Juventus in quelli che sono un po' i freddi numeri, no? Filtrati un po' dai mal di pancia dei tifosi, mettiamola così.
4: E guarda, allora diciamo che partiamo da il giocatore più chiacchierato di queste ultime settimane, certo. Se non da gennaio un po', ovvero Vlahovic, visto che Radio Mercato dice che l'incontro di l'altro giorno alla fine non ha portato alla fumata bianca, per cui quella nel derby dovrebbe, a meno di colpi di scena da qui al 30 di giugno, dovrebbe essere stata la sua ultima comparsata in maglia bianconera. Quindi diciamo, allora, analizziamo la parte quella in cui ha avuto questa storia, ha avuto, diciamo così, il capitolo più lungo, ovvero la Serie A, perché lui arrivò nel calciomercato invernale del 21-22, sì, dalla Fiorentina, sì, per 70 milioni più varie commissioni, e con la Juventus da allora in Serie A ha messo assieme 123 presenze, 50 gol, quindi praticamente un gol ogni due match e 46, per essere esatti, però diciamo due match e mezzo, 6 assist vincenti, ovvero 6 passaggi gol, sì, quindi hanno portato direttamente al gol. I numeri in Serie A, tra virgolette, potrebbero essere anche dalla sua parte, però diciamo, ci sono una serie di puntini di sospensione.
7: D'accordo, e sono decisamente d'accordo. Che sono, per esempio, questi punti di sospensione? Beh, molti li conosciamo, però voglio sapere quali sono per te questi puntini di sospensione, Stefano.
4: Guarda, siamo andati a vedere stagione per stagione. Sì. E la partenza era stata micidiale. Cioè, sì. La partenza, lui arriva alla 24esima giornata, mette assieme 15 presenze, quindi le gioca tutte dal suo arrivo alla Juventus in quella parte di campionato. Fa 7 gol per essere un giocatore appena arrivato, sì, una squadra nuova, una tipologia di gioco differente, perché ricordiamoci, lui alla Fiorentina era l'unico terminale offensivo di una squadra che fondamentalmente giocava per lui. Quindi 15 presenze, 7 gol, e vai a vedere, è il 46,7% dei match giocati lui è andato in gol. Dice, vabbè, ok, è praticamente un giocatore che segna uno ogni due partite, quindi in media tutti gli anni dovrebbe portare intorno alle 20 gol di campionato. Sì. Allora, vabbè, no, 19, 18, comunque sopra i 15 li dovrebbe portare. Andiamo a vedere, stagione 22-23, già le presenze diventano 27, i gol 10 e quindi scendiamo al 37. 23-24, la sua migliore stagione in bianco-nero, perché le presenze in Serie A sono 33, i gol 16, quindi la percentuale risale a 48,5. 24-25, 29 caps, 10 gol, riscendiamo a 34,5. Infine quest'anno 19 presenze, quindi praticamente metà campionato, un girone intero, 7 gol, 36,9. Quindi se escludiamo la seconda parte della stagione in cui arrivò, la 21-22, per l'annualità 23-24, che è stata quella più performante, poi è stato un giocatore che tutto sommato il 35-36-37% di percentuale di presenza gol, per essere anche nella Juventus è stata l'unica vera punta di questo periodo, e onestamente ci aspettavamo di più, sulla carta ci aspettavamo di più.
7: Assolutamente, assolutamente. Senti, invece poi so che anche tu hai già buttato un occhio al calendario e ci sono delle curiosità, perché quando ci siamo sentiti ieri non era ancora uscito, poi in realtà sì, ovviamente, insomma è iniziato più o meno alle 18:30, dicevamo questa curiosità che hanno notato in tanti, del fatto che si comincia e si finisce con la stessa squadra, che è evidentemente il Frosinone. Hai qualche numero su questa statistica, Stefano?
4: Allora, guarda, intanto io, diciamo così, ho già pronto, festeggio il mio compleanno che è il 21 agosto, quindi sono qua a Roma, faccio qualche chilometro, mi sa che andrò a vedere la Juventus, mi regalerò questa
7: trasferta, sì,
4: così non. Parte tutti gli scherzi. Allora, partiamo da una curiosità: se Gatti rimanesse, sarebbe partita dell'ex, perché Gatti ha fatto una stagione in cadetteria 21-22 al Frosinone. Tra l'altro lui fu acquistato a metà annata nel calciomercato invernale e lasciato per, diciamo così, per la seconda parte di stagione proprio a Frosinone. Col Frosinone ha messo insieme fino a oggi la sua miglior stagione tra A e B, perché fece 35 presenze e 5 gol, quindi per numero di presenze e per gol marcati in un singolo campionato è stata la sua miglior stagione. È vero che poi ha sempre fatto la Serie A con la Juventus, però non ha mai totalizzato né 35 presenze né 5 gol. Se poi un'altra cosa, andiamo a vedere il bilancio della Juventus alla prima giornata nella Serie A, allora la Juventus ha vinto 61 volte, pareggiato 25, perso 7 partite. Ha marcato 201 gol e ne ha incassati 75. Nelle ultime 4 stagioni la Juventus ha sempre e solo vinto alla prima di campionato. Nel 22-23 fece 3-0 a Sassuolo, nel 23-24, scusa, contro il Sassuolo, sì, nel 23-24 3-0 a Udine, nel 24-25 3-0 col Como, quest'anno 2-0 sul Parma. Sì. Per trovare un inizio, diciamo così, differente, dobbiamo andare al 21-22. Udinese-Juventus finisce 2-2, ma fu una partita stranissima. Perché la Juventus vinceva 2-0.
7: Me la ricordo.
4: Uno, se non è due topi del portiere. Ovviamente con i portieri non siamo stati molto, siamo baciati dalla fortuna. E Ronaldo, nella sua ultimissima partita, fece gol di ciuffo, ma quel ciuffo era per 1,02 centimetri in fuorigioco, per cui il gol, se non ricordo male, fu annullato.
7: Sì, lo ricordo, me la ricordo bene quella partita, sia per le topiche di Szczęsny, che poi lì in realtà fu molto bravo Allegri a insistere, vista insomma la caratura del portiere, a non fargliele pesare più di tanto, così come ricordo quel gol di Ronaldo, che anzi io ricordo anche che c'era molta narrazione intorno a quel gol, perché era l'estate in cui c'erano i famosi trasferimenti delle macchine, per cui in tanti dicevano che sarebbe andato via, eccetera. Sì. Lui segna quel gol, esulta come un forsennato, no? Proprio quindi tanti dicevano: ma non andrà via dopo che ha esultato così tanto per questo gol che valeva la vittoria all'ultimo minuto, e invece poi se n'è andato lo stesso. Non so se perché gli hanno annullato il gol. Rimane quel dubbio lì, no? Se n'è andato perché gli hanno annullato il gol.
4: Potrebbe essere, perché visto quanto sta, diciamo così, quanto ci tiene ai record del portoghese, sì. Magari, sì. No, a parte tutti gli scherzi. Tra l'altro, come dici tu, c'era il discorso, e se non ricordo male, lui partì in panchina in quel match.
7: Sì.
4: Proprio perché c'era già odore che comunque avrebbe salutato il resto della compagnia, poi a momenti di ore, perché era la prima giornata di campionato e di lì a poco si sarebbe chiuso il calciomercato estivo. Ti concludo con una curiosità sulla prima giornata.
7: Sì.
4: Puoi trovare un KO della Juventus in trasferta alla prima giornata di campionato? Dobbiamo andare al 2010-2011, l'annata con Del Neri in panchina. Bari-Juventus finisce 1-0 per il Bari.
7: Mm-hmm. Beh, insomma, diciamo che allora qui sai, sono tutti i vari che fanno gli scongiuri, adesso che abbiamo vinto tutte queste giornate magari quest'anno non vinciamo, diciamo che negli ultimi 4 anni vincere la prima giornata non è stato proprio foriero, no, poi di particolari soddisfazioni, no? Anzi, guarda, io ricordo già che dopo che avevamo vinto quest'anno la prima 2-0 con Tudor, avevamo detto: ah no, però stiamo giocando bene, e ricordavo che l'anno scorso, avendo vinto 3-0 contro il Como, si diceva: ah, guarda la Juve di Motta come gioca, no? Vinci 3-0 col Como. Poi mi sembra avessimo vinto 2-3-0 a Verona, dopo che il Verona aveva battuto al San Paolo il Napoli, quindi sembrava fosse una partenza clamorosa, come ha fatto anche Tudor quest'anno, che ha vinto le prime 3 di fila, perché poi abbiamo vinto a Genova e abbiamo vinto in casa con l'Inter, e poi purtroppo quest'anno addirittura peggio che peggio ci siamo ritrovati a non andare neanche in Champions. Quindi non è così detto che vincere la prima faccia bene, sicuramente vincere aiuta a vincere, come si dice.
4: Quello sì, ma hai ragione tu, perché proprio riguardando, diciamo, il passato recente della nostra Serie A,
7: sì,
4: il primo Napoli di Conte,
7: sì,
4: come ricordavi, ha esordito perdendo al Bentegodi,
7: cioè perso
4: contro il Verona per 3-0,
7: sì,
4: se non ricordo male. Adesso guarda, te la cerco subito, ma l'esordio di Conte fu col Napoli fu se non dire drammatico. Sì, guarda, Verona-Napoli 3-0.
7: Ma infatti
4: prima giornata del 24-25, poi avrebbe vinto lo scudetto.
7: Sì, esatto, e io ricordo appunto che quell'anno lì noi esordiamo col Como vincendo, la settimana dopo andiamo noi a Verona, mi sembra, che perché il Verona forse a quel punto ne aveva giocate 2 in casa di fila, vinciamo a Verona dicendo: ah, abbiamo battuto il Verona che ha battuto 3-0 al Napoli, il Napoli, quindi sembrava fosse qualcosa di assolutamente d'inizio di una cavalcata trionfale, e poi insomma Motta non è neanche arrivato alla fine della stagione, quindi insomma è un po' di anni che bello vince la prima, però non necessariamente poi vuol dire arrivare bene in fondo. Non so se hai ancora...
4: Vai. Sì, guarda, allora, a proposito, sempre rimaniamo a questo punto, allarghiamo,
7: sì,
4: guardiamo la Serie A e la Juventus. Allora, prima di tutto ti dico una cosa sulla Serie A, che vabbè, molti amici se ne saranno già accorti, ma dopo il novennato, l'abbiamo ribattezzato così,
7: sì,
4: cioè il settennato presidenziale, noi abbiamo avuto il novennato bianco-nero.
7: Esatto.
4: Dopo i 9 scudetti di fila, la quota per vincere il titolo di campioni d'Italia è incredibilmente bassa.
7: Sì.
4: 25-26, ovvero quest'anno 87, l'anno scorso 82 punti, 23-24, 94, 22-23, 90, 21-22, 86, 20-21, 91. Insomma, la metà delle volte non è nemmeno stata superata a quota 90.
7: Mm.
4: 4 volte su 6 a malapena, diciamo, abbiamo raggiunto quota 90, inserendo quell'unico campionato a quota 90, quindi se ci mettiamo quello, per 4 volte su 6 non abbiamo superato i 91. Se vai a vedere la media di questi 6 anni, per vincere lo scudetto bastano poco più di 88 punti.
7: Eh sì.
4: Non è se pensi i tre punti a vittoria, non è una quota, diciamo così, irraggiungibile. E questo lo possiamo leggere in due modi. Una che dispiace molto per il calcio italiano, ma forse è una sorta di cartina tornasole, ovvero non siamo andati ai mondiali, ma visto che i campionati oramai si vincono a cifre piuttosto, a quote piuttosto basse, forse questa qualità delle squadre italiane è un po' andata a scomparire negli ultimi anni. L'altra è che comunque, diciamo così, rispetto a quando c'era la Juventus che dominava, quando prima c'era il Milan che dominava, comunque non c'è più una squadra dominante dalla prima all'ultima giornata. Ci sono sempre state in questi anni 2-3 squadre, diciamo fino a un certo punto, che si sono così sfidate per lo scudetto e che per forza di cose hanno abbassato la quota scudetto. Pensiamo soltanto quest'anno Inter e Milan. Il Milan non entra in Champions, però l'Inter che ha vinto lo scudetto 2 derby su 2 col Milan non ha raccolto il top che poteva raccogliere.
7: Certo, no, ma è anche la dimostrazione del fatto che ci sono tante squadre, Juve compresa, a ridosso dei 70 punti, no? Cioè tolto il Milan, l'Inter, sì, che ha vinto appunto 86-87 quanti sono, e poi Napoli, Milan, Juve, Como e Roma sono tutte tra i 68 e i 75-76 forse, quindi e poi anche la cartina tornasole, dicevi Stefano tu del fatto di non andare ai mondiali, ma anche di un percorso europeo che si è interrotto molto presto in tutte le competizioni quest'anno, no? Perché evidentemente il nostro campionato probabilmente sta scendendo di qualità. Abbiamo portato una sola squadra agli ottavi di Champions, che era l'Atalanta, che poi è uscita. In Europa League nessuna squadra è arrivata oltre ai quarti di finale, se non ricordo male, e anche in Conference forse la Fiorentina è uscita malamente, mi viene da dire, forse semifinale, però è una competizione che... Una Fiorentina anche solo di un paio d'anni fa, quest'anno ha fatto fatica anche in campionato, ma poteva, secondo me, puntare a portare a casa qualcosa di più.
4: Sì, in effetti, diciamo, il calcio italiano, dopo gli splendori degli anni 90 e a un certo punto, diciamo, anche degli anni 2000, sta avendo un momento di riflessione, chiamiamolo così. Certo, mi inserisco anch'io, dovremmo fare un po' pace con il cervello, come si dice dalle mie parti, perché te lo spiego molto brevemente. Sì. C'è chi dice il campionato di Serie A non è allenante, c'è chi dice il campionato di Serie A è troppo logorante, dovrebbero diminuire le squadre. Ora decidiamoci, non è allenante o è troppo logorante? Certo. Tra l'altro, ieri stavamo facendo una ricerca qua in redazione con i quotidiani del 1947, l'allora ex CT e giornalista Vittorio Pozzo raccontava, magari auspicava un campionato con meno squadre. Mm-hmm. Quindi quella vicenda del ci sono troppe squadre in Serie A, il campionato magari il logo era un po' troppo, c'è da dare nel 1947, sì, come dibattito, come tematica.
7: E poi c'è sempre la questione che poi se vai a vedere in Inghilterra, dove le squadre sono 20 come da noi, dove addirittura hanno due coppe nazionali e dove giocano un giorno sì e l'altro pure, in realtà in questo momento è il calcio migliore che si esprime probabilmente nel mondo, no? Quindi è sempre un po', probabilmente quelli che vogliono tirare l'acqua al proprio mulino cercano di trovare giustamente le giustificazioni o le spiegazioni alle loro teorie e tesi. Stefano, ti devo salutare, grazie mille per questa bella chiacchierata, abbiamo rinfrescato un po' di numeri, qualcuno ci ha fatto sorridere, qualcuno un po' meno, buona estate direi, e buon lavoro e buona ricarica, perché ne abbiamo bisogno tutti, anche se so che tu con i mondiali ovviamente sarai inevitabilmente ancora impegnato, e ci risentiamo poi per quella che sarà la prossima stagione. A questo punto
4: sì, seguiremo calciomercato, mondiali, tanto per non farci cambiare niente. Siamo felici, hanno fatto il calendario ieri sera, così ci possiamo un po' programmare.
7: Esatto.
4: Saluto tutti quanti, ringrazio per l'annuale ospitalità, mi avete, diciamo, sopportato da settembre in poi. Chi lo volesse, abbiamo fatto una piccola infografica dedicata al matrimonio Vlahovic-Juventus. La trovate sia su Instagram che su Facebook di foodstats.it.
7: E quindi chi vuole andare ad approfondire la questione può andare a, a cercare. Grazie ancora a Stefano Romagnoli, buon lavoro, buona estate, a prestissimo.
4: Saluti a tutti.
7: Andiamo a questo punto col notiziario, poi abbiamo una mezz'ora per chiacchierare insieme, messaggi, audio, vocali, eccetera, eccetera.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
3: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: minuti, torniamo con la diretta di Tutta la Juve che vuoi, come sempre fino alle 15 insieme. Seconda parte, dicevamo, dedicata, come spesso facciamo, a voi, ai vostri messaggi, alle vostre considerazioni e alle chiacchiere in qualche modo insieme. Salutiamo Cici Fifimiao, che si lamenta sempre delle statistiche e ci chiede a cosa servono, e io ti rispondo sempre la stessa cosa. Le statistiche, ragazzi, servono forse a niente, però sono cose che sono storia in qualche modo, no? Storie raccontate in numeri che piacciono, che interessano, forse non a tutti, ma a molti sì, tant'è che, come diciamo sempre, ci sono talmente tanti siti di statistiche che sarebbero pazzi se alla gente non interessassero, no? Poi anche so che, insomma, chi gioca, chi piace scommettere, eccetera, la statistica è una base di partenza, poi può interessare, può non interessare, comunque noi adesso per un po' non ne faremo più, perché essendo finito il campionato ci piaceva fare solo appunto un pochino un riassunto di questa stagione, fin di questa parte finale di stagione, soprattutto sui due casi clamorosi, no? Un po' quello che ci ha detto Stefano Romagnoli, cioè dei numeri di Vlahovic, e poi quello che succederà all'inizio della prossima stagione. Ci fa vedere Yves, ce l'avevo pronto anch'io qui proprio per parlarvi di questo articolo, che trovate come articolo centrale della nostra pagina, della nostra redazione di Bianconera News. Il GIP archivia il procedimento sul bilancio Juve 2022, non ci saranno contestazioni alla società. Questa sicuramente è una notizia importante anche per quanto riguarderà il mercato prossimo, no, della Juventus, visto che comunque l'eventuale sanzione su un bilancio risalente ormai a 4 anni fa avrebbe potuto ulteriormente chiudere i rubinetti delle potenziali, dei potenziali acquisti che la Juventus poteva fare sul mercato. Andiamo a leggere a questo punto, sono dentro l'articolo proprio della nostra sito di riferimento, ma evidentemente lo trovate anche sul portale ufficiale della Juventus. Juventus Football Club comunica di aver appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022. Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato 6 dicembre 23 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti... Scusate che mi sia aggiornata la pagina, ho perso il punto in cui stavo leggendo, ci sono anche un po' di pubblicità, eccoci qua... riguardava esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Quindi questa è la comunicazione ufficiale per quanto riguarda appunto questa archiviazione che riguarda il bilancio del 2022. Vengo a leggere i vostri messaggi, tra l'altro anche su Twitch ci stanno scrivendo. C'è Forza Onore che ci dice: alla luce dell'intervista rilasciata da Chiesa, dobbiamo attenderci un rientro alla corte della vecchia signora. Ha confessato di essere essere stato vicino al ritorno da noi già nel mercato di gennaio scorso. Guarda, leggo a Forza Onore anche un messaggio di Tiziano da Milano che ci scrive proprio questo, e lo trovate anche qui, c'è un articolo proprio su Bianconera News, lo potete andare a cercare, a leggere. Tiziano ci dice: a quanto pare Chiesa è ancora innamorato della Juve, chissà che non possa tornare un giorno. Allora, sai, le dinamiche di mercato, così mettiamo insieme anche chi ci dice che poteva tornare a gennaio, sono complesse. Poi parliamo di un giocatore che la Juve aveva pagato tanto, che ha provato a riabilitare, insomma, da quello che ha raccontato Chiesa, molta parte della sua uscita da Torino l'hanno giocata come lì, buonanotte, come lì, Giuntoli e Motta, e come su tante altre situazioni, sappiamo che Giuntoli e Motta in certe con alcuni personaggi, con alcuni giocatori sono stati molto duri, molto trancianti, e hanno costretto, tra virgolette, la società a cederli, alcuni anche che non non avrebbero mai voluto andare via. Penso a questo punto, viste anche le ultime dichiarazioni a Chiesa, penso a Danilo che all'epoca era anche il capitano, e ce ne sono state tante situazioni che in quel momento sono state gestite secondo me in maniera troppo brusca e troppo negativa. Sul fatto che poi Chiesa possa tornare in questo momento faccio fatica a immaginarlo, anche perché, e guarda, qui andiamo a finire sul discorso anche che diceva qualcuno ieri, no? Andiamo a prendere gli scarti delle altre squadre. Chiesa comunque al Liverpool sta giocando poco niente, quando ha giocato nella fase post infortunio con la seconda squadra, con la prima squadra gioca dei 20 minuti finali e non so se possa avere ancora le gambe delle stagioni come quelle che ci ricordiamo noi. Altre notizie, così ve le diamo, visto che anche Yves ce le sta proponendo. Può decollare lo scambio Sorloth-Nico. Alisson dovrebbe non essere disponibile per venire alla Juventus perché il Liverpool sembra non volerlo liberare. Ovviamente bisogna poi ragionare su un altro portiere, tra cui evidentemente De Gea, e Magnan, di cui si sta ritornando a parlare. Ho letto anch'io delle notizie stamattina, mi arrivano anche poi una serie di notifiche di mercato. Insomma, sembra che si stia riaccendendo la scintilla verso il portiere francese che, insomma, già la Juve aveva cercato in quelle fasi in cui faceva fatica ad arrivare il rinnovo con il Milan. C'è da dire che, insomma, Maignan passerebbe da una squadra che fa l'Europa League a una squadra che fa l'Europa League, perché sia il Milan che la Juve sono arrivate lì. Bisognerebbe capire. Su Colomani bisogna anche qua capire quanti soldi vuole davvero il Paris Saint-Germain, perché il giocatore sembra già da sempre che volesse tornare alla Juve già a gennaio. Insomma, sono state tante le situazioni. E poi da capire invece in uscita, qua lì si parla di Miretti e Cambiaso, che sono due dei giocatori forse più papabili per uscire. Miretti potrebbe andare alla Fiorentina facendo lo stesso percorso fatto da Nicolò Fagioli, quindi le giovanili della Juve e poi una cessione alla Fiorentina. E Cambiaso invece, insomma, è un altro dei pochi che ha un cartellino di un certo livello insieme probabilmente a Bremer, e che forse ancora più facilmente di Bremer la società accetterebbe, diciamo, di perdere. Detto che ci sono alcune squadre inglesi interessate, e c'è il Como, anche il Como in sordina ma neanche troppo, che è particolarmente interessato a Cambiaso, che porterebbe sicuramente un po' di esperienza internazionale in una squadra che evidentemente esperienza internazionale non ce l'ha. Massimiliano da Roma ci dice: vedendo il calendario, le giornate dalla 24 alla 30 sono tutte toste. Vediamo anche quando ci saranno i sorteggi di Europa League, come incastreranno le partite. Quello sicuramente sarà un altro grosso problema, no Massimiliano? Perché adesso chiaramente il calendario è stato estratto dando le partite, diciamo, dando i weekend delle partite. Non si sa ancora se si giocherà di sabato, se si giocherà di domenica, il venerdì o lunedì, perché ormai la finestra del weekend è diventata su 4 giorni, evidentemente. Ma bisognerà poi capire, perché poi se si gioca il giovedì la Juve potrà chiedere eventualmente di andare a giocare la partita, soprattutto se arriva dall'Europa League fuori casa potrà richiedere di giocare il lunedì sera. Questa è un po' la regola che si fa, no? Quando si fanno le trasferte il giovedì sera di Europa League, lunedì poi o 18:30 o 20:45, quello poi credo che dipenda più dalla Lega che dalla Juventus, ma considerando gli ascolti che fa la Juventus mi immagino che se fosse di lunedì sarebbe comunque alle 20:45. Però è vero, Tiziano, Chiara, Massimiliano, scusami, che finché non ci saranno poi anche i calendari delle coppe, fare già delle previsioni sulle difficoltà non è semplicissimo. Sicuramente, come dicevi tu, c'è un filotto di partite di 5-6 già solo di Serie A che saranno complicate in un periodo, tra l'altro, 24-30, no, forse siamo già oltre, ma sicuramente con la Coppa Italia che arriva, e dove almeno il primo turno di Coppa Italia si inserisce solitamente intorno alla 19-20, perché le prime squadre della Serie A entrano in gioco dagli ottavi, che si disputano solitamente subito dopo le vacanze di Natale, quindi lì le partite diventeranno tante. Sempre Tiziano invece ci scrive: ma perché la Juve deve spendere milioni e milioni, visto che parlavamo anche di Maignan e De Gea, per un portiere quando ha in casa un fenomeno dal nome d'affara? Buffon esordì a 17 anni nel Parma, bisogna spendere i soldi in altre zone del campo e puntare sui giovani. Allora, Tiziano, sì, di d'affara si parla molto bene. Insomma, definirlo fenomeno forse è un po' eccessivo, no? Nel senso che stiamo comunque parlando di un ragazzo che ha fatto una buonissima stagione in Serie B. Adesso vado anche a dirvi l'età giusta di Daffara, mi sembra che abbia 21 anni, se non ricordo male. Ha giocato, sì, quest'anno nell'Avellino, 21 anni, esatto, 5 dicembre 2004, all'età di mia figlia, solo che mia figlia è 22, li ha già compiuti perché è nata ad aprile, però è dello stesso anno di mia figlia, sì, infatti ricordavo questa associazione di idee. c'è sempre un pochino il rovescio della medaglia che io faccio quando si parla anche di questi giocatori. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 21 anni, quindi non è più il 17enne, il 18enne, il ragazzino, tra virgolette, quindi un ragazzo che ha già un po' di anni sulle spalle e che comunque sta giocando in Serie B, ok? Quindi i fenomeni secondo me sono altri, perché se a 21 anni stai giocando in Serie B e nessuno ti ha, perché in questo momento almeno non risulta, non ci sono state voci clamorose di squadre interessate all'acquisto di Daffara, no? Tant'è che si sta parlando davvero di poter pensare di prendere un portiere forte da mettere titolare e Daffara farlo crescere e tenerlo in prima squadra come, come secondo. Non credo che ci sia la possibilità in questo momento di andare a puntare come titolare su un ragazzo che ha come massima esperienza

0: Vincere il campionato, Luca, ti dico la verità, nel senso che tanto le squadre sono quelle che prima ne giochi una, poi giochi l'altra. Credo che i due discorsi fossero separati, ma detto così fa sorridere. Guarda, il commento l'ho fatto in realtà in apertura e te lo rifaccio volentieri, nel senso che io la prima curiosità che ho sempre, ma per una fissa mia, è andare a vedere quanti e quali big match hai in casa nel girone d'andata piuttosto che nel girone di ritorno. E riassumendo un pochino, adesso non sto a rileggere il calendario per intero, che potrebbe anche essere noioso, ma tanto lo potete recuperare dove volete. Nelle prime 10 giornate abbiamo 4 big match in casa. Se non ricordo male, abbiamo visto sicuramente il Milan, sicuramente il Napoli, la Roma e la Lazio, sempre nell'ottica di considerare ancora quello con la Lazio un big match. E poi nelle seconde 9, quindi nella seconda parte del girone di ritorno, ne abbiamo 3 fuori casa, perché abbiamo l'Inter fuori, l'Atalanta fuori e... Ah no, scusatemi, l'Atalanta in casa e il Napoli fa parte di quelle fuori. Quindi in quelle in casa abbiamo Milan, Atalanta, Roma e Lazio. In quelle fuori abbiamo Napoli, Inter e Atalanta. Ok, poi queste ragionando sulle prime 7-8 squadre del torneo e il Como, quindi più o meno sono 4-4. Nel girone di ritorno è un pochino più omogeneo, diciamo che i big match sono spalmati un pochino più omogeneamente, con due particolarità che Juve-Milan e Milan-Juve sono la terza giornata sia del giorno d'andata che del giorno di ritorno, quindi in un momento tutto sommato abbastanza neutro del campionato, c'è spicca alla terz'ultima di campionato questo Juve-Inter che chissà potrebbe ancora voler dire tanto per una, per l'altra o magari probabilmente addirittura per tutte e due le squadre, se si spera, come si spera, la Juve possa provare di nuovo a competere per lo scudetto e dando per scontato che l'Inter, arrivandoci da campione in carica, proverà a combattere anche l'anno prossimo per lo scudetto. Sì, ricordo ieri che abbiamo parlato appunto di Embolò Luca col messaggio che ci hai mandato durante Colpo Gobbo. Sì, ti ripeto, per me sarebbe una buona riserva, non più di quello, di cui comunque la Juve ha bisogno, perché in questo momento la Juve non ha prime punte, perché senza Vlahovic, ormai di fatto senza Milik, non ha più punte di ruolo. Di Sorloth, sì, sto leggendo anche ieri, appunto, avevo mandato un po' la richiesta da parte vostra di sapere se vi piaceva la potenziale doppia entrata, no? Perché si parla di poterli prendere entrambi, a maggior ragione, dicevamo, senza Vlahovic, di Sorloth e Colomoni, che probabilmente potrebbero anche coesistere nell'attacco bianconero. A me Sorloth, sinceramente, piace molto. È un giocatore che, tra l'altro, quest'anno con l'Atletico Madrid ha fatto 20 gol, quindi uno che i gol nei piedi e nella testa ce li ha in un campionato comunque complicato come quello della Liga Spagnola. Sento in tanti, Luca compreso, parlare di scambio con Nico Gonzalez. Non so se si possa parlare effettivamente di scambio. Credo che nel momento in cui l'Atletico voglia effettivamente riscattare, perché di fatto di quello si tratta, Nico Gonzalez, ma voglia ritrattare le condizioni del riscatto che aveva fissato la Juve, ecco che allora l'apertura di una cessione di Sorloth possa essere, diciamo, incastrata nella stessa trattativa, ma credo che comunque, come dicevamo già ieri pomeriggio con Gigi, le due cose sarebbero tenute separate, no? Una è la cessione di Nico Gonzalez, l'altra eventualmente è l'acquisto di Sorloth, che poi appunto possono una mediare la buona riuscita dell'altra, quello sicuramente sì, perché ci sono degli interessi comuni e da una parte e dall'altra. Sentiamo ancora un vocale.
1: Buongiorno Dario Cristiano,
0: Ciao, ciao
1: buon
0: Cristiano.
1: sabato. Ti ho visto a Colpo Gobbo l'altro
0: Eh
1: giorno.
0: sì, ieri
1: Dì a
0: credo.
1: Luigi che ti faccia parlare un po' di più perché lui è un chiacchierone,
0: Ieri
1: super
0: aveva voglia di
1: competente,
0: chiacchierare. Ci
1: simpaticissimo, Luigi, ci
0: sta, ci sta.
1: mancherebbe. Però sì, bella coppia insieme.
0: Grazie.
1: Riguardo al mercato, io sono pessimista in questo momento e non so cosa pensare perché un giorno sembra di essere vicini a un giocatore, poi il giorno dopo la Juve è di nuovo tagliata fuori e quindi è un po' come ora piove e 5 minuti dopo c'è il sole, quindi non sai cosa fare, come pianificare per uscire, no? E spero che la società lavori sotto traccia e ci sorprenda magari poi con dei colpi che nessuno si aspetta in questo momento. Questa è la mia speranza. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Cristiano, sì, allora adesso venerdì bacchetterò Gigi, gli dirò di lasciarmi parlare di più, no? A parte gli scherzi, ieri l'ho sentito, abbiamo per fortuna anche questa dinamica buona, no? Per cui ci siamo, ormai diversi mesi che facciamo un programma insieme e ci capiamo abbastanza. Quando lo vedo che è così carico, lo lascio sfogarsi perché ieri l'ho visto che aveva voglia di dire tutto quello che aveva e quindi gli ho lasciato un po' più di spazio, ma ci sta nelle dinamiche di

0: di programmi condotti in coppia funziona anche così. Ci sono delle volte che magari invece un po' più scarico e chiacchiero un pochino di più io. Ci fa piacere che ci ascoltiate così spesso e che vi piaccia la nostra accoppiata. Per quanto riguarda il paragone che hai fatto col tempo, Cristiano, ci sta con una, diciamo, differenza purtroppo, no? Che quando hai quel tempo che non sai com'è, non sai come vestirti, c'è il classico rimedio della nonna, chiamiamolo così, del vestirsi a cipolla, no? Ti vesti a cipolla, a strati, se piove ti copri, se non piove ti scopri e almeno sei pronto un po' per tutto. Nel mercato purtroppo quella cosa lì non la puoi fare perché dovresti poter comprare 20 giocatori in modo tale che se uno si fa male, l'altro viene espulso, l'altro viene ammonito, ne hai altri 12 su cui puntare, però i soldi non ci sono e non si riesce ovviamente a coprire tutto, e tra l'altro quest'anno ce ne saranno ancora meno proprio per la mancata qualificazione in Champions. Insomma, si parla di cifre, qualcuno parla addirittura di 50 milioni, la cifra verosimile di soldi persi è intorno ai 35-40 dal punto di vista proprio della mancata qualificazione. Ecco, io su una cosa batto tanto e qualcuno mi ha anche diciamo ripreso su questo, però sinceramente è una cosa che a me ha dato fastidio, no? Il discorso che poi tanto il derby, ah ma sì, tanto anche se non l'abbiamo vinto non cambiava niente, e in realtà non è vero perché noi non vincendo il derby siamo arrivati sesti, vincendo il derby saremmo arrivati quinti davanti al Milan, e al di là anche solo dell'aspetto di arrivare quinti e non sesti, di arrivare davanti al Milan e non dietro, cioè noi in questo momento siamo l'ultima delle squadre delle prime sei squadre. Invece, comunque, anche per blasone stare davanti al Milan così schifo non mi avrebbe fatto, ma al di là del blasone, la posizione in più o in meno in campionato fa ballare 1.200.000 euro. Allora, ne hai già buttati via tra i 35 e i 40 della Champions, 1.200.000, secondo me, qualche pezzettino di stipendio ti potevano aiutare a pagarli. Quindi, questa roba che tanto il derby, anche se non l'abbiamo vinto, non cambia niente, sì, non mi trova particolarmente d'accordo. Marco da Imola ci dice, poi anche Massimiliano da Roma. Ma ovviamente tutti arrabbiati perché dicono: ma allora questi 10 punti chi ce li ridà indietro? No? E Marco dice: Gravina è Chinotto, lo chiama Chinotto. La proprietà doveva lottare fino alla fine. Adesso aspetto la sentenza della Corte europea. Però credo che siano due cose di disgiunte, Marco e Massimiliano: quella questione dei 10 punti rispetto a questa questione invece del bilancio. A maggior ragione. Sul discorso che, come ha ribadito la Juve nel suo comunicato ufficiale, riguardava quella situazione, le relazioni finanziarie riguardavano esponenti aziendali e non la società che non era indagata. Quindi penso che siano ancora due filoni di inchiesta diversi, chiamiamola così. E poi Marco dice: sì, oggi sulla fascia destra sono scoperto Marco, purtroppo ho avuto una defezione ieri, diciamo nell'ultimo minuto, però ci sta, dai, ogni tanto faccio una puntata a chiacchierare con voi, poi avremo ancora due ospiti nella seconda parte del programma, quindi lasciamo un po' più di spazio a voi e a parlare con anche ormai amici di Radio Bianconera. Dopo avremo Pietro Giancristiano della mia passione Bianconera, poi abbiamo Jacopo Desiderio, così iniziamo a fare un po' di ragionamenti anche su un mercato un pochino più mirati che non solo le chiacchiere che ci facciamo sempre fra di noi. Buongiorno a tutti, oggi non sei in dolce compagnia, no Terry, ormai ve ne siete accorti tutti, sì, oggi sono da solo. Mi dispiace, sono qui a tenervi compagnia. Non mi dispiacerebbe il ritorno di Chiesa, ci dice Terry. Dobbiamo ringraziare Giunto Li Motta se Chiesa, Danilo Szczęsny sono stati mandati via. Lo so, Terry, hai ragione. Ne abbiamo già parlato anche prima, no? Proprio perché già altri ci hanno ricordato, ci hanno, diciamo, portato alla ribalta questa questione di questa dichiarazione di Chiesa. Che ribadisco, trovate anche su Bianconera News, l'intervista, le parole rilasciate da Chiesa. Quindi, se volete andare a cercarlo sulla nostra redazione, lo trovate. E in tanti se eravamo molto affezionati a Chiesa, io per primo. Pensate che mia figlia, una delle, forse la prima maglietta di un giocatore della Juve che si è comprata, era quella nera con la scritta col 7 di Chiesa sulla schiena. Quindi, sicuramente è un giocatore che, con tutte le dovute proporzioni del caso, per una piccola finestra di temporale, eccolo qua, grazie a Yves, non avrei mai voluto lasciare la Juve. Giunto Le Motta mi hanno detto questo, con i punti di sospensione, e quello che gli hanno detto Giunto Le Motta, se volete lo trovate nell'articolo appunto su Bianconera News. Dicevo, in una piccola finestra temporale, perché si è trattato poi di, alla fine, un anno e mezzo, no? Perché poi Chiesa si è fatto male, è stato fuori tanto, è ritornato, ma poi si è rifatto male. Quindi credo che complessivamente siano stati 3 gli anni di Chiesa alla Juve, forse 3 e mezzo, ma quelli in cui ce lo siamo potuti godere come si deve sono stati forse meno della metà. ma in quella finestra effettivamente aveva acceso molto i tifosi, aveva fatto appassionare anche tanti, tanti ragazzini, dicevo con tutte le molle del caso, però un po' come un Del Piero, un po' come un Yıldız adesso se vogliamo, no? Chiesa ci ha risolto tante partite, ha fatto vincere in qualche modo anche l'europeo all'Italia nel 2021, per cui era un giocatore che in quella fase lì davvero aveva fatto innamorare tanto i tifosi. E evidentemente lui era anche innamorato della Juventus, lo ha abbastanza sempre dichiarato, già anche quando arrivava, quando era arrivato, insomma, poi anche con tutte le polemiche, perché arrivando dalla Fiorentina sappiamo che a Firenze non sono particolarmente teneri con chi fa il percorso Firenze-Torino, e insomma, credo però che ormai il discorso di Chiesa non sia fattibile, a meno che Spalletti non sia uno convintissimo di potersi riportare Chiesa a casa, e che però il Liverpool apra a condizioni particolarmente favorevoli, cosa che sinceramente in questo momento faccio fatica a immaginare. Detto che Chiesa dovrebbe andare a giocare, tenuto Yıldız di là, al posto di Conceição, che a oggi, in questo momento, per quanto continui a non essere, secondo me, ancora decisivo come potrebbe e dovrebbe, è comunque un giocatore di sicura affidabilità, che fa tante partite, che il suo lo fa sempre, che salta l'uomo, e che ha ancora probabilmente dei margini di crescita che la Juve e Spalletti sperano di tirare fuori. Chiesa andrebbe a pestare fondamentalmente quelle stesse mattonelle, se non eventualmente addirittura quelle di Yıldız dall'altra parte. Quindi bisognerebbe poi anche capire che tipo di modulo vorrà adottare Spalletti, perché se poi l'idea è di acquistare due punte e far giocare, immagino, ipotizzo, Colomoni e Sorloth insieme, qualora arrivassero tutti e due, e allora a quel punto hai Colomoni, Sorloth, Yıldız, Chiesa, Conceição, cioè dove Boga eventualmente anche addirittura, bisogna capire cosa succederà di Zegrova, e diventa poi un 1-1-8 praticamente, un modulo che oggettivamente diventa difficilmente sostenibile. Abbiamo sforato le 14, andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra poco.
1: Tutta la Juve che vuoi.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutta la Juve che vuoi.
2: Tutta la Juve che vuoi.
0: minuti, torniamo in onda, seconda ora di Tutta la Juve che vuoi, insieme come sempre fino alle 15. Stavamo chiacchierando un pochino con voi anche un po' delle questioni del calendario, ovviamente del mercato. Voglio chiedere anche a voi, l'abbiamo chiesto ieri, se vi piace, l'ho fatto proprio in chiusura della seconda parte, se vi piace l'idea di poter arrivare all'accoppiata Colomoni-Sorloth, che secondo me, ribadisco, sono una coppia che potrebbe anche funzionare molto bene insieme, immaginandoli imbeccati da Kenan Yıldız, no? Cioè sarebbe un tridente secondo me molto molto molto affidabile, con tanti gol nelle gambe e nella testa, perché Sorloth è un altro che fa anche tanti gol di testa, e anche Colomoni, pur non essendo un 9 tradizionale, chiamiamolo così, ci ha già fatto vedere in quei 6 mesi alla Juve che gol di testa li sa fare e come. Ci sono ancora forse dei vocali da sentire, poi continuiamo a chiacchierare.
7: Se non avete capito, ma i giocatori che abbiamo ancora bisogna disfarsi, perché hanno fatto un ammutinamento contro la Juve, ve lo dico subito, è stata fatta apposta da questa banda di masnadani, bisogna fotterli fuori. uno è stato due, due, tre, già stanno, ma bisogna farli partire. Farli partire perché c'è un vespaio. Ma un grande Spalletti era dentro, però davanti ti fanno una faccia, dietro te ne fanno un'altra. Avete visto Vlahovic che aveva fatto? Aveva fatto diciamo il cast per gli altri club. Non si fa questo. Il doppio giochista. Ma ce ne stanno tante? Tanti.
0: Ce ne stanno tanti, però purtroppo o per fortuna, mettiamola come vogliamo, non si può fare il repulisi totale, perché è impensabile che la Juve mandi via 25-26 giocatori in un colpo solo. Sicuramente, e sono d'accordo con te, quello che ha fatto Vlahovic è stato molto molto brutto anche nei confronti dei compagni, cioè se è vero, immagino di sì, perché è stata riportata da praticamente tutte le testate giornalistiche l'idea che la frase di Vlahovic è: non posso prendere come Jonathan David, quindi perché lui si ritiene più forte e quindi deve avere diritto di prendere di più. Ed è una, già secondo me, nel momento in cui tu arrivi dopo un anno dove sei stato fuori 4 mesi su 7 per un infortunio che sei procurato da solo, perché ragazzi, io questo, a me questa roba mi manda fuori di testa. Vlahovic si è infortunato sbagliando a calciando un pallone. Lui fa l'attaccante di professione, lui si è spaccato tutto sbagliando a calciare un pallone, una roba che secondo me è veramente da fuori di senno. Non mi fa dormire la notte sta cosa. Poi, per carità, sfortuna, tutto quello che vuoi, stai fuori, prendi 12 milioni quest'anno pur praticamente giocando, stando 4 mesi sul divano, rientri, ti rifai male, stai fuori un altro mese, già solo per quello tu dovresti arrivare e accettare quello che ti viene proposto, ma anche solo per rispetto nei confronti dei tuoi compagni, che invece non solo ne vuoi di più degli altri perché tu ti ritieni più forte, occhio, perché lui ne ha chiesti 8 di stipendio più 8 di bonus alla firma, che vuol dire come se fosse intanto un anno in più, perché di fatto è come se ne vuoi 8 all'anno per 4 anni, più 8 vuol dire che ti fai un contratto da 5, o se preferite, che poi forse è più logico ragionarla, 8 milioni alla firma, se li spalmiamo sui 4 anni di contratto che chiedeva, vuol dire che sono 2 milioni in più all'anno, e quindi di fatto lui è come se ne chiedesse 10 milioni all'anno, che erano quelli quasi che prendeva già adesso. Cioè, secondo me è una roba proprio che non esiste. Poi l'aggravante della frase su David, assolutamente non è una roba che devi mandarlo via a prescindere, anche se ti avesse accettato i 6 milioni, a quel punto non lo devi tenere più. Ieri leggevamo appunto anche qua, mentre eravamo con Gigi e Colpo Gobbo, di articoli in cui insomma anche alcuni compagni sono stati sollevati, pare, no, dal fatto che Vlahovic non sarà più nello spogliatoio l'anno prossimo, e questa secondo me la dice lunga sul clima teso che si era venuto a creare, soprattutto secondo me paradossalmente da quando si erano un po' riaperte le porte alla trattativa, no? Perché c'è stato un momento, almeno fino a gennaio-febbraio, in cui non se ne parlava più. Lui stesso, fino a prima dell'infortunio, non voleva neanche saperne, perché era convinto di poter andare chissà dove a prendere chissà quanto. E poi pian pianino, secondo me, lui ha iniziato a capire che forse tutto questo chissà dove e questo chissà quando non c'erano, e ha quantomeno ascoltato le proposte della Juve. Ma la proposta, cioè la richiesta fatta da lui, secondo me non stava né in cielo né in terra, a prescindere. In più la frase su David era assolutamente fuori luogo e fuori contesto. Anche Alessandro ci scriveva prima da Taranto la questione dei punti che ci sono stati tolti, che a questo punto evidentemente non ci ridarà più nessuno. E poi qualcuno ci dice: Conte a parte, ci resterebbe solo Palladino, cosa ne pensate? Troppa fantasia. In realtà no, ti rispondo io, questo è Gianni da Bari che ce lo scrive. Guarda, io Gianni non mi sono mai nascosto dietro questa cosa. Io avrei già preso Palladino a ottobre, novembre, quando è stato mandato via Tudor. Spalletti non mi convinceva un granché, non mi convinceva molto in quel momento, quando arrivava da un post nazionale devastante, con diciamo esautorato dalla possibilità di provare a giocarsi la qualificazione finale. Era spentissimo, era scarico, non lo avrei preso, avrei preso già Palladino all'epoca. Oggi, in questo momento, ti dico che non lo cambierei comunque, perché vorrebbe dire ricominciare di nuovo un'ennesima volta e sarebbe complicato. Però io ho l'idea che Palladino, prima o poi sulla panchina della Juve ci arriverà. Altro articolo sempre di Bianconera News che ci fa vedere Juventus rivoluzione in attacco. Questo ce lo auguriamo più che altro perché se no rimaniamo con nessuno. Con Omoni e Sorloth, con gli scenari del mercato, sono alcuni dei temi ovviamente che ci porteremo avanti tutta l'estate. Abbiamo pronto il nostro ospite, mi fa segno Yves, Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera. Ciao Pietro, ben trovato, e dici, raccontaci dove sei, perché io lo so ma i nostri amici da casa ancora no. Ciao.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sono al Festival della Serie A. Ho fatto stamattina un bellissimo incontro di un giocatore che aveva la maglia numero 10 della Juventus al Teatro Resol, era il nostro capitano Nettano Ripiero.
0: Dici poco, insomma.
8: Emozionante.
0: Immagino. Cosa è successo? Cosa hanno raccontato, Pietro? Raccontacelo.
8: Hanno parlato dell'addio nel maggio del 2012.
0: Sì, sì.
8: Da lì, vabbè, io ho mezze lacrime e tutto, perché mi spiace dirlo, ma sono un po' emotivo. 45 anni e lui ha fatto la storia della nostra infanzia. E poi ha parlato del mondiale del 2006, un po' di come si potrebbe modificare i valori per andare in nazionale negli ultimi anni rispetto a quelli del passato. E poi ha parlato della Coppa Campioni, gli hanno fatto una domanda un po' scomoda, gli hanno chiesto cosa direbbe l'attuale squadra per uscire dall'attuale situazione. È stato molto diplomatico, no? Girato intorno, non ha risposto.
0: Anche perché insomma lui ha vissuto altre Juventus, così, no?
8: Sì, cioè,
0: altre Juventus come squadra, come società, mi viene da dire, perché in questo momento comunque anche la società è oggettivamente un problema in qualche modo, no? Queste frizioni sicuramente non aiutano, e diciamo che i compagni di squadra di Del Piero erano forse un pochino più forti di quelli di oggi, oltre che il suo valore che era assoluto. Senti, cosa succederà ancora adesso a questa giornata, Pietro?
8: Ma adesso siamo qui nella zona del festival, stiamo andando con degli amici anche di Zeeland alla Kings League, stiamo guardando un po' cosa fanno i ragazzi in Kings League.
0: Sì.
8: E poi giriamo un po' i padel della piazzetta. Non c'è, diciamo che il più è stato stamattina del Piero, infatti c'è gente che è rimasta fuori dal teatro.
0: Per forza.
8: Adesso piccola battuta interista, alle 9:30 c'era Marotta, non c'era fila.
0: ma non ha bisogno, sai, lui ha le telecamere con il logo istituzionale della Lega Serie A dietro, esatto, alle spalle, non gli serve avere la gente nei teatri, no? Può usare direttamente le televisioni.
8: Però ha detto anche comunque di chi ha gestito l'evento e tutto, è rimasta fuori un sacco di gente, ma la cosa bella è stata vedere che comunque non è amato alla follia da parte dei juventini, ma c'erano anche tifosi del Napoli, della Roma, del Parma, c'erano anche degli interisti. E quindi è stato qualcosa di emozionante anche per quello, per l'affetto che questo personaggio, non solo bianconero, ormai ha dato tutte le tifoserie.
0: Insomma, poi quel gol al mondiale ce lo ricordiamo tutti noi juventini, sì, e non evidentemente. No, guarda,
8: esatto.
0: Approfitto dell'ultima ora di Sky, lo dico a te, lo dico anche ai nostri amici da casa: Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Beşiktaş fino al 2028, quindi c'è una panchina libera in meno, cioè più che una panchina libera in meno c'è un allenatore libero in meno, no? Perché insomma,
8: esatto,
0: gli allenatori liberi in quest'estate sono parecchi, e bisogna capire un po' come si chiuderà questo valzer delle panchine. Detto che insomma abbiamo tutti dato per scontato che Allegri sia il nuovo allenatore del Napoli, in realtà non è ancora ufficiale, perché so che ci, esatto, sono un po' di problematiche nella liberazione da parte del Milan, che sembrava che il giorno dopo la fine del campionato avesse licenziato tutti, in realtà insomma non è proprio esattamente così, quindi ufficialmente Allegri è ancora al Milan in questo momento.
8: Diciamo che fa capire il livello attuale della società rossonera, che la sa gestire, c'è anche un po' lo sbando.
0: Ma anche perché fa specie, no? Un comunicato come quello del giorno dopo la fine del campionato, tutti a casa perché non abbiamo centrato gli obiettivi, e poi in realtà tutti a casa, nessuno, perché beh, a parte Tare, che insomma non è che ne stia uscendo benissimo, però invece gli altri insomma al momento sembra che siano ancora più o meno attaccati. Guarda, proprio adesso su Bianconera News, nella nostra stringa del sottopancia, dice: Del Piero alla Juve, l'ex capitano frena, troppo rispetto per chi c'è oggi, no? Lui è sempre stato esatto. così, non si è mai voluto diciamo imporre, no? Cioè se lo chiamano lui credo che va, sì. però devono chiamarlo, non sarà mai lui a dire ecco vengo io.
8: Sì, abbiamo provato a chiamarlo noi tifosi dicendo torna capitano, ma non hanno voluto ascoltarci, però no, infatti era una delle diciamo delle risposte che ho ripreso, che mi ha un po' tra virgolette, non deluso, però che immaginavo che avesse risposto in quel modo, certo. in modo molto diplomatico, proprio perché comunque ha rispetto per chi attualmente è alla Juventus, a partire da Spalletti,
0: ma poi sai, posso dirti che per fargli fare la fine che ha fatto Totti alla Roma, effettivamente forse lui, secondo me quell'immagine lì ce l'ha molto, no? Cioè lui vuole evitare di rischiare di fare una scena del genere, dove di fatto era fondamentalmente una figurina, contava poco o niente, e poi appena è stato possibile lo hanno di nuovo messo da parte, sì. quindi credo che insomma sia un po' figlio di quell'esperienza lì.
8: Sì, ma infatti è meglio così. Poi dopo lui si sa che ama i nostri colori, è certo. una chiamata che prende scatta.
0: Diciamo che, ancora adesso quando fa capolino allo stadium c'ha più applausi lui che tutti gli 11 messi insieme in campo.
8: quello ultimamente non c'è molto, non si fa molta fatica considerando quelli che scendono in campo.
0: È vero.
8: Lui riscuote approvazioni da piccoli, grandi, sì. da chiunque. Infatti è stato bello perché la platea era molto mista e quindi di conseguenza la gente, dai più piccini fino agli adulti, lo acclamavano. Quindi è la sua forza, penso che sia quella.
0: Guarda, ti leggo un messaggio, questo lo leggo per te Pietro, perché so già come mi risponderai, ma almeno continuiamo la chiacchiera su uno dei grandi temi che non si è spento ovviamente soltanto l'altro giorno, ma che continua, che è quello di Vlahovic, no? Perché Best Coach su Twitch ci scrive: il problema è che se prendi Sorloth a 30-35 milioni, poi gliene dai 5 netti all'anno, non c'è sostanzialmente risparmio rispetto a Dusan a 8. Poi se ritieni Sorloth più forte è un altro discorso, ma comunque a circa 4 anni in più. Lascio rispondere te, poi io rispondo a Best Coach dopo.
8: Beh, diciamo che uno ha capito che da noi non sta più bene.
0: Sì.
8: Che ha comunque Dusan più della metà della tifoseria che non lo vuole più in bianconero per trascorsi di comportamento sia con le curve che per, appunto per i famosi 12 milioni presi in un anno senza far nulla,
0: certo.
8: perché non mi viene a dire che gli ha meritato di 12 milioni per 7 gol fatti in 19 partite, anzi in 6 partite, perché ha fatto una doppietta, quindi ha inciso solo in 6 partite. Sorloth quest'anno, se non sbaglio, ha fatto 25 gol in 48-50 partite.
0: Sì, lui ha una media di un gol ogni 2 circa.
8: Esatto. E quindi di conseguenza noi inseriamo un centravanti che sia forte fisicamente, che sappia stoppare la palla, cosa che servono sa fare. E l'ha detto anche Fabrizio Ravanelli recentemente in video.
0: L'ho visto.
8: E che comunque sappia tenere palla, sappia salire la squadra e sappia passare. Lui sbaglia troppo, specialmente troppi passaggi.
0: Sì, guarda, poi io ne aggiungo un pezzo per rispondere al nostro amico da casa, che c'è una problematica anche di equilibri di spogliatoio, no? Cioè se tu vai a dare a Vlahovic quello che vuole nel momento in cui la società ti ha detto il nostro massimo è 6 e tu mi chiedi 8 più 8, cioè 8 più 2 all'anno fondamentalmente, perché per 4 anni gli 8 milioni diventavano praticamente 10 all'anno, evidentemente stai già creando un precedente che non può far altro che creare uno scontento a chi invece magari poco prima, penso a Yıldız o a McKennie di turno, avevano invece accettato quel tipo di tetto, anche esatto. se tra l'altro McKennie ai 6 non ci arriva evidentemente.
8: Esatto, anche perché se poi tu hai deciso di fare un rinnovo a Yıldız, e se non mi ricordo male aveva ancora 2 anni di contratto, di fare un rinnovo aumentando gli stipendi in automatico, decretandolo la stella della rosa, quello lì è il tetto massimo, lui non puoi andare a dare 8 milioni a Dusan Vlahovic, che ripeto ne ha presi 12.
0: Ma infatti è quello che fa specie, no? E che anche ha dato probabilmente fastidio ai tifosi. L'altra cosa è che non so se sia vero, ma sembra che insomma quando lui ha detto non posso prendere come David, la società gli ha risposto ma pensi di valere più di Yıldız, no? Cioè, se ho capito bene la dinamica è stata più o meno così, ed è una risposta che gli avrei dato anch'io, nel senso che oggettivamente ci sono
8: dei valori. Risposto, pensi di valere più del magazziniere, quindi no, cioè, tu lo sai quello che penso io sul 9. lo dico da 2 anni che secondo me non era più un attaccante adatto per noi, e se poi ci sono creato anche a livello di dinamica di esploratoria del malcontento dei giocatori nuovi o comunque vecchi che c'erano, è stato giusto non rinnovarlo, perché in primis a Spalletti serve per ricominciare uno spogliatoio unito, se no altrimenti ricominceremo di nuovo.
9: No, certo, parte. certo. Guarda, ti prendo, sono arrivati 2 messaggi a commento di quello che stiamo dicendo noi, uno su Twitch e uno sulla messaggistica. Twitch è sempre Best Coach che dice: sì, ma calma ragazzi, perché anche Dovbyk in Spagna sembrava un fenomeno, non so Sorloth con le difese italiane, e questo è, diciamo, pro Vlahovic. E poi dall'altra parte invece abbiamo Andy da Essen che ci dice: Vlahovic ha 3 milioni all'anno che fa da vice prima punta, sarebbe stato da tenere, quindi addirittura in panchina lo metteva Andy. Ma le sue condizioni, tanti saluti, gli auguro solo il meglio, perché se non fosse per il procuratore lui sarebbe rimasto probabilmente a meno, ci dice Andy da Essen. E poi ci ringrazia per la compagnia, sapete che sono sempre io a ringraziare voi. Cosa ne pensi di questi 2 messaggi, Pietro?
8: Sì, ma è anche vero che la Fiorentina non era la Juventus, quindi certo, a Firenze giocava con una squadra che sfruttava gli spazi e ripartiva. Cosa che invece venendo a Torino doveva imparare a fare una piccola cosa, imparare a stoppare un pallone, difendere la palla spalla alla porta, perché chi viene a Torino gioca tutto chiuso e la Juve deve sfondare. È la piccola differenza come tra il campionato spagnolo e il campionato italiano, è quella sostanzialmente.
9: Certo. Sì, sulla protezione palla Sorloth c'è, l'ho visto e mi sembra che...
8: Sì, ma è anche il passaggio smarcante dal centrocampista che entra, sì. Ho visto dei gol, ha fatto dei gol quest'anno anche come li fa Dusan Vlahovic, ha lanciato in profondità, controllo e tiro incrociare e gol, nulla da dire, è più grande, più esperienza, forse è adatto per venire a sostenere un anno o due alla Juve, sperando ad alto livello.
9: Sì, esatto, anche perché insomma è vero che è un po' più vecchio di Vlahovic, ma ne ha poi 30, insomma non è proprio a fine carriera, un attaccante di 30 anni ormai, voglio dire, almeno 4-5 anni di buonissimo livello li fa ancora, e se pensiamo che, per carità, parliamo di un altro calcio, di un altro di un fenomeno assoluto, ma stavamo cercando Lewandowski che ne ha quasi 40, quindi voglio dire, penso che Sorloth a 30 possa ancora farcela. Senti, sempre invece per riprendere il tuo discorso, no, delle tue lacrimucce di stamattina, Gianni da Valle Lucania, che salutiamo, ci dice: Del Piero dovrebbe essere il presidentissimo Boniperti dei nostri tempi, quello che quando i calciatori arrivavano alla Juve si sedevano nel suo ufficio e se lo ritrovavano di fronte gli tremavano letteralmente le gambe. Ma forse è troppo utopistica oggi questo tipo di figura. E poi ci saluta. Ti piace l'idea?
8: Beh sì, mi aveva urlato anche dalla platea, ma il problema resta sempre quello che non so se lui sia adatto per venire a fare il presidente, ma proprio per una sua indole molto diplomatica, e abbiamo visto che noi ci serve qualcuno che quando c'è da dire qualcosa fuori i denti la dica.
9: Beh, guarda, meno di Ferrero è difficile.
8: Ah, beh, sì, quello sì. Quello sì, io c'hai ragione. Però...
9: Senti, guarda, leggo un messaggio sempre di Best Coach perché mi piace molto questo messaggio e mi trova assolutamente in linea, perché dice: ovviamente se Sorloth arriva alla Juventus come sempre sarò il suo primo tifoso, e qui io mi riallaccio tante volte che la stessa cosa che ho detto io Sarri non l'avrei voluto mai, ma finché è stato sulla panchina della Juve speravo che vincesse tutte le partite, che poi la gente mi insultasse, che avevano ragione loro, no? Nel senso che poi quando sono qua per me sono i più forti del mondo, poi adesso che se n'è andato cioè in realtà insomma su Vlahovic qualcosina lo dicevo anche prima, però va il discorso del fare il primo tifoso di chi arriva sia in panchina che in campo, sono d'accordo. E poi c'era il Conte Max che gli rispondeva dalla sua, che ha giocato in Champions, penso riferito a Sorloth, anche David Openda hanno giocato in Champions, perlomeno dalla sua la forza fisica, cioè praticamente si autocontestava, sì. E poi riavvalorava la sua tesi. Ragazzi, non mi mandate gli articoli, c'è un ascoltatore che mi ha mandato il link dell'articolo di Bianco Nera News, che siamo noi, cioè, non mi mandate i link ai nostri articoli, perché li sappiamo. Tra l'altro, guarda, l'articolo che ci ha mandato lui sta passando anche nel nostro sottopancia, che sta scorrendo per chi ci sta anche guardando, il fatto che c'è Ceballos che è andato all'Ajax per soli 6 milioni, quindi c'è un po' di polemica, no? Sul fatto che forse come lì avrebbe potuto fare qualcosa di più. Senti, invece ti chiedo una battuta in chiusura, Pietro, sul calendario, no? Intanto questa anomalia del calendario che è stato stilato arrivato così presto rispetto al solito, e io davo prima una motivazione che mi sono però inventato io, no? Cioè sul fatto che l'Italia non c'è al mondiale, l'interesse per il calcio si è spento subito ovviamente dopo la fine del campionato, per provare a mantenere ancora un po' di hype verso la nuova Serie A, visto anche insomma Juventus e Milan fuori dalla Champions. E poi un commento proprio sulle giornate, ieri ne abbiamo già parlato in privato, però voglio sapere cosa ne pensi con i nostri amici.
8: L'anticipo penso sia stato fatto anche per creare creare un po' di fantasia calcistica all'estate dell'italiano, perché a parte vederci i mondiali degli altri, perché noi ormai quest'anno non lo rivedremo un'altra volta, sarà così per i prossimi quattro, forse è fatto per far comunque discutere un po', parlare di calcio, parlare della Serie A anche adesso che è ferma ormai. Per il calendario, diciamo che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dovremmo prenderci un po' di gocce tranquillanti, susseguirsi gli scontri diretti e non altro. No, la cosa strana che mi ha fatto un po' perplesso è un Juve-Milan alla terza giornata.
9: Sì, che tra l'altro lo stavo guardando, commentando prima con gli ascoltatori, c'è alla terza giornata sia dell'andata che del ritorno, no? È una coincidenza, ma effettivamente è un po' come un calendario vecchia maniera.
8: Come la coincidenza è vecchia maniera, apriamo e chiudiamo con Frosinone, sì. Parma, in modo inverso, iniziamo a Frosinone, poi andiamo a Parma la prima in casa e finiamo qui in casa col Frosinone, l'ultima fuori a Parma.
9: È vero.
8: La cosa che ho visto anche, che se non sbaglio, se non mi ricordo male, i due derby della Mole sono molto ravvicinati.
9: Ah, questo non ci ho fatto caso. Ho visto che abbiamo prima in casa e poi fuori, e guarda, c'ho il calendario davanti, lo vado a vedere.
8: Dovrebbe essere il 6 gennaio il derby fuori e...
9: Allora, adesso io le date non ce le ho, perché ho solo quello del sito ufficiale della Juve che parla solo di giornate. Comunque c'è la 18esima Juve-Toro, quindi la penultima d'andata, e poi il ritorno è... No, in realtà no, perché il ritorno è la 30esima giornata, c'è Toro-Juve, quindi ci sono almeno un paio di mesi.
8: No. Allora evidentemente oggi mentre mi svegliavo per venire qui ho visto il calendario della... No, scherzo. Poi vabbè, quelle particolarità che poi abbiamo Juve-Inter alla terza ultima,
9: infatti quello lo dicevo prima, insomma negli ultimi anni come sono ancora importanti le ultime giornate, quella potrebbe essere decisamente decisiva, scusa il gioco di parole.
8: Guarda, me lo auguro. Vorrebbe dire che siamo lì.
9: Sì, in realtà quest'anno anche era decisiva per la Champions e non per il campionato, no? Perché poi c'è anche da dire quello, che bisogna vedere anche qual è l'obiettivo per cui stai correndo. Aspetta che cerco di leggere perché c'è un riflesso. 31 Alessio su Twitch ci scrive: con la Roma sempre sotto Natale, è vero? Questa è un'altra coincidenza abbastanza curiosa, no?
8: Sì, con la Roma chiudiamo sempre l'anno. Infatti abbiamo la Roma, poi dopo ricominciamo col Bologna, poi abbiamo... il derby, poi abbiamo, se non ricordo male, l'Inter.
9: Aspetta, 3 gennaio, stai parlando Bologna della Juve. Fine del girone d'andata, dunque
8: sì,
9: c'è
8: gennaio dovrebbe essere Bologna,
9: c'è Roma,
8: Juve,
9: c'è, sì, diciamo che in serie c'è Roma Juve, Bologna Juve, quindi ne abbiamo due in trasferta, poi c'è Juve Toro, poi c'è Inter Juve.
8: Esatto.
9: Sì, insomma, un bel periodino non da poco. Poi
8: diciamo,
9: abbiamo
8: esatto.
9: Sì, insomma.
8: Poi la Lega Serie A ha deciso di rovinarmi il compleanno, perché c'è Napoli-Juventus il 14 febbraio, faccio il giorno prima.
9: Bisogna vedere poi anche lì, no? Perché poi c'è la questione, dicevamo anche prima, col fatto che l'Europa League si gioca di giovedì, da capire poi se non giochiamo addirittura di lunedì, no? Perché il sabato...
8: Quello che c'è a rischio con Juve-Atalanta anche.
9: Esatto, sì, certo, perché diciamo che quest'anno nelle settimane delle coppe, almeno post-coppe, la Juve non giocherà mai il sabato, questo è sicuro, no? Perché giocando il giovedì si giocherà o la domenica o addirittura il lunedì, quindi bisognerà ragionare i sabati solo o all'inizio, proprio all'inizio, quando le coppe ancora non sono iniziate, o eventualmente nella settimana prima della coppa, però il sabato si dà la precedenza ovviamente a chi fa la Champions, che gioca il martedì e il mercoledì, quindi la Juve il sabato quest'anno credo che la vedremo raramente.
8: Esatto.
9: Pietro, io ti ringrazio tanto, non mi sono neanche accorto, sono già le 2:30 passate, quindi devo salutarti.
8: Grazie a te.
9: Buona continuazione per la festa della Serie A, la tua pagina è sempre seguitissima, Mia Passione Bianconera, anche J-Line, ti seguiamo spesso.
8: Grazie mille a tutti e sempre fino a Forza Juventus.
9: Ovviamente, porta in alto i nostri vessilli, mi raccomando, anche in mezzo alla Serie A. Ciao Pietro, a presto, e andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
10: Tutta la Juve che vuoi.
2: tutta la Juve che vuoi.
10: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
2: Tutta la Juve che vuoi.
9: 14. Sono partito troppo presto, 14:36 minuti, ho iniziato a parlare che non eravamo forse ancora in onda, ma ci siamo, l'ultima mezz'oretta insieme di oggi, di questo Tutto Live che vuoi, sempre sabato 6 giugno 2026, leggevo su Twitch CefX73, la lontana Inghilterra ha 4 coppe e la nostra Italia ne ha 3 e per me anche noi dovremmo averne 4, utilizzare questa quarta coppa usando il solo giocatore italiano. E questa è un'idea che si potrebbe forse anche lanciare, ma già così ci si lamenta che si gioca troppo, figurati se si può pensare di mettere un'ulteriore coppa. E poi ancora Bescoccio, mi piace anche questo messaggio, magari, mi viene da dire magari Sorloth venisse alla Juve, fosse il nuovo Marione Mandzukic, cioè, credo che sia il giocatore che negli ultimi 20 anni ho amato di più proprio dal punto di vista viscerale, per il modo che aveva di giocare, di scendere in campo, di essere cattivo sportivamente. Mandzukic credo che per i tifosi, soprattutto i tifosi allo stadio, era qualcosa di veramente meraviglioso. Fabio che mi dice: come faccio ad avere una figlia di 22 anni? Ne avrai una quarantina massimo, ti sei fatto incastrare giovanissimo. Era giovanissimo, sì, Fabio, ti ringrazio, ma in realtà ne ho 47 di anni e vado per i 48. Ti ringrazio che già dalla voce me ne togli qualcuno, anche di persone effettivamente me ne danno un po' di meno, me ne danno effettivamente solitamente una quarantina. Purtroppo sono già più vicino ai 50 che ai 40, per cui insomma è assolutamente, l'ho avuta a 25 anni, quindi sì, ero giovane, ma non così giovanissimo come forse si può.
13: Mi sento, scusi.
9: come forse si può pensare. Ci sono dei vocali, mi segnalava Yves, sentiamoli.
14: Dario, non mi risulta mica, sai, le due vicende erano collegate.
9: Ma infatti stavo guardando
14: anche quelle. Tant'è vero che Chinotto riapre le indagini sulle plusvalenze, riapre il fascicolo nei nostri confronti proprio per questo. E leggendo il libro del professor Bava sul capire i bilanci delle società sportive, quello che veniva contestato alla Juve da parte della Dicomsum, di vigilanza sulle società quotate in borsa, era un cavillo burocratico riguardo alle permute dei giocatori, agli scambi dei giocatori, che il 99% di tutti i commercialisti UEFA compreso mettono in un certo parametro,
9: certo.
14: Uno su 100 lo considerano in un altro modo ed è per quello che ci hanno inquisito la società per farsi il bilancio. No, sono collegate, voglia te. L'unica cosa che ha patteggiato con la federazione fu il fatto degli stipendi,
9: sì,
14: per
9: del
14: il Covid.
9: Sì. Sì, hai ragione, infatti poi nel frattempo stavo facendo anche mente locale, perché nel frattempo sono passati anche un po' di anni per fortuna e il mio cervello le cose brutte tende un po' a cancellarle, no? Per tenere quelle un pochino più belle. Effettivamente ricordo che già all'epoca ci si lamentava del fatto che fosse una penalizzazione su qualcosa in cui la società direttamente non era indagata, no? Per cui effettivamente è vero, c'era questa ulteriore discrepanza. Tanto purtroppo ormai, come avete anche scritto in tanti, quei 10 punti non ce li dà più nessuno, quella non Champions non ce li dà, quei soldi della non Champions non ce li dà più nessuno, insomma c'è stata tutta una serie di problematiche che ormai risalgono appunto a 3 se non 4 anni fa. E cerchiamo di guardare avanti, cercando di sfruttare, io l'ho già detto tante volte nel male, diciamo così, di non aver centrato la Champions, di cercare di sfruttare al meglio quest'annata in Europa League per ricostruire uno zoccolo di giocatori importanti che facciano comunque un'esperienza internazionale, perché l'Europa League è comunque una competizione importante che, tra l'altro, ripeto e ribadisco, in questo momento la Juve può provare probabilmente ad arrivare in fondo e magari a vincerla, mentre in Champions oggettivamente, ragazzi, bisogna dire le cose come stanno, al di là del pensare che la Juve
0: la squadra più forte del mondo, bisogna poi guardare la realtà dei fatti. In Champions non avremmo fatto chissà che strada, come non l'abbiamo fatta quest'anno. Cioè, l'obiettivo della Champions della Juve quale sarebbe stato? Di arrivare agli ottavi, che sono due anni che usciamo ai playoff, ai quarti, però non siamo all'altezza del Bayern Monaco, dell'Ajax, scusatemi, dell'Ajax, dell'Arsenal, del Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, a proposito di Paris Saint-Germain, prima parlavamo con Pietro Giancristiano dell'amore, del rispetto che tutto il mondo ha nei confronti di Del Piero. Se avete visto gli occhi con cui Vitigna guardava Del Piero quando lo intervistava a margine proprio della finale, e anche le parole, no, che ha detto il giocatore del Paris Saint-Germain nei confronti di Del Piero, fanno capire qual è l'aura che ha ancora quel signore, mi viene da dire, perché il ragazzo, no, è più grande anche di me, lui 50 li ha già superati, anche nei confronti dei ragazzi che oggi ancora giocano a pallone. Quindi credo che sia davvero qualcosa che trascende le generazioni, e sono quei campioni che rimangono e rimarranno probabilmente a lungo anche nel cuore dei tifosi. Gianni da Val Lucania ancora ci dice: se non sbaglio, quando hanno fatto il calendario di Serie A hanno inserito un input in cui si stabilisce che due squadre che fanno le coppe non possono incontrarsi nella domenica che segue una giornata di coppe europee, quindi Napoli-Juve così come Juve-Roma dovrebbero capitare solo in domeniche neutre, così quindi conseguenza non dovrebbero capitare di lunedì. Sperando di aver capito bene, questo Gianni è un'altra cosa, è un'altra tematica calda, no? Che noi quest'anno ci siamo ritrovati spesso da affrontare partite importanti subito prima quelle di Champions. Penso banalmente all'inizio della stagione Juve-Inter e subito dopo Juve-Borussia Dortmund in Champions League. Quindi bisogna capire un po' se effettivamente è stato inserito questa chiave nell'algoritmo per far sì che non succedessero le cose che hai detto tu. Sinceramente non lo so, Gianni, lo leggo da te per la prima volta, possiamo eventualmente andare a verificarlo. Diamo il benvenuto a Jacopo Desiderio, J-Land. Ciao Jacopo, ben trovato, mi fa sempre molto piacere sentirti, poi sai che insomma quando c'è l'odore del mercato cominciamo a romperti un pochino le scatole.
13: buon pomeriggio Dario, un caro saluto agli amici a casa, è sempre un piacere tornare in un posto piacevole, no? del mio passato pre-J-Land, che è Radio Bianconero. Un caro saluto al direttore, a tutto il favoloso staff della radio.
0: Grazie mille Jacopo, è sempre bello essere salutati anche in questo modo. Senti, ovviamente stiamo parlando un po' del mercato che verrà, no? Se vogliamo, perché il mercato l'abbiamo già detto, ieri qualcuno durante Colpo Gobbo si lamentava, si parla, ma non abbiamo ancora comprato nessuno. Citando Allegri mi verrebbe da dire calma, no? Perché il mercato ancora ufficialmente è chiuso, almeno fino al 28 di giugno, e per il momento purtroppo più che parole imbastimenti di trattative non si possono fare. Secondo te che è più vicino a diventare una realtà e non soltanto chiacchiere in questo momento in ottica Juventus, sia in entrata che in uscita, no? Direi, perché comunque abbiamo dinamiche in entrambe le voci.
13: Ma guarda, ti dico, in entrata credo che la questione centravanti di massima attualità va da sé, che con la notizia che è filtrata, no, ormai su tutti i livelli, dell'addio di Vlahovic, questa notizia è il preludio chiaramente per dei movimenti che saranno, penso, molto molto concreti e che riguarderanno il reparto offensivo della Juve. Che mercato sarà, Dario? Un mercato che chiaramente risentirà della mancata qualificazione in Champions League, è chiaramente qualcosa che sposta evidentemente anche a livello di strategie, di pianificazione, di progettualità, però non per questo motivo deve per forza rivelarsi un mercato deludente e fallimentare. Io credo che la Juve possa fare delle cose fatte bene, chiaramente ci sarà probabilmente qualche sacrificio, lo dicevamo anche mercoledì, un nome su tutti che mi viene da pensare è quello di Bremer, però è altrettanto vero che secondo me peggio degli ultimi 2/3 mercati è difficile fare, e quindi speriamo che finalmente ci possa essere, come dire, un rinforzamento effettivo poi alla fine della fiera, perché la rosa della Juve ne ha estremo bisogno.
0: Beh, assolutamente sì. E allora senti, nell'ottica proprio, tu dicevi, citavi il centravanti, no? Più Sorloth, più Colomouani o più tutte e due?
13: Ma sono due nomi che li vedo con un grado di fattibilità, di perseguibilità comunque alto. Colomouani vuoi anche, come dire, per la sua situazione al Paris Saint-Germain, è un giocatore che comunque negli ultimi due anni è andato per lo più in prestito in giro per l'Europa. Lo scorso anno peraltro ha fatto anche male, diciamocelo serenamente, insieme a tutta la squadra, perché chiaramente il Tottenham ha vissuto una stagione orribile sotto tanti punti di vista, che stava quasi per culminare con una clamorosa retrocessione. Poi in Championship c'è finito il West Ham, altra squadra comunque importantissima inglese e di Londra, però chiaramente insomma il Tottenham, anche con la parentesi Tudor e poi anche con la parte finale con De Zerbi, non può essere soddisfatto della stagione che ha fatto. Quindi il Paris Saint-Germain chiaramente non penso che farà rientrare nei piani Colomouani. Spero per il giocatore che la richiesta non sia quella che leggo in giro, no? 40, 30, 40 milioni di euro, che mi sembra comunque una cifra ancora troppo alta data la situazione. Per quel che riguarda Sorloth, è un nome chiaramente ripetuto, battuto nelle ultime ore, soprattutto dopo l'addio di Vlahovic. Ha fatto una buona stagione, devo dirti, ha fatto comunque insomma credo intorno a 20 gol in stagione, che mi sembra comunque a livello numerico una buona cifra, soprattutto in Champions League ha fatto 6 gol, ha fatto molto bene. Centravanti classico, se ce n'è uno, molto bravo anche a livello fisico, nella copertura del pallone, nello stacco di testa, fa sempre tanti gol anche appunto di gioco aereo, e quindi insomma potrebbe poi anche incastrarsi bene con la situazione di Nico Gonzalez, che è un nome comunque ancora un po' in sospeso tra Juve e Atletico Madrid. L'Atletico ci sta pensando anche a quelle che possono essere le modalità per il riscatto, no? Non penso insomma alle cifre forse concordate la scorsa estate, ma penso che comunque la trattativa sia ancora aperta, quindi va da sé che può essere un binario parallelo da tenere monitorato.
9: Esatto, mi confermi che in quel caso sarebbe, diciamo, proprio un binario parallelo e non uno scambio a tutti gli effetti, no? Cioè sarebbero comunque due operazioni separate.
13: Sì, ma che poi alla fine della fiera non è che cambia più
9: no,
13: tanto.
9: No, certo, dai, certo, cioè, certo.
13: Le
9: certo.
13: puoi tenere parallele, le puoi mettere in un unico pentolone, però è normale che sono, come ti dicevo, anche la situazione di Nico Gonzalez è ancora un po' in sospeso tra i due versanti, quindi va da sé che potrebbero incastrarsi comunque nella stessa unica direzione, perché vedono evidentemente le stesse squadre, le stesse due squadre coinvolte.
9: Senti.
13: E quindi bisogna tenerla sicuramente sotto attenzione questa situazione.
9: Assolutamente. Senti, dicevamo, parlavamo di entrate e uscite, no? Uno che è dato abbastanza forte in uscita è Andrea Cambiaso, e leggevo proprio prima qui anche nella nostra stringa che riporta i titoli degli articoli di Bianconera News, la possibilità di un'apertura, diciamo, del Tottenham per Udoje. Potrebbe essere lui l'erede di Cambiaso, o andresti più come farei io, e lo sai, su un Puchka della Next Gen che sta facendo tanto bene?
13: Ma sicuramente Puchka sta facendo bene, sicuramente già un giocatore della Juve, e sicuramente credo che le aspettative della Juve, soprattutto dopo l'ultima stagione, siano evidentemente cresciute anche in ottica prima squadra, però anche lì per me non puoi pensare di avere lui come protagonista principale per tutta la stagione nel ruolo. Sicuramente può essere promosso in prima squadra, sì, sicuramente la vetrina dell'Europa League potrebbe essere una vetrina ideale per lui, ma anche per altri ragazzi della Next Gen, assolutamente sì. Però probabilmente se va via Cambiaso, e vedremo insomma le modalità di un eventuale addio, va da sé, la Juve deve secondo me intervenire anche in quel ruolo. In questo senso insomma Udoje è un ragazzo italiano, è un ragazzo che conosce il campionato, un ragazzo che a me piace, un giocatore che a me piace, è ancora giovane, tra l'altro dovrebbe essere forse del 2002, del 2003, non credo troppo più grande, quindi è senz'altro un nome che mi sento di approvare, anche in un'ottica, se vuoi, di
9: 2002.
13: Perfetto, di ripopolamento a livello di calciatori italiani, no? Per la Juve, cioè rinfoltimento della colonia italiana, che chiaramente negli ultimi anni ha visto troppi pochi giocatori, dato anche il background storico della Juve stessa che la Juve ha dato alla nazionale italiana. Ecco.
9: Guarda, a proposito, mi hai fatto venire in mente di rispondere a un messaggio che avevo letto prima. Dice un messaggio, un ascoltatore che dice: secondo me dovremmo andare decisi. No, aspetta, non era questo. C'era un messaggio che diceva di provare, parlava di Davis dell'Udinese, Pellegrino del Parma, e diceva perché non puntare su giocatori italiani. Il problema è che né Davis né Pellegrino lo sono, quindi era un po' contorto come messaggio, perché Pellegrino, nonostante il cognome ovviamente di probabilmente di origini italiane, è comunque argentino, no? Matteo mi sembra che si chiami come Retegui, quindi è argentino anche lui. Senti, prendo un po' di messaggi che stanno arrivando proprio mentre stai chiacchierando. Dunque, Bescoccio su Twitch ti dice: sembra che il Paris Saint-Germain si sia impuntato soprattutto con noi, non hanno bisogno di soldi, difficilmente cederanno sotto certe cifre per Colomani, e poi fino alla fine invece ci dice Colomani conosce l'ambiente bianconero, sicuramente potrebbe essere un vantaggio. E Gianni ci dice: ho seguito nei playoff di Serie B Favasuli del Catanzaro, vuole sapere da te cosa ne pensi. Secondo lui ha una personalità e una forza propulsiva quasi ai livelli di Palestra, dice Gianni. Non so se sei d'accordo, Jan.
13: Beh, ha fatto sicuramente una grande stagione, che è stato anche convocato poi da Baldini nell'ultima convocazione per le due amichevoli,
9: sì,
13: con i ragazzi, diciamo, chiamiamoli così, dell'Under 21. Quindi chiaramente non solo Favasuli, ma insomma io terrei monitorati anche altri ragazzi che abbiamo visto nell'amichevole con il Lussemburgo,
9: sì,
13: ad esempio anche lo stesso Lipani del Sassuolo. Beh, per me ha fatto molto bene, perché no, vabbè, per Pisilli lo conosciamo,
9: certo,
13: insomma, Pisilli per me è veramente a livello forse di under 23 italiani una delle risposte più belle, più squillanti che abbiamo avuto in questa stagione.
9: Mm-hmm.
13: Parlo proprio come Movimento Italia, come calcio italiano in generale, in assoluto. Poi tu sai, a me piace molto Inacio, piace,
9: sì,
13: molto Reggiani, che comunque insomma spero saranno assolutamente delle pedine cardine per quel che riguarderà il prossimo ciclo della nazionale. Quindi sì, ce ne sono tanti di ragazzi molto molto interessanti, per rispondere a Gianni. L'altra domanda che mi facevi, scusami, dai.
9: No, in realtà erano una considerazione del fatto che dicevano che il Paris Saint-Germain difficilmente cederà.
13: Chiaro, chiaro. Ma allora sì, che probabilmente ci possa essere qualche acredine, anche se vuoi derivante dalla scorsa estate, questa è una lettura per me ragionevole,
9: sì,
13: di buon senso, però è altrettanto vero che comunque il tempo passa. Io adesso di preciso non so quando il contratto di Colomani andrà in scadenza, però è normale che più passa il tempo e più il potere contrattuale del Paris Saint-Germain su Colomani è destinato a scemare, perché,
9: certo,
13: ripeto, che è chiaro che non hanno bisogno di soldi. Però è altrettanto anche vero che secondo me, insomma, l'entourage di Colomani quest'estate si farà sentire certamente di più rispetto alla scorsa annata su quelle che possono essere le preferenze assolute del ragazzo, anche in vista di un probabile, perché io penso che sarà probabile, trasferimento in via definitiva.
9: Allora,
13: il Paris Saint-Germain è comunque interessato a risolverlo,
9: sì,
13: questo problema.
9: Guarda, mentre parlavi,
13: potrebbe essere quest'estate.
9: Ho cercato e è in scadenza giugno 28, quindi fra due anni. Quindi
13: va da sé che insomma non manca tantissimo, e quindi insomma pensare forse a un prestito può essere l'ultimo step di svalutazione definitiva di quello che sarà poi il prezzo finale che il Paris Saint-Germain potrà chiedere su ragazzo,
9: certo,
13: stesso.
9: Tra l'altro, due anni su cinque credo che fosse il contratto iniziale, anche ammesso che l'avessero pagato intorno ai 70 milioni, siamo comunque a meno dei 30 che dovrebbero richiedere per non fare la famosa minusvalenza, no? Con 25 in teoria ce la si potrebbe tranquillamente,
13: sì,
9: cavare, e insomma bisogna vedere poi che cosa vorranno. Apro solo una finestra proprio sulla nostra next gen, Jacopo, che so che comunque tu anche segui parecchio, perché ieri, oltre che al calendario della Serie A, forse addirittura l'altro ieri, sono stati definiti i gironi della Serie C, non ancora il calendario ma quantomeno i gironi, e la Next Gen dopo tre anni di alternanza fra girone B e girone C torna dopo tanti anni nel girone A, perché ci sarà la Juventus Next Gen nel girone A, l'Atalanta Under 23 nel B, l'Inter forse per la prima volta nel girone C, e poi c'è un Milan futuro con un grosso punto interrogativo, perché non ha raggiunto la promozione dal campionato nazionale dilettanti e rischia di spegnersi prima ancora quasi di cominciare, perché sentivo che se dovessero fare di nuovo il CND forse potrebbero decidere addirittura di sciogliere la squadra.
13: Sì, insomma, anche la retrocessione, se non mi sbaglio, dello scorso anno è stata molto pesante, non di quest'ultima stagione, di quella ancora prima, è stata molto pesante per la progettualità del Milan Under 23, Milan Futuro, come viene effettivamente appellato. Detto ciò, insomma, allora bene, secondo me, la Juve Next Gen nel girone A. Tendenzialmente mi sento di dirti che storicamente è sempre un po' il girone, se vuoi, meno complicato, sì, meno competitivo, più tranquillo, anche proprio per un discorso di impiego, se vuoi, anche di calciatori giovani, molto giovani, che poco hanno ancora a che fare con il professionismo, con il calcio dei grandi, anche per il lancio di ragazzi banalmente della primavera, di Padoin. La reputo, secondo me, la destinazione migliore, sì, in questo senso, il girone A, però insomma io inviterei sempre un po' a temporeggiare, perché tu sai bene, Dario, che la Lega Pro è ancora piena di variabili, ci sono tante situazioni di tanti club,
9: sì, che sono con la lente di ingrandimento, sì,
13: bravissimo.

0: altri gironi non c'è. Banalmente vai a Salerno a giocare,
1: ah, certo,
0: durissima,
1: certo,
0: vai a Catania a giocare, durissima, vai insomma a Foggia a giocare, non te lo dico neanche. E quindi il girone, per esempio, C per me, che sono anche un uomo del sud, lo dico insomma in maniera con discreta cognizione di causa, è il girone sempre un po' più complicato, competitivo e difficile per ragazzi evidentemente molto giovani.
1: E infatti ne avevamo parlato proprio all'inizio di questa stagione, quando la Juve era finita nel girone di C, che comunque in realtà per il, diciamo, il percorso di crescita è anche un bene, no? Il fatto di andare a giocare,
0: sì,
1: su questo, su certo tipo di campi.
0: Senza dubbio.
1: Diciamo che nell'ottica io immagino che la prima squadra possa attingere magari quei due o tre elementi dalla next gen, e magari ripartire dal girone A potrebbe essere forse un cuscinetto un po' più morbido rispetto.
0: Ma sì,
1: che...
0: ma sì, ma se vuoi anche per un ricambio,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, certo, cioè, certo, certo.
0: Tanti giocatori di quest'anno della Next Gen magari andranno in prestito, magari andranno in prestito in B, perché no, qualcuno probabilmente anche in A. E quindi secondo me il segreto per una buona Next Gen deve essere poi anche favorire il ricircolo generazionale che ogni anno può riguardare la formulazione della rosa. A disposizione credo ancora di mister Brambilla per il,
1: sì,
0: prossimo anno.
1: Senti, intanto salutiamo Angela, che saluta sia me che te, che ci dice che è sempre presente. Luca ci fa presente,
0: ciao,
1: che
0: Angela,
1: Colo è stato pagato 90 milioni dal Paris Saint Germain, quindi in realtà 90 milioni per due anni sono ancora 36 circa, no? 18-36, sì, siamo intorno ai 36 milioni per non fare minusvalenza, però c'è poi sempre il discorso appunto del fatto che poi rischi di perderlo anche a molto meno in qualche modo.
0: È chiaro che il rendimento sul campo incide,
1: certo,
0: il rendimento,
1: certo,
0: sul campo sposta, cioè con Monico il Paris Saint Germain ha avuto sempre, come dire, un rapporto che non è mai sbocciato, non è mai decollato sotto più punti di vista. Ha fatto una grande stagione lo scorso anno con la Juve, seppur per pochi mesi, un po' alla Malen quest'anno,
1: sì,
0: con la Roma,
1: sì, sì.
0: Però insomma anche quest'anno col Tottenham non l'ha sfruttata neanche per sbaglio,
1: certo.
0: Quindi va da sé che secondo me poi in sede di trattative, ma ripeto, al di là della Juve, cioè, proprio per definire la situazione del giocatore col suo club di appartenenza, ovvero col Paris Saint Germain, credo che questo tipo di dettagli evidentemente possono incidere e possono determinare.
1: Ti leggo un ultimo messaggio, Jacopo, poi siamo in chiusura. Patrizio D'Arezzo torna un po' sul tema di partenza, no? Quello del fatto della lentezza della nostra società, detto che, ribadiamo, il mercato fino al 28 di giugno è chiuso, ormai lontani tempi dove i dirigenti juventini agivano con competenza e rapidità, dopo l'esperienza degli ultimi tempi ho paura che la musica non sia cambiata. Colpa di Comolli, ci chiede Patrizio?
0: Ma io come dire, manterrei sempre un approccio un po' più moderato. Cioè, alla fine, ripeto, siamo neanche al 10 di giugno, va da sé che c'è ancora tantissimo tempo. Secondo me le cose vanno fatte bene, poi con un giorno in più, un giorno in meno, questo per me cambia poco, però spero davvero che anche e soprattutto con la copertura dei ruoli, con la, diciamo, con la finalità di non mettersi nella condizione di giocare 50 partite sempre con gli stessi 11, e spesso e volentieri questa cosa quest'anno è accaduta, mi auguro davvero che ci sia più copertura per Spalletti sotto tutti i punti di vista, in tutti i ruoli, perché i famosi due giocatori per ruolo è da tanto tempo che la Juve non si vede,
1: certo,
0: Dario.
1: Certo,
0: e quindi va da te che io continuo, questa è una cosa che ci ho detto anche penso in un nostro mercoledì, ma la ribadisco senza troppa paura, io credo che la Juve non sia andata in Champions League quest'anno anche soprattutto principalmente per questo motivo qui,
1: per la mancanza dei ricavi.
0: Ma sì, perché fino alla fine di marzo la Juve penso che fosse quella che aveva dimostrato che nella corsa Champions poteva starci più,
1: sì,
0: di tutte.
1: Ed era un po' il pensiero degli addetti ai lavori. Scusami Jacopo, ti interrompo perché abbiamo sforato le 15, quindi devo salutarti. Tanto avremo modo ancora di risentirci come sempre, da soprattutto poi da mercato aperto in poi. C'è ancora qualcuno che ci ha scritto, ma lasciamo il messaggio a Camillo. Grazie ancora a Jacopo Desiderio, ci sentiamo presto.
0: Ciao, grazie mille a te Dario, buon pomeriggio a tutti, un caro saluto.
1: Buon pomeriggio a te. Allora io lascio lo studio invece appunto a Camillo, che ci sarà oggi a fare Sabato Sport al posto di Chiara Leati, Camillo De Michelis. Noi ci vediamo e sentiamo invece venerdì pomeriggio con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schiffo. Grazie a Ivan in regia e forza Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con

0: tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
1: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
3: Buon pomeriggio Yves, come stai? Allora.
4: Bene.
3: Allora, non sono abituato a fare sabato, quindi mi dovrei dare una mano, perché comunque, guardate, io che ho fatto la mattina e il pomeriggio, è diverso, il pubblico di Radio Bianconera, e anche nel weekend, quelle poche volte che l'ho fatto, è diverso, è un altro pubblico, e quindi, insomma, sono pronto a conoscervi e a scoprire, no, che tipo di umore c'è. Allora, le notizie, perché andiamo poi sulle notizie, che è la cosa sempre più importante di tutte. La Juventus in questi giorni, in queste ore, sta trattando non con l'Atletico Madrid. Con l'Atletico Madrid lo si farà poi, lo si è già fatto, si è chiesto la disponibilità, si è parlato di Nico Gonzalez, però entrare in una fase poi conclusiva dell'operazione Sorloth si farà dopo, e in questo momento si sta avvicinando un accordo totale, potete trovarlo poi anche tutto l'articolo sia su tutto Juve che tutto Mercato Web, con Sorloth, su una base di 4 milioni di euro per 4 anni. Quindi questa dovrebbe essere la formula per riuscire ad arrivare a Sorloth, primo attaccante della Juventus in questo momento, per cercare di rinforzare questo reparto, che dovrà fare almeno 2 acquisti, forse tre. Quindi Sorloth si sta avvicinando alla Juventus. Sorloth ha già parlato con Spalletti. Spalletti è coinvolto per cercare, no, di chiudere questa operazione. Spalletti ha dato l'ok per Sorloth, e in questo caso quindi posso dire che si sta avvicinando il gigante norvegese alla Juventus. Poi verrà fatto un altro acquisto dal punto di vista dell'attacco. Il nome qua è sempre solito, Colomoni. Quindi bisogna poi cercare di trovare un accordo. L'idea della Juventus è fare Sorloth e Colomoni. Questa è l'idea per la prossima stagione, ed eventualmente magari un terzo attaccante, o molto giovane, o un attaccante che possa costare molto poco. Comunque poi quello a fine mercato e non è una priorità della Juventus. L'idea è quella di mettere le prime due punte, poi se ci sarà un bisogno di un terzo attaccante si scoprirà cammin facendo. Capitolo portiere, perché qua ci sono tante novità, quindi cerchiamo di andare con ordine. Allora, il Dibu Martinez è il portiere che piace di più, convince di più sotto tanti aspetti, quello della esperienza, della leadership, della cattiveria, e a livello proprio caratteriale dà qualcosa in più. Dal punto di vista del portiere è forte, perché è un portiere che ha vinto un mondiale. Io mi sono informato, non ho conferme su un prezzo del cartellino da 5 milioni di euro. Da quello che risulta a me, l'Aston Villa vorrebbe qualcosina in più per il suo portiere, ma da un punto di vista della volontà del giocatore ci siamo abbastanza. Il discorso è che guadagna 7 sette netti. Quindi per sette netti alla per dargli sette netti alla Juve difficile, perché stiamo parlando di Yıldız, per cercare di farvi capire determinate cose. E con Yıldız sostanzialmente, che è il top player di questa squadra, non puoi arrivare a quelle cifre lì per il Dibu Martinez. Puoi lavorare magari su cercare di spalmare questo ingaggio, quindi magari proporre 5 più bonus o qualcosa del genere per cercare di trovare un accordo. Se si dovesse arrivare a un accordo poi totale con il Dibu Martinez, a quel punto si andrà anche qua forte con l'Aston Villa e cercare di provare a chiudere l'operazione. Quali sono le problematiche oltre l'ingaggio? La problematica è quella che sostanzialmente il Dibu ha un problema alla mano destra. E per un portiere avere un problema alla mano destra non è una cosa semplicissima. E se avete modo anche di guardare qualche testata argentina che sta seguendo la preparazione al mondiale, il Dibu Martinez ha sempre la mano fasciata e si allena parando solo con la mano sinistra, quindi è un problema. L'altro nome è quello di Vicario, ma metto un asterisco su quello di Vicario, che a me non fa impazzire, lo dico in maniera onesta, a parte che sto vedendo che Sky ha messo tutte le papere di Vicario in questo momento, cioè quando si parla di Vicario sono tutte robe dove fa cose drammatiche, credo, ho paura che sia stata scelta ad hoc questi filmati, perché sono solo papere di Vicario, però sto guardando adesso, e al netto di questo che a me non fa impazzire Vicario, e comunque ha un costo abbastanza elevato. Oggi Gazzetta parlava di Maignan, è una suggestione, lo dico subito, in questo momento su Maignan non c'è una trattativa, ma per il semplice motivo che ad oggi non c'è una dirigenza del Milan. Cioè io vorrei anche tanto parlarvi di una trattativa Maignan, ma in questo momento come lì Ottolini, scegliete voi con chi può mai approcciarsi, perché non c'è. Cioè oggi Ibra ha messo il video del suo allenamento in palestra, poi andrà a seguire il mondiale e non c'è un'area sportiva, non c'è un allenatore, e oggi non puoi dire a me piace Maignan. Sì, ma con chi ne parli? Perché puoi dire a Cardinale a me piace Maignan, e lui ti dice va bene, ma qua noi abbiamo una valanga di altre cose. E quindi il discorso è legato a questa impossibilità in questo momento di trattare con il Milan. Maignan però, questo ve lo posso dire, si è pentito clamorosamente di aver firmato il contratto della vita, perché ha firmato il contratto della vita, 2031 a 5 milioni di euro più bonus, però lui ha firmato questo contratto grazie ad Allegri e Filippi. Quindi in questo momento non ha più né Filippi né Allegri, e quindi ha detto ma sai che c'è? Io mi guardo intorno. E nel guardarsi intorno ci sono state delle chiamate col suo entourage anche alla Juventus. Adesso non so dirvi se ha chiamato Maignan o se la Juve ha chiamato Maignan per informarsi. È una suggestione, però la Juve non ha tutto questo tempo. Ecco, la cosa che vi posso dire, la Juve non ha tempo. Entro il 10 di luglio deve cercare di chiudere un portiere, e io credo che il Milan abbia tante cose da fare. Ci sta mettendo più di 2 settimane per scegliere un management, e a quel punto, una volta che riuscirà a scegliere l'area sportiva, dovrà parlare di Modric, di Rabiot, di Leao, di Maignan e di altri. Capite bene che è difficile. Se Maignan dovesse comunque palesare un'insoddisfazione e provare ad andare via, penso che la Juventus un tentativo per Maignan potrà farlo, però adesso siamo proprio in una questione embrionale, perché il Milan non ha una società. Ecco, così vi ho spiegato questi. Allora, i nomi credo per la porta della Juventus in questo momento sono Dibu Martinez e Vicario, poche altre soluzioni. Poi c'è la variabile Maignan. Questa è la situazione del portiere. leggo un po' di cose. Perché non 7 al Dibu? È campione del mondo in carica, vincitore dell'Europa League, poi se accetta meno meglio, però i campioni si pagano. Mino da Gallipoli. Guarda Mino, quello che voglio dirti io è che la Juve non può dare 7, non perché il Dibu Martinez non abbia quel valore, io sono d'accordo con te e ti assicuro che lo prenderei subito. Io per una questione caratteriale lo prenderei subito, però ci sono due aspetti. 7 è un portiere che probabilmente dopo il mondiale si dovrà operare, perché molto probabilmente si dovrà operare alla mano, vuol dire che comunque tu magari rischi di non partire con il Dibu Martinez alla prima di campionato. Questa è la situazione. E altra cosa, tu devi dare un segnale, e se la tua superstar guadagna 7, non puoi secondo me prenderne uno e subito dare 7. Cioè devi cercare di tirar qualcosa in meno. Poi non è che ho detto gli dai 2, sto parlando di 5 più bonus, 5 e mezzo più bonus, cioè un contratto molto alto per più anni, quindi spalmare i 7 che prende alla Aston Villa. Questa è la mia idea. Perciò credo che la Juventus andrà su quella situazione lì, però 7 netti difficile. Cioè la Juve oggi 7 li vuole dare solo a Yıldız. Questa è la situazione, soprattutto 7 per un portiere che ha un problema alla mano. Ed è una cosa che va affrontata. Però se ci fosse una possibilità di prendere il Dibu, tra il Dibu e il Vicario, io non ho proprio dubbi. Tutta la vita il Dibu Martinez. E leggo anche Tiziano a Milano. Allora, perché la Juve deve spendere milioni e milioni per un portiere quando è in casa un fenomeno come Daffara? Buffone esordì a 17 anni nel Parma. Bisogna spendere i soldi nell'altra zona e puntare sui giovani. Tiziano, tutto bellissimo. Però... cioè è proprio non aver ben chiaro cosa voglia dire essere la Juve. Io da Fara gli ho raccontato tutta la storia dalla primavera. Era il terzo portiere della primavera, non giocava mai ed si è ritrovato nel giro di 5 mesi a essere il portiere titolare della Next Gen. Per me è un giocatore forte, di alto livello, ma io voglio il bene di da Fara. Non voglio nascondermi dietro a slogan tipo puntiamo sui giovani o i giovani devono giocare quando magari i giovani non sono pronti, perché non tutti sono Buffon. Io auguro ad Affara di diventare il nuovo Buffon, il nuovo Donnarumma, non lo so, qualsiasi portiere fortissimo nella vita, ma la Juventus in questo momento ha un grave portiere, grave problema in porta che è costato tantissimo. Quindi c'è una pressione addosso nel cercare di trovare un leader, uno che nello spogliatoio si faccia sentire, e da Fara ha bisogno di altro. Cioè se la Juventus avesse una difesa di altissimo livello, io non avrei problemi a dire rischiamo. Se la Juventus fosse una squadra molto forte, non avrei problemi a dire rischiamo. Ma in questo momento la Juventus non è una squadra molto forte, ha mille incertezze, e dire a da Fara che ha zero presenza in Serie A, zero, vai alla Juve e gioca, vuol dire non voler bene ad Affara. In questo momento io spero che Affara possa fare 38 partite in Serie A con una squadra di medio livello, tra l'altro si sono già informate tante squadre su Affara, e a quel punto cercare di farlo crescere. Questa è la cosa che va fatta. Carne Secchi, che è un portiere fortissimo, Carne Secchi ha fatto un anno a Trapani e 2 a Cremona. Si è fatto anche 4 mesi da vice Musso e poi si è preso la sua opportunità. Quindi in questo momento qua credo sia giusto, sia assolutamente giusto volere il bene di Daffara e non nascondersi dietro a Daffara perché fa figo dire i giovani. I giovani secondo me vanno messi in campo quando hai un contesto che può supportarli e può aiutare a crescere, tu far crescere tutti, perché la Juve non ha leader, la Juve non ha carattere. Tu metti nel ruolo più importante, con più carattere, metti un ragazzino che ha zero presenze, o un ragazzo che ha zero presenze, perché è un ragazzo con zero presenze in Serie A. Perciò io da Fara spero possa diventare il portiere della Juventus nei prossimi anni, ma per il suo bene, secondo me, da Fara oggi deve fare un altro tipo di percorso, che è fondamentale. Perché stiamo parlando comunque da Fara, che quest'anno è stato sì titolare all'Avellino, ma a causa dell'infortunio di Giannarilli. Cioè, il portiere titolare dell'Avellino a inizio anno è Giannarilli. non è Daffara. Poi Daffara fa una grande stagione. Quindi cerchiamo di andare a step, non a caso, perché noi non abbiamo bisogno in questo momento di fare le cose a caso. Anzi, dobbiamo ponderare ogni mossa, visto e considerato che cambieremo tra i 6-7 titolari in formazione. Allora, Yves, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
2: Ciao Camillo, buon pomeriggio, Michele da Napoli. Guarda, una cosa su cui bisogna sempre riflettere, che forse molti non comprendono, che gli stipendi al di fuori dell'Italia, soprattutto se parliamo di Inghilterra e top squadre francesi, tedesche, spagnole, sono altissimi per le nostre possibilità, ma nostre non tanto soltanto della Juve, ma di tutte le squadre italiane. Viaggiano su altri budget, su altri stipendi, su altre dinamiche i campionati esteri. Comunque, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
3: Sì, parecchio. Però sai, Michele, io credo che questo possa portare a cercare di fare le cose per bene. Esempio, no? Secondo me Sorloth, io ho letto tante cose, mi sono anche confrontato con chi ha dei pareri non come il mio. Secondo me Sorloth in questo momento è una mossa intelligente, infatti io ho molta paura che possa sfumare poi tutto, visto e considerato che non è che siamo fantastici nel chiudere le operazioni, perché è un attaccante che non farà vendere miliardi di magliette, è un attaccante che ha delle caratteristiche ben precise: 9, alto, grosso, fisico, veloce. Se andate a vedere dei filmati di Sorloth, che è una cosa che a me interessa molto, non sembra il solito gigante. Cioè è un gigante, ma sa calciare molto bene in porta, ha una grande coordinazione, è veloce, è un giocatore che che riesce a sembrare quasi, no, un attaccante leggero, perché ha un bel modo, no, di toccare la palla, una bella coordinazione. Quindi questa è una cosa molto molto positiva, molto molto positiva. E quindi secondo me la Juventus sta facendo una cosa che negli ultimi anni non ha mai fatto: non sta inseguendo il grande nome. A me piacciono un sacco di attaccanti oltre Sorloth, ve li ho anche detti. Non sta inseguendo l'investimento della vita, sta lavorando su un profilo trentenne, anzi andrà per i 31 a dicembre, che ha un discreto bagaglio d'esperienza, che ha delle caratteristiche perfette per la Serie A. Esempio, ha una cosa sull'attacco al secondo palo di testa dove noi non sappiamo fare da anni, da struttura, dialoga, è bravo in area di rigore, quindi è una presenza importante in area di rigore, soprattutto in quelle partite dove ci siamo schiantati: Cagliari, Lecce, Verona, Fiorentina, Torino, dove abbiamo avuto delle difficoltà nel fare gol, ed è una cosa che è mancata alla Juve, ed è un chiaro segnale di Spalletti al centro del mercato della Juve. Perciò non hai un grandissimo budget, non hai una grandissima potenzialità economica, ma fai le cose in maniera normale. Prendi un attaccante che ti può dare questo e devi essere consapevoli. Cioè non è che dico che Sorloth è il nuovo Haaland, noi non ci avviciniamo neanche a Haaland, e magari in determinate situazioni poi si vedrà la differenza tra avere un campionissimo e avere Sorloth. Però se sei equilibrato e hai le caratteristiche giuste, cosa che non hai avuto in questa stagione. Esempio, in questa stagione avevi Vlahovic grosso che occupava l'area, il resto niente, e quindi senza Vlahovic hai avuto delle difficoltà. Ecco, se in questa volta riesci ad avere Sorloth e un Colomboigny che si dividano l'area, magari non spenderai dei soldi, però non spenderai 100 milioni di euro per uno, ma riuscirai ad avere delle caratteristiche che possono anche convivere e possono essere utili nelle varie partite della Serie A. Il portiere è più difficile, il portiere è una cosa più difficile, però ci sono anche delle opportunità che possono venire fuori, tipo se riuscirai a vendere qualcuno di importante, magari cercare un terzino, un centrale di difesa, un centrocampista, tante cose. Però credo che la Juventus possa avere questa volta l'opportunità di fare le cose non per cercare il clamore della gente, ma per farle in maniera ordinata, in maniera semplice. Con mi serve un centravanti grosso, prendo un centravanti grosso. Non che poi cerco un centravanti grosso e prendo uno piccolino che va in velocità, perché lo scorso anno abbiamo fatto quello. Abbiamo fatto quello. Allora, Pietro dalla provincia di Roma: se vendessimo Bremer con i suoi soldi della sua clausola provassimo a prendere Svilar. Caro Pietro, se vuoi Svilar non devi prendere una punta, perché se compri, se vendi Bremer con i soldi della clausola, secondo me non li becchi mai, eh. Non li becchi mai, mai, mai, mai. Io credo che Svilar poi ti costerà la stessa cifra. Secondo me Svilar costa 50 milioni di euro identici, poi soldi identici, e tu però poi difensore centrale, caro Pietro, chi gioco io? E Gatti è un po' in rotta con la società, anzi levate il po', è un po' in rotta punto col mondo Juve, non ci sono offerte per adesso per Gatti. Lui ti dice anche: mi avete fatto un contratto 3-2, adesso o vado via alle mie condizioni o resto qua e sto in panchina, perché ho 3 milioni e 2 netti. Questo è il problema di sbagliare i rinnovi. E quindi in questo caso qua tu la difesa la devi fare bene. E io sono come te, Svilar, carne secchi, li vorrei sempre. Però se voglio Svilar prendo Sorloth e poi mi faccio dare un ragazzino, eh. Da qualche parte dovete tirare, perché se ne spendo 30 per una punta, 30 per l'altra punta, e poi non è che riesco ad arrivare a 50 per il portiere, eh? Per quella che stiamo andando su portieri che costano 15, 10, 5, queste cifre qua, eh. Perché da qualche parte devo tirare, al mio mulino, perché i soldi non sono minimamente infiniti per noi. Allora, Vito da Pisa: ma se questo centravanti ha tutte le caratteristiche positive, ti chiedo perché l'Atletico dovrebbe disfarsene, non ha, abbia altre squadre interessate. Ma Vito, scusa, con tutto il bene, io non ho detto che lui è Haaland, io ho detto che lui ha caratteristiche che servono alla Juve, ce li ha. Cioè, ogni tanto, ragazzi miei, ma possiamo comprare qualcuno che ha delle caratteristiche che possono essere utili a noi? L'Atletico magari cerca altro, anzi, lui vuole anche giocare di più. Si sarà rotto dopo 2 anni di giocare 30 minuti a partita, no? Cioè, vuole qualcos'altro. E dobbiamo cercare, Vito, attaccanti ai margini di tutti i progetti delle squadre con caratteristiche che non si sposano a noi? È alto. Ne cerchiamo uno alto. E bravo tecnicamente. Ne cerchiamo uno bravo tecnicamente. Sa calciare in porta. Ne cerchiamo uno tendenzialmente che sappia calciare in porta. Ha un discreto senso del gol. Vuole andare via perché comunque l'Atletico Madrid non lo fa giocare abbastanza. È una sfida per la sua carriera, perché comunque gli diamo più soldi rispetto all'Atletico Madrid. Ma ci sarà uno, cioè, chi dobbiamo comprare? Tu solo gente che è ai margini dei progetti e che non ha le caratteristiche fisiche che cerca Spalletti. Cioè, scusa, ma credi che la Juventus sia così orrenda per gli altri calciatori che non possa essere presa in considerazione? Cioè, ti dicono: ti diamo 4 milioni di euro per i prossimi 4 anni, sarai il centravanti titolare della Juventus, e tu mi chiedi perché Sorloth non voglia andare via dall'Atletico Madrid? Cioè, l'Atletico Madrid poi cambia, ma l'Atletico Madrid ha il doppio dei nostri soldi. Se ha via Sorloth può prenderne un altro, magari piglia Vlahovic. Magari piglia Vlahovic l'Atletico Madrid, Cioè, non lo escludo questa cosa. Perciò io credo che ogni tanto dire: vabbè, è un attaccante con caratteristiche, ma non è che perché viene la Juve, sono caratteristiche oggettive. E prenderlo è perché a noi serve quel tipo di attaccante lì. A gennaio cosa cercavamo, Vito? Quello. Tanto cercavamo già lui, poi non è arrivato, non ce l'hanno venduto. Ma onestamente, ogni tanto cercare un giocatore che rispetta le nostre caratteristiche e provare a prenderlo, sarà mai un'offesa? A volte io faccio fatica a comprendervi. A tra poco.
1: Sabato Sport.
4: Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Sabato Sport.
7: Sabato Sport.
3: Radio Bianconera, questo è Sabato Sport. C'è Antonio, mamma mia Antonio. Speriamo di salvarci, vedo un campionato da Fiorentina. Oh mamma mia Antonio, mamma mia. Buon sabato anche a te, buon sabato anche a te. Ecco, mi sembri un briciolo troppo pessimista. Poi da qua a dirti che vinceremo tutto e contro tutti, no. Però ecco, dire speriamo di salvarci mi sembra un pochettino esagerato. Ecco, poi ognuno la vive come crede. Ecco Antonio, vediamo cosa succederà, se giorno per giorno riuscirai a essere un pochettino più sereno. Però insomma, cerca di viverla un pochettino più sereno, ecco, così mi sembra un pochettino troppo cupo, ecco. Quindi Colo, se viene acquistato, farà la riserva, ma una volta sì, a volte no, a volte sì, a volte no. Cioè, tendenzialmente la stagione della Juventus sarà tra le 50-60 partite, caro Daniele. Magari sarà titolare 30 e sarà in panchina altre 30. Magari sarà titolare in 50 e in panchina 10. Magari sarà titolare in 20 e in panchina 40, Daniele. Sulla carta, quando acquisti un calciatore, vai da Sorlo e dici sarai titolare. Poi vai da Colomboni e dici sarai titolare. E poi in allenamento si dovranno svegliare entrambi e dire io voglio giocare, verrà scelto uno. Cioè, un po' a pallone, caro Daniele, abbiamo giocato tutti. Quando ti cercava qualche squadra, cosa ti venivano a dire? No, vieni e fai la panchina. A volte, se andavi in squadre molto forti, sì, ti dicevano guarda, dovrai essere bravo a trovare spazio. Ma quando ti vanno a comprare per 30 milioni di euro, sicuro non ti dicono No, guarda, giochi solo gli ultimi spezzoni. Dai Daniele, un pochettino più open mind, cerchiamo di allargare un po' le vedute e non rimanere proprio alla semplice parolina, ecco, se no è lunga. Iv, dai, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
8: Ciao Cami, Bruno da Cuneo. Ma io sul norvegese, per il nostro livello che siamo adesso, purtroppo va benissimo, perché il livello è quello, abbiamo bisogno di un centravantone di quelli che fanno sportellate, secondo me va benissimo, ci metti vicino un altro come se Colomani, direi che la cosa è fattibile, penso che Spalletti sia di quell'idea lì, credo, no? Per il portiere io l'argentino sarebbe bello averlo, però se tu mi dici già che ha un problema alla mano, questo per 2-3 mesi lo perdiamo, cioè partiamo già in handicap da subito. Io non me la sentirei di prendere un giocatore che per 2-3 mesi non c'è, meno ho letto sui giornali che faceva 2-3 mesi dopo l'operazione. Non me la sentirei. Vicario no, Vicario secondo me non ha il carattere. Vicario è un giocatore anche bravo, ma senza carattere. La Juve abbiamo bisogno di un portiere di quelli che urlano, che sbraitano, che si fanno sentire. La penso così, dimmi tu.
3: Ma è difficile, cioè bisogna capire bene questo infortunio del Dibu Martinez, capire poi eventualmente nelle visite mediche se riesce a trovare l'accordo e tutto, che tipo di problematica ha e se hai voglia, no, di andare incontro a questa problematica, perché ti serve il Dibu Martinez. Però caro Bruno, se non ti piace Vicario e non vuoi uno che sta fuori 2-3 mesi, chi vuoi? È perché questi sono i due nomi per adesso, De Gea per adesso proprio le quotazioni sono a ribasso, cioè sono in caduta libera proprio le quotazioni di De Gea, e altri nomi ora non ce ne sono. Ora non sono stati fatti grossi sondaggi, abbiamo provato a contattare la Fiorentina qualche settimana fa, poi magari in settimana vi farò parlare con chi segue da vicino la Fiorentina qua al nostro network. E hanno chiesto tanti soldi, proprio tanti tanti soldi, e la Juventus non vuole spendere quei soldi lì. E Vicario anche a me non piace, però intanto è un portiere. Poi io sono sempre dell'idea: a noi serve uno che sbraita e urla, a noi serve uno che para. A noi dobbiamo parare, perché noi nell'ultimo periodo non abbiamo parato. Ecco, a noi serve un portiere pronto a parare. Regola numero uno. Poi a me chi urla sbraita fino a un certo punto. Prima pari e poi in campo ti fai sentire. Perché noi avevamo uno che non parava. Questa è la cosa. E il Dibu ha un carattere diverso. Diverso. E io aspetterei anche 2 mesi pur di prendere il Dibu Martinez. Però io... E se poi non hai altre soluzioni e devi pigliare di Vicario, devi essere consapevole, pur non essendo io un suo grande fan, che intanto è un portiere della nazionale, cosa che prima non avevamo. Ha vinto un'Europa League, è vero che con la pressione del Tottenham, ma tutti al Tottenham sono crollati questa stagione, anche i più forti, anche non so, il Cuti Romero, che è uno forte. Forte forte, ha avuto una stagione terribile, perché al Tottenham hanno sbagliato tutto e hanno rischiato di andare in Serie B. Quindi in questo caso non sono un suo grande fan, però ha anche delle cose positive. Ha anche delle cose positive. Il discorso è che tu hai sbagliato, perché tu hai lavorato 4 mesi per Alisson e poi ti sei ritrovato senza Alisson. Questo è un problema. E è ovvio che nessuno mi dà sensazione dove dici sei un in mani sicurissime, ma neanche il Dibu Martinez. Però tra i due preferisco il Dibu Martinez. Altri nomi oggi non sono delle opzioni percorribili, ecco. Non sono opzioni percorribili, quindi su Svilar che mi state chiedendo, per adesso non sono opzioni percorribili. Noi non riusciamo a prendere Svilar. Se la Juventus dovesse prendere Svilar, Carnesecchi, vuol dire che da qualche altra parte leva il budget, eh? Vi beccate Sorloth e un ragazzino, eh? O vi beccate Sorloth e David. Cioè, questa è la situazione, eh? Qui dovete scegliere voi dove togliere dei soldi per eventualmente fare un investimento in porta, eh? Perché non è che sono illimitati. Con l'Europa League non sono illimitati. Non lo erano neanche con la Champions. Ne parliamo con la redazione del Tutto Sport, Cristiano Corbo. Ciao, Cri.
7: Ciao, ciao, Cami. Un saluto a tutti.
3: Cri, qua impazza il problema portiere, come la vedi? Io male, eh?
7: No, sentivo la coda delle tue minacce, per certi versi. No, sono d'accordo con te, diciamo che io l'ho sempre detto, continuo a ripeterlo, anche davanti agli errori macroscopici dei portieri delle ultime settimane, però secondo me è una delle priorità, ma è una delle ultime priorità. In questo momento la Juve deve pensare a come suddividere il budget e credo che il centravanti sia assolutamente la necessità più grande di questa rosa. Continuo a pensare che un ragionatore a centrocampo sia una necessità più grande del portiere, quindi con quel che resta si farà anche la porta, ma non deve essere una scelta che dobbiamo pensare al Gigi Buffon, cioè 20 anni alla Juve. Può essere anche una scelta di comodo per 1 o 2 stagioni, quindi un ultra 35enne, non so come dire, cioè deve essere una scelta che dia sicurezza alla squadra, ma che potrebbe anche non essere definitiva, e questo, anzi, molto delle dinamiche comunque ce lo dirà il mercato come andrà a finire, perché siamo solo all'inizio e non è neanche una fase caldissima, tutt'altro.
3: Sì. Diciamo che siamo tanto usciti molto scottati dall'affare Alisson. Quello è un grave errore. È un grave errore. E poi l'idea della Juve in questo momento toglie troppi candidati alla porta della Juve, perché vuole uno di personalità, con esperienza e abituato a certi palcoscenici.
7: Certo.
3: E quindi toglie tutti i portieri delle piccole italiane, esempio, o delle medio piccole italiane. Toglie tutti i portieri 25, 26, 27 anni e soprattutto non ha budget per dire prendo Carnesecchi, prendo Svilar, quelli che onestamente ti cambiano, no? Un po' la realtà. Perciò è ovvio che io aspetterei il Dibu, anche con la mano acciaccata.
7: Certo.
3: Aspetterei, però poi le prime le gioca Perin. E quindi questa roba qua, perciò bisognerà capire cosa vorranno fare. Io non amo Vicario, però se poi comunque ti serve magari, come dici tu, un portiere da una o due stagioni, Vicario forse una o due stagioni te le fa. Perciò vedremo cosa succederà. Invece, Cri, qua Sørloth divide. Tu da che parte stai per il gigante norvegese?
7: Beh, io sono dalla parte che un centravanti in questo momento deve essere, ripeto, la priorità numero uno di questa squadra, di questa società, di tutto l'ambiente. Secondo me anche i tifosi devono mentalizzarsi da quel punto di vista. Sul giocatore in sé è chiaro che anche qui non parliamo di un giocatore che ruba l'occhio, ma andiamo a vedere le caratteristiche, andiamo a vedere i gol che fa, andiamo a vedere come li fa. È un giocatore che in questo momento all'interno della rosa della Juve non esiste, quindi secondo me sarebbe un ottimo colpo. Non mi è mai piaciuto, ma a maggior ragione adesso con questa forte necessità non vado a rompere le scatole sul prezzo, sui 30 milioni, sul fatto che poi sostanzialmente potrebbe essere uno scambio con Nico Gonzalez. Mi interessa molto relativamente questa parte qui. Mi interessa il fatto che ci sia un giocatore, anzi un attaccante vero, di come possano piacere, di come attualmente piace comunque a Spalletti, e credo che anche il fatto che lo stesso allenatore in prima persona si sia impegnato nella trattativa vuol dire che è la strada giusta da seguire, perché non dimentichiamo quella che è la necessità principale anche della Juve: mettere d'accordo due anime che in questo momento fanno fatica a parlarsi, e se fanno fatica a parlarsi dirigenza e allenatore si inizia molto male.
3: Sì, questa è forse la miglior notizia possibile, che Spalletti sia stato coinvolto nella scelta dell'attaccante. Questa è forse la cosa migliore, anche perché Sørloth è un giocatore che è stato chiesto anche a gennaio scorso, quindi sì. Si va su quella direzione lì, alto, grosso, e corre, è molto veloce per la stazza, calcia bene, occupa l'area, attacca il secondo palo, quindi credo che abbia tutte le caratteristiche richieste da Mr. Spalletti. Perciò io ho paura, ti dico la mia paura, caro Cri, è che la dirigenza si è mossa e è andata a Oslo. Io dopo Istanbul dello scorso anno ho grande paura.
7: Lo so.
3: Ho enorme paura, però vediamo cosa succederà. Invece, come altro attaccante, Cri, sarà la volta buona, non sarà la volta buona? Io ho paura anche solo a nominare Colomani dopo la scorsa estate.
7: Sono d'accordo, anche perché comunque le ultime notizie che arrivano sul Parì, che alza come un anno fa il tiro e quindi di conseguenza il prezzo, mi fanno dire ok, questa è una trattativa, non è una telefonata da fare, non è andare a badare il taglio, è una trattativa, quindi va fatta, va portata avanti in ogni modo possibile. Secondo me è il tipo di profilo, no? Parlavamo di Sørloth, che è un giocatore che piace tanto a Spalletti, anche Colomoni è un giocatore che piace tanto a Spalletti, pur non avendolo mai allenato, però in questo momento credo sia il compromesso perfetto, ideale per tutte le parti in causa, per il gruppo che ha bisogno comunque di un attaccante come Colomoni per aggrapparsi a qualcuno che gli dia certezze, per l'allenatore che, avendo due attaccanti veri come Sørloth e Colo, comunque può variare, può farli giocare anche insieme, però insomma può sbizzarrirsi, cosa che a Spalletti non è successa, non è potuto capitare nell'ultima stagione. E poi la dirigenza che ritroverebbe un attaccante, secondo me, a cifre, per quel che vale, anche giuste, e chissà in questo momento quanto possa contare anche un colpo del genere agli occhi dei tifosi, perché Colo è stato l'ancora di salvataggio di due stagioni fa, e non è potuto essere quelle dell'anno scorso. Con Colo sarebbero stati tutti molto più sereni, dico, l'ambiente in generale, e questo non è successo. Quindi secondo me è un colpo tanto mediatico quanto efficace dal punto di vista del campo.
3: Sì, con Colomoni secondo me andavamo in Champions. Sì. Non avrò mai la controprova, però sono abbastanza convinto di questo. Cri, invece ti chiedo sul lato uscite, perché si parla, no, di Cambiaso, si parla di Bremer, poi ci sono tutti gli altri, Gatti, Miretti, Di Gregorio, David, Openda, Azic, tutti i giocatori che sono in uscita, però lì siamo ancora più bloccati rispetto alle entrate.
7: Sì, perché bisogna capire intanto come si muove anche il mercato, cioè che tipo di offerte possono arrivare. Finora la Juve ha registrato tanti interessamenti, ma diciamo opzioni concrete pochine. Ed è paradossale se pensiamo che a parte Ildiz forse hanno quasi tutti, se non tutti, un prezzo di uscita. C'è anche un altro fattore che secondo me sta facendo sì che in questo momento le uscite siano bloccate, cioè il fatto che non ci siano piani B veri e propri per la Juve, cioè che l'immobilismo sul mercato in entrata stia effettivamente frenando anche quello in uscita. Per me le intenzioni restano le stesse che abbiamo raccontato, scritto settimane fa, cioè la Juve oltre al centravanti vuole rifare la fascia sinistra e quindi appunto nominare Cambiaso. Cambiaso può essere un nome in uscita, questo è un nome in uscita per grandissime squadre, perché effettivamente Barcellona e Chelsea stanno pensando a lui, ma anche per squadre che gli garantirebbero un posto di tutto rispetto all'interno della propria formazione come il Como, e andrebbe a giocare anche la Champions League, quindi non sarebbe una scelta banale per Cambiaso, o comunque un ridimensionamento totale. Quindi ci penserà, valuterà la migliore opzione possibile e poi dirà qualcosa quantomeno alla Juve, ma la Juve conta di fare cassa da lui e da Gleison Bremer, che ha una situazione diversa perché comunque c'è una clausola rescissoria, anche con qualcosina in meno la Juve comunque avrebbe intenzione di cederlo, e da lì effettivamente può sbloccarsi qualcosa anche in entrata. Al momento tutto bloccato, però siamo inizio giugno, è un attimo che poi scatta l'effetto domino e ci siamo qui per raccontarlo.
3: Ah beh, questo è ovvio. Ti aspetti qualcosa già questa settimana, Cri?
7: Questa settimana non lo so, entro le prossime due sì, anche perché da quello che filtra c'è la necessità all'interno della società di battere un colpo, anche per dare una dimostrazione di forza. Al momento la Juve forse oltre al Milan sembra la società più debole, il Milan comunque non fa testo perché non c'è una società, quindi di cosa parliamo? Arrivo col sorriso naturalmente, perché in questo momento altrimenti ci sarebbe da andare fino in fondo alla questione. Però come dicevi tu, la gestione di Alisson è stata pesante secondo me, anche da digerire non solo per Spalletti ma per tutta la società, perché è un top player tra le mani e poi alla fine ti sfugge così, come non lo so, come una saponetta, ed è difficile appunto da mandare giù, soprattutto nel momento in cui tutto attorno c'è un caos che si vede, che percepisci, che senti, e non riesci a mettere un freno a quel caos.
3: Sì,
7: poi
3: sì.
7: Secondo me il tempo aiuterà, allenerà qualche ferita, aiuterà a ricomporre qualche frattura, un po' di comprensione con le vacanze verranno fuori e si andrà avanti come lo si è sempre fatto. Però c'è bisogno di un colpo, la sensazione è che anche la Juve ormai se ne sia accorta.
3: Sì, vediamo. Grazie come sempre.
7: A te, ciao Cami.
3: Un ringraziamento a Cristiano Corbo del Tutto Sport per il suo consueto appuntamento. Antonio, io non ho la più pallida idea di chi sia Battara. Non ho la più pallida idea di chi sia Battara. Me lo butti in una trattativa fantasiosa con Carne Secchi. Una cosa vi voglio dire, che io so che tutti noi siamo allenatori, direttori sportivi, ex talenti, giocatori straordinari e io sono il primo. Però gli scambi per giocatori di alto livello tipo Carne Secchi, no, chiunque sia Battara, chiunque sia, ragazzi, l'Atalanta per Carne Secchi ti fa un prezzo e vuole quello, eh. E esempio, Sorloth e Nico Gonzalez, non sarà uno scambio, due operazioni differenti. Gli scambi si fanno in questo momento qua, tra i ragazzi, e gli under 20, nella next gen, nei big, ci sono troppi interessi a livello contrattuale, di ingaggi, di anni di contratto. Non si fanno gli scambi, amici. Gli scambi si fanno alla play. Alla play, Football Manager, Fantacalcio, ma non puoi andare dall'Atalanta e dire: tieni, ti do questo. Dicono: no, non hai capito niente. Costa tot. Poi magari trattiamo anche un altro, ma costa tot. Esempio, no, la Juve proverà a fare un'offerta per Maignan, dirà al Milan: guarda, se vuoi però una lista di giocatori che parallelamente a quella trattativa possiamo mettere. Ma diversi scambi secchi alla pari non se ne fanno più. Poi tra due secondi dopo questa mia frase verrà fuori qualcosa. Però va bene, a quanto pare Chiesa è ancora innamorato della Juve, chissà che non possa tornare un giorno. Io direi che è meglio forse certi giocatori lasciarli altrove. Diciamo che Chiesa non è andato via benissimo dalla Juve perché non era proprio troppo gradito al mondo Juve, e credo che ci insomma avete visto anche il tipo di percorso che ha fatto dopo la Juve, gli ultimi anni alla Juve. Direi che siamo andati tutti avanti oltre a Chiesa e possiamo andare ancora avanti oltre a Chiesa. È ovvio che lui possa mandare dei segnali, perché in questo momento non ha grosse offerte. Non ne ha, viene da due anni di semi inattività, perché a Liverpool non ha giocato. Gli ultimi anni alla Juve, tra l'infortunio e robe varie, non sono stati positivi. Ecco, io guarderei altrove, cioè piuttosto che prendere Chiesa mi tengo Zegrova, ma mi tengo tutta la vita Zegrova. Sì, anche secondo me è battare da Fara, ma al tempo stesso non ho la certezza, cioè andare a intuito, caro Diego, non lo so, però nel corso di questi anni di radio ho visto nomi e anzi addirittura giocatori inventati o giocatori, non lo so, Moro della Feralpi Salò, se non ricordo male, accostati alla Juve, cioè non trovavamo niente. Poi o Gobbo, non lo so com'era, si chiamava in un modo, è stato detto in un altro, della Feralpi Salò, mandando la nostra trasmissione in completa balia per un'ora. Quindi aspetto il pensiero di Antonio su codesto Battara, perché magari per lui esiste un Battara, io non lo so, mi farà sapere lui. Però tornando a Chiesa, ragazzi miei, io andrei oltre. Andrai in un'altra squadra? Va benissimo. Abbiamo altri problemi che andare a riprenderci Chiesa, onestamente. Altro vocale.
9: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza di qua. Io su Colomoni sono un po' preoccupato, ad essere onesto, perché non vorrei ricapitasse la stessa telenovela dello scorso calciomercato. Cioè, stiamo lì ad aspettare, sembra che sia fatta e poi non arriva. Quindi su Colo sono un po' preoccupato. Sorloth invece secondo me arriva. Ti chiedo se c'è un altro attaccante che vorresti tu. E poi ti faccio un altro nome invece per un altro ruolo, che invece è quello dell'esterno, e mi piacerebbe un sacco Elanga. Questo è il nome che ti faccio io.
3: Me l'hai già detto fino alla fine, 15 forza, volte Luca Elanga, me l'hai detto 15 volte, ti ho già detto 15 volte che è un bellissimo nome. Se vuoi dirmelo ogni settimana ti dirò che è un bel nome, è un nome giusto. Antonio, ma a prescindere, ma chi è Battara, Antonio? Ancora questo Battara, chi è? Antonio, invece di farmi ancora queste trattative, Battara più soldi, ti dicono no, perché vogliono soldi. Poi magari te lo vengono a comprare questo Battara, ma chi è Battara? È un altro mistero, Iv, chi è Battara? Scrivi in sovrappressione.
10: Sto cercando.
3: Chi è? Cambio, ho letto Napoli-Fiorentina su Della Rovere, cosa ne pensi? Se ne parlava benissimo, ai tempi della Cremonese c'era anche la Juve, poi è andato al Bayern Monaco e... In questo momento credo ci siano delle squadre che abbiano più possibilità della Juventus di fare questo tipo di operazioni, perché noi dobbiamo fare talmente tante, e quindi è un giocatore del Bayern Monaco, perciò esempio per noi sarebbe quasi impossibile dire andiamo e lo facciamo per la next gen, no, troppo un livello pochettino troppo alto per la next gen, perciò in questo caso è una bella operazione. Io credo che la Fiorentina non sia una squadra da rifare completamente, a parte un paio di giocatori, e credo che abbia ovviamente performato molto poco, ma anche possa, con un nucleo che ha già fatto lo scorso anno con tanti investimenti, poi riuscire a fare una stagione migliore rispetto a quella di quest'anno. Ha un fuoriclasse in dirigenza come Paratici, e quindi credo che possa fare un'operazione del genere anche futuribile. Il Napoli per me lo scorso anno era una squadra fortissima e una squadra ben allenata, che ha avuto dei grossi problemi di infortuni, e quindi Allegri quest'anno rispetto allo scorso ha già una base forte da cui ripartire, e quindi credo che il Napoli possa essere una squadra forte che possa fare il lavoro che sta facendo di andare a pescare dei giovani. Ha anche fatto un'offerta per Fini del Genoa con uno scambio, lui tra l'altro credo che sia anche in nazionale, ha fatto benino al Frosinone, nulla di che, però è una cosa. Quindi è ovvio che il Napoli in questo momento, con una base e con 200 milioni spesi lo scorso anno, anche qualcosa in più, può lavorare sui giovani, perché comunque non ha tanto materiale anche a livello di settore giovanile, quindi diciamo che sono operazioni per chi deve fare un po' meno rispetto a noi. Noi dobbiamo fare talmente tanta roba che è difficile andare anche a cercare magari qualche giocatore giovane in prospettiva e non dargli minuti. Perciò noi quest'anno probabilmente faremo anche tanto in next gen, però ecco, della Rovere credo che sia un livello un pochettino più alto di una Lega Pro italiano, ecco, questo è il mio pensiero. Ho già sforato, sono già iniziate anche le prove del Gran Premio di Monaco, quindi torniamo tra poco, tanto ci sono tanti vocali.
6: Sabato Sport.
10: Sabato Sport.
6: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
10: Sabato Sport.

0: colleghi, abbiamo il nostro Yves Roche prima del suo sostanzialmente pigiama party, ragazzi. Oggi casa Yves c'è un pigiama party. Yves, dai, fammi ascoltare un vocale.
1: Ciao Cami, Ale da Civita Vecchia.
2: Ciao.
1: Allora, innanzitutto sì, sarebbe un'ottima coppia e Sorlot e Colo, e ti dirò di più, secondo me quando hai partite molto chiuse, molto abbottonate, potrebbero, secondo me Spalletti li potrebbe mettere anche insieme. E poi volevo dirti, ma sento un sacco di problemi fittizi da parte degli altri ascoltatori, ma io l'unica preoccupazione che ho con Sorlot, con Colomani, ma anche con una riserva della next gen che se presenti come lì e fa saltare tutto come è stato fino ad oggi, ecco, quella è la mia vera, enorme, grande paura, perché ormai il mercato veramente va un po' maluccio, diciamo, ecco, va male, male, male, male. Speriamo bene che almeno questi colpi si facciano e si facciano con raziocinio e criterio. Ciao a tutti.
0: Ciao, sì, hai ragione, la paura è quella. La paura è quella del far saltare le trattative. Quella è la paura che possano ancora una volta, no, arrivare vicino a Sorlot, come siamo, perché in questo momento siamo vicini a Sorlot. Tra l'altro per me Sorlot è anche una trattativa abbastanza semplice. E poi buttare tutte le ortiche. Questa è la paura in generale, la grande paura. E quindi comprendocelo anch'io. Allora, Andrea da Vicenza. A me Sorlot piace molto per caratteristiche, anche per scaramanzia, perché anche Manzo che ci arrivò con lo stesso scetticismo e poi fece la storia. E se continuasse a sparare alto per Colo, io non farei un'altra telenovela e proverei Ismail Assar del Crystal Palace. Caratteristiche simili, ma a costi del cartellino e di stipendio più bassi. Non lo so se più bassi i costi di Sar a livello di stipendio sicuro, a livello di cartellino non lo so. E non lo so, perché no, però credo che la Juventus, almeno l'idea in questo momento, Sar non è un nome accostabile alla Juventus.

0: Cioè, se tu vuoi avere una terza punta, non lo so, Ekator del Genoa perché è un 2006 e allora puoi lavorare un prestito, un giocatore che deve farsi, però l'idea è averne due e potenzialmente usare magari un Boga, un Yildiz come terza punta. Poi se si, insomma, per questioni anche l'ultimo passato, qualche problemino e robe varie. Ecco, magari puoi pensare di tenere una terza punta, ma non spendi neanche un euro per la terza punta. Cioè, il budget della terza punta è zero. Cioè, se dai, non lo so, un po' di cioè, per Ekator, prestito, poi magari con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, però lo sposti al prossimo anno. Sicuro non spendi un euro per la terza punta, caro Diego. Terza punta, 0 euro. Sempre se la Juventus decida poi di fare la terza punta, non ne sono convinto. Altro vocale, Iva.
1: Ciao, mi dico Cami, buon weekend. Il problema, Cami, secondo me, è che in queste condizioni in cui siamo tutti ci stanno prendendo per il collo con la necessità che abbiamo di fare acquisti e i prezzi impazziscono perché spendere per il norvegese 30 milioni a 32 anni, se non sbaglio, se non 33,
0: Ma
1: con
0: Zebia,
1: Lomani che ha fatto
0: 64.
1: due stagioni, viene da due stagioni orribili, se non la parentesi alla Juventus e ancora ti chiedono 40 milioni, mi sembra la follia, soltanto che siamo in questa condizione. Poi ti volevo fare un'altra domanda. Di questa nuova nazionale, non so se l'hai vista, di tutti i giovani, qual è il giovane che secondo te potrebbe esplodere fino alla fine?
0: Coleoscio, secondo me è il più forte. Della nazionale. Per me lui è il giocatore migliore e sono, a me Ndur piace tantissimo. Ndur piace tantissimo. Credo abbia delle potenzialità e secondo me questa stagione difficile alla Fiorentina ha fatto bene Ndur, che ha dei bei numeri, ha dei bei numeri. Quindi Ndur mi piace e Coleoscio. Loro due secondo me sono i giocatori più forti dell'ambito di questa nazionale qua. Quindi ovviamente esclusi Pio, Palestra e Donnarumma, ovviamente. Escluse questi. Perciò loro e Sorloth a 30 anni va per i 31 a dicembre. Ragazzi, ma 25 milioni per un attaccante che fa 20 gol a stagione? Ma quanto vuoi spendere tu, Giacomo? Cioè, scusate, eh. Ma un attaccante che fa 20 gol a stagione da 3 anni a questa parte, cosa vuoi spendere? 10 milioni di euro? Poi manco pagassimo noi. Cioè, 25-30 milioni per centravanti l'Atletico Madrid che fa 20 gol a stagione da 3 anni e li spendi. Cioè, ne spendi 30 per Pellegrino che ha fatto sì e no, credo, 9-10 gol. Ma che valutazioni hai, Giacomo? Non è che sei 30 anni non costi, eh? Cioè, sei 30 anni e segni, ti pago, eh? Ti pago. Cioè, su Colomoni, secondo me, ok, cioè, 40 no. 40 no, perché non ha fatto una bella stagione. Però anche lì, 30 per un giocatore che comunque è nell'orbita nazionale più forte al mondo, poi non è stato convocato per questa stagionaccia, eh? Però 30 perché comunque c'è un valore a bilancio e il valore a bilancio di Colomoni è 30 e quelli sono abbastanza obbligatori. Ma non so voi, ma Sorloth, se segni 20 con la stagione, almeno 30 milioni di euro gli devi dare. Cioè, noi ne chiediamo 30 per Cambiaso che non è azzeccata mezza, anzi, forse ne chiediamo anche di più per Cambiaso. La prima richiesta è la clausola per Bremer che non ha fatto una bella stagione, eh? 54 milioni di euro, 29 anni. Per un attaccante che segna 20 gol a 30 anni, poi andrà per i 31. Tu l'hai già fatto 33enne. Mi sembra un prezzo abbastanza consono. Cioè, ho capito che vogliamo risparmiare, però non possiamo truffare le persone. Ecco, quello non si può fare. Allora, Yves, dai, vengo ad ascoltare ancora qualcosina, poi leggo tutto quello che ho.
2: Camillo, Marco da Imola, tu lo sai benissimo, la composizione.

0: della Juventus Next Gen. Guarda chi sono e i ruoli che ricoprono i due giocatori che hanno più anni di tutti e che sono quelli che trasmettono il senso di appartenenza, la voglia, la grinta. E sai benissimo chi sono. Stessa cosa deve succedere nella nostra squadra. Dobbiamo trovare due soggetti che abbiano quell'esperienza lì. Ciao.
1: Non so se è una domanda per me trabocchetto o se sono un po' confuso. Difensore centrale e punta. Però, cioè, difensore centrale secondo me si può prendere anche uno non vecchissimo di forte. Secondo me, esempio, Muaremovic è forte. Secondo me Mario Ghila della Lazio è forte. Se andasse via Bremer, io Ghila lo vorrei. Lo vorrei. E non lo so, davanti per me non devi prendere uno di 35 anni. Parte Sorloth che ne ha 30, però insomma non è un giocatore di quel carisma lì, no? Noi abbiamo Guerra che fa l'attaccante, però è diverso, cioè è imparagonabile a Next Gen. A parte che è una Next Gen più grandicella del solito, perché quest'anno conca tanti 2005 la Next Gen, anche dei 2004. Però Scaglia, difensore centrale, e Guerra. E per me no, non è così. Io vorrei più un centrocampista centrale. Grandicello con tempi di manovra e forse se dovessi scegliere in questo momento alla Juve sceglierei più un portiere di grande esperienza. L'attaccante può essere anche un pochettino, cioè Sorloth secondo me ha l'età per fare l'attaccante alla Juve e credo anche Colomoini, però dall'attaccante io non richiedo tanto il grande leader, ecco. Poi se dovesse arrivare Lewandowski sei contento, per carità. Però secondo me il grande leader averlo in porta a centrocampo è forse un pochettino meglio rispetto che in attacco. Ecco, quindi non sono parzialmente d'accordo. Allora, ne spendi 45 per Openda e Sorloth, ragazzi. Sorloth, però adesso io ve lo sto lasciando andare, così. Ma dobbiamo, se dovesse arrivare, occhio, perché Sorloth rischia di far bocciare un paio di persone. Poi magari scambi con Nico. No, ragazzi, Nico è una trattativa, Sorloth è un'altra, perché comunque Nico tendenzialmente tu dovevi venderlo già per la scorsa stagione. Perciò Sorloth comunque va a toccare il budget di quest'anno, Nico è un'altra cosa. Nico è un'altra cosa, questo deve essere chiaro. Non è che Sorloth lo paghi zero perché c'è Nico. No, Nico in verità avresti dovuto venderlo già quest'anno e per il prossimo per far funzionare determinate cose. E Nico non l'hai ancora venduto. Perciò Nico è un'altra cosa. Sorloth, due discorsi completamente diversi. Completamente diversi. Però ha ragione, cioè, ne ho spesi 45 per Openda e Sorloth è il problema. Cioè, in questo momento la valutazione di Sorloth mi sembra una valutazione congrua. Congrua a un giocatore che ha segnato. Che ha segnato e che comunque ha fatto una semifinale di Champions. Perché ha fatto una semifinale di Champions. Allora, poi qua Sorluce è diventato. Cioè, Sorloth sta regalando emozioni, Quindi, allora, ciao Cami, ma a tuo parere è impossibile provare a prendere Pellegrino del Parma? Oltre a questo, tu cosa ne pensi di lui? Caratteristiche, Dudu Alba? A me piace Pellegrino, è tutta la settimana che ne parlo. È un giocatore che secondo me ha un grande potenziale. Rispetto a Sorloth è molto più macchinoso, è molto meno tecnico, l'uscita palla è diversa, però ha delle caratteristiche, soprattutto nel gioco aereo, di altissimo livello, Pellegrino. Sorloth è un po' una versione probabilmente di Pellegrino di qualche anno, tra qualche anno, ecco. Perché onestamente, credo che, insomma, Sorloth poi ha delle caratteristiche anche fisiche dove è più veloce, meno massiccio, è meno gigante, pur essendo molto molto alto. ha questa bella coordinazione, forse non arriverà a tutto questo Pellegrino, perché poi quelle sono caratteristiche proprio fisiche, però è un bel giocatore, a me piace e mi piace anche, insomma, mi piace anche Sorloth, quindi tutte e due mi piacciono, entrambi hanno più o meno la stessa valutazione, uno un pochettino più giovane, l'altro ha segnato di più. Però c'è da dire che Pellegrino gioca anche in una squadra che non crea niente, cioè a parte i calci d'angolo il Parma non crea niente, perciò è anche più difficile per un attaccante, però bel nome. Ora non è nel cioè, se dovesse arrivare Sorloth lo escludo dalla lista di attaccanti della Juventus, ecco. Allora, ridi Cristian, però tu sei il primo che ha ciccato Sorloth, ridi di Delight, però sei il primo che ha ciccato il nome di Sorloth, quindi Cristian, qua anche tu non sei messo benissimo in questa situazione. Altro vocale.
2: Buonasera, scusate, ma qui Simeone il Ciolito non mi piace?
1: No. No, cioè, no, per il bene di tutti in generale, no, è un attaccante che ha fatto bene quest'anno, ha fatto una buona stagione, non è mai stato titolare a Napoli, pur avendo fatto a volte dei gol anche pesanti, non ha fatto bene, se non ricordo male, neanche in altre situazioni, tipo a Firenze, a Genova, ha fatto così. Ha fatto molto bene a Verona, però insomma la Juve è un'altra cosa, e lui è un attaccante di media fascia in Serie A, rispettabilissimo, ma tra Simeone tipo Davis dell'Udinese secondo me ci sono tante caratteristiche, cioè Davis se non fosse fragile fisicamente è un attaccante di alto livello, secondo me, di alto livello. Il problema è che David è molto fragile a livello muscolare e probabilmente questo è il motivo per cui in questo momento è all'Udinese e non in una big. Credo che possa essere questo. Allora Marco, no, ho compreso la tua idea, però non sono così d'accordo, nel senso che sì, la fascia centrale è importante, però ecco, difensore, centrocampista d'esperienza mi va anche bene, l'attaccante d'esperienza secondo me è un po' meno per come vogliamo giocare noi, poi Sorloth è anche d'esperienza, Colomoni è anche d'esperienza, cioè, sono due giocatori che ormai sono nella seconda fase di carriera, poi non troppo in là, ecco, diciamo che Scaglia e Guerra sono un pochettino più grandicelli, ecco, questa è la situazione. Molti sostengono giustamente che c'è vita oltre Conte, io vi dico che c'è vita oltre Cocò Maulì. Alla fine si arriverà al 31 agosto, magari non verrà nemmeno, e questa è la paura che abbiamo tutti, caro Tiziano. La paura che abbiamo tutti è che insomma possa venire fuori un'altra telenovela di Colomoni. È la grande paura di tutti, ma come la grande paura di tutti di sbagliare il mercato, cioè io credo che probabilmente tutti i tifosi della Juventus in questo momento all'ascolto di Radio Bianconera il 99% sono preoccupati di risbagliare il mercato dopo gli ultimi anni terribili, perché 3 anni fa non l'abbiamo fatto, perché 2 anni fa pensavamo di aver azzeccato tutto, non abbiamo azzeccato nulla, perché lo scorso anno comunque c'eravamo gasati con Open Daz e Grova l'ultimo giorno ed è andata malissimo, perciò in questo momento è un problema. Allora, cosa c'è di vero Udogi e la Juve? Tutto, nel senso che l'abbiamo cercato già un anno fa, ma proprio a livello di sondaggio, non di trattativa, e in questo momento è un nome nella lista, ma se non parte Cambiaso non viene, quindi ecco, su Udogi devi aspettare la cessione, non aspettarti che Udogi possa arrivare alla Juve e poi dire ah ok, vendiamo Cambiaso. No, se vuoi massimizzare la cessione di Cambiaso devi venderlo prima e poi prendere Udogi. È un nome nella lista, non è l'unico nome, però ne parlavo anche ieri su Radio Bianconera, e sono già su Radio Bianconera, nel club degli inviati volevo dire, quando Tottenham prende Robertson, Udogi deve essere considerato un'opportunità per la Juventus. Non c'è molto da dire, da fare, ma deve essere assolutamente considerata un'opportunità alla Juventus. Questo è chiaro. Allora, leggo un altro paio di messaggi, perché ce ne sono veramente tanti. Gildo d'Ancona: comunque Camillo, andrò controcorrente, ma quest'anno faremo grandi cose e se Sorloth e Colomoni arriveranno saranno due profili ottimi per la Juventus. Poi sono stanco dei grandi nomi che vengono e poi deludono. Ma io, team, questa situazione qua. Ecco, l'unico giocatore che secondo me è un grande nome, non è un campione, però è un grande nome, è Brahim Diaz, perché viene dal Real, perché è un giocatore che in Italia ha fatto vedere di fare molto molto bene, però io in questo momento comprendo che Brahim Diaz possa, tra virgolette, un po' snobbarci, perché qualsiasi giocatore del Real Madrid, onestamente, secondo me, ora, prima di lasciarlo, ci pensa una, due, tre, quattro, cinque, sei, mila volte. Perché, cavolo, lì sei in un momento in cui stai pensando di comprare Olise. E tu vuoi giocare con i migliori. Cioè, se l'attacco del Real, in questo momento potrebbe essere Olise, Mbappé, Vinicius. E in panchina hai Brahim, Paz, Mastantuono. E mi perdo sicuro qualcuno, adesso. E Rodrigo, che ha il crociato, però tornerà. Cioè, capite che Rodrigo titolare ovunque, Mastantuono titolare quasi ovunque, Paz titolare ovunque, Brahim titolare ovunque, più superstar davanti. È ovvio che tu in questo momento hai magari meno spazio, però quando giochi, giochi a un livello che è un'altra cosa. È un'altra cosa. E non vi ho considerato Guler, perché Guler nasce 10, nel Real fa il mediano. Quindi io l'unico che comprendo che possa un po' dire, ragazzi, aspettate un attimo, è Brahim Diaz. Il resto, se trovi i giocatori per caratteristiche, e Sorloth è un in questo momento può essere considerato un acquisto per caratteristiche, io finalmente, cioè, cosa ti chiede Spalletti? Tecnico, bravo in area di rigore e fisico. Sorloth ha queste caratteristiche, andiamo così. Poi, se Spalletti non riuscirà a far segnare Sorloth, saranno problemi suoi e criticheremo Spalletti. Però lui l'ha chiesto, ha fatto il nome, ha parlato con Sorloth, ha garantito per Sorloth, e diamogli Sorloth. E che devo fare? Ha chiesto di mettere becco negli attaccanti della Juve, nei giocatori della Juve, e coinvolgiamo il mister. A quel punto poi ce la prenderemo col mister, se non dovesse andare bene la situazione. Quindi vediamo. No, Chiesa, ho già detto il mio pensiero su Chiesa. Torino non ha lasciato un bel ricordo proprio a livello ambientale. Non basta, cavalli di ritorno, viene da due anni di totale inattività, ai margini del progetto Liverpool. L'ultimo anno era Juve, è stato straziante. L'anno prima col crociato aveva giocato e non giocato. Cioè, sono quattro anni che gioca malissimo. È un giocatore che caratterialmente ha delle difficoltà. Cioè, a noi dell'Italia non frega niente, però è un giocatore che è arrivato a Coverciano e poi ti ha detto: io non voglio giocare. Questa è Chiesa, È arrivato a Coverciano e ti fa: io non gioco. E se ne è tornato a Liverpool. Cioè, tante volte, anche con noi, io non me la sento. E in questo momento qua andiamo oltre. Con Chiesa abbiamo già sbattuto il muso tante volte, ha deluso. Io, per spendere soldi in Chiesa, perché tanto Liverpool ti chiede i soldi, io vado sereno a tenermi Zegrova. Poi, con tutti i difetti di Zegrova, ma do una chance in più a Zegrova piuttosto che prendere un altro giocatore che è già stato alla Juve, che è già fallito, che ha avuto problemi comportamentali, ha avuto problemi con l'ambiente, e rimetterlo dentro perché non so cercare un esterno d'attacco migliore di Chiesa. No, io Chiesa, per me può andare ovunque, anche a Milan, Inter, Roma, Napoli e via dicendo. Con noi è andata male, tante care cose in futuro, ma ve l'avevo detto già anche a gennaio su Chiesa. Camillo, io non rimarrò deluso dal mercato perché da questa dirigenza, ma la sortita è senza unità di intenti, io mi aspetto solo cose non buone. Ma in verità la dirigenza in questo momento non è disunita, e forse è come lì Spalletti, che non sono in un momento eccezionale, ma disuniti tra di loro non tanto. Quindi comunque vadano, rimarrò deluso. Aspettative zero. Marco: due nomi, Stiller dello Stoccarda e Ordóñez del Bruges in difesa, cosa ne pensi? Due bellissimi nomi. Non ho altro da dire. entrambi mi piacciono. Entrambi mi piacciono, quindi complimenti. Poi, allora, leggiamo altri. Io proverei Okoye dell'Udinese, a me piace molto. Credo che la Juventus voglia qualcuno di più esperienza e che venga da una squadra un pochettino più alta in classifica, anche se poi alla fine il Tottenham ha lottato per la salvezza, però ha vinto un'Europa League. Ecco, questa è la situazione, quindi Francesco credo non sia tanto nei radar della Juve. Volevo leggere questo messaggio. Ciao Camillo, sono stato con mia figlia al Teatro Regio di Parma, un'emozione unica. Mia figlia del 2011 non ha mai visto giocare Del Piero, sta parlando, ma aveva gli occhi lucidi mentre parlava. Quindi un capitano, scrive Biagio. Eh sì, anch'io stamattina quando ho parlato Del Piero ho proprio pensato, ma quanto cavolo ci stiamo mettendo a portarlo in società. Ha parlato con un'eleganza, con un'intelligenza, ha misurato le parole alle domande no che potevano magari metterlo in difficoltà e dire qualcosa di sbagliato nei confronti della società, ne è uscito alla grande con rispetto, delicatezza, amore per la Juve. Perciò io non riesco proprio a capire il perché non sia già dentro questa società. Cioè è forse la miglior mossa possibile e immaginabile per tutto il mondo Juve e anche la più semplice, però purtroppo ancora una volta credo che si farà finta di niente non lo porteremo alla Juventus quando sarebbe la cosa più giusta al mondo. Però vabbè, vedremo. A tra poco.
3: Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Sabato Sport.
1: Radio Bianconera, questo è Sabato Sport. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo i Brosch. L'ultima mezz'ora, tra poco anche l'ultimo ospite di questo sabato 6 giugno. Allora, altra cosa, finanziare Carnesecchi con l'eccezione di Gregorio Cambiaso, così il portiere l'ha sistemato per 10 anni. E poi coprire il buco a sinistra con Ruggeri. E caro Carlo, troppi soldi. Cioè, te l'ho detto, Carnesecchi non piglia una punta. Cioè, è quella la situazione. Se tu vuoi Carnesecchi, e io comprendo il tuo discorso, vuoi Carnesecchi, decidi poi di fare una cosa semplice. Non prendi l'altra punta da 30 e passa milioni. Quello è finanziare, perché poi tu Cambiaso lo vendi perché tu due li devi vendere a prescindere, non per comprare. Due, li devi vendere anche per sistemare i conti. Non è che tu tutti i soldi che prendi da Cambiaso li puoi investire nel portiere tutti e fregartene dei bilanci, Quando è stato detto che la mancata qualificazione in Champions League ha portato a dover fare una cessione in più, perché quei soldi lì devi mettere a bilancio, È che vuoi dire vendo Cambiaso a 35-40, sarebbe una cessione clamorosa, e tutti quei soldi lì li spendo in Carnesecchi. No, non funziona così, Non funziona così. Cioè, che sia chiaro a tutti, dei soldi che incassi dalle cessioni, qualcosa devi mettere a bilancio. E una cessione andrà messa completamente a bilancio, Che sia chiaro. Perché non possiamo solo pensare a comprare, E Carnesecchi, ora vuoi Carnesecchi, che caro Carlo? Benissimo, ti prendi Carnesecchi e a quel punto non prendi una punta. Ci può stare. Poi rischi, ma non puoi avere tutto, non puoi avere Carnesecchi, Sorloth, Colomwani, Lobotka, Brahim Diaz, non lo so, Udoji, Ruggé, non puoi averli tutti, Qualcosa devi mettere in conto che, insomma, dovrai annunciare. E questo dobbiamo pensarlo, perché qualcuno di voi non lo vedo, in questo momento pronto a rinunciare a qualcosa. Dai vostri messaggi non vedo. Boga è a sinistra, tendenzialmente Yıldız a sinistra, Zegrova a destra, il turco dietro una punta di peso. Punterei su Luiz e Thuram, che ne pensi? Intanto Yıldız ha un nome, non capisco perché Yıldız non debba avere un nome, il turco con la 10, che vuol dire? E poi in questo momento non è il suo ruolo. Cioè, io capisco che tanti di voi vogliano mettere Yıldız lì, ma in questo momento non è il suo ruolo. Giocare dietro una punta è un'altra cosa. È un'altra cosa, cioè non tutti i giocatori in questo momento possono passare da esterno a trequartista. E Yıldız per adesso è più largo a sinistra, è così. Cioè, non possiamo stravolgere il ruolo. Magari tra qualche anno avrà una conoscenza del calcio diversa e giocherà dietro la punta, ma in questo momento non è così. Quando giochi a pallone, giocare a sinistra, giocare al centro, cambia tutto, eh? Cambia tutto, perché in mezzo hai quattro persone che ti vengono addosso. Hai quattro persone che ti vengono addosso in mezzo. Invece è in sulla corsia laterale hai più tempo. Perciò non date per scontato sta cosa. Stiamo cercando un trequartista, perché chi sta allenando Yıldız da anni non lo vede in mezzo. In mezzo si perde, non spalla la porta, non è così forte. E allora credo sia giusto in questo momento prendere un trequartista che nella vita fa il trequartista, non prendere Yıldız e metterlo in situazioni più difficili. Ecco, io credo che Yıldız in questo momento non sia un trequartista, magari più avanti sì, ma ad oggi gioca a sinistra. Il ruolo di Yıldız è largo a sinistra. Andiamo a parlare di Juventus Women e non solo con il collega Mauro Munno, Tutto Sport, Juventus News 24. Ciao Mauro!
5: Ciao Camino, saluto a tutti.
1: Mauro, partiamo prima delle Women, perché anche qua è in ballo una bella rivoluzione e tu sei tutto.
5: Sì, so tutto e sta cambiando tutto, nel senso che dopo l'addio di Bragin, che era il dirigente ma anche l'architetto di questo progetto femminile, che sarà sostituito dal suo vice Massimiliano Mazzetta, naturalmente c'è anche un grosso cambiamento a livello tecnico, perché poi ogni dirigente, no, ogni direttore sportivo porta le sue idee. E per questo ho ufficializzato l'addio di Max Canzi, cioè dell'allenatore. Adesso si va incontro a un nuovo corso che dovrebbe avere per protagonista Cortés, che è questo allenatore spagnolo che attualmente è il CT dell'Arabia Saudita femminile, ma che ha un passato di alto livello nel Barcellona, soprattutto è colui che ha vinto la prima Champions del Barça femminile, ed è chiaramente un allenatore molto molto diverso da Max Canzi per principi di gioco intanto, perché è un allenatore che ha questa proposta molto, molto giochista, no? Passami il termine, molto moderna, si vuole andare a fare un calcio che sia attrattivo per un certo tipo di giocatrici, un calcio spagnolo, poi si usa molto spesso impropriamente questo termine, no, tiki-taka, però la verità è che comunque si andrà a cambiare molto, ecco, da un punto di vista di indirizzo e di proposta, e naturalmente questo tipo di cambiamento poi andrà a comportare tutta una serie di scelte proprio anche a livello di giocatrici che fanno parte della rosa, per cui io mi aspetto una mezza rivoluzione, ecco, in estate, perché molte delle giocatrici della Juve comunque non sono adatte, credo, a questo tipo di proposta, però sicuramente è una roba nuova, cioè un qualcosa che si vuole provare a portare anche nel femminile in Italia, che è un contesto sempre molto complicato per una serie di motivi, quindi sicuramente ci può essere entusiasmo, ci sono anche delle perplessità legate all'attuabilità di questo modello in serie femminile, però si va incontro a questa rivoluzione con Luis Cortés in panchina e vediamo come funzionerà la cosa, ecco.
1: Vediamo, sei un po' preoccupato Mauro, perché questo tipo di progetto rischia di essere un pochettino pericoloso per il mondo Juve e rischia di essere un pochettino anche pericoloso per questa squadra.
5: Allora, sì, sicuramente c'è un margine di rischio, no? Perché tu dopo 10 anni, quasi 9 anni fatti in una determinata maniera, comunque cambi e cambi in maniera abbastanza violenta, perché prendi un allenatore che non è mai stato in Italia, quindi per quanto bravo e di grido non ha mai avuto esperienza nel nostro campionato. E comunque ti devi andare a relazionare con una serie di giocatrici che non sono le ragazzine cresciute nella Masia, che hanno imparato a portarsi dietro certi principi di gioco sin da quando sono delle bambine, no? Perché poi certe cose devi anche insegnarle alle calciatrici, e io posso assicurarvi che insegnare cose completamente diverse, nuove, giocatrici di 30, 31, 32 anni, non è facile, soprattutto se queste calciatrici non sono del livello di quelle del Barcellona, per capirci. Poi, detto questo, Cortés non è stato solo l'allenatore del Barcellona, come dicevo prima, è attualmente il CT dell'Arabia Saudita, che è una nazionale che non ha giocatrici fenomenali, è stato il CT dell'Ucraina, che è una nazionale che non ha giocatrici fortissime, però è chiaro che poi alla Juve devi venire per vincere, devi venire sempre per soddisfare certi standard, che sono gli standard che ti impone il club. Però è un salto nel vuoto, è un salto nel vuoto, un salto di coscienza. Evidentemente loro, a livello di nuova dirigenza, pensano che questo salto sia sostenibile, che si possa trovare una forma di compromesso, ecco. Però sai, io sono sempre molto, molto scettico di fronte ai compromessi, perché alla fine anche quest'anno hanno provato a fare un compromesso con Canzi, provando ad evolvere questa proposta di calcio, ed è venuta una mezza schifezza. E quindi bisognerà vedere se questo compromesso riuscirà ad essere più virtuoso. Però mi aspetto che a questo punto arrivino delle giocatrici forti e in grado di fare questo gioco. Cioè, io oggi, Cammi, mi aspetto un mercato molto importante della Juve Women, ma sia a livello di quantità di giocatrici che metti dentro e che se ne vanno via, ma anche di qualità delle giocatrici. Cioè, devi spendere dei soldi, probabilmente, se sei deciso di intraprendere questo corso in maniera convinta. Se invece poi fai una cosa mezza e mezza, sai, lì poi potrebbero subentrare dei problemi.
1: Ma credi che verrà fatta una vera e propria rivoluzione anche a livello di giocatrici, dal punto di vista di cessioni importanti, di segnali forti a chi magari nell'ultimo periodo pensa di essere un pochettino più importante della Juventus, e decisioni anche in controtendenza rispetto agli ultimi anni?
5: Ma sai, quest'anno soprattutto è parso abbastanza evidente che ci siano delle giocatrici in rosa che ormai appartengono a un calcio femminile che non esiste più. Che poi queste giocatrici siano legate al club per vari motivi, che possono avere un'utilità per trasmettere un certo tipo di valori. Ma ti faccio un esempio senza problemi, cioè l'esempio di Martina Rosucci, che è una giocatrice che sicuramente ha fatto la storia di questo club, è la capitana, viene tenuta lì per guidare lo spogliatoio e per tramandare certi valori alle più giovani e alle nuove. Quest'anno io adesso non ho le presenze sotto mano, ma non penso che abbia fatto più di 300 minuti, 400 minuti in tutto. Quindi è evidente che non sia più una giocatrice utile da un punto di vista tecnico. Poi bisogna capire se effettivamente adesso Mazzetta avrà il polso per imporre un certo tipo di decisioni. Braghin poi era una figura molto legata a queste ragazze, a queste giocatrici, e per questo insomma le ha portate avanti fino in fondo, però secondo me qualche decisione di rottura ci vuole, se vuoi davvero cambiare, anche a costo di insomma di risultare quello antipatico, quello scomodo. Però io qualcosa di forte lo farei, però queste non sono notizie, è un mio personale pensiero, e bisognerà capire se lui effettivamente intende fare qualcosa di strong da questo punto di vista.
1: Ma credi che sarà un mercato legato più a giocatrici straniere?
5: Sì, ne sono abbastanza convinto, anche perché adesso le regole sulle italiane, sai che c'è questa regola, sì, dell'italiano in pista, che vanno presentate, è meno stringente, è cambiata l'anno scorso. E poi io penso che comunque Pavan tornerà, che è una delle giocatrici che la Juve ha in casa di italiana. È vero che si è fatta male Beccari, però poi alla fine puoi mettere qualcosa dentro della primavera, magari prendi una o due giocatrici italiane di non altissima fascia, però poi devi fare un mercato straniero, ma perché te lo impone anche la scelta. Cioè io con Cortés mi aspetto almeno due o tre giocatrici spagnole, per esempio, quest'estate. Cioè devi portare dentro un po' del DNA. Poi è chiaro che non può essere il Barcellona, come dicevo prima, però se vuoi essere coerente, non puoi prendere l'allenatore e poi darle giocatrici che non sanno neanche cosa sia quello che lui vuole fare. Qualcosina devi provare a contaminare.
1: Questo sì. Io credo onestamente che sarà un'estate molto difficile. Mazzetta ha una missione tosta, Mauro, tosta, sì. perché comunque vieni dopo un dirigente che ha vinto qualsiasi cosa, che ha costruito il progetto, che è una certezza nel calcio femminile italiano. Mazzetta comunque nell'ultimo periodo ha sbagliato tante cose, quindi adesso ha anche il peso di dover far vedere che uno con preparato e con delle idee importanti, però in questo caso ti dico, lui ha sbagliato Perri. Rasmussen non si è mai vista e adesso devi costruire una squadra che perderà Valti al 99,9%, no, lasciamolo 0,1 così, perché va bene, più tutte le altre valutazioni, giocatrici come Bonansea che comunque vuole avere un contratto più importante, ci sono magari giocatrici che possono ambire altre squadre. Non è facile in questo momento, quindi insomma c'è da dire che ha tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare, e credo che insomma l'errore sia dietro l'angolo. Ti chiedo, Cambiaghi è arrivata quest'estate per 80.000 euro, stagione brutta, credi possa essere una delle indiziate andare via o è difficile?
5: Ma spero di sì perché sicuramente non è l'attaccante, non è un attaccante da Juve. Cioè adesso la Juve ha Capeta, no? Riscattata, altri 2 anni di contratto, quindi sicuramente Capeta c'è, quindi Capeta sarà una delle due attaccanti, suppongo, perché si andrà poi a giocare con un tridente, quindi ci sarà solamente un riferimento centrale. Io credo e so che la Juve comunque vuole fare un attaccante da molti gol quest'anno, quindi un altro attaccante da gol oltre a Capeta. Quindi cioè, se non c'è stato spazio per Cambiaghi in questa stagione in cui non segnavano con le mani, faccio fatica a pensare che possa esserci spazio per Cambiaghi l'anno prossimo, e quindi credo che anche lei e i suoi agenti insomma ci mettono nelle condizioni di trovare una soluzione diversa. Lei non ha mai convinto quest'anno, cioè, ha fatto una doppietta con la Ternana e poi ci fermiamo lì. Poi quando è arrivata Capeta che non ha più giocato, quindi insomma è stata una grossa delusione, una grossa scommessa persa, questo sì, dell'ultima Juve di Bragin, e in mezzo poi a tante cose positive negli anni, anche nell'ultima stagione. Alla fine la Juve poi si salva grazie a Capeta, che è un'intuizione di Bragin, però Cambiaghi sicuramente è una scommessa fatta per il dopo Cantore, anche se in maniera differente, sostituendo in maniera differente, che la Juve ha completamente fallito.
1: Ti chiedo invece, Juventus, onestamente andando a fare una scelta no con un allenatore spagnolo, tendo possa tornare a giocare a 4 e con 3 attaccanti. Ecco, nell'idea della Juve, però l'esterno d'attacco non esistono.
5: È proprio quello. A me la cosa che preoccupa di più in assoluto è che la Juve deve prendere 3-4 esterne offensive, anche perché Beccari in questo momento è infortunato. Devi prendere 3-4 esterne offensive, ma forti, cioè da uno contro uno, di passo, gente veloce, gente tecnica, e quelle giocatrici lì costano tanto nel mercato femminile, perché sono quelle che ti fanno la differenza. Tutte le squadre internazionali forti in Europa, dal Barcellona al Lione all'Arsenal, al Chelsea, hanno tutte delle ali veramente molto molto forti, e quindi la Juve dovrà cercare di trovare dei profili interessanti, ma da sé che poi tu parti anche con un ritardo strategico in questo momento, perché l'allenatore comunque probabilmente della Cortez, ma non c'è ancora, In questo momento la stagione della Juve inizierà il 5 agosto più o meno, quindi tra poco, tra meno di due mesi, e tu comunque hai tutto ancora da fare, quindi c'è da remare, c'è da correre, e però sì, bisogna prendere delle esterne offensive che quest'anno si sono mancate veramente come il pane, perché giocavi solo in un modo, in maniera estremamente prevedibile. Quello è stato un altro errore, perché hai poi dato solamente uno spartito a questa squadra, e quindi bisognerà cercare di trovare questi giocatrici, però ripeto, te le fanno pagare care e non sono così tante.
1: No, infatti, quindi difficile. Io credo che forse questa non è la stagione perfetta per andare incontro in una rivoluzione calcistica. Io sono sempre dell'idea che un grande dirigente è un dirigente che comprende, no, il momento, e magari fa un compromesso rispetto alle sue idee. E in una stagione del genere, con tante cose da fare, con budget comunque per il calcio femminile difficile, cambiare una mentalità, una filosofia con un allenatore straniero, sono un pochettino preoccupato. Però Mauro, dimmi un tuo nome per rinforzare questa Juve.
5: Un mio nome per rinforzare questa Juve. Bah, io per esempio avrei preso Martina Piemonte, che per me è un attaccante che soprattutto in campionato ti fa la differenza, però dalle ultime notizie pare sia destinata alla Roma, quindi passerà dalla Lazio alla Roma. Però è un attaccante che io avrei preso, cioè per risolverti quel problema che vi dicevo prima, no? Dell'attaccante con i gol, lei è una che fa sempre più o meno 20 gol in Serie A, e quindi almeno per il campionato per me poteva essere una soluzione ottima. E poi non saprei dirti, cioè per me servono giocatrici tecniche, cioè centrocampiste, ma in realtà tutti i ruoli devi fare qualcosa da Juve, sarebbe una centrale mancina forte. A me c'è un profilo che piace tantissimo, che è il difensore dell'Ajax, che si chiama Van Aften, che è una ragazza molto giovane che però gioca molto bene nella costruzione dal basso, che è una giocatrice che prenderei, però non so se verrà alla Juve. Comunque sì, poi sai Cami, non bisogna neanche partire prevenuti, cioè alla fine è giusto anche lasciare il tempo e far lavorare chi ha delle idee nuove, e poi chiaramente se queste idee non porteranno i frutti sperati, poi a quel punto lì è giusto criticare. Poi lo scetticismo c'è, non ce lo nascondiamo, però vedremo.
1: Ma secondo te Mazzetta ha la fiducia del mondo Juve?
5: Sicuramente è un dirigente che in questo momento non ha esperienza a livello di direzione sportiva, ecco, cioè lui viene più dalla parte organizzativa, in cui è molto molto bravo, molto molto bravo, a livello anche di serie maschile, e va valutato da un punto di vista della direzione sportiva. Io so che qualche discorso all'inizio lo sono fatti sulla necessità di intervenire con un altro dirigente per rinforzare la parte apicale della sezione femminile, proprio per guidare il mercato e insomma tutta la parte sportiva. Alla fine credo che si vada, poi siamo sempre in attesa di nomine ufficiali, ma credo che si vada in questa direzione, e sarà lui dimostrare che è all'altezza, anche perché poi se qualcuno non è all'altezza ovviamente poi si cambia abbastanza in fretta.
1: E allora vedremo. Mauro, grazie.
5: Grazie a te Cami, un saluto a tutti.
1: Un ringraziamento a Mauro Munner, Tutto Sport, Juventus News 24. Yves, fammi ascoltare ancora un vocale, poi salutiamo.
6: Buon sabato Camillo, Luca da Terni. Secondo me alla Juventus è mancato di guardare il film, non so se lo conosci, Le Riserve, e quello con Keanu Reeves, così non mi correggi, sto scherzando, in cui ci sono due o tre frasi, soprattutto quella sulla paura, che sarebbe da far studiare a giocatori come Commeners, e l'importanza della psicologia anche nel calcio secondo me è fondamentale.
1: Bellissimo, uno dei miei film preferiti. Però sai Luca, a pallone o ce l'hai o non ce l'hai. Io posso guardare 100 film ma non sarò mai Cristiano Ronaldo, posso leggere miliardi di frasi motivazionali ma non sarò mai un vincente di quel livello lì. Cioè, magari sono un vincente nel mio ambito, nell'ambito di un calcio diverso, in quell'ambito lì, o ce l'hai o non ce l'hai, perché non, lì non hai filtri. Cioè, nei nostri livelli medio-bassi puoi avere la partita dove puoi nascondere l'ansia, dove puoi far vedere che ci sei, non ci sei, ma lì o sei al top del top. O ti sgamano perché c'è gente che gioca più forte di te, quindi non c'è un film da vedere, non c'è neanche da far parlare con le leggende del 96. Lì ha ragione Allegri, ci sono le categorie. O sei dalla categoria super top, come direbbe Spalletti, o non sei nella categoria super top. E con Meines non è nella categoria super top, non è nella categoria livelli alti, quindi è un giocatore che ha provato a stare a livello della Juve e non ci è riuscito. E non ci è riuscito, e questo sicuramente è evidente a tutti. È evidente a tutti, però bel film, bel vocale, bel ricordo, bel sabato. Adesso però io e Ib andiamo a vedere il finale della Formula 1. Ciao a tutti.
3: Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Queste sono proprio le puntate che piacciono a noi, senza partite, senza Champions,
9: Io sono sotto
8: senza...
9: shock,
8: Tu
9: lo
8: sei
9: sai,
8: sotto shock,
9: Marani.
8: beh, ma
9: Sì,
8: per
9: sì.
8: altri motivi.
9: Io rimarrò zitto tutta la puntata, sono sotto shock.
8: Se queste mura potessero parlare, no, no, però ovviamente non riguarda la Juventus, non riguarda voi, non riguarda noi. Vi
9: Insomma,
8: accompagneremo,
9: pochino.
8: vi accompagneremo sempre con tutto l'entusiasmo di questo mondo verso un viaggio che potrebbe. Io oggi mi voglio
9: Guarda,
8: rimettere
9: io
8: il
9: mi sono.
8: mantello
9: No, non fa il
8: quelle
9: furbo, ce l'ho
8: verde
9: io.
8: speranza, quelle
9: Questo è verde
8: e
9: speranza.
8: anche questo.
9: Io ho il mantello
8: Anche
9: dell'ottimismo
8: questo,
9: oggi.
8: questa è verde speranzissima. Io sono convinto addirittura che, guardate che vi vado a
9: Sì.
8: dire. No, mo, a parte gli
9: No,
8: scherzi,
9: io oggi sono.
8: a,
9: Cioè,
8: mo, a
9: splende un
8: parte
9: po' di sole oggi. Anzi,
8: fa
9: fermati un
8: caldo,
9: attimo prima perché voglio.
8: vai.
9: Lo so che non c'entra niente, ma mi sento di farlo. Oggi è venuto a mancare uno storico tifoso della Libertas.
8: No, mi dispiace
9: Tra l'altro,
8: tantissimo, non lo sapevo.
9: una persona a 60 anni, quindi
8: Cavolo.
9: relativamente giovane, con la quale sono cresciuto. E quindi voglio
8: Ah.
9: dedicargli questa puntata.
8: Si può dire il nome?
9: Umberto, sì,
8: Umberto.
9: Umberto.
8: Allora mandiamo un bacio al cielo a Umberto con tutto l'affetto di questo mondo. E hai fatto bene a farlo. No, dicevo, scherzi a parte, ragazzi, guardate che poi nella vicenda Vlahovic, al netto di quello che è stata comunque una cosa portata troppo per le lunghe, questo lo ribadiamo, che se no uno dice che vanno
9: Certo.
8: chiamate, vanno detto di cambiare la
9: No.
8: storia. No, resta che è una cosa che andava risolta molto prima e magari ci doveva anche da guadagnare. Però, alla fine, se ci pensi, è stata una cosa, un finale che a me è piaciuto. Ancora una volta, purtroppo, mi devo ricollegare a quell'individuo là che poi alla fine che cosa fa? Quell'individuo là, parlo di De Laurentiis,
9: Ah,
8: no, per
9: ok.
8: dire che puntualmente se ne va
9: Pensavo
8: Cavani,
9: all'altro.
8: no, se ne va Cavani, lui riesce a mettergli la folla contro, dice, il traditore se n'è voluto andare, questo e quella. Se ne va Higuaín, così. Ah, con gli allenatori ha fatto lo stesso, con Conte non è riuscito perché Conte è troppo amico, diciamo, e quindi in qualche modo hanno fatto quella conferenza insieme. Conte
9: Sì,
8: furbescamente l'ha fatta, che è furbo, l'ha fatta insieme a lui per chiarire un po' le cose insieme, dice tanto non mi può ribaltare. Al massimo potrà dire: beh, certo, abbiamo speso 200 milioni, se le cose andavano in maniera diversa avremmo potuto vincere. Però accompagno De Bruyne alla porta, quindi il capro espiatorio poi diventa De Bruyne. Noi, con la questione Vlahovic, alla fine la società Juventus, secondo me, alla fine però, ne esce anche bene, e ti spiego perché.
9: Tanto grazie Roberto, sei sempre carinissimo, vai vai.
8: E ti spiego perché. Ne esce bene perché, conti alla mano, alla fine di questa storia, i tifosi stanno dalla parte della società, non rimpiangono Vlahovic e se la sono presa con Vlahovic.
9: Giusto.
8: Perché, conti alla mano, quello che ha dimostrato di essere fondamentalmente... è brutto il termine, mercenario, poi mi dicono chi lo conosce, no ma quello è un bravo ragazzo, sì, tutto a posto, il bravo ragazzo avrebbe detto quello che ha fatto Amsic con Napoli, quello che ha fatto Nedved con la Juventus, avrebbe detto al suo procuratore: fermo, tu c'hai la mia procura, tutto a posto, ok? Però conta anche il mio parere, io voglio fare un accordo punto di 2 anni, perché voglio dimostrare a questa società che quei soldi li merito, anche perché ho avuto 12 milioni in un anno in cui ho reso zero.
9: Lo fece anche Rabiot, se ci
8: lo fece anche Rabiot. Quindi io adesso voglio restituire qualcosa alla Juve. Lo ha fatto? No. E allora, per quanto mi riguarda, è uno che pensa prevalentemente a se stesso e che si ritiene anche più meritevole di quello che in realtà i fatti raccontano. E quindi a quel punto la Juventus giustamente ha detto: allora mi dispiace ma non ce la facciamo, e prima Chiellini a queste cifre non resterà in Italia, tant'è che va a bussare a Napoli, voglio 12 all'anno più 20, hanno detto: guarda, la vedi quella nave in partenza, è una nave da crociera, ti fa una bella crociera, ma forse ci troviamo a Mauri che spegne la luce, per chi non ricordasse era una famosa pubblicità, e quindi via. In Italia penso che manco quelli che hanno tutti i poteri del mondo attorno, che potrebbero mettere soldi, lo vogliono prendere, quindi andrà fuori. Poi non lo so, magari finisce in Turchia e tu dici: ma ti è convenuto? Piccolo particolare. Poi Ferrero giustamente dice: a quelle cifre, allora a quel punto si amplia il ventaglio di possibilità. Cioè ti dice: onestamente, se tu mi chiedi 10, io voglio anche poterli spendere, ma non per te.
9: Certo.
8: E quindi questa cosa alla fine a me è piaciuta della Juventus. Non so se è venuta fuori casuale. Potrebbe anche essere però per come ne è venuta alla fine, per me chi ha vinto in questo caso è stata la Juventus.
9: Ma io concordo, Vincenzo, e in questo momento mi convince molto anche il piano, intanto quello di Sorloth, che non è un fenomeno ma è comunque un giocatore che la scorsa stagione ha fatto 20 gol complessivamente, partendo dalla riserva. Certo, è una riserva dell'Atletico Madrid davanti a Julian Alvarez, ma la Juve adesso su questi nomi può andare, e questo per me è un ottimo profilo. Mi piace l'idea di portare almeno uno dei due attaccanti, preferirei prima Sorloth, già per il 13 luglio quando la Juve si raduna. Mi piace l'idea di aprire un canale con l'Atletico Madrid, certamente ragazzi, ma questa è l'evidenza per giocatori che hanno finito un ciclo all'Atletico Madrid, perché poi ho letto di Jimenez, che era quello di cui mi ero dimenticato, lo stesso Koke, cioè sono giocatori arrivati a tappo in una società di una certa età, che forse hanno dato anche il meglio della loro carriera, ma che hanno secondo me ancora tanto da dare. Ma in un'ottica di Europa League, se no eravamo in Champions, in un'ottica di campionato italiano che non è il massimo della vita, queste per me sono idee anche interessanti. Poi è chiaro che tra dire e fare bisogna metterle in pratica. Spero che non ci siano telenovele. Sentivo prima Camillo che ha detto una cosa che condivido, perché Camillo ha detto: se facciamo, dice, ho letto che sono andati gli agenti, sono andati i dirigenti della Juve a Oslo per parlare con gli agenti di Sorloth. L'ultima volta che si sono mossi sono andati a Istanbul. Abbiamo visto com'è finita. Ecco, speriamo che stavolta possa finire meglio. Però, passata la tempesta, se è stata Vlahovic rispondere così, a me piace. Quindi, chiudiamo la settimana con questa puntata con ancora un pochino il mantello dell'ottimismo, che poi, e chiudo, è, Vincenzo, un ottimismo parametrato a quello che può fare oggi la Juventus, che non può prendere campioni da 100 milioni, non può fare come il Real Madrid con Florentino Perez che gli dice prenderò un giocatore a 150 milioni, non siamo quella roba lì, non siamo la Premier, quindi oggi quel tipo di mercato è un mercato che la Juventus deve fare. Chiudo veramente dicendo che sì, per l'amor di Dio, Sorloth è una riserva del Atletico Madrid, anche male non giocava mai all'Aston Villa.
8: Perfetto, condivido tutto, oggi siamo allineati. E
0: no, io sono scioccato.
8: Voglio dire anche un'altra cosa. Io resto del mio parere sulla questione presidente. Cioè resto del mio parere sul fatto che secondo me la Juventus poi tornerà forte quando avrà una struttura più competente in materia, non più competente in generale, perché è vero che comunque una società di calcio è anche a tutti gli effetti un'azienda, quindi ha bisogno anche di chi mastica questioni di natura aziendale, economica, gestionale, e su questo siamo in ottime mani con Ferrero. Dal punto di vista calcistico, esatto, dal punto di vista calcistico meno, ma lui lo sa. Però gli devo fare un applauso, presidente, per una volta io mi tolgo il cappello e faccio un applauso, perché per me le parole che ha utilizzato nel chiudere la vicenda Vlahovic sono state perfette, mi sono piaciute molto, perché è stato veramente un rigurgito di juventinità forte. Cioè, io ripeto, non mi sarei poi neanche presentato all'ultimo giorno a cercare di capire se c'erano ancora i margini. Avrei trovato, e questo principalmente l'errore che rivedo a margine di tutto, avrei già trovato l'accordo con Sorloth, per dire, con Colomani, e gli avrei detto: io facciamo una cosa, lasciamo sta, ognuno per la sua strada, noi stiamo bene così, cerca quello che vuoi, ciao. Sarebbe stato un segnale di forza ancora maggiore. Bene. Però per come è finita, sentir dire a Ferrero: oh, calmi tutti, non è, perché tra virgolette, se vogliamo leggere tutte le dichiarazioni tra virgolette, non è andato via un fenomeno, a queste cifre ci sono sì dei fenomeni. Tu dici sì, però devi pagare il cartellino. Prima di tutto, secondo me Sorloth potrebbe essere uno che avrà un impatto per caratteristiche, speriamo, per carattere, cioè, anche maggiore.
9: Ma io me lo auguro di cuore, Vincenzo.
8: O comunque tu comunque lì intanto tu dici: però quanto ti è costato? Ovo. Perché se io lo scambio con Nico Gonzalez, cioè, di fatto devo solo fargli l'ingaggio. E se io non devo cacciare soldi perché faccio uno scambio di cartellini, no? E io già avevo messo da parte 6 più bonus per arrivare, ma quello te lo prendi, ma si scioglie e ti dà, e ti resta anche qualcosa. Quindi poi conti alla mano, secondo me dobbiamo sperare che per poi muoviamoci sul mercato, però ecco, che l'uscita di Vlahovic possa rappresentare uno spartiacque, cioè da adesso deve cominciare il mercato della Juventus.
9: Due cose, intanto grazie ragazzi per i messaggi che stanno arrivando, anche per il mio amico Umberto. Un'altra cosa volevo dire, e ringrazio Fabrizio che me l'ha ricordata, perché me l'avevo dimenticata. Volevo rivolgermi, apro e chiudo una parentesi, a Chivu. Perché faccio mia colpa, perché a inizio stagione avevamo detto che era forse diverso. Aver letto da parte di Chivu, al quale sportivamente parlando auguro le peggiori sciagure possibili, sportivamente parlando, quindi calcisticamente parlando, a Chivu e all'Inter, smettila, perché mi fai vedere una cosa che non voglio vedere. Sentirmi dire che contro il povero Bastoni si è scatenata una gogna mediatica assurda, se proprio c'era bisogno del bollino, che tu sei uno di quelli lì,
8: ti sei messo la maglia.
9: E mi auguro che al ritorno a Torino, quando ci sarà Juventus Cartonese, che Chivu venga bombardato di fischi.
8: Non deve respirare
9: dai fischi. E Bastoni ancora peggio, perché dovevi avere un minimo di onestà intellettuale in quella intervista. Magari, visto che tanto te l'ha fatta la Gazzetta, chiedere di non parlare di Bastoni. Invece no, una gogna mediatica clamorosa. Io sono veramente allibito. Perciò gli auguro, sportivamente parlando, nella vita tutte le fortune possibili, sportivamente parlando, e a lui, all'Inter, di affondare. No, perché poi c'è tutto, c'è un limite.
8: No, c'è tutto un limite, ma io vorrei che chi indosserà la maglia della Juve il prossimo anno percepisca la juventinità di voi che scrivete, di Alessandro che si accalora, e anche del sottoscritto, perché se avete un briciolo di questa juventinità, se mettete in campo un briciolo di questa juventinità, ma in campo squadre del genere te le mangi, ma in campo prima di andare a giocare con l'Inter pensi a quello che festeggiò, all'ambiente, alla politica che gli ha dato un premio, che gli stava dando un premio e che lo voleva far passare per martire, al suo allenatore che dice gogna mediatica eccetera, io ti mangio vivo, calcisticamente parlando. Se io mi presento con Sorloth appena si avvicina a Bastoni devi dire: vado, è meglio che non ti avvicina, me ne è giornata, poi fammi vedere come festeggi. Cioè io vorrei vedere una Juventus così il prossimo anno. Ecco perché la scelta dei giocatori sarà determinante. Ecco perché bene che non c'è Vlahovic. Voglio carri armati in campo.
9: Sì,
8: voglio carattere in campo. Voglio spirito di rivalsa in campo. Voglio rigurgito di juventinità in campo.
9: Bravo.
8: Voglio sangue nelle fottute vene in campo.
9: Nelle fottute vene. bene. No, e io aggiungo anche un'altra cosa, Vincenzo. Uscito Vlahovic, che poi poteva piacere di più, poteva piacere di meno. Io spero che ci sia anche un ricambio all'interno dello spogliatoio. Si legge di Cambiaso che è pronta ad andare via, c'è l'offerta. Bene, ciao. Ciao. Via anche, te lo dico, via anche Perin, al quale voglio un bene dell'anima, via, via anche lui. Riportiamoci dentro da Fara, quindi da Fara insieme al portiere.

0: perché pare che insomma si stiano muovendo in maniera molto decisa su Sorloth e che tutto sommato il giocatore abbia ammiccato alla Juventus.
1: Ma
0: la Juventus sono voglia chiudere,
1: poi
0: quindi...
1: Fabio, io te lo dico, Sorloth e Vlahovic norvegese, va bene, non ne va bene uno, allora fate una bella cosa in questo momento, fate una bella cosa, andate alla Juventus, fate un bonifico di una cinquantina di milioni e glieli fate prendere a loro, perché ragazzi, se in questo momento non ci va bene nulla, noi possiamo anche cercare di portare un minimo d'ottimismo. Dopodiché poi ragazzi, quello non vi va bene e quello non vi va bene, quell'altro non va bene, quello è il Sorloth, quella è il Dusa e il Vlahovic norvegese. Ti posso dire una cosa, Fabio? Magari almeno il doppia cifra si è sempre andato, visto che abbiamo avuto Davido, Pendà, Franco e Ciccio che hanno fatto ovo in due. Quindi è il Sorloth serbo con 4 anni in più, me lo auguro. Almeno siamo sicuri che in doppia cifra ci sta. Perché sennò mi sembra che qua, al di là poi dei momenti in cui siamo troppo pessimisti, momenti in cui ci devono essere più pessimisti, però mi sembra che della situazione della Juve avete capito poco. Perdonate, ma lo dico con grande affetto e con grande amore. Perché non vi va bene niente. Allora io ve lo ripeto per la 174esima volta: l'attaccante da 100 milioni e da 10 di ingaggio la Juve non lo può prendere. Ma come? Va accontentate di Pellegrino e poi Sorloth però non va bene, che almeno c'ha un minimo di esperienza internazionale. Così siamo ingiocabili, ve lo dico, così siamo ingiocabili. Questi sono i profili della Juve. Questi. D'altra parte, era uguale andare in Champions o in Europa League, giusto?
0: Certo. Noi siamo stati sempre coerenti nel raccontarvi gli scenari. In Champions League farai un mercato, in Europa League ne farai un
1: ma
0: altro.
1: Ma ci dicevano che cosa serviva al quarto posto? A colpo di tacco, me lo ricordo,
0: Ma certo, Ale, ma sai con quanti
1: e io
0: di
1: dicevo,
0: voi?
1: E lo sai cosa dicevo io? Preferisco la Coppa Italia del quarto posto, in un mondo perfetto. Oggi però al quarto posto vale di più. E eccoci al quinto.
0: Quindi noi vi dicevamo: in Champions League, ve lo ripetiamo fino alla noia, un mercato, in Europa League un altro mercato. E qualcuno dirà: sì, ma non fa niente, è meglio così. Adesso però non potete chiedere Lewandowski, perché noi parlavamo per esempio di Lewandowski e Bernardo Silva in ottica Champions. Appena siamo ufficialmente in Europa League, noi abbiamo smesso di parlare di Lewandowski e Bernardo Silva, abbiamo cominciato a parlare di Sorloth e di giocatori a parametro zero. Perché? Perché la Juventus ha un potere di spesa più basso. Ma detto questo, vi arrivo a dire un'altra cosa con questo ventaglio, con questo mantello di positività e di ottimismo. Io credo in questo momento, per ricostruire la Juventus, preferisco avere giocatori che hanno tutto e voglia di dimostrare, piuttosto che giocatori affermati che pensano di risolvere ogni problema. Perché forse in questo momento c'è bisogno di ricostruire l'anima. Per costruire l'anima hai bisogno di guerrieri. Giocatori che magari neanche si conoscono, perché io confido molto nei giocatori di talento, magari della next gen, che Spalletti potrebbe dire: questa è l'arma a sorpresa. O magari di andare a scandagliare il mercato e tirare fuori il Kvaratskhelia di turno.
1: Speriamo.
0: Che non ti aspetti, che tu dici: oh, ma che dobbiamo fare con questo? È là che dobbiamo rintracciare l'idea, là che dobbiamo trovare l'inversione di rotta, andare a prendere quello che ha detto Spalletti: il carattere, la personalità. Poi ai campioni ci si arriverà. C'è un percorso. Ragazzi, Europa League significa che il percorso per crescere sia un attimo allontanato. Abbiamo fatto una deviazione. In questa deviazione dobbiamo essere bravi a prendere quelli che possono farti crescere. Non essere illusi a credere che possano arrivare i campioni che ci vengono. Ma riuscire a dire a un certo punto, durante l'anno prossimo o alla fine dell'anno prossimo: voi tutti avete sottovalutato che questa è sempre la Juventus. È questo grido che voglio sentire l'anno prossimo. Ma a quel grido ci arrivi con il lavoro, con le idee, con la dedizione,
1: però,
0: con il carattere.
1: Vincenzo, secondo me la situazione della Juve veramente l'hanno capita in pochi, e questo, o forse in tanti, emergono soltanto i pochi. Poi, per esempio, mi sembra che anche tu, Davide, hai capito poco. Dicevi che è inutile andare in Champions e poi spendiamo 45 milioni per Openda. Però questo è come di vado a prendere l'acqua, speriamo sia fresca, perché è estate, ragazzi. Cioè, a me pare di ragionare su cose obiettive e talmente facili da capire, che però forse vi sopravvaluto, ma non credo. È normale che se vai in Champions e rispendi 150 milioni tra Kuhn Meiners, Openda e David, è meglio non andarci. Ma se devo sempre schiantarmi contro il muro, spero di no. Cavolo, cioè, mi sembra abbastanza logica. Cioè, non è che stiamo parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di cose logiche. Quindi, se devo andare in Champions, dipende, Kuhn Meiners, Openda, David, Zegrova, e sprecare soldi così? No, ma mi voglio augurare, anzi, mi volevo augurare di andare in Champions e di non spendere soldi per questi. Dopodiché, andare in Europa League fa tutta la differenza nel mondo, perché vuol dire

0: non poter comprare determinati tipi di giocatori. È normale che vai a prendere la riserva dell'Atletico Madrid a 30 anni, certo, anche male a 30 anni faceva riserva all'Aston Villa. Poi bisogna i giocatori conoscerli e sperare che non diventino tutti improvvisamente dei fantasmi come Openda, che anche a Lipsi aveva fatto una grandissima stagione, come David, che anche a Lille aveva fatto una grandissima stagione. Uno spera che non siano tutti così. Poi, io l'ho detto, la mano sul fuoco non la metto più su nessuno, però se oggi mi si chiede, con le finanze della Juve, con l'Europa League, con un bilancio da sistemare, Sorlo te lo prenderesti? La risposta è sì. Certamente. Con Lomani lo prenderesti? Nel mio mondo ideale no, e a 40 milioni no. Ma con le finanze attuali, con la situazione attuale, sì. Perché questi sono i nomi. Non è che si può inventare qualche altra cosa. C'è Pellegrini del Parma. Bene, Pellegrini del Parma secondo me è tanto più forte di Sorloth? Non lo so. Ammettiamo che lo sia. La Juve ha 50 milioni o 40 per andare a prendere Pellegrini del Parma?
1: Non vado a prendere per 50 milioni.
0: È così, cioè,
1: Io ho delle devo mettere in campo delle idee e ho anche delle possibilità. Perché
0: tra parentesi c'è anche il calendario stasera.
1: Sì, alle 18:30. Perché vuoi o non vuoi, Nico Gonzalez rischiava di essere uno dei tanti errori commessi nel mercato passato, che però si può trasformare nella famosa opportunità. E intanto io, se con Nico arrivo a Sorloth senza spendere un euro, faccio un'operazione magistrale.
0: Bravi, sì, io gli batto le mani. Poi se fa zero gol, fa ovo. Cioè,
1: non
0: basta,
1: li fa, perché
0: però,
1: poi, cioè, perché poi l'arma in più è avere finalmente un allenatore da inizio anno di cui ti fidi. Lasciamo stare il nome. A me piace, a te piace, a molti di voi piace, ad altri non piace. Però non è come l'anno scorso, che a me non piaceva, a te non piaceva, ad altri piaceva. Non piaceva nemmeno la Juve. La Juve non era convinta di Tudor. Male, si parte male, perché faccio un mercato in cui dico, guarda, ti prendo quelli che voglio prendere io, perché insomma manco se resti. E invece qua devo prendere quelli che possono andare bene a Spalletti, perché è con lui che voglio andare avanti. E già questo fa una differenza. Mi vado a prendere giocatori che però abbiano quella cattiveria, quella fisicità. Poi ci pensa Luciano. E io ho ancora fiducia, tanta fiducia in Luciano. Noi dobbiamo pensare che in questo momento la Juventus non può correre, ma deve rincorrere. Quando corri puoi avere quello già fatto e finito che ti trascina, ma perché te lo puoi permettere. Quando rincorri devi ritornare a quello che ti trascina e devi creare un gruppo di trascinatori, ognuno che per sé. Ed è anche utile, perché si comincia a ricostruire un concetto di squadra che a questa Juve manca, e che l'aggiunta soltanto di un campione potrebbe non bastare, perché troverebbe poco seguito, gruppetti separati. No, qua ci vogliono guerrieri e un allenatore bravo a costruire un gruppo che correrà insieme, perché l'unica speranza per ritornare a essere Juve è correre tutti insieme. E quando arriveremo al traguardo, perché ci arriveremo, perché la storia della Juve lo racconta, saremo pronti ad accogliere quelli che potremo permetterci, perché nel frattempo avremo recuperato cash.
0: Allora chiedo all'amico Antonio, mi fai te due o tre nomi, Antonio, di giocatori, visto che Sorloth, ok, vediamo dall'altra parte,
1: rendibili ovviamente.
0: Bravo, non mi dia, mi fai, guarda, lo aspetto il tuo nome rendibile della Juventus e poi discutiamo, perché sta dall'altra parte e contestare tutto e tutti è facile. Adesso, Antonio, aspetto il tuo nome, perché come sempre è la possibilità di aprire un dibattito. Mi fai sentire un paio di vocali di, oggi puntata dedicata a voi. Come detto, alle 18:30 a Parma c'è il sorteggio del calendario, che poi è abbastanza,
1: l'intelligenza artificiale,
0: sì, abbastanza aleatorio, perché tanto intanto capiremo più o meno gli incassi tra Europa League e campionato, però tanto poi il vero calendario è quello fatto poi dagli anticipi e dai posticipi. Vai.
2: Buongiorno ragazzi, salve, sono Massimo da Rimini.
0: Ciao Massimo,
2: bella. Volevo sapere se per caso avevate visto ieri sera la trasmissione di Crisitiello su Sport Italia.
0: No, sinceramente no.
2: Dove c'era un signore, adesso non ricordo il nome, un giornalista, non lo so, che praticamente parlando della Juve ha fatto una disamina che io ho preso paura. Ha descritto la situazione attuale della gestione dei debiti, delle multe. Io sono rimasto molto male, se la cosa è veritiera.
0: Allora,
2: con situazioni molto critiche, alla fine del discorso lui ha detto che l'unica cosa che può fare è il cane vendere, ma io
0: sì, vabbè.
2: Non lo so, non so se avete visto.
0: Non ho visto neppure rilanciato dei social, sicuramente avrà parlato con cognizione di causa. Una cosa però la possiamo dire, che non navighiamo nell'oro, vedi, poi si ritorna, quindi che non può andare a prendere 150 milioni di euro, ancora di meno senza Champions, è vero. Poi è chiaro che drammatizzare crea hype, come si suol dire, però che dobbiamo stare attenti, è vero. Cioè, su questo il collega non ha detto niente di nuovo. Però sai cosa mi sorprende? La meraviglia. Cioè, ma veramente il tifoso della Juve crede che la Juve oggi possa andare a comprare giocatori da 100 milioni? No, perché noi questa roba qui la stiamo raccontando da tempo.
1: Certo.
0: Però,
1: poi se uno vuole vivere nel mondo dei sogni ci vive. Noi a quei sogni ci volevamo arrivare tramite la Champions League, ecco perché l'abbiamo vissuta male, perché quella era una tappa fondamentale. Non a caso la Roma in Champions significa che può andare da Greenwood, per esempio, no?
0: Per esempio.
1: E comunque fare un mercato con più semplicità, pur dovendo anche loro
0: vendere,
1: vendere e stare nei paletti, perché comunque ci devono stare pure loro.
0: Camillo, io però faccio un nome di attaccanti, Casemiro fa il centrocampista. Casemiro è un giocatore, sì, forte, anche lì, che oggi forse è alla portata della Juve. Quando era il Casemiro del Real Madrid non lo potevi neppure immaginare. Oggi è un profilo che tutto sommato è ancora integro, però è un Casemiro, vale il discorso di Koke, ecco. Ad esempio, Koke, Casemiro non li potevi prendere nel momento topico della carriera, forse lo puoi andare a prendere, però sto parlando di attaccanti.
1: Tanto un mio giocatore della rosa, che di quelli che avrei preso, si sta purtroppo allontanando, e questo racconta tanto.
0: Chi?
1: Del momento è Garcia Ramos, che Gonzalo Garcia.
3: Sì.
1: Che pare sia vicino al Como, con il quale Real Madrid vuole creare di nuovo questa partnership, quindi con diritto di recompera a determinate cifre. Peccato, però oggettivamente a noi ci serve magari fisico, cioè Colomani, io preferisco a questo punto avere una Juventus molto fisica e amen, me lo sarei preso volentieri, però se intanto tu spingi e ti prendi Sorloth, e magari prendendo Sorloth comincia a lavorare anche di strategia al Paris Saint Germain e dici: guarda Colomani, sì, ma noi ci possiamo spingere fino a un tot, non ci chiedere la luna, perché a quel punto ci rivolgiamo altrove, tanto intanto abbiamo preso un attaccante che più o meno ci fa stare tranquilli, poi ne prenderemo un altro.
0: Tonio, io ti voglio bene, ma tu mi dici El Nesiri, ora El Nesiri Sorloth, prenderesti El Nesiri? Per l'amor di Dio, questione di gusti. Icardi è un ottimo giocatore, e Butic, che in Lega Pro mi stava regalando la Serie B. Ok, vabbè Antonio, io onestamente,
1: vabbè, mo diamo spazio anche agli altri, perché vabbè, siamo dai, un duetto con Antonio.
0: Ho capito
1: i nomi non ci sono.
0: Icardi, ok, Icardi ci sto,
1: sì,
0: El
1: però
0: Nesiri,
1: anche sui Icardi, che io prenderei in considerazione
0: Butic,
1: anche lì tu devi capire tutta una serie di cose. Anche sui card tu devi capire tutta una serie di cose.
0: Però te l'ho detto io sta cosa,
1: cioè, no, lo so, cosa, lo so, no, ma io non parlo soltanto delle questioni dei rapporti con Spalletti, una serie di cose, cioè la tenuta fisica, se viene a svernare. Io so che Sorloth, se viene con la fame,
0: perché mangia.
1: Andiamo in pausa che torniamo, dai.
0: Sì, a tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, intanto, giusto per farvi capire il quadro, la Roma, che dicevamo, sì, Greenwood c'è, però deve fare delle cessioni.
0: Roma,
1: sì, vince lo scudetto, però intanto entro fine giugno deve incassare 77 milioni. Tant'è che è in lista di partenza Svilar.
0: che per me non partirà mai, però.
1: Chi vendi? Malen? Manu che Coné? Hai appena comprato?
0: No, Manu Coné, quanto che prendi da una Coné? Quarantina.
1: Poi ti, serve, poi un, ti serve un altro almeno da 37.
0: Avevo letto sta roba di, che tra l'altro lì ci starebbe benissimo Mancini all'Inter, però
1: a me mi hanno detto che si è rallentata un pochettino questa situazione qua, però...
0: non lo so ma non è chiaro, ma questo... quanti anni è stata fuori la Champions a Roma? 7. Ora c'è andata, ha quasi risolto tutto. Intanto, rispetto al collega di Sport Italia, io ragazzi, avete fatto anche il cognome, vi ringrazio. Tal Ciabattini, che io onestamente non conosco, dicono tifoso dell'Inter. Non lo so, ragazzi. Io ieri sera ho visto l'ultima, le ultime due puntate della serie, i preferiti di me. Bellissimo, bellissimo.
1: Io ho cominciato From invece. Molto.
0: Cosa hai cominciato?
1: From, molto bello.
0: Ma Fedeltà non l'hai guardato,
1: no? Ma no, io mi affido a qualcosa, basta.
0: Guardati i preferiti,
1: io le tue,
0: guardati
1: le tue
0: preferiti
1: non,
0: di Mida.
1: Non le raccolgo,
0: guardati,
1: non consento, non accetto i tuoi consigli.
0: Guardati i preferiti di Mida.
1: Finisco a From
0: che
1: e
0: tra l'altro riguarda anche il nostro mondo, del, sì. Di un giornale, c'è anche una di scheda giornalista.
1: Pareva, quindi è per quello che lo guardi, diciamoci le cose come sta.
0: Dai, sentiamo un po' di vocali. Intanto un'altra cosa, si potrebbe riaprire la, una finestra per Goretzka, no? Hai visto che pare che poi alla fine il giocatore
1: è stato,
0: sia ancora...
1: Sì, però la Juventus è qua anche. Oh, dimostratevi che state tornando, Juve, dimostratemi che state tornando. Anche qui però la Juve avrebbe detto, calmi, va bene, però noi dobbiamo risolvere prima i problemi più imminenti,
0: più imminente,
1: il portiere,
0: lo so.
1: Il centrocampista di qualità,
0: infatti,
1: e l'attaccante, perché Goretzka è un meraviglioso box,
0: però in questo momento non è la priorità della
1: che
0: Juve.
1: Tu puoi prendere nel momento in cui c'è di Thuram, perché andrebbe proprio a replicare il, però migliorandolo, il lavoro di Thuram. Chiaramente se non cominciano ad affacciarsi altri club, perché se comincia qualcuno a dire vabbè io gli offro tot, chiaramente non di cartellino perché sta a zero, però di ingaggio, sarebbe un'ottima soluzione. Però a quel punto, e so che il Galatasaray è su Thuram, se il Galatasaray ti spende un quarantino o un cinquantino magari per Thuram, tu a quel punto immediatamente brocchi Goretzka, lo metti al posto di Thuram, quei 50 te li metti in saccoccia, come si dice a Roma, e c'hai i soldi per fare qualcosa di importante.
0: Infatti Massimo una macerata dice io deve pensare a un portiere di prima fascia, sono 15 punti in più e già lottiamo per lo scudetto. Massimo, confermo, certo avessimo la possibilità, secondo me non lo venderanno mai, ma avessimo la possibilità di prenderli Svilar, lo prenderei domani mattina. Mentre Daniel da Tenerife dice, come la vedreste questa iniezione di sana cattiveria calcistica? Dibu Martinez, Jimenez, Goretzka e Sorlot. Beh, sono uno almeno tre facce di K. Perché Dibu Martinez, per amore di Jimenez, è un'altra faccia di cavolo. Vi ricordate quando ci litigò Cristiano Ronaldo in quel famoso Juve Real, Atletico Madrid? Si appiccicò un paio di volte proprio con Jimenez. Goretzka c'ha un pochino più la faccia d'angelo e Sorlot, sì, non è proprio simpaticissimo anche lui.
1: Intanto io raccolgo l'assenso del nostro amico Fabrizio.
0: Sì,
1: che guarda From e ha detto bellissima, sono all'ultima stagione.
0: Fabrizio, però mi avevi promesso che
1: bello e paradossale, bravo bravo Fabrizio. Come la Juve,
0: sì, però Fabrizio questa cosa che mi hai messo
1: bravissimo.
0: Adesso non va bene,
1: bravissimo.
0: Vai, perché ci ricordava Quintiliano che ha sbagliato come lì con Landini.
1: Sì,
0: perché poi in realtà era Landini, guarda,
1: guarda sa, scritto nel sottopancia, santa pazienza.
0: E però per lui è, però ci vede bene.
1: Ho capito, ho quel coso.
0: Però, visto che quante direttrici avrà Quintiliano? Tre per occhio. E lui gli sembrava Landini. Cioè, gli sembrava come lì.
1: Mister Magù.
0: Grande Quintiliano. Prego Rossi, dai fiato alle trombe. Non quelle però che dai fiato sempre. Vai.
3: Ragazzi, tutto vero quello che dite, soltanto che concordo con voi sul fatto che chi gioca deve percepire la juventinità. Però io ad oggi non vedo un Chiellini, un Bonucci, un Tardelli dei vecchi tempi, un Gentile, insomma un giocatore che possa esprimere la juventinità. Vi saluto e vi abbraccio, Mark.
0: Altri tempi.
1: Sì, altri tempi, però
0: c'è
1: però,
0: del vero.
1: Però, sì, c'è del vero, però... Allora, se noi ci guardiamo troppo indietro, ci avviliamo.
0: Tra l'altro la juventinità di Tardelli adesso c'è qualcosa da dire, comunque
1: sì, adesso sì, però dico, se noi ci guardiamo troppo indietro, sempre indietro, ci avviliamo. i tempi cambiano, anche le situazioni, i giocatori li puoi tra virgolette riaddestrare, puoi accendere, puoi creare una juventinità. Io poco fa ti facevo anche un nome che a me intrigherebbe molto, tra l'altro ho visto, ma non l'ho letto da loro, era un mio pensiero, ma ho visto che ne parla anche la redazione del tuo mercato web. So che, lo scrivono anche i giornali oggi, Maignan non è più contento dopo aver rinnovato col Milan, perché chiaramente se ne va via praticamente tutta la squadra che lo ha preso, che l'ha convinto a restare, la squadra dirigenziale. E io lì un pensierino serio lo farei, anche se dovessi mettere, che ne so, Gatti nella trattativa, se dovessi proporre un Conminers, io...
0: Oh, ma no, ma ti ridono in faccia!
1: Magari impazzisco.
0: Gatti
1: invece.
0: No! Conminers ti ridono in faccia.
1: Però guarda, allora... Oggi Radio Kiskis Napoli, c'è una pubblicità, vabbè, se ne frega, ha detto che Allegri stravede per Lucca. E lo vuole assolutamente. Stravede per Lucca. E lo vuole assolutamente in Trentino. Ma... No, questo per farti capire cosa, vale. Che fortunatamente c'è anche chi ha delle idee peggiori delle tue, diciamo. Quindi magari quelli dicono, ma con Miles, vedete che questo dimostra da me? Io però Maignan ci rimetterei gli occhi su.
6: Al caro amico Lorenzo da Roma, è chiaro che è una gufata, io gliela gufo tutti gli anni,
1: sì.
6: Cioè quella sulla Roma, però al caro amico Lorenzo che abbraccio dico, mettiamoci l'anima in pace, perché questi prima o poi purtroppo lo vincono, ma è chiaro che gliela gufo in una maniera clamorosa. Tra l'altro, rimanendo nella fascia romana, oggi è stato un comunicato molto duro ai tifosi della Lazio, che però hanno fatto due cose. Una, dicono, noi non andiamo più allo stadio, e però hanno anche detto e boicotteremo tutti gli abbonamenti televisivi. E è una cosa intelligente, perché da un lato colpisci la società, ma da quell'altro colpisci anche gli interessi indiretti della società, e quindi vedete che eventualmente non siamo gli unici, non saremmo gli unici. Vai Rossi, fammi sentire un po' di vocali, poi guardami che ti devo dire una cosa.
7: Ciao ragazzi, sono Alfonso da Trucazzano, provincia di Milano. Magari venisse Sorlo, sto già strappando la bottiglia, anzi quest'anno voglio solo norvegesi, danesi e svedesi, solo loro, non voglio più canadesi, olandesi, belgi come Openda.
6: Cambia.
7: Guarda, io mi accontento a me va benissimo Charlotte, anzi lo vado a prendere io in aeroporto, se viene a Malpensa lo porto fino a Torino io gratuitamente, faccio risparmiare anche il taxi alla Juventus, lo porto io.
6: Grande.
7: E poi come giovane mi andrebbe bene anche Pellegrino del Parma,
6: sì,
7: perché
6: sì,
7: è un bravo giovane, sa fare,
6: sportellate.
7: A sportellate, è uno molto di grinta e mi ricorda il vecchio Hernan Crespo, quindi se non si vuole fare solo Columini perché costa troppo, va bene anche un giovane.
6: Ok, grazie. Allora Gaetano dice una cosa molto vera, la juventinità si conquista, non dobbiamo prendere i juventini ma infondere loro juventinità, ma adesso chi lo può fare? Grande messaggio Gaetano, non lo so, però dice una cosa sacrosanta. Chi gliela può infondere oggi?
1: Ma noi questa domanda ce la siamo fatta tante volte. Uno dice Chiellini e l'altro dice... Secondo me banalmente lo potrebbe fare addirittura Spalletti, perché la juventinità è vero, non è una prerogativa unica ed esclusiva di chi è stato alla Juve. Perché noi abbiamo lo juventino Tudor, il cavolo! Perché insomma... Non mi sembra che alla fine ha messo tutta questa juventinità, visto che abbiamo perso con Real Madrid solo 1-0. Ragazzi, sono contentissimo della prestazione. Dove sta la juventinità? Allora, è un ex juventino che la deve trasmettere? Non necessariamente. Ci fosse un presidente fortemente juventino, di quelli col sangue bollente nelle vene, all'Agnelli, lo potrebbe fare. Qualcuno la può raccontare lì dentro. Spalletti la può raccontare, può chiedere che si butti il sangue. Può andare a dire, guardate che nelle squadre dove sono stato, persino in Russia, c'è gente che butta il sangue per squadre che non hanno la metà della storia della Juventus. Voi avete il dovere di fare molto di più. Lui le sa accendere queste...
6: Sì, questo è vero.
1: Quindi sì.
6: Allora, Cristiano da Milano, che saluto, a uno dei primi messaggi che mi consiglia Macho Alfa, serie TV spagnola scritta divinamente. Io poi le adoro quelle spagnole. Per quanto riguarda la Juve, speriamo in acquisti mirati con una certa cattiveria. Mentre al primo messaggio, sei sempre di più, ragazzi. Grazie. Oliviero da Corridonia, tra l'altro abbiamo anche un altro amico da Corridonia, dice: abbiamo un giocatore che esprime una forte juventinità e Gatti, teniamocelo stretto. Allora Oliviero sicuramente esprime juventinità, io però Gatti lo cederei, sono molto onesto su questo, lo cederei, niente contro Gatti, ci mancherebbe altro, però noi gli abbiamo bisogno di qualcosa di più. Poi lui è molto bravo dalla metà campo in su, però fa il difensore centrale, e anche nell'ultima partita, quella con la Fiorentina, quando fa quel colpo di testa, per carità, non perdiamo per colpa sua con la Fiorentina, ci mancherebbe altro, anzi lui ci aveva riportato in scia, perché il pareggio di Roma ci aveva riportato in scia. Però sono sincero, io Gatti è uno di quelli che venderei subito. Mentre Antonio ci scrive per quanto riguarda Svilar, anzi due cose, la seconda l'ho sentita anch'io Antonio e spero che non sia così, parto dalla seconda, perché l'ho sentita anch'io questa cosa che la Roma ha chiesto una deroga perché in questo momento non ha direttore sportivo,
1: però cavoli, sono cavoli problemi loro vostri.
6: Però l'ho, l'ho sentita, Antonio, hai perfettamente ragione. Mentre magari ci cascasso, perché lui dice: ma perché dargli alla Roma Di Gregorio e Koopmeiners per Svilar? Perché loro comunque, a parte
1: hanno
6: che
1: bisogno di cash.
6: Però hanno bisogno di cash. Ma se passa sta cosa della Roma, che siccome è senza di esse, veramente, e lì ritorna la questione del Parlamento, no? Noi abbiamo lo Juventus che è il Parlamento, che ragazzi per fare le
1: pranzi e cene
6: quando volete, tutti eleganti, tutti apposta. Poi però pensate se capitasse a noi, perché secondo me, vado così un po' a intuito, sta robettina, dicevo, ma sai, non c'hanno il direttore sportivo, la deroghina, la deroguccia, il centenario. Vabbè, comunque l'avevo sentita anch'io, amico mio, e sinceramente mi ha fatto parecchio arrabbiare.
1: Sì, anche perché a noi non ci hanno scontato mai nulla, anzi ci hanno punito per cose inesistenti. Adesso che apriamo a giugno in modo che si sistemano le plusvalenze, sì, però mi devi dare un po' di deroguccia perché ho cambiato il DS. Chi ti ha detto a te?
6: Appunto, Gasperini. Caius Lucius Sestius Gasperinus. Oh, stamani sono andato,
1: guarda, Luis.
6: Ho parcheggiato e ho pensato subito a Gasperinus, il quartiere dove ciò, cavolo, a Piazza dei Consoli. E quindi c'era proprio l'effigie di Gasperini, perché già console, proprio diventerà console. Imperatore.
1: Sì, l'imperatore.
6: Mamma mia. Allora, invece, l'amico Salvo ci chiede: cosa ne pensai di Pinamonti? Ma guarda, Salvo, che sicuramente questo è più forte di Davide e di Openda. A livello caratteriale sicuramente più forte. Pinamonti, ecco, è quel tipo di attaccante che se ce l'hai come terzo attaccante, a me va benissimo. In un anno di mercato come questo, se come terzo attaccante, terzo, per andare a giocare in Uzbekistan l'Europa League, Pinamonti è perfetto, assolutamente.
1: No, e poi sai, sono quei giocatori che alla prova del 9... ti domandi sempre come possano funzionare, perché comunque tu parli di Pinamonti, vorresti parlare di Simeone, puoi parlare di Castro, puoi parlare di Berardi per in eterno.
6: Però se Pinamonti i suoi gol in Italia l'ha sempre fatto.
1: A me
6: ma
1: sempre sì, un po' antipatico la faccia, però
6: non è se hai ragione, non è se...
1: però te l'ho detto prima, meglio essere antipatico ma produrre che essere buono come è dolce, però scivoli. No, Pinamonti è un giocatore che secondo me nel qualità generale
6: terzo
1: che c'è,
6: attaccante, cioè tra Openda e Pinamonti.
1: L'anno scorso, visto che Milik purtroppo non l'hai potuto avere, è stato anche quello opzione, lo buttavi dentro, qualcosina usciva fuori, questo è il senso.
6: Vai Fede.
8: Ale, però di la verità, perché tu ieri sera non hai visto soltanto la serie, ti sei messaggiato con me, è perché hai visto anche un nostro amico ieri che stava su Sport Italia, quindi di la verità, scherzi a parte.
6: Allora, il caro Alberto.
8: Ragazzi, magari Sorlock l'anno scorso ha fatto 20 presenze non partendo da titolare. Tanti saluti a Vlahovic, che non si è comportato, per carità. loro sono professionisti, ma non si è comportato bene dopo che sei stato più di un anno fermo e pretendi quelle cifre. Un saluto Alberto da Roma. Ale, ci vediamo lunedì.
6: Ci vediamo lunedì, Alberto, perché lunedì sera andrò a vedere gara 1 della finale di basket tra Virtus Roma, l'unica squadra di Roma, fatemelo dire, perché anche il basket sta attraversando un momento folle, e la Gemma Montecatini del mio amico Marco Andreazzo. Andiamo a vedere. Sì, mi ha mandato un messaggio ieri, Alberto, mentre stavo appunto guardando la mia serie, ha detto: per l'amor di Dio. Poi ci siamo messi a giro alcune idee.
1: Sto vedendo. Tanto leggevo che c'è un accordo sui 27-28 milioni con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Se tanto mi dà tanto, veramente.
6: Comunque,
1: però, se tanto mi dà tanto, veramente cioè, ti costerebbe 3 milioni solo.
6: No, le fa. Cioè, se c'è l'accordo,
1: sì, ci sarebbe l'accordo.
6: Io cosa ci hanno visto in. Però va bene.
1: Non lo so, se neanche lui avrà detto ti do una mano.
6: No, lui non voleva tornare a Torino.
1: Sì. Vabbè, meglio per noi, ragazzi. Se ci mettono nel pacchetto, nella stessa macchina dietro, a fianco a lui, anche Koke, Gimenez già meno, perché si è parlato di Gimenez forte, quanto vuoi tu. Quante partite ha giocato l'anno scorso? 3-4, è stato fermo per infortunio, è stato in
6: però Vincenzo, ragionamento prima, se tu apri un canale con loro, è chiaro che loro ti danno i giocatori che lì hanno finito,
1: certo,
6: fondamentalmente.
1: O che non servono più.
6: Gimenez Gatti lo faresti? Aspetta, guarda, vedi.
1: No, è stato infortunato per parecchio tempo. Io non lo so, no, perché Gimenez poi ti arriverebbe se parte Bremer. Io a quel punto vado a prendermi il guerriero di Spalletti, Kim. Metto Kim.
6: C'è una marea di Gimenez.
1: Sì, entro qua, ma ce lo troviamo. Comunque ha fatto pochissime partite che è fermo per infortunio, quindi io penso che poi se metti quel nome nel computer di Comolli esce proprio un alert. Bam bam bam bam bam bam bam.
6: Ascolta, lo so. Ha preso Zegrova l'anno scorso.
1: Lo so, hai preso Zegrova e hai preso anche Nico Gonzalez, l'ho preso Comolli. Sì, sicuramente, però
6: è giunto, li volevi dire.
1: Sì,
6: fatti però, valori di mercato sempre su una transfer market 9 milioni.
1: Ma si è abbassato perché tanto c'è un'età, poi ha avuto tanti infortuni, secondo me in fase calante, quindi se io dovessi sostituire Bremer, e immagino che è una cessione papabile.
6: Non lo cambi con lui, certamente.
1: No, lo cambi con Kim, per esempio, e sì, poi dopo cerchi di sistemarti in maniera diversa in qualche modo. Però prendimi l'attaccante, poi vammi a chiudere il portiere, poi risolvi la questione Bremer. Secondo me su Bremer loro stanno tenendo un po'
6: il
1: duro,
6: punto, dice.
1: Ma no, non il punto. Sai che cosa? Metti che Bremer fa un grande mondiale. Tu parti intanto da una base. Sì.
6: Ha fatto 16 partite, pochissime in Liga. Sì, a parte che non era più titolare.
1: No, perché era infortunato. Dopo ti dico anche la stessa infortunata. Sì, c'è una clausola. Ma è una base di partenza quella clausola. Non è che chi la paga primo se lo prende. Cioè, io parto da 57 milioni. Oh, chi offre di più? 60. Chi offre di più? 70. Tieni. Quindi no, perché avere fretta eventualmente nella cessione?
6: No, sono d'accordo, anche lì non parte titolare. Eccolo qua, ha avuto,
1: stato fermo,
6: avuto una marea di infortuni alla coscia, muscolari, sì, è stato praticamente, guarda, saltato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 partite, proprio tra infortuni.
1: Più di mezzo campionato.
6: Poi 1, 2, 3, 4 in panchina e partite giocate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Cioè, secondo me è più un 8, 9, qualcosa 10, di cui 11, stiamo parlando 12, di Gimenez dell'Atletico Madrid. Cioè,
6: sto guardando quelle da titolare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 da titolare. No,
1: capisci Gimenez, che è un giocatore che più si vogliono togliere loro.
6: Che poi, peraltro, ha 31 anni, quindi è ancora giovane.
1: Sì,
6: però.
1: Volendo, sì, però, secondo me ha raggiunto una fragilità preoccupante. Secondo me.
6: Prego, Rossi. Oggi Rossi è un po' cupo. Come mai?
1: Cuprossi.
6: È Cuprossi, vai.
9: Buon pomeriggio, sono ragazzi da
6: Genova. Ciao.
9: Lasciate perdere Sport Italia.
1: Si allarga.
9: L'altra volta c'era uno che ha detto che la Juve avrà 60 milioni di multa.
1: Sì, 200.
9: Per la UEFA. Ma quando mai? E già 200. Tanto se arriverà a 10 milioni di multa. Addirittura
6: sì.
9: Qualcuno su Calcio e Finanza parlava di 5 milioni.
6: Sì.
9: Perché
6: sì.
9: Si sta cercando un accordo con la UEFA per trovare una quadra. Lasciate perdere, adesso ne stanno dicendo di tutti i colori, poi vedremo. a breve ci sarà l'accordo e ce lo comunicheranno. Mi sembra
1: no,
9: che
1: ma
9: la società
1: allora
9: non fanno altro che dire le stesse cose.
6: Ha ragione Maria Grazia, guarda Maria Grazia hai ragione, ripeto, io per l'amor di Dio, un collega ha sempre delle notizie.
1: Sì, no, però questa
6: io Prosto Ciabattini non lo conosco.
1: Ma questa è una fonte sbagliata, cioè nel senso, seppure ho le mie notizie, allora c'è un accordo scritto. In principio erano 20 milioni, ma se la Juventus riusciva a fare entro quest'anno 10 milioni, sono 10 milioni. Si sta cercando un accordo per scendere a 5, non è mai stato 60 milioni. Ma questo è scritto, non è una cosa plausibile, non è una trattativa di mercato, questo è un accordo scritto.
6: Poi dopo per carità, ripeto, se uno si espone così, però sapete, dire oggi la Juve non può far mercato perché cioè, crea sempre l'effetto che in effetti poi ha creato. Gianluca dalla Dispoli, fra i tanti, tanto fammi salutare anche Bart da Alba che dice anche lui al primo messaggio. Da Zonno l'ho tolto dopo la penalizzazione plus Valence. Sky dopo la mancata qualificazione alla Champions, secondo me un bel segnale al sistema. Sì, hai ragione, poi appunto metteteci, io non so quanti tifosi a Lazio, so quanti non si abboneranno, non so quanti magari allo stadio si abboneranno invece alle televisioni, però non volete che almeno tutti quelli che frequentano la curva, perciò almeno 20.000, perché la curva a Lazio della Roma sono 20.000 persone, volete che almeno 20.000 abbonamenti in meno? Guardate che è un bel sistema, cioè è un bel problema per il sistema. Mentre Gianluca Rispoli torna sulla questione Malagò, ragazzi, però allora è chiaro che Malagò è sempre stato tifoso della Roma, lo sappiamo. Andava
1: lo stadio con la sciarpa, ragazzi, si sa, non è una cosa
6: però
1: nascosta.
6: Poi insomma secondo me non hanno bisogno di Malagò loro, perché già che sono la scuola di Stato insieme a quell'altri lo sappiamo. Quindi non lo so.
1: Vabbè, comunque ci sono delle regole che devono essere uguali per tutti. Allora io che cosa faccio? L'anno prossimo ho 100 milioni di plusvalenza da dover fare entro un mese. La prima cosa che faccio è che cambio il direttore sportivo. Oh, sto senza direttore sportivo, come avete fatto con la Roma, fate anche con me, voglio la proroga. Non funziona così, dai. Poi lanciamo un quesito, vogliamo chiedere Sorlot vi scalda o no, visto che il countdown credo sia cominciato. E poi tra poco magari ne parliamo.
6: Vi scalda? Cosa?
1: Vi scalda o no, Sorlot?
6: Ma cosa?
1: E smettila.
6: No, non lo so.
1: Torniamo tra poco.
6: Vi scalda
1: o
6: vai,
1: no,
6: a tra poco.
1: Non è sana poco.
4: Due colori, due voci.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera, prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili, il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica, fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti, RBN Caffè, su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Per gli amici che sono scettici più Sorlot, andatevi a rivedere la partita Italia-Norvegia, se non sbaglio a San Siro. Ho visto Sorlot giocare a fianco ad Allan e a volte proprio da rifinitore puro. Ho visto fare delle cose che mi ha impressionato molto a Sorlot in quella partita. Faceva dei lanci millimetrici, non è solo stazza fisica, ma c'ha anche un buon piede, può giocare anche da seconda punta. Un abbraccio.
11: Ciao, sono Giovanni da Monza, ma non è questione di ottimismo, sinceramente, ma qual è la differenza tra Open Da e Solot? Io non vedo differenza, questo è, prendiamoci Solot, va bene, dall'ottavo al sesto posto anche l'anno prossimo.
12: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, per quanto riguarda il discorso mercato, Vlahovic è andato via, vabbè, arrederci, è stato bello, va bene così. Ne troveremo un altro, ma ci sono queste opzioni con questi scambi dei giocatori nostri, Cup Miners per Ndicama, magari, cioè il famoso Sorloth, che comunque se arriva è un centravanti che magari serve a Spalletti, io non è che mi aspetto chissà che, però comunque in base a quelli che ci abbiamo, come si dice, va bene tutto, brutta di così, ma è la realtà. Quando riguarda il portiere, io qua arrivo al punto, il famoso Thibaut Martinez hanno un prezzo giusto, cioè ragazzi andiamo a prendere uno che ha vinto il mondiale, è stato protagonista, cioè il discorso è sempre lo stesso, dobbiamo andare a acquistare anche gente che ha giocato nelle grandi squadre, che ha raggiunto trofei, che ha vinto trofei e sa come si vince, perché nella nostra squadra nessuno sa come si vince.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fai con calma, no, sta ascoltando un messaggio di mercato. Nel frattempo un abbraccio a Simone. Ciao Simone. Maurizio, buonasera. Cosa ha fatto Zegrova che non va bene? E non ha giocato mai. Ma non è che non ha giocato per scelta tecnica, amico mio. Ha giocato per tutta una serie di problemi. Quindi Zegrova a me personalmente non mi ha fatto niente. Un giocatore che mi piace anche, ma Zegrova per me è uno che dovrebbe lasciare la Juve. Sorloth ha preso prima che inizi il mondiale, scrive Emiliano da Fiumicino. Poi, ma sarà un caso che quest'anno le partite di cartello non si potranno giocare né prima né dopo le varie coppe? Sarà perché la Juve non è in Champions? Gianni, ma davvero in una nuova letta, davvero la fa l'intelligenza artificiale?
1: Sì. Ma dai, lo ha raccontato Calcio Finanza ieri. Lo farà l'intelligenza artificiale.
0: Ho sentito poi io. Mirko è straordinario, perché ogni volta che parla di Siervo lo ripubblica e io non ce l'ho fatta a leggere tutto, ma ha detto che il campione italiano è quello che spende di più in assoluto e che bisogna avere più fiducia, cioè io veramente, poi Mirko non ce la fa a leggerlo di Siervo, poi Mirko che è un grande lo mette sempre con quella faccia che non è che sembra proprio il massimo dello sveglio. Vabbè,
1: allora intanto ascoltavo e ringrazio Nico Schira per questo contatto, non possiamo averlo in diretta perché è impegnato anche nelle sue dirette in questo momento, ma lo avremo la settimana prossima. Gli chiedevo appunto di Sorloth, lui mi ha ribadito che la Juventus in questo momento immagina di dover sostituire due attaccanti, oltre all'uscito ormai Vlahovic, c'è la volontà di sostituire sia David che Openda. Quindi la Juventus ha sul tavolo una serie di nomi. Uno di questi è sicuramente Sorloth, sul quale si sta lavorando in maniera attiva. L'altro è Colomani, ce ne potrebbe essere magari anche un altro, ecco perché uscivano i nomi anche di Juan Jesus, eccetera. Per cui lui mi ha detto: siamo ormai al 5 di giugno, quindi aspettarsi fumate bianche all'improvviso è un po' complicato, ma la Juventus sa di doversi muovere per almeno due attaccanti, quindi Sorloth non escluderebbe Colomani, e sono due nomi caldi in casa Juventus su cui si sta lavorando in maniera molto forte.
0: Vuol dire che però uno tra Franca e Ciccio rimane poi alla fine.
1: In realtà se ci fosse la possibilità di cedere anche uno dei due, probabilmente potrebbe poi subentrare qualcuno.
0: Io penso che Ciccio, cioè David, lo puoi anche vendere, perché magari questo fa
1: da pare che comunque qualche offerta ce l'abbia.
0: Sì, buone, se riusciamo a sbolognarceli tutti e due in un colpo solo, cioè, dottor Comolli faccia di me quello che vuole, insomma, se li manda via tutti e due. Ottimo Sorloth, segna con tutti e due i piedi e forte di testa. Ricordate quanti gol ha fatto Vlahovic di testa? Beh, qualcuno l'ha fatto. Tony da Roma, qualcuno l'ha fatto. Poi Giovanni da Modena,
6: Ma uno scambio David Vicario, secondo voi, a Bocca?
1: Tra l'altro parliamo per Sorlot anche di un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni.
6: Beh, quindi... lui prende 4 e mezzo, mi pare, no?
1: Sì, però diciamo un accordo tra 3 e 4 si può tranquillamente trovare, quindi hai anche, sei anche nel tuo ampiamente nel tuo range.
6: Ma appunto, Giovanni da Modena, sai, poi il mercato è strano, nel senso che se noi dovessimo andare a vedere, no, il rendimento di quest'anno, cioè David e Openda rimarrebbero al palo, perché chi se li va a prendere? Poi però vedi che quello lo vorrebbe, il Nottingham Forest che sta diventando veramente quelli, li prendo tutti io, magari, quindi è veramente particolare. E dico subito una cosa, non esprimendomi poi su quello che farà o meno Sorlot se viene alla Juve, visto quello che ho detto su Openda, però io, e questo lo metto proprio come post fissato, per me Openda l'anno prossimo può fare anche 43 gol, David ne può fare anche 75.
1: Ma certo,
6: non lo rimpiangerò mai.
1: Mai.
6: Così come se il novello sposo, nonché futuro giocatore del mondiale, Kun Meiners, detto ormai il bianco, cioè il bianco slavato, perché è sempre bianco slavato, viene alla Roma e fa 15 gol e 15 assist, io non lo rimpiangerò mai, perché sono giocatori che soffrono una determinata maglia, una determinata pressione. Quindi mentre Vlahovic, il suo più meno, poi vorrei anche evitare di parlare, tanto Vlahovic non è più un giocatore della Juve, comunque lo ha fatto più meno, qui stiamo parlando di tre elementi che alla Juve hanno fatto ovo.
1: È così, ovo. È così. E occhio invece, perché sapete bene che chi segue il calciomercato, che il Real Madrid sta...
6: Sì, ma chi sarà sto nome da 150 milioni? Kun Meiners, forse?
1: Olise.
6: Ah, è venuto fuori
1: Olise,
6: poi? Sì, sì, ma sì. Mi hanno detto di no, non è Olise,
1: no,
6: invece
1: no,
6: è Olise.
1: No, dovrebbe essere Olise. Questo chiaramente fa capire che Real Madrid si sta totalmente ristrutturando,
6: esatto.
1: E quindi lì, anche se Brahim Diaz vuole,
6: esatto,
1: giocarsi le sue carte, se poi fai queste spese, Real Madrid ti chiama e ti dice: amico mio, ti devi trovare una
6: ho
1: sistemazione.
6: Ho letto che Camavinga dovrebbe andare allo United, è quello.
1: È bello, United, 70 milioni solo di sponsor, ragazzi, eccetera. Però diciamo occhio che lì si potrebbero aprire delle soluzioni in uscita. Secondo me la finestrella per un Brahim Diaz finale potrebbe essere sempre aperta. Lui non è che ha detto proprio no alla Juventus, ha detto: io non voglio neanche ascoltare, perché voglio restare nel Real Madrid, mi trovo bene qui, non me ne voglio andare, ho le qualità, eccetera, eccetera. Chiaro,
6: lui
1: che davanti
6: sì,
1: a investimenti, sì, credo, ho fatto degli investimenti, cioè nel momento in cui il Real Madrid fa degli investimenti importanti e lui dovesse avere molto meno spazio rispetto a quello che ha avuto solitamente, che comunque non era un grandissimo spazio, no. Ecco, che potrebbe prendere in considerazione, anche dietro consiglio magari degli agenti, di poter andare altrove. Poi ci saranno tante altre offerte, quindi vediamo.
6: Allora, ci chiede un amico se Vicario riteniamo un profilo da Juve, perché
1: no.
6: Poi è vero, si sta un po' distogliendo l'attenzione dall'altra emergenza, che è quella del portiere. Bah, no, Vincenzo, io anche lì credo che, a meno che tu ci metta una sedia o una cassapanca in porta, fai meglio. Tra l'altro ho visto gli highlights brutti, no? Quelli di, è un genio quello che fa. In porta c'è una sedia.
1: Sì.
6: Con tutto bene, perché io ti giuro,
1: lo so che lo
6: io
1: rispetti,
6: ti giuro,
1: eccetera, eccetera,
6: a Michele
1: però...
6: Di Gregorio voglio bene. Non lo posso dire la stessa cosa di Kun Meiners, ma Michele Di Gregorio sì, sarà questione di simpatia. Però io credo che dopo quello che abbiamo visto quest'anno con Vicario tu faresti già un passo in avanti.
1: Ma leggero, però. Non perentorio come dovresti farlo. Io... Sai, se arrivi a Dibu Martinez, tu ti metti in campo, cioè ti metti a porta quello che ti serve.
6: E lo prendo.
1: Ma tutta la vita, parliamo di uno che è sveglio, presente a se stesso, che non gli devi fare... Oh! No, è sveglio, è presente a se stesso, è aggressivo, è abile, è caratteriale, appunto. Quindi, e poi ti ripeto: cioè, se ci fosse la possibilità di fare una chiamata a Maignan, ai suoi agenti, per capire se c'è la possibilità, però lì, avendo rinnovato, dovresti pagare un bel po', però magari approfitti del vuoto di potere in casa Milan per andare a strapparlo a poco, mettere qualcosa. Non lo so, sicuramente il problema portiere va risolto, così come
6: sì,
1: quello dell'attaccante.
6: Ma l'attaccante, secondo me, abbiamo preso
1: una strada.
6: Una strada, sì. Intanto ammetto, sono talmente poco interessato al mondiale, lo vedrò, lo vedrò. E il Marocco c'è ai mondiali, aiutatemi ragazzi, penso di sì, anche perché ci sono a 48 quest'anno, quindi sono. Però noi abbiamo fatto l'amichevole con Lussemburgo e la vittoria era scritta nelle stelle, vero De Siervo? Perché non me la prendo anche con te, anche se non c'entri in una federazione, ma tanto c'è sempre quella roba lì. La vittoria era scritta nelle stelle e più Esposito, ragazzi, è il nuovo Vieri, eh? È il nuovo Vieri. Però peccato amici della Gazzetta dello Sport che quando ha dovuto tirare il rigore è finito lì, l'avete scritto che è il nuovo Vieri, ma guarda un po'.
1: Marocco nel girone del Brasile di Ancelotti, di Haiti e della Scozia.
6: C'è Haiti, c'è Haiti,
1: Haiti c'è.
6: Però Gravina ha detto che forse ve lo rimette prima. Io lo sai veramente, penso, mi hanno portato a detestare tutto quello che c'ha il simbolo della Federazione Italiana Gioco Calcio o della Lega Calcio. Cioè, ma è normale? È normale? Federazione ci può andare a chi gli pare. Per me c'è sempre Gravina. Dall'altra parte c'è Simonelli e De Siervo.
1: Lo so, ragazzi. Ma è colpa mia. Questa è.
6: Vai, Rossi, ti prego. Ti farò per il Marocco. No, io tifo per... Vabbè, te dico dopo.
13: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Alberto da Brescia.
6: Ciao, caro.
13: In missione super segreta con mia moglie a Fatima, perché così almeno accendiamo qualche 10 candele anche per la nostra Juve.
1: Beh, 10, almeno 10.
13: Sempre.
6: Ti mando un abbraccio e spero che insomma... che il viaggio a Fatima sia un viaggio... se vai realmente a Fatima, insomma... credo che siano esperienze molto toccanti, quelle,
1: sì.
6: Vincenzo.
1: Cosa, vogliamo parlare della cosa che vuoi far togliere dalla regia? Oppure
6: no, l'ho già tolta.
1: Ma perché ti sei preso questa insidia? Ma che te ne frega? Voi avete mai un oggetto a casa che vi guarda?
6: Appunto, siccome adesso la mattina c'è Giorgino.
1: No, guarda, questa è una cosa da studiare. Parla con la psicologia, cioè, questa è una cosa da studiare.
6: Ma no, ma mi metteva in...
1: E perché?
6: Perché in c'hai un personaggio che ti guarda così di
1: matrice
6: fronte,
1: religiosa, no? Ricordiamolo.
6: Sì, non cattolica.
1: Non cattolica.
6: Perché Giorgino...
1: No, è semplicemente un suo portafortuna.
6: Sì, Antonio, te lo faccio un grandissimo... Te lo faccio un grandissimo in bocca al lupo alla tua paper di Juve Caserta. Tra l'altro, devi sapere che, probabilmente lo sai, il direttore sportivo Gianluca Mannucchi è un mio caro amico, grandissimo tifoso della Libertas, che è il direttore sportivo, e te lo faccio perché non me ne vogliano i tifosi juventini di Vigevano, ma noi libertassini con i tifosi di Vigevano, insomma, non è che andiamo proprio tanto d'accordo. Quindi, in bocca al lupo a tutti, ma se... gli amici della Juve Caserta, peraltro Juve Caserta, vengono in Serie A2, io sono molto contento, anche perché avrei tre trasferte vicine. Una, e anche qua non me ne vogliono gli amici di Montecatini, ma se sale sulla Virtus Roma c'è una trasferta che per me è una partita di casa. Caserta ci verrei volentieri, quindi un grandissimo in bocca al lupo. Smetti di guardare sti video, però malato.
1: Ma sto guardando le notizie. Guarda come si inventa le cose, perché non sa che.
6: Ma mi compaiono sempre le cose strane. Vai.
14: Ciao ragazzi, Gianluca dall'Aquila. Quando ascolto voi è sempre un'emozione.
6: No, Gianluca.
14: Cartolandia, il buon Chivo non si smentisce mai.
6: Mamma.
14: Comunque, ragazzi, io volevo fare una piccola riflessione riguardo ai fratelli bianconeri che ogni 3x2 si lamentano. Io, cioè, se voi vorreste dei giocatori alla Kane del Bayern, alla Vitigna del Paris Saint-Germain, compratevi la PlayStation e fatevi il mercato con la squadra della Juve. La Juventus vera è un'altra cosa, non siamo in Champions, a livello di potenza non possiamo competere assolutamente con squadre della portata appunto di Real, Paris Saint-Germain, Manchester City e compagnia bella. E quindi in ogni caso, a maggior ragione non essendoci qualificati per l'Europa che conta, dovrà fare la società delle scelte utili al direttevole, ovvero giocatori alla Sorloth messi in un contesto, in un modo, in un gioco alla Spalletti, secondo me è perfetto. Non è l'attaccante dei miei sogni,
1: ma ovviamente no.
14: Messaggio rispetto a Franco, Ciccio e il Dusanone traditore, è perfetto, punto. Guarda, e basta.
6: Anche qua c'è tanta verità, sì. Ma io devo dire che trovo una grandissima maturità, cioè al di là poi di chi gli piace più, però trovo una grandissima maturità. E mi viene da dire, Vincenzo, che ripeto, sempre al netto, ma il contestatore ci sta e va bene. Vabbè, però certo, anche una consapevolezza. Non siamo più quelli che andavano con la valigetta a prendere Higuain o a prendere Pjanic o a prendere. Cioè, ragazzi, c'è un periodo che nella Juve Benatia faceva la riserva. E comunque l'avevi pagato, mi pare, anche lì sui 25-30 milioni. Benatia faceva la riserva. Non siamo più quella roba lì,
1: no.
6: Purtroppo non siamo più. Angelo aggiunge: hai detto bene, ci hanno portato a detestare tutto ciò che riguarda la federazione, e ci aggiungo anche i politici faziosi. Guarda, Angelo, a me dispiace dire queste cose, perché almeno sotto il nostro tricolore ci dovremmo ritrovare tutti uniti, no? Però io sono il primo che in questo caso, anzi nemmeno predica bene, perché non lo predico. Ma non ce la faccio, è più forte di me, anzi, non dico che, anzi lo dico, cioè il fatto che sono andati ai mondiali, a me quella sera, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno,
1: ti ha fatto godere.
6: Sì, io vedo quella faccia di Gravina lì che poi ha cominciato ad andare fuori di testa, no, gli sport dilettantistici, cioè per me è stata una rivincita, Vincenzo,
1: ma
6: mi dispiace dirlo.
1: Sai che c'è però... la cosa che fa rabbia è questa. Per noi è stata...
6: No, aspetta. No, hai ragione, l'amico di Vigevano, hai ragione. Che ora si è messa... Hai ragione, io l'ho detto. Escludo i tifosi della Juve, lo dico all'amico Giuseppe, perdonami. Diciamo che non siamo proprio amicissimi, ma ti voglio bene, Giuseppe, perché siamo fratelli bianconeri. Vai, scusami.
1: No.
6: Ti voglio bene, Giuseppe.
1: No, dicevo, noi siamo stati contenti. Nostro malgrado, perché noi avremmo voluto vedere la tifare la nazionale, ma questa struttura e questa politica ci hanno allontanato dal piacere per la nazionale. Ed è andata a quel servizio anche a tanti tifosi che la nazionale avrebbero voluto vedere. Tanti tifosi, come quello che ci ha scritto prima, dicono è perché la federazione ci ha allontanato. Benissimo. Quindi noi siamo contenti, ma loro se la cantano e se la suonano come se non fosse un fallimento.
6: Lo so.
1: Paradossalmente, però, quindi paradossalmente è un fallimento più per noi che per loro, quando in realtà lo è più per loro doppia volta,
6: vero,
1: e per noi è un rimpianto.
6: Hai ragione, io forse poi non abbiamo mai parlato nel dettaglio, e ora questa cosa, giusto per divagare un attimo, io però quella sera, la serie Bosnia-Italia, che non avevo visto la partita, e ho visto però, no, nemmeno i rigori ho visto, li seguivo su SofaScore, me li sono rivisti dopo.
1: Pensa un po', come sì, quello là che portava il cane alla finale di Champions League, che si guardava i rigori sulla panchina.
6: Sì, che poi, vabbè, io sul serio, lì va bene. Però quando poi mi sono visto il post, quindi le interviste, quando si è presentato Gravina, e sono sincero, ragazzi, non avevo pietà neppure per Buffon e per Gattuso.
1: No, onestamente, non ho pietà, ma poi ci sono andati di mezzo, più Gattuso che Buffon, però.
6: Io, sinceramente, lì ho visto ripassare il 2022. E lasciò perdere il 2006, ma il 2022. E ho rivisto Gravina, ho rivisto Chinè, ho rivisto Gravina che diceva la giustizia, ma l'importante è che sia veloce, se poi sbagliano. Ho rivisto Chinè che diceva, ma la Juve deve arrivare dopo la Roma. Ho rivisto tutto. E io godevo. Mi dispiace con tutto il cuore di questa roba qua. Però quella faccia lì distrutta di Gravina per me era la riscossa del 2022. Perché nel 2022, 2006, lui l'ha vissuto nella sua maniera, non ci conoscevamo ancora e siamo stati fratelli feriti a distanza. Nel 2022 eravamo fratelli e sorelle ferite, e quella ferita ce la siamo portati insieme tutti noi, con la vostra disperazione e la nostra. E aveva un volto. Gabriele Gravina, il dottor Chinè. Benissimo, quella sera per me è stata una di quelle rivincite che quando lo vede, poi quando ha cominciato ad andare in confusione, che diceva delle cose, che farfugliava delle cose, io ci ho avuto piacere. Scusate,
1: sì,
6: la divagazione, ma...
1: no, sì, però poi dopo resta il fatto che alla fine lui non voleva nemmeno rassegnare le dimissioni.
0: No, quel poi momento. Va a dire doveva andarmene prima.
1: Doveva andarmene prima. Però cioè, troviamo una ragione in tutto questo. Invece no, è sempre stata una battaglia per salvare ognuno se stesso.
0: Certo, però il volto di Gravina di quella sera per me è la più grande soddisfazione dopo quello che lui ha combinato nel 2022, dopo quello che ci ha combinato nel 2022. Vincenzo, guarda che il 2006 è stata una ferita pazzesca, ma il 2022 ce la siamo viste passare qui sotto con delle dichiarazioni che erano allucinanti. Cioè noi ci siamo sentiti dire non importa che la giustizia sia giusta, l'importante è che sia rapida. E dai su. E io devo avere pietà per questa gente qua? No, non c'ho pietà. Non c'ho pietà, sportivamente parlando, ci mancherebbe altro. Assolutamente, assolutamente.
1: Tanto devo dire che è veramente toccante la lettera della moglie di Manninger.
0: Sì, per il suo compleanno.
1: Per il suo compleanno, perché colpevolmente non avevo letto il contenuto, l'ho letto poi prima. Veramente ricordiamolo sempre con grandissimo affetto, perché se n'è andata una persona straordinaria. Questo giusto per divagare, diciamo.
0: Prego, Rossi.
15: Pronto, ciao, sono Nicola da Rovigo, finalmente vi posso seguire, ciao, anche oggi.
0: Grazie.
15: Sempre complimenti per la trasmissione. A me Solito mi piace molto, ecco. Ha fatto 35 partite e 13 gol, una buona media.

0: comunque sì,
1: che in Pennsylvania dice: guardate che bel ricordo, ci manda la medaglietta del mondiale del 78. Io nel 78 avevo, quanti anni avevo? Se sono del 71,
0: ce l'avevo, lo sai,
1: ce l'avevo 7,
0: c'avevo
1: 7 anni. E me lo ricordo, sai perché me lo ricordo? Perché c'era la maglia dell'Argentina che era iconica in quel periodo, la maglia dell'Argentina bellissima, e me lo ricordo proprio per quello. E tra l'altro me lo ricordo anche per le figurine Panini, perché c'era l'album dei calciatori normali e poi c'era l'album del mondiale, e quindi me lo ricordo molto bene. Sembra, vabbè, è passato una vita fa, però io credo che l'ultimo mondiale che abbiamo vissuto, probabilmente, Vincenzo, da tifosi dell'Italia, è stato quello del 2000, c'è stato un mondiale del 2002, sì, 2002.
0: Sì, 2002, sì. Prima, 2002,
1: prima della vita. E lì è quello di, se non vado errato, di Byron Moreno, no?
0: Byron Moreno
1: è
0: di
1: quello, è in Corea.
0: Era in Corea.
1: È quello, sì, del 2002, sì, mi, sì, pare. Ma guarda, comunque è l'ultimo che abbiamo vissuto, credo, venga, tutti uniti per una maglia, perché poi dopo il mondiale 2006, sinceramente, non è che l'abbiamo,
0: sì, io, sì, Corea
1: no, appunto, è quello lì. Io il 2006 non l'ho proprio festeggiato. Poi dopo, anche volendo, c'è stato poco da festeggiare, perché il 2010, vero che ritornò Marcello Lippi, però comunque il 2006 era fresco,
0: Allora la ferita era ancora, cioè lui sanguina ancora oggi, quindi immaginati 4 anni dopo come sanguinava quella,
1: 2014, quella, per l'amor di Dio, l'anno di Prandelli, dove però ci fu un grandissimo atto di coraggio Prandelli,
0: sì, no,
1: e Abete,
0: esatto,
1: che si dimisero subito. Ti ricordi poi la lite anche con Balotelli, Buffon?
0: Certo che sì, certo che sì.
1: E poi da lì ci siamo più andati.
0: No, questo ti fa capire come piano piano si è disgregato tutto. Non abbiamo più coltivato campioni, non li abbiamo più fatti emergere, il collasso del sistema su se stesso, le poltrone salde, l'ultimo atto di coraggio appunto del 2014, poi più nulla. Poi si è andato avanti per inerzia, abbiamo vinto sì un europeo,
1: sì,
0: ma in un modo abbastanza particolare. Dobbiamo ringraziare anche l'empatia che trasmise
1: Gianluca
0: Vialli, quello è tutto suo, e che ti fa capire anche come è importante lasciare qualcosa di umano nel gruppo.
1: Già.
0: Lui raccontò nei suoi ultimi giorni di vita quali erano le cose più importanti e perché cosa combattere. Ecco che scendevano in campo con qualcosa in più tutti quanti. Era tra l'altro l'ultima sì, volta che abbiamo visto Chiesa, il vero Chiesa.
1: Chi?
0: Chiesa.
1: Il vero. Che gioca ancora a calcio?
0: Non ci gioca più, però dico, abbiamo visto l'ultimo vero Chiesa.
1: Chiesa.
0: Poi da lì si uscì al mondiale per la questione della Macedonia del Nord. Perché Mancini voleva dare cioè voleva rispettare, hanno vinto l'europeo, quindi restano, meritano.
1: Esatto.
0: Questo ti fa capire che non c'è una, non è questione di meritocrazia, è questione di ricostruirsi, e non è mai stato fatto.
1: Andiamo in pausa, dai, vai, dopo queste divagazioni. A tra poco.
0: Vai, vai.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, ci siamo, sta nascendo intanto il campionato di Serie A.
1: Guarda,
0: sta nascendo il campionato di Serie A.
1: Stavo leggendo un messaggio, amico Michele da Gorizia, no? Che anche lungo, interessantissimo. Lui dice: cerco in qualche modo di riassumere, cercate un modo per compattare la tifoseria. Quello che sento e quello che leggo in giro fa rabbrividire. Abbiamo un'incredibile quantità di tifosi che danno addosso alla società, ai giocatori, all'allenatore, dimenticandosi la vera genesi di questa catastrofe. Mi riferisco a Calciopoli, a questione plusvalenze. Allora, tanto è molto bello il messaggio che ci mandi, non è solo

0: tanto, allora, la genesi è chiaramente di quest'ultimo periodo, il 2022, lo dicevamo prima, mettiamoci poi gli errori fatti. Guarda, Michele, compattare una tifoseria come quella della Juventus è oggettivamente difficile, ma a me piace anche che ci sia la visione diversa, perché dalle visioni diverse secondo me ci guadagniamo tutti, come dico qua, no, il dibattito è bello perché magari noi vi trasmettiamo qualcosa ma voi trasmettete tanto a noi. A me quello che non piace, e lo dirò sempre, sono i famosi e faccio un salto indietro ma per riproiettarmi anche sul presente, il famoso spero che la Juve non vinca la Coppa Italia, ti ricordi, a proposito di Allegri, perché se no la vince Allegri, oppure i famosi spero che la Juve perda così Spalletti se ne va, oppure un messaggio che leggevo l'altro giorno, non dico neppure di chi, dice ma io spero che Spalletti vada a fondo perché anche se la Juve perde qualcosa però almeno ci liberiamo di Spalletti. Questa è la follia, questa è la follia. E purtroppo in un 2% di tifoseria esiste, ma sono secondo me i danni collaterali fisiologici. Il resto, Claudio, spero che sia una tifoseria con opinioni diverse, ci mancherebbe altro, anche su Spalletti, su Conte, ma a volte tutta il bene della Juventus. E questo credo, Vincenzo, che ci si possa arrivare piano
1: sì,
0: piano.
1: Sì, sì, chiaramente anche complice magari un mercato fatto in un certo modo, una costruzione più decisa e fatta meglio da parte della società. No, ti voglio far sorridere perché è cominciato il sorteggio.
0: Chi c'è?
1: Aspetta, comincia con le note di Nessun Dorma. Ok?
0: Vedi che non li sopportiamo più.
1: Cioè, fermo. Prende la parola presidente della Serie A, Ezio Simonelli.
0: Per l'amor di Dio.
1: Due punti virgoletti, ricorda Nessun Dorma di prima.
0: Sì.
1: Il nostro campionato è avvincente, i numeri lo hanno dimostrato. Mm. Hai letto anche tra l'altro gli ascolti dell'ultimo.
0: Sì, sì.
1: Gli stadi erano sempre pieni.
0: La gente ma voi ci prendete per il culo, ma scusami, cioè, no, ma poi lo dico.
1: Torino e Lazio sono stati vuoti tutto l'anno.
0: Sempre pieni.
1: Simonelli.
0: E ora ci veriai con la
1: Simonelli!
0: Lazio.
1: Simonelli. Fermo, sì. Fermo. C'è stato un nuovo record di capienza negli stadi, sempre che Torino e Lazio erano vuoti. Vuoti proprio. Vogliamo dare il calendario il prima possibile, magari bene, perché siamo dalla parte dei tifosi.
0: Avete dato il calendario della penultima giornata il
1: ragazzi,
0: giovedì, ma un minimo di
1: ragazzi,
0: decenza ce l'avete o no?
1: Io no, io veramente
2: ci piglia per il culo,
1: e torno su Nessun Dorma
0: e basta, dai.
1: Questi
0: basta,
1: pensano che dormiamo. Basta. Io ragazzi veramente sono allibito.
0: No,
1: va bene così. Va bene così. Che ti
0: ma
1: devo
0: perché
1: dire? Bene così.
0: Allora è normale che se tu presenti il tuo prodotto un po' è lì che siamo scarsi, no? Questo io lo capisco,
1: ma
0: nemmeno prenderci in giro,
1: nemmeno
0: ma questo,
1: dire che siamo gli stati.
0: Ma secondo te, quando parla di Siervo,
1: è la sua ma c'è, siamo sempre là, ragazzi. Allora, proprio mi sembra quando io, per esempio, che vai a giocare con i bambini, cioè, parli con chi dice, tanto capisce, io capisco quello che dici tu. Certamente non vai là a dire abbiamo toccato il fondo, adesso ci rialzeremo. No, però dire il tanto bistrattato, magari dalla stampa, da una parte del tifo, campionato italiano si accinge a ripartire. Siamo sicuri che sarà ancora una volta un campionato che vi farà battere il cuore. Scrivi la diversa, dilla diversa, ma non ci pigliare in giro.
0: Vai Rossi, guarda, guarda.
1: Ora parte il recap dei paletti del calendario.
0: Sì.
1: Tra i cardini il calendario asimmetrico, tener conto del derby, grazie, perché l'anno scorso è l'ultima giornata, delle squadre che giocheranno in Europa League o dell'alternanza degli scontri casa trasferta, squadre che giocano nella stessa città e poi eccetera eccetera, ci aggiungo virgola internazionali di tennis.
0: Simonelli, te lo dico proprio alla livornese, ma siccome sei Vello, no quello, Vello con la V, che pensa ai tifosi, ti ricordo che la penultima giornata di campionato l'avete decisa al giovedì. Al giovedì. E voi se ve le pensate ai tifosi. Ma dai, minimo di decenza. Minimo, prego.
3: Ciao ragazzi, guardando al futuro,
0: ciao,
3: se fosse Sorloth,
2: Secondo me Sorloth è abbastanza forte di testa, ma tecnicamente mi sembra un giocatore poco più che normale, forse un po' più bravo di Vlahovic tecnicamente, ma non più di tanto. E per il gioco di Allegri, di Spalletti mi sembra che non vada bene. Non so cosa ne pensate voi, nel senso, secondo me giocando con una punta serve una punta forte tecnicamente. Ma Sorloth ha fatto molto bene con Simeone perché è forte di testa e Simeone gioca dalle fasce. E noi non crossiamo dalle fasce perché non è il nostro gioco. E poi con Sensau e Ildiz, soprattutto con Sensau, quando crossa nel secondo anello. E quindi non lo so. Secondo voi cosa ne pensate?
0: Andrea, che vedi, queste sono le riflessioni secondo me interessanti.
1: No, secondo
0: perché
1: me
0: perché vanno sulla tecnica di un giocatore, sì, che è una richiesta anche di Spalletti. Cioè Spalletti, sì, sa che ci può lavorare. Poi sui cross sì, bisogna decisamente migliorare. Se dovesse giocare con un 4-3-3-1, mi auguro che arrivino un po' di palloni interessanti.
1: Mi sento di dire che però Sorloth per esempio è un giocatore avallato da Spalletti,
0: è quello,
1: e che Colomani è un giocatore avallato da Spalletti. Quindi arrivassero entrambi, si comincerebbe a configurare, Ale, quella cosa che noi dicemmo e che ci augurammo, no? Cioè che magari anche se non si sopportano tanto, anche se non c'è un bel rapporto tra i due, ci possa essere comunque quella, come ti posso dire, quella accontentarsi e dare all'allenatore quello che lui chiede, perché in quel caso l'allenatore poi potrebbe dire ok, ho quello che mi serve, la società mi ha rispettato le mie richieste, perché comunque ribadiamo, almeno questi due giocatori sono due giocatori sulla lista di Spalletti.
0: Ma l'hanno fatta la prima giornata?
1: Non è.
0: E la posso fare io con l'intelligenza artificiale?
1: Vai.
0: Faccio io?
1: Ma ci devi mettere, no, smetti, ci devi mettere tutti i paletti dentro.
0: Ah, beh, allora, se ore ce l'ha messo Simonelli e De Siervo, sì. No, butti, ce l'ha messi Butti, c'è sempre Butti, no?
1: Eh beh, penso di sì.
0: Ah, ce l'ha messo lui, insomma,
1: non credo abbia
0: ferro
1: pagato per quello che è successo.
0: Siamo in una botte,
1: sai, in Italia non funziona così.
0: Siamo in una botte di ferro, per l'amor di Dio. Siamo sicuri che i derby all'ultima giornata non si possano più fare.
1: Adesso
0: vai Rossi.
3: Ciao ragazzi, sono Giampaolo di Milano.
0: Ciao caro.
3: Io vi ascolto sempre, nonostante questa gente che ci ha detto, cioè questa gente, il signore che comanda, il cugino, sì, mi ha dato completamente la passione per questa squadra che seguo da quando ero ragazzino.
0: Aspetta, prima giornata,
1: Frosinone Juventus.
0: Matteo, te l'avevo detto!
1: Frosinone,
0: te l'avevo
1: Juventus
0: detto! Andiamo a Frosinone la prima
1: Inter
0: giornata.
1: Monza, da quello. Inter Monza, Roma Fiorentina, Torino Milan.
0: Te l'avevo detto, Matteo!
1: Bologna Lazio, Atalanta Sassuolo.
0: Frosinone Juventus.
1: Frosinone Juventus alla prima, quindi c'è la nascita della prima giornata di campionato. Quindi a Frosinone.
0: Tre punti! Dipendeva che punti.
1: Tre punti.
0: Cioè, quindi debutto io, perché prima ci andrò io.
1: Probabilmente ci vai tu, e quindi a quel punto debutta colpo di dita, un colpo di tacco, che però che data è? Controlla, perché se non ci sto
4: stavo
1: io
4: guardando,
1: perché adesso ricontrolliamo. 26 agosto.
0: No,
1: 26 agosto, prima giornata 26 agosto.
0: No,
1: oh, 26 agosto,
0: no, hanno sbagliato, è 22-23 la prima giornata, hanno sbagliato. La prima giornata è il 22-23 agosto.
1: Tu sei sicuro di questa cosa qua?
0: Il campionato comincia 22. È sbagliata la
1: data,
0: la
1: che
0: grafica.
1: Non ho messo
0: il campionato inizia nel weekend tra il 22 e il 23 agosto.
1: Okay.
0: Quindi hanno sbagliato.
1: Frosinone Juventus alla
0: Frosinone
1: prima.
0: Juventus.
1: Intanto abbiamo la prima giornata. Vai, facciamo sentire gli audio. Perdonateci se vi interromperemo,
0: sì,
1: ma per ragioni chiaramente di diretta. Vediamo un po'.
0: A Frosinone, beh, dai, vai.
1: La prima,
0: tanto è sempre fuori.
1: Sì. Napoli non ho
3: Ciao
1: visto.
3: Ragazzi, sono Giampaolo di Milano.
0: Sì, sì.
1: Genoa Napoli.
3: Nonostante questa gente che ci ha detto, cioè questa gente, il signore che comanda, il cugino, mi ha dato completamente la passione per questa squadra che seguo da quando ero ragazzino. Ad Atene, era in curva Z all'Aiser, l'ultima parte in cui ho visto seguito la Juve è stata la finale di Roma di Coppa Italia, e lì secondo me, come dico sempre, è finita la Juventus. E se non si capisce questa cosa qui, è inutile che stiamo qui a pensare ai giocatori, a Sorloth, a Holland, Ma non è quello. La Juventus è finita, ragazzi. Ma perché non ce ne facciamo una ragione?
4: No, ragazzi,
0: Juventus è finita.
4: Allora chiudiamo e ci andiamo a casa.
0: No, guarda, rimando al mittente.
4: Sicuramente deve ritornare la vera Juventus, ma non muore. Ma allora che cosa ne è della Juventus che non muore mai?
0: Ragazzi, Juventus è morta. No, questo è un messaggio che proprio non accetto. Rispetto la tua idea, però insomma no, mai nella vita una cosa del genere.
4: No,
0: Matteo dice Turco, se porto le amiche per tutti, Matteo mi trova un biglietto anche per me. Questo Turco ci prova a lavorare.
4: Potrebbe
0: le amiche per tutti, ma di che nazionalità ce le porti?
4: È sempre quel lato là.
0: Sempre quella roba lì. Vai. Turco è una cosa pazzesca.
5: Ciao ragazzi, Fausto da Torino. Sempre complimenti. Ma poi sulla questione del mercato, ragazzi, quelli che si lamentano dei nomi che vengono fatti, ma guardate che non è che i giocatori possiamo andarli a prendere da Real Madrid, da Barcellona, dal City, perché quelli non ce li danno i giocatori, non li vendono. I giocatori forti se li tengono, come facevamo noi una volta. Quindi bisogna saper comprare bene, guardare bene e smetterla di in parte anche massacrare tutti quelli che arrivano, perché noi negli ultimi 10 anni, 15, guarda, quando vincevamo sempre, li abbiamo massacrati tutti, abbiamo fischiato, va bene, De Sciglio, Sturaro, ma poi abbiamo fischiato Rabiot, abbiamo fischiato Bernardeschi, che non ci andava più bene, abbiamo fischiato della gente che poi abbiamo rimpianto. Quindi alla fine, guarda, anche David è un giocatore che probabilmente l'ambiente di questi anni alla Juve è un ambiente tossico e impoverisce tutti.
0: Però
5: di noi può mettere dei nomi di qualcuno su cui avrebbe scommesso, che da noi non ha funzionato. Quindi direi anche noi tifosi cominciare a fare un pochino
0: questo
5: più
0: è vero
5: tifo,
0: e guarda, questo è un messaggio che accolgo volentieri dopo quello di prima, così come quello di Orlando da Cosenza, che dice: ciao De Vincenzo, dopo la partita con Verona e Fiorentino mi ero ripromesso che non avrei più visto una partita della Juve, perché per me quella di oggi è nella Juve. Ma ora che stanno per uscire i calendari ho un richiamo nell'animo, come quando una persona prima di diventare suoro o prete decide di dedicare la sua vita al Signore. Io mi sento dedicare la mia passione e il mio cuore per la Juve, non ci posso fare niente. Orlando da Cosenza. Guarda, è qualcosa di meraviglioso.
4: Seconda giornata Juventus-Parma, mentre giusto per dare le altre, ci sarà Lazio-Genoa, Cagliari-Inter. Terza giornata Juventus-Milan, quindi la prima
0: e sai perché te l'hanno messa lì?
4: Che comincia la Champions
0: League. Perché comincia l'Europa League.
4: Juventus-Milan e Inter-Napoli però in quel turno di campionato.
0: Quindi potrebbe essere
4: Roma-Atalanta, Udinese-Lazio, 6 settembre intanto parliamo,
0: perché
4: del 6 settembre.
0: Potrebbe essere che la giocano, o di domenica o di lunedì, perché inizia l'Europa League.
4: Quindi seconda e terza giornata, abbiamo detto, si parte a Frosinone col Frosinone. Frosinone Juventus nella seconda giornata, ricordami un attimo perché me l'ero perso, la Juventus che gioca la seconda
0: giornata Parma in casa,
4: Juventus Parma e Juventus Milan, quindi due di fila in casa dalla seconda alla
0: Juventus
4: terza giornata.
0: Juventus Parma e Juventus Milan,
4: quindi questo è per adesso, diciamo. Milan che dovrà carburare naturalmente, visto che cambia tutto, cambia l'allenatore, cambia la dirigenza, si ricostruirà, magari incontrarlo all'inizio, noi con un progetto già definito con Spalletti, il Milan invece che si deve definire, Milan che poi affronterà il Torino nella prima giornata in casa, il Venezia nella seconda, un Venezia che però occhio alla proprietà che ha deciso di investire tanto, e poi ci si incontra nella terza giornata. Quindi questo è l'inizio per ora della Juve.
0: Comunque secondo me stanno continuando a sbagliare
4: le date?
0: Sì, perché la Serie A comincia il 23 agosto, quindi 23 la seconda giornata 24, 26, 27, 29 no, invece allora hanno sbagliato la prima, vanno bene le altre, perché la terza sarà il 6. La prima giornata è il weekend 22-23 agosto, quindi ecco l'unica cosa che secondo me a Frosinone, anche se giocherai alle 20:30, 20:45 il 23 agosto
4: mamma mia,
0: soprattutto credo l'umidità insomma di quelle serate lì, però infatti vedi hanno corretto, no, continuano
4: a
0: sbagliare,
4: è
0: la seconda 30. Non è il 30, ma la seconda è il 20. Sì, la seconda è il 30.
4: Quindi ti trovi che la prima è
0: La prima è il 23 agosto. Prima giornata di campionato, weekend 22-23 agosto. quindi non si può giocare. Il 26, tra l'altro, è mercoledì. Quindi la prima giornata di campionato è il 23. Hanno sbagliato
4: la grafica
0: della giornata. Prego.
4: Una cosa.
6: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Luca da Roma.
4: Ciao Luca.
6: A me solo il lotto non fa impazzire, però il parere mio conta poco, alla fine deve piacere più a Spalletti, penso. Un giocatore di 32 anni a 30 milioni, che ha giocato quasi sempre in panchina nell'Atletico, capito che c'ha un altro livello di giocatore l'Atletico, però non mi fa proprio impazzire. Poi a 32 anni, come ripeto, investirei più su un giocatore giovane in attacco. In Argentina ce ne stanno tanti, mo non voglio fare tutti i nomi, ma anche lo stesso Mateta si è rivelato molto importante, non so quanto chieda la squadra inglese. Comunque sì, poi uno scambio sicuramente alla pari con Azic e Pellegrino, perché hanno richiesto un anno di fila che chiedono Azic, e lo darei veramente in cambio di Pellegrino. Poi è Spalletti che deve decidere. Però sinceramente, a mio parere, a me non fa impazzire. Lo vedo come un Dobic venuto da Roma, capocannoniere spagnolo, e ha fatto ridere qua. Lo stesso attaccante del Milan, del tedesco, non ricordo il nome.
4: No, rispetto a Fulkrug parliamo di qualcosa di diverso.
0: Capisco l'amico che fa l'esempio.
4: Quarta giornata. Tanto ti dico, Sassuolo-Juventus, quindi si va al Mapei Stadium il 13 settembre.
0: Non è un calendario proprio impossibile.
4: No, 13 settembre si va al Mapei Stadium. Per adesso inizio di calendario. L'unica difficile tecnicamente col Milan, ma in casa.
0: No, dicevo, Dobic però era reduce da una sola stagione nel Girona, se non vado errato. Il resto era poca roba. Sorloth comunque è andato sempre in crescendo. Poi ragazzi, che non sia Haaland, questo è poco ma sicuro. Intanto Fabrizio mi dice: oh, a Frosinone col bel calduccio così non avrai il mal di schiena. Fabrizio, questo è vero,
4: in teoria,
0: però
4: sì.
0: Ti ricordo che l'anno scorso proprio in quel periodo mi venne un bellissimo virus intestinale, quindi
4: che
0: non
4: tutto vorrei... sommato
0: beh insomma
4: ti potrebbe anche,
0: speriamo di no, tornare. Vabbè, ma tanto se c'è Matteo, se c'è il virus intestinale, mi metterà una suppostina che ti devo dire per farmela passare. Quindi ricapitolando, abbiamo detto Frosinone Juventus la prima,
4: Juventus Parma
0: la seconda,
4: che era anche l'anno scorso se non sbaglio.
0: Era Juventus Parma la prima, che segnò
4: la prima, David.
0: La terza Juventus Milan, la quarta invece Sassuolo Juventus. Non è un calendario
4: adesso non malissimo, onestamente. Attenzione, nasce la quinta Juventus Atalanta in casa con l'Atalanta, è tutto
0: Juventus Atalanta in casa con l'Atalanta, però
4: in casa,
0: già Milan Atalanta ce l'ha in casa.
4: Sesta giornata. Cagliari Juventus, si va a Cagliari. Stanno per arrivare tutte in fila per adesso.
0: Sì, perché poi qui c'è la sosta.
4: Esatto.
0: E la sosta, vi ricordo che è di due settimane.
4: È la settima giornata Juventus-Lazio. Ale, tutto sommato, no, se uno fa un cammino regolare...
0: È un buon calendario, Vincenzo.
4: Se uno fa un buon cammino... È chiaro che l'asimmetrico significa che il girone di ritorno... Poi abbiamo Lecce-Juventus, l'ottava.
0: Cioè...
4: Napoli-Roma, cioè Inter-Fiorentina, quindi insomma... Devo dire che non è male, non è male, non è male.
0: Devo dire
4: onestamente
0: che...
4: non è male.
0: In questo momento
4: è apparecchiato per, se fai un'ottima preparazione e parti col piede giusto, non avendo la pesantezza della Champions League, che comunque l'Europa League ti assorbe meno energie, come dici tu, faccio ruotare più giocatori, se ho la squadra pronta, fatta dopo una preparazione fatta tutta l'estate con Spalletti, secondo me tu puoi fare
0: ti dico Vincenzo,
4: ma quasi.
0: Voglio mettere il Milan in casa, ok,
4: poi il fatto che sia asimmetrico è chiaro che nel girone di ritorno ne
0: sì,
4: avremo
0: ma intanto
4: diverse.
0: Fammi partire,
4: però esatto, cioè è importante cominciare a fare punti all'inizio e incanalarti in una strada, e la Juventus
0: noi l'altro
4: ha
0: anno alla terza battemmo l'Inter, ti ricordi?
4: Sì, 4-3, poi da lì come al solito, ma anche due anni fa con Thiago Motta cominciamo con tre vittorie e poi cominciarono la serie di pareggi.
0: Come dice Adriano, Juventus Parma che insultarono McKenny con insulti
4: ancora
0: razzisti e poi tutto dimenticato.
4: Tutto dimenticato.
0: Hai ragionissima Adriano, hai ragionissimo. No, devo dire che è un inizio veramente...
4: Napoli non è facilissimo.
0: La Roma invece
4: ha
0: controllato la futura...
4: La Roma gioca in casa con l'Atalanta nella terza giornata, poi nella...
0: E inizia con la Fiorentina, quindi
4: Roma-Fiorentina,
0: Roma-Atalanta.
4: Nella quarta giornata invece la Roma fa visita, te lo dico subito, perché ce l'abbiamo davanti, il Torino, tutto sommato. Quinta giornata invece, mentre Napoli poi giocherà in casa col Bologna, quinta giornata, ricordiamolo, la Juventus giocherà con l'Atalanta in casa.
0: E questa mi sa che è la giornata dell'Europa League poi.
4: E la Roma affronta l'Inter nella quinta giornata.
0: Non c'è proprio un calendario,
4: non è un calendario semplicissimo.
0: Perché comunque c'ha Fiorentina, che vabbè, prima giornata di campionato, poi c'ha, hai detto, il Torino che comunque deve andare a giocare, l'Atalanta e il mio, insomma, è chiaro che poi però così rischi di entrare, ma è normale il calendario prima o dopo, rischi però di entrare nella fase centrale con 5-6 partite delicate tutte insieme. Perché però siamo sempre lì col conto, se hai se parti bene, se ingrani bene, ora non dico di far filotto, però in queste prime 8 giornate, Vincenzo, sei vittorie dovrebbe essere la tua portata.
4: Gioca con la Fiorentina, poi a casa del Lecce nella seconda giornata. Attenzione, non ha una giornata Genoa-Juventus, tutto sommato dopo Lecce, seconda trasferta di fila, però che però si può fare, con Monza-Napoli, Milan-Bologna, la Roma gioca in casa col Cagliari, turno interlocutorio questo qui della nona giornata, Venezia-Inter, la decima giornata Juventus in casa col Napoli, lo scontro con Napoli.
0: Ed comunque è primo ancora novembre, una volta ce l'abbiamo novembre, quasi tutte in casa,
4: primo novembre, Milan-Inter, il giorno del derby, Juve-Napoli nel giorno del derby, Napoli-Lazio, Fiorentina-Juventus,
0: e qui hai già uno snodo,
4: già sale,
0: perché hai Fiorentina-Juventus,
4: hai Juve-Napoli-Fiorentina-Juventus,
0: Fiorentina Juventus. Questo comincia già a essere uno snodo. Ma è normale, d'altra parte, se cominci più morbido, devi per forza poi avere qualcosa che si va a impennare un pochino. Detto questo,
4: quindi il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino
0: subito,
4: il 1° novembre.
0: Ah no, è vero, io penso che è mia, il 1° novembre, sì, è vero.
4: No, o l'11 novembre. No, il primo novembre.
0: Però queste partite poi si incrociano anche con l'Europa League. Lo so, ragazzi, questo è il fatto di giocare al giovedì. La Juve qualche volta giocherà il lunedì, però insomma è normale che noi intanto partiamo come si deve partire e poi vedremo. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo.
7: Ciao, sono Fabio da Milano. Io voglio vedere con positività il fatto che siamo arrivati quinti, certo avrei preferito arrivare nei primi quattro, però noi quando ci siamo salvati grazie a Faraone all'ultima giornata, tutti gli anni in cui siamo arrivati proprio all'ultimo, al quarto posto, alla fine quei soldi che c'erano li abbiamo sperperati, non è che abbiamo preso nomi di seconda fascia, perché tutto sommato un David era un signor giocatore, no? Coop Miners, un signor giocatore, ma tutti quei soldi noi li abbiamo spesi male. Allora voglio sperare che adesso, con non avendo i soldi della Champions, riescano finalmente a cominciare a cercare.
4: Quindicesima Juve Monza, quattordicesima me la sono persa, quindicesima Juve Monza.
0: Intanto gli dico che mi è appena arrivato un messaggio del direttore che ho scritto: la prima è tutta tua, ci vai a Frosinone.
4: Direi di sì. La quattordicesima me la sono persa, la quindicesima è Juve Monza, ma adesso recuperiamo.
0: Quindi noi ci abbiamo evidentemente
4: Napoli, Fiorentina,
0: Monza.
4: No, cioè prima di Monza ce n'è un'altra. Napoli.
0: Sì, però dico, ci manca ancora Cartolandia, ci manca la Roma. Io spero che di averle queste in trasferta, lo sai, perché sennò ce l'hai tutte in casa il giovedì andata.
4: Sì.
0: Va bene, ragazzi, adesso vi lasciamo
4: a Quintiliano.
0: A Quintiliano, mi fa strano dirlo, però poi
4: il calendario non sembra male.
0: L'abitudine
4: non sembra male.
0: Ci vediamo lunedì, perché non c'è campionato e quindi ci troviamo lunedì. Ciao Maran, io
4: sono
0: ancora sconvolto, però
4: tu sei ancora sconvolto. Io mi sto gustando un calendario che mi sembra che possa raccontare. Ecco, questo ti deve invogliare ancora di più a fare una bella squadra e a partire forte.
0: Bravo.
4: Questo è il messaggio che sta arrivando da questa nascita.
0: A lunedì, ragazzi! Ioni. Ciao!
8: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: Sono Massimo da Maglia. Intanto chiedo scusa se, perché purtroppo oggi per motivi di lavoro ho sentito un pezzo di Camillo, voi mi sono collegato appena ora, ma mi pare di aver capito che ci sono addirittura problemi per il riscatto di Boga. Cioè, ma come? Ma lì ci vuole 30 secondi netti per chiudere, cioè bisogna tirarle lunghe anche il riscatto di Boga. Ma dove si vuole andare? Io mi metto anch'io il mantello dell'ottimismo, ma è dura davvero, ragazzi. Ciao.
11: L'altra mattina qua in Germania, qua a Remscheid, sono andato a prendere un caffè e ho incontrato un prescritto e ci ho chiesto se li mandano in Serie B. Sai che mi ha detto Alessandro Vincenzo? Non ce la possono mandare perché si chiama internazionale. Stavo morendo. Ciao da Remscheid e forza Juve.
12: Buonasera ragazzi, sono Claudio a Firenze. Io penso una cosa, che la maggior parte di noi tifosi, me compreso, non conosce bene tutti i giocatori che sta trattando la Juventus, quindi dobbiamo fare un atto di fede su la Juventus, ma soprattutto su Spalletti. Se questi giocatori piacciono a Spalletti, allora devono piacere anche a noi tifosi, perché noi tutti l'anno scorso siamo andati a guardare come giocava David, come giocava Openda, e eravamo tutti contenti, perché era così, tutti eravamo contenti dell'arrivo di questi giocatori, e poi sono rivelati sbagliatissimi. Quindi la cosa migliore è affidarsi al nostro allenatore.
8: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Insomma, il calendario c'è, caro Federico Rossi. Rossi c'è, così come il calendario. Ben trovati, ben trovati a tutti. Riepilogando, ho visto il buon Butti che leggeva lì, insomma, lui è il responsabile dei calendari. È stato uno dei pochi, anzi il secondo, oltre a Viglione, capo dell'ufficio legale della Federcalcio, ad essere interrogato, non è indagato, sulla questione arbitri, che è per il momento in stand by e per il momento ancora nel perimetro della giustizia ordinaria. Allora, il calendario ripeloghiamo così al volo. La prima si gioca a Frosinone, la prima partita della Juventus a Frosinone, poi prima la parte dura, il derby il 6 gennaio, poi c'è Inter-Juve ragazzi, ve le leggo così un po' random: Juve-Parma alla seconda, Juve-Milan alla terza, alla Juve Atalanta alla quinta, settima contro la Lazio. Insomma, non è che sia proprio facilissimissimo il primo step, diciamo così, la prima parte. Poi alla nona, che è l'infrasettimanale, Genoa Juve, alla decima Juve Napoli, seguita poi da Fiorentina Juve, poi Como Juve alla tredicesima, Roma Juve alla sedicesima, il 6 gennaio il derby Juve Torino, presentato poi il nuovo pallone della Serie A firmato dalla Puma. Ultima di campionato Inter-Juve il 10 gennaio, ultimo ovviamente parliamo dell'andata ragazzi, perché poi sapete che non corrisponde poi l'andata al ritorno, ci mancherebbe che fosse l'ultimissimo poi Juve-Inter, prima di ritorno Juve-Genoa, alla 22esima Milan-Juventus. Insomma, aspettiamo le altre, diciamo il calendario completo, dai, poi man mano ve lo diciamo. A proposito di calendario, la Juventus secondo me dovrebbe fissare un calendario per quanto riguarda il discorso mercato, e sapete che il nome per l'attacco più caldo di questi momenti è Sorloth dell'Atletico Madrid, con tutto un giro possibile Nico Gonzalez che vuole tornare, o meglio a questo punto restare all'Atletico Madrid. La Juventus forse chiede anche Jimenez, si era parlato anche di Oblak, ma non credo che poi venga il portiere, perché ha uno stipendio molto alto. Io oggi, parlando con diversi amici sulla Juventus, che farà, che non farà in attacco, qualcuno mi ha detto magari venisse Sorloth, perché è più forte, perché è più forte di Vlahovic, ragazzi. Questo è un po' la sintesi di come di cosa mi hanno detto un po' di amici. Non lo so se sia più forte o meno. Una cosa è certa, probabilmente affidabile, perché qualcuno ha detto speriamo che non sia, nel caso in cui venisse, Brentner, ma Sorloth ha giocato già a livelli alti con il, non è titolare fisso, ci mancherebbe, nell'Atletico, ma ha già giocato a certe temperature agonistiche in Champions League, e poi è norvegese, ragazzi, e dal punto di vista dell'affidabilità credo che non dovremmo avere problemi, cioè, però insomma adesso è tutto ancora in fase di, i contatti ci sono, anche ricorrenti, se vogliamo dirla tutta. Per esempio tutto mercato web ci dice che in effetti c'è l'apertura anche del giocatore verso la Juventus, quindi a quel punto la chiave vera, per come la vedo io, è proprio Nico Gonzalez, perché farebbe contenti un po' tutti, no? Il giocatore che vuole restare all'Atletico Madrid, andarci in via definitiva, il Ciolo Simeone che lo vuole il suo connazionale, la Juventus vuole cederlo, l'avrebbe nel caso in cui fosse stato riscattato a 32 milioni, che naturalmente non riceverà, ma a questo punto lo sconto nemmeno possiamo parlarne, ma sicuramente invece di questi intrecci, scambi, chiamiamoli un po' come volete, o magari saranno operazioni separate, staccate, ma allo stesso tempo mi viene da pensare che potrebbero essere delle seppur a parte, comunque legate, diciamo così, no? Reciproca convenienza la chiamo io, dai, diciamo così. Poi altri discorsi legati sempre al mercato, si parla di uscite, Bremer ormai mi pare di capire, vediamo adesso come andrà il mondiale, sperando che non si infortuni, diciamola tutta, ragazzi, perché comunque Bremer, ammesso poi che giochi titolare, non lo sappiamo, sapete che è soggetto a infortuni, soprattutto perché nell'ultimo anno ha subito 2 interventi chirurgici, questo va sempre ricordato, allo stesso ginocchio, cioè al ginocchio sinistro, l'hanno certamente condizionato. Su questo, ragazzi, non ci piove. Allora, quarta giornata ve l'abbiamo detta, Sassuolo-Juve, la quinta Juve-Atalanta, e poi le altre che vi ho detto così un po' random, poi magari uscirà tutto il calendario, cercheremo di, ragazzi, è tutto relativo, cioè intanto vediamo la Juventus quale squadra farà prima di tutto, e poi vediamo un po' se possa lottare o meno per lo scudetto. Io ho fatto oggi un podcast e ho detto, al di là del discorso tecnico-tattico, quindi giocatori che alzino il livello della squadra, questo mi sembra anche scontato e banale dirlo, io oggi ho fatto un podcast, no fame, no Juve. E mi sono rifatto un po' a quello che già lo pensavamo un po' tutti, no? A quello che l'altro giorno ci ha detto Giuliano. Giuliano ha detto, ragazzi, ora, siccome la Juventus non può prendere dei top per il discorso economico, allora a questo punto prendiamo certamente non giocatori mediocri, ma soprattutto, io ho fatto anche una battuta dentro il podcast, ho detto, estremizzando il concetto, prima della firma ci vorrebbe un colloquio con il mental coach, con un mental coach per capire. Poi però un amico mi ha detto, lo so, però poi a parole è un conto, sempre il campo che poi emette il verdetto, ed ha ragione, fermo restando però che comunque devi saper scegliere, devi trovare il giocatore adatto, che sai anche che magari ci sono anche dei calciatori che vivono una situazione difficile nei club dove militano, non giocano, non sono contenti, e tu devi cercare anche di capire quei calciatori che necessitano di riscatto, e quindi li prendi. Io faccio sempre l'esempio di Malen, ma non è nella storia l'unico calciatore che magari era insospettabile sotto il profilo della sua resa. Nella Juventus il primo che mi viene in mente è Vidal, io lo conoscevo, ma così. E mi ricordo che quando la Juventus lo prese, parlando con un mio cugino non juventino, gli dissi, ma questo chi è? me lo ricordo benissimo, lui disse chi è, ricordati che avete fatto, ti ricordo, ti dico subito che avete fatto un affarone nel prendere questo giocatore, quindi chissà, magari magari succederà con qualche altro elemento. Serve un mercato intelligente, l'abbiamo detto mille volte, ovviamente funzionale a quelle che sono le necessità tecnico-tattiche dell'allenatore, fermo restando che bisogna fronte societario badare anche i conti, su questo non c'è dubbio. Oggi per esempio, parlando invece con un collega che segue la Roma, ha detto la Roma entro il 30 giugno dovrebbe fare plusvalenze di intorno ai 60 milioni. Vedete che tutte le situazioni sono, cioè non è solo la Juventus, tutte le squadre italiane bene o male hanno necessità di mettere a posto il bilancio, di mettere a posto soprattutto il fair play finanziario, di non sforare i paletti oppure di rientrare in alcuni paletti imposti dalla UEFA. E quindi alla trentesima Torino-Juve, perché un amico chiede ma il derby, eccolo qui, alla trentesima ragazzi, e poi 27esima, il 7 marzo Juve-Roma, poi Lazio-Juve, mazza ragazzi, di seguito Juve-Roma seguita da Lazio-Juve, una dietro l'altra le due romane, boh. Però è tutto relativo, perché adesso bisogna cercare di capire in effetti quale Juventus avremo. Ho letto invece oggi, se non ricordo male, su Tutto Sport, discorso Vlahovic, io non lo so, mi pare un po' strano, Allora qualcuno ha scritto: possibile che nessun compagno di squadra di Vlahovic abbia fatto un post su Vlahovic che non ha rinnovato? Io ve lo dico subito, perché almeno secondo me, perché comunque fino al 36 Vlahovic è un giocatore della Juventus. Io presumo, anzi sono sicuro, che dopo il 36 ci saranno. A me non pare che Vlahovic abbia mai creato problemi di gruppo, di spogliatoio, perché ho letto un po' di freddezza, qualcuno si sente sollevato con l'addio di Vlahovic. Io sinceramente non mi pare un po' strano. Forse, ecco, forse il discorso è questo, che si sono visti nell'ultimo anno un calciatore, ma non è colpa del calciatore, che guadagnava 12 milioni, si è anche infortunato, quindi ha guadagnato stando in infermeria praticamente, salvo l'ultimo mese, dal 5 dicembre che fu operato fino all'ultimo mese in cui poi ha segnato 4 gol. La colpa, il contratto è stato fatto dalla vecchia dirigenza pregiuntoli, e quindi non è che... Però sapete che alcune volte magari ci sono nei gruppi queste... non gelosie, però questi malumori. Io però non mi sembra che Vlahovic, sì, per carità, qualche volta in campo discute, protesta, sbruffa, però non mi pare che abbia mai creato problemi di gruppo, almeno che risulti a me, questo è il discorso. Derby d'Italia, sì ragazzi, è a gennaio, è l'ultima giornata di andata, che poi non corrisponde ovviamente all'ultima di ritorno, perché il nostro amico Francesco da Ischia dice: non ho visto ancora il derby d'Italia. Buonasera Quinti, vorrei mandare la mia formazione ideale. Allora, Meretti in porta, Kalulu, Kim e Rudiger centrali, a sinistra Zisenko dell'Ajax, non lo conosco. Ma ti do subito una notizia: Rudiger rinnoverà con il, almeno che il nuovo allenatore Mourinho, no, ma Mourinho figurati se non tiene uno come Rudiger. Rudiger ha deciso, era stato anche lui contattato da adesso parliamo anche del discorso centrale, visto che me l'hai dato un assist, era stato contattato addirittura da Spalletti, perché anche Rudiger è uno degli ex di Spalletti, però lui alla fine sarebbe stato contento di tornare in Italia, di tornare a essere allenato dal tecnico di Certaldo, però poi pare che abbia deciso di restare al Real Madrid, e quindi stanno crescendo le quotazioni anche in questo caso. Sembra che Spalletti abbia chiamato direttamente il calciatore, mi riferisco a Kim, però sì, se le cifre sono quelle non può venire alla Juventus, si parla di tanti soldi, oltre al discorso legato all'ingaggio, lì al limite poi bisognerà vedere. Hanno messo una cifra, 40 milioni, secondo me se fosse così sarebbe provocatoria, no? 40 milioni è troppi, 29 anni, 30 mi pare che abbia lui, quindi non si può, e quindi staremo a vedere. Certo che se dovesse partire Bremer devi prendere un giocatore, quantomeno è sempre quello il discorso, si può cedere chiunque, però poi bisogna capire con chi viene sostituito. Ve le leggo tutte ragazzi, dalla prima alla ventesima finora. Allora, Frosinone Juve, Juve Parma, Juve Milan, la quarta Sassuolo Juve, la quinta Juventus-Atalanta, la sesta Cagliari-Juve, la settima Juve-Lazio, l'ottava Lecce-Juve, la nona Genoa-Juve, la decima Juve-Napoli, poi l'undicesima Fiorentina-Juve, la dodicesima Juve-Venezia, la tredicesima Como-Juve, la quattordicesima Juve-Udinese, la quindicesima Juve-Monza, la sedicesima Roma-Juve, diciassettesima Bologna-Juve, diciottesima Juve-Torino, la diciannovesima Inter-Juve, che è l'ultima giornata di andata Inter-Juve, e poi non è asimmetrico, è asimmetrico, e quindi al ritorno poi bisognerà capire, poi uscirà tutto quanto il calendario. Quindi vi ho letto tutta l'andata, la prima di ritorno sappiamo benissimo che è Juve-Genoa, quindi insomma man mano poi quando ci avremo anche il ritorno magari lo leggeremo, diciamo così, insieme. Poi sembra che Spalletti voglia partire in quarta. Io devo fare una piccola parentesi per qualche, chiamiamolo, collega. Sì, io non riesco a capire perché qualche collega continua a dire nel giro di 10-15 giorni, se non si sistemano le cose, Spalletti andrà via. Io, a me non risulta proprio. A parte si sistemano le cose, cosa significa sistemano le cose? C'è stato un incontro, dobbiamo crederci, o comunque sia la linea è quella, ovviamente unità di intenti, ok, quindi costruire, io presumo che anche come lì voglia costruire, anzi senza presumo, anche come lì vuole costruire una squadra vincente, Spalletti in primis. Spalletti vuole chiudere la carriera con la Juventus, con una vittoria, con un successo, con un trionfo, e quindi farà di tutto per, è chiaro che deve essere aiutato dalla società. La differenza è che diciamo il tratto comune è che si voglia tornare a fare una squadra competitiva per vincere, possibilmente sarebbe quasi ora, e poi dalla parte societaria però non si può prescindere dal discorso economico finanziario. Quindi però da qui a dire che fra 15 giorni, entro 15 giorni, se non si risolvono le cose, Spalletti andrà via, ragazzi, a me risulta un'altra cosa. Risulta un'altra cosa, Spalletti non vuole proprio andare via. Poi ragazzi, sapete che può succedere di tutto, no? Sul fronte del mercato, perché si tratterebbe di mercato l'andare via. Però a me è stato detto venerdì, ma che c'è, diciamo, sono attriti, eccetera. No, Spalletti non vuole andare via, quindi poi ragazzi, per carità, potrebbe succedere di tutto, ma non credo. Allora, questa sera avremo alle 19.35 Michele Tossani, il match analyst nonché collega, che bei pezzi quando analizza per esempio alcune squadre, come giocano, l'evoluzione di alcuni club, di alcuni allenatori, e cercare di capire anche, certo che adesso non hai una squadra sotto mano, non possiamo fare un discorso tecnico-tattico, però di capire dove andrà Spalletti, se continuerà tipo 4-2-3-1, tipo 4-3-3, e quindi i giocatori che sta cercando la Juventus sono pertinenti rispetto al progetto tecnico di Spalletti stesso. Insomma, ci faremo una bella chiacchierata con Michele Tossani. Poi dopo le 20, come al solito il venerdì, avremo sicuramente il nostro Stefano Discredi. Facciamo così, Fede, sentiamo qualche amico cosa ha da dirci, dai.
14: Ciao Quintigliano, Liborio da Fucecchio.
13: Liborio.
14: Avevo mandato un messaggio dalle Vincenzo, però non so se l'hanno mandato, sono in macchina adesso, quindi te lo invio di nuovo a te. Allora, io parlo su Vlahovic, vorrei ricordare al caro Vlahovic che uno che prendeva già uno stipendio alto era un certo CR7, ok? Prendeva uno stipendio abbastanza alto, 30 milioni, ora mi ricordo di preciso. Bello più bello meno, però ti ha fatto anche 100, più di 100 gol in 3 anni, un certo CR7. Tu, caro Vlahovic, hai fatto 68 gol in 5 anni, di cui hai fatto 12-15, di questi gol ci sono anche 15 rigori, che hai fatto 15 rigori, ok? Allora io non dico che Vlahovic è uno scarpone, però sei stato un anno a giocare 3 mesi e ti hai fatto male, poi non venivi, non facevi gol. Dovevi cercare di abbassare le pretese, perché non puoi pretendere che ti danno 8 milioni l'anno e poi 15-20 milioni alla firma, perché? Ma che sei? Ora, obiettivamente, un certo CR7 si è dimostrato di essere un giocatore di alto livello e l'hanno pagato per quello che ha fatto, però ha fatto il suo CR7.
13: Allora, ragazzi, ovviamente grazie intanto, Liborio. Io lo so, oggi a un certo punto, siccome ancora è fresca la questione Vlahovic, poi fino al 30 giugno, ripeto, dal punto di vista meramente formale ancora della Juventus, ma al di là di questo, io ho detto a questo amico mio alla fine, è inutile, perché mi ha detto, lo sai quanti infortuni c'ha avuto Vlahovic? Sì, lo so, perché ne avevo già parlato quando si è infortunato ed è stato operato, quindi anche quello, e speravo, vi devo dire la sincera verità, dopo che ha avuto questo infortunio ed è stato operato, quindi fermo da dicembre praticamente ad aprile, ho pensato, ora la Juventus ha più forza contrattuale, e in un certo senso ho anche detto, forse Vlahovic anche lui si rende conto che la Juventus ha fatto tanto, l'ha pagato tanto, l'ha pagato tanto come cartellino, nel gennaio 2022 70 milioni più 11,3 tra oneri accessori, bonus eccetera eccetera, quindi oltre 80 milioni, dopo che gli ha fatto un contratto a crescere fino ad arrivare a 12 netti, ho pensato, si è anche infortunato la Juventus, giustamente le cure tutto, ho pensato alla fine magari vogliamo chiamarla riconoscenza, ma la riconoscenza purtroppo ragazzi nel calcio non esiste. Per ora io dico questo, capisco anche un po' di, diciamo così, di rabbia, no? Da parte di tutti, di delusione anche di chi amava Vlahovic, no? Perché dicono mercenario. Io però spesso ripeto, siccome le bandiere non esistono più, questo ormai lo sappiamo da molti anni, ormai le ultime sono state Totti, Maldini, Del Piero, poi fermiamoci là, appunto, non ci sono state più bandiere, non ci sono state più bandiere, e quindi è inutile dire non vuole rimanere mercenario. Però io spesso dico, ma voi al posto suo cosa avreste fatto? Perché secondo me, detto che Vlahovic forse qualcosina poteva venire un po' più incontro alla Juventus, perché io, se quelle sono le cifre richieste, sono rimasto un po' stupito, perché sapevamo che aveva trovato già l'accordo 6 milioni più bonus per arrivare a 7, e poi invece da discutere la parte relativa ai bonus alla firma, ok? Se poi invece mi chiedi 8 di più bonus di stipendio e poi 8 magari in 2 anni, quindi più 4, vuoi continuare ad avere 12, io non so chi gliele dia. In quel caso non capisco perché abbia fatto questa mossa, però io me la prendo soprattutto con chi gli ha fatto questo contratto. Ragazzi, alla fine bisogna essere onesti, chi gliel'ha fatto questo contratto? Cioè questo è il nodo della questione, perché è sempre molto facile parlare con i soldi degli altri, no? Poi in un mondo come questo in cui si vive soprattutto di soldi, ecco perché io oggi nel podcast, se vi va di ascoltarlo, leggerlo su Bianco Nera News, ho detto fame, cioè serve gente convinta e determinata, cioè non deve venire come ha detto come ha detto giustamente Mark l'altro giorno ha fatto un intervento veramente da tifoso, oltre che da ex giocatore della Juventus, da tifoso vero, non si è mai espresso in maniera così decisa quando ha detto ormai la Juventus è diventata, prima ha detto una squadra di passaggio, poi una stazione transitoria, una cosa tanto vera quanto brutta dal punto di vista di chi ama la Juventus. Ecco, io vorrei che non fosse più così, è utopia la mia? Forse sì, però bisognerà cercare di capire quando si parla con i calciatori. Cioè la Juventus dovrebbe tornare ad essere la meta di, cioè l'ho detto, tra la vecchia signora e un calciatore non ci deve essere un fidanzamento soft che poi magari dopo 3 mesi ti lasci, ora faccio questo accostamento, ma un matrimonio solido che poi per carità può anche finire, perché anche i migliori matrimoni poi finiscono, però l'idea deve essere quella, altrimenti prendi un calciatore, gli fai un contratto, poi devi rinnovarglielo, però magari viene un altro club e poi va via e tu devi cercare altri calciatori. Quindi la cosa importante, al di là del discorso tecnico-tattico, per innalzare il livello della squadra, serve personalità, carattere e fame. Fede, serve la fame. Capisci? Oggi ho mandato a Federico, ho fame, sì, sempre. Avevo chiamato così il podcast. Allora, sono le 19.30, caro Fede Rossi. Poi vediamo se è uscito anche il ritorno, poi lo rileggiamo tutto, il calendario, eventualmente. Tra poco Michele Tossani.
15: Fuori di Juve.
16: La
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
15: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Allora, ce l'abbiamo tutto, lo leggo e poi mettiamo da parte il calendario, tanto c'è ancora tempo, la Juventus deve costruire, ricostruire una squadra in grado di lottare per, speriamo per lo scudetto, non lo so, speriamo, dai. Allora, il calendario bianconero è questo: dalla prima alla 38esima, senza che dico prima, seconda, terza, quarta, quinta. Fiorentina Juve, Juve Parma, Juve Milan, quindi subito due consecutive in casa dopo quella a Frosinone. Mandiamo Santarelli, schiena permettendo, Fede, ti ricordi quel sabato che poi c'aveva mal di schiena? Alla quarta Sassuolo Juve, poi Juve Atalanta, Cagliari Juve, Juve Lazio, Lecce Juve, Genoa Juve, Juve Napoli, Fiorentina Juve, Juve Venezia, Como Juve, Juve Udinese, Juve Monza, due consecutive in casa, Roma Juve. Allora, Roma Juve, ragazzi, secondo me è proprio fatta apposta. Sarà la sesta, settima, ottava forse volta che giocano sempre, ovviamente l'andata, prima di Natale, quasi sempre, addirittura il turno sostanzialmente natalizio, quasi sempre, chissà perché, Juve Cagli, dicevamo Juve Venezia, Como Juve, Juve Udinese, Juve Monza, Roma Juve appunto, 17esima Bologna Juve, Juve Torino, poi Inter Juve, Inter Juve 19esima, che sarà anche l'ultima di andata. Poi comincia il ritorno, cari ragazzi, con Juve Genoa, Juve Cagliari, Milan Juve, Juve Sassuolo, Napoli Juve, Juve Bologna, Monza Juve, Juve Roma, Lazio Juve, Juve Como, Torino Juve, Juve Lecce, Venezia Juve, Juve Fiorentina, Atalanta Juve, Udinese Juve, Juve Inter, Parma Juve, Juve Juve Frosinone è capitata, vedi, è capitata la penultima Parma Juve, come se fosse simmetrico, e la 38esima ultima giornata Juve Frosinone in casa. Mi viene da pensare che tra marzo e aprile la Juventus praticamente si decide quasi sempre tra marzo e aprile il campionato, però ha degli impegni importanti, molto importanti. Allora, stiamo per collegarci con Michele Tossani, gli abbiamo inviato il link, però insomma stavamo cercando di capire con voi. Io lo so che questo discorso Vlahovic, allora, chi amava Vlahovic e voleva che continuasse è rimasto scottato per la modalità del divorzio. Perché se veramente tu nell'ultimo colloquio, quando sai che l'offerta è quella, al rialzo, vuol dire che hai un contratto già pronto, magari si poteva perdere meno tempo. Io parto sempre da un assunto, che la Juventus non deve portare, assolutamente non doveva portare fino all'ultimo questo contratto. Invece chi non lo voleva è contento così. Ora però, al di là di Vlahovic, che io li leggerò quando capiterà il messaggio, li ascolteremo, però bisogna voltare pagina per quanto riguarda tutta la stagione passata, perché è inutile ritornare sulla, ormai è andata male, c'è stato il fallimento, la Juventus non si è qualificata in Champions League, devi andare sempre avanti anche nella vita, no? Anche se sei rimasto scottato, deluso, e soprattutto quel fallimento alias non qualificazione alla Champions League ti comporta dei problemi dal punto di vista della costruzione della stessa squadra, e questo è un po' il succo del discorso, ragazzi. Il problema non è compattare la tifoseria, ma compattare la dirigenza e squadra. Esempio scenario Spalletti vuole presentarsi in ritiro con i profili adeguati, come lì fa apposta, non però ragazzi, dopo continuo a leggerlo, Luca da Terni. Se partiamo con i sospetti, allora non seguiamo più, perché tu mi dici scenario Spalletti vuole presentarsi in ritiro con i profili adeguati, eventualmente anche indicati, e come lì lo fa apposta a non arrivare agli obiettivi, per fargli dare le dimissioni e ributtarsi su un italiano meno pretenzioso. Italiano intanto va in Turchia, perché ha scritto italiano con la lettera maiuscola, quindi immagino tu ti riferisca all'allenatore. Troppo potere in una sola persona è un male, Luca da Terni. Allora, l'ultima frase concordo con te, troppo potere in una persona va male, soprattutto in una società importante come la Juventus. È successo anche con Giuntoli, e fu lo stesso Erkan che in quella famosa lettera agli azionisti disse: il nostro futuro sarà scandito da Cristiano, cioè Giuntoli. Lì sbagliò, così come già dall'inizio, quasi plenipotenziario da direttore generale, mi riferisco a Comolli, nonché poi da amministratore delegato, sbagliato, perché le società forti devono essere strutturate. Ancora non è completa quella della Juventus, tanto per dirvela tutta. E quindi, Luca, però, se noi partiamo con i sospetti, ma perché Spalletti dovrebbe andare via? Io non credo, a meno che non gli prenda nessuno, ma non credo che avvenga questo, ragazzi. Perché non dovrebbe prendergli nessuno? Guardate che il

0: fiducia di Como lì, cioè io da incompetente l'anno scorso qui su Radio Bianconera segnalavo a Tangana e a Cluj, uno è diventato il miglior centrocampista del campionato arabo e l'altro ha 20 anni e l'altro è diventato cioè, nazionale francese e ha preso il posto di Colomoni. E qui questi colpi l'anno scorso al posto di Davide Openda sarebbero stato oro colato, visto come sono andate le cose. Almeno avevi due giovani in casa di grandissime prospettive. E penso che più che affidarsi a Spalletti non si possa fare, appunto perché sa valutare cosa serve per la Serie A e cosa serve in termini di personalità. Quindi l'unica speranza è Spalletti.
1: Io non so se sia una speranza, però da quello che penso io al momento è quasi l'unica certezza. Se voi ci riflettete, no? Sul discorso rosa e quindi poi squadra, non abbiamo ancora delle certezze, no? Sul discorso allenatore sì, c'è quello. Sappiamo come allena, quello che vuole, eccetera. Sul discorso dirigenza, come lì il primo anno, ragazzi, io ho fatto ieri, chi l'ha letto non lo so, su Bianconera News, l'editoriale bocciatura, cioè male, disastro il primo anno. Per carità, diamogli un'altra possibilità, noi gliela sta dando Erkan, però il primo anno è stato brutto. Poi voi mi volete fare anche il bilancio della stagione di Spalletti, secondo voi andava cacciato? È un punto di vista vostro, io non sono d'accordo, però secondo me è il meno colpevole. Comunque ha delle attenuanti, fermo restando che poteva comunque, doveva comunque qualificarsi. Però se, secondo me, per come la vedo io, in questo momento storico, con questa situazione, con questi calciatori, qualcuno parte, qualcuno resta, non si sa chi viene, con una società ancora non completa, secondo me, perché mancherebbe un altro dirigente che possa individuare dei giocatori di mercato, il Tognozzi di turno, no? Ve l'ho detto ieri. Io credo che l'unica, per quanto mi riguarda, ragazzi, l'unica certezza sia proprio lui. Se non sbaglio abbiamo l'ospite, è vero? Quindi mi collego e sono molto contento di riaverlo con Michele Tossani. Ciao Michele.
2: Ciao, ciao, un saluto a tutti, grazie dell'invito.
1: Grazie a te di averlo accettato, come accade spesso. Allora, Michele, hai visto un po' il calendario, no? Ora diventa più o meno tutto relativo. Ho visto un po' che la Juventus tra marzo e aprile, anche se in realtà marzo-aprile bene o male si decidono, no? Le stagioni delle squadre, però dimmi un po' se vuoi dire qualcosa sul calendario della Juventus in questo caso,
2: Ho guardato solo la prima giornata perché poi
1: Esatto.
2: sì, poi non c'è più nemmeno, io non capisco francamente, ora vabbè che comunque ci si evolve, bisogna cambiare, ma non tutto quello che è tradizionale è da buttare, cioè io non capisco il classico girone all'italiana, simmetrico, andata e ritorno, questo mescolare, fare come gli inglesi, alla terza affronti una squadra, però alla terza di ritorno ne affronti un'altra.
1: Esatto.
2: Ma non ha molto senso, secondo me.
1: E staremo a vedere, tanto c'è tempo ancora, ma soprattutto la Juventus, prima del calendario deve ricostruire una squadra. Ti chiedo questo, conoscendo Spalletti ormai da anni, no? Avrai analizzato spesso le sue squadre, come fai nei tuoi stupendi pezzi, che quando analizzi l'evoluzione di una squadra, l'evoluzione di un allenatore, ti chiedo i nomi che tu senti, te ne faccio qualcuno, no? Per esempio per l'attacco Sorloth, Colomani, addirittura non sarebbe tramontata l'idea Icardi. Per esempio sul fronte attacco, quali potrebbero essere, rispetto ai nomi che tu stai leggendo, perché la Juventus non può permettersi proprio di prendere chi vuole, questo è il discorso, sarebbero questi che ti ho nominato, 2, 3, 1, adatti per Spalletti?
2: Sorloth a me non dispiace,
1: Infatti.
2: comunque all'Atletico ha fatto bene quando è chiamato in causa, è un giocatore forte, secondo me, è di una nazionale forte, lo sappiamo. Magari non è il giocatore più tecnico del mondo, ma però mi sembra che non sia questo il problema principale per Spalletti. Cioè, Spalletti è un centravanti soprattutto fisicato e che faccia i gol, come si chiedeva un tempo ai centravanti, cioè centravanti se lo devi fare gol. Secondo me un giocatore nel campionato italiano ci può stare, i gol li può fare, riempie l'area ovviamente. Colomoni, per carità, però l'abbiamo già visto. Ma io per i ritorni non sono un grande
1: Nemmeno
2: stimatore dei ritorni.
1: io.
2: Sorloth può essere un giocatore E poi è chiaro, bisogna vedere poi a budget.

0: la questione dello stipendio, eccetera, però il lavoro ci può stare, secondo me.
1: Lui considera, Michele, che sul discorso economico si può fare perché rientrerebbe in tutto il marasma Nico Gonzalez, che come tu sai vuole restare sostanzialmente all'Atletico e quindi potrebbe essere una sorta di scambio, comunque anche se operazioni separate, però connesse, diciamo così. In generale, invece, Michele, al di là adesso dell'attacco, tu sai benissimo che insomma Spalletti avrebbe, usiamo il condizionale, chiesto 5/6 elementi, e lui diversi di questi li vorrebbe esperti, che già siano abituati a giocare a certi livelli, che abbiano già vinto, se qualcuno magari a scadenza, qualcuno no, quello è un altro discorso. Che cosa servirebbe secondo te alla Juventus per diventare una squadra di Spalletti al 100%, visto che lo scorso anno Spalletti è subentrato all'undicesima e quindi si è trovata la rosa scelta da altri?
0: Sì, però è chiaro, allora Spalletti secondo me ha anche la pressione che gli deriva dall'esperienza e dall'età, cioè comunque è un allenatore di 67 anni se non sbaglio,
1: Sì.
0: non è che allena, non ha bisogno di allenare per arrivare chissà dove, lui è già arrivato in un certo senso, quindi si allena per vincere, questo è ovvio, però è altrettanto evidente, tutti vorremmo Yamal dalla destra, Williams alla sinistra, Harry Kane davanti, poi bisogna vedere cosa è fattibile. È chiaro, 5-6 elementi secondo me ne ha bisogno se vuole rendere la Juve subito competitiva, però che arrivino 5-6 elementi di esperienza con un certo ingaggio, pronti, che accettino di non fare la Champions League per vincere il campionato, ma insomma
1: È
0: non so
1: difficile.
0: se potrà essere accontentato, ecco. E poi la
1: Esatto.
0: società deve pensare anche al dopo, cioè, perché se no si rischia di tornare nel problema che negli ultimi anni hanno avuto le squadre che hanno preso Conte, cioè Conte arriva e ti fa prendere giocatori di esperienza, Lukaku su tutti, grandi contratti, poi lui va via perché è finito il ciclo e ti rimangono quei contratti. Cioè, e poi la Juve deve pensare anche al dopo Spalletti.
1: Eh sì, lui va via dopo 2 anni, peraltro, Conte, perché solo alla Juventus la prima volta restò 3 anni, con le altre
0: Esatto.
1: società, compresa anche la nazionale, è andato via sempre molto presto. Allora, ti faccio qualche altro nome. Per esempio, siccome la Juventus è costretta, oltre a cedere i noti per questioni di, diciamo così, di esclusione dal progetto, ci sono anche un paio di, chiamiamoli big, perché nella Juventus sono big che vanno ceduti. Intanto uno potrebbe essere Bremer, perché Michele tra l'altro ha una clausola rescissoria, e quindi se si presentano un club estero, perché è valida solo per l'estero, alla fine con i soldi 58 milioni andrebbe via. Come sostituto si sta parlando di Kim, tra l'altro leggo proprio adesso ci sarebbe già un sostanziale accordo con la Juventus del giocatore. Per esempio, Kim, ti fidi, non ti fidi, perché lui ce l'ha avuto a Napoli, ci ha vinto lo scudetto, però al Bayern lo sappiamo, non è mai scoccata la scintilla, mi pare in 3 anni che gioca nel Bayern. Potrebbe però essere lui l'eventuale sostituto di Bremer, e comunque sia un giocatore da Juve.
0: Secondo me sì, perché comunque, ripeto, come hai detto tu giustamente, cioè al Bayern non ha fatto bene, ma in Italia ha fatto bene. Spalletti lo conosce, è un altro tipo di campionato, un altro tipo di squadra, è un altro tipo di livello, quindi secondo me potrebbe essere adatto per sostituire Bremer, perché no? Cioè io Kim lo vedrei come... Kim e Storrott, secondo me dei nomi che si fanno sono due nomi utili, diciamo, per la squadra.
1: Tanto Sorlo, ti aggiungo, Michele, che è norvegese. La Norvegia negli ultimi tempi, no, a parte ha fatto fuori l'Italia, potrebbe essere anche affidabile, no, dal punto di vista proprio del giocatore, al di là del discorso tecnico-tattico, perché insomma mi sembra uno molto. Poi c'è il discorso centrocampo. Il primo obiettivo sembra fallito, perché giustamente, come ricordavi tu, ma io li capisco questi calciatori. Bernardo Silva, abituato a giocare la Champions, l'ha anche vinta, vorrebbe andare in Spagna. Si parla di Barcellona, forse Atletico Madrid. Comunque sia, per fartela breve, vorrebbe giocare la Champions League, e quindi ormai dobbiamo un po' toglierlo. Però si sta, diciamo così, sta ritornando d'attualità il nome di Goretzka. Secondo te, che tipo di centrocampista servirebbe alla Juventus? Perché poi, sai, sul mercato si fanno tanti nomi. uno per esempio anche quello di Lobotka, che vorrebbe tornare con Spalletti, però il contratto gli scade nel 2027 se non sbaglio. Forse il Napoli vuole rinnovare, bisogna vedere il nuovo allenatore, immagino Allegri, se vorrà tenerlo. Cioè, che tipo di centrocampista, perché sarà fondamentale scegliere poi il centrocampista adatto, altrimenti ci ritroviamo come al solito a dire però la Juventus a centrocampo non può giocare con Locatelli e Thuram eccetera eccetera. Quale tipologia di calciatore servirebbe secondo te a Spalletti?
0: Servirebbe un giocatore di qualità, soprattutto quando si inserisce sulla tre quarti, un giocatore con più qualità di palleggio rispetto ai Locatelli, ai Thuram. Però bisogna anche capire bene, finora non ne ha parlato, qual è l'idea di Spalletti, perché va bene la fluidità, va bene il calcio dove non ci sono più le posizioni, però va bene fino a un certo punto. Cioè, alla fine qual è la struttura di partenza? Cioè, come vuole giocare? Con due centrocampisti, due mediani e un trequartista, con un play e due mezzali? Vuole avere entrambe le soluzioni a disposizione? Vuole fare il 3-4-3? Cioè, bisogna capire bene che tipo di struttura di partenza vuole avere Spalletti. Poi da lì che si innescano tutti i ragionamenti.
1: Certo.
0: Foresta, personalmente, a me non è che mi convinca molto, lo vedo un po' arrivato. È vero, si fa sempre il solito ragionamento, il campionato italiano non è più competitivo come una volta, quindi magari abbiamo visto che anche giocatori come Modric, che comunque hanno una certa età, a cui hanno fatto la differenza. Tutto vero, però ecco, se devo fare un progetto sul presente, per vincere subito, ma anche per avere un respiro un po' più ampio, almeno sul medio termine, forse più che Goretzka guarderei altrove.
1: Tipo? Fammi qualche nome, dai, se dipendesse da te, per cercare di capire, no? Se dipendesse da te, di quelli ovviamente ingaggiabili, non quelli inarrivabili, diciamo così.
0: Di quelli ingaggiabili bisognerebbe effettivamente capire bene anche se ci sono dismissioni in qualche club inglese o qualche club spagnolo, perché magari i giocatori che lì sono considerati non di primissimo piano o comunque non indispensabili,
1: non centrali, esatto.
0: Guardiamo McTominay, cioè McTominay era un Mamma buonissimo mia. Giocatore, non è che era un fenomeno, cioè era un buonissimo giocatore
1: che non giocava,
0: che aveva diversi gol, 6-7 gol nei piedi nel Manchester. È arrivato qui, ha fatto 12 gol il primo anno, miglior giocatore del campionato. Quindi andare a comprare da queste latitudini qui, chiaro, qualcuno mi può dire sempre la Juve ha preso da Gas Lewis, che lì era forte, qui no. Eccezione, l'eccezione alla regola, perché poi se io guardo Malen, altro giocatore che in Aston Villa giocava e non giocava, è vero in un'altra posizione, ma insomma è arrivato qui, l'hanno messo centravanti,
1: ha trascinato la Roma.
0: Insomma, si può dire che Lautaro Martinez è stato l'MVP del campionato, però ecco, se qualcuno mi dice forse è stato Malen, che ha giocato metà anno, ha fatto le stesse cose di Lautaro Martinez in un anno.
1: No, hai ragione. Quindi ecco perché, Michele, sono d'accordo con quello che dici. Però per capire dei giocatori o scontenti o esclusi che potrebbero, secondo me, serve nella dirigenza una figura adatta per scovarli. Io adesso si parla del ritorno di Tognozzi, cioè secondo me attualmente la Juventus, ok, il direttore sportivo è Ottolini, però io ho l'impressione, Michele, che per andare a cercare questi calciatori, sono d'accordo con te, anche perché la Juventus non è che possa permettersi, lo ripeto, economicamente chissà cosa, per capire le situazioni, no? C'è bisogno di qualcuno che capti queste situazioni, del Malen di turno, del simil Malen, di un giocatore che magari è fuori dal progetto, che però l'Italia potrebbe sfondare, potrebbe far bene. C'è bisogno, secondo te, di un'altra figura in società, nella dirigenza?
0: Ah, secondo me sì, ci vuole anche una struttura adeguata. Io mi ricordo sempre Sarri, quando faceva il paragone tra la struttura della Lazio e quella del Chelsea. E diceva al Chelsea ci sono 30 scout, ognuno si occupa di un campionato. Poi è chiaro che i 30 scout facevano riferimento al capo scout,
1: certo.
0: Però ognuno si occupa. Ci vuole una struttura organizzata che attenzione. Ci può essere anche l'ultimo momento, no? Il storico della situazione vuole rimanere all'Atletico, però domani litiga, l'occasione dell'ultimo minuto. Domani ha litigato, viene fuori, ha litigato, andiamo a comprare. Però in realtà i giocatori li deve attenzionare tutto l'anno, perché poi sono situazioni che vanno monitorate tutto l'anno. Devi sapere quelli che sono in scadenza, devi avere contatti con gli agenti di quelli in scadenza, cioè sono queste cose che fai all'ultimo secondo. Questo lo potevi fare 30 anni fa, è come quando sento dire in giro ancora qualcuno, ci può essere qualche giocatore rivelazione al mondiale. Questo 30 anni fa,
1: al mondiale, li conosco, ormai li conosco. Piccole, sì, li conosco.
0: Anche quelli in Curaçao, una società li conosce,
1: certo.
0: Che li conosce al mondiale se fanno due partite buone.
1: L'ultima, Michele, per salutarti e ringraziarti, come sempre abbiamo detto dell'attaccante, abbiamo detto un po' del centrocampo, tu sai benissimo che Di Gregorio non sarà più il portiere della Juventus e la Juventus sta cercando un portiere. Se ti faccio qualche nome, Martinez dell'Aston Villa, nonché campione del mondo con l'Argentina in carica, si è fatto anche il nome di Vicario ultimamente, De Gea potrebbe essere un'opzione nel caso in cui saltassero gli altri. Se dipendesse da te, cioè, consigli per gli acquisti, chi prenderesti? Sempre pensando che la Juventus vuole un portiere esperto, bla bla bla.
0: Secondo me Vicario e De Gea sono due
1: profili buoni.
0: Martinez ha il DNA del portiere Pasterello, però io non sono un grande fan dei portieri Pasterelli, quindi direi Vicario. Tra l'altro si tratta di un giocatore che ha bisogno di rilancio dopo l'annata al Tottenham, quindi secondo me potrebbe trovare anche una motivazione in più. E lo stesso De Gea, anche se quest'anno non ha fatto il campionato di due anni fa, però il giocatore, e ha sempre qualche problema con i piedi, che comunque alla fine il Manchester lo lascia andare via per quel motivo lì principalmente. Però ecco, sono già due profili che potrebbero avere, secondo me, la all'altezza, due profili all'altezza di difendere la porta della Juve.
1: Non ti ho citato Alisson perché sembra che non stia allontanando, però sarebbe, per te sarebbe in pole position nel caso in cui si potesse prendere?
0: Rispetto agli altri sì, si parla comunque di un profilo ancora più, di livello ancora più alto. Sì. Poi l'età è un problema minore, perché comunque si parla di un portiere, quindi puoi fare anche ragionamenti diversi sull'età.
1: Esatto.
0: È chiaro, se ci fosse la possibilità di arrivare a Alisson e di fare uno sforzo per arrivarci, è chiaro, quello dovrebbe essere il primo in cima alla lista.
1: Michele, grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, grazie.
0: Grazie a voi,
1: alla prossima, grazie Michele Tossani. Michele Tossani, match analyst, collega, scrive bei pezzi, ve lo consiglio, Michele, perché spiega molto bene, molto bravo, devo dire la verità. Siamo giunti al break, tra poco, indovina chi mi ha scritto, Fede? Chi mi ha scritto un messaggio, ci sono? Stefano Dischedi, quindi tra poco restate con noi, Stefano Dischedi.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, Daniele. A me, diciamo la verità, i nomi che sono venuti fuori non mi fanno poi impazzire così tanto, però se sono positivi per la squadra, ben vengano. Io investirei su Palestra e su Pellegrino, fossi nella Juve. Due italiani, giovani, forti, secondo me sarebbero un buon punto di partenza per la nuova squadra. Poi sì, c'è gente di esperienza, ci va, per carità, però a questo punto il sogno rimane Bernardo Silva, ma mi sa che stavolta è impossibile. Ciao, forza Juve.
5: Buonasera ragazzi, sono Claudio a Firenze. Io penso una cosa, che la maggior parte di noi tifosi, me compreso, non conosce bene tutti i giocatori che sta trattando la Juventus. Quindi dobbiamo fare un atto di fede sulla Juventus, ma soprattutto su Spalletti. Se questi giocatori piacciono a Spalletti, allora devono piacere anche a noi tifosi, perché noi tutti l'anno scorso siamo andati a guardare come giocava David, come giocava Openda, e eravamo tutti contenti, perché era così. Tutti eravamo contenti dell'arrivo di questi giocatori, e poi si sono rivelati sbagliatissimi. Quindi la cosa migliore è affidarsi al nostro allenatore.
6: Ciao ragazzi, Marco Rocca di Papa Roma. Perdonatemi se non vi ascolto spesso per problemi, diciamo, di lavoro. Oggi sono rientrato prima, vi sto ascoltando, e con molta sincerità, ragazzi, non sto pensando né al calendario, tantomeno al campionato, ma la cosa che ho, neanche diciamo agli acquisti che la nuova Juve farà, ma la cosa che mi preme e che ho nel cuore è il verdetto che darà Ascione, il procuratore Ascione, perché da quello che sento dai tantissimi tantam nostri, di svariati gruppi, di svariate sezioni, diciamo, di Google, di YouTube, i youtuber cosiddetti, di tanti che sto ascoltando, ci sarà una decisione. Adesso, francamente, quello che succederà non lo so.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Siamo per collegare con Villa Discreti, caro Federico Rossi, a Fregene, sarà abbronzatissimo Stefano Discreti. Allora, discorso anche, vedete che poi i nostri ospiti giustamente, no, alimentano poi quasi, cioè tutti di livello, alimentano un po' la discussione, il confronto. Lui dice, Spalletti come giocherà? 3-4-3? 4-2-3-1, 4-3-3. Io però sono certo di una cosa, che per esempio lì davanti 3, mettili tutti e tre insieme nel 4-3-3, nel 3-4-3, mettili 2-1, ma non credo, oppure 3-1, non lo so, però alcuni calciatori, per come la vedo io, andrebbero bene a prescindere. Io, Sorlot, ragazzi, non è male, vi dico la sincera verità, a me piacerebbe che la Juventus prendesse, sempre contestualizzando, pensando che non è che si possa prendere chissà chi, soprattutto pensando che c'è la possibilità di uno scambio, insomma di un'operazione più o meno interconnessa con Nico Gonzalez, e quindi perché no. Ma cerchiamo di capire anche insieme all'uomo del martedì e del venerdì cosa ne pensa del calendario, e poi ovviamente di quello che sta per accadere. Speriamo che ci sia qualche colpo subito in casa Juventus. Stefano Discreti,
7: buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua.
1: Come mai è un inquadratore quasi normale, cioè non c'è nulla dietro, così, una cosa vera dietro, no. Finta, vera o finta?
7: No, è vero, è vero, è vero. Questa è l'inquadratura. Guarda, questa era la radiolina di mio padre quando sentiva le partite.
1: Tutto il calcio minuto per minuto, che bello.
7: Tutto il calcio per minuto, questa l'ho tenuta, la conservo sempre con amore.
1: E ti credo, io le amo queste cose, giuro, fanno impazzire. Allora, in attesa che Cigo sia d'accordo o meno, perché ogni cosa ci dirà sì o no con un abbaio, caro Stefano, avrai sicuramente visto il calendario, no? Ora è chiaro, dobbiamo fare prima la squadra e ovviamente ne parleremo. Che te ne pare di questo calendario?
7: Ma ci sono alcune cose che sicuramente vanno prese. Intanto l'esordio a Frosinone, no? Quindi diciamo un esordio
1: soft.
7: Ma soft non lo so, perché comunque è una partita in casa di una squadra a posto, pubblico entusiasta, e mi immagino tutto esaurito anche di tanti juventini che cercheranno di andare a vederla, quindi sai, ancora calcio d'agosto. E poi a quella terz'ultima l'occhio mi è andato ripensando anche a quest'anno, alle ultime due, no, che hanno determinato poi l'uscita della Juve della Champions, quella partita con l'Inter, la terz'ultima, un po' mi colpisce, dai.
1: Esatto, io, che poi è l'ultima di andata e la terz'ultima di ritorno. Tra l'altro le ultime due, Stefano, corrispondono, ci hai fatto caso, le ultime due corrispondono
7: alle prime, sì,
1: alle penultima e ultime, giusto, no? Mi pare alle prime, sì. Parma, esatto. Tra l'altro forse un abbonamento, Stefano, lo fanno apposta. Con la Roma per l'ennesima volta si gioca sotto Natale o sbaglio?
7: No,
1: vero?
7: Non sbagli.
1: Sì, ma guarda che è una cosa incredibile, eh?
7: Però questa volta si gioca a Roma.
1: Di solito la prima, è vero, sì.
7: Si giocava sempre a Torino.
1: Sì, sì, è vero. Sì, sì.
7: Stavolta invece giochi a Roma.
1: Natale nella capitale. Sì, però insomma, fatto sta che comunque, a prescindere dal calendario, c'è ancora tempo, la Juventus deve innanzitutto ricostruire una squadra. Sai benissimo che il nome più caldo delle ultime ore, non so se vuoi commentare il mancato rinnovo di Vlahovic, Stefano. Perché?
7: Ma che c'è da dire? Che mi dispiace molto, perché è un giocatore secondo me che era importante per la Juve, ma se effettivamente le cifre sono quelle che vengono riportate in giro, cioè comunque sia 10 milioni, 8 milioni, più un bonus alla firma di 10, 20, stiamo parlando di cifre assolutamente fuori mercato dalla Juventus, e a un certo punto bisogna anche prendere atto della volontà di un giocatore di rinnovare o meno. A quelle cifre probabilmente è giusto non rinnovare, però è chiaro che adesso devi prendere due bomber, non più solo uno, prendere due.
1: Esatto, il nome più caldo, ti stavo dicendo, Stefano, anche per una serie di intrecci che ci potrebbero essere con Nico Gonzalez, è Sorloth. Io ti devo dire la sincera verità, considerando il momento della Juventus, considerando che non puoi andare a prendere Haaland, estremizzo il concetto, ti posso dire, io non lo vedrei male Sorloth, non so tu.
7: Ma diciamo che Sorloth non è un nome che scalda le piazze, ma è un nome che di sono quei giocatori un po', come posso dire, quasi al Milik, dai, il Milik pre-infortunio, che magari non sono quei giocatori che quando arrivano ti fanno impazzire, però sai che loro
1: sono affidabili, sì, esatto.
7: Sono affidabili, sono abituati alle grandi partite, non tremano dinanzi a partite piuttosto, e poi rientra sicuramente Sorloth in quella caratteristica di calciatore richiesto da Spalletti a gennaio, che aveva detto vorrei un giocatore alla Højlund, e Sorloth sicuramente un giocatore alla Højlund, quindi uno di quei giocatori che anche nelle partite più sporche sa far salire la squadra, fa valere la sua forza fisica, quindi è un nome che secondo me in linea con la Juve attuale,
1: sì, ci può stare, dai,
7: ci sta tutto.
1: Sono d'accordo con te. Eventuale accoppiata con Colomani, che so che a te non piace, non fa impazzire neanche a me, però
7: no, Colomani non è che non piace a me. Colomani secondo me è un ottimo giocatore per completare l'attacco, perché può fare la prima punta, la seconda punta, può giocare anche dietro
1: esterno, sì.
7: Quindi è il classico giocatore che in un reparto offensivo ci sta benissimo. Però se i problemi della Juve li deve risolvere Colomani, lì è il problema. Però avere Colomani, avere Boga, faccio esempio, ne dedico anche un altro, è importante, perché sono quei giocatori che li metti in corso di partita, magari te la risolvono, ma anche se li schieri titolari non è che dici mamma mia chi sto facendo giocare
1: titolare.
7: Però se tu dici la Juve dell'anno prossimo riparte e il titolare sarà Boga oppure sarà Colomani, comincia a dire
1: certo.
7: Invece se fa parte di un pacchetto, tu dici o Sorloth o Colomani o Boga o Ildiz o Conceição, tu dici oh, comunque sia un pacchetto così di 5, non so Zegrova che fine farà, però per dire il senso è abbastanza importante. Quindi sì, anche perché poi Colomani non è proprio
1: non l'attaccante è un 9, fisico esatto.
7: Però comunque
1: però è duttile comunque, no, hai ragione,
7: è anche molto alto, quindi c'è, cioè, comunque sì, è uno che magari una spizzata di testa te la fa, quindi si potrebbero fare quelle coppie, no, come dicevamo, no, Sorloth, Colomani, Ildiz, Boga, Conceição, Zegrova, così almeno hai un pacchetto offensivo dove magari non hai il bomber quello fenomenale, però hai comunque una squadra assortita bene che facendoli ruotare puoi far bene.
1: Ecco, poi bisognerebbe trovare il centrale dei trequartisti, perché non credo che si insista con il povero McKenn, e quindi Brahim Diaz, anche se Gianluca Di Marzio ha detto no, il Real in realtà non, lui non vuole andare via dal Real eccetera, boh, non lo so, adesso bisognerà vedere il nuovo allenatore cosa dirà, però secondo me non sarebbe male, però per carità.
7: Io ribadisco quello che ci siamo già detti anche l'altro giorno, cioè nel senso, se Brahim Diaz dice no, non è che ci facciamo la testa.
1: No, certo,
7: e
1: certo.
7: E come facciamo? Però, come giustamente anche oggi leggevo da più parti, lì davanti il Real Madrid ha un esubero di giocatori in prestito, da cedere, tutto quanto, che comunque sia, se non è Brahim Diaz, puoi andare magari a provarci, non dico tanto, non lo so, con Massantuono, puoi andare a provarci con Rodrigo, puoi andare a provarci magari con Nico Paz che lo riscattano ma tanto non lo tengono. Cioè, alla fine il Real Madrid in quel reparto ha 6-7 giocatori, ne terrà 2-3. Quelli che scartano, se non è Brahim Diaz, secondo me va bene chiunque di quelli che scartano.
1: Esatto. E invece, Stefano, per quanto riguarda il centrale difensivo, insomma, mi pare di capire che Bremer sia destinato ad andare via. Tanto, se vuoi fare cassa, Stefano, due li devi cedere. Uno secondo me, per carità, sarà proprio lui. E stanno crescendo le quotazioni di Kim.
7: Il discorso di Kim, però, è un discorso che sicuramente Spalletti l'ha già allenato. È un giocatore che ha dimostrato in Italia un ottimo rendimento. In Germania non si è ripulito.
1: No, tre anni non.
7: La domanda che però ti faccio a te e faccio un po' a tutti: Kim al Bayern Monaco guadagna 12 milioni di euro a stagione. Cioè, in che modo la Juve pensa di prendere Kim? Cioè, nel senso, il Bayern Monaco si fa carico di metà dello stipendio? Cioè, guadagna 12 milioni di euro l'anno Kim?
1: Forse meno, Stefano, non lo so, forse meno di 12, però mi pare, però non sono sicuro.
7: Attenzione. No, lui ne guadagna 8 netti, 7-8 netti comunque. Comunque parliamo di
1: infatti
7: quindi parliamo di un investimento importante.
1: Fermo restando che bisogna vedere quanto chiede il Bayern Monaco, perché sai che non è in scadenza lui, quindi c'è anche il costo del cartellino, magari un prestito, non lo so, però staremo a vedere l'altro destinato.
7: Ce ne stanno un po' di nomi, tipo? Ce ne stanno un po' di parametri. I parametri zero, il problema
1: centrali,
7: di questi
1: dici, centrali difensivi.
7: Sì. C'è Stones del Manchester City, c'è Alaba del Real Madrid. Il problema di questi giocatori, io non ricordo così tanti parametri zero come nelle ultime stagioni. Il problema è che non so più parametri zero.
1: Bravo, ecco per quello, certo.
7: Il vero problema è che i calciatori di oggi vanno appositamente a parametro zero
1: per poi contrattare di più.
7: Oltretutto, ormai si sono imparati a dire non solo a contrattare di più, ma il bonus alla firma, che quasi sempre va al padre del giocatore, alla madre del giocatore come Rabiot, oppure al padre come del giocatore come andrà nel caso di
1: Vlahovic,
7: o alla mamma del giocatore come è andato nel caso di Mbappé. Cioè, ormai è quasi diventato un modo, dice, andiamo a parametro zero, così sistemo mio padre, mia madre, no, mio fratello, mia zia, e in più chiedo uno stipendio più alto. Quindi alla fine che ti devo dire? Cioè, questi sono nomi che se tu mi dici la Juve per l'anno prossimo riparte da Stones o da Alaba come rendimento, come esperienza, anche se hanno superato i 30 da tempo.
1: Alaba ha avuto di infortuni, Stefano.
7: Ha avuto un po' di infortuni. E chiaramente tu dici, lo posso anche fare il rischio, no? Cioè, comunque sono giocatori che quando stanno bene. Però se poi ti dicono, però alla firma chiede un bonus alla firma di 12, di 14, di 15, di 18, allora a quel punto dicevo, facciamoci un po' un pensiero e vediamo un attimo come la situazione.
1: Andando ancora più dietro, passiamo al portiere, perché Allison sembra che si stia allontanando sempre di più. Si sta parlando molto di Vicario negli ultimi tempi. Prima sembrava ci fosse l'Inter, adesso l'Inter mi pare che abbia mollato un po' la presa. Quindi tra Vicario, De Gea sempre sullo sfondo nel caso in cui saltassero tutti, e poi c'è il discorso da fare a proposito la Juventus, per evitare che il possa riscattarlo, ha il diritto di ricompra, rinnoverà il diritto di ricompra ovviamente per non perdere il portiere 21enne che sta facendo benissimo. Alla fine la Juventus chi prenderà secondo te, Stefano, per la porta? Sarebbe
7: dei nomi che avevano accostato alla Juventus anche in quest'ultima settimana. Il nome che mi affascinava di più, che mi affascina di più, ovviamente tolto Alisson, è il Dibu Martinez. Però anche lui ha uno stipendio di quasi 9 milioni di euro netti a stagione alla Aston Villa, quindi cioè, mi sembra davvero impraticabile. Io credo che ad oggi, se dovessi fare un testa a testa, mi viene da pensare, sulla base delle cifre più o meno a disposizione, che possa essere tra un De Gea e un vicario, che comunque sia, non so quanto potrebbe essere il cartellino, ma come stipendio lui sta intorno ai 4 milioni di euro, 3 milioni e mezzo, che potrebbe essere in linea con gli standard della Juventus. Il problema, non so quanto viene valutato l'ingaggio,
1: il cartellino
7: da parte del Tottenham. De Gea invece è quel classico portiere che magari potrebbe chiedere alla Fiorentina di essere liberato. Di tutti quelli,
1: è quello meno caro, sì, meno caro.
7: No, chiaramente ti sto dicendo, infatti, di tutti quelli accostati alla Juventus è anche il più vecchio, diciamo, sì, perché sì, è un 90, certo, quindi ha 36 anni, però secondo me De Gea ha tranquillamente un paio di anni ancora a grandi livelli, quindi come dicevamo, magari ecco il Daffara, che però si parlava anche di una possibilità che vada al Pisa e rimanga comunque in Serie B magari in prestito, però magari potrebbe essere anche quella l'accoppiata giusta, un giovane e un portiere esperto.
1: Esatto, io così, io farei così, io ti dico la sincera verità, Stefano, non so, la Juventus con Daffara, prenderei appunto uno di questi esperti e Daffara subito adesso a crescere lì dietro a lui, magari qualche partita riesce a giocarla. Ieri mi diceva Riccardo, ma perché in Italia non abbiamo il coraggio, perché il portiere comunque è molto delicato, cioè titolare sarebbe un po' un rischio, no? Anche se è fortissimo questo ragazzo oggettivamente, eh? Daffara parlo, ovviamente.
7: Sì, no, ma è così, il discorso è chiaramente che in Italia non c'è il coraggio, l'abbiamo visto l'altra sera, abbiamo visto la nazionale maggiore di Baldini.
1: Sì, che più o meno, no? L'under 21 più qualcuno, sì.
7: Alla fine, cioè, quanti ne conoscevamo, tolti quelli, i Bartesaghi che ha giocato nel Milan, Pio Esposito dell'Inter, Donnarumma in porta, di tutti gli altri, quanti ne conoscevamo, eppure... O faccio esempio, dico, tanto per dire, a me mi ha colpito la prestazione di Cherubini, no? Cherubini, se tu ricorderai bene, 2 anni fa era stato oggetto di trattativa, che si diceva che la Juventus, sì, l'avrebbe portato a Torino e lo portava via alla Roma, quindi già 2 anni fa di Cherubini si parlava bene, no? La Roma addirittura l'ha dovuto prestare quest'anno in Serie B alla Sampdoria per fargli fare una stagione, ma il giocatore mi è sembrato molto valido. Cioè, che vuol dire? Che qui in Italia un giocatore se ne parla bene, tipo,
1: però poi non...
7: Roma sul calcio, e poi ci vogliono almeno altri 3-4 anni prima che lo vedi per la prima volta. Invece l'altra sera ha dimostrato che comunque sia, ha dimostrato che lui ci può stare in una rosa di Serie A, magari non deve essere titolare,
1: certo, esatto.
7: nemmeno che deve stare 4 anni a fare prestiti e via.
1: Non è d'accordo, mi pare, eh? Quando abbaia così non gli piace il nome, secondo me.
7: No, nel frattempo sono passati altri.
1: Ah, immagino. Mandiamo un audio, vai Fede.
8: Ciao Quinti, Bruno.
1: Bruno.
8: Buona serata. Ma dato che tu mi hai detto, io non l'ho seguito, ma c'è Butti che presenta il calendario.
1: Lui,
8: se fosse una federazione normale, io non dico... normale,
1: la Lega,
8: uno come Butti dove è stato buttato già prima, non dovrebbe più fare i calendari col casino che ha combinato col derby, con la Roma, derby Torino, derby di Roma, cioè, ma qui siamo proprio un paese delle barzellette, ma quelle proprio brutte, eh. Cioè, mi fanno schifo quella gente, scusami che dico la parola, ma mi fanno schifo. Comunque, detto quello, vediamo chi arriverà, se Sossorlo o chi cavolo sia, fortuna che arrivi qualcuno che sostituire D'Uso. Dusan è stato veramente un ingrato, un mercenario, ma questi ormai nel calcio non bisogna più attaccarsi ai giocatori, bisogna fare la maglia, la bandiera. Quando chi compra, io le compro, ma chi compra le magliette si faccia mettere il nome suo dietro, non di giocatore, perché quelli tanto sono banderuole che vanno dove il portafoglio tira. Ciao quindi.
1: Grazie Bruno, io intanto Butti è dirigente della Lega e quindi tocca a lui, ma da quello che ho letto forse l'intelligenza artificiale ha un po' contribuito al calendario, non lo so, comunque sia. Rispetto invece a Vlahovic, il discorso mercenario, Stefano, io oggi ho scritto sulla base di quello che mi ha dato già lo penso da sempre, ormai da qualche anno. Ieri Giuliana ha detto, ma visto che la Juventus non ha tutti questi soldi, non può prendere dei top eccetera, io al di là del discorso tecnico che ovviamente va visto, no, di un calciatore, servono giocatori con fame, Stefano, che siano disposti a dire ok, gioco all'Europa League, gioco con la Juventus, e non che la Juventus continui ad essere, ha detto questa frase molto, mi ha fatto tremare, ma molto giornalisticamente molto bella secondo me, Mark, ha detto la Juventus ormai è diventata una stazione transitoria, Stefano. Servono giocatori che invece non considerino la Juventus una squadra di passaggio, che non è facile, però servono quelli, no, la fame.
7: Non so, serve comunque dei giocatori intanto legati al nome della Juventus, al territorio, quindi servirebbe quel nucleo italiano che abbiamo via via perso negli ultimi anni, no? Perché poi quando prendi un giocatore, faccio esempio, non per puntare il dito, quando prendi David, che è canadese, viene dal campionato della francese, viene in Italia, quanto può essere legato al nome della Juventus? Cosa diversa se tu magari invece prendi dei giovani legati al calcio italiano, quindi magari che sono cresciuti nel vivaio, che sono legati alla Juventus. Quindi ad esempio, faccio esempio, se noi vediamo nella nostra rosa sicuramente Locatelli, ma lo stesso Miretti, è gente che comunque sia, magari non avrà il livello da giocatore fenomenale, ma sono giocatori legati alla maglia perché sono cresciuti nella Juve o comunque sono tifosi della Juve sin da bambini, e quindi alla fine quella cosa vuol dire tanto, quando poi alla fine tu devi dare qualcosa in più. Quando invece tu sei, tra virgolette, qui solamente perché la Juve è una comunque che, di quelle che in Italia paga di più lo stipendio, è ovvio che dopo è un po' come il calcio degli anni 80, venivano tutti in Italia perché l'Italia pagava i stipendi più alti. Se adesso tu fai una stagione pazzesca, io ripeto sempre il discorso che dicevo sul discorso degli incedibili, no? Gli stipendi attuali del calcio italiano non sono a livello delle altre squadre, no? Se tu pensi veramente, ecco, che il Dibu Martinez prende 9 milioni d'euro in Premier League, all'Aston Villa, non è al Manchester United, Manchester City, all'Arsenal, cioè, una squadra che arriva quinta, sesta, quest'anno ha vinto
1: va in Champions League anche per la classifica, oltre che per...
7: tu pensi che queste squadre, anche il Newcastle, le altre, si permettono di dare stipendi di 7-8 milioni, ma tu come pensi di trattenere un campione partito, quando tu sai che alla fine veramente, se Ildiz esplodesse e diventasse il nuovo Messi, come minimo arriverebbe, non lo so, il Paris Saint Germain, il Manchester City, Real Madrid a offrirgli 15 milioni di euro a stagione, 20. Tu come pensi di rilanciare un'offerta di una squadra che ti dice: ah, per te ti do 20 milioni a stagione? Come rilanci? Non puoi.
1: È impossibile, non c'è partito.
7: A quel punto devi per forza puntare su gente legata alla maglia, che rinuncia magari a quella cosa, come faccio esempio il Totti di turno, che magari poteva andare al Madrid, ma tanto dice,
1: ma non ci sono più milioni, però per... Stefano, questi giocatori ci sono più, cioè non ci sono più, al di là che così forti non ci sono più, ma non ci sono più proprio come concetto di cui stai parlando tu. Allora Terry dice: sinceramente mi fa molto strano che qualcuno nello spogliatoio sia sollevato dall'addio di Vlahovic, intanto grazie a lui che abbiamo vinto la Coppa Italia, l'ultima, se questi non si svegliano anche il Frosinone ci darà problemi. Buonasera Quintiliano, un abbraccio Terry. No, perché stamane è uscito un articolo su Tutto Sport, Stefano, sembra che una parte io non lo so se crederci, mi sembra strano, dello spogliatoio sia un po' sollevata dal fatto che non ci sia più Vlahovic, non so se perché guadagnava non lo so.
7: Io a queste cose credo sempre poco, ma non perché ogni volta che poi esce l'allenatore, esce Motta, c'aveva mezzo spogliatoio,
1: c'è sempre qualche retroscena, esatto,
7: esce Tudor, La realtà è che comunque sia, io credo che anche nella Juve attuale, di quelli che sono rimasti, ci sono tanti giocatori che non vanno d'accordo con altri. Poi quando ne esce uno magari dice: Bremer ormai non andava più d'accordo con una frangia piuttosto che quella. Non può, è come nell'ambito lavorativo, non è che poi andare d'accordo con tutti, esatto. Sicuramente in un gruppo di 20-30 persone, adesso addirittura prendete il Milan, adesso addirittura si dice lo manderanno a Napoli perché era la spia interna
1: allo
7: spogliatoio di Allegri. Rabiot è la spia interna,
1: però capito? Si stanno inventando troppe cose tanti colleghi, Stefano, io sono un po' deluso,
7: ma no, è proprio per quello,
1: dalla stampa sono proprio deluso perché stanno scrivendo delle cose che
7: perché dicono che è la spia, perché dicono lo spogliatoio è spaccato contro l'allenatore, no, nel caso specifico del Milan. Sanno che invece Rabiot è un uomo dell'allenatore fisso, tutto quanto, e quindi dicono era lui la spia per Allegri. È un po' come se noi ripensiamo al calcio degli anni 90, mi viene in mente sempre Mazzone, a me mi viene in mente sempre, perché che dovunque andava si portava dietro Statuto, Cappioli e sempre i suoi affezionati, no? E comunque si diceva, adesso si portava, sono uomini Mazzone, ma secondo te se c'è stava una frizione dentro lo spogliatoio e qualcuno contro Mazzone, Cappioli che se l'è portato ovunque, non glielo diceva? Ma perché comunque sia tu, determinati giocatori, non è perché è una spia,
1: sì, no, comunque sia
7: fai un rapporto differente. E quindi questi termini spia,
1: a me io nemmeno ci credo. Guarda Stefano, ultimamente
7: io
1: stanno,
7: ci credo poco,
1: stanno prendendo delle cose, stanno scrivendo delle cose, Stefano, come quando un giornale importantissimo ha scritto che Seferin, la UEFA, se c'era il discorso legato agli arbitri, se si faceva qualcosa, minacciava le squadre italiane. Ma non è vero nulla, perché, e l'ha scritto, lo dico, il Corriere della Sera, una cosa che tutti a dire, ah, la UEFA sta minacciando l'Italia, non porta le squadre in Champions League se va avanti questa questione giudiziaria, una stupidaggine colossale. Perché io poi ho parlato con il mio amico della Federcalcio e ho detto, ma chi l'ha scritta questa cosa? Gli ho detto il giornale, addirittura il Corriere della Sera, sì, è una cosa non vera, Stefano, non vera. Ma poi anche la UEFA ha detto, noi non stiamo minacciando nessuno, cioè stiamo cercando di capire quale sia la situazione, punto. Comunque siamo giunti al break,
7: sì,
1: Stefano,
7: sì. No, prima di andare al break, tanto resto dopo, resto anche dopo, ti faccio questa domanda a te che sei sempre informatissimo.
1: Vai.
7: Che fine ha fatto l'inchiesta sugli arbitri?
1: Te lo dico subito, sai cosa mi ha risposto il mio amico? C'è un ritardo nell'istruttoria, mi ha detto il mio amico. E quindi...
7: Ah, tutti al mare, tutti al mare.
1: Sì, no, c'è un ritardo.
7: Al mare, poi ne parliamo dopo.
1: Nell'istruttoria, c'è stata un'istruttoria suppletiva, mi ha detto, mi ha parlato così tecnicamente, e c'è un ritardo, ci vorrà molto tempo, mi ha detto. Che ti devo dire? Ricordiamolo.
7: Quando c'è la Juve
1: c'è l'eredità, infatti questa cosa è ridicola. Ma tu ti rendi conto, Stefano? Ci sono l'ex designatore e l'ex capo responsabile del VAR, quindi due figure fondamentali nell'AIA, che ovviamente è senza presidente e adesso ormai aspetteranno l'elezione del presidente della FIGC per fare qualcosa, non viene nemmeno commissariato, sono indagate per concorso in frode sportiva ed è tutto bloccato. Ma questa è una cosa grave, solo in Italia credo che accada una cosa del genere. Siamo giunti al break, ci dai compagnia dopo, anche dopo,
7: sì,
1: Stefano?
7: Sì.
1: Ok, adesso, vabbè, adesso. Di al tuo autista di aspettare qualche altro minuto, dai, a dopo.
7: Sì.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Se veniamo io e Federico Rossi, ci fai trovare una pericena, qualcosa, Stefano, lì?
1: Quello che volete, quello che volete.
0: Quindi appena non è d'accordo.
1: No, non è d'accordo, lui ha detto basta che mi fate mangiare pure a me.
0: Allora digli che sono abruzzese anch'io, quindi magari siamo conterranei. Allora, caro Stefano, qui
1: ha detto se venite portate gli arrosticini.
0: Ah, ecco, immagino. Allora, Maurizio da Prato, una new entry che ringrazio, spero che tutte le sere ci scriva. Ecco, senza Locatelli e Miretti forse ci riprendiamo, speriamo. Però il discorso di Stefano era un altro, sta facendo un altro discorso sull'attaccamento, su non attaccamento. Capirai di Schedi, Locatelli lo vorrebbe mandare in Serie C, quindi non è quello il discorso tecnico, non è un discorso tecnico-tattico, sarà un discorso di attaccamento alla maglia. Cosa ne pensate di Liberali del Catanzaro? Pirlo a 19 anni non aveva la personalità di Liberali. Caro Saverio, voglio bene a Liberali, voglio bene a te, ma l'accostamento con Pirlo, che è stato uno dei più forti centrocampisti della storia del calcio italiano, mi prendo la responsabilità di quello che dico, non so come la pensi Stefano, magari diventerà più forte, però calma e sangue freddo, no Stefano?
1: Tra l'altro Liberali è un esterno,
0: sì, no, vabbè,
1: esatto. Poi chiaramente uno che ha come soprannome il Toro, forse mi viene in mente più il Toro di Sora, Luiso, nel senso, cioè che un giocatore, se mi parli di carisma, può darsi pure che sia effettivamente più carismatico, ci sono dei giocatori, no?
0: Sì, però cioè però Pirlo era un leader silenzioso.
1: Conto poi è quello che fa una carriera, perché se io penso sempre a una difesa che mi ha sempre affascinato, che da ragazzo, no? Da rivale, mi affascinava tantissimo la difesa del Torino, perché c'è stato un momento in cui la difesa del Torino aveva Tarzan Annoni, Rambo Policano,
0: mamma mia,
1: Pasquale Bruno Animale,
0: non giocavano a calcio, picchiavano soprattutto,
1: aveva Fusi davanti alla difesa e Cravero libero, praticamente tu contro quella difesa stava bene che vincevi, uscivi comunque dal campo con tutta
0: andavi in ospedale, più delle volte andavi in ospedale
1: con tutti i segni, cose. Vero, quindi per un tifoso, no? Tu dici vecchio cuore Granata, quello, però poi alla fine quanto hanno vinto con Tarzan, Annoni e Rambo Policano?
0: Allora, sempre, cioè, Maurizio da
1: Prato. Esatto, per carità, sì. Però poi alla fine serve.
0: Sempre Maurizio da Prato, no? Credo che con i nomi che state facendo adesso non si potrà puntare neanche al quarto posto. Ma Vlahovic 10 milioni all'anno, chi glieli dà? Allora, Maurizio, io, se tu hai i soldi, non so se tu stia seguendo la Juventus, ma la Juventus non può permettersi dei nomi diversi da questi. Quindi purtroppo dobbiamo ragionare su questi nomi, non abbiamo delle alternative, capisci, per il momento della Juventus. Mentre Tiziano, Stefano da Milano, ormai credo che ti abbia eletto a mago, perché l'immenso discreti, tra parentesi, a cui ho annullato la richiesta di amicizia poiché per mesi non l'ha mai accettata, forse ce l'ha con te, non lo so Tiziano, non è un pessimista ma un realista, la capacità di guardare in faccia la realtà e prevedere il futuro, vedrete che si avvererà tutto ciò che dice. Tiziano da Milano, ex richiesta di amicizia.
1: No, ma madonna santa, perché io non le controllo, perché comunque sia sono piene le amicizie, però Tiziano non mandami un messaggio in privato e cerchiamo di fare qualcosa, dai.
0: Ammazza, sembra tipo Cristiano Ronaldo, vabbè, vediamo cosa si può fare, cioè.
1: No, perché non so,
0: però sulle richieste oggettivamente anch'io ne ho tantissime, lo so, anch'io ne ho tantissime, non riesco ad evaderle tutte, perché poi bisognerebbe controllare, alcune sono falsi nomi, alcune, quindi anch'io ne ho tante arretrate, non è sicuramente cattiveria. Vai Fede.
2: Eccomi Quintiliano, scusa, mi è partito il messaggio. Dicevi per che cosa lottiamo quest'anno? Facevi la domanda per lo scudetto?
0: No.
2: Tu sai, stando così qui a Roma, i romanisti da sempre, da quando sono nato, ogni estate vincono lo scudetto. Io a questa trappola non ci casco, purtroppo ad oggi. Quindi poi il mercato ci porterà 20 fenomeni, un altro discorso. Però al momento in questa trappola purtroppo mentale non ci casco, non credo che i presupposti per lottare per lo scudetto ci siano al momento, e soprattutto perché la società non parla più di vincere, il discorso è quello, al di là dei nomi, dei giocatori, dell'allenatore e lo sconforto di un tifoso come me, ormai è la società che non parla di vincere. e quindi io nella trappola della vittoria del prossimo anno con lo scudetto non ci casco, quasi un altro anche per scaramanzia alla quale non credo. Ciao,
0: però io non ho fatto la domanda perché cosa lotteremmo, ho detto una squadra per lottare per boh, non lo so, non lo sappiamo, dobbiamo capire ancora il mercato, le altre squadre, boh. Abbiamo anche un Bruno da Olbia, Stefano, tanti radioascoltatori nuovi, benvenuti a tutti intanto, buon pomeriggio Quintiliano, sono Bruno da Olbia, io non ho capito come abbia fatto il Como a fare il mercato, quel tipo di mercato, senza alcun vincolo di spese, mentre altre squadre, compresa la nostra Juve, deve rispettare il fair play finanziario. Infatti si è indebitato molto il Como, se non sbaglio, giusto Stefano?
1: Sì,
0: adesso dovrà riparare anche lei, credo, mi pare di capire, perché oltre dovrà fare altre cose se vuole partecipare alla Champions. È così.
1: Sì. Tra l'altro devono prendere
0: italianizzare
1: un po' di italiano.
0: Sì,
1: il Como quest'anno è andato in Champions con un solo italiano che ha giocato 10 minuti. È la prima volta nella storia che praticamente una squadra fa un campionato di alta classifica senza praticamente avere mai nemmeno un giocatore titolare, ma nemmeno un panchinaro vero, perché uno che gioca 10 minuti è uno della rosa, così che nemmeno fa parte della squadra praticamente, dai.
0: Esatto. Ciao Quintiliano, ma un pensiero per De Ligt impensabile, Alessandro dalla provincia di Arezzo. De Ligt, Stefano, che fine ha fatto?
1: De Ligt ha avuto un infortunio importante, ha fatto un'operazione quest'anno, sta rientrando
0: però al di là di questo,
1: per carità,
0: però,
1: negli ultimi anni non è che aveva fatto bravo. Però se dovessi riprovarci a dargli un'altra opportunità, una scommessa, un prestito, io ci proverei pure, però.
0: Ma io ci credevo a questo.
1: Sono quelle situazioni che prima di tutto comunque ti devi andare a informare se sta bene fisicamente, quindi questo è tutto.
0: Te lo dovrebbero regalare, dice vabbè, dammelo in prestito.
1: No, in prestito con un diritto di riscatto e lo valuti, se lo ritrovi che sta in gran forma, magari capito? Cioè, ma non che fai un investimento importante e poi magari è tipo un po' Boa 2, no? Che quando ritornano è praticamente sta peggio di prima.
0: Sai che cosa ha detto Fabio Capello, caro Stefano? Te lo dico che ha detto: la Juve deve puntare allo scudetto, alla Juve vincere è l'unica cosa che conta. Forse è rimasto un po' dietro il nostro Don Fabio, però magari, forse è una scossa, dai, dice lui. Dice...
1: Vabbè, ma di certo la Juve deve puntare allo scudetto, dai, su, a prescindere di quella che sarà l'organico. Io non oso pensare, se tu adesso, noi siamo a giugno, ma se noi agosto, quando inizia il campionato, se Spalletti dirà puntiamo al quarto posto, per me non arriviamo nemmeno decimo. Tu devi dire puntiamo allo scudetto, ce la giocheremo fino alla fine. Poi magari a febbraio sei fuori dalla lotta a scudetto, ma se tu già in partenza.
0: No, io
1: dici,
0: non credo che dica così Spalletti.
1: No, appunto, per forza devi lottare. Devi dire che lottiamo per lo scudetto. Poi, per carità, nel calcio uno si valuta su tutte le situazioni. Ma se parti già che dici non abbiamo chance, l'anno prossimo andiamo a lottare per
0: l'Europa. Cosa che non farà mai, te lo sottoscrivo oggi, Stefano. È uscito un pezzo su tutto Juve, sempre riguardo al disco, in retroscena, diciamo così, di Vlahovic. Sembra, caro Stefano, io ci sto pensando, no? Sul discorso Vlahovic hanno fatto un po' fuori, tra virgolette, l'agente Ristić, e il papà sembrava potesse essere l'uomo giusto per trovare l'accordo. Invece sembra che Vlahovic ha saputo solamente nel momento dell'incontro con la Juve del suo padre, che suo padre Milos ha chiesto 30 milioni di euro per il bonus. 30 milioni di euro, Stefano, per il bonus alla firma, cioè, e le commissioni lorde, una cifra alta, ma che è giustificata dal genitore pensando che David è costato 12,5 milioni di euro solamente 12 mesi fa. Se è così, Stefano, ma meglio che se ne sia andato, ma non Vlahovic, se veramente dipende tutto dal papà. Però lo diceva, non mi ricordo, un ospite qui, quando
1: sai che poi questa cosa mi dà ancora più fastidio, perché allora se prendo un parametro zero che non è mio, no, nel senso che comunque è un giocatore che prendo, tipo David, che lo prendo dal Lille, allora quasi lo consideri quel bonus alla firma, lo puoi anche considerare un rimborso per il cartellino. Ma se io devo pensare che io mi devo ricomprare un mio giocatore, è una cosa che mi manda proprio ai matti. Cioè io mi devo mettere un bonus alla firma a un mio giocatore, ma io ti giuro, su queste basi non mi siederei nemmeno, guarda.
0: Non mi chiederei, stavo dicendo, non mi ricordo un ospite che ho avuto, ha detto quando in, allora alcuni papà che poi diventano tra virgolette agenti del figlio in alcune nazioni è molto, diciamo, tutto loro, cioè non fanno dire nulla al figlio. Non mi ricordo, un ospite che ho avuto giorni fa ha detto questa cosa, questa particolarità in, e, tipo anche la Serbia per esempio, e quindi non lo so se il papà se è così aveva ragione questo ospite mio, Stefano, vai Fede.
1: Assolutamente.
3: Ciao Quinti, un saluto da Gabriele da Viterbo. Sono d'accordo con te, bisogna vedere la Juventus che squadra farà. Il mercato si sta muovendo, si inizia a muovere. Finalmente ci siamo liberati del primo giocatore del circoletto magico, che è fatto di componenti scarsi, inadeguati e incapaci di stare alla Juve, ma che crede di comandare la Juve. Ovviamente mi riferisco a Vlahovic, che si leva dalle scatole finalmente dopo aver rubato lo stipendio per 4 anni e non aver mai reso come ci si aspettava. Spero che i prossimi siano Locatelli, McKennie, Gatti, Bremer, Cambiaso, che facevano tanti gradassi e cacciavano gli allenatori quando i primi scarsi in campo sono loro. E mi aspetto interventi al mercato. A me Sorloth e Colomani, se arrivassero tutte e due a cifre contenute, sarebbero dei buoni acquisti. Kim per sostituire Bremer sarebbe un ottimo acquisto, soprattutto già conoscendo il modo di lavare gli Spalletti, e facciamo lavorare la società. Poi stanno uscendo i calendari della Serie A, sono e ripeto, sono d'accordo con te per quanto riguarda la squadra che deve costruire, ma cioè Napoli e Fiorentina consecutive come partite. Alla terza Juve-Milan, l'anno scorso c'è stata Juve-Inter, poi il derby un'altra volta messo alla 30ª giornata, Roma e Lazio altre 2 partite consecutive, Juve-Roma e poi Lazio-Juve.
0: Lo so Gabriele, sul discorso scarso Vlahovic no, però se adesso stanno uscendo tutte queste cose e credo siano vere sul discorso delle richieste, ma via tutta la vita caro Dusan, io t'avrei tenuto, ma ammazza il papà, per fortuna doveva essere più moderato di Ristic della gente. Nel frattempo Stefano ha citato Cambiaso, l'abbiamo anche detto, Cambiaso secondo me è un altro destinato a partire, per esempio l'interesse di Barcellona e del Chelsea. Io, siccome alcuni calciatori hanno

0: noi ci ricordiamo il Kim del Napoli con Spalletti, ma il Kim degli ultimi due anni è inguardabile. Colomani nell'ultima stagione ha segnato 0 gol in Premier League, 2 mi pare in Europa col Tottenham, quindi ha segnato un attaccante con 2 gol quest'anno Colomani, ok? Sorloth era comunque un panchinaro all'Atletico Madrid che ha fatto il suo buon ricordo quando entrava al posto di Griezmann, al posto di Alvarez, ma era comunque un panchinaro. Cioè, quindi non è che tu risolvi i problemi di una squadra, dici tutti via, mandiamo via Locatelli, McKennie, Bremer, Cambiaso, Vlahovic, e stanno arrivando tre giocatori che negli ultimi anni hanno fatto fuoco e fiamme. Quindi io ci andrei sempre cauto sotto questo punto di vista, perché comunque sia le squadre non si ribalta ogni volta 10 cambi,
1: ma è impossibile.
0: A volte basta inserire 2-3 giocatori di un certo livello, e come dicevamo noi, come è stato detto prima, se tu metti Pirlo adesso a centrocampo, Locatelli lo togli dei compiti di impostare il gioco, recupera palloni, è il giocatore perfetto per dare poi la palla a Pirlo. Poi Pirlo ormai non c'è più perché ormai ha smesso di giocare, però il senso è quello. Il Milan si è retto fino a che ha retto Modric. Fisicamente su Modric
1: è anche poi Rabiot, Stefano, per una parte è stato veramente trascinatore, sì. Trascinatore.
0: Però dico su giocatori importanti, quindi quando tu hai un giocatore come Modric, cioè tu basta che anche se sei scarso tecnicamente come Fofana recuperi i palloni e lo dai a lui, e quindi non si vede questa cosa. Ma il problema è quando Modric ti fa male deve impostare Fofana, quindi la Juve, certo, del futuro non deve fare una cosa vendiamo tutti, no. La Juve del futuro dovrebbe mettere, del futuro intendo dire la prossima, deve mettere 1, 2, 3 giocatori importanti che facciano la differenza. Non è che devi vendere tutti via.
1: Allora Bruno ci dice, Quintiliano, sinceramente mi era dispiaciuto più per Dybala che ora per Vlahovic, anzi per l'ultimo non me ne frega nulla, proprio nulla. Io per Dybala io lo adoro, quindi con me sfondi una porta aperta. Fede, mandiamo qualche amico che tra poco ci dobbiamo salutare. Vai.
2: Ciao Quinti, sono Paolo da Ferrara.
1: Ciao.
2: Adesso va benissimo. Va benissimo, non sono molto entusiasta su Colomoni, comunque piuttosto che Franco e Ciccio, sinceramente, qui detto plasmi, spero che se ne vadano entrambi, compreso con Paines e soprattutto con Biagio, che non lo sopporto più. Mi risulta che ci siano problemi per il rinnovo l'acquisizione di Boga, ma è incredibile, cioè, ma anche non riesce a fare neanche questo con Boga, ma veramente spero che sia una bufala, lo sentite su alcuni organi di stampa. E ma poi il Real Madrid vuole un giocatore a 150 milioni che lo sta cercando e non è nessun campionato importante, chiaramente non ha accettato l'Italia. Speriamo che non sia il Diz. Tu cosa ne pensi? Hai notizie in merito?
1: No, su Boga non so nulla. Ho letto da qualche parte Olise, no? Dell'Arsenal, giusto? O del Bayern, con chi gioca? Due, non mi ricordo, adesso c'è un voto. Quel ragazzo forte
0: del Bayern,
1: scusami, mi ero confuso con l'Arsenal. Sembra allora, che sia lui, ma sono mosse elettorali anche queste.
0: Posso dire su questa cosa, proprio mi colpisce questa in particolare. Allora, parti da un presupposto che se veramente fosse l'offerta di 150 milioni di euro il Real Madrid per Yıldız, dico, fosse stata.
1: Alla Juve glielo dà.
0: Se avessimo come dirigente Moggi oppure la coppia Marotta Paratici, io lo venderei subito all'istante, perché saprei che con quei soldi ci farebbe veramente la squadra, e secondo me Yıldız non vale quella somma oggi. Ma con gli attuali dirigenti non mi permetterei mai di vendere Yıldız, perché tanto poi quei 150 milioni li utilizzerebbero per prendere Openda, Coppa Miners e Douglas Lewis, così 150 milioni sono stati spesi. Quindi ti dico questa cosa qui. Però Perez è stato chiaro, ha detto non gioca in Premier League e è un giocatore che giocherà la prossima Champions League, quindi hanno indagato e si tratta di... Ti posso dire una cosa, lui è veramente forte, 150 milioni di euro, se io fossi il Bayern Monaco non ci penserei due volte e glielo darei uguale.
1: Staremo a vedere, sempre che non Bari per fare essere rieletto, magari non sarà vero, però può darsi anche lui è mezzo
0: in ottica Juventus. Ti dico che se il Real Madrid prende pure Olise là davanti, pure Arda Güler secondo me poi si libera, e allora andiamo a prendere Arda Güler e facciamo la coppia Arda Güler,
1: forse sono un po' sono un po' diversi con Olise, secondo me, Stefano, un po' diversi come caratteristiche.
0: Sì, però là davanti alla fine
1: ce n'ha tante,
0: allora tanti. Ok, ti tieni Arda Güler, ma per forza Hendrick lo devi ridare un'altra volta via. Cioè non è che poi il Real Madrid può giocare con 8 trequartisti, poi si vede

0: i risultati degli ultimi anni quando tu non hai equilibrio in una squadra.
1: Allora, ciao a tutti amati Gobbi. Sul caso Dusano sono rimasto terribilmente deluso. Ok, non ci si deve aspettare riconoscenza, ma segna il giusto in un campionato scarso come la Serie A. Vediamolo in Inghilterra o in Spagna. Non sa stoppare una palla, giocatore sopravvalutatissimo, ce l'avevamo, sì, si segna, provi a stenerlo, ma non a quelle cifre che non prenderà da nessuna parte. Non lo so, Stefano, se le prenderà, se non le prenderà, boh.
0: Guarda, sinceramente ormai Dusan non è più cosa nostra. Io l'unica cosa che sono contento, virgolette, è che se le richieste del padre, se le richieste del padre sono effettivamente quelle di cui si parla, non c'è possibilità che Dusan possa restare in Italia. Mi dispiacerebbe vederlo contro alla Roma, al Milan, al Napoli, all'Inter. Mi dispiacerebbe comunque avercelo contro. Quindi nel momento che andrà in un altro campionato, abbiamo visto partire tanti giocatori nella nostra storia, ci faremo una ragione,
1: ma
0: ce ne faremo,
1: certo,
0: una ragione anche per...
1: Ma certo,
0: ma ti ripeto quello che ha detto Chiellini. Io sottoscrivo quello che ha detto Chiellini. Io non credo che Dusan resterà in Italia, perché
1: ma queste cifre è impossibile, dai.
0: Perché Chiellini l'ha sentite queste richieste, ma certo, queste cifre è impossibile, dai.
1: Però sono anche convinto, Stefano, che lui abbia forse un contratto pronto da firmare o no, Vlahovic. Non so a quali cifre, però credo che non credo che, oppure spera di trovare a quelle cifre, è impossibile, a meno che non vada in Arabia Saudita, ma non credo che voglia andare lì a giocare.
0: Ah, io credo che lui sia convinto che, diciamo, l'offerta che gli faceva la Juve, quindi 6 milioni, dico 6-7 milioni, lui li possa prendere praticamente ovunque. Quindi se non spara troppo grande, dice comunque 6-7 milioni, 8 milioni li prende ovunque, e quindi vuole provare prima ancora di andare a accontentarsi, tra virgolette, di quella cifra,
1: alla,
0: a fare il grande
1: colpo, a chiedere tanto. Vai, Fede.
2: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma. Ho sentito, ciao, adesso il calendario che tu hai elencato, le giornate, e mi sembra che l'inizio possa essere un inizio, non dico agevole, ma abbastanza alla portata. E a questo direi, spero che nel momento in cui si vada a fare il ritiro la squadra sia quasi al completo, anche perché quest'anno partire forte, partire fortissimo e partire con punti importanti che poi alla lunga faranno molto comodo, sarebbe determinante. Su Sorloth, ora diciamocelo seriamente, non lo facciamo passare un fenomeno, perché probabilmente verrà da noi.
1: Chi è
2: un giocatore buono, è un giocatore per l'Europa League che va bene, è un giocatore per arrivare al quarto posto, ci può stare, ma i big sono altri. Peccato, non ce li possiamo più permettere.
1: Appunto.
2: Se Sorloth è il migliore che possiamo prendere, ben venga Sorloth. Buona serata.
1: Però grazie Stefano, nessuno di noi lo sta facendo passare come un fenomeno, poi capirai, io non ho mai utilizzato questo termine quasi con nessuno, figuriamoci. Però hai detto tu, questi possiamo prendere adesso. Però ti ricordo che, seppur non titolare, gioca insieme con l'Atletico Madrid, la Champions League l'ha fatta. Per quelle che sono le possibilità della Juventus, secondo me è più che potrebbe essere buono. Poi io mi aspetto sempre, Stefano, e poi ci salutiamo perché siamo giunti al termine. Federico Rossi ha anche fretta, mi sta mettendo pressione. Poi bisogna anche dire, Stefano, che bisogna vedere anche gli altri al di là dell'attaccante, capito? Una chiosa, vai Stefano, prima di salutarci, che sono le 21.
0: No, volevo dire che Sorlo sicuramente non è il fenomeno che possiamo dire, arriva un fenomeno. Se non giocava titolare dell'Atletico Madrid è perché davanti aveva Julian Alvarez, ragazzi, che è uno dei migliori attaccanti che c'è in circolazione in questo momento. C'era Griezmann, che comunque a Madrid è un'istituzione, quindi io non lo esalterei troppo dicendo abbiamo preso un fenomeno, ma nemmeno a dire era un panchinaro all'Atletico Madrid. Era un panchinaro perché comunque davanti aveva un parco. Sorloth nell'attuale Juventus sarebbe titolare.
1: E infatti, quindi, un diciamo, amico, Stefano, ti chiudiamo, bravo. Un amico, Rob 13, ricorda Stefano che le riserve del Bayern o dell'Atletico Madrid, giustamente poi in Italia, ma tutte fanno sono titolari e fanno bene. Sì, sì. Perché a dispetto di quello che ha detto De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, oggi ha detto la Serie A dietro soltanto a Premier League e Liga Spagnola, vabbè. Mi è venuto quasi da ridere. Stefano, grazie mille, buon weekend, ci sentiamo martedì, la prossima dai. Settimana. Sempre se non dai se non dai forfè, ok?
0: Dai, ma quale forfè? Martedì ci vediamo, dai.
1: Ciao Stefano, grazie a tutti ciao. Voi, grazie a Federico Rossi, noi ci vediamo invece lunedì, caro Fede, ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: direttore, come fanno a non sentirmi su Twitch? Come faranno a vivere oggi? Non si sente, stessa spiaggia, stesso mare, ci stanno dicendo. Ma stiamo provvedendo a risolvere. Ora ok, eccolo, bravi, bisogna avere un po' di pazienza, dai. Siamo da Europa League anche noi, cioè se la Juve vince, vinciamo anche noi, se no siamo da Europa League. Un po' di tolleranza, perché stiamo mettendo a punto un sistema che vi farà arrivare ogni conduttore in casa direttamente. Va bene, un saluto intanto a tutti, rimanete collegati, anzi domanda, parto dagli amici di Twitch, vediamo se vi siete svegliati da tanto o da pochissimo. Poi oggi, dicevamo, calendario alle 18.30, ne parlerete all'interno di due in bianco-nero dalle 19, in poi due in bianco-nero alle 18.30 nella fase finale di due in bianco-nero e poi fuori di Juve con Quintiliano. Ma la mia domanda oggi è la seguente. Comincio a chiederlo... Mo si sa, dalle 4 sei sveglio? Che hai fatto alle 4? Cioè, veramente, dai, raccontatemi un po' di voi. Anche perché il compleanno di Comolli ieri, il compleanno in bianco-nero, un anno in bianco-nero, noi l'abbiamo celebrato, ma non sono arrivati regali, non sono arrivati nessun altro tipo di pacchi, senza parlare. Sono arrivati i pacchi, quelli del gioco, lo vuoi la 2, la 6, la 8, che potrebbero sembrare non tanto dei numeri ricorrenti, ma le maglie dei giocatori che mancano. Intanto oggi Colomouani, torna un po' d'attualità Colomouani, però io vi metto insieme tutti i ragionamenti, fatemi poi voi le conclusioni. Qui siamo tornati a chiedere in prestito Colomouani, forse non è chiaro che non andiamo da nessuna parte, il Paris Saint-Germain non te lo darà mai in prestito secco, oneroso, quello che è. Eventualmente potrebbe essere interessato, chissà, a David, l'operazione ruota attorno a quello. 75 gol in carriera dal 2020 per Colomouani, nazionalità francese. In forte attualità il nome di Sorloth, 193 reti, ha cominciato però 7 anni prima all'Atletico, il suo percorso da professionista, nazionalità norvegese, in forza l'Atletico Madrid. E vi devo far pensare, devo far riflettere su una cosa, vi devo far riflettere, devo riflettere anch'io. Dai che Comolli prende mezzo Atletico, tutto quello che gli danno lui piglia, cioè, no, in certe fasi della vita dove coio mi insegnavano, va bene. Nico Gonzalez, ufficialmente torna a Torino, lui vuole restare a Madrid, c'è il giochino delle parti. Diciamo che sui 25 milioni sull'unghia sarebbero disposti a darteli qualcosa anche di meno, ma diciamo 25, perché a quel punto sanno, siamo in forte difficoltà. Dovunque andiamo a bussare, sanno che siamo in difficoltà e questo sarà un problemone anche per risparmiare un centesimo. Va bene, vi diamo 25, vuoi Sorloth? E ti fanno il prezzo che vogliono loro. Dare, avere, c'è la differenza. Questo potrebbe essere legata all'operazione Nico Gonzalez. Ma attenzione, se le cose non andassero in un certo modo, Spalletti accetterebbe anche di tenersi Nico Gonzalez. Un accenno lo fa oggi Repubblica, sulle colonne di Repubblica. Ma attenzione, Vlahovic, oltre al Bayern Monaco, è una squadra inglese, non ho ancora raggiunto il centro di gravità di volontà del giocatore. Qual è questo club? Perché ognuno può sparare il suo club inglese. Simeone ha avuto un contatto, ha chiacchierato col papà di Vlahovic. Solo una chiacchierata, lecita. Potrebbe andare lui all'Atletico Madrid, essere l'attaccante dell'Atletico Madrid. Allora, intanto vedremo quanto gli daranno, se fosse vera questa ipotesi. Due, ma tornando a Nico Gonzalez, capite che se lo tiene l'Atletico Madrid e non lo teniamo noi, magari ci hanno visto qualcosa di buono, quello che noi neanche Nico Gonzalez siamo riusciti a vedere. Se prendono Vlahovic e ci danno Sorloth per una questione anche di età, investono qualcosa, aggiungono qualcosa al loro potenziale, noi diamo un giocatore che volevamo tenere e ci prendiamo un giocatore che gli altri non vogliono. Ci stiamo accontentando, è questa la verità. Però è questo il discorso attaccanti. Colomani vi ho detto, Sorloth vi ho detto, Goretzka era la mia preferenza tra i parametri zero. Bisognerà allungare un po' i tempi di attesa. Perché? Perché arriveremo a dopo il mondiale in questo caso qui. Goretzka aveva intenzione, era stato un po' annusato dal Milan, che è più in confusione di noi, e quindi ha aperto anche la possibilità bianconera, ma senza promettere nulla. Capite che è un mercato che è partito veramente in salita. Ecco perché Spalletti e quei segnali concreti che non arrivano, aspettando anche il nome del portiere. Prima bisognerà vendere, però capite che da fuori, lo capiamo anche noi, che non capiamo niente di calcio, parlo di tutti noi, voi compresi, me compreso, ci mancherebbe, tranne i saggi, quelli che scrivono, fanno i copia e incolla sui social, quelli che dice una cosa, gli si accende la lampadina, la fanno loro, e bisognerebbe farli esplodere nel loro contenuto. O sbaglio, amici? Non è così? Non è così? Non è così? Qualcuno dice una cosa, un minuto dopo c'è il fenomeno da tastiera che se la va a prendere, a farla sua. Ho saputo, so, questa è la verità. Beccati, beccati, beccati. Sono e siete tanti. Quelli che normalmente poi criticano o altro. Va bene, impariamo a confrontarci civilmente. Goretzka, e poi c'è il nome di Kim, ma il Bayern Monaco spara un po' alto. Siamo intelligenti da capire che abbiamo mezza squadra da vendere, diciamo così, 6 o 7 giocatori, 6 o 7 da prendere, l'attacco è sguarnito e quindi a chiunque vai a bussare ti dice «Ah, sì, sì, di cosa avete bisogno?» e parte da un prezzo superiore. Siamo nelle peggiori condizioni di poter fare mercato. Auguri, dottor Comolli, auguri, dottor Chiellini, auguri, mia amata Juventus. Perché si spenderà un po' di più per vendere un po', per incassare qualcosa di più, sarai costretto a vendere 1/2 giocatori in più. C'è anche Cambiaso, c'è Bremer. Ma se quello che incassi lo spendi un po' di più per, che non puoi dai paletti del fair play, ma magari ti chiedono qualcosa di più e poi sei costretto a vendere un Di Gregorio di più per fare cassa e mantenere il livello delle spese contenute, capite che è difficoltoso. È un po' come arrivare al benzinaio successivo quando sei già in riserva e leggi prossima stazione tra 64 chilometri, fai il conteggio e ne hai di autonomia 58 e rallenti e aspetti e guardi. È un momento davvero complicato. La domanda di oggi però, al di là del punto mercato, perché poi vi interessa, il sogno mercato crea illusioni, crea speranze e crea l'alibi. Mi avevano detto che prendevano Sorloth, non ci siamo riusciti. Scarso Comolli, scarsi quelli che sono andati a ruota, andate a controllare prima sui social, no? Naturalmente. E non demonizzo i social, demonizzo alcuni personaggi dei social, i signori bla bla bla bla bla, più di chi in questo ambito magari prova a passare dalla credibilità di un ragionamento, che sia chiaro. Quindi ben ritrovati, ma oggi è il giorno del sorteggio, non arriverà in queste ore ma alle 18:30, e allora vado a leggere un po' quelli che sono i parametri e poi vi lancio la domanda. Eccola qui, eccola qui. Oggi 18:30, il calendario, derby, non la prima e l'ultima giornata. Cioè ci doveva essere l'intelligenza artificiale a farcelo capire. Cioè, probabilmente con la penna ti segni degli appunti e sai cosa evitare. Attenzione, eh! E poi i derby di Torino e Roma non potranno avvenire, cioè adesso al centro del mondo c'è il tennis. L'avrei capito anch'io. Non quando ci sono le ATP a Torino a novembre e non quando ci sono gli internazionali di tennis a Roma. Ma guarda un po'. Scusate, e gli altri eventi importanti chi se ne frega? Quindi aggiungiamo attentamente anche gli altri eventi importanti, perché se ci fosse la manifestazione degli alpini, qualcuno glielo vada a dire al cervellone che prepara l'intelligenza artificiale, prima di pagare la fattura a questa società di cui si parla un gran bene ma che non conosce, magari la cultura italiana, le feste italiane, i momenti di festa del calendario italiano. A Parma il sorteggio della prossima stagione, Como tra l'altro in trasferta nei primi tre turni per i lavori allo stadio. Quindi se capiterà il Como si giocherà nelle prime tre giornate, capitasse la Juventus nelle prime tre giornate, la prima, la seconda, la terza, sarebbe Juventus-Como, eh? Seconda giornata l'Inter-Inter-Como, Milan-Milan-Como. Nelle prime tre giornate il Como giocherà in casa. Ricordiamo che sono tornate in Serie A il Monza, il Venezia e qual è? È il Frosinone. Queste sono le tre tappe nuove, per modo di dire, della prossima stagione. La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare del girone di ritorno. Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Il classico calendario asimmetrico. Però tra Torino-Juventus alla quart'ultima giornata del girone d'andata devono passare 8 giornate, quindi sarà nel girone di ritorno dopo 8 giornate alla quarta di ritorno. Turni infrasettimanali, le giornate 9, la nona giornata 28 ottobre e 18 e 18esima del 6 gennaio saranno i due turni infrasettimanali della Serie A. Quindi il 6 gennaio la Befana la passeremo allo stadio, così come la giornata, il weekend a cavallo del 28 ottobre. Calendarizzati in giornate diverse i derby. Ah no, li avrei messi tutti insieme perché è bella la giostra dei derby. Calendarizzati in giornate diverse, che avrebbe anche un senso, eh? A metà campionato la giornata derby. Perché no? Perché no? Cioè, quindi questa... perché no? Può essere tutto. Allora, non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale, la giornata numero 9. Quindi non si giocherà il derby il 28 ottobre, non la prima giornata, non l'ultima. È prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società. Mamma mia, attenzione, preparatevi. Inter-Milan non potranno giocare nella stessa giornata in casa. Lazio-Roma, Juventus-Torino. Molto interessante, non ci sarei arrivato. Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee, questo ci interessa un po' di più. Chi partecipa alla Champions League, Inter, Napoli, Roma e Como, non affronta quindi la Champions League, non affronta le partecipanti all'Europa League, Milan e Juventus, e alla Conference League, Atalanta. Nelle giornate 7, 21, 25, 28, 31, 34, tombola, compresa tra due turni di competizioni. Cioè, tra due turni di competizioni, ok? Tra due turni di competizioni, non può giocare chi partecipa alla Champions quelle che partecipano come Milan, Juventus all'Europa League e all'Atalanta. E per la quarta giornata limitatamente alle società partecipanti all'Europa League. Ok? Quindi, invece, se interpreto bene, da questa prima indicazione, Juve, Milan possono affrontare l'Atalanta in qualsiasi giornata. E vedrete che qualche problemino è possibile, bassa percentuale, che avvenga, che venga evidenziato da un calendario che poi deve tenere anche degli altri vincoli. Ci mancherebbe, abbiamo un po' scherzato. L'inizio del campionato, 22, 23 agosto, 26. Turni infrasettimanali, mercoledì 28 ottobre, mercoledì 6 gennaio. La sosta della di Natale sarà quella del 27 dicembre. E poi le soste per le nazionali, attenzione, stop di 3 settimane, domenica 27 ottobre e domenica 4 ottobre. Ci sono il Ponte Lungo. Si dà un po' più spazio alle nazionali, guarda caso si sono trovati d'accordo. Devi andare male, devi prendere gli schiaffi, devi affogare per risolvere il problema. Domenica 15 novembre 2026, stop di 2 settimane. Domenica 28 marzo, stop di 2 settimane. Fine campionato, domenica 30 maggio. Abbiamo detto praticamente tutto e allora la domanda di oggi è la seguente. Come vorreste iniziare il campionato? Non è più detto che giochi la prima giornata, potrebbe essere una richiesta delle televisioni. Non c'è più la regola che debba giocare, esordire nella prima giornata, prima partita, essere la squadra campione d'Italia. Anche se potrebbe essere una richiesta delle televisioni. Quindi ipotizziamo che l'Inter scenda in campo prima delle altre. Ma sostanzialmente aspettiamoci un po' di tutto. Voi, da queste regole, come vorreste iniziare? Perché tanto se iniziamo con Juve-Como è con una della Champions. Se finiamo con una che è di metà classifica era meglio affrontarla prima. Giochiamo oggi al gioco dei dadi, al gioco del sorteggio. E quindi io vorrei giocare in trasferta la prima giornata contro non una neopromossa, contro una a Lecce, subito a Lecce, in trasferta a Lecce, trasferta a Lecce, subito, e anche perché noi dovremmo essere poi pronti per l'Europa League che inizia dopo poco, arriviamo dalle amichevoli, quindi vediamo un ritmo importante e dovremmo essere noi in gamba a trovare subito la condizione. E vorrei giocare l'ultima giornata in casa contro una squadra importante, contro una squadra di metà classifica, quelle che si sono salvate quest'anno, quindi un Sassuolo, l'ultima Juve-Sassuolo, a Lecce la prima e Juve-Sassuolo all'ultima. Ditemi la vostra, scrivete al 340-5425-324, guardateci in televisione sul canale 4637. Ma se volete, potete far meglio scaricando l'app di Radio Bianconera, scaricando tutti i nostri portali con cui guardarci, sentirci, ma anche leggerci. Bianconera News, tutto Juve, tutto mercato web. 340-5425-324 per scrivere o mandarci un vocale 30-40 secondi che la regia di Roma e di Torino naturalmente ascolterà, girerà e farà ascoltare anche ai radioascoltatori di Radio Bianconera. Noi ci fermiamo per qualche secondo, ricordo la domanda. Il vostro primo turno contro chi? E chi azzecca domani partecipa? No, domani non ci siamo. Lunedì studiamo il calendario e chi avrà azzeccato oggi mi riscriverà lunedì e partiremo da lì ragionando su quello che sarà il nuovo cammino per l'Europa League e il sorteggio. Bisognerà ancora aspettare qualcosa. Ma intanto memorizziamo il calendario della Serie A. Da questa sera alle 18.30 il sorteggio. Con chi iniziamo e con chi finiamo? Ditemelo voi, a tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Antonio Paolino in diretta dalla sede di Torino, un saluto ai miei tecnici di Roma, Gabriele Latini, Giorgio Sorani, in diretta invece da Torino anche Yves Roche. Si stanno incontrando in quel di Parma, davanti al bellissimo teatro di Parma, sta parlando l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi Di Servo, l'ho visto in un abbraccio caloroso con Giorgio Chiellini, attenzione Giorgio, controlla le spalle, controlla tutto, nel senso, attenzione ai gemellaggi, perché quando vedo quegli abbracci lì, persone squisite entrambi, ci mancherebbe, però quando ci sono quegli abbracci lì sono abbracci politici, e io dagli abbracci politici ne resterei lontano. Invece resto vicini ai vostri messaggi, cioè pensavo di aver fatto una domanda abbastanza banale, no? Anche un po' scioccarella oggi, ma per alleggerire il carico dall'anno di Comolli di ieri, dal mercato da fare, intanto c'è Chiellini che firma autografi, questi sono i momenti più facili, Giorgio. Il problema invece è quando si è durante la stagione, bisogna anche un po' alzare la voce in più, farsi sentire a bordo campo. Presente la Juventus, presente Giorgio Chiellini per l'evento organizzato dalla Lega Serie A per il sorteggio che avverrà alle 18:30 del calendario. Il primo turno sarà Venezia-Juve e il 38esimo turno sarà Parma-Juve, quindi due trasferte, ci dice l'amico Francesco da Ischia. Per quanto riguarda Stefano che non ci dice da dove, per me iniziamo col Bologna e finiamo con l'Udinese. Venezia-Juve, ci scrive un altro ascoltatore, Tiziano da Lecco, e Juve-Como alla fine. Poi vediamo, iniziamo a Venezia e finiamo in casa contro la Fiorentina. Saluti da Alberto dalla Sardegna. La prima con il Bologna e l'ultima con il Frosinone. La prima Cagliari, l'ultima Frosinone, Parma-Juventus la prima, Juve-Monza la 38esima, si scrive Mario. Gianni da Vallo Lucania, nel Cilento io vorrei giocare soprattutto la domenica, perché il sabato avrà di meglio da fare. Allora, buongiorno direttore, quindi abbiamo il record anche nel fatto che lo scorso anno abbiamo avuto scontri diretti prima e dopo la Champions, il derby all'ultima. Ora cambiano. Mi immagino anche che il Como trovi l'Inter in trasferta nelle prime tre. Fabrizio da Parma. Sono un sensitivo, prevedo decine di messaggi dai soliti vittimisti dopo il calendario che diranno Inter avvantaggiata e la Juve come al solito svantaggiata. Ce lo dice Bono, e se si sente Bono lui, gli dobbiamo dare ragione. Comolli era meglio se si fosse dimesso. Questo è il tono dei vostri messaggi, ci sono anche tanti vocali, ma vedo, già sento la musica dei Modena City Ramblers in sottofondo, ritrovo il gobbaccio per definizione Franco Daniello, che saluto e introduco. Ciao Franco, perché vogliamo farvi raccontare anche qualcosa di molto speciale e particolare.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao Franco Daniele, eccolo lì, pronto per rispondere a tutte le domande. Sempre, quanto è arrivata la Juventus? Che coppa giocherà la Juventus?
1: Non lo so.
0: Quanto arriveremo?
1: Non mi ricordo. Non mi ricordo. Hai dimenticato.
0: Lo smemorato dei Modena City Ramblers ce l'abbiamo noi. E poi, insieme a lui, abbiamo anche, con grande piacere, Emiliano Nanni, che dovrebbe essere già pronto ad intervenire con te. E dibattiremo un po', perché qui, dalla musica alla Juve, alle figurine, un attimo, anche perché il periodo ci riporta a quella tragedia dell'Eisen. Buongiorno Emiliano Nanni, dovrebbe essere già in collegamento. Vediamo un po' se riusciamo a farlo intervenire. Eccolo qui, buongiorno Emiliano. Però non ti sentiamo, probabilmente hai il microfono disattivato, chiediamolo alla regia di Roma di farti intervenire.
1: Io lo sento.
0: Ah, lui lo sente e quindi è una comunicazione in più. Va bene, allora comincio da Franco Daniello, Modena City Ramblers. Intanto, cosa fai a casa? Dove sono gli strumenti? Dov'è la tournée? Bisogna lavorare l'estate, bisogna portare lo stipendio.
1: No, Beh sì, sono i momenti di, giorni di decompressione. Abbiamo già fatto tante date, siamo molto contenti. Siamo appena reduci da una bellissima serata a Modena due giorni fa in casa. È stato veramente molto bello.
0: Allora, immagino che sia fastidioso anche per i nostri ospiti. Il ritorno, quindi vediamo eventualmente se ci fosse qualche problemino, saremo costretti a interfacciarci con i due ospiti in momenti diversi. Ci proviamo, e che stiamo riorganizzando, sai, l'intelligenza artificiale è anche questa. Quindi vedo che mi buttano fuori gli ospiti, li faremo rientrare uno alla volta e da qui ripartiremo, magari presentando anche bene l'ospite di Figurine Forever che ci racconterà qual è l'iniziativa che hanno proposto e che ha tirato in ballo anche il gobbissimo Franco Daniello. Aspetto indicazioni dalla regia, intanto se ci sono vocali li ascolterei.
2: Ciao Antonio, sono Domenico da Bellinzanto. Ti rendi conto, esce fuori il tuo pronostico, la prima in casa, ti fanno diventare un uomo oggi.
0: Grazie, pensavo che mi insultassi, che avessi pagato, che mi portassi in tribunale. Però è anche vero che potrebbero avverarsi anche quello che stanno dicendo i nostri radioascoltatori. Però ecco, oggi è la puntata prima del weekend, godiamoci un po'. La settimana dura e l'estate che sarà anche un po' abbastanza dura, con il sorriso sulle labbra. Vediamo se siamo pronti per ricollegarci con i nostri ospiti anche uno alla volta, eventualmente. Altro vocale.
3: Ciao Paolino, inizieremo con Juventus Monza, oppure l'incontrario, Venezia Juventus alla fine.
4: Ecco qua, questo è l'algoritmo.
3: Lasciamo perdere, qualunque altra cosa che gli viene in mente a qualcuno. Ciao caro Paolino, vediamo di comprare due attaccanti forti, che sarebbe meglio.
0: Senti amico mio, intanto hai fatto il furbo, perché tu sei di quelle parti lì, sei di Padova, quindi ti sei messa la prima vicino casa, così vai al mare, poi vai a vederti la partita e poi mi riporti almeno fino a Padova al ritorno. Cerca di raccogliere, di fare una colletta dalle tue parti, risparmiate in spritz, che dobbiamo comprare dei buoni giocatori. Va bene, tra l'altro ci sottolineano, vi chiedo un po' di pazienza in questi giorni, l'avrete capito che abbiamo riaggiornato il nostro sistema, l'algoritmo IV da mettere ancora a punto, e quindi quando sentite doppio, come sento io doppio, dobbiamo un attimo tentennare, aspettare e risolvere il problemino. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, poi ditemi voi quando siamo pronti per il collegamento, quando li vedo io li faccio intervenire. Intanto chiedo scusa ai nostri ospiti.
5: Ciao direttore, io dico la prima Juve Cagliari, l'ultima Lecce Juventus. Però voglio anche dire, ma quest'anno chi è che lo fa il calendario, quel signore lì che ha fatto l'altro anno, 2025-2026, con noi le ultime due con Torino e Fiorentina, l'ultima col derby di sera.
0: Io spero proprio che ci siano i finanzieri, non so cosa fanno le persone, grazie Roberto, così ci togliamo i finanzieri dai nostri uffici, dici tu, no? Se sono tutti lì, noi siamo liberi di circolare, va bene. No, diciamo che l'anno scorso siamo stati l'ultimo dei problemi, cioè cercavano di aggiustare un po' tutte, di collocare tutto il resto, e quello che avanzava, briciole o non briciole, sono state messe qua e là. Diciamo che Fiorentina e Torino alla fine, al di là del derby, serale, non serale, perché poi a questo punto, se siamo incivili, non meritiamo di giocarci il derby a Torino, a Roma, a Milano, a Genova, dov'è? Se siamo incivili, non c'è orario che tenga, perché alle 12.30 se le danno. Cioè, quello che è successo a Torino nel derby sarebbe successo, tra l'altro con l'ora legale sembrava che fossero le 2 del pomeriggio, sarebbe successo anche a mezzogiorno, alle 3 o quello che era. Allora, rivedo gli ospiti. Io naturalmente vi chiedo scusa. Eccoci. Per l'inconveniente, ritroviamo allora Franco Daniello, vediamo se mi sente e risponde.
1: Eccomi
0: presente.
1: Qua, sì. Eccomi presente. Qua, sì.
0: Eccomi, e vediamo presente. Se ci sente anche Emiliano Nanni. Buongiorno Emiliano.
4: Che invece buongiorno, buongiorno. Cioè, ci sta buongiorno, buongiorno.
0: Ah, però almeno ti sentiamo. Allora andiamo di telefono e in video. Buongiorno Emiliano, partirei da te, se mi posso permettere di darti del tu. Perché avete lanciato probabilmente anche con Franco Daniello un'iniziativa che è toccante, perché se i nostri radioascoltatori andassero in questo momento ad aprire il sito figurineforever.com, eccoti Emiliano, adesso ti vedo in video, forse ti sento anche, vediamo un po' se ce l'abbiamo fatta.
4: Mi sentite?
0: Buongiorno.
4: Mi sentite?
0: Sì. Perfetto, adesso sì. Ce l'abbiamo fatta, si muove, allora è vero, ci hai portato un ospite vero, Franco. Complimenti, complimenti. Naturalmente volevo parlare, così recuperiamo un po' di tempo, sull'iniziativa. Noi abbiamo aperto figurineforever.com e c'è la figurina della memoria. Vorrei che lo stesso ideatore o comunque Emiliano Nanni di Figurine Forever ci raccontasse come è nata l'idea e cosa proponete. E da quello che vediamo è una proposta che dovrebbero abbracciare tutti i tifosi, magari subito quelli juventini, ma che deve naturalmente toccare il cuore anche degli altri. Prego.
4: Stazione di Bologna che realizza figurine solidali. La collana principale è le celebrity stickers, dove sono coinvolti, abbiamo già coinvolto oltre 200 sportivi. Sono tutte. Non hanno una finalità di lucro. E tutto il ricavato va in beneficenza. E no, io personalmente era un po' di tempo che nella collana della memoria ci tenevo a ricordare la strage delle Iselle. Quest'anno è stato reso possibile e abbiamo realizzato appunto questa figurina, che non è solo una figurina, io ve la mostro sperando si veda qualcosa. E è una figurina all'interno di un folder. Perché il discorso di fondo qual è? È che la figurina, che è un oggetto, come dire, comune a tanti di noi, anzi direi a tutti, aiuta ad avvicinare le persone. Poi però all'interno del folder ci sono testo e altre immagini che cercano di ricordare quanto accaduto nel 1985. È una figurina per certi versi da collezione, perché ha una tiratura numerata, ed il numero non è casuale. Questa prima edizione è in 139 copie, quel 39 ovviamente è legato alle vittime delle Iselle. L'idea è di dare nel nostro piccolo il contributo, perché questa strage, io continuo a dire strage perché ha un significato specifico la parola strage rispetto ad altre, non venga dimenticata, e credo sia un patrimonio di tutto lo sport mondiale, di tutto il calcio italiano, a prescindere dall'essere juventini o meno. Io una cosa che ho sempre vissuto personalmente rispetto alle Iselle è la passione di tanti sportivi dell'essere a vedere la propria squadra del cuore giocare una finale di Coppa dei Campioni, e quella è una passione che è condivisa da tutti i tifosi a prescindere dalla squadra, quindi non è un fatto solo juventino, ma chiaramente il popolo bianconero lo sente fortemente nel cuore.
0: Di fronte a queste iniziative di qualsiasi tipo, per non dimenticare un grazie, quindi lo rivolgiamo noi a nome di tanti tifosi. Io ne ho incontrati anche alcuni proprio nella giornata del 29, e c'è la voglia, il desiderio, la richiesta che veramente ci siano tante iniziative collaterali che portino a non dimenticare. Questa mi sembra anche lodevole per avere qualcosa tangibile tra le mani. Passerei da Franco, Franco Daniello. Franco, intanto raccontaci cosa vi unisce in questo progetto, perché devo ringraziare anche te che mi hai messo in contatto con Emiliano Nanni, che avete appena ascoltato, di Figurine Forever.
1: Ma sicuramente finisce la passione per lo sport, per il calcio. Poi loro sono bolognesi, siamo cugini, abbiamo tanti amici in comune. Quindi, è un onore sportivo, ero lì, ero lì, avete fatto vedere prima, quindi.
0: Franco, volevo proprio arrivare lì, dopo parleremo anche, ritorneremo da Emiliano Nanni per farci raccontare come poter naturalmente ricevere, come poter acquistare, come poter arrivare a questa figurina per non dimenticare la strage dell'Eisel. Io intanto invito ad aprire chiunque, quelli di Twitch, gli amici che ci stanno seguendo da casa, il sito figurineforever.com, e mi sembra abbastanza facile e descritto bene la procedura. Però tornando a Franco, sono passati 41 anni e una settimana. Lo so, perché una settimana fa stavamo incontrando dei tifosi, alcuni di questi li ho conosciuti, non riuscivano a parlare ancora, a ricordare quei momenti, a parlare della loro esperienza. Ma io ricordo molto bene, in quella prima stretta di mano che c'è stata tra me e te, il tuo ricordo è indelebile di quella giornata, perché eri là, come ci hai ricordato.
1: Sì, il ricordo è assolutamente indelebile. vado subito a quella che non è mai, perché ero proprio al mezzo, al dramma, al dramma, ero anche vicino alle mie parti inglese, che passata, è strabordata, fondamentalmente, sono stato più fortunato di loro, da loro ci è rimasto schiacciato.
6: Però la cosa è anche, però la cosa è anche dire, che c'è anche da dire che come dire un po' di senso di come colpa dire, un po' di senso di colpa è ancora rimasto
1: e lo rimane ovvio per questo è ovvio perché comunque,
6: non essendoci stato un solo colpevole anche,
1: anche noi che abbiamo schiacciato
6: anche noi altri, che abbiamo schiacciato gli altri ci sentiamo
1: un po' colpevoli capito perché
6: un po' colpevoli capito perché è una cosa che rimane dentro come
1: come veramente una cicatrice
6: grandissima io poi per
1: grandissima
0: alcuni anni è un'espressione forte la tua quella di sentirsi tutti responsabili è veramente un'espressione forte che ci tocca dentro anche chi come noi come me era anche solo davanti a un televisore. Grazie Franco anche per questa tua testimonianza che volevamo fare già venerdì scorso ma grazie a questa iniziativa abbiamo riaperto oggi. Torno ad Emiliano Nanni. Emiliano, io ho aperto Figurine Forever. Volessi aderire, che cosa devo fare per ottenere la figurina commemorativa dell'Eisel, un ricordo?
4: Allora, beh, molto semplice.
7: Allora, beh, anzi, molto semplice.
4: Grazie dei commenti positivi sul nostro sito.
7: C'è la pagina specifica all'interno del sito.
4: Ed è nella home page legata alla figurina solidale della memoria sull'Eisel. E lì c'è come, diciamo, tra virgolette, avvistarla o PayPal o il bonifico bancario.
7: E poi verrà
4: noi domenica con Franco, saremo alle porte di Bologna
7: per fare una presentazione di
4: questa figurina.
7: Domenica 7 giugno alle 11
4: dovrebbero essere presenti anche rappresentanti
7: del club Emilia Bianconera
4: anche del comitato delle vittime dell'Eisel di Reggio Emilia.
7: È in un contesto interessante perché diciamo che l'evento si chiama
4: ed è tutto un evento legato allo sport inclusivo
7: quindi un doppio messaggio, sulla figurina ci tengo anche a sottolineare
4: che se qualcuno anche che fosse adesso che ci stesse guardando o ascoltando fosse tra i familiari delle vittime la figurina mi contatta e gli verrà chiaramente spedita a titolo gratuito. L'altra cosa che l'ho detto, non ha un fine di lucro.
0: Spieghiamo che c'è veramente un piccolo contributo, eventualmente, tutto molto chiaro dal sito. Bene. Questo lo sottolineo a testimonianza anche dell'iniziativa che ci vede promotori di questo evento domenica. Quindi chi è di Bologna, Emiliano, Romagnolo, prima di andare a fare un bagno al mare, passi da lì. Si fermi o gli altri, quelli impossibilitati, magari come noi, aprite il sito figurineforever.com. Prego, Emiliano.
4: Sì, e poi volevo dire che appunto le nostre figurine solidali in generale hanno sempre comunque una questione solidale. Quelle della memoria hanno principalmente uno scopo divulgativo. Quindi io approfitto dell'occasione per dire che se qualcuno... un Juve Club o un comune, insomma, volesse utilizzare la nostra figurina solidale per parlare dell'Eisel, va benissimo, l'abbiamo fatto in tantissime altre occasioni e quindi ci può contattare e a quel punto il, fra virgolette, costo della figurina scende se per dire è prevista una distribuzione ai ragazzi di una classe o altro. Mi permetto di essere di questa occasione di parlare a Radio Bianconera per dire, perché qualcuno mi ha già scritto dicendo ma ho visto che avete fatto 150 celebrity stickers, tantissimi calcio, ma niente della Juve. Allora, non è una scelta anti-juventina, è solo che le nostre figurine solidali sono tutte autorizzate dai diretti interessati o dalle famiglie o da chi ne può fare le veci. Quindi... approfitto dell'occasione per dire che se qualcuno avesse voglia di contattarci per proporci di ricordare un grande campione del passato della Juve, noi siamo assolutamente disponibili. Non c'è nessun tipo di, come dire, di chiusura nei confronti
0: Delusione al di là dell'accento
4: della Juve o di nessuna squadra.
0: L'accento può solo ingannare eventualmente, ma lo sport dovrebbe unire. Io ringrazio entrambi, grazie per l'iniziativa a Emiliano Nanni di Figurine Forever, all'apertura che dimostra un'apertura anche mentale apprezzata per quanto ci hai appena detto, e ringrazio anche Franco Daniello per averci proposto questo collegamento oggi. Di Juve, Franco, ne parliamo poi io e te, ma adesso aspettiamo qualche giorno per avere qualcosa di bello da dirci, se sei d'accordo.
6: Esatto, un giudizio dammelo, quest'anno è andato tutto a rotoli e...
0: Un momento così in musica che cosa rappresenta? Cioè, quando c'è un po' di non c'è voglia di scrivere musica, non ci sono date all'orizzonte, non è il caso dei Modena City Ramblers.
6: Rappresenta,
0: come si dice in emiliano?
6: Rappresenta, non so. Pensa di dover andare a lavorare, cosa che forse dei nostri giocatori dovrebbero fare, però ovviamente è solo una rispettiamo il lavoro dei giocatori, che è un lavoro anche quello, ovviamente, e diciamo che sono l'undici, fanno parte di quella della serie, ma che lavoro fai, no?
0: Certo, quello che dicono a te, che dicono anche a me, che diranno anche a Emiliano, esatto, eventualmente. Mi autorizzi a fare una richiesta ufficiale? Emiliano, posso fare una richiesta ufficiale a Franco Daniello?
4: Sì, certo.
0: Ok. Certo. La mamma come sta, Franco? Tutto a posto? Sempre Juventina?
6: Sì, certo.
0: Ecco, facciamo una figurina alla prima tifosa, la mamma di Franco con una bella sciarpa che si arrabbia davanti alla radio quando ascolta Radio Bianconera dopo una stagione come questa. Potrebbe essere il simbolo della rinascita, la mamma di Franco. Cosa ne pensi?
6: Quest'anno è andato male per lei, ovviamente, essendo bolognese, quindi lei è proprio molto bolognese, quindi lei proprio per la Juve soffre, però per la Juve soffre.

0: Quando
1: poi
0: tutto a
1: tornerà anche
0: casa,
1: uno scudetto
0: prima o
1: alla
0: poi
1: Juve.
0: tornerà anche uno scudetto alla
1: Bravo,
0: Juve.
1: bravo, bravo,
0: Sì,
1: questo è,
0: bravo,
1: bravo, bravo,
0: anche
1: questo è un bellissimo,
0: molto
1: è un
0: sportivo.
1: bellissimo augurio molto
0: Grande.
1: sportivo. Grande.
2: Grazie a entrambi, anche per questi due sorrisi che mettono insieme le anime dello sport, della musica e della creatività. Grazie ad entrambi, alla prossima. Ciao
1: Ciao a
2: Franco,
1: tutti.
2: piacere di aver
1: Ciao a
2: conosciuto
1: tutti.
2: Emiliano Nanni di Figurine
1: Ciao, alla
2: Forever,
1: prossima.
2: cercateli
1: Ciao, alla prossima.
2: figurineforever.com. Alla prossima, grazie. Noi ci fermiamo qualche secondo e ripartiamo da qui con la domanda. Con chi giochiamo la prima giornata e l'ultima? Così vediamo chi è il nuovo Moggi, visto che mi hanno detto se capitasse. Sarei il nuovo Moggi, ma magari potreste essere voi. Era la battuta, l'ho capita benissimo. A tra pochissimo su Cose di Calcio, su Radio Bianconera con Cose di Calcio.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Ben ritrovati, ben ritrovati in diretta dallo studio di Torino. Buona giornata da Antonio Paolino, probabilmente da mettere in sincro il tutto. Buona giornata anche a voi, un po' di pazienza, lo ripeto, fino ad annoiarvi eventualmente, ma vedrete che gli sforzi porteranno, porteranno miglioramenti importanti. Allora, ritornando al calendario, pazzesco come ognuno provi, probabilmente perché abita da quelle parti, probabilmente perché vorrebbe davvero iniziare con l'una o un'altra squadra. Qual è, secondo voi, il vostro pronostico su con chi iniziamo il campionato e con chi finiremo il campionato? Io ho detto trasferta Lecce subito la prima e l'ultima in casa con il Sassuolo. E voi? Va molto di moda o di tendenza la doppia trasferta o comunque la doppia sfida col Venezia, la prima o l'ultima, e col Como, la prima o l'ultima. Allora, intanto i paletti, tutti i derby in qualsiasi caso non potranno capitare né la prima né l'ultima giornata, ma neppure nel turno infrasettimanale che cade alla nona giornata. L'altro mercoledì 6 gennaio sarà invece libero da condizionamenti. Il 6 gennaio può capitare tutto. Nel periodo natalizio l'unica domenica libera sarà quella del 27 dicembre. Poi, a causa della riduzione delle finestre FIFA da 4 a 3, accorpata alla sosta autunnale, ci voleva poco anche qui, il campionato resterà fermo anche il 27 settembre e il 4 ottobre. sarà ancora un torneo asimmetrico, questo l'abbiamo detto.

0: Secondo gli inglesi, allora, no, questo era importante, era interessante. Le partite del girone di ritorno non seguiranno lo stesso ordine di quelle del girone d'andata, con l'aggiunta del paletto che due squadre per riaffrontarsi dovranno attendere almeno 8 giornate, vero? Secondo gli inglesi questa modalità agevola incertezza e spettacolarità, ma Inter, Napoli, Roma e Como, inoltre, non potranno affrontare Juve-Milan alla quarta giornata, quella che anticipa il debutto in Europa League di bianconeri e rossoneri. E non sfideranno le due deluse dell'ultima Serie A, neppure alla settima, alla ventunesima, 25, 28, 31 e alla 34esima. In queste 6 giornate non potranno giocare neppure contro l'Atalanta la nostra in Conference. Quindi un leggero occhio di riguardo per chi è in Champions League, eh? Più che quelle che sono in Europa League rispetto all'Atalanta. Doveroso. Fossimo noi, lo spiego prima, perché poi, ma non avevano detto di qua e di là. Non si riesce per gli impegni Europa League, Conference League, fino a quando esisterà, ci saranno le italiane, no? A metterle sullo stesso piano di chi in questo momento è in Champions League. Assecondate infine le richieste del Como, che disputerà le prime 3 gare in trasferta a causa dei lavori dello stadio Sinigaglia, che dovrà essere adeguato ai parametri UEFA, ad esempio allargando il terreno di gioco. Detto tutto, allora se da Roma mi ascoltano, tra poco avremo anche l'ospite. E nel frattempo ascoltiamo un vocale e poi vedo già che abbiamo l'ospite. Che lasciamo ancora un attimo a pazientare. Vocale e poi l'ospite.
1: Buongiorno direttore da Caotico, io abito in provincia di Monza Brianza, tra i derby di
0: Eccoti.
1: Como, Monza, Milan, Inter, non vanno a interferire col Gran Premio di Monza? Quello non è un grande evento? Vabbè, però, non è che ci sono
0: Signor,
1: delle
0: telefona, telefona
1: confusioni,
0: in
1: dei
0: Lega.
1: casini e degli omicidi?
0: Telefona subito in Lega, se trovi occupato manda una PEC. Va bene, vedi quante cose emergono. Dovrebbero ascoltare un po' più il popolo, dovrebbero essere un po' la radio ufficiale dei tifosi in generale, così come siamo noi, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Tra questi abbiamo anche Bruno Barba, professor Bruno Barba, antropologo. Buongiorno Bruno, ben trovato, ritrovato. Dovremmo averlo a breve. Vediamo un
2: Dite.
0: po'. Buongiorno Bruno, eccoti in
2: Buongiorno.
0: collegamento video. Ben ritrovato,
2: Buongiorno a tutti
0: Bruno.
2: voi.
0: Buongiorno, mi fai vedere il numero di maglia? Perché tu cambi società, cioè cambi numero. Io ti ho conosciuto che eri un ottimo numero 4, eh? Rimane quello il numero?
2: Assolutamente sì, per sempre, è tatuato nella schiena.
0: È tatuato nella schiena. Professore, ti chiamo professore. Cos'è capitato alla nostra Juve quest'anno? Partiamo da lì, poi mi devi spiegare antropologicamente il tifoso come sta, eh? Il tifoso che con passione segue le vicende della Juventus in questo caso e che cosa si aspetta un tifoso dal mercato? Perché devo capire anche quali sono le speranze, i sogni che riponiamo nel mercato, che sarà complicato, eh? Ma tanto ci ascoltano in tanti, non ci ha sentito nessuno.
2: Allora, intanto se mi permettete una considerazione proprio personale, generazionale, io ero abituato a pensare ai primi giorni di giugno come i giorni più felici dell'anno, perché il campionato si era appena concluso e di solito eravamo campioni. E poi stava per iniziare, ogni 4 anni il mondiale. Io ricordo l'ebbrezza di questi tempi, quando ancora giocavo, i tornei notturni, gli amici, e soprattutto questa attesa per un'Italia che era sempre in qualche modo favorita. Ricordo i mondiali del 78, dell'82, anche dell'86. Sei che non andarono bene, ma insomma ci presentammo da campioni del mondo. Ecco, per quanto riguarda la domanda tua, cosa è successo alla nostra Juve quest'anno? Io non direi quest'anno, purtroppo, è successo che Da troppi anni la Juventus non ha programmazione, non ha capacità di essere coesa come era un tempo, di acquisire campioni da formare, da creare, sorprendenti. Avevamo sbagliato pochissimo fino a pochi anni fa e da un po' di anni invece è successo l'imponderabile. Devo dire che quest'anno alla fine io non ci speravo più di tanto di ottenere la qualificazione in Champions League, perché sarebbe stato come nuovamente illudersi di avere una squadra competitiva, e invece la differenza tra arrivare quarto, quinto o sesto non è così sostanziale. Purtroppo è decisiva a livello economico, ma diciamocelo francamente, proviamo a riflettere: non è forse meglio vincere o comunque arrivare a competere in una competizione molto, magari molto meno prestigiosa quale l'Europa League, ma è pur sempre un titolo internazionale, piuttosto che fare, consentitemi di dire con tutto il dolore che provo, queste figure da un po' di anni in Champions. Non siamo competitivi, questo è il segreto. E del resto, il campionato ha detto questo: le partite che bisognava vincere, io ricordo la penultima giornata in cui sette partite erano, diciamo così, blindate, compreso quelle di Cremonese e Verona, cioè dovevano, no, Verona, scusate, Lecce, che dovevano vincere, e tutte le squadre che dovevano vincere hanno vinto, tranne la Juventus con la Fiorentina. All'ultima giornata praticamente si è verificata la stessa cosa, soltanto il Milan ha fallito. Peraltro il Milan, con il Milan noi abbiamo, diciamo così, questa comunanza di sventure legate fondamentalmente al fatto che la società è carente e che i giocatori non sono di livello quali le aspettative delle due società.
0: Bruno, ti ascoltavo con attenzione, lo facevano anche da casa. A parte che hai messo un dito nella piaga, ci hai fatto sentire vecchi, i mondiali, le partitelle notturne, la borsa pronta per la partita all'oratorio con gli amici, con i giornalisti, con i colleghi, no? Pur di non stare a casa, però anche con la gioia, no? Di convivere, di stare insieme ai colleghi,
2: Sì.
0: di raccontare il campionato, tutto quello che era successo. Invece adesso c'è quasi la volontà di nascondersi. Parlo almeno di noi juventini, eh? Nascondersi, ma guarda, no, non me ne parlare. Ciao, ciao, vado che devo andare a lavorare.
2: Certo, consentimi anche insomma, di dire una cosa, che questa vicenda, insomma, del Mondiale mi ha veramente depresso. Vedere l'altro giorno o dare qualche occhiata a Italia-Lussemburgo è stato un bagno di, non direi neanche di umiltà, ma proprio di desolazione, di tristezza. Anche se questi ragazzi, voglio dire, sono promettenti e meritano la nostra attenzione, beh, mentre le altre squadre sono in volo o comunque si preparano con partite prestigiose, ecco, noi abbiamo questo dolore. Tra l'altro, si fa una grande retorica dicendo che i ragazzi, giustamente, che i ragazzi più giovani non hanno mai visto l'Italia al mondiale. È certamente una considerazione giusta, ma io mi permetto di dire anche che sì, noi siamo stati fortunati ad averla vista allora, però temo fortemente di non riuscire più a vederne altre. Mi ricordo Raimondo Vianello che faceva lo sketch con Sandra Mondaini dicendo: "Fammi vedere questo mondiale che è l'ultimo". E beh, noi questa chance speriamo di averla ancora, ecco, perlomeno.
0: No, sicuramente. Da dove comincerebbe la tua analisi della stagione? Da rimettere per quello che è stato e per quello che vorresti che non ricapitasse più in negativo. Rimettere ordine in società, rimettere ordine nella squadra, nel renderla più forte, nel pensare prima ai conti, poi i conti magari possono tornare, ma abbiamo anche capito che non più spendi più vinci, no? Perché poi vince sempre una. Più spendi meglio e più vinci, ma forse se riesci a creare un insieme importante, un insieme coeso.
2: Ma guarda, tu mi chiami professore, io di fatto lo sono, ma di economia, di soldi, di matematica non capisco veramente niente. Io quello che capisco è che il mio rammarico è che non avremmo sicuramente fatto di peggio se noi avessimo, per così dire, risparmiato tanti soldi puntando sul serbatoio della squadra giovanile. E io credo che con Isen, Sulé, Barenecea e quanti altri avremmo sicuramente non solamente più punti in classifica, più speranze soprattutto, più margini di miglioramento. Ecco, io questo, cioè una società in difficoltà com'è la Juve da qualche anno dal punto di vista economico, non capisco perché ha avuto questa disattenzione, ecco, proprio risparmiamo. E poi diciamo la verità, si dice sempre il tifoso delle grandi squadre, soprattutto della Juve, non può sopportare l'idea di sentire la parola programmazione. Per 3 anni facciamo un bagno di umiltà e per 3 anni non facciamo la squadra per vincere lo scudetto e per fare grandi cose in Champions. Dice: non si può dire questo, non si può fare. Bene, invece che fare una programmazione, diciamo così, triennale, adesso sono 4-5 anni e temo che saranno ancora di più, facendo l'instant team, cioè una squadra che secondo, perché ditemi chi di noi non ha sperato comunque di vincere lo scudetto in questi anni, soltanto uno più realista del re, perché di fatto persino Spalletti quando è arrivato sarà stata una battuta, ma ha detto: questa squadra competerà per lo scudetto. Ecco, invece bisognava, quando una mente lucida si rende conto che la squadra non è competitiva ai massimi livelli, bisognava e forse bisognerebbe ora dire: per qualche anno scordiamoci le grandi vittorie, però costruiamo. Il mio cruccio è che non possiamo pensare alle grandi vittorie, però non stiamo neanche costruendo, perché i messaggi che arrivano dai quotidiani, dagli organi di formazioni, per me non sono così incoraggianti, perché per carità Sorloth piuttosto che Jimenez, insomma i nomi che si stanno facendo, sì, Goretzka addirittura, cioè grandi giocatori, bei giocatori che ci consentirebbero di arrivare terzi. È questo che noi vogliamo, arrivare terzi o quarti l'anno prossimo? Io ripeto, mi accontenterei di fare il 2 anni sesto, e magari avere, non dico i 9 anni che abbiamo avuto recentemente, ma costruire una squadra che per 4-5 anni sia dominante. Ecco.
0: Bruno, come sta cambiando la figura del tifoso? È una figura, resta una figura o sta diventando una controfigura?
2: Guarda, questa è una bella provocazione, una bella
0: In
2: riflessione.
0: questo
2: Qui,
0: momento, in questo periodo
2: sì,
0: storico, ovviamente.
2: io non posso non ricadere nella nostalgica narrazione della curva Filadelfia sotto il sole, la neve, la pioggia, ore e ore ad aspettare la finale di Coppa UEFA contro il Bilbao, piuttosto che altre partite memorabili di Coppa dei Campioni di allora o anche di campionato. Allora era una performance fisica fatta con gioia, per così dire. Ora è una kermesse gioiosa, una gita, è una scampagnata che ha naturalmente anche dei pericoli contingenti talvolta, ecco, però gli stadi non sono più, diciamo così, quel luogo di aggregazione che erano una volta. Io non voglio adesso citare un antropologo famoso, Marc Augé, ma sono diventati davvero non luoghi, cioè luoghi anonimi dove praticamente le persone non hanno più, diciamo così, interesse interesse verso la partita. Lo si vede dalla clamorosa assenza di tifosi appena reinizia il secondo tempo, perché sono ancora tutti a mangiare, a bere. Per carità, viva questo modello americano per chi pensa al business, perché pensa insomma a questa novità relativa almeno per noi italiani, però io ho molta nostalgia di quelle, ripeto, di quelle fatiche fisiche che però davano davano così delle gioie diverse, a prescindere anche dal risultato, perché ricordo quegli esodi anche tristi che però avevano un altro, come si può dire, un altro effetto su tutti noi. Perdonatemi, forse sono troppo vecchio.
0: No, no, no, anzi, anzi, anzi, stai facendo piangere, in senso buono, per questi ricordi. Gli amici da casa, la curva a Filadelfia mi fa piangere. È stata casa mia con i ragazzi, dello stadio, dei Fighters, da quando avevo 14 fino ai 25 anni. Quindi vai a toccare queste corde, stai toccando queste corde. Senti, qual è il tuo approccio con l'intelligenza artificiale? Perché qui stanno decidendo il prossimo calendario, sperando che, si dia diritti a tutti e non privilegi. Come ti vuoi sbilanciare anche tu? Come iniziamo l'anno prossimo? Forti, con la squadra neopromossa? Poi abbiamo l'Europa League, arriviamo fino in fondo. Da cosa dipenderà un po' il carattere di questa squadra, al di là dei giocatori che riusciremo a comprare? Bruno Barba.
2: Ma io spero tanto in una ventata di entusiasmo, che in questo momento non riesco, per così dire, a delineare. Però il mondiale rappresenta sempre una grande vetrina. Io comprerei giocatori affamati. Sappiamo bene, noi che siamo amanti del calcio, che cosa significa la fame. Ecco, l'abbiamo verificato, verifichiamo da sempre squadre, sia compagini nazionali che diciamo di club, che hanno questa fame. Beh, la Juventus, qualunque Juventus vincente aveva fame. Da un po' di tempo questo non si verifica più. Io non sono, figuratevi, non sono un ammiratore di certe manifestazioni di giubilo che appartengono ad altre squadre, segnatamente la squadra campione d'Italia. Però c'è una netta differenza tra queste esplosioni di rabbia, ripeto, che trovo sopra le righe e immotivate, e l'esultanza dei nostri giocatori che fanno queste scenette così carine, no? Tratte dal mondo del web, della musica pop, internazionale, eccetera, che, ripeto, sono un divertissement che può essere anche interessante. Però ecco, la rabbia che hanno certi giocatori, io non la riconosco, e arrivo a dire che non la riconosco persino nei miei amati giocatori sudamericani, che in altre compagini dimostrano la loro sudamericanità. E da noi, paradossalmente, questa cosa sembra un po' annacquata, un po' spegnersi. Quindi io spero, ecco, poi la domanda sull'intelligenza artificiale, io sono piuttosto incuriosito, certamente, ma molto scettico sulle potenzialità infinite, perché la trovo capace di monitorare tutte le possibilità, ma anche molto ottusa, cioè laddove c'è la necessità di elaborare un pensiero, diciamo così, estroso, fantasioso, l'intelligenza artificiale si ferma,
0: Stronca,
2: ecco.
0: stronca.
2: Si stronga. Va bene per certe operazioni, certamente. Adesso per il calendario non sono così informato, non so che dati ci metteranno dentro, eccetera, eccetera. Però
0: Quelli che
2: ecco,
0: io e
2: dal
0: te con la
2: punto.
0: matita avremmo segnato già
2: Sì,
0: nell'agosto scorso. Onestamente, poco di più, poco di meno.
2: comunque, teniamo presente, ecco, speriamo, ecco, diciamo che l'intelligenza artificiale, se evitasse di fare giocare un derby all'ultimissima giornata, ecco, sarebbe un passo in avanti, ecco, per questo diciamo che è un
0: Con... No,
2: auspicio.
0: io metto le mani avanti, magari in qualche città dove c'è il raduno degli alpini o qualche altro raduno, perché poi si pensa ad una cosa, non si pensa all'altra. Senti, ma la mia intelligenza superficiale, perché questa è questa quella del tifoso che vuol vincere senza se, senza ma. Ma ha capito che Vlahovic non aveva fame, per quello che non è rimasto? O gli abbiamo offerto un contratto da fame, secondo lui, secondo la sua intelligenza artificiale?
2: Guarda, anche qui è un rammarico. Allora, io non ho mai, diciamo così, non sono mai diventato matto per Vlahovic. Il problema è che in questo momento questa Juve, questa società, questa economia della società, non so se è in grado di acquistare un giocatore superiore a Vlahovic. Quello che però è mancato fortissimamente in Vlahovic è, diciamo così, una sorta di umiltà, di riflessione sul luogo dove era. Ecco, sei centravanti titolare della Juventus, una Juventus in decadenza, l'abbiamo detto, ma non esiste questa narrazione che non siamo più la Juventus. Dobbiamo tornare a essere orgogliosi. E Vlahovic, secondo
0: bel
2: me,
0: messaggio,
2: ha fatto questo errore di valutazione, nel senso che da centravanti della Juventus non può aspirare a tantissimo meglio, anche perché se andrà in una grande società farà la riserva o comunque non sarà la prima scelta. E se andasse in una società dove gli assicurano il posto fisso, sarà una società che è del livello della Juventus attuale. Quindi secondo me ha fatto un grande errore.
0: Chiarissimo. Senti, l'ultimissima domanda riporta la matematica. Concentrati bene. 1977. L'anno prossimo è il 2027. Saranno passati 50 anni. Non è un quiz. Andiamola a vincere questa coppa.
2: Andiamola a vincere.
0: Potrebbe essere una motivazione? Potrebbe essere una motivazione in più?
2: Ma come no, ripeto, avete visto le scene di giubilo addirittura con il principe d'Inghilterra? Cioè, voglio dire, l'Aston Villa, se guardiamo l'albo d'oro delle ultime edizioni dell'Europa League, è un albo d'oro assolutamente prestigioso di squadre che sono al nostro livello o è addirittura leggermente, forse in questo momento, superiore. Ma quindi non ci sarebbe nulla da vergognarsi di vincere l'Europa League. Ecco, io, visto che il campionato, competere per il campionato oggi mi sembra un miraggio. Certamente spero di fare una miglior figura di quest'anno, ma ripeto, io partirei un pochino dalla una certa rifondazione, da certe basi che andrebbero, insomma, curate, ecco.
0: Ricordatevi quello che abbiamo detto oggi, che è il 5 giugno, sì, 5 giugno, perché avremo modo di risentire quello che da casa mi dicono assomiglia più di tanti altri ospiti al signor Pioli. Noi lo chiamiamo Bruno Barba, non Pioli. Bruno, era un complimento, non era sì, un apprezzamento negativo.
2: Anche da giovane coi riccioli.
0: Ah, sì. Anche da giovane coi riccioli. Chiarissimo. Bruno Barba, prof, grazie per questa bella chiacchierata. Non abbiamo fatto i conti, non abbiamo detto di Spalletti, ma abbiamo ragionato su altri concetti, anche grazie al tuo contributo. Grazie e buona estate a Bruno Barba, che ritroveremo sicuramente appena ci sarà ciccia da raccontare sulla nostra Juve. Buona estate, buon weekend.
2: Grazie a voi tutti. Ciao.
0: Grazie, noi abbiamo sforato un po' perché era necessario arrivare a quel concetto 1977-2027. Io metterei questa data negli spogliatoi, con 3 puntini di sospensione. Datevi da fare, ragazzi, anche con la squadra che rimarrà, senza comprare nessuno, ma con altre motivazioni. Voi come la pensate e soprattutto da dove volete partire l'anno prossimo? Col calendario, la prima in casa e l'ultima in trasferta, o ditemi voi, qualcuno ha detto Venezia, io ho detto Lecce, qualcun altro ha detto Como, e voi cosa dite? A tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Eccoci qui, ben ritrovati dagli studi di Torino, Cose di Calcio, Antonio Paolino, per ragionare un po' su quello che è il calendario, che sarà il calendario, a partire dal sorteggio di questa sera. Però direi, vedendo che sono arrivati, anzi riapro anche la mia messaggistica, riesco sempre a combinare un po' di guai, la apro, la chiudo, la ritrovo. Allora, i vari podcast, quando non li trovate subito io rispondo a tutti, perché il dialogo è bello, schietto, diretto, e vi dovete sentire parte della famiglia di Radio Bianconera. Quando non li trovate subito dovete un attimo pazientare, quindi Rassegna Stramba o gli altri programmi. So che vengono seguiti anche molto in podcast, ascoltati. E ribadiamo che facendo 12 ore di diretta praticamente li trovate poi anche la notte, per quelli che ritornano presto o tardi, dipende dai punti di vista, dai punti di vista dalle loro serate. L'esperto del calendario, sapendo che tu Juve sei in difficoltà, non hai ancora una squadra, ti faranno incontrare tutte squadre che ti affosseranno prima di partire. L'ottimismo di Antonio Palma. Il podcast l'abbiamo già detto. Paolo da Ferrara cosa ci dice? Prima di campionato Lazio in trasferta e ultima Atalanta, verremo svantaggiati come sempre. No, beh, c'è Chiellini che è andato a tutelarci, ha abbracciato De Siervo e quindi è tutto sotto controllo. Ah, hanno agevolato la Juve perché Chiellini è andato da quella parte lì, ecco perché avrà il Lecce la prima e il Sassuolo all'ultima. Si può dire tutto, ragazzi, si può dire tutto. La squadra senza se e senza ma, quella con tanti attributi, va e li bastona tutti. E quando merita viene bastonata e torna a casa. Dai, stiamo un po' giocando al gioco del calendario. E ricordo, l'occhio di riguardo un po' di più sempre per chi è in Champions. Poi con questi vincoli qualcosa incomincia a cambiare, ad essere tutelato un po' meglio per tutti. Ma la curva a Filadelfia non è del Torino, Marco? Sei un po' giovincello per non sapere queste cose. Allora, curva Filadelfia è stata la storica curva della Juventus, però immagino che tu abbia meno di 30 anni a questo punto, probabilmente. Si chiama curva Primavera adesso per il Torino, non hanno messo curva Filadelfia. Ma devi entrare da via Filadelfia, il nome rimane tale. Nella curva Filadelfia ci andavano gli storici tifosi juventini e abbracciavano nel corso della settimana il passaggio dal combi, il tratto di strada a due corsie di via Filadelfia, i giocatori alla Platini, alla Zoffa, alla Cabrini, alla Bonini, che dal campo combi passavano e andavano verso gli spogliatoi all'interno dello stadio comunale, passando appunto sotto la curva Filadelfia. Non vi preoccupate che ci pensa il cartonato Butti a sistemare per bene il calendario, dopo lo scempio che ha fatto l'anno scorso è ancora al suo posto. Viva l'Italia, diceva De Gregori. Stefano, Fiorentina, la prima alla Fiorentina, l'ultima di ritorno il Cagliari. Però abbiamo letto un po' di messaggi, abbiamo tanti vocali, andiamoli ad ascoltare e ascoltateli anche voi.
5: Buongiorno direttore, secondo lei no, perché questa celerità a far uscire subito il calendario? A me puzza un poco.
0: No, dai, anche... No, perché? Abbiamo imparato dall'anno scorso, anche per organizzarsi il rispetto dei tifosi. Perché dovrebbe puzzare un po' anche... saperlo prima. Sai quali sono le date della coppe per tutti? sai gli impegni delle nazionali. È presto fatto, probabilmente l'avrei già fatto anch'io carta e penna, dai. È un po' come il calendario della scuola, devi saperlo prima, se no non fai i compiti in tempo. Sai che ci sono i mondiali, sai che, cioè, devi organizzare un po' tutto, anche le trasferte. No, non sarei così, non sarei così. Poi bisogna stare attenti a quei vincoli, poi bisogna stare attenti a quello che ci è stato già detto. E qualche piccolo vantaggio lo troverete per le quattro squadre della Champions League, per quello che abbiamo detto. Ma poi fondamentalmente ci sono le televisioni. Quest'anno anche Butti sarà molto attento, ma dipenderà dai parametri che avranno inserito per decifrare il prossimo calendario. Quindi passa anche da lui, ma passa dalle menti. Ecco perché la Juve deve essere presente, non oggi. Deve avere l'uomo in federazione, ma non per tutelare solo la Juve, i diritti delle squadre di Serie A e i diritti anche della Juventus, perché se sono lì nei doppi panni sarò anche capace di gestire eventuali problematiche. Andiamo ad ascoltare un altro vocale.
5: Massimo da Lecce. Qui da noi c'è un detto, no? Sì. Se ti serve una cosa, ane. Se non ti serve, manda. Se ti serve una cosa, devi andare. Se non ti serve, delega. Ecco, io in questo vedo il Can, nel senso che lui lo vediamo, sì, presente, ma alle partite, per il divertimento, per godersi la partita con il figlio, bellissimo. Ma non vive la squadra. Ecco, secondo me manca la presenza. Lui delega troppo. Dovrebbe stare lì alla continassa, ma chiaramente, visto gli impegni che ha, non lo potrà fare mai.
0: Allora, parzialmente d'accordo, perché tu altre proprietà le vedi sempre? Gli americani, i fondi, li vedi sempre? Secondo me Elkan sbaglia a delegare in alcuni ruoli alle persone magari meno adatte. O adatte, non cercando quelle più adatte. Cioè, la proprietà va a vedersi la partita. Gianni Agnelli, Umberto Agnelli non erano in società tutti i giorni, eh? Aveva delegato alle persone giuste, già preparate, capaci di aiutare lo sviluppo del proprio club. Io mi aspetterei questo. Se però non fa neanche questo al meglio, cioè, io già vederlo allo stadio, vederlo anche in trasferta, l'ho visto anche di più rispetto ad altri. Poi certo che una figura come Andrea Agnelli era in società, era il presidente operativo. La Juve non ha bisogno di presidenti di facciata, non ha bisogno di amministratori di facciata, solo con un nome, solo per controllare i conti, perché li deve tenere qualcuno e li deve passare poi al commercialista fuori, con una consulenza. Andiamo ad ascoltare i vocali che restano da ascoltare, in maniera da terminare poi alle 14 puntuali e dare la linea ai colleghi che arriveranno dopo.
6: Buongiorno, Luca da Terni. Ma se io fossi il Moggi della situazione, serve l'asse centrale, quindi a questo punto, escludendo quelli che non arriveranno mai, De Gea, Kim, che sia zero, e Sorloth. Fatto questo, puoi sbizzarrirti a cercare profili in prestito oppure scommesse. Un incompetente come me l'anno scorso segnalava Tangana e Akliush, e uno è andato, è diventato il centrocampista più forte rivelazione del campionato dell'Arabia a 20 anni adesso, e l'altro ha preso il posto di Colomani in nazionale francese. Quindi direi che forse tutti questi sbagli, se non riesco a farli io, dovrebbero non farli anche la Juve.
0: E dipende se hai poi la forza economica per arrivare a quelle pedine. Perché se io vedo ancora Colomani in giro e non accasato con un club, intanto ci arriviamo dopo due tentativi, e difficilmente dopo due tentativi riesci ad arrivare al giocatore che vuoi. Se ci arriverai, probabilmente è un giocatore, un profilo interessante, ma non è un profilo su cui si è buttato a capofitto nessun club. E io penso che a Comolli stiano facendo pagare un po' quello che era il desiderio anche di noi tifosi juventini. in linea teorica anche la mia, in linea pratica no. Non compriamo più dalla Fiorentina. Tanto devo capire perché prima compravamo sempre tanto dalla Fiorentina. Arthur, Chiesa, Bernardeschi, eccetera, eccetera, eccetera. Nico Gonzalez, Vlahovic. Mi sembrano un po' troppi. Mi sembrano un po' troppi. Lavorare a stretto contatto, strapagando, non per avere dei favori, con una società in cui mi fanno pensare sempre un po' male, eh? Che ci siano dei rapporti un po' troppo facili per raggiungere, cioè, se me lo chiede la Juve, mi dà quella cifra lì, eh? Mi sembra che siano partite per chiudere delle operazioni senza troppi sforzi, un po' come non andare a comprare prima ancora dei saldi in un negozio, pagare di più un vestito. Sarebbe bastato aspettare e trovare qualcosa di simile a molto meno e molto, di molto migliore. Ma al di là di questa mia considerazione di bassa lega, dico che bisogna delegare alle persone giuste, ecco, che abbiano fatto pagare, che stiano facendo pagare le scelte. Noi con voi non trattiamo, non tratto più con i club italiani che mettevano una targhetta costosa se si avvicinava alla Juventus, no? Io voglio vedere Palestra quanto verrà ceduto, perché se fosse la Juventus sarebbe sicuramente quella che pretende oggi l'Atalanta, no? 50 milioni, bene, è abituata bene l'Atalanta, fa bene a vendere, ad alzare il prezzo, fa male chi va a prendere il giocatore così, a meno che non venda un altro giocatore, cioè vendere Carlos, Alberto, Augusto, adesso stavo dicendo Alberto Carlos, vuol dire aver valorizzato più o meno un giocatore comprato a un prezzo giusto dal Monza, averlo tenuto 3 anni, gonfiare il prezzo, venderlo, gonfiarlo vuol dire in modo lecito, e ottenere quel qualcosa che può aiutare a guadagnare, a prendere un giocatore che tu vuoi, quindi puoi andare anche a pagare 50, perché poi le strategie acquisto e cessione variano nel tempo. Altra cosa invece dire no, io non compro più da te e compro a meno all'estero. Ecco, quest'anno che avrei bisogno forse di comprare o di accettare anche determinati compromessi in Italia, forse te la fanno anche un po' pagare. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
7: Buongiorno direttore, Luigi da Ravenna. Ritornando, ciao, al discorso del professore su Vlahovic, io sono, sì, pienamente d'accordo. Bisognerebbe far ricordare a Vlahovic che un giocatore che di gol ne ha fatti, cioè di nome Trezeguet, aveva deciso di rimanere alla Juve anche in Serie B perché giocava nella Juve. Forse Vlahovic non ha capito cosa vuol dire veramente giocare nella Juve. Quindi ben venga che vada in un'altra squadra.
0: Sai che ti devo sempre punzecchiare, no? Anche per trovare la reazione e la risposta giusta. Trezeguet, Del Piero, Nedved e tutti quelli che sono rimasti, Buffon, non tutti, anche gli altri avrebbero potuto restare perché era la Juve e non sono restati. Quindi uno su due, diciamo uno su tre, non è restato neanche all'epoca, in una situazione diversa. Io penso che sia stato qualcosa di più quello che hanno fatto questi che sono rimasti in quella circostanza, di rimanere nella Juve, ma perché rimanevano anche altri che rappresentavano la Juventus. Tu rimarresti in una Juve così? Tu chiederesti di venire in una Juve così? A Bernardo Silva è bastato che non mi dicano perché la Juve è la Juve. La Juve non è più quella neanche del 2006, onestamente. Ha accettato Bernardo Silva di venire alla Juve? No, perché se gli arriva la proposta del Barcellona, va al Barcellona. Attenzione. Quindi cosa voglio dire? Che non mischierei periodi, giocatori e le squadre in cui hanno giocato, perché diventa un po' complesso, difficile, facile fare dei paragoni e non trovare la stessa risposta anche da parte dei giocatori. Cioè io capisco, no? Io non sarei neanche più andato incontro, l'avevamo capito. Pensavo andasse al Milan, dall'inizio. Poi ha capito che c'erano casini al Milan. potrebbe esserci la richiesta del Napoli, ci ha proposte fuori all'estero dove 7 più bonus 8 milioni te li danno, io non sarei andato più a elemosinare a Vlahovic di rimanere. È stata quasi una mossa compassionevole di Comolli per dire: vedi, io sono andato a chiedere a Vlahovic di rimanere, ma non è che basta chiedere, è la risposta che ti danno. Da Vlahovic non mi sarei aspettato, già quando ha parlato Comolli anche a noi giornalisti, che sarebbe, si sarebbe fermato. Io l'avrei messo di fronte alle sue responsabilità già prima, o mettendolo poi in tribuna, teoria di Moggi, o facendolo giocare perché mi potevano servire i suoi gol, no? Che poi non sono serviti per portarmi in Champions, ma poteva essere anche peggiore la classifica, eh? Senza i gol di Vlahovic probabilmente. Questo conto no, non l'avevamo fatto. Allora dico, ciao, grazie, arrivederci, senza dirlo alla stampa, avrei capito che non era più un giocatore, che non sarebbe rimasto alla Juventus. Questo mi avrebbe fatto capire di essere in mani forti all'interno della società. Ultimo vocale e poi ci salutiamo.
8: Buongiorno a tutti, Franco Bianconero. Io faccio soltanto questa semplice considerazione: veramente tra di noi c'è qualcuno, veramente c'è qualcuno che è speranzoso con questo tipo di proprietà, con una dirigenza veramente incompetente e indegna di poter tornare ad essere una squadra di calcio, no, vincente, una squadra di calcio.
0: Ah, ti fermi lì, bella domanda. Allora, nella dirigenza ci metto tutti quelli che ci sono, non ci sono belli, brutti, bravi e scarsi, perché poi è un gioco anche di squadra, nel bene, nel male, nella fortuna, nella sfortuna. Dico che da tifoso juventino, mi svesto i panni del direttore, devo e voglio assolutamente crederci. Vi lascio con questa, con questo messaggio positivo, celestiale per certi versi, ma la vedo anche un po' complessa. È un attimo però, come si cade è un attimo anche guarire e risollevarsi. Bene, chiudiamo alle 14 spaccate, diamo la linea ai nostri colleghi già pronti qui fuori dalla porta per il loro colpo gobbo. Vedo già Darius Giringhellus pronto a raccogliere l'eredità di questa puntata. Allora io dico, caro Dario, si comincia a Lecce, Lecce-Juve e si finisce con Juve-Sassuolo. Di anche la tua, perché poi ci sarà quel premio che consegneremo eventualmente se uno avrà azzeccato le due partite. La prima e l'ultima, adesso spazio a colpo gobbo. Ciao, noi ci risentiamo lunedì, Paolo Rossi in studio, Antonio Paolino in collegamento da un club. Poi vi dirò dove e come e a che ora. Ciao, buon weekend.
3: Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: La Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Tutta la Juve che vuoi.
10: Tutta la Juve che vuoi.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
11: 13:08 minuti, iniziamo la diretta di oggi su Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi, come sempre dalle 13 alle 15 col sottoscritto Dario Giringhellus. Oggi sono in solitaria, faccio una puntata in autonomia insieme ovviamente a Yves Roche, che già non è felice di vedermi quando sono in compagnia, figuriamoci oggi che sono, che sono da solo, esatto. Questo è per dare il benvenuto, come sempre, ai nostri amici del weekend. Sto vedendo sulla nostra messaggistica, credo, da quello che ci state scrivendo, che stesse andando la replica di Colpo Gobbo di ieri pomeriggio, perché qualcuno manda i messaggi riferiti a me e a Luigi Schiffo, quindi insomma adesso ci sono, quindi qualcuno me lo recupero, visto che era indirizzato anche al sottoscritto. Vi ricordo come sempre che nel weekend le dirette della radio iniziano appunto alle 13 con Tutta la Juve che vuoi, e poi ci sarà come sempre alle 15 Chiara col suo sabato sport. No, dicevo, tematiche che da ieri a oggi in realtà si sono come gonfiate, mettiamola così, perché ve l'avevamo anticipato ieri, c'è stata questa novità, questa quasi sorpresa, nel senso che io l'ho scoperto nella giornata di ieri, non ero pronto a questa cosa, del sorteggio già del calendario molto molto molto in anticipo rispetto a quelle che sono solitamente le tempistiche, che di solito sono di metà luglio, a volte forse anche qualche cosina più avanti. È vero che non essendoci l'Italia al mondiale, l'interesse in questo momento è un po' spento, no, sul mondo del calcio, allora forse era un modo per tenere un pochino ancora di riflettori accesi, visto che insomma sì, fra un po' partirà la rassegna iridata, siamo il 6 di giugno, mi sembra la prima partita sia l'11, però appunto l'Italia non ci sarà, e allora perché probabilmente non tenere vivo, no, questo interesse. Calendario che ha riservato già una curiosità, nella curiosità che è l'inizio e la fine, perché col fatto che non c'è più ormai da un po' di anni la simmetria del calendario, in realtà in un certo senso quest'anno una specie di simmetria è venuta fuori, perché in maniera abbastanza curiosa la Juve inizia il suo campionato a Frosinone, evidentemente contro la squadra frusinate, e chiude contro il Frosinone stesso, evidentemente però in casa, quindi la prima giornata sarà Frosinone-Juventus e l'ultima sarà Juventus-Frosinone. Non mi sembra che sia ancora mai successo, non alla Juve quantomeno, di iniziare e chiudere con la stessa squadra. Effettivamente una possibilità remota, perché statisticamente può succedere solo una volta ogni non so quanto, ma sicuramente una piccola possibilità, e questa volta è successo. Sapete, per chi mi segue da anni ormai, perché questo discorso si può fare sempre all'inizio dell'anno, che una delle curiosità che io mi vado sempre a togliere è quante partite facciamo con le big all'andata in casa rispetto a quante al ritorno, no? Perché poi quelle partite lì, il fatto di giocarle in casa, possono spostare forse un pochino gli equilibri del campionato. E allora ecco che vi dico già che, vabbè, probabilmente l'avrete già anche visto, alla terza giornata, quindi dopo la prima pausa per la nazionale, si parte subito secchi con Juve-Milan, che giocheremo quindi in casa. Alla quinta c'è subito già, in un certo senso, Juve-Atalanta, quindi due partite in casa consecutive, inframmezzate da quelle col Sassuolo a Reggio Emilia. Alla quarta ci sarà la settima Juve-Lazio, da capire quanto, insomma, il ridimensionamento eventuale anche della Lazio, quanto possa essere ancora forse considerato un big match o meno, detto che quest'anno in casa abbiamo pareggiato, se non ricordo male, e in trasferta abbiamo anche perso con tutti quei vari episodi dei pestoni di Ghila su Conceição, però insomma una partita che quest'anno non ci ha portato bene. E abbiamo anche alla decima Juventus-Napoli, quindi abbiamo Inter, Atalanta, Lazio e Napoli nel girone d'andata in casa. E tra l'altro tutte relativamente presto, perché appunto alla decima abbiamo già Juve-Napoli. Poi abbiamo la prima trasferta difficile alla tredicesima, Como Juventus. E poi abbiamo Roma-Juventus alla sedicesima, Bologna-Juventus, anche qua da capire quali saranno gli obiettivi del Bologna dell'anno scorso. E poi si chiude il girone d'andata con una partitina da niente, che è Inter-Juve. Quindi diciamo che nelle prime 10 abbiamo 4 big match tutti in casa, nelle seconde 9 abbiamo 3 big match tutti fuori, quindi insomma un calendario un po' anomalo da quel punto di vista lì, strano, tanto ci siamo abbastanza abituati alle anomalie. E poi c'è in mezzo, ancora prima dell'Inter, c'è il derby in casa nostra, però Juve-Toro alla 18esima. Andando al girone di ritorno, anche qua altra coincidenza, dunque 20, 21, 22, esattamente alla terza giornata di ritorno, quindi dopo che è la terza d'andata c'è Juve-Milan, alla terza di ritorno c'è Milan-Juve, quindi mantenendo quasi una vecchia tradizione della giornata conservata. Poco dopo, quindi dopo Juve-Sassuolo, anche qua insomma sono giornate che si giocano vicine, ci sarà poi Napoli-Juventus alla 24esima, andando sempre ai big match, 27esima Juventus-Roma e poi Lazio-Juve, quindi le due romane una dietro l'altra, la 29esima Juve-Como, quindi un trittico non da poco, Juve-Roma, Lazio-Juve, Juve-Como e poi derby, attenzione, questo un momento abbastanza complicato, quattro giornate calde col derby di ritorno evidentemente in casa del Toro. Poi scorro velocemente perché mi fa segno che abbiamo già pronto l'ospite: Atalanta-Juventus alla 34esima, Juve-Inter alla 36esima, attenzione perché è alla 36esima, negli ultimi anni i giochi sono ancora decisamente aperti e chissà dove saremo e dove vorremmo essere alla terz'ultima giornata di campionato, per poi fare Parma-Juve e, come dicevamo prima, si chiude dove abbiamo aperto, ovvero a Frosinone. So che proprio questa è una delle statistiche che andremo a vedere oggi con il nostro esperto di statistica Stefano Romagnoli, Footstats. Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Abbiamo saltato l'altra settimana, ti abbiamo lasciato un turno di riposo visto che il campionato era appena finito, però insomma un po' di dati di sintesi di questa stagione e magari un affaccio anche alla prossima. Ben trovato a te e alla tua redazione di Footstats.
10: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti.
11: Ciao Stefano, ben trovato. Senti, dicevamo un po' di numeri di questa stagione, no? Che hai preparato anche per il tuo sito, ieri me li hai anticipati. Raccontaci un po' com'è andata questa stagione della Juventus in quelli che sono un po' i freddi numeri, no? Filtrati un po' dai mal di pancia dei tifosi, mettiamola così.
10: Guarda, allora diciamo che partiamo da il giocatore più chiacchierato di queste ultime settimane, certo. Se non da gennaio un po', ovvero Vlahovic, visto che Radio Mercato dice che l'incontro di l'altro giorno alla fine non ha portato alla fumata bianca, per cui quella nel derby dovrebbe, a meno di colpi di scena da qui al 30 di giugno, dovrebbe essere stata la sua ultima comparsata in maglia bianconera. Quindi diciamo, allora, analizziamo la parte quella in cui ha avuto questa storia, ha avuto, diciamo così, il capitolo più lungo, ovvero la Serie A, perché lui arrivò nel calciomercato invernale del 21-22, sì, dalla Fiorentina, sì, per 70 milioni più varie commissioni, e con la Juventus da allora in Serie A ha messo assieme 123 presenze, 50 gol, quindi praticamente un gol ogni due match e 46 per essere esatti, però diciamo due match e mezzo, 6 assist vincenti, ovvero 6 passaggi gol, sì, quindi hanno portato direttamente al gol. I numeri in Serie A, tra virgolette, potrebbero essere anche dalla sua parte, però diciamo ci sono una serie di puntini di sospensione.
11: D'accordo, e sono decisamente d'accordo. Che sono, per esempio, questi puntini di sospensione? Beh, molti li conosciamo, però voglio sapere quali sono per te questi puntini di sospensione, Stefano.
10: Guarda, siamo andati a vedere stagione per stagione. Sì. E la partenza era stata micidiale, cioè, sì, la partenza, lui arriva alla 24esima giornata, mette assieme 15 presenze, quindi le gioca tutte dal suo arrivo alla Juventus in quella parte di campionato, fa 7 gol, per essere un giocatore appena arrivato, sì, una squadra nuova, una tipologia di gioco differente, perché ricordiamoci, lui alla Fiorentina era l'unico terminale offensivo di una squadra che fondamentalmente giocava per lui, quindi 15 presenze, 7 gol, e vai a vedere, è il 46,7% dei match giocati lui è andato in gol. Dice vabbè, ok, è praticamente un giocatore che segna uno ogni due partite, quindi in media tutti gli anni dovrebbe portare intorno alle 20 gol di campionato, sì, vabbè, no, 19-18, comunque sopra i 15 li dovrebbe portare. Andiamo a vedere stagione 22-23, già le presenze diventano 27, i gol 10, e quindi scendiamo al 37. 23-24, la sua migliore stagione in bianco-nero, perché le presenze in Serie A sono 33, i gol 16, quindi la percentuale risale a 48,5. 24-25, 29 caps, 10 gol, riscendiamo a 34,5. Infine quest'anno 19 presenze, quindi praticamente metà campionato, un girone intero, 7 gol, 36,9. Quindi se escludiamo la seconda parte della stagione in cui arrivò, la, sì, 21-22, e l'annualità 23-24, che è stata quella più performante, poi è stato un giocatore che tutto sommato il 35-36-37% di percentuale di presenza gol, per essere anche nella Juventus è stata l'unica vera punta di questo periodo, onestamente ci aspettavamo di più, sulla carta ci aspettavamo di più.
12: Assolutamente, assolutamente. Senti, invece poi so che anche tu hai già buttato un occhio al calendario e ci sono delle curiosità, perché quando ci siamo sentiti ieri non era ancora uscito, poi in realtà sì, ovviamente, insomma è iniziato più o meno alle 18:30, dicevamo questa curiosità che hanno notato in tanti, del fatto che si comincia e si finisce con la stessa squadra, che è evidentemente il Frosinone. Hai qualche numero su questa statistica, Stefano?
10: Allora, guarda, intanto io, diciamo così, ho già pronto, festeggio il mio compleanno, che è il 21 agosto, quindi sono qua a Roma, faccio qualche chilometro, mi sa che andrò a vedere la Juventus, mi regalerò questa trasferta
12: sì.
10: Così non. Parte tutti gli scherzi. Allora, partiamo da una curiosità: se Gatti rimanesse, sarebbe partita dell'ex, perché Gatti, infatti, una stagione in cadetteria 21-22 al Frosinone, tra l'altro lui fu acquistato a metà annata nel calciomercato invernale e lasciato per, diciamo così, per la seconda parte di stagione proprio a Frosinone. Col Frosinone ha messo insieme fino a oggi la sua miglior stagione tra A e B, perché fece 35 presenze e 5 gol, quindi per numero di presenze e per gol marcati in un singolo campionato è stata la sua miglior stagione. È vero che poi ha sempre fatto la Serie A con la Juventus, però non ha mai totalizzato né 35 presenze né 5 gol. Se poi un'altra cosa, andiamo a vedere il bilancio della Juventus.

0: sul Parma. Per trovare un inizio, diciamo così, differente, dobbiamo andare al 21-22. Udinese-Juventus finisce 2-2, ma fu una partita stranissima, perché l'Juventus vinceva
1: Me la
0: 2-0 e
1: ricordo.
0: furono, se non, due topiche del portiere,
1: Di
0: diciamo così.
1: Scesni, sì.
0: Ovviamente con i portieri non siamo stati molto, diciamo, baciati dalla fortuna. E Ronaldo, nella sua ultimissima partita, fece gol di ciuffo, ma quel ciuffo era per 1,02 cm in fuorigioco, per cui il gol, se non ricordo male, fu annullato.
1: Sì, me la ricordo bene quella partita, sia per le topiche di Szczesny, che poi lì in realtà fu molto bravo Allegri invece a insistere, vista insomma la caratura del portiere, diciamo, fargli pesare più di tanto, così come ricordo quel gol di Ronaldo, che anzi io ricordo anche che c'era molta narrazione intorno a quel gol, perché era l'estate in cui c'erano i famosi trasferimenti delle macchine, per cui in tanti dicevano che sarebbe andato via, eccetera.
0: Sì.
1: Lui segna quel gol, esulta come un forsennato, no? Proprio quindi tanti dicevano: ma non andrà via dopo che ha esultato così tanto per questo gol che valeva la vittoria all'ultimo minuto, e invece poi se n'è andato lo stesso. Non so se perché gli hanno annullato il gol. Rimane quel dubbio lì, no? Se n'è andato perché gli hanno annullato il gol.
0: Potrebbe essere, perché visto quanto sta, diciamo così, quanto ci tiene ai record del
1: Eh sì, eh
0: portoghese, magari,
1: sì.
0: no, a parte tutti gli scherzi. Tra l'altro, come dici tu, c'era il discorso, e se non ricordo male, lui partì in panchina in
1: Sì,
0: quel
1: sì,
0: match,
1: sì, sì.
0: proprio perché c'era già odore che comunque avrebbe salutato il resto della compagnia. Poi lì a momenti di ore, perché era la prima giornata di campionato e di lì a poco si sarebbe chiuso il calciomercato estivo. Ti concludo con una curiosità sulla prima giornata: puoi trovare un KO della Juventus in trasferta alla prima giornata di campionato? Dobbiamo andare al 2010-2011, l'annata con Del Neri in panchina. Bari-Juventus finisce 1-0 per il Bari.
1: Insomma, diciamo che allora qui sai, sono tutti i vari che fanno gli scongiuri. Adesso che abbiamo vinto tutte queste giornate, magari quest'anno non vinciamo. Diciamo che negli ultimi 4 anni vincere la prima giornata non è stato proprio
0: No.
1: foriero poi di particolari soddisfazioni, no? Anzi, guarda, io ricordo già che dopo che avevamo vinto quest'anno la prima 2-0 con Tudor, avevamo detto: ah no, però stiamo giocando bene. E ricordavo che l'anno scorso, avendo vinto 3-0 contro il Como, si diceva: ah, guarda la Juve di Motta, come gioca, no? Vinci 3-0 col Como. Poi mi sembra avessimo vinto 2 o 3-0 a Verona, dopo che il Verona aveva battuto al San Paolo il Napoli, quindi sembrava fosse una partenza clamorosa, come ha fatto anche Tudor quest'anno, che ha vinto le prime tre di fila, perché poi abbiamo vinto a Genova e abbiamo vinto in casa con l'Inter, e poi purtroppo quest'anno addirittura, peggio che peggio, ci siamo ritrovati a non andare neanche in Champions. Quindi non è così detto che vincere la prima faccia bene, sicuramente vincere aiuta a vincere, come si dice.
0: Quello sì, ma hai ragione tu, perché proprio riguardando, diciamo, il passato recente della nostra Serie A, il primo Napoli di Conte,
1: Sì.
0: come ricordavi, ha esordito per 30 al 20 godi. Cioè,
1: Ah, era Verona,
0: perse
1: sì.
0: contro il Verona per 3-0, se
1: Sì.
0: non ricordo male. Adesso guarda, te la cerco subito, ma l'esordio di Conte fu col Napoli fu se non dire drammatico. Sì, guarda, Verona-Napoli 3-0,
1: Ma infatti
0: prima
1: ti
0: giornata del 24-25. Poi
1: infatti
0: avrebbe vinto lo scudetto.
1: Sì, esatto, e io ricordo appunto che quell'anno lì noi esordiamo col Como vincendo, la settimana dopo andiamo noi a Verona, mi sembra, che perché il Verona forse a quel punto ne aveva giocate due in casa di fila, vinciamo a Verona dicendo: ah, abbiamo battuto il Verona che ha battuto 3-0 al Napoli, il Napoli, quindi sembrava fosse qualcosa di assolutamente d'inizio di una cavalcata trionfale, e poi insomma Motta non è neanche arrivato alla fine della stagione, quindi insomma è un po' di anni che... Bello vincere la prima, però non necessariamente poi vuol dire arrivare bene in fondo. Non so se hai ancora.
0: Poi,
1: Vai.
0: sì, guarda, allora, a proposito sempre, rimaniamo a questo punto, allarghiamo,
1: Sì.
0: guardiamo la Serie A e la Juventus. Allora, prima di tutto ti dico una cosa sulla Serie A, che vabbè, molti amici se ne saranno già accorti, ma dopo il novennato, l'abbiamo ribattezzato così, cioè il
1: Sì.
0: settennato presidenziale, noi abbiamo avuto il novennato bianconero.
1: Esatto.
0: Dopo i 9 scudetti di fila, la quota per vincere il titolo di campioni d'Italia è incredibilmente bassa.
1: Sì.
0: 25-26, ovvero quest'anno 87, l'anno scorso 82 punti, 23-24, 94, 22-23, 90, 21-22, 86, 20-21, 91. Insomma, se

0: la metà delle volte non è nemmeno stata superata a quota 90. Mm. 4 volte su 6 a malapena, diciamo, abbiamo raggiunto quota 90 inserendo quell'unico campionato a quota 90, quindi se ci mettiamo quello per 4 volte su 6 non abbiamo superato i 91. Se vai a vedere la media di questi 6 anni, per vincere lo scudetto bastano poco più di 88 punti.
1: Eh sì, eh sì.
0: E
1: eh sì.
0: Non è, se pensi i tre punti a vittoria, non è una quota, diciamo così, irraggiungibile. E questo lo possiamo leggere in due modi. Una che dispiace molto per il calcio italiano, ma forse è una sorta di cartina tornasole, ovvero non siamo andati ai mondiali, ma visto che i campionati oramai si vincono a cifre piuttosto, a quote piuttosto basse, forse questa qualità delle squadre italiane è un po' andata a scomparire sì. negli ultimi anni. L'altra è che comunque, diciamo così, rispetto a quando c'era la Juventus che dominava, quando prima c'era il Milan che dominava, quando comunque non c'è più una squadra dominante dalla prima all'ultima giornata. Ci sono sempre state in questi anni 2-3 squadre, diciamo fino a un certo punto, che si sono così sfidate per lo scudetto e che per forza di cose hanno abbassato la quota scudetto. Pensiamo soltanto quest'anno Inter e Milan. Il Milan non entra in Champions, però l'Inter che ha vinto lo scudetto 2 derby su 2 col Milan non ha fatto, diciamo così, non ha raccolto il top che poteva raccogliere.
1: Certo, no, ma è anche la dimostrazione del fatto che ci sono tante squadre, Juve compresa, a ridosso dei 70 punti, no? Cioè tolto l'Inter che ha vinto appunto 86-87 quanti sono, e poi Napoli, Milan, Juve, Como e Roma sono tutte tra i 68 e i 75-76 forse, quindi e poi anche la cartina tornasole, dicevi Stefano tu del fatto di non andare ai mondiali, ma anche di un percorso europeo che si è interrotto molto presto in tutte le competizioni quest'anno, no? Perché evidentemente il nostro campionato probabilmente sta scendendo di qualità. Abbiamo portato una sola squadra agli ottavi di Champions, che era l'Atalanta, che poi è uscita. In Europa League nessuna squadra è arrivata oltre ai quarti di finale, se non ricordo male, e anche in Conference forse la Fiorentina è uscita malamente, mi viene da dire, forse semifinale, però è una competizione che una Fiorentina anche solo di un paio d'anni fa, quest'anno ha fatto fatica anche in campionato, ma poteva secondo me puntare a portare a casa qualcosa di più.
0: Sì, in effetti diciamo il calcio italiano dopo gli splendori degli anni 90 e a un certo punto diciamo anche degli anni 2000 sta avendo un momento di riflessione, chiamiamolo così. Certo, e mi inserisco anch'io, dovremmo fare un po' pace con il cervello, come si dice dalle mie parti, perché te lo spiego molto brevemente.
1: Sì.
0: C'è chi dice il campionato di Serie A non è allenante, c'è chi dice il campionato di Serie A è troppo logorante, dovrebbero diminuire le squadre. Ora decidiamoci, non è allenante o è troppo logorante?
1: Certo.
0: Tra l'altro, ieri stavamo facendo una ricerca qua in redazione con i quotidiani del 1947, l'allora ex CT e giornalista Vittorio Vozzo raccontava magari di auspicava un campionato con meno squadre. Mm-hmm. Quindi quella vicenda del ci sono troppe squadre in Serie A, il campionato magari il logo era un po' troppo, c'è da dare nel 1947,
1: sì,
0: come dibattito, come tematica.
1: E poi c'è sempre la questione che poi se vai a vedere in Inghilterra, dove le squadre sono 20 come da noi, dove addirittura hanno 2 coppe nazionali e dove giocano un giorno sì e l'altro pure, in realtà in questo momento è il calcio migliore che si esprime probabilmente nel mondo, no? Quindi è sempre un po', probabilmente quelli che vogliono tirare l'acqua al proprio mulino cercano di trovare giustamente le giustificazioni o le spiegazioni alle loro teorie e tesi. Stefano, ti devo salutare, grazie mille per questa bella chiacchierata, abbiamo rinfrescato un po' di numeri, qualcuno ci ha fatto sorridere, qualcuno un po' meno. Buona estate, direi, e buon lavoro e buona ricarica, perché ne abbiamo bisogno tutti, anche se so che tu con i mondiali ovviamente sarai inevitabilmente ancora impegnato, e ci risentiamo poi per quella che sarà la prossima stagione a questo punto.
0: Sì, seguiremo calciomercato mondiale, tanto per non farci cambiare niente. Siamo felici, hanno fatto il calendario ieri sera, così ci possiamo un po' programmare.
1: Esatto.
0: Saluto tutti quanti, ringrazio per l'annuale ospitalità, mi avete diciamo sì sopportato da settembre in poi. Chi lo volesse, abbiamo fatto una piccola infografica dedicata al matrimonio Vlahovic-Juventus, la trovate sia su Instagram che su Facebook di fustats.it.
1: E quindi chi vuole andare ad approfondire la questione può andare a cercare. Grazie ancora a Stefano Romagnoli, buon lavoro, buona estate, a prestissimo.
0: Saluti a tutti.
1: Andiamo a questo punto col notiziario, poi abbiamo una mezz'ora per chiacchierare insieme, messaggi, audio, vocali, eccetera, eccetera.
2: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
3: Nera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
1: minuti, torniamo con la diretta di Tutta la Juve che vuoi, come sempre fino alle 15 insieme. E seconda parte, dicevamo, dedicata come spesso facciamo a voi, ai vostri messaggi, alle vostre considerazioni e alle chiacchiere in qualche modo insieme. Salutiamo Cici Fifi Miao, che si lamenta sempre delle statistiche e ci chiede a cosa servono, e io ti rispondo sempre la stessa cosa. Le statistiche, ragazzi, servono forse a niente, però sono cose che sono storia in qualche modo, no? Storie raccontate in numeri che piacciono, che interessano, forse non a tutti, ma a molti sì, tant'è che, come diciamo sempre, ci sono talmente tanti siti di statistiche che sarebbero pazzi se alla gente non interessassero, no? Poi anche so che, insomma, chi gioca, chi piace scommettere, eccetera, la statistica è una base di partenza, poi può interessare, può non interessare, comunque noi adesso per un po' non ne faremo più, perché essendo finito il campionato ci piaceva fare solo appunto un pochino un riassunto di questa stagione, fin di questa parte finale di stagione, soprattutto sui due casi clamorosi, no? Un po' quello che ci ha detto Stefano Romagnoli, cioè dei numeri di Vlahovic, e poi quello che succederà all'inizio della prossima stagione. Ci fa vedere Yves, ce l'avevo pronto anch'io qui proprio per parlarvi di questo articolo, che trovate come articolo centrale della nostra pagina, della nostra redazione di Bianconera, di Bianconera News. Il GIP archivia il procedimento sul bilancio Juve 2022, non ci saranno contestazioni alla società. Questa sicuramente è una notizia importante anche per quanto riguarderà il mercato prossimo, no, della Juventus, visto che comunque l'eventuale sanzione su un bilancio risalente ormai a 4 anni fa avrebbe potuto ulteriormente chiudere i rubinetti delle potenziali, dei potenziali acquisti che la Juventus poteva fare sul mercato. Andiamo a leggere a questo punto, sono dentro l'articolo proprio della nostra sito di riferimento, ma evidentemente lo trovate anche sul portale ufficiale della Juventus. Juventus Football Club comunica di aver appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022. Tale procedimento, di cui si era data informativa nel comunicato 6 dicembre 23 e successivamente nelle relazioni finanziarie periodiche, riguardava esponenti... Scusate che mi sia aggiornata la pagina e ho perso il punto in cui stavo leggendo. Ci sono anche un po' di pubblicità, eccoci qua. Successivamente riguardava esponenti aziendali e non la società, che non era indagata. Quindi questa è la comunicazione ufficiale per quanto riguarda appunto questa archiviazione che riguarda il bilancio del 2022. Vengo a leggere i vostri messaggi, tra l'altro anche su Twitch ci stanno scrivendo. C'è Forza Onore che ci dice: alla luce dell'intervista rilasciata da Chiesa, dobbiamo attenderci un rientro alla corte della vecchia signora. Ha confessato di essere andato essere stato vicino al ritorno da noi già nel mercato di gennaio scorso. Guarda, leggo forse onore anche un messaggio di Tiziano da Milano che ci scrive proprio questo, e lo trovate anche qui, c'è un articolo proprio su Bianconera News, lo potete andare a cercare, a leggere. Tiziano ci dice: a quanto pare Chiesa è ancora innamorato della Juve, chissà che non possa tornare un giorno. Allora, sai, le dinamiche di mercato, così mettiamo insieme anche chi ci dice che poteva tornare a gennaio, sono complesse. Poi parliamo di un giocatore che la Juve aveva pagato tanto, che ha provato a riabilitare, insomma, da quello che ha raccontato Chiesa, molta parte della sua uscita da Torino l'hanno giocata come lì, sì, buonanotte come lì, Giuntoli e Motta, e come su tante altre situazioni, sappiamo che Giuntoli e Motta in certe, su con alcuni personaggi, con alcuni giocatori sono stati molto duri, molto trancianti, e hanno costretto, tra virgolette, la società a cederli, e alcuni anche che non avrebbero mai voluto andare via. Penso a questo punto, viste anche le ultime dichiarazioni a Chiesa, penso a Danilo, che all'epoca era anche il capitano, e ce ne sono state tante situazioni che in quel momento sono state gestite, secondo me, in maniera troppo brusca e troppo negativa. Sul fatto che poi Chiesa possa tornare in questo momento faccio fatica a immaginarlo, anche perché, e guarda, qui andiamo a finire sul discorso anche che diceva qualcuno ieri, no? Andiamo a prendere gli scarti delle altre squadre. Chiesa comunque al Liverpool sta giocando poco niente, quando ha giocato nella fase post infortunio con la seconda squadra, con la prima squadra gioca dei 20 minuti finali, e non so se possa avere ancora le gambe, possa avere ancora nelle gambe delle stagioni come quelle che ci ricordiamo noi. Altre notizie, così ve le diamo, visto che anche Yves ce le sta proponendo. Può decollare lo scambio Sorloth-Nico. Alisson dovrebbe non essere disponibile per venire alla Juventus, perché il Liverpool sembra non volerlo liberare. Ovviamente bisogna poi ragionare su un altro portiere, tra cui evidentemente De Gea, e Magnan, di cui si sta ritornando a parlare. Ho letto anch'io delle notizie stamattina, mi arrivano anche poi una serie di notifiche di mercato. Insomma, sembra che si stia riaccendendo la scintilla verso il portiere francese, che insomma già la Juve aveva cercato in quei momenti, in quelle fasi in cui faceva fatica ad arrivare il rinnovo con il Milan. C'è da dire che insomma Maignan passerebbe da una squadra che fa l'Europa League a una squadra che fa l'Europa League, perché sia il Milan che la Juve sono arrivate lì. Bisognerebbe capire su Colomani, bisogna anche qua capire quanti soldi vuole davvero il Paris Saint Germain, perché il giocatore sembra già da sempre che volesse tornare alla Juve già a gennaio. Insomma, sono state tante le situazioni. E poi da capire invece in uscita, qua gli si parla di Miretti e Cambiaso, che sono due dei giocatori forse più papabili per uscire. Miretti potrebbe andare alla Fiorentina facendo lo stesso percorso fatto da Nicolò Fagioli, quindi le giovanili della Juve e poi una cessione alla Fiorentina. E Cambiaso invece, insomma, è un altro dei pochi che ha un cartellino di un certo livello, insieme probabilmente a Bremer, e che forse ancora più facilmente di Bremer la società accetterebbe, diciamo, di perdere. Detto che ci sono alcune squadre inglesi interessate, e c'è il Como, anche il Como in sordina, ma neanche troppo, che è particolarmente interessato a Cambiaso, che porterebbe sicuramente un po' di esperienza internazionale in una squadra che evidentemente esperienza internazionale non ce l'ha. Massimiliano da Roma ci dice: vedendo il calendario, le giornate dalla 24 alla 30 sono tutte toste. Vediamo anche quando ci saranno i sorteggi di Europa League, come incastreranno le partite. Quello sicuramente sarà un altro grosso problema, no Massimiliano? Perché adesso chiaramente il calendario è stato estratto dando le partite, diciamo, dando i weekend delle partite. Non si sa ancora se si giocherà di sabato, se si giocherà di domenica, il venerdì o il lunedì, perché ormai la finestra del weekend è diventata su 4 giorni, evidentemente. Ma bisognerà poi capire, perché poi se si gioca il giovedì la Juve potrà chiedere eventualmente di andare a giocare la partita, soprattutto se arriva dall'Europa League fuori casa potrà richiedere di giocare il lunedì sera. Questa è un po' la regola che si fa, no? Quando si fanno le trasferte il giovedì sera di Europa League, lunedì poi o 18:30 o 20:45, quello poi credo che dipenda più dalla Lega che dalla Juventus, ma considerando gli ascolti che fa la Juventus mi immagino che se fosse di lunedì sarebbe comunque alle 20:45. Però è vero, Tiziano, Chiara, Massimiliano, scusami, che finché non ci saranno poi anche i calendari delle coppe, fare già delle previsioni sulle difficoltà non è semplicissimo. Sicuramente, come dicevi tu, c'è un filotto di partite di 5-6 già solo di Serie A che saranno complicate in un periodo, tra l'altro, 24-30, no, forse siamo già oltre, ma sicuramente con la Coppa Italia che arriva, e dove almeno il primo turno di Coppa Italia si inserisce solitamente intorno alla 19-20, perché le prime squadre della Serie A entrano in gioco dagli ottavi, che si disputano solitamente subito dopo le vacanze di Natale, quindi lì le partite diventeranno tante. Sempre Tiziano invece ci scrive: ma perché la Juve deve spendere milioni e milioni, visto che parlavamo anche di Maignan e De Gea, per un portiere quando ha in casa un fenomeno dal nome d'affara? Buffon esordì a 17 anni nel Parma, bisogna spendere i soldi in altre zone del campo e puntare sui giovani. Allora, Tiziano, sì, di d'affara si parla molto bene. insomma, definirlo fenomeno forse è un po' eccessivo, no? Nel senso che stiamo comunque parlando di un ragazzo che ha fatto una buonissima stagione in Serie B. Adesso vado anche a dirvi l'età giusta di Daffara, mi sembra che abbia 21 anni, se non ricordo male.